0: Insomma, di questi nomi che puoi dirci, questi nomi di mercato, soprattutto ti piacerebbero, ecco, tu anche sei l'anima viola della redazione, ti piacerebbero?
1: Coleoscio, sì, a me pare, allora, intanto la notizia quella di Coleoscio, che era già anticipato il nostro direttore su Firenze Viola qualche settimana fa. Io li ho seguiti soltanto nelle loro avventure in Under 21, perché non sono andato a guardare cosa stanno facendo nei rispettivi club, sono molto sincero. Però mi pare che la Fiorentina abbia dato un indirizzo, e lo si capisce anche nelle parole del commisso di oggi, di puntare sui giovani, di puntare sugli italiani, e secondo me sarebbero due profili ideali, solo che costano un sacco di soldi secondo me questi due. E anche lo stesso Coli, che verrebbe, insomma, è di una società che retrocessa,
0: sì,
1: cioè il Leicester, che retrocessa in First Division, e insomma secondo me vogliono un sacco di soldi.
2: Dici anche in Serie C? Secondo me Coli tra tutti questi è quella che te la cavi meglio, ecco, anche perché la sua sinceramente è una traiettoria molto discendente. Ricordiamo, è un talento scuola Atalanta, è andato a farsi l'esperienza in prestito, un anno è retrocesso col Frosinone, due retrocessioni con il Leicester.
0: Quanti soldi volete
2: per un giocatore così, scusate, cioè questa è la domanda mia al Leicester, perché se chiedono 7-8 milioni ci posso stare, giovane, ma se si va in doppia cifra, ma mi sa che se lo tengono Coli,
1: No, è vero.
0: Certo, avevamo detto basta con giocatori retrocessi, poi si prende Coli, ma questo è un altro.
1: Però il mercato inglese non è da
2: regali.
1: Cosa, non è che abbia fatto così, diciamo così, non è che l'abbia portato così bene puntare su giovani, su giocatori retrocessi.
2: Infatti.
0: Però insomma, classe 2001, difensore centrale.
2: Andrea, a proposito di potenziali rientri, se posso, Luciano, non so se ci dobbiamo fermare.
0: Ancora qualche minutino.
2: Un flash glielo chiedo, che gli giro praticamente la considerazione che ho fatto a Giocondo Martorelli, perché io, se lo sanno gli amici a casa, quante volte sono impazzito su Alessandrino Bianco e Lorenzo Amatucci. E quindi ti chiedo, hanno delle chance secondo te quello che è?
1: Ma Amatucci ha fatto una buona stagione Amatucci, e Bianco secondo me è un po' sparito, perché ho visto un po' i suoi numeri. Lo volevo anche intervistare, tra l'altro,
2: sì, ricordo
1: la scena, ma non c'è modo di intervistarlo, cioè è lui che si nega, perché secondo me non è molto contento della stagione che ha fatto. Cioè lui era partito forte, però poi se andate a vedere
2: era partito molto bene, ricordo, sì, i primi mesi ne erano andati molto,
1: però
2: bene.
1: Nelle ultime partite ne ha giocate veramente poche. Fatto il 2-3 mesi aveva giocato 3-4 partite da titolare. Quindi non lo so,
0: dovevamo avere il suo agente, ma purtroppo poi in questo periodo gli agenti sono in viaggio,
2: in continuazione.
0: Per cui,
2: e ci sono altri che li disturbano, altre trasmissioni abbiamo visto inchieste, insomma, in questi giorni i procuratori sono al centro dell'attenzione.
1: Comunque, se vuoi il mio pensiero, se qui il presidente commisso ci dice che bisogna alzare il livello, il livello con Amatucci e Bianco non si alza, al massimo tu puoi rimpinguare un reparto, ma tra l'altro il reparto di centrocampo secondo me è l'unico che veramente è completo per la Fiorentina, perché secondo me non parte nessuno, non parte Fagioli, non parte Indur, hai riscattato ora Fabian e Brescianini. Io forse li vogliono rivendere, ma quantomeno guardarli grosso li vorrà. Insomma, hai Indur, che è un giocatore importante della nazionale, quindi secondo me è fatto molto completo. Non so chi può inserire.
2: Sì, in effetti anche a me il centrocampo, e bada bene, ho ricevuto le frecce nella schiena per averlo detto,
1: Anche Mandragora.
2: Il centrocampo non è tanto da modificare, signori a casa. Così come la difesa, sì, è da modificare, ma non da stravolgere. Questa è la mia opinione.
0: Per esempio, Andrea da Milano dice che anche Fagioli, secondo lui, è tra i giocatori e gli risulta, non so,
2: Andrea
0: attraverso quali vie,
2: attraverso quali fonti,
0: che Fagioli rientra nei giocatori cedibili. Ecco, voi come la vedete? Non parliamo mai di Fagioli, perché pensiamo sia un punto fermo.
1: Ma non lo venderei mai, è un giocatore che ha dimostrato grandissima qualità, mi ha dato devastante, figuriamoci con una squadra un pizzico più brillante da un punto di vista di gioco cosa può fare.
2: Anche perché poi ne è da far tante di cessioni sulla carta, dire Andrei, e poi ripeto, il centrocampo, che piaccia o non piaccia, perché lo dico già, non piace, Mandur quest'anno si è dimostrato calciatore, magari non titolarissimo per una Fiorentina più ambiziosa, ma perché lo volete vendere Mandur? Perché volete vendere Mandragora, amici a casa, che segna 7-8 gol all'anno? Scusatemi, dove sta la logica? Vi sta antipatico? Purtroppo credo che quello sia il tema, ma il centrocampo della Fiorentina ha una base discreta, la difesa della Fiorentina ha una sua piccola base che può essere usata come ripartenza. Io non so se sei d'accordo, per me l'attacco cambierà totalmente faccia, io mi aspetto grosse manovre in attacco.
0: Io che me lo terrei.
2: Ecco, sei andata sul punto che intendevo.
0: Salutiamo Andrea e noi
1: ciao.
0: Ci presentiamo, grazie Andrea.
2: Ciao Andrea.
0: Andrea Giannattasio,
2: ciao.
0: Con cui abbiamo fatto il punto su un po' le tappe.
2: Senti, tu, Marco, e dai su.
0: Le tappe future della Fiorentina, ecco quello che succederà nei prossimi giorni. Facciamo una breve pausa, poi torniamo e parliamo anche appunto di ancora di mercato e di tante altre cose.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: A me dire valore di questo personaggio non me ne frega proprio niente. Io voglio che vadino via, devono andare via dopo 7 anni di niente. Dopo 7, questo si presenta con un video messaggio con un testo che gli hanno messo davanti, non si sa chi. Ma per favore, ma basta. Tanto lo sanno anche Muri che la società le sta, c'è già un accordo per la cessione. Quindi per favore, un perdino altro tempo e se ne vadano.
2: Ma
5: capisci, perché vogliono fare loro interessi per il discorso dello stadio. Se ne vadano, per favore, se ne vadano. Questo soggetto, ma vattene.
6: Dimitri, dimmelo. Non lo so, Dimitri, e vorrei saperlo da te. Come mai Italiano non trova una squadra? Perché Italiano non lo vuole nessuno? Dimitri, dimmelo. Almeno l'Albereta è interessata a Italiano? Dimmelo, Dimitri.
7: Dimitri, ti consiglio di andare un po' in mare, tu sei troppo bianchino, a un po' in mare a rinfrescarti un po' le idee, perché e tu sei
2: solito.
7: È stato ineccepibile anche il discorso di Giuseppe Combisso. E poi, ragazzi, basta. Larga giovane, ragazzi, 40 anni poco più, per il suo babbo bravissimo, ma aveva 70 anni. Cioè, se no si fa come in Italia, che si può ottenere sempre gente a comandare ultra 70 anni. Largo a quelli tipo Combisso, relativamente giovani, e abbiamo fiducia un po'. E ti ripeto, vai in mare è meglio, caro Dimitri.
8: Figlio di due italiani e non ha detto mezza parola di italiano, non sa neanche l'italiano. A confronto Cecchigori era il premio Nobel della letteratura.
9: Io sono d'accordo anch'io che non va da stravolto il centrocampo della Fiorentina. Certo, qualcuno mi dirà ora è facile il nome tu fai, nel senso che sto per dire che per rinforzare il centrocampo della Fiorentina serve un giocatore come quello della Roma, Manu Koné, che ha le caratteristiche di interdizione ma di essere pure un giocatore box to box con meravigliosi tempi di inserimento. Questo è il giocatore che ci serve, che permette o a Fagioli di rimanere a fare il regista, oppure prendendo un altro regista rispostare poi Fagioli a fare la mezzala. Ciao Guido.
0: Eccoci qua, allora, questi erano i messaggi vocali, ma ce ne stanno tanto anche scritti. Innanzitutto volevo leggere un messaggio di Marco che dice: non riesco a capire il perché dovete mortificare la famiglia Commisso. I soldi li ha spesi e fatto un bel centro sportivo, poi è logico che loro lo fanno per investire, che di calcio ci capiscono poco, quindi da una botta
2: esatto, usa la carota, colpo al cerchio e alla botte,
0: esatto.
2: Diciamo.
0: Secondo me l'unica colpa che ha la società è di aver creduto in dirigenti poco validi, che a sua volta hanno gestito molto male la squadra, in particolar modo 4-5 giocatori cardine. Per il resto anche voi opinionisti e noi tifosi non è che abbiamo aiutato con le tante polemiche che ne sono uscite. Beh, hai perfettamente...
2: Ci sta, però la critica che facciamo noi è proprio quella che di calcio si parla un po' troppo poco.
0: Poi,
2: quando
0: Francesco...
2: si parla della Fiorentina, no? Spesso.
0: Francesco chiede se Giannattasio ha ancora il golfino a collo alto.
2: Spero di no, perché sennò sta schiumando, povero
0: Andrea. Lui è sempre
2: so,
0: freddo.
2: Però d'estate si spoglia anche il buon Andrea, voglio
0: per,
2: dire.
0: Per parlare di centrocampo, dice a centrocampo, dice Luciano, a centrocampo non parte nessuno perché nessuno li vuole. Som, Richardson, Fabia, neanche Brescianini, con loro, senza di loro non cambia niente. Effettivamente non hanno fatto molto.
2: No, nessuno dei quattro.
0: Poi Davide dice invece tenete i soliti centrocampisti e poi se vi voglio risentire e poi vi voglio risentire a giugno. Scusate,
2: io Davide,
0: sto leggendo ovviamente.
2: Certo, poi può essere una scelta sbagliata, ma è una mia idea. Il centrocampo è il reparto che necessita di minori interventi alla
0: ma
2: fine.
0: Il grandissimo direttore riesce a parlare e esprimere un concetto anche senza parolacce, ma non so a chi si riferisca.
2: E chi è il grandissimo direttore che riesce
0: non lo so, appunto Simone da
2: noi di parolacce
0: Freddy.
2: Non si sono dette
0: vieni
2: chi
0: a
2: è
0: dirglielo
2: il direttore
0: di persona.
2: Dice parolacce.
0: Poi riguarda Matucci, dice Pietro a Napoli, a Matucci è un top, ho visto tutte le partite della Salernitana, quindi parliamo di due stagioni fa,
2: sì,
0: però 9 volte
2: Spalmas.
0: Su 10 migliori in campo, ma Francesco invece è dell'avviso contrario, dice: beh, allora non abbiamo capito niente, dopo un anno volete ancora Amatucci.
2: No, non abbiamo capito niente.
0: Poi ci sono tanti messaggi, ma rispondono ovviamente a una domanda che aveva posto Andrea Giannattasio questa mattina, sì, immagino attraverso il canale WhatsApp.
2: C'è, dice, qualcuno che rivaluta Cognigni? No.
0: No.
2: Abbiamo chiesto anche quello, ma nessuno a questa disposto.
0: No, solo uno che ricorda il gni.
2: Vabbè. Ecco. Insomma, direi che piangeremmo
0: per Banoli,
2: nel caso
0: insomma,
2: per altro.
0: Tanti rispondono anche su Banoli e dicono grazie di tutto, buona vita, come Brunella da Roma, insomma, sono tutti pronti a salutarlo
2: io
0: e
2: trovo,
0: a ringraziarlo per quanto fatto.
2: Si è già detto, ma io trovo che la gestione dell'addio di Banoli sia stata molto, molto rivedibile, perché non meritava, ribadisco, di sapere dalla stampa che non sarebbe stato confermato e che sarebbe stato scelto
0: però
2: grosso
0: stato,
2: al suo posto.
0: È stato un po' ingenuo.
2: È stato ingenuo,
0: ingenuo,
2: ma dall'altra parte probabilmente ci si è approfittati di questa ingenuità. Ecco.
0: Sì, però forse lui ha voluto lasciare come priorità la Fiorentina, tanto il contratto dura fino a giugno.
2: Sì.
0: Ovviamente ci sono altri, anche io l'ho detto, che probabilmente avrei voluto più delicatezza, più tatto con Banoli,
2: ma
0: non
2: anche,
0: lasciarlo.
2: Anche sapendo già che la scelta andava altrove, diteglielo, voglio dire, se l'è meritato, non avrà fatto un lavoro, io l'ho detto tante volte, per me ha fatto un lavoro accettabile, non straordinario, ha fatto quel che serviva, nulla di più.
0: Poi Ivano mi...
2: però ha fatto quel che serviva,
0: sì,
2: qualcuno
0: infatti
2: glielo riconosca.
0: Sì, sì, sì, ma glielo riconosciamo tutti.
2: Sì,
0: allora...
2: no, dico anche nei modi in cui ci si lascia.
0: Certo, infatti.
2: Si può riconoscere.
0: Ivano, il lastrigiano, dice: Dimitri, mi puoi dire come posso fare per sopportarti?
2: È un casino.
0: Lui,
2: Ivano, armarsi di grande pazienza e resistere ancora un tre quarti d'ora, dai, non ci vuole
0: poi
2: molto.
0: Poi Francesco da Montre dice: il discorso di Commisso è ok a metà, mancano, dice, letteralmente le scuse, totalmente le scuse per 7 anni
2: quello
0: di disgrazia, 3 anni di rischio retrocessione, manca una dichiarazione chiara degli obiettivi della prossima stagione, insomma la definisce un po' tanta fuffa.
2: È un po' il vizietto quello di non dare mai obiettivi chiari, da qualche anno ormai si porta avanti.
0: Però, sentiamo cosa ne pensa anche il nostro prossimo ospite, Niccolò Pontello, ex dirigente della Fiorentina. Buongiorno Niccolò e benvenuto.
10: Grazie, buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
0: Senta, ha avuto modo di leggere cosa ha detto o ascoltare direttamente?
10: Sì, sì, ho visto il video, sì, direttamente, sì, sì, che volevo vedere il presidente di persona, insomma.
0: Che sensazioni le ha dato quel suo messaggio?
10: No, sicuramente il messaggio è ben scritto, questo sicuramente è scritto bene, tocca tanti punti condivisibili, diciamo, e secondo me è un messaggio che alla fine traccia quello che è un percorso che già a suo tempo il presidente Commisso aveva fatto e che non è riuscito a concretizzare al meglio in questi, quanti sono, 7 anni più o meno, perché probabilmente è mancato dal punto di vista della dirigenziale, insomma, un'organizzazione che avrebbe permesso di ottenere risultati migliori, perché cerco di essere breve, ma secondo me questo discorso fondamentalmente cosa ci dice? Ci dice intanto che chi aveva dubbi che restassero alla Fiorentina è bene se li levi, perché questo è un discorso che è un programmatico a 5 anni, quando lui dice che chiaramente che interverranno sui lavori dello stadio, questo ci fa capire sicuramente che la loro presenza durerà ancora per diversi anni, anche perché lo stadio ci vorrà ancora 3 o 4 anni prima che sia usufruibile. E poi ci dice che cosa? Che loro hanno sempre giustamente puntato su 2 cose fondamentali: il potenziamento dal punto di vista del patrimonio, no? della società, con la realizzazione, loro volevano fare anche lo stadio, non l'hanno fatto fare, con la realizzazione appunto del centro sportivo, con questo intervento relativo allo stadio che patrimonializza fortemente la società, quindi gli dà una sicurezza economica importante, e poi che hanno sempre avuto come obiettivo quello di giovani, di come se lo ribadisce in questo discorso più volte, al di là dei complimenti giusti fatti alla primavera e dopo oltre 40 anni di quel campionato, e che segna quello che è il percorso che loro volevano fare. Questo percorso continua ovviamente nelle parole di Commisso, e non solo questo, ma implicitamente secondo me il presidente riconosce gli errori commessi nella scelta della dirigenza, perché quando fa l'elogio di Paratici automaticamente confessa di avere sbagliato nelle scelte dei dirigenti in questi settimane.
2: È un autodiminuzio, però quello che molti, anche Andrea Giannattasio prima, ma anche molti al 3487513933 ci fanno notare, è che si può leggere tra le righe forse la gestione degli ultimi anni, al netto di tante cose che sono successe dentro, perché non si può dimenticare che qualche mese fa è morto il proprietario della Fiorentina e presidente della Fiorentina. Manchino queste parole di un presa vera, dritta, perché è tra le righe ma non è dritta la presa di responsabilità.
10: Ma non mi sembra, non mi sembra, non sono d'accordo.
2: No, è la contestazione che riferisco da parte di molti, ecco.
10: Sì, sì, no, oddio, ognuno ha la sua opinione, io la leggo come un'assunzione di responsabilità. Scusate. La tosse,
0: un bicchiere d'acqua. Intanto parliamo noi. Insomma, se ha bisogno di fermarsi un attimo e riprendere,
10: No, sono a posto. Sono a posto. No, la leggo come un'assunzione di responsabilità. Tanto questo ragazzo catapultato da un momento all'altro, insomma, anche se probabilmente più di noi era certamente preparato alla morte di suo padre, certo. Però catapultata alla presidenza di una società della quale lui non conosceva praticamente quasi niente, no? Voglio dire, insomma, quindi questo è un discorso importante, al di là di chi glielo può aver preparato.
2: Dice risponde per sé, in sostanza, non risponde, si dice di solito, le colpe dei padri si tramandano ai figli, in questo caso quindi lui esula da questo concetto.
10: Esula parzialmente, certamente il ricordo del padre è sempre in primo piano, no? Ed è, non può che essere a parte di un figlio un ricordo dociativo, riconoscente, no? Ovviamente. Però insomma non bisogna cogliere questi aspetti, bisogna cogliere la serietà. Guardate che è la serietà di questa impostazione societaria. Nessuno di noi è contento dei risultati della Fiorentina in questi 7 anni, no? Ma l'impostazione societaria è l'unica possibile per una società come la Fiorentina, che vive in una città di media città italiana. Lasciamo fare il nome di Firenze, tutto quello che volete, che sappiamo benissimo, che vive in un bacino di utenza abbastanza ristretto, che affronta un calcio che oggi è diventato un calcio soprattutto per gli imprenditori privati, cioè che contano solo sul loro patrimonio e le loro forze, anche se questa è una famiglia molto forte dal punto di vista patrimoniale ed economico. Un calcio di oggi che ha dei costi spaventosi rispetto a quello che era il calcio dei miei tempi. Io faccio sempre questo ragionamento: lo sforzo per portare una società a livelli alti oggi è 10 volte quello che poteva essere lo sforzo fatto 30-40 anni fa. Quindi la loro impostazione è un'impostazione correttissima, e io auspico non che rimanga commisso, perché insomma, voglio dire, lo conosco anche pochissimo, ho conosciuto il padre 2 o 3 volte, il figlio non lo conosco nemmeno, ma io auspico che una proprietà privata di queste dimensioni possa, che può essere anche un'altra, rimanga a lungo alla Fiorentina, perché altrimenti la nostra fine è quella, per carità, poi si può dire tutto, ma quella di finire nelle mani di un fondo di investimento, e allora sì non sapere chi è il nostro interlocutore, e allora sì essere in mano a gente che ti tiene 2-3 anni e poi ci rivende perché ci guadagna. Questa sarebbe la fine peggiore per la Fiorentina. Quindi io auspico veramente che possa rimanere un imprenditore privato, al di là di commisso, con le sue forze, speriamo sempre forti, abbondanti, che possa portare avanti la società. Per questo dico che il programma che loro hanno, cioè sviluppo dei settori giovanili, investire sui giovani, investire sulle infrastrutture, quindi in questo caso anche qui c'è un salto di qualità, no? C'è stato sempre un rapporto conflittuale enorme tra commisso Barone soprattutto e l'amministrazione comunale. Qui invece siamo già 10 passi avanti, no? C'è un rapporto che è importante, che è molto positivo anche per la Fiorentina, naturalmente. Quindi io vedo tutto questo, questo discorso l'ho apprezzato, perché è un discorso che ci traccia una linea precisa, una direzione sicura, e che è corroborato dalla presenza finalmente di un dirigente che, fino a prova contraria, fino a oggi ha dimostrato, e come se lo sottolinea, dice, un grande dirigente, no? Praticamente come a dire, prima non li abbiamo avuti, no? Forse anche è colpa mia, dice lui, non lo dice, ma insomma è implicito il discorso, sua magari no, ma insomma forse del babbo, ecco, questo forse è l'unica cosa che implicitamente lui può imputare al padre. Ma, però insomma, voglio dire, è anche, si torna al discorso di prima, un'assunzione di responsabilità di dire sì, abbiamo sbagliato soprattutto nella scelta dei dirigenti.
0: Però Niccolò, come si fa a fidarci, Niccolò Pontello, come si fa a fidarci di un bravo manager, uno dei più importanti, se poi sentiamo il nome dell'allenatore dovrebbe essere Grosso, che non è proprio il Guardiola della situazione, no? E poi si sente dire che saranno ceduti un po' tutti i big, no? Anche da Dodò, Ken, rimando anche all'articolo, all'editoriale che ha fatto per noi il vice direttore di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto, insomma, dice come
10: letto,
0: si può,
10: insomma,
0: no, lo sto dicendo ai lettori, rinvio, insomma, dice come può essere, come si può pensare che sia la scelta giusta cedere tutti i migliori, ecco, e quindi fidarsi.
10: Intanto bisogna vedere se queste sono ipotesi o è realtà, cioè fino a quando non capiamo esattamente, non è che un misto ti può dire fare, compreremo X, venderemo Y, eccetera. Credo che si affidi entro certi paletti, sicuramente, che sono semplici, insomma, da capire, ma sicuramente Commisso avrà detto a Paratici: guarda, la situazione è questa qua, noi vogliamo investire molto nelle infrastrutture, ci teniamo a costruire una squadra che sia molto attenta ad acquistare giovani di grande prospettiva e tirare su quelli buoni che abbiamo nel nostro vivaio. Hai un compito difficile perché c'è una zavorra importantissima sulla società rappresentata dagli errori commessi dalla dirigenza precedente e che si quantifica nel numero incredibile di giocatori che dobbiamo che ritornano alla base e che poi dovremo cedere. Insomma, abbiamo un monte ingaggi da quinta, sesta squadra, siamo arrivati dove siamo arrivati, i margini di spesa per la campagna acquisti, ma diciamocelo, perché sennò si sogna, non saranno straordinari. Paratici dovrà fare i conti con la situazione che dicevo e nell'ambito di un calciomercato che vedrà tante uscite riuscire a trovare le risorse per cambiare in meglio la squadra. Per questo io non credo che automaticamente tutti i migliori siano ceduti, non è vero, non ci credo. Ci crederò magari quando
2: lo vedrò,
10: accadrà quando lo vedrò, ma non ci credo assolutamente. Io per esempio sono convinto che Ken resterà, sono convinto che De Gea resterà, sono convinto che prima di cedere Gosens ci penseranno, perché comunque è una persona importante nello spogliatoio. Posso avere dei dubbi sulla conferma di Dodò, questo sì.
0: Che è lui il primo a voler andare via, diciamo.
10: Ma
0: ecco.
10: Che poi è lui il primo a voler andare via. Quindi io, come facciamo a credergli? Come abbiamo sempre creduto nelle proprietà. Certo, ora questo proprietà c'è stata sette anni non è successo tantissime cose positive, però bisogna dare fiducia a una società che comunque, ripeto, per l'ennesima potenza dobbiamo tenercela possibilmente cara questa proprietà, al di là del nome di commisso, delle simpatie o meno, perché potremmo finire molto peggio se questa gente lasciasse di punto in bianco la Fiorentina. E non è dire teniamoci quello che c'è oggi per non peggiorare.
2: Io faccio l'avvocato del diavolo, se mi permettete una mini incursione, chi dice magari ci capita per Cassi, Saputo o quelli del Como, perché ci sono degli esempi più virtuosi della Fiorentina e credo non sia reato ammetterlo
10: a
2: guardarli, chiudo il ragionamento.
10: Hai fatto dei nomi, però che sono dunque. Allora, per Cassi ci ha messo 15 anni a costruire quello che ha costruito.
0: Siamo stato fortunato a trovare anche Gasperini.
2: Una decina,
10: ha cercato subito i dirigenti, era una società che funzionava molto bene. Quindi, quello del Como non lo considero, quello non è mica un'operazione di calcio, quella è un'operazione di marketing, ovviamente. Hanno speso un monte di soldi, perché non crediate che Como. Hanno speso tantissimi soldi, continueranno a farlo. Non so quali tipi di interessi abbiano a fare questo tipo di operazione, però insomma è diventata un'operazione quasi mondana, no? Dove tutta l'Hollywood importante.
0: Sì, Hollywood di
10: passerella. Una grande operazione di immagine che non ci appartiene nemmeno, Como rispetto a Firenze, voglio dire, è come Canicattì rispetto a Palermo, cioè voglio dire cosa il calcio oggi è una realtà importante che è venuta fuori. Poi hai fatto il nome di Saputo, che è il presidente di Bologna, ha vinto una Coppa Italia dopo 30 anni, cioè non è che...
2: No, dopo 50, è che noi siamo a 25, anche noi siamo a metà strada per arrivarci a quei 50.
10: Io credo siano vera, e se è vero, diamogli merito a questo ragazzo, perché se è vero quello che dice, cioè Paratici l'ha scelto lui, voglio dire, ha fatto una gran cosa, perché loro sicuramente ci sono presi conto alla fine, insomma.
0: La sentiamo male.
10: Loro erano neofiti, i neofiti.
2: No,
10: purtroppo, loro l'hanno pagato, si sono resi conto degli errori commessi. Da questo punto di vista hanno rimediato, speriamo tutti che abbiano rimediato bene, ecco. Per questo io ho fiducia che la prossima squadra nascerà con una logica intelligente, puntando su giovani di grande prospettiva, magari sconosciuti, no? Che possano venire fuori del giro di uno o due anni. Poi non mettiamoci che il loro
2: abbiamo un po' di problemi sul collegamento.
0: Non la sentiamo, dobbiamo
2: un po' male.
0: Almeno per i saluti finali, sì. Così. Qualcuno non è d'accordo con Pontello, e altri invece ne condividono le parole al 100%, come al solito, insomma, i nostri ascoltatori giustamente si dividono, no? Hanno delle opinioni diverse, e è giusto che sia.
2: Diamo anche così. Una nota di cronaca, mentre Sara Mastrosimone ci fa ok, dovremmo avere Niccolò.
0: Sì,
2: Pontello.
0: Allora Niccolò in chiusura, così facciamo poi la salutiamo e la ringraziamo. Non sentivamo più, si parlava di Saputo, che
2: sì,
0: dopo tanti
2: siamo persi
0: anni,
2: sulle considerazioni post Saputo lì ci siamo persi, non si sentiva più niente.
10: Sì, sì.
0: Insomma, la Fiorentina, ecco, può essere comunque anche lei può avere un
10: che possa essere con le dovute proporzioni, cioè non diciamoci, poi insomma noi voglio dire, siamo Firenze, lo dice, lo sottolinea bene, insomma, quindi chi gliel'ha scritto ha capito bene dove siamo. Finalmente sento dire anche da loro, dalla famiglia Commisso, cose condivisibili su che cosa vuol dire essere tifosi della Fiorentina, no? Sì. Lo dice, insomma, chiaramente. Quindi io credo ci siano le premesse finalmente per fare bene.
0: Perfetto.
10: Non mi aspetto grandissimi risultati nell'immediato,
2: certo.
10: Aspetto ovviamente un campionato almeno ai livelli del campionato precedente, quello con Palladino,
2: sì.
10: E quindi sono fiducioso, ecco.
0: Bene, e con almeno con
2: dobbiamo
0: un po' di fiducia,
2: anche noi,
0: ecco, con
2: questo...
0: un po' di fiducia di Niccolò Pontello la salutiamo e a presto, grazie di essere intervenuto.
10: Grazie a voi,
2: buona
10: grazie
2: giornata.
10: A voi. È stato un piacere, arrivederci.
0: Allora, leggo ancora qualche messaggio dei nostri ascoltatori.
2: Diamo,
0: sono tantissimi.
2: Diamo
0: non
2: una
0: riesco...
2: nota di cronaca.
0: Ah, sì, scusa.
2: Mal comune mezzo gaudio, dicevano i latini.
0: È
2: e adesso siamo come la Juventus. Dusan Vlahovic non ci voleva a noi all'epoca.
0: Ecco, sì, stavo anch'io.
2: Non vuole più nemmeno la Juventus. Perché vedo ultima ora Sky Sport. Non è stato trovato una volta. Questa è la fumata nera, no? Di solito bianca, grigia, questa è la fumata nera, non ci saranno altri contatti. Dusan Vlahovic non rimane alla Juventus, la lascerà in scadenza di contratto al 30 di giugno. Che dici, Luciana? Si fa un tentativo per riportarlo a casa?
0: Ah, guarda, fu Paratic, mi sembra, no?
2: Sì.
0: Strapparcelo.
2: Oddio, forse c'era già Arriva Bene, sai? Ricordo che c'era Arriva Bene, non so se Paratic era ancora in società, probabilmente
0: però
2: no.
0: Lui Chiesa di sicuro.
2: Chiesa sì. Su Vlahovic,
0: insomma, lui prendeva appunti.
2: Sì,
0: forse
2: al ristorante,
0: anche su,
2: ti ricordi?
0: I pizzini,
2: sì,
0: al ristorante.
2: Forse ha smesso di scriversi le cose sui fogli al ristorante.
0: Ora parla con Pilar al ristorante, quindi Pilar è il nuovo blocco notes.
2: Il nuovo blocco notes di Paratici.
0: Scherzo, ovviamente non mi permetterei mai.
2: Vabbè,
0: sto scherzando.
2: Battuta,
0: allora dice Simone: ci sono stati, ci sono e ci saranno compratori anche molto vicini alle cifre sose che chiedono i commissari. Lui dice a fonti attendibili, però ecco, tra il
2: io
0: dire
2: so
0: e fare.
2: Che ci sono
0: per
2: stati...
0: cui spero che Paratici non torni dall'America con il budget, con premesse speranze, ma con la conferma che prima possibile venda la società.
2: Non mi
0: io
2: sembra lo scenario.
0: Momento,
2: so anche
0: ecco,
2: io che nei mesi scorsi c'è stata più di una manifestazione di interesse, non si è mai andati oltre. che si è fermata di fronte a una valutazione molto alta, molto alta, e fanno la famiglia commisso della società fiorentina. Cosa significa? Non la vogliono vendere.
0: Posso dire, ma chi compra una società deve anche rendersi conto che non è che vai con due noccioline, abbiate pazienza, soprattutto quando si parla di Fiorentina. Io lo vedo anche ad esempio nel caso del Perugia, che sapete, una parte del mio cuore è lì, che arrivava questa proprietà dall'Argentina, si pensava, no, tutti si volevano liberare di Santo Padre, che era il presidente, il patron romano, sì, che quindi andava avanti con le sue aziende, con il suo budget, e si pensava quindi ad una svolta, poi invece improvvisamente di nuovo in vendita, perché sono subito entrati mille problemi sia legali che di salute di Faroni, per capirci, ma un po' tante società, no, cadono nella purtroppo pensano a proprietà importanti, pronte a comprarle, poi invece quando si rendono conto che ci sono comunque tante spese nel calcio.
2: Beh, comunque la Fiorentina
0: non è che ci guadagni nel calcio, nel calcio devi investire,
2: ecco, tu guadagni
0: quindi...
2: nel calcio, a meno che tu non sia De Laurenti solo Tito.
0: Ma guardate anche le società milanesi, insomma,
2: no, è difficile,
0: tante proprietà, tanti fondi, eccetera, quindi è difficile. Io credo che se famiglia commisso voglia investire, continuare a investire affidandosi a una persona che in questo momento non solo loro ma un po' tutti noi riteniamo comunque
2: capace
0: o comunque meglio
2: di chi
0: senza voler fare paragoni, però insomma tanti soldi sono stati spesi
2: banalmente,
0: male.
2: Luciana, chi c'era prima, dettoci dal direttore generale, che forse poteva pensarci prima di dirla una roba del genere, non era convinto di rimanere a fare il DS della Fiorentina e gli è andato 90 milioni da spendere. Quindi l'auspicio, che credo condividi anche tu, che non si ripresenti Paratici, se non avesse, per X motivi, io non ci credo, ma se per X motivi oggi non avesse già più voglia di rimanere alla Fiorentina, mandatelo via, perché se no si fa lo stesso errore che è successo un anno fa con Pradè. Pradè aveva detto, questo lo raccontò Ferrari in conferenza stampa, aveva espresso la sua, non dico voglia di andarsene, ma la pochissima, zero
0: non aveva più feeling con l'ambiente,
2: nel
0: insomma non se la sentiva, per cui però ha comprato casa, quindi non se la sentiva, stava mettendo le radici a Firenze, quindi poi è anche difficile pensare a un futuro, cioè ha voluto proprio toccare il fondo per invece dare una svolta, ecco, e cercare un nuovo dirigente, non solo perché si era dimesso Pradè in quel momento, ma perché c'era proprio bisogno di svoltare, ecco. Renzo ci dice invece che per lui è sbagliato, è sbagliata la scelta dei Paratici, non è quello che ci voleva, ma ci voleva uno come Sartori che scova ad ogni giocatori da ogni parte.
2: È uno come Sartori ci vorrebbe in ogni comune di ogni paese, nazione d'Europa.
0: È al Bologna almeno per ora, questa stagione non ha brillato neanche, non per colpe di Italiano, non tiriamo fuori l'argomento italiano, né Palladino,
2: la larga,
0: prima
2: allora
0: ti sollecitavano sia sul Palladino che
2: lo sanno gli amici a casa, è una battaglia di religione,
0: sì, ma io non voglio farla in questo momento,
2: sono come le crociate le mie battaglie.
0: Prego la regia intanto di contattare l'ultimo ospite della trasmissione, con cui voglio anche parlare dei nostri viola che sono in nazionale stasera, c'è una partita, lo so che è un amichevole,
2: vorrei fare
0: di cui
2: un quiz,
0: tutti ne avremo fatti
2: a vorrei fare un quiz e sapere a casa in quanti sanno contro chi gioca stasera l'Italia, cioè a casa
0: spoilerò io,
2: dai,
0: con Lussemburgo, e poi il 7 giocheremo con la Grecia,
2: sì,
0: a
2: forse,
0: Creta,
2: se ci
0: per
2: fanno
0: me,
2: sbarcare
0: io ho un po' seguito un po' seguito comunque la nazionale in questi giorni, ma io la maglia azzurra è con Baldini, insomma è un uomo di valori. Ieri sera si è commosso pensando al cane Nebbia, che è cane morto, che era della
2: non voglio toccare la sfera privata, quindi non la toccherò, dico semplicemente qui per tagliare la testa al toro, a me le sue convocazioni non mi sono piaciute affatto, non ci trovo alcun senso nel convocare 20 under 21 e 5 nazionali A. Questi 20 under 21 faranno parte dell'Italia del futuro? Quanti faranno parte? Cioè, finché erano magari 6-7 under 21 in una rosa un pochino così, mi sembra, con tutto il rispetto, non sono io il CT, non ho le qualità di Baldini evidentemente, mi sembra quasi più delle convocazioni che facciano parlare di Baldini che non dell'Italia.
0: Allora, quello può essere vero, però va anche capito che è un CT ad interim, quindi come
2: lo so,
0: tale
2: lo so.
0: Quanti avrebbe trovato dei giocatori che mentre gli altri si preparavano per i mondiali loro erano giù di morale, pensa a un Ken come è tornato, no? da quella sconfitta sì. in Bosnia, e anche se Donnarumma ha parlato anche per loro, dice sicuramente avrebbero voluto avrebbero risposto presente anche gli altri, però
2: poi,
0: ho i miei dubbi che avrebbero risposto presente
2: su questo integro al volo. A mio parere passava il messaggio della vacanza, cioè passa il messaggio che tranne Donnarumma gli altri si sono conquistati le vacanze.
0: No, quella è stata
2: a me non
0: una
2: piace
0: scelta.
2: Molto
0: no,
2: questa
0: no, ma
2: idea
0: quella è stata una scelta
2: a me
0: di Baldini.
2: Non piace molto questa cosa che lo stesso Baldini abbia dovuto sottolineare come solo Donnarumma gli abbia telefonato, e ho capito, ma non si fanno mica le convocazioni in base a chi ti telefona, Silvio,
0: cioè lui è se così, no ti chiamo io anche Comuzzo,
2: allora lo chiamo
0: anche
2: io
0: Comuzzo,
2: e mi porta in nazionale,
0: non lo convoco in un

0: quei giocatori lì.
1: E questo
0: si è voluto portare un gruppo suo che sapeva.
1: Sì, è che ribadisco, ci deve essere un fine, un'utilità. Io faccio tanta fatica a vederla, perché se mi vuoi dire che di questi 20, perché poi 4-5 sono reduci comunque dalle qualificazioni mondiali fallite, ma anche tra giovani, penso per esempio a Palestra, cioè. Pio Esposito, no? E gli altri 20 chissà se ci arriveranno mai in nazionale, cioè siamo così, quello è l'unico nucleo dal quale possiamo attingere tra gli under, io dubito, ecco, ripeto la mia accusa, ma l'ho motivata, è che io ho l'impressione che siano più convocazioni per Silvio Baldini che per la nazionale italiana, e se fosse così io sarei molto arrabbiato, no, con tutto il rispetto per i cani che non ci sono più,
0: ma io non credo,
1: non mettiamole insieme queste cose,
0: credo che sia, io credo che ci sia il motivo che ho detto prima, cioè che in due amichevoli che non hanno nessun significato se non il ranking,
1: ce l'hanno, perché noi abbiamo beccato la Norvegia per colpa degli amichevoli, quindi
0: certo,
1: è importante
0: certo.
1: Non sottolineare, io non so se i ragazzi dell'Under 21 riescono a giocarsela con Lussemburgo, ti dici Lussemburgo, ma come Lussemburgo, allora l'ultima volta l'Italia ha giocato con Lussemburgo ha pareggiato, partiamo da questo presupposto, e non ha vinto 10 anni fa, abbiamo pareggiato con la nazionale A. Abbiamo pareggiato
0: sì,
1: con Lussemburgo.
0: Non può essere la strada giusta quella dei giovani, non può...
1: Sì, ma con criterio,
0: pertanto,
1: per
0: se
1: Diana,
0: se avesse invitato convocato, scusate, solo pochi giovani, ne parliamo
1: sei,
0: noi, abbiamo
1: sette,
0: difficoltà a metterci
1: sei,
0: in contatto. Sì, ma non avrebbero giocato quei 6-7, perché se convochi i giocatori più importanti, sicuramente in campo ci sarebbero andati loro.
1: Ma per dire, Ndurra al posto di Cristante poteva giocare. Però portalo Cristante, non lo mandare in vacanza premio, Silvio, perché qui gli hai fatto fare, e ti ringraziano tutti per questa scelta di aver chiamato solo Donnarumma perché ha telefonato. Vanno tutti
0: a questi
1: giocatori
0: diversa.
1: Nel 90% dei casi non frega niente di questioni per cui noi
0: Giuseppe
1: ci danniamo
0: l'anima.
1: Giuseppe
0: dice meno male che molti dei vecchi calciatori sono fuori, vedi? Quindi
1: per fortuna le opinioni non convergono sempre, ci mancherebbe altro.
0: Vogliamo mandare i WhatsApp audio, abbiamo difficoltà con l'ultimo collegamento, quindi
1: abbiamo parlato un po' noi, ho fatto io un po' di show sulla
0: sì
1: nazionale.
0: No ma ci sono tanti messaggi, quindi non li volevo mandare persi.
1: Vai.
0: Grazie Sara, se puoi mandarli.
2: Ciao, allora noi siamo rimasti male da Pioli perché non ci si credeva una stagione del genere, ma poi l'anno scorso a luglio eravamo tutti contenti, la stampa e anche quella nazionale sembrava la Fiorentina più forte di quella di Palladino, quindi è andata male, sono stati spesi male, ora si possono dire, ci è andato tutto storto, bisogna ripartire da capo, chiuso.
3: Buongiorno ragazzi, io volevo fare una domanda a Dimitri, ma come mai c'è le paste congelate in Viola Parchi? Che si può vedere le paste congelate? Chiaramente io sono ironico, ma ho sentito di anche questo, quindi il contenuto di alcuni messaggi
1: so
3: è davvero pieno di ragionamento logico.
4: Lui non ha commesso, ha commesso sbagli.
5: Una volta, e chi l'ha detto rimane agli atti e non è contestabile. Poi ripeto, io personalmente non ci ho fiducia, io l'ho trovato un farcito di retorica e vabbè, a me, però magari sbaglio io. È certo che l'ha detto nel comunicato, quello è tutto rinfacciabile. Ripeto, non è il monino problem detto all'aeroporto.
1: Cioè, in realtà lo disse, ti ricordi quando lo disse, i soldi non erano un problema, in collegamento con Sky da Times Square a New York, dove confermava Montella in pubblica piazza, no? Ricordi? Sì. In realtà, insomma,
0: ora non ricordo l'occasione, però tante volte lo ha ripetuto anche nelle
1: per
0: conferenze
1: carità,
0: stampa,
1: poi ha anche voluto precisare
0: all'inizio,
1: cosa,
0: ma lui infatti i soldi li ha sempre messi, credo,
1: esatto,
0: che gli investimenti
1: nessuno...
0: siano stati fatti,
1: la contestazione è dove van, come anzi vengono, come sono stati spesi i soldi, e lui comunque ha fatto confluire ogni anno in ACF Fiorentina. Basta pensare al discorso sponsor. Mediacom, che è uno degli sponsor interni più ricchi della Serie A, che commercializza un prodotto che in Italia non arriva neanche. Praticamente quelli sono soldi, tra virgolette, a fondo perduto. Voglio dire, sono soldi che Commisto mette nella Fiorentina. Mediacom fa

0: riferimento appunto alla famiglia.
1: Speriamo
0: Omison,
1: che continui a metterli.
2: Quello c'è. Sentivo qualche dubbio sulle... perché ho saputo anche io da fonti ulteriori che starebbero valutando di interrompere la sponsorizzazione, però ora al netto di questo per altro, anni c'è stata.
1: Più che altro stavano cercando anche altri
2: sì,
1: mail sponsor per diversificare, anche perché è l'anno del centenario, quindi magari ovvio. Però se poi c'erano delle trattative, se poi non andranno a buon fine, insomma tornerà Mediacom.
2: Sul centenario siamo proprio talmente fiorentini che ancora non si sa in quale data si festeggia, 26, 29.
1: Ai 29
2: c'è l'antica battaglia, no?
1: Soprattutto la nuova proprietà.
2: Sì, ha deciso il 29, giusto,
1: 29,
2: dai, perché sennò poi veramente.
1: Giugno, perché gli atti dicono questo.
2: Sì, c'era
1: dai,
2: però chi diceva il 26,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: c'è
1: io,
2: un'antica disputa.
1: Quando sono arrivata a Firenze,
2: giorni.
1: Anche lavoravo in un giornale, si metteva sul 20, cioè era.
2: Mi ricorda quelle storie tipo pace all'anima sua, mia nonna non sapeva con esattezza quando fosse nata, perché all'epoca veniva presa la data dell'anagrafe, ma non è che nascevi e andavi all'anagrafe.
1: No, ma anche mio padre
2: mi ha riportato
1: aprile,
2: alla
1: ma
2: mente tutto questo.
1: Il compleanno in comune era l'11 aprile,
2: vedi.
1: Serviva qualche giorno per andare
2: così,
1: in comune.
2: Così. All'epoca, anche nel 1926,
1: ma anche Pantaleo Corvino ha due compleanni,
2: capito?
1: Insomma,
2: quindi è tutto regolare. Dai, scherza, volevo accusare Firenze per l'ennesima volta, ma invece semplicemente era una prassi.
1: Anche la Fiorentina. Ecco, secondo te, tornando alle cose serie, non
2: sì.
1: che il centenario non lo sia, ora si stava scherzando tra noi sulla
2: certo.
1: data. Comuzzo con sì. la nazionale, lui è stato convocato a Spalletti per un ritiro 2, ma non ha mai debuttato, quindi lui comunque non ha mai esordito. Può anche con queste partite mettersi ulteriormente in vetrina e prendere anche, se la società riterrà di tenerlo, anche fiducia per il futuro, perché viene da una stagione tremenda.
2: Questo
1: no?
2: può essere
1: iniziata
2: buono,
1: male
2: sì.
1: è finita peggio con quell'autogol,
2: sì.
1: non è servito a nulla,
2: ha
1: però
2: ha avuto problemi allora ricordiamolo sempre in autunno. Comuzzo ha avuto dei gravi problemi fisici.
1: No, in estate, infatti.
2: Ma anche in autunno ne ha avuto
1: sì,
2: un altro. Strascio, esatto.
1: Poi i Sachsen, che ha avuto la stessa malattia, ora non ricordo neanche il nome.
2: Ma dovrebbe essere mononucleosi.
1: Sì, è dovuto rimanere a lungo fermo, invece sì. Comuzzo non si è mai tirato indietro,
2: no,
1: al di là dei giorni necessari.
2: Chi lo conosce mi ha raccontato di avergli visto perdere, l'ho detto tante volte, 4 chili in 5
1: sì, no,
2: giorni.
1: Questo lo abbiamo sottolineato più volte,
2: giorni.
1: Io per prima su Firenze Viola,
2: esatto.
1: Che in effetti era molto molto
2: questo
1: dimagrito, molto debilitato, eppure ad esempio Pioli lo faceva giocare con regolarità,
2: sì,
1: proprio nel momento
2: probabilmente
1: in cui
2: lì c'è stata anche poca sinergia tra i vari
1: secondo
2: parti
1: me,
2: della
1: ecco,
2: società.
1: Secondo me lì, senza voler puntare il dito contro lo staff medico, però mm-hmm. magari doveva
2: fa
1: un attimo
2: parte delle cose
1: intervenire,
2: che hanno
1: ecco, lì non ha funzionato
2: sì,
1: la
2: sì.
1: sinergia
2: sì,
1: e sì. Pioli lo metteva in campo regolarmente, lo esponeva anche a figuracce, abbiamo visto un inizio molto molto difficile, poi si è un po' ripreso, però ormai aveva perso la maglia titolare e comunque la stagione non è stata delle migliori, quindi venderlo, tenerlo.
2: Ma sai, sempre parola al prossimo allenatore, quindi è Fabio Grosso, decida lui. Poi ci sono quelle strategie di società che esulano un po' dal volere degli allenatori. Mi spiego, se a Grosso hanno già detto guarda, siamo d'accordo che se arrivano tot milioni di euro noi Comuzzo lo cediamo, e allora quello è un altro paio di maniche, se no veramente falla Grosso, perché io posso avere una preferenza, te puoi avere una preferenza, potevamo avere una preferenza nel gennaio del 2025 quando è arrivato il Napoli, no? Ognuno può vedere, però è quello che chiediamo e quindi speriamo venga fatta la palla tra i piedi del direttore e dell'allenatore, altri se entrano il giusto meglio, questo dico, quindi vale per Comuzzo, vale per l'allenatore, varrà per tanti giorni. Se chiedi a me personalmente io lo terrei, perché ho l'impressione che ora lo vendi a poco,
1: No, appunto, dicevo, queste partite, questa vetrina della nazionale può anche, insomma,
2: sì,
1: alzare,
2: diciamo,
1: il suo,
2: amichevoli,
1: il suo
2: però
1: valore. Sì, però lo
2: a credere possa
1: sempre
2: schizzare, no,
1: sempre
2: il valore
1: in vetrina con l'azzurro,
2: bello,
1: sempre un fascino particolare. Lui in Dur e anche Fortini è destinato probabilmente ad andare via, visto che non ha
2: non
1: rinnovato, sorprese a parte, quindi dovrebbe salutare. Io credo che siamo arrivati alla fine, come mi conferma anche Sara Mastrosimone,
2: di là dal
1: vetro. Chissà Dimitri se capiterà
2: quando
1: di nuovo,
2: si ricomporrà
1: di
2: questa coppia, non lo so, chi vivrà vedrà, oppure
1: esatto,
2: lo scopriremo solo vivendo.
1: Grazie a Dimitri
2: a
1: Conti
2: te,
1: di avermi fatto compagnia. Io, Luciana Magistrato, vi ringrazio, vi do appuntamento a venerdì con Lorenzo Marucci, ovviamente, e vi lasciamo a palla al centro. Ciao
2: ciao.

0: pubbliche di Radio Firenze Viola. Al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Che strano ritrovarmi qui a Garrisca al Vento di pomeriggio, non so neanche come figurerò visto la mia consueta presenza alle 10 del mattino. Oggi ho avuto un imprevisto, Galassi mi ha sostituito perfettamente con Viviano in Uno di Noi dentro Chi si compra, e io mi ritrovo con un numero uno al fianco, mi divertirò come un pazzo perché c'è Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
2: Ciao Pietro e buonasera a tutti, io so che Giacomo ci starà ascoltando di sicuro.
1: Beh, io penso di no invece.
2: Dici di no?
1: Ma
2: mi ha mandato un messaggio prima.
1: Ha detto
2: sì, insomma.
1: Sai che io e Giacomo, nonostante lui io consideri da sempre una sorta di braccio destro, me lo tengo stretto perché è una persona, oltre che un giornalista, straordinario. Siamo molto diversi nella conduzione. Bene. Molto diversi. Quindi lui ascolterà, non so se vorrà cogliere qualche, oppure dovrò essere io a cogliere da lui questo suo modo di condurre un po' alla Carlo Conti, no? Un po' più istituzionale. Certo, con un'ironia non banale, ma anche con questo modo un pochino più impostato. Io sono un pochino più debordante, ma insomma, tanto è questo il modo di fare radio. È divertente il fatto di avere la Radio Firenze Viola così con tante anime diverse. Ci piace per questo. Allora, 348-75-1393 per le prossime due ore, in generale sempre, ma in questo contesto di Garrisca al Vento, per parlare con me e soprattutto con Angelo. E poi, se volete proprio chiamare, 055-77-11171, mi raccomando. I vostri audio, a noi piace sentire la vostra voce. Detto questo, io sono molto molto molto come si può dire, grato a Giuseppe Commisso di aver scelto oggi per fare questo intervento, perché guarda, se era una delle persone che avrei chiamato per darmi una lettura giornalistica di quello che è questo lungo intervento da parte del presidente della Fiorentina, saresti stato te. Quindi mi ritrovo perfettamente a mio agio in questo senso, senza fare giochi di parole col tuo soprannome. Detto ciò, quindi Commisso ha deciso di fare un lungo intervento. Io dicevo scherzosamente, senza che nessuno se la prenda, mi ha ricordato un po' l'intervento di Silvio Berlusconi nei primi anni 90, no? Con questa postazione, vestito molto bene, diretto alla telecamera, insomma, comunque c'è un modo di porsi verso la telecamera molto netto e diretto. I contenuti sono poi quelli che ci interessano. Ecco, tu che cosa pensi dopo aver ascoltato questa pappardella?
2: Allora Pietro, è stato un monologo, no? In cui lui si è rivolto a tutti i tifosi. Io devo dirti, ci sono 2-3 cose che mi sono piaciute e mi sono segnato, e un'altra che mi è piaciuta meno, ma ti dirò dopo. Partiamo dalle cose positive.
1: Certo.
2: Allora, le cose positive sono una frase che resterà impressa, perché lui ha detto: non penseremo in piccolo. E questa è una cosa che poi la gente si ricorderà, anche perché in ballo comunque c'è un incontro da fare con il DG Ferrari e il DS Paratici lì a New York, in cui saranno trattati tanti temi, compreso quello della sponsorizzazione della media, come no, che non sono proprio noccioline, come sai bene. Quindi ecco, il non pensare in piccolo secondo me significa anche mettere a disposizione di Paratici, che poi farà il mercato, le risorse necessarie, o comunque informarsi a proposito di quali saranno i requisiti anche in uscita. Ci dovrà essere tutta una serie di ragionamenti da condividere, e quindi questo è un bel inizio. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta è stata una considerazione: dal dolore si può ripartire, cioè da un punto basso, se si capisce che cosa si è sbagliato, va bene, possiamo ripartire per fare qualcosa di meglio. Quindi sembrerebbe che ci fosse consapevolezza, no, di essere caduti in basso.
1: Beh, mi sembra stato un messaggio molto reiterato, quello della negatività della passata stagione. Certo, reiterato anche nella capacità di aver svoltato a un certo punto, però mi sembra che abbiano capito che si è toccato il fondo.
2: Bene, però sai, non era neanche scontato, perché devo dire, a così tanti chilometri di distanza, e visto anche l'atteggiamento nei 7 anni precedenti, quando comunque sono sempre stati confermati tutti i dirigenti, insomma, diciamo, sembrava quasi che tutto scivolasse addosso. Invece queste sono state parole che ci fanno andare nel senso, come dicevo prima, della consapevolezza. Poi terza cosa importante, anche questa, il presidente ha detto che è stato lui il primo a chiedere che che arrivasse un direttore sportivo di altissimo livello, no? Quindi ci ha tolto il dubbio che è stato a volere, è stato Ferrari, no, è stato il presidente che ha detto: qui c'è bisogno di un direttore sportivo di altissimo livello. Quindi magari sono stati bravi Ferrari
1: a individuarlo, Moretti, diciamo.
2: Ecco, diciamo in quel momento a pensare a Paratici, che per vari motivi lì al Tottenham erano un po', diciamo, cambiati gli equilibri, per cui insomma aveva anche desiderio di venire via e di tornare in, diciamo, in Italia. Però insomma già il fatto che la proprietà, dopo 7 anni o quasi in cui non aveva cambiato niente, dica: qui
1: c'è stata una presa di coscienza, diciamo,
2: di un dirigente di altissimo livello, ecco, questo per me è un segnale importante. Poi dopo passo alle due cose che mi sono piaciute un po' meno. Allora, intanto quando te dici che quando siamo stati uniti è andato tutto bene, significa che prima non c'era questa unità, no? Quindi se non c'era questa unità, la responsabilità era di chi c'era prima e di chi doveva anche gestire, no? Quindi questo deve essere un elemento importante da considerare quando vai a riflettere sul perché, diciamo, la Fiorentina fosse arrivata a quella devastazione, va bene? Poi un'altra cosa che io, diciamo, avrei fatto, ecco, se non almeno se non chiedere scusa, io capisco che possa essere difficile per la mentalità, diciamo, americana, ma un bel mi dispiace,
1: mi dispiace
2: perché,
1: cioè,
2: comunque
1: un quarto d'ora di intervento forse
2: mi dispiace, chiedere scusa forse è troppo, però insomma mi dispiace perché non abbiamo gestito al massimo certe situazioni, cioè ci poteva stare,
1: perché
2: forse,
1: perché comunque l'ha lasciato un po' sottintendere senza mai entrare nella questione, no? Cioè io ho percepito, a parte il dolore per il padre, che comunque bisogna sempre ricordare che per una famiglia come quella di Commisso, e secondo me anche per un figlio come Giuseppe Commisso, la perdita di Rocco Commisso sia stata un qualcosa che, insomma, lo capiscono chi ha perso i genitori, ma lo capisce anche chi appunto ha visto in lui un cambiamento, se vogliamo, no? Nel mentre della malattia del padre, perché il cambiamento di Commisso Junior è stato evidente e quasi non ce l'ha fatto riconoscere quando,
2: sì,
1: l'abbiamo visto la prima volta in chiesa,
2: volta,
1: quindi
2: davvero, sì.
1: Questo bisogna sottolinearlo. Detto ciò, io ho percepito che c'era quasi la voglia istintiva di dire: cavolo, ci dispiace, ma poi quella che è stata evidentemente la bozza di questo lungo discorso all'americana, quindi con un, come si dice, no, un gobbo davanti che scorre con le parole, evidentemente non fosse quello il messaggio che volevano far trasparire. Certo è che in tutto questo messaggio, che uno può definire bello, brutto, interessante, intrigante, incompleto, bisogna, io sono d'accordo con chi ho sentito nella giornata di oggi, che dopo 7 anni anche di tante dichiarazioni, più di altre volte è il momento di passare dalle parole ai fatti. Quindi io sono curioso di vedere se Giuseppe Commisso tornerà in Italia, se al di là del viaggio che faranno adesso Paratici e Ferrari ci sarà delle conseguenze poi nel corso dell'inizio della prossima stagione. Cioè vorrei vedere questa centralità di Commisso che lui ha definito, perché lui a chi chiedeva: ma Commisso Giuseppe è il presidente della Fiorentina, è attivo, lui decide, sì, dopo questo messaggio è lui che decide. Ora tra poco andiamo anche dal primo ascoltatore, un attimo di pazienza, finiamo questa introduzione.
2: Se ci dice appunto che è stato lui a chiedere per primo un dirigente di altissimo livello, significa che ha capito proprio in quei giorni che lui stesso ha definito molto complessi, no? Perché comunque suo babbo stava per andarsene, perché se n'è andato, mi sembra, il 17 gennaio,
1: sì.
2: Ecco, quindi diciamo che un mese prima, quando la situazione non era molto rosea, insomma, si sono decisi a fare questo grande cambiamento, che è stato, come abbiamo detto tante volte, veramente un cambiamento epocale per il modo di ragionare della Fiorentina per quanto riguarda la dirigenza. Quindi se è stato veramente lui, come ha detto, e quindi io ci credo, a decidere di andare su un dirigente che poi è stato individuato, diciamo, in Paratici, allora questo qui è un merito indiscusso. Poi l'altra frase, diciamo, e lo ripeto, che io penso che qualcuno si tatuerà sul braccio, è: non penseremo in piccolo. E questo, è un bel messaggio, però ci saranno delle verifiche.
1: Ora ti dico poi, dopo l'ascoltatore, cosa penso di questa frase, cosa mi fa pensare questa frase. Nel frattempo abbiamo Fabio che si è messo in linea, ti ringraziamo per la pazienza, Fabio, buongiorno, anzi
2: ciao.
1: Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, figurarsi, assolutamente, ciao Angelo.
2: Ciao, ciao.
3: Dunque, Io, dopo aver sentito, visto, ascoltato il discorso di Joseph, la prima cosa mi è venuta e mi sono messo a ridere. Innanzitutto perché mi ha ricordato fedelmente il discorso di Alberto Sordi, del presidente del Borgo Rosso Football Club, alla finestra, quando suo babbo nel quadro gli dice: ricordati, la folla è femmina, ama farsi, non vi dico la parola. E allora lui ha detto una serie di cose per quanto riguarda che lui ha scelto il direttore sportivo.
2: No, ha scelto, ha dato un input.
3: Non ci credo, perché se il mio babbo mi fa ereditare una squadra di baseball che io so neanche le regole, onestamente trovare un direttore sportivo come inizio è un'idea che non lo so. E poi soprattutto, come mai Palatici a dicembre non ha, diciamo, ringraziato anche Joseph? A lui ha detto: io ho parlato solo con un commisso, ma un mese dopo purtroppo commisso è morto. In che condizioni era? Cioè Joseph dov'era in quel momento? Non era lì a parlare lo stesso con Palatici? Cioè è lì questa discrepanza di tempo che non mi torna.
2: Se posso intervenire, scusa, no, su questo aspetto, certo. Ma in tanti sapevano che, diciamo, purtroppo Rocco stava male, però in questi frangenti non è che tu possa scendere nei particolari e dire: no, lui sta male, per cui allora
1: ho parlato con altri.
2: Ecco, ho parlato con altri, cioè credo che
1: è una forma di rispetto, anche
3: perché... Comunque finisco una cosa, io ma ho un mio pensiero, quindi io non conto nulla. Per me quel comunicato gliel'ha scritto Ferrari, perché Ferrari si è accorto di essere l'anello debole della cosa, allora ho preferito fare un passo indietro lui per pararsi il dietro.
1: Va bene, Fabio, ti ringraziamo anche per questa tua valutazione, grazie. Ovviamente poi ognuno ha la sua versione, visione di quelle che sono le parole, fino a che sono educate noi le ascolteremo tutte, mi raccomando, perché comunque c'è, non parlo di Fabio, ma in generale delle volte la passione ci fa trascendere anche in frasi che magari non vogliamo dire, che poi però escono, quindi mi raccomando anche nei messaggi audio 348-75-3963 per valutare quelle che sono le vostre sensazioni dopo le dichiarazioni di Giuseppe Commisso. Mi raccomando, la prima cosa è l'educazione, poi ognuno può dire che ci crede, che non ci crede, che ha avuto una versione che non troppo realistica dei fatti, quello potete dire che vi pare, e siamo qui per ascoltarvi e per valutare insieme quelle che sono le dichiarazioni. Anche su Ferrari c'è una rottura fra virgolette rispetto al recente passato, perché al centro di questo comunicato c'è Paratici, sì. C'è questa piccola postilla su Vanoli che, per se mi vuoi tirare dentro, diciamo, le cose che non mi sono troppo piaciute, anche quella di su Vanoli la trovo un messaggio fuori tempo massimo, cioè il fatto di dire oggi, quando fondamentalmente entro il weekend probabilmente verrà annunciato il nuovo allenatore, senza salutarlo neanche, cioè quindi mantenendo anche questo gioco delle parti, dell'attesa, dell'addio per poi il prossimo arrivo, non mi è piaciuto granché. Però ecco, Ferrari viene messo fra virgolette un po', non dico in secondo piano perché viene ringraziato, però è sempre stato messo al centro di tutti i comunicati. Questa volta si dice: grazie a Paratici che per il suo intervento ci ha portato insieme agli altri alla salvezza, poi grazie anche a Ferrari perché è stato, e dice tutte cose belle, però insomma mi sembra che poi davvero questo ruolo di Paratici anche per bocca del presidente stia prendendo campo dentro la Fiorentina, non è solo una nostra sensazione a questo punto.
2: Credo che sia una conseguenza di quello che poi è successo, perché secondo me c'è stato un Vanoli pre-Paratici e un Vanoli post-Paratici, nel senso, questo abbiamo detto, io per me l'ho detto anche altre volte, cioè se vai agli spogliatoi e parli ai giocatori e hai accanto un dirigente che ti dà supporto e di grandi spessore, anche quello che dici viene preso maggiormente in considerazione, per cui credo che anche a così tanta distanza, quindi a un oceano di distanza, si sia percepito l'importanza dell'arrivo di un dirigente sportivo di questo livello. Per cui io ti dirò, Pietro, non credo sia stata voluta l'assenza di Ferrari, diciamo, di Ferrari all'interno di questo lungo monologo. Diciamo, senz'altro, dal mio punto di vista, anche la proprietà ha rimarcato l'importanza, diciamo, di Paratici, no? Perché poi qui a Firenze c'è anche un dirigente, o comunque c'è stato per tanto tempo un dirigente come Mark Stefan, che ha anche le chiavi in parte della media, come no?
1: Non c'è dubbio.
2: Per cui è uno che a livello di numeri si è confrontato anche, io credo, con la proprietà.
1: Ci mancherebbe.
2: mancherebbe altro. Da questo punto di vista, diciamo, immagino che abbia fatto presente l'importanza dei paratici, perché se la Fiorentina fosse andata in Serie B nell'anno del centenario sarebbe stato non un bagno di sangue, dico di più, no?
1: Ma a livello economico poi, al di là del blasone.
2: Quindi, cioè, senza fare alcun tipo di trilogia, perché io sono convinto che Ferrari resti comunque l'uomo di fiducia della proprietà qui a Firenze, credo che un po' di equilibri dal punto di vista operativo siano cambiati o possano cambiare.
1: Anche perché la sottolineatura di Commisso è: ho voluto fortemente l'inserimento di un dirigente di grande importanza,
2: di altissimo livello.
1: Di altissimo livello. Non è per screditare chi c'era prima, secondo me, né Pradè né Ferrari e Goretti, ma per dire: si va a cercare una professionalità che, per esempio, in altre piazze, ne cito due. Una di altissimo livello che ha vinto lo scudetto, che è l'Inter, che nel momento in cui si è affidata a questo nuovo fondo che l'ha rilevata, la prima scelta che hanno fatto è andare a prendere Marotta. Quindi l'altissimo livello loro hanno capito subito che bisogna intervenire prima su chi costruisce e poi su cosa viene costruito. E poi saputo che ha una situazione più simile a quella dei Commisso, cioè che per anni si è votata una causa un po' mediocre, di stabilità mediocre in Serie A, per poi andare da chi sul mercato era tra i migliori, e quindi Sartori, ed è arrivato a vincere la Coppa Italia. Io mi auguro che questa sia la chiave di volta di uno step successivo dell'era Commisso, perché per ora, ripeto, i fatti sono stati pochi, fra virgolette, e quindi questa frase che si diceva prima del non penseremo in piccolo, un po' mi ricorda money is not a problem,
2: no.
1: Cioè sì, quindi lo so. Vorrei che, però, sogno, ambisco, spero che questa frase non caschi nel niente con interpretazioni successive. No, ma lui diceva che i soldi non sono un problema, sì, nel senso che non falliremo mai, però c'è bella differenza rispetto a quello che percepimmo.
2: Però Pietro, no, ma io capisco quello che vuoi dire, ma ci sono due punti di diversità. Il primo è che è quando disse quella frase, Rocco Commisso era appena arrivato, per cui avrebbe potuto dire qualsiasi cosa, no? E noi, diciamo, ci avremmo creduto, nel senso, era tale e tanta la voglia di vedere,
1: sì, la novità.
2: Novità, e ecco, è più che altro di uscire da un periodo cupo, no? Perché negli ultimi anni,
1: certo, diciamo, contestazione, della Valle,
2: erano stati veramente cupi. Quindi arrivò, diciamo, quest'uomo ricco, ricchissimo dagli Stati Uniti, e quindi
1: c'era entusiasmo.
2: Sì, certo. Poi, no, ma sono diversi anche i tempi. È proprio perché lui in quel periodo, e parlo di Rocco Commisso, avrebbe potuto dire qualsiasi cosa. Ora non pensiamo in piccolo, l'ha detto a pochi giorni dell'incontro con il DS Paratici e il DG Ferrari.
1: Quindi quali, è un preambolo importante.
2: No, ma siamo veramente, diciamo, alle porte con i sassi. E da quanto so, perlomeno le indicazioni che ho avuto, è che poi dovrà esserci comunque, o dovrebbe esserci, un punto stampa per dire: allora, questa è vista una situazione, possiamo fare ora, certamente le cose che potranno, beh, o potrebbero, certo, dire, però ecco, tanto per impostare questo nuovo ciclo, va bene, con una chiarezza. Ma quante volte abbiamo usato questo sostantivo anche abusandone? Però credo che più che mai ora la chiarezza sia necessaria, perché è l'anno del centenario, arrivi da una stagione ignobile, io non so trovare, diciamo, veramente un altro aggettivo, quindi è chiaro che dopo aver capito bene quello che si potrà fare, ecco, credo che sarebbe il caso, e queste sono le intenzioni, anche di fare un piccolo punto stampa.
1: Punto stampa che prima o poi arriverà a questa conferenza dove si può fare anche le domande, visto che ultimamente questi messaggi urbi e torbi arrivano senza la possibilità di fare domande. Va bene, abbiamo Gabriele da Empoli. Ciao, buon pomeriggio anche a te.
2: Ciao.
3: Sì, ciao Pietro, ciao Angelo.
2: Ciao.
3: Allora, vorrei esprimere, diciamo, la mia opinione. Per me, per quanto mi riguarda, potrebbero veramente stare zitti, aprite bocca, perché a me per me hanno perso completamente la fiducia, e quindi tutto quello che dicono per me è tutta aria fritta. Io rimango di un'idea. Loro, i fatti dicono questo, che hanno ridotto la Fiorentina, calcisticamente parlando, a una società che non ha più un minimo di ambizione, di appetito nei confronti e mette gli addetti ai lavori. Hanno completamente distrutto l'immagine della Fiorentina in questi 7 anni, e questo è quello che traspare al di fuori, viste le dichiarazioni di molti addetti ai lavori. Quindi io, per quanto mi riguarda, l'ho trovata molto fantozziana come espressione, anche perché dire vogliamo fare qualcosa di grande, cosa vuol dire? Non saremo più piccoli?
4: non vuol dire niente per quanto mi riguarda. Io rimango di un'opinione che mi auguro che questo sia il passaggio della proprietà nel giro di un anno, con al comando un uomo come Paratici che dirigerà il tutto e troverà un valore nella prossima società che verrà.
1: Va bene Gabriele, messaggio.
4: Io penso così, a me mi dispiace, ma i fatti hanno sempre detto il contrario di tutto quello che hanno detto, per cui...
1: Va bene, va bene. Okay. Grazie Gabriele, okay, grazie. grazie, buon pomeriggio anche a te.
2: Fietto. Cioè che loro poi dopo in effetti si va a guardare, i soldi ce l'hanno perfino messi, è che li hanno messi male e non si sono preoccupati poi di cambiare il trend, no? Perché se te vieni e mette male i soldi, ma una volta va bene, cioè, due forse, poi dopo ti poni qualche dubbio, ma sarà il caso di cambiare qualcosa.
1: Guarda, facciamo un esempio molto banale: se io ho un figlio a cui do 50 euro per andare a fare la spesa e tutte le volte mi torna con gli dico di prendere le uova e mi porta il latte, gli dico di prendere la carne e mi porta il pesce, gli dico di prendere la Coca-Cola e mi porta la birra, e dico no, forse la prima volta tu gli dici guarda, va bene, hai portato comunque qualcosa che ci può tira baralla, riusciamo a mangiarci, però la prossima volta e la volta dopo fa lo stesso, la volta dopo fa lo stesso e tu non cambi. Sì, il rapporto mio con il figlio è un rapporto che non verrà mai distrutto, ma il rapporto familiare di cui parlava Commisso e anche gli altri, certo, dirigenti dentro a un club che deve fare business non aveva grande senso ed è stato il grande punto mancante della crescita della Fiorentina.
2: Inspiegabile, tante volte ce lo siamo chiesto, però sai, fai anche male a parlare delle scelte aziendali di qualcosa che non è tuo e poi a quei livelli, no? Per cui bisogna sempre rispettare quello che decide la proprietà, anche se se te diciamo dall'esterno hai anche il diritto di criticare e dire perché succede questo, ma insomma, visto anche cosa è successo negli anni precedenti, forse in giro altri dirigenti, no?
1: Certo.
2: Poi anche perché, cioè io torno su Paratici perché diciamo veramente rappresenta un bonus.
1: Vai, finisci.
2: No, cioè rappresenta il bonus. Quello che per me ha convinto anche una parte della curva a restare bassa anche con, diciamo, nelle ultime contestazioni, cioè il bonus è Paratici perché è diverso rispetto a tutto quello che c'è stato dal... poi dopo è chiaro che anche lui dovrà dimostrarcelo di saper fare un mercato, cioè ora comincia difficile,
1: è
2: per
1: difficile
2: lui,
1: io lo definisco il peggior mercato, cioè il più difficile mercato degli anni 2000 di sicuro, perché nasce con delle premesse molto complesse. Gabriele prima ha detto una cosa, io sto ripetendo spesso: la Fiorentina prima di tutto deve ricostruire una credibilità tra gli addetti ai lavori, cioè perché la Fiorentina ha perso una parte, non tutta, che è il discorso. La Fiorentina resta la Fiorentina per tutti coloro che si sentono chiamare, dalla Fiorentina si risponde, va bene, però la credibilità che ha perso in questi ultimi mesi è tanta, e quindi deve prima di tutto Paratici, e non può solo perché si ama Paratici far sì che tutte le porte si aprano, perché qui c'era qualcuno che aveva iniziato a pensare che c'è Paratici e arriva Conte. Cioè io le prime volte ho sentito, perché pensavano che solo avere Paratici potesse portare a delle situazioni di mercato improbabili e impossibili, ma Paratici ha capito benissimo e ha fatto un passo indietro rispetto a ciò che erano le sue esperienze di Juventus e Tottenham. Sa benissimo che la faccia attuale della Fiorentina non è neanche quella del Tottenham, che ha rischiato ovviamente di retrocedere, ma ha potuto prendere, telefonare a De Zerbi e dire ti faccio un contratto di 5 anni a 12 milioni di sterline all'anno. Cioè lui lo sa che non è questa la situazione, il problema è che qualcuno anche qui in città questa cosa non l'ha capita,
2: che anche durante il mercato invernale che lui ha fatto dal remoto, perché non era ancora diciamo ufficialmente a Firenze, ha preso tanti no, cioè ha preso tanti rimbalzi,
1: ma certo, ma
2: e quindi è chiaro che già da lì ha capito, vabbè, insomma,
1: l'andazzo è quello,
2: cioè, anche perché eri ultimo in classifica, cioè, fra parentesi, quindi insomma diciamo quest'anno lui ha diciamo una grandissima responsabilità e anche una grande occasione. Penso che uno dei motivi per cui lui è venuto qua a Firenze, al di là del fascino che la Fiorentina comunque si porta dietro a prescindere da chi temporaneamente la gestisce, è che è una grande occasione anche per lui,
1: perché per avere le mani libere per fare una squadra a sua immagine e somiglianza, partendo da allenatore e andando in
2: cominciare
1: su,
2: cominciare un progetto per
1: Sì, sì, per un direttore tanta roba, non c'è dubbio, basta pensare a quello che ha, ha dovuto, fra virgolette, anche inghiottire negli anni fra te, secondo me, quando soprattutto aveva Barone al fianco, invece lui che qui arriva e gestisce la parte sportiva da solo con delle armi, tipo il Viola Park, tipo il blasone della Fiorentina, con degli inghippi, che è la credibilità, l'ultima stagione, eccetera, ma mettendoli insieme con gli obiettivi di fare una squadra più giovane, di fare una squadra però forte, tecnicamente divertente, a immagine e somiglianza di Grosso, sicuramente
2: anche l'Under
1: è qualcosa.
2: 23, anche l'Under 23, ragazzi, ricordiamocelo, passaggio per me fondamentale,
1: secondo me non la farà dopo. Dopo te lo dico,
2: vabbè,
1: ti spiego
2: comunque,
1: cosa penso.
2: Allora ci ho peccato, perché sarebbe fondamentale per me.
1: Alessandro in linea, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi. Allora, ciao. Un commento veloce al discorso di Commisso, una considerazione personale. Beh,
1: sì.
5: Oggi, secondo me, se esistesse un premio GAC, lo vincerebbe il presidente. Cioè, io alla Pozzetto, a ogni frase che lui ha messo giù, ci mettevo dietro un GAC. Cioè, questa non è la dimensione di Firenze, GAC. Ci siamo salvati l'ultima giornata, meno male, GAC. Insomma, presidente, qualcosa di più. E soprattutto la considerazione mia: oggi sento dire da tutti che si aspettavano delle scuse. Io delle scuse non me ne faccio nulla, perché il passato è passato. Io oggi mi sarei aspettato dal presidente che mi dicesse: noi vogliamo in tutte, sappiamo che per una buona parte della tifoseria la misura è colma, faremo di tutto per riconquistare la fiducia dei nostri tifosi, punto. Questo manca, secondo me, al discorso. Le scuse lasciano il tempo che trovano, anche perché lui è responsabile solo in parte, perché la società l'ha presa in corsa. Io mi aspettavo un discorso per i tifosi, rivolto ai tifosi, dicendo: vogliamo riconquistare la vostra fiducia, e questo è mancato completamente. Buonasera.
1: Bene, okay, grazie, ciao. Alessandro, ciao, buona serata anche a te. Allora, una valutazione secondo me che ci sta tutta,
2: è una lettura giusta. Lui ci ha girato intorno un po', secondo me, a questo concetto, dicendo believe, dovete credere al fatto che noi abbiamo
1: capito.
2: Non
1: si parla di cattolicesimo né di buddismo, cioè io quando sento dire questa cosa,
2: girato intorno a questo fatto qui. Io spero che sia consapevole che la Fiorentina, che intorno alla Fiorentina c'è una grandissima amarezza e anche una grande
1: disaffezione,
2: io spero che l'abbia capito o che qualcuno gliel'abbia spiegato,
1: perché sennò è buriana, come si dice da queste parti. Allora, ci fermiamo un attimo, tra poco ancora insieme. Questo è Garisca al Vento con Angelo Giorgetti, il sottoscritto Pietro Lazzarini, tutti i vostri messaggi tra pochissimo.
0: Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio, una domanda per Angelo e per Pietro. Allora, a sentir parlare a tutti sembra che diversi giocatori devono rimanere, soprattutto i difensori, ma io vi chiedo, un Mandragora per esempio fa gol bene, però nel centrocampo del Sassuolo a chi toglierebbe il posto di quei tre? E difensore Ranieri, dei due difensori centrali del Sassuolo, a chi toglierebbe il posto? E poi si parla di una Fiorentina di ambizione.
7: Buonasera, ma francamente l'unica cosa che ho sempre detto che non mi piaceva di Rocco era che volesse mettere troppa bocca e che alla fine anche i dirigenti dovessero pagare quando faceva male. Ecco, quindi praticamente con l'arrivo di Joseph, probabilmente perché sa di non capirci nulla di calcio, cosa che non sapeva Rocco, e ha detto: bene, voglio un dirigente di grande livello, e di lì vuole che il dirigente d'alto livello faccia una Fiorentina di grande livello, quindi va bene, per me va.
1: E questo è Garisca al Vento dentro Radio Firenze Viola, ovviamente nel palinsesto di Radio Firenze Viola, con Angelo Giorgetti, Pietro Lazzarini. Alla domanda sul Mansu Mandragora, sui difensori centrali,
2: guarda, è talmente presto, nel senso che il punto di mercato, da quanto so io, fra Grosso e Palatici deve essere fatto di persona e ancora non c'è stato. Poi se vogliamo parlare un po' di tattica, Grosso gioca con il 4-3-3, Quindi diciamo che la Fiorentina
1: deve essere ricostruita.
2: Sì, cioè anche perché ci sono tanti trequartisti o presunti tali che non hanno senso. Penso anche a Gudmundsson, penso anche a Fabian, che non abbiamo capito. Cioè anche a Fazzini, penso anche a Beltran quando dovrebbe, cioè, se dovesse tornare. Quindi insomma c'è da. Per questo dicevo che il lavoro sarà mostruoso per Paratici. Quindi io non so. Ora è veramente presto secondo me per parlare di Mandragora, se toglierai il posto
1: dei
2: a qualcuno
1: singoli, insomma.
2: No, perché cioè non si sa chi arriva, non si sa chi resta. Io, come ho detto altre volte, anche settimane fa, c'è diciamo un giocatore che più di ogni altro ha colpito Paratici da quanto so, ma da quando è arrivato, ed è N'Dour. Lui lo considera un giocatore che ha tante prospettive per migliorare, forse il miglior giocatore che c'è in rosa.
1: In prospettiva.
2: Esagero? Sì, ecco, in prospettiva secondo me, ecco, lui pensa questo di N'Dour. Poi dopo, ecco, gli altri ce ne sono tanti, a cominciare da Ken, a cominciare da Gudmundsson, a cominciare da Dodò, che potrebbe essere un problema, Pietro, perché lui ora si avvia
1: all'ultimo anno di contratto,
2: diciamo, sì. Cioè lui si avvia allo svincolo, e quindi se c'è un anno in cui puoi sperare di fare qualcosa, se si accende una piccola asta è questa, no? Quindi ci sono, diciamo, tanti big che rischiano di andarsene, però devi capitalizzare. E non parliamo di Ken, perché poi quello veramente rischia di essere un problema centrale per il mercato in uscita.
1: E invece il secondo diceva che la presa di coscienza, diciamo, di Giuseppe Commisso rispetto al padre, che invece si autoproclamava un grande conoscitore di calcio, poi ognuno anche lì valuta quello che è il suo pensiero secondo la propria coscienza, e il fatto appunto che invece Giuseppe, evidentemente capendo di non essere così portato alla conoscenza del pallone, abbia scelto di fare questo passaggio andando da un grande dirigente.
2: Questa per me sarebbe una grande notizia, nel senso che abbiamo visto anche a Como, per me di Artono diciamo che neanche sanno dove è Como, però hanno scelto non ci sono mai venuti, non sanno neanche dove è sulla nave, però hanno scelto delle persone giuste, un allenatore giusto, e hanno portato un Como i propri anni dalla Serie D alla Champions. Per cui se te scegli le persone giuste e ti fidi di loro, ma te puoi stare anche a 300.000 km di distanza, te puoi stare anche su Marte, no? Se questa qui è la, poi è chiaro, se il presidente viene e la proprietà, se c'è bisogno, fa sentire il suo, diciamo, la sua voce, questo meglio. Io spero anche che il prossimo anno, anzi che la prossima stagione, visto che si parla anche di alcuni cambi nel modo di comunicare, ecco, non ci siano soltanto i messaggi diffusi quando la Fiorentina vince, ma ci sia anche la presenza della proprietà quando invece le cose vanno meno bene, o comunque ci siano dei dirigenti talmente forti che quando le cose vanno male ci mettono la faccia e dicono che cosa c'è che si può fare o che non è andato, comunque dicono quello che vogliono, ma comunque ci sia una voce della Fiorentina, no? quando diciamo le cose vanno
1: davanti
2: male,
1: alle sconfitte o ai prolungati periodi di difficoltà, certo.
2: Questo sarebbe, anche questo per me sarebbe un grande passo in avanti, no? Perché un po' della distanza, anzi molto della distanza che si è creata, è stata anche perché la Fiorentina nei periodi difficili è sfuggita, è scomparsa, si è rinchiusa, no? non ha dato modo, no, anche di capire, anche di interagire. Poi io posso capire che chiudersi lì nel Viola Park sia anche servito in momenti drammatici per fare il gruppo. Però ragazzi, insisto, questo gruppo è stato fatto soprattutto quando è arrivato un dirigente che si è messo a parlare, no, diciamo, con i giocatori, che ha dato forza
1: anche a Vanoli, certo. Io penso di sì, io credo fermamente che l'intervento di Paratici, soprattutto quando è arrivato qui, perché poi i risultati sono iniziate ad arrivare quando lui è arrivato in Italia, e non può essere un caso, non può essere un caso, perché nel calcio queste cose non sono casuali. Quando arriva un dirigente che, come qualcuno dice, ti chiude nello stanzino e ti dice: oh, ascolta, o si fa questo oppure prendi e ti si mette in tribuna, Paratici lo può fare,
2: certo, anche dalla mano per andare via. Guarda, se dammi la mano fino a giugno, dopo io ti prometto che se vuoi andare via ti faccio andare via,
1: anche perché ha ottimi rapporti con tanti dei procuratori della Fiorentina, dei giocatori della Fiorentina, che questo conta, ragazzi. Cioè, è inutile raccontarsi fandoni. Con Giuffrida, ad esempio, che è un agente che per la Fiorentina ha tanto monte ingaggi, perché per esempio a Gudmundsson, a De Gea, cioè, mettersi al tavolino e poter decidere anche come concludere la stagione e poi come riprendersi nella stagione successiva, conta, conta tanto. E infatti io sono d'accordo su questo aspetto. Io però mi aspetto che queste dichiarazioni ci mettono un po' di fronte a un bivio, che è un bivio che io dico già da un po' di tempo. Cioè, io non sono, perché siamo giornalisti, quindi non devo fare quello che ha fatto la curva con i Della Valle, che andarono a mettere le monetine fuori dal negozio Tots in via Tornabuoni, ma secondo me questo bivio ora è non pensarsi in piccolo, vuol dire finalmente dar seguito anche a un'ambizione mostrata con la costruzione del Viola Park, quindi cercare davvero di rosicchiare piano piano terreno, tanto da arrivare a fare il Como, a fare l'Atalanta, a fare il Bologna di qualche anno fa con Thiago Motta, perché l'altra strada non può altro essere davvero di passare la mano. Guarda, perché nel mezzo non c'è nulla, cioè la gente è già nel mezzo, cioè l'ambiente fiorentino è già nel mezzo, è già nella mediocrità, nel fastidio, nella disaffezione, nell'allontanamento, nella sfiducia.
2: Non dobbiamo sottovalutare,
1: c'è questo bivio qui,
2: sì, sono d'accordo con te. E non dobbiamo sottovalutare anche un'altra frase che ha detto tempo fa Paratici, prima di una partita mi sembra, cioè non basta comprare buoni giocatori, ci vuole anche un club forte, no? Quindi io credo che il non pensare in piccolo possa significare anche il fatto che Paratici avrà modo e opportunità di migliorare la Fiorentina in tanti settori che, da quanto so, lui non ha trovato, ha fatto al massimo, e anche questo contribuisce, no? All'interno di un club a dare una mano anche alla prima squadra, che poi è quello che c'è, diciamo che in fondo all'imbuto c'è la tua
1: faccia,
2: no?
1: Poi.
2: Sì, è la tua faccia, però ci deve essere alle spalle, cioè ci devono essere anche dei settori che funzionano bene, che abbiano delle persone che siano competenti per poter fare certe cose, no? Quindi,
1: anche non si sente in una comfort zone, perché il Viola Park a me è stato raccontato che negli ultimi anni via via, anche con il messaggio perpetrato dalla proprietà, ovvero io non licenzio nessuno, siamo tutti una grande famiglia, ci si vuole bene, chi sbaglia non paga, perché i fatti dicevano che chi sbagliava non pagava, aveva portato anche il clima. Io non voglio fare nessun nome di nessun settore, ma in alcuni settori che sembrano secondari, anche lì le cose non dico che venivano tirate via, ma c'era poi un modo di lavorare più lento. Invece, per ragionare nell'elite, le marce devono essere altissime.
2: Poi, quando
1: giorni,
2: le cose vanno male, Pietro, si formano anche delle scorie, e se te ti porti dietro queste scorie, poi diventa esplosivo l'ambiente, no? Anche per questo motivo, secondo me, Paratici vorrà o vorrebbe cambiare tanto, no? E quindi è un argomento che io metto all'interno del concetto non faremo le cose in piccolo, no? Perché anche da questo punto di vista la Fiorentina si deve un po' ristrutturare, e vedremo quanta mano libera avrà Paratici in questo senso. Quindi c'è tanta curiosità, Pietro, capisco che ci sia anche molta disaffezione, ma noi che conosciamo Firenze sappiamo bene che poi si riaccende all'improvviso se arriva il sentore, no? Che qualcosa sta cambiando, se ci sono anche dei buoni,
1: sì, come si spegne l'entusiasmo, si riaccende,
2: sì, per farlo spegnere in modo così diffuso ci sono voluti parecchi anni, però e anche la distanza. A proposito di Viola Park, siccome ora tra un po', ora diciamo non so quanto, ma comunque ci arriverà anche la tramvia, io penso che sarà il caso di far entrare la gente che arriva lì con la tramvia, no? Perché l'anno scorso se ne parlava con Tommaso,
1: cioè, andare ai bar, puoi andare a prendere il caffè.
2: No, ho capito, però cioè questo Viola Park sia un po' più aperto, un po' più aperto a Firenze, no? Visto che deve essere anche il punto di unione, la casa della Fiorentina, eccetera. Perché mi ricordava Tommaso Oreto che nell'ultima stagione è stato aperto al pubblico soltanto una volta nell'allenamento della Fiorentina. Una volta, no?
1: Sì, sì, ma io sono d'accordo con te.
2: No, cioè ci sono tante cose che devono cambiare, perché te dice giustamente è una control zone, altri diciamo un fortino, altri ancora un segnale,
1: sì, una bolla di vetro, certo.
2: Sì, una bolla di vetro, cioè facciamolo diventare qualcosa che veramente per Firenze sia
1: una spinta,
2: un vanto per tutti, no? Perché è anche di Firenze, no? Anche se ovviamente le proprietà fanno un commisso, però è anche di Firenze, perché ci posso entrare, posso andare, posso vedere, no? Sembra.
1: No, mi sembrerebbe normalissimo, come mi sembrerebbe normalissimo far tornare i giocatori a vivere un po' i Viola Club, che tra l'altro sono stati tra i più netti anche a giudicare l'operato degli ultimi anni, forse anche perché c'è stato un allontanamento della stessa squadra nei confronti di quello che è uno dei motori dell'ambiente fiorentino. Cioè, io quando ero piccolo racconto sempre che le prime volte che vedevo calciatori era Natale, cioè quando io per la prima volta ho incontrato Francesco Toldo all'inaugurazione di un negozio, per me fu una roba roba straordinaria, cioè, e adesso invece questi giocatori vivono sempre più distanti, distaccati dalle realtà, si vedono nelle foto dei grandi locali chic, si vedono a fare la passeggiatina magari, che ne so, al piazzale, ma poi non li vedi veramente, quando ci vai non ci sono mai. Cioè, i fiorentini non incontrano più i calciatori, non sanno più nemmeno che faccia abbiano, cioè, poi ora è tutto spostato sui social, ci sono i messaggini, Dodò soprattutto è protagonista,
2: sì,
1: in questo,
2: non solo a Firenze però
1: quando si dice non solo a Firenze, io dico è vero, ma noi abbiamo il nostro piccolo mondo da dover salvaguardare, sì, e sì. Da noi tra l'altro dando grande valore al Viola Park e a quello che è stato fatto nella costruzione di un ottimo, bellissimo centro sportivo, barra aperto, ma poi basta, cioè non si è mai percepito il fatto che fosse la casa dei fiorentini, no, e infatti, questo è un limite, hai perfettamente ragione. Allora io leggerei anche qualche messaggio se sei d'accordo. Vai. 348 75 13 933. Allora, ciao ragazzi, secondo me quando è stato Mark Stephan a Firenze era per capire come si muovevano i dirigenti, credo che Pradès sapeva che era in discussione, Ferrari si occuperà solo della parte burocratica mentre Pradè si occuperà del lato sportivo, per quelli Pradè. Che vogliono infatti non volevo dire in fondo come arrivava, stato un errore oppure no. Per quelli che vogliono che questa proprietà vada via, io sono d'accordo con le parole di Pontello di questa mattina, Giuseppe da Boston, però ovviamente immagino che questo Pradè il secondo fosse riferito invece a Paratici, certo, che quindi seguirà la parte sportiva. Poi Stefano dice: buonasera, non mi voglio più far prendere da facili entusiasmi, non ho ancora capito come Paratici abbia avallato gli acquisti di Brescianini e Fabiano.
2: Allora, quello di Fabiano veramente, ecco, se dovessi contestare l'operazione, quella sarebbe quella più contestabile. Credo che 15 milioni Fabian siano tanti soldi. So anche che Somm era diventato un problema, nel senso che lui voleva a tutti i costi andare via, cioè, si è presentata l'occasione del Bologna, è andato lì. Le cifre di questa operazione, francamente, se sono queste, ecco, sono
1: un po' incomprensibili,
2: poco spiegabili, sì.
1: No, anche perché se Brescianini ti dava l'idea, e per me mi dà l'idea di essere un giocatore utile a una causa come il 4-3-3 del futuro, Fabian era arrivato dopo Brescianini, che aveva un ruolo simile di giocatore che si butta dentro, che accompagna l'azione, tecnicamente capace. L'unica cosa che aveva in più Fabian rispetto a Brescianini era la questione degli inserimenti coi colpi di testa. A Firenze ne ha fatto, forse avrà fatto due tiri in porta di testa da quando
2: ha fatto la Fiorentina di gol di testa.
1: Sì, ne ha fatto uno prima di arrivare a Firenze. Effettivamente quello è un acquisto che si spiega poco, e io non sono così sicuro che alla fine resterà la Fiorentina Fabiano.
2: Anche Fazzini è un altro da, voglio dire, ci ha investito tanto, 10 milioni, è uno che non ha fatto giocare quasi mai, quando l'ha fatto giocare era fatto già fuori ruolo.
1: Tanti ce n'è di questi casi, cioè, perché Fazzini ce l'hai adesso, ma Beltran che torna ha pagato 18 milioni, Richardson ha pagato 10 milioni. Non guardare che Sottil l'avevi dentro alla tua cantera, fra virgolette, ma hai pagato comunque 2 milioni e mezzo per riscattarlo dal Cagliari. Nzolane l'hai pagato 13 milioni, cioè, e andrà via per 3 milioni e mezzo, probabilmente riscattato.
2: Ci sono tanti giocatori che viaggiano su questa cifra, effettivamente è vero. A proposito di Richardson, io sono andato a guardare, cioè lì nel Copenaghen ha giocato, mi sembra, 18 minuti, 6 mesi, può darsi. Cioè,
1: ma sì, all'inizio ha fatto la prima presenza, poi è sparito.
2: Torna uno che
1: sono 6 mesi che è fermo.
2: Sì. È comunque un
1: grave
2: ingaggio, cioè a centrocampo io non so come faccia Paratici, perché a centrocampo deve veramente rivoluzionare tutto con cartellini pesanti, perché sono stati paghi tanto, diciamo, per questi giocatori, e ingaggi pesanti.
1: No, poi numericamente
2: sono tanti.
1: Sono già, allora, se conti senza gli rientri dei prestiti, te hai Brescianini, Fabian, Fagioli, Dur, Mandragora, Fazzini, e sono 6, senza non si dare Sabiri, e non si sa dove sia sparito. Sì, insomma, lui comunque fa parte da Rosso, ma non lo contiamo, olio su tela Sabiri, come veniva definito simpaticamente a inizio anno. Però già questi sono 6, numericamente saresti già a posto, ed è una cosa clamorosa se pensi poi alla qualità che può esprimere questo centrocampo. Cioè, al di là di Indur, sul quale abbiamo detto c'è una considerazione, non solo dalla Fiorentina, anche Silvio Baldini ne parla sempre come un giocatore dal potenziale infinito, no? E Fagioli, che a meno di offerte grandiose, resterà a fare il giocatore, il play? Io non sono sicuro, ma insomma potrebbe essere il play della, della squadra di Grosso. Cioè, gli altri sono tutti giocatori che potrebbero, se li vendi o se li tieni, nessuno si strappa capelli, non ce n'è uno. E soprattutto, secondo me, devi Somme che rientra, chiaramente Amatucci che rientra, perché Amatucci prima o poi uno dovrà anche valutare cosa fare con questo ragazzo. Cioè, tutti in Spagna ne parlano, uno dei giocatori migliori di una squadra
2: nella Serie B,
1: che potrebbe, sì, nella Serie B spagnola, e potrebbe comunque arrivare nella Liga. Te lo dovrai valutare anche sto ragazzo. Somme io lo riprenderei e lo rispederei dove vuole, perché uno che ha abbandonato la lotta come ha fatto lui, tra l'altro.
2: Poi credo
1: anche
2: che con Firenze sia un po' chiusa la questione, perché anche per le cose che ha detto, per le
1: appunto,
2: cose che ha detto.
1: Quindi, e comunque, Pietro, quanti sono? Sono tantissimi. Appunto, allora, e non hai un giocatore e dici cavolo, questo fa la differenza.
2: Cioè, Fagioli e Ndur sono i due da quali ripartire, anche Mandragora, devo dire, anche perché sennò se ci sente Sauro viene qui, cioè, e non lo citiamo, addio. Però ecco, ci sono delle scelte da fare, soprattutto sulla base, cioè se noi pensiamo al centrocampo del Sassuolo, ragazzi, lì c'erano dei codici di comportamento, perché c'era Matic che comunque non so quanti anni c'ha, 39,
1: no,
2: sì,
1: meno,
2: gestiva tutto,
1: non credo così tanto, ora 38, te lo dico.
2: Bene, poi dopo c'era Torsved e poi c'era, ragazzi, Coné, ma Coné
1: 37,
2: dell'87, ok, sì. Quindi si avvia per
1: il primo agosto 88, quindi si avvia per i 38.
2: Però ecco, al di là dei nomi, c'era un modo di stare in campo, cioè andavano in campo i giocatori e sapevano già che cosa far loro e come si comportavano i compagni, no? Quindi al di là dei nomi, magari ci può essere qualcuno in questo centrocampo che quest'anno ha reso, diciamo così, male, che potrà trovare una nuova vita. Questo già aspetterà a Paratici e anche Grosso stabilirlo insieme, no?
1: Ci dovranno provare.
2: Poi se dovesse arrivare una bella mezzala, ma bella, no?
1: Cioè, io credo che la chiederà.
2: Se dovesse arrivare con lei, per esempio, diciamo, al Sassuolo, io sarei non contento di più, ma c'è, cioè, diciamo, un giocatore così, uno che si va a cercare situazioni difficili e ne esce bene.
1: Si prende le responsabilità.
2: Uno che porta palla, ma sa anche darla al momento giusto. Uno che ha fisicità, uno che ha corsa, uno che ha carattere, uno che ha spessore. Ora io ti parlo di Coné perché mi è rimasto negli occhi.
1: No, ma è il giocatore che secondo me vorrà.
2: Uno così, proprio una mezzala completa.
1: Ma perché da anni la Fiorentina non ha una mezzala di questo tipo?
2: No.
1: Perché forse nell'era Commisso non c'è mai stata una mezzala con queste caratteristiche, perché noi si cita sempre come sarebbe stato Torreira, ma Torreira faceva un'altra cosa, quindi la Fiorentina, un giocatore come questi, come può essere, che ne so, il Turan della Juve, anche, cioè, nel senso, giocatori fisicamente strutturati che sono box to box e hanno capacità di interdizione.
2: Un Dur secondo Paratici potrebbe diventare qualcosa di simile.
1: Beh, io glielo auguro,
2: giocatore, soprattutto se messo in un contesto che gli dia modo di fare certe cose, no? Certo, se gli chiedi di impostare e fare il regista, allora siamo un po' lontani, no? Diciamo, dal prototipo.
1: Per me allora
2: ideale.
1: Bresciannini potrebbe fare il Torsved della Fiorentina, per dire, certo. Cioè, quindi i tre potresti anche avere, cioè Fagioli che fa il Matic con caratteristiche molto diverse, perché Matic era anche strutturato fisicamente, però ha 38 anni, cioè, nel senso, Fagioli si può ritagliare
2: diverso
1: un ruolo
2: diverso da Fagioli, però diciamo è uno che fa girare il centrocampo.
1: Però se Ndur lo trasformi in Coné e Bresciannini gli fai fare il ruolo di Torsved, cioè quello che si butta dentro con qualità, te i tre li potresti anche avere, per assurdo. Sì. È che io francamente ti dico che vorrei vedere, un acquisto a centrocampo e mi faccia dire capito finalmente che cosa manca, perché tutti quanti anni è che si dice manca questo e tutti regolarmente viene disatteso questo acquisto.
2: Poi madonna, ragazzi, cioè, se ti ricordi, io la scorsa estate ho fatto una battaglia proprio, ragazzi, come si fa a cominciare la stagione senza un esterno di attacco?
1: Ora devi prenderne 4.
2: Se tu vuole, di questi 4 per almeno 2 saranno buoni.
1: Sarà Sottil?
2: No.
1: Oggi è il compleanno, facciamogli gli auguri.
2: Tanti auguri a Riccardo Sottil, ma non credo.
1: Guarda,
2: ma non credo.
1: Io spero. Lui e Somme sono i primi due che, quando arrivano ai Viola Parti, cioè, sì, noi si dovrebbe iniziare la preparazione. No, guarda, per voi non c'è posto.
2: So che Paratici ha fatto un tentativo per Solomon, che comunque per me all'interno di questi 4 ci potrebbe stare, al netto di un discorso molto chiaro.
1: Fisico.
2: Cioè, caro amico, te fai una preparazione fisica
1: degna
2: come si deve, perché noi non vogliamo problemi, perché lui ce l'ha avuto diversi problemi, e anche diciamo anche quest'anno, però ecco, lui ad un prezzo inferiore a 10 milioni potrebbe essere uno, da quanto so, che rientra
1: nei 4. Ci proverà allora.
2: da quanto so, cioè, lui ci ha già provato, ma non è stato un incontro, diciamo, fruttuoso. Positivo. Però. Vediamo.
1: Però la gente ha detto che Solomon non ha salutato nessuno, ha fatto un messaggio di fine anno, sì. Però come dire,
2: siano un po' di porte aperte.
1: È tutto aperto, anche perché io non so quante società siano pronte a spendere 10 milioni per Solomon la prossima estate, perché ha fatto un buono spezzone.

0: Però è l'unica che davvero sembra buttarti fuori.
1: No, ma poi non so davvero se le cifre siano quelle. Nel senso, 16 milioni somma
0: di
1: Bologna,
0: diritto.
1: Di diritto, tanti soldi, anche se c'era appunto il diritto, e 15 di obbligo per far basteranno quelle le cifre. Cioè io voglio sperare di no, se no sarebbe un'operazione cioè veramente difficile da catalogare.
0: È un'operazione che se è andata in porto con queste caratteristiche che dicevi, cioè col prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni contrariamente al prestito con diritto di somma senza scappatoie per l'obbligo, ricorda un po' quello che hai fatto con Piccoli l'estate prima. Cioè, perché è un bagno di sangue economico, perché l'utilità del giocatore è stata relativa, anzi relativa allo zero, e quindi sì, in
1: guarda,
0: effetti
1: io voglio sperare che alcuni dei giocatori che quest'anno hanno reso poco siano rimasti travolti dal disastro di questa stagione. Guarda, e ci metto anche Comuzzo, perché Comuzzo per me in quest'anno è ingiudicabile. Cioè ingiudicabile sia perché è partito diciamo, questo magari pochi lo sapevano, ma anche se è un po' diciamo uscito con un malessere fisico dovuto a un virus per cui ha dovuto anche riprendere,
0: rincorrere,
1: cioè,
0: sì,
1: dopo
0: sì.
1: Se te a quasi 20 anni, dopo aver passato un'estate del genere con le pressioni anche della Fiorentina, perché comunque soldi sarebbero arrivati, sarebbero stati,
0: non c'è dubbio,
1: diciamo, tantissimi.
0: Ma poi Bradea ha detto urbi et orbi, se fosse stato per me l'avrei
1: capito,
0: venduto.
1: Voglio dire, sei già in un contesto molto complicato ed entri in quel manicomio. Cioè,
0: è chiaro,
1: ingiudicabile per me un ragazzo di 19 anni, cioè, che forse giocherà a titolare questa sera, cioè ora non so se partirà a titolare nella partita dell'Italia stasera con Silvio Baldini, però
0: ma le valutazioni infatti vanno fatte su giocatori di cui sai tutto. Cioè se te devi valutare Pongracic, è un giocatore che confermi con certezza? Ranieri, dopo tutto quello che è successo quest'anno, lo confermi?
1: Certo.
0: Cioè questi calciatori sai
1: Gosens,
0: sia il positivo che il negativo. Gosens, il centrocampo, sono tutti, a parte Endurk che è un 2004, gli altri sono tutti giocatori fatti e finiti. Cioè, quindi fondamentalmente poi devi avere già un'idea. Gudmundsson, Ken, Dodò, su questi devi avere già le idee chiarissime. Su Comuzzo ti puoi prendere il margine di rischio di tenerlo un altro anno e di rilanciarlo con la speranza che possa essere un valore aggiunto per il futuro. Io nella sua evoluzione, che è stata zero, cioè dal momento uno che è stata entrata in campo e sembrava già
1: pronto
0: e comunque già all'altezza della situazione, non gli ho visto fare un'evoluzione, e quella è quella la cosa che mi preoccupa di più. Detto questo, ripeto, su di lui, magari su Fazzini, cioè anche la stagione di Fazzini è ingiudicabile,
1: sì,
0: perché è finito fuori dalle grazie anche dello spogliatoio,
1: è sempre fuori ruolo quando è stato impiegato,
0: cioè addirittura Vanoli ha dato degli alibi a Gudmundsson, figuriamoci allora che si può dire di Fazzini. Cioè, certo. Se Gudmundsson non ha mai giocato nel suo ruolo e quindi grazie per quello che hai fatto, a Fazzini che cosa bisogna dirgli?
1: Guarda, se devo dirti, dopo aver fatto quella premessa piuttosto lunga su Comuzzo dicendo che è ingiudicabile, c'è una cosa che mi ha preoccupato: il modo in cui gli ho visto perdere l'uomo troppe volte in area. E quindi quella mancanza proprio di concentrazione, perché non puoi perdere l'uomo una,
0: passa
1: due,
0: sempre la palla
1: tre,
0: sopra.
1: Quattro, vuol dire sbaglia posizione lì.
0: Ma quello è grave, eh?
1: Appunto, ti dico, quello vuol dire che il ragazzo proprio era entrato in un trip, ma non è diciamo comparabile con quello che abbiamo visto di lui, no? Per cui per me, se lui si volesse mettere sulle spalle anche il rischio di cominciare una stagione con tutti gli occhi puntati addosso, oddio, ora sbaglia e si prende gol, però deve essere anche lui a spingere, no, io qua ci voglio restare,
0: certo,
1: perché ho le spalle larghe.
0: No, perché
1: larghe.
0: Se la sensazione è quella, deve andare via per forza,
1: sì.
0: Non c'è altrimenti.
1: Sì.
0: Allora, sono 18 in punto, ci fermiamo, tra poco apriamo anche la seconda ora insieme a Rischia il Vento, insieme chiaramente ad Angelo Giorgetti, tra pochissimo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Torniamo in diretta, seconda ora insieme in questo Garrisca al Vento con Pietro Lazzarini, ma soprattutto con Angelo Giorgetti e con Fabio che si è prenotato in linea. Ciao Fabio.
1: Ciao.
4: Buonasera. Volevo sapere un'informazione, se voi sapete qualcosa di più certamente, ma quel ragazzo, il nostro ragazzo Favasuli, che è sulla bocca di tutti, addirittura ora è andato anche in nazionale, ma è un altro ragazzo che abbiamo perso?
0: Sì.
4: Oltre a Ghirardi,
0: sì. Sì. Sì.
4: Ma non ci abbiamo nessun riscatto noi?
0: No.
1: Qui poi magari parliamo anche di Lucchesi, che
0: no, Favasuli, Fabio, ti dico che è del

0: zanzara a tutti gli effetti.
1: Ma come?
0: Sì, purtroppo ti do questa notizia.
1: È un giocatore che sta venendo fuori in una maniera che si legge che lo vogliono tante persone.
0: Sì, e hai citato tu anche Ghilardi, è un altro che diciamo ci è passato sotto il naso, Lucchesi, che è stato riscattato dal Monza.
1: Noi che abbiamo avuto, che era felice di stare alla Fiorentina, cioè, ma come si fa a fare questi sbagli?
2: Quando si parla di giovani è molto...
0: Grazie Fabio, ti rispondiamo subito, grazie mille.
2: No, no, ma infatti questo è un argomento interessante e mi dà anche modo, e ci dà anche modo di tornare a celebrare nel modo giusto anche la vittoria della primavera, no? Nel campionato italiano. Allora, questa vittoria deve essere celebrata, ma la vera forza nel settore sportivo si misura quando porti i ragazzi in prima squadra. Allora, io vorrei che veramente la Fiorentina avesse più coraggio, ma non solo la Fiorentina, tutte le squadre, cioè, devono battezzare degli under 19 e dargli modo, cioè, quando sono bravi, e dargli modo di fare esperienza con la prima squadra, se no devono andare a giocare altrove, magari come nel caso di Favasuli, stando attenti, no? Perché
0: mantenendo,
2: diciamo, Fiorentina,
0: un controllo,
2: come è stato fatto comunque per Ghilardi, ma Ghilardi la Fiorentina ha dato per 500.000 euro al Verona quando era nazionale under 19, quindi si parla di qualche anno fa. Si è riservata il 50% sulla rivendita,
0: quindi era una sorta di comproprietà.
2: Dopo Ghilardi è stato venduto per 8 milioni alla Roma, quindi la Fiorentina ne ha presi 4, ora è valutato 20 milioni. Ora io posso anche capire che per un ragazzo di 19 anni uno possa fare delle scelte che poi magari non si rivelano molto, molto produttive, diciamo, dal punto di vista tecnico e finanziario, anche per Lucchesi, no, che comunque è stato venduto, è stato dato al Monza.
0: Riscatto obbligatorio a 2 milioni e 2.
2: E la Fiorentina si è riservato il 50% sulla futura rivendita. Queste qui sono, diciamo, delle persone. Quando hai tanti giorni di prospettiva, sono degli errori. Ora non so come sarà poi, diciamo, il futuro di Lucchesi. Per Ghilardi, io penso che se la Fiorentina potesse, ora certamente non farebbe questa operazione. E anche per Favasuli.
0: Ora conti fatti.
2: E anche per Favasuli.
0: Però
2: quindi sono delle cose che possono
0: decidere prima.
2: Lo so, e lì bisogna essere bravi.
0: Perché parlarne dopo diventa un pochino troppo facile.
2: Diventa farsi una cosa tipo alla Tafazzi.
0: Sì, un po' Tafazzi, è vero. Allora, abbiamo però in collegamento un caro amico di Radio Firenze Viola, un ex Viola assolutamente, che disturbiamo spesso, come Daniele Carnasciali. Ciao Daniele, buon pomeriggio.
3: Ciao. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Sono qui con Angelo Giorgetti, ovviamente, per parlare di Fiorentina, di quelle che sono anche dei discorsi delle ultime ore. E infatti, prima poi di addentrarci magari anche su dei casi specifici, su dei calciatori, una valutazione, se hai potuto leggere o ascoltare, leggere anche solo alcune parti di quello che ha detto oggi Giuseppe Commisso, insomma, una valutazione da te che da sempre chiedi chiarezza negli obiettivi, una presenza costante, competenza nel fare calcio. Ecco, cosa pensi di ciò che ha detto Commisso?
3: Penso che sarebbe stato meglio non avessi detto niente, no? Perché secondo me basta parole, ci vogliono un po' i fatti, perché tanto poi le parole lasciano il tempo che trovano, no? Bisogna fare fatti. E Firenze purtroppo negli ultimi anni non ci sono stati, no? Quindi forse sarebbe meglio magari un po' più di presenza, programmare e cercare poi di dare continuità ai programmi che fai, no? Mi sembra che negli ultimi anni questa cosa qui non è avvenuta. Adesso vediamo con il nuovo allenatore, con Grosso, i giocatori e il mercato che farai, e poi dopo potrai parlare, no? Quando avrai ottenuto dei risultati, perché insomma quest'anno ce la siamo cavata perché c'erano delle squadre molto più inferiori rispetto alla Fiorentina, se no saresti stato lì a lottare fino alla fine, eh? E quindi niente, adesso ripartiamo dal Grosso, però mi aspetto un mercato importante. Adesso abbiamo anche il direttore sportivo che ha esperienza, e quindi mi aspetto un salto di qualità.
0: Angelo,
3: l'allenatore nuovo, giovane, però insomma anche l'allenatore non sarà facile, perché deve andare in uno spogliatoio dove l'anno scorso hanno praticamente fallito tutti, no? E quindi secondo me deve prima cercare di rigenerare mentalmente i giocatori, e poi dopo andare sulle cose tecniche e tattiche, io penso che il percorso da fare sia questo.
2: Ecco Daniele, per uniformità di ruolo o comunque di campo frequentato quando giocavi, mi interessava avere un tuo parere su Dodò, che come sai si sta avviando verso lo svincolo, nel senso ha ancora un anno di contratto, non è stata una stagione splendida anche per lui, quindi diciamo uso un eufemismo. Te che cosa faresti? Nel senso, forse è l'ultima stagione in cui la Fiorentina può capitalizzare qualcosa, se si accende una piccola asta, si parla di Napoli e Milan, o se no c'è anche la possibilità di tenerlo fino alla fine. Ecco, che cosa faresti te?
3: Allora, sì, Dodò come tutti gli altri praticamente non ha fatto una grande annata, e quindi se hai la possibilità magari di prendere perlomeno un po' di soldi, e forse il giocatore che puoi sacrificare. Il ruolo che ha Dodò poi è particolare, specialmente nel calcio di oggi. Il ruolo di Dodò, io da quella parte lì specialmente mi aspetto un giocatore con delle caratteristiche, o perlomeno un giocatore che abbia che sia capace sia di fare gol ma anche di fare diversi assist. Mi sembra che Dodò nelle stagioni, sia questa ma anche nelle stagioni precedenti, questa cosa qui non l'abbia fatta, quindi vuol dire che non l'ha nelle proprie corde, no? Poi grosso penso che voglia giocare nel 4-3-3, e quindi forse c'è più bisogno degli esterni più che di giocatori come con caratteristiche come, certo, Dodò, ecco. Certo. Quindi se c'è la possibilità magari di prendere un po' di soldi, forse è uno dei giocatori che io sacrificherei, ecco.
0: Anche perché la fascia destra dovrà essere rifondata fondamentalmente, perché anche Fortini, che era tornato alla Juve Stabia con un certo background, quindi anche con una certa
2: a proposito di giovani
0: stampa,
2: giovani
0: su cui è bene non sbagliare, però anche lui è in scadenza del 2027, quindi se la Fiorentina non riesce a trovare un accordo dovrà probabilmente rifare da capo una fascia che è quella destra, e probabilmente mettere mano anche a quella sinistra, perché tra Parisi e torna a novembre Gosens in odore quantomeno di ricerca di potenziale cessione. Ecco, le fasce dovranno cambiare volto, anche per quello che dicevi tu Daniele, ovvero una squadra che sarà votata al 4-3-3, quindi magari servirà meno gamba e più difesa.
3: Sì, infatti, allora, partiamo da una cosa, certo, non sarà semplice trovare i giocatori con queste caratteristiche. Poi io ho sentito prima parlare di giovani, che la Fiorentina, ci scordiamo che ha perso anche Caiode, che è un giocatore era giovane, che era un esterno destro, no? Quindi Fortini l'anno scorso, con tutti i problemi che ci sono stati, ha avuto poche possibilità di giocare, però secondo me, essendo un giocatore giovane, italiano, che viene da arrivare tutto, io lo terrei. O dopo andrei su giocatori di esperienza, ma con caratteristiche secondo me diverse da quelle che ha Dodò. Ecco, io mi aspetto un giocatore facendo il 4-3-3 magari che sia un pochino meglio anche in fase difensiva, cosa che Dodò quest'anno ha lasciato, insomma, ha fatto diversi errori in fase difensiva, e poi avere un esterno alto davanti che con caratteristiche prettamente offensive.
0: Due macro temi in questo senso sono anche, riguardano altri ruoli, ma Gudmundsson e Ken, su di loro qual è il tuo pensiero, Daniele?
3: Allora, si torna lì, no, Ken è quello della passata stagione o quello della stagione precedente? Io dico questo: se Ken dovesse andare via, deve andare sul mercato e prendere un attaccante di peso, ma chi prendi? Con quanti soldi? E poi dopo sarà un giocatore all'altezza? Quindi è da capire a Ken cosa gli è successo, perché questo infortunio c'è stato, non c'è stato, problemi con non lo so, con la società, e con degli atteggiamenti che sinceramente non mi sono piaciuti da parte del giocatore. Quindi questo è un altro lavoro che spetterà poi al grosso, capire un po' le dinamiche di quello che è successo la passata passata stagione con Ken. Io reputo che se Ken sta bene fisicamente, se è uno che ha motivazioni e lo rigeneri mentalmente, secondo me è un buon giocatore e quindi io me lo terrei. Gudmundsson, sinceramente Gudmundsson, faccio fatica a vederlo nel gioco di
0: Grosso,
3: perché non ha ritmo, non ha, cioè, è bravo, insomma è un buon giocatore, però a Firenze non si è visto, quindi guarda, con me ha già trovato due giocatori, Gudmundsson e Dodò, che magari li metti e li vende, forse un po' di soldi li prende, magari fa un mercato con giocatori che sono consoni per il gioco di Grosso.
2: Ecco Daniele, qui noi abbiamo teso, diciamo, da qualche settimana, forse mesi, ad attribuire all'arrivo di Paratici una svolta che poi è stata anche netta per quanto riguarda i numeri, i punti fatti. Ecco, attraverso la tua esperienza ci puoi dire se questa interpretazione è corretta, nel senso, te sei in spogliatoi, ti arriva un allenatore che ti parla accanto ad un dirigente e la reazione di voi giocatori, ti mette ancora fra i giocatori, è di un certo tipo, e ti arriva un altro dirigente accanto all'allenatore e lo ascoltate di più. Queste sono dinamiche che sono reali, che possono essere anche, che possono aver dato una spinta in più alla Fiorentina.
3: Quello che dice Gasperini, quando Gasperini dice che Gasperini l'allenatore e il direttore sportivo devono essere in sintonia e tutt'uno, ma è la verità, è così, e quando te arrivi nello spogliatoio dove c'è l'allenatore che parla, dove c'è il direttore sportivo che è lì presente, che magari ogni tanto interviene o dice la sua, poi qualche volta, io non dico sempre, ma insomma abbastanza spesso c'è anche la proprietà, dove basta poco, una panca, guarda, anche una pacca sulla spalla, però far vedere che c'è questa vicinanza, secondo me il giocatore mentalmente già gli togli un po' di problemi, cosa che
2: anche un po' di alibi magari.
3: Ecco, non è avvenuto, quindi è giusto, cioè è bene quest'anno partire in questa maniera qui, e quindi insomma Paratici e Grosso mi sembra che siano molto in sintonia, che Grosso almeno grazie a Paratici, perlomeno quando era la Juventus era un suo pallino, mi hanno detto, quindi ben venga Grosso, ma insomma Paratici, con un uomo d'esperienza, mi aspetto, come detto all'inizio, un salto di qualità.
0: Daniele Carnasciali, grazie mille, come grazie. Sempre, buona serata e a presto su Radio Firenze Viola.
2: Ciao Daniele.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Daniele.
3: Ciao.
0: E questa cosa, secondo me, viene spesso sottovalutata quando si parla di Grosso, anche dalla piazza, quindi dai nostri ascoltatori, che per carità hanno giustamente spesso detto che l'entusiasmo sta da un'altra parte, però si sottovaluta il fatto che Grosso sia, dopo tanti anni, forse il primo vero allenatore del direttore sportivo, cioè il direttore sportivo che lo ha scelto. Guarda, senza magagne, senza rincorse, senza paraculismi, cioè lo sceglie perché con lui sa dove va, sa cosa può fare, sa cosa può chiedergli.
2: Allora, diciamo due cose. Io non penso di essere un mago e non ho, diciamo, quasi
0: mai
2: di
0: merito.
2: No, aspetta, ma
0: fatto nulla, anche qui insieme,
2: insieme a Giacomo ti potrà confermare, o magari qualcuno ha anche ascoltato. Io sono mesi che sostengono che non sarà, cioè che non sarebbe stato comunque confermato Vanoli anche in caso di salvezza. Ma non perché Vanoli, cioè lui merita tutti i nostri ringraziamenti, perché ha fatto un gran lavoro, soprattutto dal punto di vista mentale, e insisto, soprattutto da quando è arrivato Paratici. Però un nuovo direttore sportivo che arriva ha tutto il diritto di cominciare un ciclo nuovo con un tecnico che sceglie lui, no? Proprio che sia anche in sintonia per le idee di calcio, per quello che ha in mente di sviluppare, no? Per i giocatori che hanno intenzioni di provare a scegliere insieme. Poi, ecco, su Grosso io capisco che non accenda l'entusiasmo, anche lui insomma si è messo alla prova, perché ricominciare da Firenze in questa stagione sarà
0: dopo
2: veramente
0: un'esperienza a Sassuolo, che è la piazza più tranquilla d'Italia, cioè
2: sì, vabbè, lui l'ha avuta anche
0: insomma, di turbolente, ma sì, però turbolente. Per gli ultimi due anni lui si è abituato a una piazza dove non c'è pressione,
2: se sei bravo e riesci a farlo vedere, insomma hai più possibilità di lavorare,
0: però
2: diciamo,
0: io apprezzo chi si mette in gioco, certo, in questo modo, no?
2: Però a proposito di quello che dicevamo anche con Daniele Carnasciali, che è un po' di partite della giocata in Serie A, i giocatori ascoltano chi sanno aver vinto qualcosa, se ti parla Grosso, che comunque in un posto che si chiama Berlino si è preso la responsabilità di prendere la rincorsa e tirare un rigore nel 7 che è valso la Coppa del Mondo del 2006, insomma è uno che a parte i due scudetti che ha vinto in Italia, uno anche in Francia da giocatore, ha vinto la Coppa del Mondo, per cui ti stanno ad ascoltare, no?
0: Cioè, c'è anche c'hai questo... uno status di un particolare.
2: Sì, poi è chiaro che Grosso, da un certo punto di vista, non dico sia una mezza scommessa, però se fosse arrivato Sarri, ah bello, è arrivato Sarri finalmente, eccetera. Ma io ripeto una cosa anche con te, Pietro, che ho detto altre volte. Ovviamente i tifosi hanno tutto il diritto di dire quello che pensano, e anche i giornalisti. Ma un club forte deve decidere per conto suo.
0: Non c'è dubbio.
2: Per conto suo.
0: Sfondi una porta aperta.
2: Oh, quindi non deve stare a vedere, ah, tutti vogliono Sarri e lo riprendo. È stato fatto con Pioli l'anno scorso. Pioli è stato il parafulmine anche per una situazione disastrosa che si era creata dopo le dimissioni di Palladino. Disastrosa. Quindi per recuperare un po' di appeal. E quindi hanno preso un allenatore che io onestamente credevo potesse fare molto meglio.
0: Però hai detto tutto tu, cioè il fatto di aver ascoltato un po' per paraculismo, lo dicevo prima, la piazza, anche perché c'era un momento in cui il fatto di dare retta alla piazza ti poteva permettere di avere più tempo per costruire, più tempo per confermare anche ciò che avevi fatto l'anno prima. Hanno sbagliato tutto, perché poi hanno estate, anche l'estate dove hanno investito più soldi da quando Commisso è alla guida della Fiorentina, forse quindi di sempre, e i risultati sono stati il contrario.
2: Poi oltretutto, Pietro, io ti ricordo e mi ricordo anche quello che disse il direttore generale Ferrari quando si dimise Fradè, cioè che lui voleva già andare via. Cioè te già una stagione e comunque è affidato tutti questi soldi a un direttore sportivo che già aveva manifestato la volontà di andare via, no? Quindi è cominciata la scorsa stagione in mezzo a tanti equivoci, no? Quindi un direttore sportivo che ti aveva fatto capire e anche detto guarda io sono arrivato più a fine corsa, e a un post disastro Palladino, no? Perché quella conferenza stampa in qualsiasi altra società sarebbe successo un fine mondo. Va bene, quindi è cominciato tutto male, e io onestamente confidavo nell'esperienza di Pioli, cioè io immaginavo
0: lui nel mezzo di questa situazione,
2: che riuscisse a risolvere almeno in parte questi cortocircuiti che abbiamo visto negli anni passati, sono stati tanti, invece no, è stato travolto anche lui, poi dopo ci ha messo del suo purtroppo anche da altri punti di vista.
0: Ma il peccato originale da quello che dicevi te è che era quello che si diceva prima, cioè il fatto che per anni le scelte di mercato non abbiano quasi mai fatto rima con competenza, e che davanti a queste scelte, che i risultati poi purtroppo non le hanno portati mai fino in fondo, c'è sempre stato confermato tutto. Cioè, perché Burdisso se ne va via perché voleva andare via lui, per farti un esempio pratico, ma comunque un direttore tecnico non aveva fatto pressoché niente se non portarti Beltrán e Infantino, che detto fra me e te, insomma, sono due errori per due motivi diversi, comunque molto gravi. La Fiorentina è stata sempre ricostruita tutti gli anni senza mai arrivare in fondo alla questione.
2: Non c'è stato un filo logico, cioè nel senso, te fai un'annata e dopo cerchi 2, 3, 4 tasselli per ricominciare, per rinforzare.
0: No, invece porta 10-15 operazioni,
2: terribile.
0: Buonasera alla Firenze Viola. A mio avviso ci sono tre fasi: ascendente, l'apice e discendente. A vostro parere, Paratici in che fase si trova? E con questa società poco esperta potrebbe gongolare al Viola Park e fare bella figura se deve migliorare un 15° posto?
2: Ma per me lui si è autodefinito un matto, no? Quando ha detto io ho accettato questa cosa. Però se la guardiamo, diciamo, seriamente, da un altro punto di vista, uno che ha vinto 19 titoli con la Juventus si rimette in gioco dopo quello che abbiamo saputo, cioè quello che abbiamo visto aver passato, quindi una condanna dalla giustizia sportiva e anche una dalla giustizia penale, torna in Italia e ha di fronte una grandissima scommessa, ma anche una enorme opportunità. Quindi io non so se sia nella parte discendente, e mi auguro di no. Credo e so che dentro ha una carica esplosiva, nel senso che veramente sente questa occasione come una opportunità che ha di poter fare bene, e quindi essere essere riportato sui palcoscenici da quali è sceso, no?
0: Perché, sì, perché non dimentichiamo, se lui ha avuto un momento in cui doveva stare fermo per la giustizia sportiva, quindi comunque anche lì è stato rivalutato probabilmente il suo ruolo a livello internazionale di alto livello. Fare bene qui in 3-4 anni, essendo ancora assolutamente giovane fra virgolette per il ruolo che ricopre, gli permetterebbe poi di avere anche un altro tipo di, immaginarsi anche un altro tipo di percorso. Ora, al di là che riportare anche la Fiorentina a vincere qualcosa sarebbe già un qualcosa di straordinario, cioè che comunque farebbe incidere le sue iniziali su un percorso che fino a questo momento ci ha portato 25 anni a patire senza poter alzare nessun trofeo, quindi insomma sicuramente è intrigato Paratici da questa esperienza. Vediamo, io non so se è la fase ascendente, non direi, ma è in una fase di ricerca di conferme anche da se stesso, perché non più tardi di ieri parlavo con Beppe Cannella e mi ha detto: ah, ma se voi pensate che per Paratici sia un problema fare un mercato come quello di quest'estate, vi sbagliate, per lui è come andare in bicicletta. Io ho detto: ma me lo auguro, perché con quello che c'è da fare io ho paura che non sia così banale. Comunque, poi considerare Parisi come un terzino sinistro mi pare azzardato, visto certe caratenze difensive, quindi più adatto a fare l'esterno offensivo. Quindi allora due a destra e due a sinistra?
2: Parisi, poverino, anche come ricordavi, tornerà forse a novembre. Lo so, quest'anno è stata una bella sorpresa, perché senza esterni alti Vanolo è stato bravo a inventarlo anche il ruolo. Poi non è che abbia fatto tanti gol, però ha dato una mano alla Fiorentina a inventare qualcosa laddove prima non esisteva, no? Non c'era niente, lì non c'era Fiorentina, a parte qualche uscita di Dodò, che poi però, come ricordavamo anche con Carnasciali, gol pochi e assist, insomma. Per cui Parisi è un altro punto interrogativo, e anche se è stato forse uno dei migliori in questa stagione, purtroppo c'è l'infortunio che rende tutto molto più complesso anche in prospettiva di giudizio. Proprio
0: non c'è dubbio. Ascoltiamo un messaggio, Sara, vai.
4: Un radioascoltatore ha simpaticamente paragonato l'intervento di commisso Josep a quello che fece quando era contestato Alberto Sordi, che menzionava il figlio del Borgoso Football Club, e il presidente, che era diventato presidente, che era morto il babbo, e io magari facesse uguale, cioè, per andare via e gli portavo al Sivoli, e poi rimane, e quelli non destavano, hanno preso il sindaco, cioè a parte e vanno tutti con lui, quindi speriamo che sia così. Comunque ripeto, abbiamo fiducia, a più 40 anni poco più Swab era bravo, però veramente era antica, bombe di oro.
0: Sì, che sia un cambio generazionale, questo non c'è dubbio. Comunque sembra, ora stanno facendo passare le immagini di commissa su Sky, dietro sembra uno sfondo di quelli affumati, non sembra vero
2: Instagram, ma non lo so, io sono un boomer,
0: ma non sembra vero quello che ha alle spalle, ma è forse la telecamera che è molto a fuoco su di lui, e quindi dietro sembra tutto, diciamo, sfocato, sì, e quindi un dipinto quasi.
2: Guarda, però può essere anche su Marte, a me non interessa, basta scegliere le persone giuste e gli dia possibilità di lavorare,
0: no, e che gli dia totalità di gestione, a parte lui deve dargli solo i budget. Io sono di questa convinzione, detto prima te, Iartono, non credo che mettano bocca su prendere da Cugna,
2: non so dove come, ma
0: dobbiamo dovete spendere questi soldi, li potete spendere e via. Lui dovrà fare lo stesso, l'incontro a cosa viene. Io, guarda, mi augurerei, è una cosa che sto dicendo da qualche giorno, ma tanto non andrà così, è anche giusto che non vada così, quasi che ci vada anche grosso in America, cioè, perché sarebbe stato interessante vederlo per la prima volta dopo tanti mesi, un allenatore che può parlare anche col suo presidente. Non andrà così perché mi sa che sono tanti altri temi di cui dovranno discutere, però ecco, io spero che tornino con la certezza di poter spendere quella cifra, di poter cedere quel giocatore, perché fondamentalmente io l'incontro per me dovrebbe durare un minuto. Allora fai quello che vuoi, poi ci si sente per gli extra budget, perché io francamente non so cos'altro possano dirsi.
2: Se guardiamo i conti, certamente sarà un mercato complesso. Ricordiamo anche che la Fiorentina, non essendo nelle coppe, comunque avrebbe la possibilità di fare uno sbilancio, no? E dovrebbe, diciamo, mettersi in regola entro 3 anni, per cui da questo punto di vista stiamo a vedere che volontà ci sarà, ma l'importante sarà spendere meglio i soldi, credo, no? Se spendere meglio i soldi, io, ragazzi, mi aspetto tante sorprese quest'anno, cioè tanti giocatori di cui neanche sapevo l'esistenza, ma non perché, cioè io sono, cioè, sono ignorante, lo ammetto, per quanto riguarda il 2005, 2006, che magari in altri campionati, che ne so, magari
0: ha fatto 50 presenze,
2: sì, cioè sono già, e che poi quello ha fatto il Como, è andato a prendere tanti stranieri, cioè, ma l'ha detto Fabregas, no, proprio perché in altri campionati di classe 2005 o 2006 già erano titolari, quindi avevano già l'esperienza con i grandi, perché tornando all'Under 23 celebriamo sì le vittorie del settore giovanile, ma il professionismo è tutto un altro mondo, quindi una squadra che ti dia la possibilità di misurarsi anche in Serie C con professionisti ti aiuterebbe a preparare questi ragazzi, no?
0: Ah, guarda, io so che il discorso,
2: scusate, mi dicevi che l'Under 23 non...
0: Il discorso dell'Under 23 sta un po' andando a scomparire anche nella mentalità della federazione, delle leghe.
2: Male.
0: Perché
2: per
0: fondamentalmente chi ha intrapreso questa strada si è reso conto che hanno dei costi molto alti la gestione delle squadre Under 23 e che comunque sono stati spesso dei piccoli fallimenti. Però c'è un altro modo per fare questo, cioè senza avere l'Under 23. La Toscana e le nostre province, anche quelle limitrofe, sono piene di squadre in D e in C che potrebbero essere, diciamo, partner della Fiorentina in questo senso. Per esempio, la Rondinella stessa in Serie D, determinati giocatori li puoi mandare. I 2009 io manderei in Serie D. I 2006 li potresti mandare in Serie C alle delle realtà che ci sono. Il Grosseto, la Pistoiese.
2: Che giocano, ragazzi. Devono
0: che non
2: giocare.
0: È in D, in C, e devono giocare, però ce li avresti qui, capito? Quindi, secondo me, lo puoi fare questo discorso, visto che la Fiorentina è molto attenta anche alla provenienza dei ragazzi del proprio settore giovanile. Tanti toscani, tanti fiorentini hanno fatto parte di questa primavera che ha vinto il suo scudetto, e io li lascerei qui intorno proprio per averli a disposizione nel minor tempo possibile nel caso in cui si dimostrassero all'altezza. Perché se l'Under 23, la Fiorentina è esima anche nella lista per potenzialmente entrare in questo gioco, e quindi questo è il problema. Sì, scusa, mi sono abituato a chi si compra dove non c'è pause, e quindi vado a dritto. Abbiamo una piccola pausa, torniamo tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Ultimi 20 minuti insieme per quanto riguarda questo Garrisca al Vento, poi ovviamente la programmazione andrà avanti fino a Extra Viola questa sera, dove mi ritroverete insieme a Lorenzo Marucci, ma noi finiamo di leggere i vostri messaggi, di rispondere ai vostri messaggi insieme ad Angelo Giorgetti, una puntata molto dedicata chiaramente alle parole di Commisso e anche a quelle che sono le prospettive che ci vediamo davanti, insomma, rispetto a quello che è stato detto da stamattina dallo stesso Presidente, e ovviamente anche al centro dei vostri messaggi che ora andrò a leggere. Allora, buonasera, dopo la supercazzola, viene definita così da Francesco da Balatro, del Presidente, voi avete capito per quale obiettivo ci impegneremo a fare la squadra, per lottare per la Champions, per l'Europa League, per la Conference, altro anno di transizione, vivacchiare, come al solito, mancanza di chiarezza su obiettivi calcistici, mancanza di umiltà e critica e certezza che gli interessa soprattutto lo stadio.
2: Io penso che con le parole sia meglio volare molto basso, credo, immagino che il primo punto stampa che io suppongo ci sia dopo l'incontro lì a New York partirà dalle parole di Paratici, che dirà dobbiamo ricostruire, non vi aspettate una Fiorentina che lotti subito per andare in Europa. Poi magari sotto sotto pensa al contrario, no? Ma è bene essere molto sinceri.
1: Sì, io faccio fatica a spiegarmi in modo che non trascenda nel baretto su queste parole, perché se dovessi parlare di pancia mi verrebbe fuori delle cose, se poi dopo ci rimugino sono più pacato. Detto questo, Carnasciali prima stava molto netto, ha detto sì, se potete anche risparmiare. Io non sono di quest'idea, io sono dell'idea che il dialogo con la Presidenza e la proprietà ci debba essere, questo però non è un dialogo prima di tutto. Questo è un manifesto, un monologo. Quindi già questo è un qualcosa, secondo me, di deficitario rispetto all'ambiente e alla piazza. Detto ciò, quello che ho detto all'inizio della trasmissione è che ora, se non si capisce, si deve passare dalle parole ai fatti, si va da poche parti. Già quello che tu ti immagini sul mercato sarebbe già un'idea che uno può aspettarsi anche di ascoltare dalle parole di un presidente, cioè punteremo tanto sui giovani, faremo una squadra divertente, cioè queste cose di calcio purtroppo la Presidenza Commisso non è mai stata capace di trasmetterle. Ci aspettiamo lo faccia Paratici, anche in questa conferenza stampa di cui parlavi, anche a noi hanno suggerito che prima o poi ci sarà questa conferenza stampa, passano i giorni, ancora non è arrivata, però immagino
2: dopo l'incontro, suppongo,
1: quindi l'incontro secondo me vanno, dopo il questo 10. Week, vanno il 10,
2: no, secondo me dovrà andare il 10,
1: quindi si va oltre,
2: sì.
1: Si arriva praticamente all'inizio della stagione prossima, quindi non è, sì, come sembrava, vedi, la fine della stagione è l'inizio del prossimo,
2: no, poi magari mi sbaglio, sono cambiate le cose, l'ultima notizia che ho avuto è questa qualche giorno fa. Poi ti ripeto, Pietro, siamo veramente all'inizio di una stagione molto particolare per il centenario, per le cose ignobili abbiamo visto in quella che è finita ora, perché c'è un direttore sportivo intorno al quale circola il meme carta bianca, cioè tutti ci auguriamo quindi che abbia possibilità di avere questa famosa carta bianca per dare alla Fiorentina un senso che finora ha avuto poco per quanto riguarda i mercati che si sono succeduti, per cui c'è tanta amarezza ma anche tanta curiosità, e questa volta devo dirti, Pietro, è una curiosità che è legittima, perché c'è un dirigente che prima non c'era
1: nuovo,
2: mai stato.
1: Sì, sì, no? C'è una novità.
2: Sì, ma uno che comunque ha vinto 19 titoli, ti ripeto, non sono pochi, no? Anche se li ha vinti a Torino,
1: sì,
2: certi,
1: sì,
2: anni,
1: per
2: scudetti di fila, tanti, certo, potevano spendere quello volevano, abbiamo visto poi cos'è successo, le squalifiche, le plusvalenze, eccetera, però comunque ha 19 titoli, cioè è uno che il calcio lo ha vissuto a livelli altissimi. Ecco perché c'è
1: curiosità.
2: Ecco perché c'è questo bonus. Il bonus è questo, secondo me.
1: Sì, è un bonus che per
2: personalmente
1: ha una scadenza.
2: Certo.
1: No, ma siccome invece, secondo me, negli ultimi anni i bonus che sono stati dati anche dalla città verso Commisso e i dirigenti sono stati spalmati su più anni, io credo che qui ci dobbiamo anche noi dare del tempo. Chiaramente non è che si può dopo, prima da fine mercato, le valutazioni saranno come si fanno sempre su quelle che sono le operazioni, quindi ci vorrà la stagione per capire se quel lavoro è stato proficuo oppure no. Però ecco, la prossima stagione già sarà un metro di valutazione importante, sempre che le voci poi di mercato anche nei confronti del direttore sportivo non debbano proseguire, perché ricordati che quest'anno insomma tra il Milan e la Roma e Napoli e se ne sentite tante anche su Paratici, quindi i fatti sono il lavoro quotidiano, una squadra da costruire e poi il campo.
2: Guarda, io penso che i sondaggi ci siano stati davvero.
1: Ma anch'io sono certo di questo.
2: Ok, lui però ha risposto di no, ma anche perché Pietro, pensaci bene, non sarebbe, a proposito, visto che lui deve anche ricostruirsi un'immagine, forse è troppo, però deve anche fare in modo che in Italia, insomma, le cose vadano bene da, sotto tutti i punti di vista, credo che non sarebbe stato granché anche per lui arrivare in un posto e andarsene dopo 4 mesi, no? Ok,
1: ma quindi, certo,
2: quindi c'è anche questo aspetto qui. Detto questo, vediamo anche quale possibilità avrà davvero di fare quello che ha in testa dopo l'incontro che avrà con la proprietà, no? Cioè, questo è un
1: livio... passaggio fondamentale,
2: certo.
1: Anche perché se va lì e gli dice sì, io ho detto che non si penserà in piccolo, ma quest'estate non c'è il becco di un quattrino, un dirigente che ha anche,
2: oppure non può cambiare niente intorno alla prima squadra, cioè, allora
1: un dirigente che ha anche capito che ha anche le sue possibilità, perché nel senso Paratici se lascia la Fiorentina non resta a piedi, quindi è anche quello che verrà proposto a lui dopo il famoso incontro di dicembre, che ora è datato, sarà datato 6-7 mesi nel momento in cui andranno a parlarci. Lui credo che si aspetti di avere la conferma di ciò che gli è stato promesso a dicembre, perché sono convinto che a dicembre gli abbiano promesso mani libere, carta bianca, un po' di soldi, decisione da poter prendere dappertutto.
2: Ma già fa, cioè, ma te ricordi che Pradè veniva confermato, diciamo, alla fine di ogni stagione? Cioè, lui ha avuto quasi 5 anni di contratto. Cioè, già qui, per me, quando si seppe questa cosa, io pensai, cioè, questo qui è un cambio epocale per la dirigenza commisso,
1: ma
2: cioè per la proprietà commisso, no?
1: Infatti ci auguriamo che questo sia poi porti del giovamento rispetto al recente passato, dove si facevano accordi di anno in anno, anche se non erano accordi di anno in anno, perché si andava avanti a prescindere. Quindi va bene. Ascoltiamo un altro audio.
0: Ciao Pietro, ciao Angelo, io penso in virtù di quello che ha detto il presidente stamattina che è un pensiero strano, però voglio dire, ma se Pradè non si fosse dimesso sarebbe rimasto ancora lui? Cioè, quindi tutta sta voglia di cambiare, mette qualcuno veramente capace, cioè ci sarebbero arrivati i nostri dirigenti a questa conclusione, oppure ci avremmo ancora Pradè? Perché non lo so, a pensare, come si dice, no? A pensare male si fa peccato, ma a volte ci si pia. Vabbè, un abbraccione.
2: Questa è una bella domanda, Pietro.
1: Che ne pensi però?
2: Questa è una bella domanda davvero. Allora, io penso, in tutta onestà, ci sto riflettendo in diretta, ma io penso, Pietro, che avendo già Pradè, come ha detto in pubblico il direttore generale Ferrari, avendo già manifestato ampiamente la volontà di andarsene, dopo un'annata del genere avrebbe trovato il modo di andare via, cioè lui stesso, perché no.
1: Però
2: non
1: sarebbe arrivato in fondo.
2: Ah, su questo ne sono quasi convinto, sì.
1: Perché comunque figlio di quello che è di quello che abbiamo
2: una
1: visto
2: aziendale,
1: è
2: una scelta aziendale.
1: Hai ragione. Dai, un altro audio, Sara.
3: Ciao Pietro e ciao Angelo. Ciao. Sul mercato è difficilissimo dare un'idea a noi, perché i primi a dover decidere sarà l'allenatore e insieme al direttore sportivo dovranno dire l'allenatore sì, questo mi serve, no a me non mi serve, questo non me ne fa nulla, perché nel 4-3-3 i trequartisti non li metto, certo. Ripeto, negli ultimi anni, negli ultimi 2-3 campionati si è giocato con giocatori adattati, cioè non è cambiando modulo e allenatore di continuo, non c'è una linea che va avanti per cui si fa un certo tipo di calcio mercato. Ci si ritroverà ora dove vende 4-3 quartisti.
2: È vero.
1: Beh, questo è uno dei temi però, motivo per cui è stato preso un altro dirigente forse anche, certo. Perché nel tempo te hai giocato tra un po' col portiere in attacco, manca poco, quindi
2: sì, no, poi adattando, ma anche quelli di quest'anno, perché si parla di Fabian, si parla di Fazzini, cioè già soltanto questi due, che comunque in due sono 25 milioni.
1: Cioè, mica bruscolini.
2: Appunto, poi...
1: No, poi per esempio anche Parisi dice ha voluto 3 anni per farlo rendere un po' di più, per farlo giocare esterno alto a destra.
2: Parisi scartato da 3 allenatori, ma non uno, 3 allenatori ha scartato Parisi, arriva il quarto e te lo mette fuori ruolo, cioè in un ruolo che non ha fatto mai. Cioè, veramente abbiamo assistito ad un cinema calcistico, devo dire. No,
1: te pensa a Beltran,
2: che era arrivato per fare attaccante, ha fatto tutto
1: per fare il 9,
2: sì,
1: che ha fatto poi tutto dopo un quarto d'ora ti sei reso conto, sì, che il 9 non lo poteva fare, sì, quantomeno in Italia,
2: sì.
1: Cioè, ma Beltran potenzialmente erano 25 milioni, poi ne sono stati spesi 18,
2: e guarda,
1: ma...
2: bene che lì è stato bravo Palladino, perché gli ha fatto tutto, cioè gli ha fatto fare tutto fuorché l'attaccante, però lo ha utilizzato come giocatore di intensità ed è stato funzionale in quella Fiorentina che era estremamente attenta a riempire gli spazi in certe fasi.
1: Stava funzionando anche col Pani, che è stato un buon nell'acqua per certi versi,
2: sì,
1: quindi
2: un po' meno secondo me rispetto a Beltran, perché poi è uscito proprio dai radar, invece Beltran perlomeno, diciamo, correva e sapeva adattarsi a quel modo, a quel modo di stare in campo da parte di tutta la
1: ma
2: squadra.
1: Ma ti potrei dire, pensa quando Italiano chiedeva agli esterni offensivi, e gli venne preso Ikoné. Cioè Ikoné, che l'esterno offensivo per come si intende noi, cioè piede fascia, quello che corre in su e in giù, quello che dà intensità, rientra e calcia. Ikoné non l'aveva mai fatto fino in fondo, era anche lui un trequartista votato alla fase all'esterno. Gudmundsson idem. Cioè ci sono tante situazioni che si sono avvicendate nel mercato, che delle volte è sembrato quasi casuale, passami il termine, ma casuale per la ricerca dei calciatori.
2: Sì, no, proprio guarda, si parlava di Parisi, fu il primo acquisto della terza stagione italiana, se non sbaglio, o secondo, ora forse faccio. Lui voleva, aveva chiesto un esterno di attacco, diciamo, forte, facesse differenza. Il primo e unico acquisto di quella sessione,
1: Parisi.
2: Sì.
1: Sì, sì, me lo ricordo. Devastante.
2: Che fra l'altro giocava nel ruolo che era occupato da Biraghi, che era il capitano che giocava sempre.
1: Dello stesso procuratore.
2: Bravo. Quindi ci sono state delle cose che
1: no,
2: francamente...
1: Ecco, io mi auguro, guarda, il primo augurio che mi faccio in quanto tifoso della Fiorentina è di non rivivere queste situazioni, cioè di vivere situazioni di mercato dove uno può giudicare la qualità del calciatore che viene acquistato nel suo ruolo, ma non che uno debba dire, ma questo non te lo metto.
2: Ma guarda,
1: perché quante volte ci siamo detti, ma questo non te lo infilo.
2: Loro ovviamente ne sanno 100.000 volte più di me, eccetera, però diciamo dall'esterno, visto che è un po' di calcio, diciamo, in questi anni, ecco, capire il filo conduttore. Fanno questa mossa perché questo giocatore può essere utile in questa idea di gioco, no? Perché magari è un giovane da far crescere, lo puoi valorizzare, quindi ha fatto questo e questo. Ecco, però come dicevi te, Pietro, negli anni passati ci sono state tante operazioni che messe insieme, già quando le vedevamo ci facevano dire ma, poi dopo le vedevi in campo,
1: era
2: e ma raddoppiavano. Quindi,
1: ma la masterclass a Gudelo scelto per fare il nuovo Pizzarro, ma te te la ricordi? No, perché guarda, io poi ogni volta che ci penso me ne viene una
2: certe
1: nuova.
2: Certe cose io l'ho rimosse.
1: A Gudelo venne presentato da Pradea, io ero in sala stampa all'Artemio Franchi e venne detto: questo è un ragazzo che ha caratteristiche particolari, nasce trequartista, ma noi ne faremo il nuovo Pizzarro.
2: Guarda, allora, io penso che tutti i direttori sportivi possano sbagliare, no? Perché quello bravo è quello sbaglia meno. Non quindi poi non c'è, guarda, non mi va neanche di infierire contro una persona che non c'è più, perché preferisco andare contro uno che è al massimo del suo potere piuttosto che quando è quando non c'è più e tutti si sono fatti un giudizio, per cui non sta, cioè ci sta anche di sbagliare il giudizio su un giocatore, cioè anche su Infantino sembrava il nuovo giocatore emergente del calcio, anche se avuto bene, sì, ma tanti, ma lasciamo, è proprio l'idea di come sono state formate le Fiorentine che poi dopo certe volte sei anche bravo e forse fortunato e ti capita un'alchimia come quella che con Palladino, Dio buono, ma cioè sei stato bravo, ma ricordiamoci anche che ha beccato Gosens l'ultima mezz'ora del calcio mercato perché lui voleva andare via dal Bessio, quindi sei stato bravo. E però ecco, certe cose c'è anche la magia del calcio che si posa e ti dà una mano anche ad avere con un allenatore che il direttore sportivo non stimava, sei comunque arrivato in una posizione che ti ha portato nelle Coppe Europee, quindi il calcio è tipo, ma succede di rado, succede molto di rado, perché poi il calcio ti fa pagare tutti gli errori.
1: Per quanto mi riguarda ti fa aumentare i rimpianti, perché penso, se con una condizione così strana, stravagante, fuori linea, non lineare, sei riuscito comunque ad arrivare a giocarti le finali, di una competizione che è la terza europea, ma è una finale e che tutti avremmo voluto vincere. Pensa te se quella gestione sportiva fosse stata fatta in modo diverso. Non c'è la riprova, questo è purtroppo, ce lo dirà il tempo con questa scelta qui, se effettivamente la competenza di Paratici sarà migliore di quelli che c'erano prima, più ampia, più vincente, e poi a quel punto sarà il momento di fare gli applausi a chi lo ha scelto e a chi l'ha portato a Firenze, nel caso.
2: Certo.
1: Nel caso dovesse fallire, allora forse sarà anche il caso di farsi delle domande sulla proprietà in senso generale, non solo sui professionisti che si avvicendano. Allora, siamo quasi in fondo, però ascoltiamo un altro audio, poi qualche messaggio.
4: Grande Pietro, grande Angelo, Tommy. E lei a casa della nonna, Pietro, lei a casa della nonna al salotto.
1: Commesso.
4: E sta più tranquillo. Lì ha visto, a casa sua c'era casino, ha detto vado a casa della nonna, lo fu lì il video. Forza Viola.
2: L'ironia dei fiorentini è sempre chiara, cioè è chiaro che si percepisca in giro un po' di amarezza, un po' di disillusione, no? Però come dicevamo prima, magari se le persone hanno la sensazione che qualcosa viene fatto nel modo giusto, allora si ravvicinano.
1: Ma questo non c'è dubbio, anche perché, guarda, io ho tanti amici, compresi il nostro editore, eccetera, che vivono la Fiorentina come una cosa totalizzante, che si sono distaccati, che rimuginano, che bubano, però poi dopo, quando gli dai il là, parlano di Fiorentina per tutta la sera, perché non ce la fanno, perché poi è una cosa viscerale. Cioè,
2: c'è uno dei miei più cari amici che è malato al cupo di Fiorentina e da 3 anni che lui c'è sempre con l'abbonamento, ma mi ha detto: io non faccio più l'abbonamento e non guardo più le partite. Alla fine di ogni partita mi tiene mezz'ora a parlare della partita di Fiorentina che lui ovviamente ha visto, quindi è così. Cioè, è tatuata la Fiorentina, per cui in questo momento c'è amarezza, c'è anche disillusione, però se le cose vengono fatte per bene, secondo me tutto si riaggiusta.
1: Allora, Lorenzo da Coverciano dice: una collega che ha 10 anni che è fidanzata con dei ragazzi con un ragazzo danese, immagino, dice che Christensen ci ha deriso tutta la Danimarca per Christensen, questo è andata così. Invece Ale fa il seguito di quello che dicevamo adesso: è comunque pur devastato dal precedente campionato, sono come sempre ad aspettare il calendario della prossima stagione. Poi c'è Davissimo che dice che adora Giuseppe Commisso come adorava Rocco. Morena dice: è impossibile che nessuno si è accorto che il video è stato fatto con l'intelligenza artificiale, il dubbio qualcuno ce l'ha avuto, ma diciamo che facendo anche un check con la Sara, che è la nostra tecnica principale per questo tipo di situazioni, pensiamo che non sia stato fatto l'intelligenza artificiale, il video, poi il testo è un altro discorso. Se vogliono riprendere Favasuli servono almeno 6-7 milioni, campionato super con Aquilani a Catanzaro, questo dice Luca. Poi buonasera, 3 di centrocampo li abbiamo, idem i 2 centrali difensivi, mancano secondo Bobbe il portiere perché De Gea per questione di bilancio non rimane, 2 terzini di spinta, 2 esterni d'attacco e il centravanti non potrà mai essere Ken, sia per una questione tattica sia economica che disciplinare. Con questa rivoluzione il gruppo non sarà più tossico.
2: Ma guarda, ci sono tanti argomenti, Pietro. Allora, io
1: ci sarebbe da fare 10 campini ora.
2: Sì, no, ma anche di più, 20. Guarda, io oggi ho fatto la fantasquadra del mondiale sulla Gazzetta, parliamo di quello, perché forse è più facile fare quella della Fiorentina.
1: Anche se
2: perché
1: c'è troppe squadre c'è 48, troppe squadre per stargli dietro, un casino.
2: 48, beh, io ho scelto quelli delle squadre e penso arrivino fra i miei 4.
1: E com'è andata? Che cosa hai comprato?
2: Allora, cioè, vuoi sapere la mia squadra?
1: No, dimmene 2 o 3.
2: Vabbè, in attacco ho preso Messi e Mbappé, da gioco 4-4-2.
1: Così, 2 scommesse.
2: Poi ho preso Fabian Ruiz a centrocampo, ho preso Bellingham, insomma, tutta gentina.
1: Quanto hai speso per questo mercato?
2: C'erano 500 milioni.
1: E il resto hai preso?
2: Ho preso tutte riserve a uno.
1: Haiti, Curaçao, tutta questa
2: rimonta. Tutte riserve a uno.
1: Anche perché c'è delle squadre che sono, vabbè, sì, lasciamo perdere. L'Italia non c'è, quindi bisogna stare zitti. Ci vuole qualcuno che insegni calcio, soprattutto nei ragazzi più giovani. Comuzzo, ma anche Fazzini e Hondur hanno bisogno di un allenatore che li aiuti a migliorare le lacune che sicuramente hanno. Poi questa stagione è stata difficile per tutto, soprattutto per i giovani, mentre per i tifosi è stata un'agonia. Questo è il messaggio di Alessio, con cui troviamo che siamo d'accordo, l'abbiamo detto anche prima con Angelo. L'ultimo messaggio di Tizio, che si rivolge proprio a te, dice: vorrei una considerazione da parte tua. Con questa squadra non è riuscito Piole a dargli un gioco, visto che l'ha fatta, l'hanno fatta lui e Predè. Noi dopo che Vanoli ha trovato uno spogliatoio solo macerie, un ammutinamento ed è riuscito a portare la nave in porto, era richiesta della società, noi di tutti i tifosi, opinionisti e giornalisti volevamo pure il gioco, secondo me nemmeno Guardiola, Sarri, Ancelotti eccetera avrebbero fatto meglio. Domande, il problema erano i calciatori o l'allenatore?
2: Dunque questo è un mix molto complesso, devo dire che Vanoli è arrivato in fondo e ha ottenuto il massimo per la missione che si era prefisso. Insisto, c'è stato un Vanoli preparatici e un Vanoli post-paratici. Tanti ringraziamenti, ma sono convinto che abbia fatto bene a cambiare paratici e a scegliere un altro allenatore. Non mi aspettavo un gran gioco dalla Fiorentina in questo contesto, ma almeno alcuni codici in campo, alcuni movimenti in campo,
1: alcuni concetti,
2: alcuni inserimenti, alcune cose mi avrebbero fatto piacere. Invece ecco, purtroppo la Fiorentina si è salvata soltanto perché ha ritrovato un po' di compattezza, perché aveva 3-4 individualità che gli altri si sognavano e perché De Rose delle ultime 3-4,
1: una roba tragica.
2: Bravo.
1: L'abbiamo detto. Va bene, Angelo Giorgetti, ci ritroviamo la settimana prossima. Ti ringrazio, ti abbraccio. Angelini,
2: grazie a te, è stata una bella trasmissione, non come quelle di Giacomo, diciamo.
1: Sai, lui è visto un po' impettito. Va bene, lasciamo perdere. Domani ci ritroviamo per quanto riguarda chi si compra alle 10 in punto e stasera ci ritroviamo per quanto mi riguarda anche Extra Viola. Adesso c'è Home Scouting con Giulio Dini e Annadini.
2: Ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Cosa è successo al volo 828? Da questa domanda inizia una fortunata serie tornata in voga recentemente che si chiama Manifest. Il telefilm parte quando un aereo scomparso ad aprile 2013 atterra però a novembre 2018. La storia in questione, quella di cui parleremo a breve, non riguarda certo il volo Montego Air Flight, ma parla comunque di aerei, aeroporti ed un volo immerso in un alone di mistero. No, non si tratta di paranormale né di un nuovo episodio di Indagini ad Alta Quota. Non avete sbagliato, questo è quasi ufficiale, ma oggi parliamo di un affare sfumato per una questione di dettagli, o meglio di scali.

ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Siamo nell'agosto del 2012, precisamente sul finire di una sessione di mercato dove la Fiorentina di Vincenzo Montella e Daniele Pradè è da settimane a caccia di un nuovo centravanti. Lo identifica a metà agosto. È un attaccante d'esperienza, forte fisicamente, ma dannatamente stiloso, diciamo, palla al piede, ed in rotta con il proprio club. Questo attaccante è Dimitar Berbatov, allora 31enne, centravanti del Manchester United, che però da diversi mesi aveva posto sulla schiena del bulgaro la scritta For Sale, in vendita. La Fiorentina bussa alla porta del Manchester e trova un tappeto rosso ad accoglierla, e così alla fine in pochi giorni si definisce praticamente tutto. 5 milioni ai Red Devils per il cartellino, con pagamento dilazionato in 3 rate, 1 milione e 8 a Berbatov per un contratto biennale con opzione per il terzo. Pradè è quindi allo scambio dei documenti con lo United e c'è già anche la fideiussione per il pagamento della prima rata. In città, a Firenze, come direbbero dall'altra parte della Manica proprio, sale l'hype per un colpo che sarebbe sensazionale. I tifosi sognano un tandem da stropicciarsi gli occhi con Stefan Jovetic e in rete circolano già fotomontaggi con Berbatov in maglia viola. No, non c'è scaramanzia, perché va bene che nel calcio tutto può accadere, ma questo è un colpo che è più che in canna, è praticamente in una teca di vetro. Si sbottona anche Andrea Della Valle, che in quei giorni conferma come il nome nuovo della viola sarà un calciatore che inizia con la B. Insomma, è tutto praticamente pronto. Arriviamo al 29 agosto 2012. È il giorno della partenza di Dimitar Berbatov per Firenze ed è anche la giornata dove successivamente il bulgaro dovrebbe tenere le visite mediche proprio qui al centro sportivo. Alle 11 circa da Londra, Berbatov parte dall'Inghilterra con un biglietto pagato dalla Fiorentina. Ecco, questo è un dettaglio non da poco che tornerà nella storia. La destinazione è l'Italia, precisamente l'aeroporto di Peretola, dove già dalla mattina un capannello di tifosi si raduna per non perdersi lo sbarco del nuovo centravanti. Vabbè, per completezza, prima di arrivare a Firenze ci sarebbe uno scalo a Monaco, ma che sarà mai, al massimo ci scappa una birra bavarese nell'attesa. E invece Galeotto fu il Franz Josef Strauss Airport e chi lo costruì. Perché una volta sbarcato, Berbatov deve aver riattivato le notifiche del telefono e trovato qualche chiamata interessante dall'Italia. Ma non col prefisso 055, bensì con lo 011. Sulla sirena di un'operazione già chiusa a doppia mandata c'è il tentativo di stoppata della Juventus di Conte e Marotta. Un sondaggio timido dei bianconeri riscontra probabilmente un dubbio già preesistente in Berbatov, che nonostante abbia già dato la sua parola, fatto le valigie e tutto, fa su e giù per l'aeroporto di Monaco rimuginando su una decisione che a questo punto non è affatto certa. Nel frattempo a Firenze si iniziano a carpire i primi segnali dello psicodramma di mercato. L'arrivo di Berbatov era previsto per l'ora di pranzo, ma alle 15 a Peretola del bulgaro non ci sono tracce.

nuovo colpo. Forse sarà in ritardo per uno sciopero dei voli, alla fine era previsto in giornata, avrà pensato Massià. Il dirigente viola non sa però che Berbatov quel volo Monaco-Firenze non l'ha preso volutamente per un colpo di testa dell'ultimo minuto. L'attaccante ha infatti detto sì all'offerta last minute della Juventus, rinnegando i viola. Contratto biennale a 1,8 milioni di euro all'anno più bonus e 4,5 milioni di euro al Manchester United. Sono praticamente gli stessi numeri dell'accordo.

del compagno, per giunta col rivale storico. I tifosi viola vomitano qualsiasi tipo di insulto sotto i post social del calciatore e del suo procuratore, Emil Danchev, che pochi giorni prima aveva letteralmente stretto la mano di Pradè. La società, dalla sua, risponde con un po' più di contegno, come ovvio, ma nella formalità dovuta il comunicato che fa uscire in serata sul proprio sito è comunque una stilettata diretta alla Juventus. A CF

0: la rabbia è così forte da parte della Fiorentina che la società non la nomina nemmeno la Juventus, come se parlasse di Voldemort, tu sai chi. Mentre l'odio continua a divampare sui social, l'aeroporto di riferimento per Berbatov diventa quello di Caselle, a Torino. Alcuni tifosi bianconeri festeggiano lo scippo di mercato come fosse una vittoria sul campo. Ma il karma è una brutta bestia e stavolta agisce sotto forma della moglie del bulgaro. Elena Stilianova alla fine non ci sta e punta i piedi. Lei vuole rimanere con la figlia Dea di appena 3 anni in Inghilterra e da lì non si vuol muovere. Anche qui quindi c'è un ripensamento dell'ultimo minuto e a quel punto Berbatov deve scegliere se far infuriare 2 club o una moglie. E alla fine sceglie per la soluzione meno rischiosa. Secondo dietro fronte della giornata, Berbatov non va né a Peretola né a Caselle, ma torna indietro a Heathrow, Londra, dove poche ore dopo firma per il Fulham, anche a quanto dice lui per una chiamata ricevuta da Martin Gyol, che allora era il tecnico dei Cottagers che l'ha convinto a firmare appunto per la squadra di Londra. Chiusura del cerchio proprio in senso di viaggio, si parte da Londra e si torna a Londra, davvero incredibile, con una giornata iniziata di fatto da giocatore viola, proseguita con il tradimento bianconero e conclusa alle 22 con un altro bianconero, quello del Fulham. Fiorentina e Juventus finiscono becche e bastonate, come si dice da queste parti, stranamente unite nell'odio di un calciatore che le ha tradite entrambe sull'altare e lo stesso giorno. Fiorentina e Juventus però sono ancora più nemiche a livello societario, per quello che dai viola viene visto, lo ribadiamo, come un comportamento sleale da parte di Beppe Marotta. Arriveranno poi anche i chiarimenti di Marotta, che parlerà di un comportamento legittimo da parte della Juventus. Arriveranno poi anche le parziali scuse di Berbatov, che chiamerà, o meglio non chiamerà lui stesso, ma farà chiamare da un suo contatto stretto, Pradè, per appunto scusarsi con la Fiorentina. Risposta, inutile sottolinearlo, abbastanza fredda da parte di Viola, che chiude definitivamente la storia. Così in 12 ore si conclude la tragicommedia di Dimitar Berbatov. Una storia che ha fatto letteratura, tant'è che a Firenze, quando si va vicini a chiudere per un nuovo acquisto, qualcuno, e ha ragione per quanto vedremo è successo poco dopo, ha sempre paura che questo faccia una Berbatov. Come se fosse proprio una mossa di mercato, un vero e proprio trucco di magia dietro front all'ultimo minuto e ciao. Che poi una Berbatov, lo stesso Berbatov, la farà 3 estati dopo. È il 2015 e il bulgaro a fine carriera, nonostante avesse stipulato già un accordo di massima con l'Aston Villa, cambia nuovamente idea all'ultimo istante per firmare col PAOK Salonicco. Il caso Berbatov ha fatto scuola ovunque, non solo a Torino o a Firenze, dove è ancora complicato pronunciare quel nome, ma anche in Bulgaria, dove pochi mesi dopo un'emittente radiofonica, Darik Radio, inviò alla Fiorentina una lettera per dimostrare la volontà di risarcire Viola per quei famosi biglietti comprati a Berbatov e per rievocare nuovamente quel viaggio Manchester-Firenze che si troncò a metà nel maledetto aeroporto di Monaco.
1: Fiorentina, doveva venire a Firenze, si è fermata a Monaco, ha trattato con un'altra società, tra i due litiganti ha scelto la terza, ci mancherebbe pure che non gli chiediamo il biglietto dell'aereo.
0: Quasi ufficiale, è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348-75-13-933. Ciao!
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Le 16:01, Radio Firenze Viola, inizia Nick & Nick, la porzione di palinsesto dedicata interamente al calciomercato, con Niccolò Santi in vostra compagnia e la gentile partecipazione di Niccolò Ceccarini. Eccolo qua, ciao Cecca.
5: Buon pomeriggio a tutti amici e ascoltatori. Mitico Nick, come stai?
4: No, si parte già malissimo.
5: Per voi. Ecco.
4: Senti, come stai?
5: Ma tutto sotto controllo, direi. Buon pomeriggio, stamani non ha piovuto, è piovuto stanotte, per cui ha un po' raffrescato, clima delle grandi occasioni, e ieri dramma vero, perché comunque non si è conclusa la partita tra Brescia e Ascoli.
4: Ah sì,
5: questo
4: giusto.
5: Brutto gesto, brutto gesto da parte del maltempo. Che non ha risparmiato anche la Lombardia.
4: Questa è una beffa. Questa era una domanda da fare, fosse successo prima, ovviamente, a Piero Pelù, perché è informatissimo anche su questo.
5: Sì, comunque. Esatto, assolutamente. Però brutto episodio, perché comunque io ieri sera mi ero messo anche a vederla questa partita, perché ero entusiasta di vedere.

0: la finale playoff. Devo dirti che non è male, il centravanti del Brescia, Cresti, quello che poi ha fatto anche il gol del pareggio. Non mi dispiace per niente. Poi c'hanno anche un esterno sinistro interessante a Brescia. Qualcosina in Serie C sicuramente c'è rispetto a quanto non ci fosse magari qualche tempo fa. Comunque, detto questo,
1: sì, Valerio Crespi, classe 2004, si va, beh, non è nemmeno così giovane alla fine, nel senso un talento sul quale uno potrebbe puntare, però ecco, è più allenante un settore come la Serie C piuttosto che la Primavera, il campionato, questo tipo di categoria, cioè andreste più a puntare su uno come Crespi?
0: Ma io manderei per esempio a giocare su questi campi magari lo stesso Braschi, perché comunque sono convinto che qua, quando vai ad affrontare certi avversari, certe situazioni anche ambientali difficili, ti formi caratterialmente, perché sappiamo benissimo cosa può accadere, no? in determinati stadi, e quindi entri in campo, c'è la pressione addosso, ti insultano, non riesci tra virgolette a toccare un pallone senza che non ti arrivi un fischio. Non che questo sia giusto, sto spiegando naturalmente che questo sarebbe tutto sbagliato, perché bisognerebbe andare allo stadio con altro spirito, però poi a livello di quello che può essere la crescita di un calciatore, anche queste sono cose formative, perché a livello caratteriale, se superi queste difficoltà, poi sei più agevolato, no? Non dico che
1: sì, no, vabbè, certo, ti fai una corazza diversa su questo.
0: Una corazza diversa. Ti volevo dare una notizia importante, che tra mezz'ora sarò in studio per l'ultima mezz'ora, se la cosa ti interessa.
1: Sì, no, mi era arrivata sta cosa, comunque ho le mie fonti, per cui era trapelata dalla regia. Va bene, fonti, allora Cecca. Iniziamo la nostra trasmissione ogni giorno dalle 16 alle 17 sul calciomercato. Le vostre domande a Niccolò Ceccarini al 348 75 13 933. Chi vuole intervenire in diretta invece è il nostro graditissimo ospite, lo 055 77 111 71. Stamani, caro Cecca,
0: noi neroverdi siamo tutti a Milano, siamo tutti a Milano in questo momento, siamo alla riunione decisiva per quanto riguarda il vostro allenatore, e credo che domani possa essere davvero il giorno giusto. Tanti sostengono che si debba aspettare un giorno in più, però comunque viene liberato al 110% nelle prossime 24 ore Fabio Grosso, che firmerà con la Fiorentina il contratto di 2 stagioni con opzione, per cui noi più di questo non potevamo fare per voi.
1: Ecco, come ingaggio a quanto siamo più o meno?
0: Ma io credo su 1,5 milioni.
1: Ah, ok. Quindi leggermente più di Vanoli, però più o meno siamo lì.
0: Per giù siamo sull'ingaggio di Paolo Vanoli, vabbè, poi ci sono le mie commissioni, ma questo non credo interessi agli ascoltatori.
1: No,
0: 300.000 euro bisogna riprendere a questa operazione, se no che ci sto a fare, no Nick?
1: Lo capisco. Va bene, sì, quindi così, iniziamo la trasmissione con la notizia su Fabio Grosso, non ci saranno ripensamenti da parte di nessuno, perché qualcuno diceva stanno aspettando nell'eventualità che si liberi qualche altra panchina. No, Grosso sarà il prossimo allenatore.
0: Grosso è l'allenatore della Fiorentina.
1: Ecco, perfetto.
0: Questo io non ho dubbi. E poi tra l'altro voglio dire, ha già dato la parola a Paratic, ma al di là di questo poi non ci saranno indennizzi da parte del Sassuolo, o meglio della Fiorentina nei confronti del Sassuolo, che poi sta già lavorando al successore. Salgono sempre più le quotazioni di Aquilani, vediamo se alla fine riusciranno poi a prendere Alberto Aquilani, e per me è proprio una buona idea, perché Aquilani ha fatto un grande lavoro a Catanzaro e credo che l'ambiente di Sassuolo gli possa permettere di fare ulteriore. Cioè, per me Aquilani potrebbe diventare veramente una sorta di De Zerbi, no? Cioè, che parte poi prima a Catanzaro, poi va a Sassuolo e poi da Sassuolo spicca il volo per allenare anche dei grandi club. Quindi questo è un percorso secondo me che potrebbe essere da consigliare,
1: anche perché io so che con te, diciamo, sfondo una porta aperta, nel senso Sassuolo è la pista, è la piazza probabilmente più adeguata, quella più con meno pressioni, ma non in senso negativo, in cui crescere. Cioè, Grosso ha fatto bene, anche perché al Sassuolo c'è la possibilità di fare bene, ci sono tutti i presupposti, no?
0: Ma io penso proprio di sì. Io ti ripeto, tutte le volte che vado a Reggio Emilia, essendo un ultra del Sassuolo, naturalmente mi capita spesso, no?
1: Ti trovi bene, cioè,
0: al Mapei, a lanciare i cori, no? Tutta questa cosa qua. Poi quando smetto di fare il tifoso e entro nei panni del giornalista, cioè una volta l'anno,
1: una volta l'anno,
0: via, non esageriamo, più di una volta l'anno non riesco a fare, vedo una società organizzata con un grande dirigente come Giovanni Carnevali, che fa il general manager, Palmieri, che è un ottimo direttore sportivo e che segue la tradizione dei grandi direttori sportivi che sono passati proprio da Reggio Emilia, da Sassuolo, perché poi se penso anche, voglio dire, a Guido Angelozzi in passato, altri che hanno fatto la fortuna anche di questo club e poi hanno sempre indovinato quasi tutte le stagioni, qualche volta si sbaglia, qualche volta invece no, però comunque ecco, è una società che ti dà un respiro di tranquillità perché non c'è pressione e soprattutto c'è una grande vicinanza, sai, il fatto che chi comanda, che ovviamente in questo caso sarebbero i figli del patron Squinzi, perché come tu ben sai adesso non c'è più neanche la moglie del patrone, certo, quindi sì, ormai è tutto nelle mani dei figli, però io ho avuto modo di parlare con Veronica Squinzi e chiaramente lei si sente una botte di ferro perché ha delegato a Carnevali tutta la gestione del club e l'ha delegata perché sa benissimo che con Giovanni Carnevali questo club va avanti, tant'è che se un domani lui dovesse andare via, io temo che quello che oggi è Sassuolo, di quello che oggi è Sassuolo resterebbe poco, ma non perché non ci sarebbero persone in grado di farlo, ma perché è un'unione talmente forte che non credo che si possa ripetere, ecco, quindi il futuro potrebbe diventare negativo in maniera fisiologica, ma le storie sono fatte per iniziare, anche
1: sì,
0: per
1: sì,
0: finire,
1: sì. No, ma certo,
0: che carne...
1: Ma poi è raro, perdonami se ti interrompo, Cecca, che una realtà italiana sia così virtuosa, perché quella è una realtà tutta italiana, dalla dirigenza alla proprietà.
0: Sì, sì, no, è vero, è cioè, una delle poche, no, che sono rimaste ormai nel calcio di oggi, infatti ben vengano gli Stirpe, ben vengano i Vigorito nel mondo del calcio, ben vengano i Fabrizio Corsi, perché comunque eh sì, sono tutte persone che comunque hanno speso tanti anni nel calcio, hanno dato forza con le loro idee, anche affidandosi a persone brave che li hanno coadiuvati nel loro percorso nel mondo del calcio. Sai, un conto è un fondo, un conto è chi vuole monetizzare, un conto è chi non ha nulla a che fare con il calcio ma i soldi, un conto è chi ci mette del suo con tanta passione e fa tutta la differenza del mondo.
1: Assolutamente. Allora, siamo live anche sul nostro canale YouTube, come tu ben sai.
0: Oh, cerca.
1: Sì, sì, siamo sempre di più e siamo 2410 iscritti, quindi vicinissimi alla soglia dei 10.000.
0: Quasi. Bilardo, dove l'abbiamo messo? L'abbiamo venduto?
1: No, sai, è un po' anarchico questo posto. E diciamo che sta curando la parte del sito, quindi al lavoro senza.
0: Mamma
1: senz'altro.
0: Mia, Bilardo, un fenomeno vero. Insomma.
1: No, è uno e trino, come c'è scritto sul sito, no? È la sua descrizione. Quindi questo per dire che su YouTube potete farci le vostre domande da girare a Niccolò Ceccarini. E peraltro, prima di farti ascoltare un messaggio vocale, caro il mio Cecca, cosa rispondi a Simone che scrive: io che ho sperato che Grosso non venisse?
0: Che ti devo rispondere? Bisogna aver fiducia in Paratici, perché io ti faccio la controdomanda: tu credi a qualcuno in questa società se non Paratici? Rimandami un altro messaggio e dimmi se te non vuoi Grosso, ma te chi vuoi? Te vuoi tutti quelli che ci sono adesso alla Fiorentina?
1: Se devo farti...
0: credi solamente in Paratici?
1: No, se devo. Ah, ok, in quel senso di no. Perché...
0: Non a te, a lui, ovviamente.
1: No, se devo farti una battuta, non credo nemmeno in Paratici, non nel senso nelle sue potenzialità, ma nelle sue imbeccate, perché insomma ci ha mandato da diversi di noi nel muro. Ma vabbè, questo è un altro discorso.
0: Vabbè,
1: te dici come.
0: Sai, io vi avevo avvisato, guardate sì, che lui dice tutto il contrario di tutto, e soprattutto, vabbè, io ho avuto modo. In occasione della mia trasferta con Simone Bernabei a Solomeo, all'evento organizzato da Brunello Cucinelli, nel quale io sono stato 20 minuti a parlare con Fabio Paratici, in cui si è detto tutto e il contrario di tutto, e alla fine ho detto: mi arrendo, bandiera bianca, anzi bandiera nero-verde.
1: Esatto, perfetto. Ma d'altra parte è vero, è così. Poi se gli chiedi ti chiami Fabio, lui ti risponde no, quindi nega anche di chiamarsi col suo nome di battesimo.
0: Sì, ma allora, secondo me è giusto in certi momenti mascherare, no, le proprie operazioni di mercato, tutto quanto, eccetera. Però in altri, secondo me, è talmente evidente una situazione che non dare neanche mezza indicazione forse è anche eccessivo. Io capisco che lui è stato abituato così nel corso degli anni a non dare vantaggi a nessuno, però ci sono situazioni e situazioni, ecco, quella dell'allenatore mi sembra francamente, quella di Vanoli ormai credo che non ci creda più nemmeno Vanoli, ecco, al fatto che possa essere
1: possa rimanere, sì sì sì,
0: la prossimo anno, come fa a crederci, dai?
1: No, ma se poi la domanda è: credi nelle potenzialità, nella professionalità, nelle competenze di Paratici? Ovviamente sì, cioè quella era la tua domanda, quindi ovviamente
0: cioè,
1: sì.
0: Sì sì, no, io guarda, io mi devo fidare, anche perché è l'unica persona della quale mi fido, perché cioè, io chiaramente mi fido di Paratici e intendo il suo staff, e nello staff ci mette anche Goretti, perché è giusto che io dia fiducia anche a Roberto Goretti perché è un uomo di calcio. Poi tutto il resto io francamente ne vedo poco di calcio e mi sembra che l'abbiano dimostrato anche questi anni.
1: Ecco, in questo senso Stefano da Pescia ti chiede un commento sulle parole di Giuseppe Commisso. Ci siamo svegliati stamani col discorso di fine anno, che dire Cecca?
0: Cosa devo dire? Non lo so, vorrei dire tante cose ma preferisco il silenzio.
1: Insomma, questa è indicativa.
0: Preferisco il silenzio.
1: Sì, ti devo dire, quantomeno è tornato a parlare, poi certo tutti vorremmo una conferenza stampa in cui risponda a domande, però quantomeno ha detto questa società non è lasciata a se stessa, come pensavamo qualche mese fa, lui insomma ci ha detto che non è così e dobbiamo crederci, poi nei prossimi mesi vedremo se i fatti gli daranno ragione, no, se è verità.
0: Questo dice assolutamente la verità, perché questa società non è mica lasciata sola a se stessa, bisognerebbe capire a chi è affidata però. Questa è la domanda.
1: Ha citato spessissimo Paratici, cioè più di Ferrari, e questo è un grande cambio di tendenza rispetto ai mesi scorsi.
0: Sì, e questo mi fa piacere, perché se lui si fida ciecamente di Paratici, dobbiamo fidarci anche noi per mille motivi, come ti ho detto anche in apertura del nostro collegamento. Noi non possiamo fare a meno di non avere fiducia in Fabio Paratici, anche perché comunque è lui che oggi comanda questa società dal punto di vista sportivo e lui traccerà la linea guida, per cui se lui ha deciso che Fabio Grosso può essere la soluzione migliore per la Fiorentina, diamogli il tempo di lavorare per Fabio Grosso e di fare una squadra che possa essere all'altezza progressivamente di quelle che sono le ambizioni della Fiorentina. Certo, pronti, attenti, via, abbiamo cominciato con l'idea di vendere ed è evidente che questo non piaccia come cosa ai tifosi della Fiorentina, però ragazzi, il bilancio è il bilancio,
1: Ah no, certo, questo non c'è ombra di dubbio. Messaggio vocale per Niccolò Ceccarini, vai, sentiamo.
2: Buon pomeriggio a Nick e Nicche. Sarà un caso, ma gli ultimi 4-5 anni dove i ragazzi della primavera sono andati a giocare in Serie C sono spariti tutti. Di questi solo Pierozzi ce l'ha fatta, è diventato un professionista e gioca in Serie B nel Palermo. Il resto spariti tutti, chi va in Serie C spariscano tutti.
1: Che ne pensi Cecca?
0: Ma io penso che anche quelli della primavera che ho visto quest'anno sono tutti buoni giocatori, però non vedo, no, quello che proprio ti ruba l'occhio e che ti colpisce l'attenzione, che dici mamma mia, questo per forza di cose lo vedremo in prima squadra. E, no, e poi ragazzi, non è neanche così semplice, perché poi se no sembra che se uno fa la primavera e vince lo scudetto in primavera necessariamente ci sia la possibilità di vedere 2, 3, 4 di questi ragazzi in prima squadra. Innanzitutto poi c'è questo limite di età che è molto alto, e questo secondo me non è un bene in generale per le formazioni primavera, perché giocano anche il 2006 e 2006 ragazzi a millesimo sono 20 anni, ed è tanto per quello che vedo io. Questo aspetto andrebbe sicuramente riformato. Poi io penso che la Fiorentina invece nel settore giovanile abbia fatto delle buone cose, perché sono usciti giocatori nel corso degli anni come Bernardeschi, come Chiesa, come Caiode, come altri che naturalmente stiamo vedendo con Musso in prima squadra, e ce ne sono di giocatori che la Fiorentina comunque ha tirato fuori nel corso degli anni. Poi non è che possono essere tutti campioni, l'importante è che siano giocatori da Serie A, perché poi ce ne sono anche tanti da Serie B, ce ne sono altri da Serie C, non è che è automatico che se fai un grande lavoro tutti devono andare poi in Serie A. Non mi sembra che neanche all'Atalanta o da altre parti, cioè fanno bene la primavera e poi ci ritroviamo tutti in Serie A o magari a giocare tutti in Serie B. Cioè ci sono giocatori e giocatori, quindi io ribadisco, settore giovanile della Fiorentina per me è la cosa che ha funzionato meglio negli ultimi 7 anni.
1: Ok, poi abbiamo anche una domanda secondo me molto interessante questa, non che l'altra non lo fosse, però questa è particolarmente attuale e riguarda le dichiarazioni, le ennesime dichiarazioni rilasciate, caro il mio Cecca, da Maurizio Sarri, a cui è stato chiesto: ma se la chiamasse la Fiorentina verrebbe? Lui: certo, se mi chiamano vengo. Quindi l'ennesima, diciamo, cioè lui si è ancora una volta proposto alla
0: Fiorentina.
1: Dov'era
0: la maggiolata? Dov'era lì? A Lucignano?
1: Dovrei riguardarlo, perché io ho in mente la dichiarazione a margine, ora devo rivedere l'evento.
0: Io credo
1: che era
0: che fosse andato a Lucignano a partecipare a questo evento che è la maggiolata, e se non ho letto male, vediamo che se la decatrice mi stanno per portare via, giustamente, per... quando uno ha dei problemi
1: sono per te,
0: che ne prenda atto. No, dicevo, io credo che lui fosse andato a Lucignano a partecipare alla maggiolata, che è questa festa che fanno tradizionalmente a Lucignano, mi sembra siano o le ultime due di maggio, l'ultima di maggio, la prima di giugno, e probabilmente il tifoso è arrivato
1: lì. Sì, confermo, sì.
0: Mi sembra sia andata così, se non ho capito male, io avevo letto questa cosa qua,
1: sì, sì,
0: comunque
1: sì.
0: Fa parte di una dichiarazione ufficiale che comunque sappiamo tutti, che lui non ha mai negato. Il problema è che non lo chiameranno mai.
1: Ma infatti, questa era una domanda di Jack 77. Dice: è possibile che neanche Paratici lo provi a chiamare? Ma cosa ha combinato la Fiorentina?
0: No, secondo me non ha combinato nulla, Maurizio Sarri. È la Fiorentina che ha paura di chiamare Sarri, ma questo è un altro punto di vista, perché l'Atalanta non ha avuto dubbi, no? A dare ben servito a Palladino, e quando è arrivato Giuntoli la prima cosa che ha fatto ha chiamato Sarri, e Sarri firmerà un contratto di due anni con opzione con l'Atalanta per ricomporre quella coppia. Poi può darsi anche che non funzioni stavolta, cioè come è successo a Napoli. A Napoli sono andate bene le cose, hanno perso uno scudetto per un niente, ma hanno fatto veramente delle grandi partite, un campionato eccellente. Sono state stagioni in cui a Napoli si ricordano ancora del bel calcio. E poi può darsi anche che questo tandem, questo binomio non si possa ripetere, perché non è detto che si possa ripetere necessariamente. Però l'Atalanta hanno fatto veloce, Giuntoli ha deciso insieme a Luca Percassi che Sarri possa essere la persona giusta per fare questo progetto. E d'altra parte alla Fiorentina non si pensa che Sarri sia l'uomo giusto, e non lo pensa neanche Paratici evidentemente, altrimenti l'avrebbe chiamato. Quindi ce ne dobbiamo fare una ragione e pensare che, come dice Sarri, forse rimarrà un sogno per lui quello di allenare la Fiorentina.
1: Sì, comunque ribadiamo, il prossimo allenatore sarà Fabio Grosso. A ore la definizione del passaggio alla Fiorentina, 2 anni con opzione per il terzo, ha più o meno 1,5 milioni a stagione. Questa l'apertura di Niccolò Ceccarini. Ci scrive un ascoltatore, una domanda per Nick: nel caso partisse Ken, altro tema insomma annoso, si potrebbe fare un pensierino su, pensa, Castellanos, visto che sono retrocessi e l'ho visto dal vivo, una goduria a vedere le loro facce.
0: Ma allora, io non lo so, questo che abbiano in testa loro come centravanti. Allora, io sono in difficoltà nel dare dei nomi in arrivo per la Fiorentina, ho le idee molto più chiare sulle cessioni che vogliono fare. Quindi
1: ecco, fammi qualche nome. Abbiamo detto l'altro giorno di Gosens, giusto?
0: Ma io guarda, comincio dalla difesa e ti dico Gosens, Dodò, Fortini, sono 3 giocatori che la Fiorentina ha messo in vendita. A centrocampo io non credo di mettere una fiche al 100% neppure su Fagioli, perché secondo me se arriva un'offerta di quelle importanti sui 25-30 milioni per me potrebbero far partire Fagioli. Torno indietro dicendo che anche il portiere, se possono trovare un'offerta ed è un'offerta di suo gradimento, lo lasciano partire. Sto parlando ovviamente di De Gea. Per quanto riguarda l'attacco, Ken e Gudmundsson mi sembra tutti i giocatori che poi abbiano anche il monte ingaggi più alto, cioè che insieme sommati portano il monte ingaggi della Fiorentina a livello alto. Questi sono i programmi al momento. Se poi dovessero cambiare idee o situazioni, questo si starà a vedere nel corso delle prossime ore, quando comincerà la rumba post allenatore. Allora cominceremo a parlare anche di eventuali acquisti della Fiorentina, o quantomeno di giocatori nel mirino della Fiorentina. Però in linea di massima, li ripeto, De Gea, Gosens, Fortini, Dodò, forse anche Fagioli, Gudmundsson, Ken.
1: Guarda, te stavo guardando la classifica del monte ingaggi, insomma, più alti, il prospetto del monte ingaggi della Fiorentina. Tu hai citato i giocatori che guadagnano di più, in effetti. Quindi Ken con 4 milioni e mezzo, che poi con i bonus arriverebbero a 5. De Gea 3 milioni netti, Gudmundsson 2,2, Gosens 2 netti. Poi ci mettiamo Fagioli, che è quarto, quinto, con 1 milione e 8. Poi vabbè, Fortini mi risulta che guadagni veramente poco per le cifre che abbiamo appena citato.
0: Dodò credo sia solo uno e mezzo,
1: esatto, Dodò. Quindi comunque sono i giocatori che guadagnano di più in tutta la rosa. Vogliono abbattere il monte ingaggi, dai.
0: Secondo me è abbastanza evidente questa cosa. Poi tra l'altro bisogna anche essere obiettivi, sinceri, perché poi io posso non essere d'accordo su alcuni giocatori, ma è altrettanto vero che, se vogliamo dirla tutta, appena è terminata questa stagione in tanti hanno detto rivoluzione totale, via tutti, non ci importa nessuno che resti, l'importante è che facciano rivoluzione totale. Per cui bisogna anche metterci d'accordo, nel senso, se si vuole mandarli via tutti a prescindere va benissimo, la questione della cessione anche i giocatori più importanti in assoluto. Se poi invece cominciamo a dire però se vendono De Gea, però se vendono Gosens, però se vendono Ken, però se vendono Gudmundsson, qui ragazzi, d'altra parte, fino a qualche settimana fa mi sembrava che tutti si fossero d'accordo, no, nel dire bisogna fare piazza pulita perché questi giocatori non hanno dimostrato il loro attaccamento. Secondo me loro non sono così convinti di fare piazza pulita, io parlo di dirigente della Fiorentina, in particolar modo di Fabio Paratici, però allo stesso tempo sostengono che se magari questi giocatori hanno delle offerte è il caso di darli via.
1: No, no, non c'è dubbio, ma questa alla fine è la linea. Da YouTube ci chiede Maurizio, visto che prima parlavamo della Serie C, no? Maurizio dice: io penso che invece bisognerebbe pescare in Serie B, per la Fiorentina ci sarebbero giocatori interessanti, giovani e qualche attaccante forte al posto di Ken, come poi Ampalo, ci fanno questo nome.
0: Ma sì, poi Ampalo a Palermo ha fatto bene, dopo Venezia ha fatto bene anche a Palermo, però poi alla fine non lo so, ecco qui ragazzi, lo ribadisco e l'ho detto prima, se magari si sostituisce Ken con poi Ampalo, poi qualcuno dice allora voglio ridimensionare, hai visto, non sono interessati a fare una grande Fiorentina, anche sì, poi Ampalo però in Serie B mi farà i gol che potrebbe fare da altre parti, perché a noi ci serve invece che faccia gol in Serie A, e quindi non è che sia così scontato, allora se si deve, allora si può tenere anche Ken, se si deve, cioè io capisco che non ci va mai bene nulla, però è evidente che secondo me in una squadra che ha delle ambizioni poi Ampalo è una riserva.
1: Poi secondo me, tra l'altro,
0: poi...
1: no, vabbè, certo, secondo me era già circolato tra l'altro il suo nome in passato,
0: Non so perché, ma questo nessuno lo mette in dubbio.
1: Senti, poi vabbè, ci fanno il nome di Zambo Anghissà, no? Questo Crista da Campi dice: ho sentito che Anghissà sarebbe sul mercato per 15-18 milioni che basterebbero, quindi e ha uno stipendio accessibile. Allora, Anghissà è in scadenza nel 2027, giusto?
0: Sì.
1: Dici che addirittura lo danno anche meno, magari di 18 milioni a un anno della scadenza?
0: Ma io non lo so, ora magari sì. Allora, Anghissà, ragazzi, è come Lobotka, no? Sono due giocatori che potrebbero andare via dal Napoli, però io vi dico anche questo: un club come il Napoli in questi ultimi anni ha fatto cose direi strepitose, due scudetti in 4 anni, una Supercoppa, un secondo posto, quindi chi viene via da Napoli non è che scelga una piazza che magari in questo momento non gli offra almeno la possibilità di lottare per un posto in Champions League, perché chiaramente quando tu vai via da una squadra o da un club, poi dopo cerchi di trovare, sì, vado via perché voglio trovare altre soluzioni, altri stimoli, e li cerco in un altro club. In quale club lo puoi cercare? È ovvio che questi sono giocatori che hanno vinto e non so se hanno voglia di ricominciare a fare un percorso in una Fiorentina che ancora non abbiamo capito bene quanto tempo avrà bisogno, di quanto tempo avrà bisogno per ritornare a essere competitivo a un certo livello. Per cui mi sembra un tantino azzardato pensare a Lobotka e soprattutto a Anghissà.
1: No, no, ma come hai detto te, alla fine uno a quel livello lì della carriera deve fare al massimo uno step in avanti. Immagino che sia questo il pensiero di ogni calciatore. La Fiorentina quest'anno non ha non soltanto probabilmente un progetto sicuramente europeo da proporre, ma vorrei capire anche le basi economiche, e lì lo si saprà probabilmente la prossima settimana quando ci sarà questo fantomatico incontro con la proprietà. Quindi lunedì Paratici insieme a Ferrari immagino volerà in America per incontrare Giuseppe Commisso, per incontrare Mark Stefan, Catherine Commisso, e faranno un po' il punto della situazione. Io non lo so che sensazione tu abbia, ma credi che il capitale da investire sul mercato, il budget, insomma, sarà sostanzioso?
0: Ma io non lo so questo, perché poi, no, mi sembra aver capito dalle parole oggi del presidente che c'è voglia di far bene, no? Questo però è un concetto che è stato espresso direi tutti gli anni, non è che c'è stato un anno nel quale si è detto una cosa diversa, poi bisogna metterla in pratica. Io credo che il fatto di poter o di dover rientrare sia una spada importante da conservare, ecco, in questo momento. Perché? Perché è evidente che stiamo facendo anche questo tipo di ragionamento. Poi se il presidente decide di mettere un extra budget a questo mercato, allora è un altro discorso. Ecco, io non lo so sinceramente, non so quanta voglia ci sia di mettere un extra budget, però poi magari Paratici va lì e lo convince, anche se credo che qualcosa gli abbia già detto adesso, perché non penso che nel momento in cui lui è arrivato alla Fiorentina non abbia parlato di certe prospettive anche con Mark Stefan, che è l'amministratore delegato. Sicuramente si sono visti, si sono parlati, probabilmente dovranno riaccennare a questo argomento, però io non mi aspetto cose clamorose, sinceramente non mi aspetto cose clamorose, e vedremo appunto se questa cosa sarà effettivamente come dico io, oppure se mi auguro che il presidente decida di fare un ulteriore investimento, magari gli dica ora però rientrato un attimo, poi quando siamo un po' rientrati posso riaprire il rubinetto. Ecco, questo sarebbe secondo me la cosa migliore che si potrebbe chiedere in questo momento.
1: Senti, ti chiedo di questo giocatore, perché per me è un po' difficile in questi giorni, ti dico la verità, cercare di verificare, di capirci qualcosa, perché la risposta puntualmente che mi viene data è prima l'allenatore. Però io ti domando se ti risulta qualcosa, se hai riscontri su questo Roy Revivo, classe 2003, terzino sinistro israeliano del Maccabi Tel Aviv, su cui peraltro della scuderia di Fali Ramadani, su cui la Fiorentina avrebbe messo gli occhi, un'operazione che potrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro. Già
0: la Fiorentina del terzo sinistro lo cerca, ecco. Quindi potrebbe essere un nome buono. Io sinceramente non lo conosco personalmente, il livello, diciamo, del costo ci può stare tutto, perché poi se vendono Gosens, anche Gosens non penso che lo possano vendere a 10 milioni. Io credo che 3-4 milioni che potrebbero essere reinvestiti per questo ragazzo e per questo giocatore, quindi ci sta. Io sinceramente non ho elementi in più da poter dare su questa operazione, però mi sembra plausibile, anche perché comunque Parisi out, se dai via anche Gosens in qualche maniera bisogna farlo, almeno inizialmente.
1: Dovrebbe essere titolare, perché se va via Gosens, Parisi appunto dicevi out, tornerà chissà quando, magari a novembre, hai bisogno di un terzino sinistro titolare. Quindi,
0: sì, assolutamente.
1: Da capire se questo Roy Revivo possa farlo, ecco tutto qui.
0: Io sto salendo le scale.
1: Sì, infatti no, mi piace pensare che tu sia in collegamento dalla stanza accanto della redazione. Allora, farei una cosa, ti do il tempo di entrare e di sistemarti, così nella prossima mezz'ora sarai qui in studio fisicamente, facciamo una pausa pubblicitaria e poi torniamo nella seconda mezz'ora di Radio Firenze Viola. Nick e Nick, state con noi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
5: Tutto ciò che fa Fiorentina
4: è su Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati in questo 3 giugno, un minuto dopo le 14, a palla al centro su Radio Firenze Viola, per un paio d'ore in diretta anche su Lady Radio, per commentare quelle che sono state le parole che abbiamo trovato al nostro risveglio. Ha parlato il presidente Giuseppe Commisso, ha dato delle indicazioni e insomma un intervento sul quale soffermarsi. Lo faremo a lungo, anche grazie ovviamente ai vostri interventi e grazie a Luca Calamari. Mai che ritrovo in studio. Ciao Luca, buon dì, ben trovato.
7: Guarda, io il mio pensiero l'ho detto stamattina a caldo a Caffè Nero Bollente. Io ho trovato,
6: so che ti è piaciuto,
7: fatico a trovare una parola fuori posto, no? Guarda, mentre aspettavo di intervenire ribadisco che mi è piaciuto, vado anche sui dettagli, no? Mi è piaciuto il riferimento a Parisi, perché sì, perché Parisi non è una stella, non è un campione, non buca come popolarità, però il presidente gli ha riconosciuto un ruolo vero, reale, è stato uno dei protagonisti della reazione della squadra che poi ha portato alla salvezza. Finalmente è arrivato il riconoscimento da parte della figura più in alto della società del lavoro di Vanoli, ma con belle parole che testimoniano del fatto, Tommaso, che probabilmente c'era del vero quando dicevamo che una parte della società comunque valutava l'opzione di confermare Vanoli come un'ipotesi assolutamente credibile. Le parole di presidente Commisso non sono parole di facciata, ma sono parole dovute. Poi mi è piaciuto che si sia fatto, io ci ho letto in questo intervento anche una distribuzione delle cariche, dei ruoli, dei valori, e in questo caso è Paratici
6: una sorta
7: l'uomo
6: di
7: al quale,
6: endorsement,
7: è Paratici
6: visto
7: l'uomo
6: che siamo
7: al quale
6: di fronte a un
7: presidente Commisso consegna il timone del comando senza ombra di dubbio, lo mette prima a tutti, lo mette prima di Ferrari, cosa che non era mai successo in passato, ma soprattutto è arrivato a dire, poi se sia vero o non è vero, io devo dire che è assolutamente irrilevante, che lo ha voluto lui, quindi c'è un'incoronazione totale di Paratici, e questo mi fa tirare un sospiro di sollievo, perché io mi auguro che Paratici sia l'uomo solo al comando, un uomo vero, un uomo potente, che crei una società, che faccia calcio, che non abbia bisogno di chiedere al babbo di poter parlare con Commisso. Cioè, mi piace questo, mi piace la partecipazione che ha testimoniato con parole importanti di aver capito, dice lui, la sofferenza dei tifosi e che non vuole più rivivere queste situazioni. Ha parlato quindi di un progetto che inevitabilmente deve essere ambizioso come l'idea dello stadio. Insomma, bene. Devo dire che se io devo fare la somma di tutto questo,
6: bellissime intenzioni.
7: Hai sentito come ho finito, no?
6: Dopodiché io, ma se
7: hai
6: posso,
7: sentito come ho finito,
6: sì.
7: Ora però osservo il fatto.
6: Insomma, io mi rifaccio a, come dire, anche un po' alla mia storia personale, me l'hanno sempre detto, tu sei mai contento? No, non sono mai contento, chiedevamo, no, l'intervento, e sotto questo profilo è più che positivo che sia intervenuto il presidente. Continuo a vedere, si parla molto poco di calcio e mi piacerebbero più contraddittori, ecco, poter tornare su certe situazioni con qualche domanda, ma probabilmente ci sarà modo di farlo, ci avevano detto, no, ci sarebbe stato un confronto, immagino, a questo punto dopo il summit o summit, fate voi, negli Stati Uniti. Un paio di passaggi ho avuto la sensazione che forse poteva riferirli dentro il Viola Park più che fuori, cioè quella che è la storia, la tradizione della Fiorentina che deve lottare per altri ambiti. Sì, lo si sa, è quello che poi si chiede da 7 anni. Però dopodiché, se il concetto è non penseremo in piccolo, bene, di questo siamo contenti. Adesso c'è da lavorare molto bene,
7: poi c'è il riconoscimento,
6: perché la strada è in salita,
7: riconoscimento, cioè, no, c'è la è strada indubbio. È tutta da fare, cioè qui non si è fatto nemmeno un metro per ora di strada, però
6: io, guarda, però, Luca, l'ho scritto e poi,
7: sì,
6: poi mi placo
7: con attenzione.
6: Belle parole, adesso servono i fatti, perché in questo momento quando lui dice credere nella Fiorentina, it's not so easy, Mr. President, almeno per me, poi non so per quanti altri, ma non è semplicissimo in questo momento fidarsi della Fiorentina, tant'è vero che si fidano tutti di Paratici, e l'analisi approfondita ci porta a dire però ribadisce grande margine di manovra a Paratici, più o meno lo incorona, come sì, dicevi te, e questo ci rassicura.
7: Allora,
6: perché chi c'era, ragazzi, ancora non si è sentito una parola su perché tu hai rischiato di retrocedere e ti sei salvato a 2 giornate dalla fine. Quindi grande merito per il girone di ritorno, ma il girone è andata, non è stata un'allucinazione collettiva.
7: No, no, ti ripeto, io sono letture, la tua lettura è non, fatico a trovarci elemento di contrasto, però...
6: No, no, poi
7: dal mio punto di vista dico,
6: quel che
7: io dicevo, il primo passaggio deve essere
6: sì.
7: La proprietà è intervenuta, non può ancora fare fatti, perché se avesse dovuto aspettare fatti probabilmente avrebbe dovuto parlare dopo Ferragosto, e invece credo che, io di questa vicenda lo ripeto, per me l'aspetto più importante, noi quante volte ci siamo chiesti, ma comanderà Paratici? Perché quante volte ci siamo chiesti? Dovrà, se deve comprare Loreto, deve chiamare prima Ferrari, che poi chiama Commisso, poi Commisso richiama Ferrari. Ecco, io credo che ma soprattutto nel dire una cosa che io non so se è vera, lo dico francamente, che l'ha voluto lui, però lui ci mette il cappello su Paratici, e oggi Paratici comanda, oggi c'è Ferrari che conta, oggi comanda Paratici, perché lo ha detto il presidente, non perché lo diciamo noi, perché lo ha detto il presidente. Ma questo non vuol dire che Ferrari viene mandato via, ma è evidente che la risposta alla tua domanda sta nel fatto, Tommaso, che secondo me oggi comanda Paratici.
6: Sì.
7: E quindi, allora, loro non mandano mai via nessuno, però in un percorso gerarchico abituale questo riconoscimento di Paratici fa contro
6: una
7: filosofia,
6: sicuramente.
7: E quindi vuol dire che probabilmente anche a loro non li ha convinti per 100%, è dovuto intervenire lui e dire voglio un direttore sportivo, voglio Paracci. Quindi, ma ripeto, le letture possono essere molteplici e ci interessano tantissimo i vostri pareri, per cui vi ricordo,
6: giusto,
7: 348 7513933 per messaggi audio e scritti. Vi chiediamo che cosa vi è piaciuto di questo intervento, che cosa non vi è piaciuto, se ci credete, come ha detto Tommaso, se volete toccare, io voglio toccare con mano, io ho detto ora aspettiamo i fatti. Saremo due ore anche in compagnia degli ascoltatori e degli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Oggi più che mai le vostre telefonate, il confronto anche verbale è importante, per cui vi ricordo il contatto per parlare direttamente con noi: 055 77 11 171. Abbiamo già il primo ospite?
6: Sì, lo troviamo con piacere.
7: Piacere.
6: Stefano Cappellini, firma di Repubblica. Stefano, ben trovato, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a voi.
6: Lo avevamo auspicato, questo intervento del presidente. Poi ora io devo dire che stamani non ho avuto modo di osservare i nostri messaggi in radio. Sui social, sotto il video, che è molto curato, no? Hai visto,
7: sì,
6: poi lì
7: sì,
6: è questa scrivania dietro la libreria.
7: C'è Andrea Giannattasio che ha detto è molto berlusconiano, è stato l'intervento di oggi. Io vorrei il tuo editoriale, Stefano, un po' più corto di quello che ha fatto Giuseppe Commisso. No, sto scherzando. Il tuo parere interessa molto.
8: No, beh, insomma, da una parte io sono contento, come credo molti tifosi viola, perché c'era bisogno di sentire qualcosa di concreto dalla voce della nuova proprietà, nel senso che la proprietà ovviamente è sempre la famiglia Commisso, ma non c'è più la figura che abbiamo imparato a conoscere come il vero patron, no? E il figlio fin qui credo che molti tifosi proprio non ne ricordassero nemmeno la voce, ecco. Quindi diciamo aver potuto ascoltare dalle sue parole qualcosa sul presente, il futuro della Fiorentina, sicuramente è un passo avanti. Poi siccome diciamo poi bisogna andare anche al merito delle cose dette, lì ce ne sono alcune diciamo rassicuranti, come per esempio il fatto che ovviamente la salvezza non può essere diciamo un traguardo per cui esultare, e con questo ha fatto anche giustizia diciamo, no, delle polemiche che ci furono,
6: sì,
8: per il famoso post di ringraziamento a Vanoli e alla squadra a salvezza raggiunta. Quindi da questo punto di vista dice una cosa molto, molto chiara, e insomma chiude quella polemica. Poi onestamente io ci trovo poco di concreto sul futuro della squadra, cioè c'è molta diciamo enfasi, molta, anche un po' di retorica diciamo la verità, ma questo ci può stare. Poi non so che ne pensate voi, ma se dovessi dirvi vabbè, ma quindi la Fiorentina a cosa punta nei prossimi anni, io dopo questo video non l'ho capito, ecco, non lo spiega, no, il video diciamo non lo dice,
7: non lo dice oggettivo,
8: forse non era questa la sede, ecco, per carità, io non voglio voglio dire che fosse la sede per dirlo, diciamo che traccia una cornice, ecco, disegna una cornice, il quadro rimane ancora un po' confuso, ecco, non si riesce a capire bene dove vuole arrivare sportivamente parlando la Fiorentina dei Commisso.
7: Non c'è dubbio, però io ripeto, guarda, questo è veramente un caso in cui ognuno ci può leggere qualcosa, perché qui c'è l'universo mondo, no, in questo universo. Io ci ho trovato nell'orgoglio di rivendicare il ruolo della Fiorentina, ci ho trovato la volontà di continuare sul percorso del padre, e il percorso del padre
6: ripartire
7: prima di quest'anno
6: estate
7: era meglio del sesto posto, meglio di 65 punti, cioè se te non cambi rotta, per me la rotta è quella, cioè io da queste parole mi aspetto una Fiorentina che lotta per l'Europa League e che quindi farà una squadra importante. Ti devo dire perché guarda, ma te lo ripeto, cerchiamo anche noi di capire delle situazioni. Il riferimento allo stadio lo vedo come un segno di continuità nella crescita, non ha fatto nemmeno riferimento agli 80 milioni di debiti che pure poteva rivendicare, il fatto di due mercati chiusi a meno 60 milioni, che poteva essere un modo per dire: oh signori, ripartiamo, dovremo tener conto anche di una situazione economica. Cioè non è proprio entrato in quello che dicevi te, che è quella, le materie che poi quelle che attraggono di più il tifoso, perché si lotta,
6: no, viene
7: si
6: da
7: compra?
6: Pensare che magari voglia lasciare spazio a Paratici e Ferrari quando torneranno dall'America.
7: Io ora sinceramente Ferrari lo
6: te lo dicevo più per abitudine,
7: lui
6: sì.
7: Io queste domande io Stefano mi chiedevo nei giorni scorsi, parla Paratici, no? Io vado da Paratici, io la prima domanda che farei a Paratici è: qual è il nostro obiettivo? Europa Conference, Europa League, zona Champions, perché non ne vedo altri. Altri non partecipo. Ecco, diciamo. Però dentro me dicevo, lui mi potrebbe rispondere: è un problema aziendale, societario, aspetto che la società magari dia un indicatore. No, ora lui può solo rispondere e di conseguenza deve solo rispondere, perché la società parla di non voler più rivivere una situazione del genere, quindi e non c'è nelle parole, è vero che non c'è un riferimento e poi vengo da te, ma non c'è nemmeno un segnale di un piccolo ridimensionamento nelle sue parole.
8: No, sicuramente, ma sai, non voler ripetere l'esperienza di quest'anno ovviamente è una condizione minima, come dire, diciamo, che tutti ci aspettiamo, dopodiché non ti dice dove arriverai, no? Senza trovarti nella situazione di quest'anno, significa che sarai decimo l'anno prossimo e salvo con tranquillità, questo va bene al club oppure no? Oppure devi puntare, come dicevi tu, a una delle posizioni che valgono l'Europa, e nel caso ovviamente quale. Io ripeto, può essere anche che adesso la palla stia a Paratici e che in qualche modo, come dicevo prima, commesso Junior abbia tracciato la cornice, adesso diciamo le pennellate nel quadro le darà a Paratici, per essere più preciso su un punto che è importante. Voglio sperare che non sia poi un gioco di rimpalli, cioè la società, la proprietà non lo dice, Paratici magari dice,
7: però poi aspetta. Stefano, il mercato parla,
8: perché il mercato parla, non c'è dubbio. Ma proprio per questo ti dico, il mercato parla, ma chiaramente suggerisce delle cose che poi, come sempre, ognuno può leggere in modo anche diverso, insomma, no? Certo, ci sono delle cifre, il budget di solito dice qualcosa di vero, no? Il budget che impieghi per una campagna acquisti, un messaggio chiaro lo dà. Non è l'unico indizio, ma soprattutto io penso che ci sarebbe bisogno, diciamo, al di là dei dati che poi ciascuno può ricavare, no, dai giocatori che compri o da quelli che vendi, ci sarebbe comunque bisogno, no, di un po' di chiarezza da parte dei vertici della società. Ecco, su qual è l'obiettivo sportivo, commisso, diciamo, per ora non è entrato nel merito, nello specifico io mi auguro, ecco, che lo faccia Paratici, non solo con, appunto, con le scelte di, lasciando parlare le scelte di mercato, vorrei che da subito fosse chiaro, diciamo, qual è l'obiettivo sportivo non solo di questa stagione. Per questo dico che non è importante solo le scelte di adesso, perché può essere anche che la società a un certo punto ci dica: guardate, quest'anno ci serve a avviare un progetto che il cui traguardo potrebbe essere fra tre anni la Champions League, ovviamente sto dicendo cose a caso, come è chiaro, ma potrebbe anche essere una cosa del genere, no? Perché non è detto che un traguardo venga fissato a un anno, no? Potrebbe esserci anche un traguardo a due, a tre, a cinque anni. Io questo lo vorrei capire, o vorrei capire se interessa alla società fissarlo, perché
7: io
8: secondo
7: credo che
8: è stato
7: sarà
8: un grande
7: materiale di Paratici. Questo sarà materiale di Paratici, io penso sia questo, anche perché non ci dimentichiamo, Stefano, competenza calcistica di Giuseppe Commisso, sinceramente penso zero, cioè non ha una storia calcistica, non ha conoscenze, cioè non lo so, io ripeto, per oggi io me lo sento di chiedere a Paratici dove andiamo, e lui mi può dire: ma sentiamo la società. No, la società ha detto che non vuole vivere il problema
6: che,
7: del genere, cioè,
6: che
7: non è
6: sanno che la Fiorentina ha una certa posizione storica.
7: Poteva anche essere, nel momento in cui lui ha toccato il discorso dei giovani, dandogli una valenza ovviamente molto importante, poteva essere anche l'opportunità per dire: guardate, noi ora vogliamo intraprendere un percorso
6: anzi,
7: sui
6: Luca,
7: giovani, che
6: per
7: ci permetterà di, ci obbligherà a avere due o tre anni di
6: che il prossimo è l'anno del centenario.
7: contrario. Non c'è nessun tipo di passo indietro. Poi il problema è molto semplice, che è il problema che faceva prima, sottolineava prima Tommaso Loreto e decine di amici che hanno scritto a me, probabilmente hanno scritto anche a voi. Il problema è: ci si crede o non ci si crede? Cioè, è molto semplice. Cioè, se ci si crede, bisogna prendere atto che fino a 10 mesi fa la Fiorentina, con 65 punti e il sesto posto che al 99% vale l'Europa League, senza vendere nessuno dei suoi giocatori più importanti, investendo 6x3=18, 36 milioni su un allenatore, cosa non aveva mai fatto nella sua vita, mettendo a disposizione e facendo spendere, ovviamente in una cifra che è compensata dagli arrivi, ma comunque permettendo di spendere 93 milioni, lì non c'erano passi indietro, ragazzi. Per me era il passaggio dell'ultimo scatto, messo in mani sbagliate. Ecco, ora mi auguro che le mani, penso, siano giuste, e sarebbe incomprensibile, no, se facessero...
8: Però ecco, proprio il quadro che hai appena tracciato, che è inappuntabile, testimonia che poi il mercato non parla mai da solo, o perlomeno non sempre dice la verità, ecco, nel senso, certo, che noi se avessimo dovuto giudicare da, come esattamente dall'elenco che hai appena fatto e che quindi non ripeto, l'anno scorso tutti ci aspettavamo un salto di qualità, no, almeno le potenzialità di un salto di qualità, e per questo dico che poi serve qualcuno che intanto dica chiaramente dove si vuole arrivare, poi vediamo se i mezzi messi a disposizione saranno adeguati, saranno congrui, coerenti, diciamo, con l'obiettivo, però la chiarezza su questo secondo me è
7: fondamentale,
8: importante.
7: Non c'è dubbio, è fondamentale. Guarda, io ti dico che ieri ho ricevuto 3 o 4 messaggi di tifosi e dicevano: una società seria direbbe gli abbonamenti dal 15 agosto in poi, vi facciamo vedere qual è il nostro percorso e poi decidete voi.
6: Sai, cioè,
7: cosa non succederà,
6: uno dei
7: ovviamente
6: problemi,
7: no,
6: di
7: ma la gente si aspetta questo, si aspetta di vedere,
6: secondo
7: di vedere
6: me, e lo stavo vedendo anche dai messaggi, dice comunque sugli intenti, speriamo che abbia ragione, perché ad oggi io vedevo anche il passaggio visione, disciplina e sacrificio, con la responsabilità quotidiana di onorare la maglia. Ora sarò io troppo severo, visione in 7 anni non c'è mai stata, perché ogni estate hai ricostruito a zero e quest'estate pure. Disciplina, Luca, nell'ultimo anno qui si è raccontato ritiri, rigori non tirati, reazioni negli spogliatoi, eccetera eccetera. Sacrificio dei tifosi che sono andati comunque allo stadio e che in 9 mesi hanno visto un allenamento a porta aperta, uno. Cioè, è bello quello che dice, è che arriva dopo 7 anni in cui di fatti a sostenere visione, disciplina e sacrificio Stefano se ne sono visti.
8: Sì, no, sono d'accordo, ma aggiungo anche un altro dato numerico che non è confortante, no? Di questi 7 anni la Fiorentina ne ha trascorsi, la Fiorentina di commisso ne ha trascorsi 3 a cercare di non retrocedere, e siccome insomma abbiamo tutti qualche annetto sulle spalle, insomma non siamo nati negli anni 2000, quindi ci ricordiamo già a memoria diretta un pezzo grande di storia della Fiorentina, io non ricordo assolutamente un altro periodo in cui la Fiorentina con tanta frequenza si sia trovata a lottare per non retrocedere, 3 stagioni su 7 è qualcosa di inedito e purtroppo molto preoccupante, quindi vuol dire che qualcosa comunque non ha funzionato. Per carità, c'è un calcio che sta cambiando, quindi cambiano equilibri, rapporti di forza, possono esserci mille giustificazioni e contestualizzazioni, però sta di fatto che appunto la Fiorentina così frequentemente in quelle zone di pericolo della classifica non c'è mai stata, e quindi significa che questa proprietà deve fare in modo che si ritorni alla normalità, insomma, in cui succedeva ogni tanto che la Fiorentina aveva un campionato disgraziato, ma per il resto diciamo si ragionava di altre, no? Di altre frequenze nel posizionamento in classifica. In questo senso credo che la società, per questo sottolineavo, ho insistito sul discorso della chiarezza, certo, perché c'è bisogno di capire meglio, diciamo, qual è il progetto sportivo, qual è l'idea, no, di questa proprietà, perché ci sono stati troppi momenti, diciamo, di difficoltà, sì, e troppe situazioni, diciamo, lasciate a se stesse,
7: diciamo,
8: no?
7: Che vediamo. Però c'è una cosa che fa come è uno spacco, una rottura totale col passato, e una c'è, è importante. Hanno preso un grande direttore.
6: Dirigente.
7: Non l'hanno mai avuto. Mai.
8: Cioè,
7: mai.
8: Certo.
7: Cioè, oggi per me questa è una rottura col passato importantissima. Ma lo dico con la coscienza di aver indicato in Pioli l'uomo che avrebbe aiutato la Fiorentina a fare l'ultimo salto di qualità e ha combinato un disastro apocalittico. Però io devo valutare
8: su
7: devo valutare sui fatti. Rispetto al passato, oggi c'è un numero uno. Un numero uno che loro riconoscono. Perché guardate, un elogio a un direttore sportivo come è stato fatto oggi a Paratici non è mai stato fatto a Pradè, eh? Pradè era letto come uno della famiglia, ma si parlava, prima c'era Barone, poi c'era finito Barone, c'era Ferrari, bravo Pradè, vediamo se ti confermiamo ridendo. Cioè, ora c'è un'investitura di un uomo che loro dicono è stato scelto da loro, e questo è un fattore che io non posso ignorare, perché questo è un dato reale,
6: no, ma
7: oggettivo,
6: è l'appiglio
7: forte
6: che ci vede
7: per
6: tutti.
7: Me, lo ripeto, è l'ultima speranza, cioè se fallisce, io lo sto ripetendo, se hai dato 93 milioni a Pradè e non dai soldi a Paratici vai via, perché è follia.
8: Sarebbe
7: come io prendo un grande chef, sono stato un cuoco, gli ho comprato caviale, sciabè, me le buttava via, arriva uno, gli faccio pomodoro e cipolla, poi magari mi fa un piatto straordinario, un pomodoro e cipolla, ma sarebbe un nonsense,
8: sì,
7: no?
8: Anche perché a noi serve anche quello, no? Serve,
7: esatto,
8: anche uno chef che sappia cucinare bene, ogni tanto sappia cucinare bene con gli ingredienti non altissimi,
7: e
8: no?
7: In questo senso ti chiedo, perché oggi abbiamo due certezze, l'altra certezza è l'allenatore, va bene?
8: Sì.
7: Allora, io credo che sull'allenatore sia opportuno fare una premessa. Io mi dicono, mi raccontano, non ho motivo di dubitarne, che Paratici ha avuto almeno 5-6 no secchi di allenatori di un certo profilo, di un certo livello, e quindi è chiaro, lo diciamo subito, grosso non è nella prima, nella seconda, nella terza, nella quarta, nella quinta, forse la sesta scelta, ma avrei dubbi anche su
6: però
7: questo.
6: È una scelta di Paratici.
7: Però è di Paratici. Che ne pensi di Grosso?
8: Ma io intanto penso, guarda, paradossalmente è una di quelle situazioni nelle quali sapere che non è la prima scelta in realtà alla fine per me almeno è confortante, nel senso che io sarei stato molto più preoccupato per come vedo io Grosso, se Grosso fosse stato il nome in cima a tutte le liste, considerato, diciamo, no, l'allenatore assolutamente da cui ripartire. Perché in realtà ci avrei visto una scelta motivata soltanto, diciamo, dalla fattibilità dell'operazione, no? Dal fatto che Grosso è un nome raggiungibile per curriculum, ingaggio e tutto quello che sappiamo. Sapere che non è il primo nome in lista e che ci sia arrivati dopo altre scelte mi conforta, nel senso che evidentemente, diciamo, l'obiettivo, ecco, torniamo a quello di cui parlavamo prima, deduco che l'obiettivo non è vivacchiare, deduco che l'obiettivo comunque è sicuramente provare a fare un rilancio vero su un progetto sportivo. Poi alla fine si è arrivati su Grosso, perché evidentemente in questo momento è difficile portare a Firenze un nome importante, una panchina, diciamo, le panchine in questo momento, abbiamo visto col caso Milan, no? Ci sono allenatori che rifiutano di venire anche nei top club italiani in questo momento, certo, perché la Serie A è meno competitiva, la Fiorentina, figuriamoci, non fa neanche le coppe europee, quindi è chiaro che lo è ancora meno. In questo momento ci sta di dover finire a una scelta diversa. Certo, io mi fido di Paratici, perché come dicevate voi è un signor dirigente, sono convinto che sappia fare benissimo il suo lavoro, quindi se comunque nel suo elenco, seppure al quinto, sesto, fate voi il numero, c'era Grosso, io mi fido di questo fatto. È ovvio che nessuno può, diciamo, scandalizzarsi se Grosso non accende i cuori, no? Va da sé che si fa fatica a entusiasmarsi per il suo nome, perché è una questione di curriculum, no?
6: Per forza.
8: Lo diceva l'altro giorno Baldini, giustamente parlava di curriculum a proposito di se stesso, perché gli hanno chiesto a un certo punto, no, ma non le piacerebbe rimanere l'allenatore della nazionale? Lui con grande onestà ha detto: no, ma io non ho il curriculum, no, per farlo. Risposta onestissima, perché è vero, poi Baldini resta comunque un bravo allenatore, al di là del curriculum che non è quello di un possibile CT. Vale lo stesso per Grosso, è chiaro che il curriculum di Grosso non è il curriculum di un allenatore che può accendere fantasie, no?
6: No, anzi, io ribadisco, speriamo di partire molto bene, molto forte,
8: perché,
6: agosto fa caldo.
8: Hai ragione, perché c'è il rischio che ovviamente si ripresentino subito dei malumori e l'ambiente si surriscaldi. Grosso, insomma, ha fatto benino negli ultimi due anni col Sassuolo, meglio in Serie B ancora, diciamo, dove tra l'altro ha ottenuto i suoi migliori risultati. Ci sono tanti esoneri e tanti fallimenti nella sua ancora breve carriera, ma insomma già da una decina d'anni quasi più o meno allena, e quindi ci sono già tanti passi falsi. È ovvio che non puoi chiedere al tifoso viola, insomma, no, fai una festa e stappa lo champagne perché sta arrivando Grosso. Dopodiché, però, appunto, questo lo dico dopo aver detto che, essendo una scelta di Paratici, io sono convinto che Paratici pensi di poter usare Grosso come un perno di un progetto sportivo, perché altrimenti comunque non ci sarebbe arrivato nemmeno come sesta o settima scelta.
7: No, cioè, no, altrimenti avrebbe preso. Quello che prende è uno che lui ritiene, ovviamente, no, ragazzi, non è la prima scelta, ma io ve lo dico, Paratici avrà lo stesso problema con i giocatori. Ma lo sai quanti no che prende ai giocatori? Lui è abituato a realtà, penso alla Juve, al Totti, certo, che andava Kulusevski, Antera 10-10, te quanto volevi? 10-10. Oggi non è così, perché andavano alla Juve o al Tottenham, e oggi la situazione è scenaria, non fai nemmeno le coppe, per cui quando ti presenti a uno fuori dall'Italia la prima cosa che ti chiede un giocatore
6: fare un lavorone, fare però coppe? Se no. Siamo qui a dire che è il numero uno.
7: Dopodiché tocca a lui, perché lui deve fare la differenza, lì non ci sono ragionamenti, cioè lui deve trovare i giocatori giusti, forti, costruire un progetto importante e fare tante scelte che sono

0: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola, eccomi ragazzi, sono ritornato e ti aspettavo il varco calamai. Hai varco ti aspettavo. Te ricordi come tu gli rispondesti a quel figliolo quando ti disse non mi ricordi che di paratici? No, aspetta. Ricordati che paratici lo ha scelto Rocco Commisso quando era in vita. Borde e palai anche stamani, sai? T'ha toppa anche a sto giro, calamai. Mi domando ante, quando è che tu l'azzecchi te, calamai? Ora un po' mi tira fuori e Rocco, Osso, Giuseppe l'ha detto così perché lo doveva dire, perché siete sempre voi a dire ce lo devono dire e ce lo devono dire e ve l'hanno detto.
1: Allora, immaginatevi, va bene, la foto con la faccia di Giuseppe Commisso. Cioè, solo quello ti fa un pochino, fa venire voglia di ridere, no? Immaginatevi la foto con scritto ho scelto io paratici. Anzi, doveva dire ho scelto io il messia paratici. Sarebbe la locandina perfetta per il vernacoliere, perché è una cosa satirica, voglio dire, cioè, non ci crede nessuno, ma non ci crede nemmeno lui, questa è una cosa, un testo, gli hanno detto di leggere, va, oh, leggilo. E fondamentalmente non ci credete nemmeno voi, ma voi fate finta di crederci perché la Fiorentina vi dà il lavoro, cioè se no come fa a fare le trasmissioni? Ma è una cosa ridicola, non ci crede nessuno.
2: Ciao, buongiorno, anzi buonasera. Io invece sono molto dispiaciuto che non abbia ringraziato Materazzo, non l'ha proprio nominato e la cosa mi dispiace molto. No, tutto questo per dire che mi dispiace, ma io credo forse a mezze parole e sono buono a dire che credo a mezze parole. E non è colpa mia se non ci credo, è colpa loro con questa campagna che hanno portato avanti per 7 anni alla Fiorentina. Quindi non ci credo finché non vedo.
3: Lo direttore, il perché del siamo arrivati lì, basta, ormai è passato. Abbiamo avuto un grande spauracchio, abbiamo detto tutti i colori, ora buona. Si riparte verso, col nuovo slancio verso il futuro, con freschezza, se no è come tirarsi dietro dei fantasmi che come se si volesse inquinare il nuovo spogliatoio, il nuovo percorso, basta.
4: A me del discorso del presidente non è piaciuto assolutamente nulla, sembrava più un comizio elettorale che il discorso di un presidente di una società calcistica, e ho zero fiducia in questa, possiamo chiamarlo un nuovo corso, assolutamente zero, e l'unica speranza è Paratici che possa fare un miracolo con i due spiccioli che gli daranno per fare il mercato, ma se si aspetta qualcosa di positivo da questo presidente, dai. Ma io non ci credo nemmeno, ma questo non. Ma come. Ma non lo conosce mica Paratici, ma non sa niente di calcio. Come fa a sapere chi era Paratici? Dai, non scherziamo, prezzo da sesto.
5: Era un messaggio dove falso, nel senso che lui leggeva un testo scritto probabilmente dall'intelligenza artificiale e si vedeva tranquillamente che a lui non gliene fregava proprio niente della Fiorentina e probabilmente non sapeva neanche quello che stesse dicendo. Questa è la verità. Voi state ripartendo un'altra volta, come se negli ultimi 7 anni questa famiglia Commisso non avesse combinato quello che ha combinato. Pasquale da Roma.
6: Bene, bene, bene, tanti interventi, tanti punti di vista, 348-7513-933 e 3925-727775, perché siamo in diretta anche sulla di radio.
7: Andrea.
6: Ti faccio rispondere al volo, poi andiamo ad Andrea. Io volevo solo dire due rubine al volissimo, perché come avete sentito c'è chi è rimasto soddisfatto dell'intervento e chiede anche leggerezza, bontà sua, beato lui che ci riesce, e chi invece dice zero fiducia in merito a queste parole, che poi tant'è vero è più o meno quello che è emerso, cioè avete il lato di Luca Calamai che ha letto del buono nelle indicazioni di Commisso, avete il Loreto che è un pochino più critico. Questo per dire che la Fiorentina non ci dà il lavoro, questo lo volevo ricordare e ci tenevo a dirlo. Peraltro a livello di spunti, se questa radio avesse dovuto attendere spunti dalla Fiorentina probabilmente vi mandava album su album della discografia, dai Doors ai Pink Floyd ai Led Zeppelin, questo per i gusti del direttore, ma questo per dire che il nostro lavoro non ce lo dà la Fiorentina e noi lo portiamo avanti anche a prescindere dagli spunti pochi che dà la Fiorentina. Quindi abbiate pazienza quando dite le cose, cercate di essere precisi, perché ripeto, la Fiorentina

0: non ci dà il lavoro a noi. Certo. Quello lo volevo chiarire.
1: Ovviamente. Andrea, grazie di essere con noi. Abbiamo ricordato che Andrea si è prenotato allo 055 7711 171. Ciao Andrea.
2: Ciao, ciao a tutti. E intanto vi saluto con grande emozione, anche perché io sono per i tre quarti di Firenze, sono di Forlì, sono della Viola Club Marco Briganti. E non vi nascondo che sono molto emozionato, perché per tantissimi anni mio padre, che per 35 anni è stato abbonato in tribuna e con me ha condiviso tante estati di calciomercato, eccetera, quando ci scambiavamo i giornali sulla spiaggia, vedere scritto Luca Calamai e sapere che adesso sto parlando con lui mi emoziona abbastanza.
1: Grazie, mi fai un grande favore, è un grande regalo con queste parole, grazie mille.
2: Insomma, vabbè, intanto grazie a voi. Io volevo solo comunicarvi questo, che cosa ho letto nel messaggio di oggi di Joseph Comis. Allora, io ho letto innanzitutto la parola famiglia, la famiglia declinata in diversi modi, che però fa capire anche il senso di, secondo me, quella che è stata una gestione molto maldestra della società fiorentina, perché prima c'era una famiglia, la famiglia era Giuseppe, era Rocco Commisso, era Giovarone, era una cosa gestita forse anche con un po' di diffidenza calabrese tipica, in maniera forse un pochino troppo di famiglia, ma che ha fatto tanti errori, perché la famiglia è la famiglia, quindi chi gestisce le cose in famiglia va tenuto stretto, bisogna volergli bene, bisogna voler bene gli Achilli, bisogna voler bene a Pradè, bisogna voler bene a Ferrari, sono la famiglia. E c'erano dietro due persone che per passione sentivano molto dentro il pezzo, perché Rocco era giocava a pallone, Giovarone era il suo secondo, il braccio destro, quindi non c'era spazio per un paratici, perché loro volevano, pensavano, credevano di riuscire a gestire tutto.
1: Bravo.
2: In maniera forse anche a volte un po' brusca, un po' rude, mandare via giornalisti perché non erano sgraditi, insomma, fa un po' italiano, l'italiano vero di Toto Cotugno, diciamo così. Però al giorno adesso, e analizziamo il presente velocemente, intanto secondo me il discorso della separazione tra i due, tra il girone di andata e ritorno che facevate prima è giusto, ma caliamoci nel discorso famiglia. La sentenza di che Rocco sarebbe morto, le tragedie nel gestire un'azienda come Mediacom, si sono sviluppate tutte, secondo me, tra luglio, mio padre tra l'altro era oncologo, quindi sappiamo un po' bene le cose, tra luglio e dicembre. Per cui immaginiamoci in una famiglia quante difficoltà nel rialzare le colonne di un'azienda come quella. Io penso che a quel punto la famiglia pensasse che la Fiorentina fosse in buone mani, e magari ha sbagliato sicuramente nel non vedere il disagio dei fiorentini, ma bisogna anche dire che lo sport in America è gestito in modo, è vissuto in modo diverso. Se una squadra di baseball perde un campionato,
3: questo è in dubbio.
2: Non sono come gli italiani,
1: sì,
2: che sono proprio con passione sta cosa, e quindi io penso ora che nelle varie disgrazie che si sono verificate, perché nessuno vuole quello che è successo né a Gio né a Rocco, che hanno comunque messo milioni su milioni su milioni in maniera sbagliata, ma li hanno messi, hanno creato, fa cose che altri presidenti non hanno mai fatto.
1: E l'hanno messi, ora, Andrea, l'hanno messi fino a 4 mesi fa, perché
2: hanno
1: 30 milioni bloccati su Brescianini e Fabian non l'hanno fatti 10 anni fa. L'hanno fatto 4 mesi fa,
2: anche la conferma alla partecipazione allo stadio
1: esatto.
2: È recente, quindi diciamo la continuità c'è. Ora, se Josef ha l'umiltà, e mi pare di aver capito che sia per le manifestazioni e per i discorsi che fa, di non capirci una mazza di calcio e di aver bisogno di una persona con gli attributi che gestisca, prenda il remo e il remo della barca e porti avanti, io penso che forse in tutte le disgrazie che si sono verificate oggi abbiamo un assetto societario in cui c'è un padrone che ci capisce poco ma è consapevole di questo
1: e che ha i soldi,
2: che strategicamente si avvarrà di paratici.
1: Esatto.
2: Voglio sperare che a questo punto le risorse che una famiglia che vorrebbe vendere tutto non avrebbe mai messo, anche a distanza di pochi giorni fa, per uno stadio di cui a quel punto non ne sarebbe fregato né merita piffera, sia finalmente ben consigliata. E io penso che il futuro potrebbe essere migliore. A volte noi tifosi siamo un po' scomposti, un po' isterici, vorremmo che il
3: però ci vedi un percorso.
1: Comunque,
3: Andrea,
1: guarda, un bellissimo intervento. Sì, ti ringrazio, convinto. Andrea. Tra l'altro,
3: cioè, Andrea, grazie.
1: Io aggiungerei al quadro societario la figura di Mar Stefan. Perché Mar Stefan è l'uomo che ha il portafoglio, è stato qua a Firenze, ha passato dei lunghi periodi, è quello che ha presentato l'offerta in comune, quindi è quello che per madrelingua inglese ha un naturale modo di comportarsi con Paratici. Cioè, io comincio a vedere un senso di società che ora deve completare Paratici, se ritiene opportuno, sostituendo delle figure che, se lui non le ritiene adeguate, allargando, cosa sta facendo per quanto riguarda gli osservatori, tutta la parte dello scouting. Ecco, oggi almeno c'è una persona che, se gli danno le potenzialità, può avere un senso. Comunque, guardate, veramente una serie di interventi molto molto molto interessanti, perché a noi interessa sapere cosa ne pensate voi delle parole del presidente commisso, perché voi siete compagni di viaggio con noi. Quando voi parlate, diventate voi i protagonisti della trasmissione. Non avete bisogno di parlare di noi per essere protagonisti. Parlate delle vostre cose che pensate, e come ha fatto benissimo Andrea, ma tanti di voi, ormai quelli che vivono parlando degli altri sono una minutaglia che finirà poi per essere naturalmente eliminata, perché se vive solo per criticare gli altri senza mai esprimere un parere, è inutile perdere tempo. E cosa ti aspetti ora da Paratici, Tommaso?
3: Guarda, mi aspetto che arrivi su obiettivi ganzi.
1: Sì.
3: Cioè, allora, stiamo cominciando un po' a leggere nomi e varie prospettive. Tra queste c'è quelle che, no, magari ti piacciono di più, perché per esempio chiaro che il brasiliano del Grêmio ti attira un po' di più del difensore, certo, Cagliari, così come al tempo stesso ci sono dei nomi di talenti europei, alcuni li abbiamo anche un po' approfonditi, penso a Gustavo Sá del Famalicão, quindi andando a guardare in Portogallo, alla Ibegovic che piace a tante squadre. Ecco, sentendo anche un po' quello che dicono gli esperti e chiaramente anche il nostro riferimento Niccolò Ceccarini, per esempio su questa Ibegovic probabilmente sei già un po' in ritardo, nel senso che la concorrenza è già altissima e rischi di strapagarlo. Però se ci arrivi un filo prima e lo paghi il giusto, 7, 8, 9, vedo che piacciono dei giovani liberali del Catanzaro,
1: guarda, Aquilani si è
3: sta roba così mi piace.
1: Non è stato convocato,
3: sta roba così mi piace. Il Sharawi no. Ecco, pensare a rinanciare il Sharawi, ora faccio arrabbiare Ghigo, Berardi, anche no. Ecco, sta roba, sì, fresca, idee di un progetto anche tecnico, calcistico, magari da mettere in mano a qualche giovane.
1: Allora, vuoi chiedere a Malù informazioni,
3: abbiamo, Malù, grande Malù, ciao
1: informazioni
3: Malù,
1: di quello che ti piace tanto a te.
3: Dopodiché c'è un ragazzo,
1: ciao Malù,
3: nel
1: guarda,
3: Giran del
1: rispondi,
3: 21,
1: rispondi,
3: ciao Malù,
1: a Loreto che è impazzito,
3: no, oggi
1: per
3: lo,
1: il giocatore.
3: Lo inseguo da ore, Malù, e perdonami, oggi sono un po' stalkerato. Però ho visto che la Nazione ha ripreso un'idea che avevamo riferito su Firenze Viola, perché l'apprezzamento c'ero proprio inciampato contro la mia volontà, ma è chiaro che poi è un giocatore nel giro dell'Under 21, ha svariati passaporti peraltro, una grande forza fisica come Coleoscio, Malù te lo ricorderai, già ne parlammo, lui è al Paris insieme ai Coné, ma è in prestito, non è dei francesi, quindi devi parlare col Burnley in Inghilterra. Però ha quelle caratteristiche, no? Da, come dire, da strategia Paratici, giovane, forte, ma già con una certa esperienza, anche internazionale, comunque gioca a Parigi.
4: Guarda, è un giocatore che io mi sono sempre chiesto che ormai in Italia non se ne parla mai e nessuno gli dà l'opportunità.
1: Vedi?
4: Lui è di proprietà del Barley, la squadra che è retrocessa in questo momento. In questo momento, di conseguenza, può assolutamente rappresentare una grandissima opportunità. dunque al Paris FC sta facendo questa sua esperienza dopo che l'ha fatta anche in Spagna, dunque è un giocatore che conosce diversi campionati, non penso che seguirà Barley in Championship e può essere un'opportunità assolutamente da prendere al volo. Barley, anche se retrocedi con un grandissimo paracadute, ma penso che per quanto riguarda lui non ci sia mai stato quel feeling per dimostrare appunto che poteva legarsi in maniera a lungo termine col Barley. Dunque la Fiorentina se va sotto e fa arrivare secondo me intorno anche sotto i 10 milioni, perché si può chiudere anche a 8, a 9, 8 più qualche bonus, comunque quelle cifre che secondo me sono cifre ragionevoli per un 2004 ha qualità, assolutamente può essere una situazione positiva per il giocatore, anche per la nazionale italiana, un giocatore per cui stravede tantissimo mister Baldini.
1: Sì, sì, sicuramente.
3: L'altro esterno sia a destra che a sinistra,
1: avresti
3: lo metti bene nel 4-3-3.
1: Quattro giocatori, tutti quei quali stravede Silvio Baldini, poiché mi fido al 100% di Malum, mi fido anche al 100% di Silvio, quando lui mi parla di questo giocatore, mi parla di Indur, è convinto che sarebbe una follia non dare fiducia a Comuzzo, insomma sono tutti indizi positivi. Si è parlato anche di qualche svincolato d'Italia che sinceramente ci convince meno, Malù, penso ad Esciaravi proprio a mezzero, però mi interessa il tuo parere. Qualche piccolo dubbio in più lo potrei avere su Kostic, che ne pensi?
0: Anch'io
4: per una volta non siamo d'accordo, Luca, io sono sempre d'accordo con te, però Esciaravi a me è sempre piaciuto, perché quando tu prendi un giocatore d'esperienza a parametro zero non è che per forza viene fatto il titolare o giocare tutte le partite, tu hai bisogno delle rotazioni anche d'esperienza di quel giocatore che proprio negli ultimi anni soprattutto alla Roma non era già titolare, ma che ogni volta che veniva messo in campo rendimento, qualità di rendimento alto, bisogna andare a vedere quello. Allora sì che vado a intervenire, perché è un giocatore che vuol dire che nonostante non è titolarissimo si allena bene, fa squadra, perché comunque non entra col muso e tutto,
1: certo,
4: e quello serve anche di una squadra, e poi la sua qualità tecnica personale non è in discussione, dunque secondo me nei parametri zero non dobbiamo guardare sempre l'età, perché ognuno è funzionale per quello che può servire. Vuole il giocatore l'Esciaravi al prime, dunque l'Esciaravi top titolare,
1: ma va a Genoa,
4: anche
1: l'Esciaravi finisce a Genoa,
4: l'esperienza può servire sicuramente. Il Genoa può essere una situazione per un discorso anche di Amarcord, che lui è cresciuto nei giovanili proprio del Genoa, nativo di Savona, ed è una situazione che andrebbe a chiudere quello che è stato una carriera importante con un allenatore di cui è stato compagno per tanti anni alla Roma, come con De Rossi.
0: Certo.
4: Però io anche in chiave fiorentina rispetto il tuo parere, Luca, ma un giocatore d'esperienza che conosce l'ambiente, che può essere giocatore spogliatoio, serve anche questo.
1: Certo.
4: Comunque tra i due, anche se Kostic ha delle qualità, però io se lo scegliere tra i due prenderei Esciaravi.
1: A
3: proposito di Kostic, me la fai dare la notizia? L'ha rilanciata, vado in casa a Juve, ma insomma l'ha rilanciato Sky, niente accordo per il rinnovo, l'ex viola Vlahovic lascerà la Juve a parametro zero.
1: Non avevo dubbi, io ho vinto tutte le scommesse con tutti i colleghi.
3: Com'è particolare la
1: perché non comanda
3: di questo calciatore,
1: non comanda Vlahovic
3: in base a chi
1: e
3: lo
1: e tutti dicono ma avete visto che bel rapporto che c'ha Vlahovic con Spalletti, non conta nulla, Vlahovic è un burattino in mano a dei poteri importanti del suo paese e a loro non gliene importa niente, no. Loro ovviamente la
3: giusto
1: Juventus ha fatto la follia di portare un giocatore come Vlahovic a parametro zero e oggi Vlahovic varrà 40 milioni? Glieli danno attraverso l'ingaggio, invece di pagare il cartellino.
3: Vale più Vlahovic o Ken?
5: Malù,
4: guarda, siamo
3: domandona.
4: Per me, io li metto allo stesso livello, perché li ho sempre messi allo stesso livello. Sono due ragazzi che hanno anche due carriere parallele, tutte e due del 2000, tutte e due sposi giovanissimi, tutte e due un po' incostanti in certi momenti della loro carriera. Quando hanno trovato i momenti in cui hanno potuto essere più decisivi, lo sono stati, però ripeto, li metto sullo stesso livello, vi dico occhio, questo fate voi, cioè, sono quei giocatori che quando faccio a volte delle battute un po' per metterla sulla simpatia, è come quando c'è un qualche cosa, magari c'è la top model bruna e una bionda. Quando sono belle, sono belle. Poi c'è chi piace la bruna o chi piace la bionda. Battuta banale.
1: No, ma invece.
4: Alla fine, chi mi dai, io vendo. Perché assolutamente. Vlahovic o Ken, chiude gli occhi, chi mi dai, mi dai.
1: Sì, io credo che Ken, forse in assoluto, ha più talento. Vlahovic è più affidabile, nel senso che
3: più continuo.
1: Hanno tutti e due problemi fisici, perché tutti e due vivono un problema. Io sono d'accordo con Malù, sono due giocatori in questo momento che puoi mettere più o meno sulla, hanno più o meno lo stesso valore di mercato, intorno ai 35-40 milioni, quindi e posso dire che nessuno dei due è un centravanti da squadra che vuole vincere lo scudetto, secondo me, o che vuole vincere la Champions, ma questo è un parere.
4: La domanda è sempre la stessa, scusa Luca, però io, tu lasci la Juve, dove tu alla Juve sei considerato un giocatore importante, un giocatore su cui la Juventus vuole fare affidamento e se anche tra virgolette coccolato dall'ambiente, certo, qualche volta ti ha perdonato anche dei momenti topici in cui tu non sei stato presente, sia per l'infortunio ma anche sia proprio per diciamo in qualche modo hai steccato, ecco, però ha sempre protetto l'ambiente. Andare dall'altra parte doveva essere uno dei tanti, questa è la verità.
1: Ma non conta nulla, Malù.
4: Sì, devi dimostrare subito che quello per cui ti è stato dato a parametro zero li vali tutti, perché cioè, quando abbiamo visto anche il fior di campione di cambiare società e poi quasi rimangiarsi, ecco, per i soldi, ti rimangi il fatto che diceva laggiù era un'altra.
1: Sì, ma tanto lui non ha nessun tipo di potere decisionale, lui, se ripeto, è gestito da
3: questo
1: un mondo,
3: mi sembra abbastanza,
1: da un mondo che è collegato evidente al suo paese, alla Serbia, dove questo mondo ha solo un obiettivo: monetizzare al massimo.
3: Ma lui mi pare ne risenta in campo.
1: E hanno ferito questo gioco, l'hanno mortificato nella sua essenza di ragazzo. Cioè, lui voleva stare a Firenze, lo portavo via. Questa è la verità, voleva stare ancora un anno a Firenze. A Torino a Spalletti gli ha detto sì, io vorrei restare, non conta niente, è un burattino, e questo ti testimonia anche perché non potrà mai diventare un grande campione, perché non ha nemmeno le palle per rovesciare il tavolo e dire ora basta, qui davanti decido io. Ma di quello che fa Vlahovic sinceramente interessa molto poco. Io mi sono fatto questa idea prima di salutarti, Malù, che una delle strategie di Paratici potrebbe essere quella, in virtù delle sue grandi rapporti con il grande calcio, magari di andare a individuare due o tre profili che potrebbero non essere ancora primari, io penso in realtà tipo Chelsea, Manchester, ora vado così a cazzotto, grandi
3: qualche
1: club,
3: ragazzotto che ha poco
1: veri,
3: spazio in Premier,
1: dove magari te lo godi per un paio d'anni, poi chi vivrà vedrà, ecco, potrebbe
3: Nico
1: essere
3: Paz.
1: Questo è bravo, un percorso, capito, alla Nico Paz del Real, potrebbe essere questa una strategia, Malù.
4: Sì, sono d'accordo, la strategia che Paratici ha, perché comunque quando tu hai il portafoglio relazionale del suo livello ti puoi anche permettere sul mercato di poter anticipare e di andare a prendere i giocatori con delle formule anche avvantaggiose, dei giocatori che in quella squadra non giocherebbero oppure non sarebbero, diciamo, le primissime file e che magari i risalti della Fiorentina potremmo venire a fare una bella figura e una grande esperienza. Comunque conviene anche al club in qualche modo con la formula tipo di Nico Pazzo, di altre,
1: esatto,
4: formule,
1: esatto,
4: insomma, di poter chiudere un discorso. Dunque aspettiamo, io ripeto, farà un mercato dove non vuole sbagliare, per non sbagliare bisogna andare più piedi di piombo.
1: Grazie, grazie.
3: Ciao Malu,
1: Malu,
3: grazie,
1: grazie
3: mille.
1: Veramente. Allora, è volata via la prima ora. Vi ricordo i contatti 348 7513933 per messaggi audio e scritti. Saremo ancora un'ora in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Ricordo il telefono, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Che c'è?
3: No, mi scrivevano giustamente parallelo Ken Vlaovic che stuzzica, i numeri sono
1: 2000, tra l'altro
3: 7 gol in 19 partite per Vlaovic, parlo solo di campionato, 7 gol in 19 presenze, 8 gol di Ken ma in 26 presenze di campionato, quindi ha giocato,
1: però questo è riferito
3: all'ultimo
1: anno,
3: 7 partite di più, sto facendo solo l'ultimo anno.
1: Io dico che se poi andiamo a vedere magari la totalità, forse Vlaovic ha fatto qualche gol in
3: sì,
1: più, però
3: penso anch'io,
1: se io devo scegliere il talento, cioè quello che madre natura gli ha dato proprio tutto, ce l'ha Ken, perché c'ha potenza. Vlaovic è, parliamo di grandi, ma non ce ne frega niente Vlaovic.
3: No, infatti.
1: Ma
3: però mi ero incuriosito.
1: Uno mi ha detto, ma può
3: numeri
1: venire alla Juve? Sì, a Fiorentina, sì, a 12 milioni netti,
3: no,
1: l'anno.
3: Basta,
1: ciao, ritorniamo
3: aria
1: subito.
3: Aria fresca.
6: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Ragazzi, buongiorno. Allora, io è da stamattina che lo ripeto e do ragione a Luca, ha detto una cosa giusta, nel senso che voglio toccare con mano, e quindi, come ho detto anche ieri, mi travesto da San Tommaso e attendo. Non voglio né criticarlo né dire che ha fatto delle dichiarazioni giuste il nostro presidente, ma voglio vedere poi i fatti quali saranno. L'unica cosa giusta, ripeto, che ha detto per me è che sulla carta, però sulla carta, ha preso un direttore sportivo di livello internazionale. Ecco, quello sì, perché dato il suo passato ha detto una cosa giusta, il resto devo toccare. Walter Darun.
9: Ciao ragazzi, ma a me sembrava un discorso fatto dall'intelligenza artificiale, privo di contenuti, senza neanche un messaggio vero da dare alla tifoseria. Non si sa dove si parte, non si sa dove arriveremo, e quindi è soltanto buffo il modo in cui parla, il modo in cui espone le sue idee, che sembra una recita. Saluti Jack.
10: Grazie, sono Guido. Attenzione alle parole che ha detto Joseph Commisso, perché ha ribattuto mille volte sull'importanza dei giovani che segnano il futuro, che devono imparare cosa vuol dire vestire la maglia fiorentina. Benissimo. Allora spero che una delle prime cose che faccia Paratici sia quella di mettere un maestro a gestire il Viola Park, perché questo è un punto da cui non si può prescindere, anche perché, aiutatemi voi, ma non c'è nessun nome a gestire il Viola Park. Io ci vedrei bene Prandelli, ma ci vedrei bene Piccinetti, gente del genere che insegna calcio, ma insegna ad essere uomini, a diventare uomini prima che insegnare calcio. Ciao Guido.
11: Sì, buon pomeriggio. Ho sentito dire dal giornalista, il vostro ospite, che mai nessuna proprietà ha visto in 7 anni lottare per non retrocedere 3 volte, insomma 3 su 7. Ma qualcuno gli ha detto che in questi 7 anni ci sono stati tutti questi lutti, tutte le sfortune della Fiorentina? Fatemi l'elenco di altre società che in 7 anni hanno avuto 2 lutti e la situazione bove. Fatemi l'elenco, grazie.
12: Ma siamo sicuri su Paratici? Io non lo conosco, ma ha praticamente quasi portato il Tottenham in Serie B e fatto una campagna acquisti a dir poco fallimentare con la Fiorentina a dicembre. Voi cosa ne pensate?
13: Buon pomeriggio ragazzi. Oh, oggi è contento Luca. Hanno parlato, è uscito fuori Commisso. Per fortuna, almeno questa ce la siamo levata. Mo aspettiamo sta conferenza e vediamo. Tommaso non è contento, non si è parlato di calcio, ma io dico che lasciamo parlare chi se ne intende di calcio, e con tutto il rispetto, ma penso che il commisso se ne intenda meno di me, di voi e di molti altri.
14: Ma bellissime le parole di Joseph Commisso, mi sono piaciute, anche se il tipo di presentazione con la scrivania sembra quasi appunto discorso elettorale, questa roba americana che insomma un po' preimpostata e preconfezionata. Però al di là di questo le parole mi sono piaciute, ma come dicono tutti, ora voglio vedere i fatti, perché pensiamo, non pensiamo in piccolo, cosa vuol dire relativamente ai risultati o relativamente ad altre cose, boh.
3: Bene, tanti punti di vista li abbiamo sentiti, volevamo assolutamente sentire tutte le vostre reazioni a questo intervento, del presidente. A chi diceva del responsabile Viola Parte, ricordiamo che è in arrivo, almeno smentite non ne abbiamo avute, Paolo Morganti, ricorderai la notizia tirata fuori dalla Gazzetta dello Sport, e insomma restiamo in attesa dell'ufficialità, però ecco, su questo fronte Paratici starebbe lavorando per inserire figure nuove, si è detto anche nell'ambito della comunicazione, eccetera.
1: Va bene Morganti, mi fai dire che mi sarebbe piaciuto più Prandelli?
3: È un approccio diverso,
1: me lo permetti?
3: Perché Morganti mi dà, magari sbaglio, qui perché non lo conosco all'opera,
1: no, nemmeno io,
3: Vinovo, eccetera. Però si passa, Prandelli è un insegnante di calcio, quindi in quel caso punteresti molto sulla filosofia del progetto sportivo, qui c'è un uomo, mi sembra, più aziendale.
1: Sì, ma io vorrei un maestro di vita
3: che magari ti faccia fruttare di più il Viola Park, ecco.
1: Allora diciamo ancora gradi. Che sono due figure diverse.
3: Dopodiché va detto che fino ad ora Angeloni, Niccolini, tutto il reparto giovanile sta facendo benissimo, questo gli va dato atto.
1: Però senza allora Angeloni, responsabile del settore giovanile, fa un grande lavoro, fa un lavoro di selezione di giocatori, fa un lavoro di scelta di allenatori, bla bla bla bla bla bla. Diciamo Morganti può essere quello che dà valore al Viola Park, cercando di coglierne anche dei vantaggi economici, perché costa tanto il Viola Park, quindi immagino a 360 gradi. Ma come diceva Guido, che mi è piaciuto tantissimo l'intervento, un uomo di calcio che non entri nelle scelte di Galloppa, ma magari che al ragazzino di 7 anni gli trasmette messaggi da uomo di sport, da uomo che conosce la vita.
3: Ma anche a Ken, magari dicendogli oggi vieni in tribuna.
1: E se mi permetti, che dia anche il senso di fiorentinità a quelli che arrivano da fuori. Cioè Morganti cosa sa della storia della
3: Fiorentina?
1: Prandelli gli può dire guarda, vieni in una società dove hanno giocato fuori di campioni, c'è una storia, c'è un percorso, guarda che Firenze c'è il calcio storico, il calcio l'abbiamo inventato noi, cioè che ti racconta un qualcosa. Non a caso ha fatto anche il nome di Piccinetti, che tra l'altro ha fatto un fantastico Memorial Ballerini con 120 squadre, c'era di tutto, tutti i tipi di giovani, anche quelli problematici, tutti, perché il calcio deve essere di tutti, che apre per esempio il Viola Park Tommaso anche ad una squadra di bambini con delle problematiche, perché no? Cioè che questo mi è piaciuto tantissimo, questo ragionamento, tantissimo. A chi dice Paratici ha fatto male al Tottenham, non ha fatto benissimo nemmeno, te lo dirò la verità, gli ultimi anni alla Juve, ma se io non mi fido di Paratici chiudo bottega, quindi mi fido e voglio fidarmi totalmente di lui, sperando che lui abbia la consapevolezza chiara di che cosa siamo noi. Ecco, lo ribadisco per la centesima volta, ma non mi arrendo all'idea che lui prima o poi comincia, c'ha degli amici di una vita
3: che lo possono aiutare.
1: Poi te fai quello che vuoi, Paratici, ci mancherebbe altro, ma se sei un uomo intelligente, e non c'è dubbio che lo sei, anche io non è che lo conosco bene, ma oggi raccogliere informazioni, poi uno raccoglie informazioni, le filtra e poi decide la sua testa. Ma Firenze è particolare, ragazzi, Firenze è inutile a fare,
3: no ma lo vedo dai messaggi, c'è chi cosa doveva dire, promesse meglio non farne visto i precedenti, o me descrive Iuri, fino a Lorenzo da Coverciano, che invece in sintesi non si fida, quindi c'è un una discreta divisione. Sui giovani io volevo riprendere giusto un passaggio che mi è piaciuto molto leggendo l'ultimo editoriale di Angelo Giorgetti su firenzeviola.it. I giovani vanno saputi gestire. Ora probabilmente, metto subito le mani avanti, magari in Monza con Lucchesi si troverà malissimo, però Lucchesi è l'ultimo di una lista in cui è stata fatta una scelta, quindi classe 2003, lo scriveva anche Angelo, è stato ceduto a titolo definitivo per 2,2 milioni con il solo 50% sulla futura rivendita. Probabilmente il Monza ci costruirà qualcosa, speriamo non sia un Ghilardi che hai lasciato e che poi alla fine a Roma ha fatto 28 presenze. Speriamo non sia un Caiode che è diventato probabilmente il prospetto più interessante della Premier League, l'hai dato via per 17,5. Speriamo ci sia condivisioni di idee, come credo non ci sia stato su Comuzzo, che alla fine hai tenuto, però l'hai tenuto per il rimpianto di quei 35 milioni e alla fine lui quest'anno, anche per responsabilità sue, però ha reso male. Avevi preso Cospo dal Barcellona, stato fisso in primavera, cioè il settore giovanile sta facendo bene, è in prima squadra.
1: Ma
3: e
1: infatti
3: i giovani,
1: la domanda che nasce
3: soffrono,
1: spontanea, e ti chiedo: se te hai la squadra più forte d'Italia a livello giovanile, no? Perché hai vinto lo scudetto,
3: sì.
1: Ma ti sembra normale che nemmeno due o tre entrano nella rosa della prima squadra, no? 10. Perché in questo momento non ne entrano nemmeno due o tre, ma nemmeno
3: sport,
1: uno. Chi
3: ma
1: entra?
3: Un po' uno sport diverso, cioè non mi aspetto che chi vince lo scudetto nella primavera sia pronto per giocare in prima squadra. Però nel giro di uno o due anni o lo valorizzi a modo e ne rendi un patrimonio tecnico, ti gioca titolare, o se lo devi cedere, ma cedilo, ma peso d'oro.
1: Sì, sì, però è capito, questo è un cortocircuito clamoroso, no? Perché se
3: perché
1: te
3: per
1: fai
3: me Caiode,
1: domanda,
3: non ti dico Lucchesi 2,2, ma Caiode è svenduto ad oggi.
1: Non ci hanno creduto.
3: 7,5.
1: Allora ti devo
3: hanno
1: dire,
3: sbagliato, Luca,
1: si sbaglia,
3: sbagliano, cioè, tutti,
1: diciamo
3: però
1: loro ne sbagliano parecchie, però insomma io però ecco, quello è l'altra riflessione che vi invito a fare. Se allora il ragionamento di una squadra che l'anno prossimo non fa le coppe, no? Che la Fiorentina non fa le coppe. Quindi la costruzione di una squadra che non fa le coppe è 18-19 giocatori di un certo livello, 4 giovani.
3: Dice, mi 4-5 prendo giovani, lo sfizio di inserirli
1: dentro,
3: e di dargli
1: tanto,
3: spazio.
1: Non è che gioco ogni 3 giorni, gioco una volta a settimana. Hai la squadra che ha vinto il campionato primavera.
3: Ho un allenatore che ha cominciato
1: e
3: nella primavera.
1: Non ne entra nemmeno uno.
3: No.
1: Perché Braschi andrà in prestito, forse Balbo? Forse Balbo, ma
3: sì.
1: Balbo ti dicono. Vabbè. Comunque, questa è una divagazione, ma io vorrei tornare a quella che da gente di grande esperienza di calcio, che cosa può aver colto da questo lunghissimo monologo del presidente Commisso, che era atteso. E allora saluto e ringrazio Fabrizio Lucchesi. Ciao,
3: ciao
1: Fabrizio.
3: Fabrizio.
15: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
1: Che abbiamo strappiamo per qualche minuto al suo lavoro. Allora, volevamo una riflessione a tutto tondo del presidente. Lui ha scelto la logica del monologo e va benissimo lo stesso,
3: va molto di moda, si può dire, non solo nel calcio, le conferenze stampa,
1: anche la presidente del consiglio ha scelto questa strada,
3: ormai si fa prima così, ci sono domande, è tutto più facile,
1: che ti resta? Io ti devo dire, la riflessione per me è un bilancio positivo, non mi aspettavo molto di più, ecco, sinceramente, però tutto quello che mi aspettavo lui potesse dire, dall'elogio a Vanoli, le scuse anche se non formulate una parola scusa ai tifosi, l'investitura di Paratici, la carezza a Parisi, cioè la promessa di lavorare sullo stadio, quello che poteva dire secondo me lo ha detto. Non so cosa ne pensi.
15: Sì, sono d'accordo con te, chiave lettura, ha toccato un po' tutti gli aspetti. Io invece farei giornalista io, farei una domanda a voi, vi direi, ma sulle ambizioni sul futuro
1: non ne ha parlato
15: Allora dico che
3: occhio vita... Fabrizio, poi dicono che siamo pesi, però se no
15: Come dicono?
3: Dicono che siamo pesi perché abbiamo chiesto a lungo che parlasse, parla, non ci va bene, ma io la vedo come te,
15: No, io siamo a fare una riflessione, se no che siamo.
3: Certo.
15: Io dico, sono d'accordissimo, benissimo, magari questi contributi sempre più spesso, io ne sarei altro che contento, mi bene la Fiorentina, contributi anche di parole, l'unica cosa che io non ho capito bene, ma forse è che sono stato un po' distratto, è che non ho capito sul piano dello sviluppo sportivo. L'investitura era tutte cose giuste, belle, un pochino me le aspettavo, nel senso che erano cose normali, tra virgolette, di giusto, di bilancio in parte, poi di futuro, ma sul piano sportivo non ho capito qual è il target di riferimento per quella prossima stagione che verrà.
1: Questo è così. Ora, sai, allora
3: ci aggrappiamo a quel tenere la Fiorentina,
1: un concetto che poi la parte diciamo dell'operatività della squadra poi passa nelle mani di Paratici, che dovrà fare lui. Non c'è un riferimento a un obiettivo, ma non c'è nemmeno nessun tipo di passo indietro, e quindi questo ti fa anche potrebbe anche portarti a pensare che il riferimento era e resta la linea segnata da suo padre, che un anno fa parlò di una squadra che aveva l'ambizione di crescere oltre il sesto posto. Io ho scritto che alla fine le parole per me sono anche giuste, ora servono i fatti, e poi quello che lo dico, a me mi dà un pizzico di serenità, è che c'è un'investitura chiara su Paratici, ecco. Viene prima di Ferrari, e questo non era mai successo,
3: ragazzi, però qui tra un po' gli chiederemo di camminare sulle acque a Paratici.
15: Però Luca, sì giusto quello che dici, io probabilmente la davo un po' per scontata, però francamente voglio dire, in un momento in cui devi riorganizzare tutto, in un momento in cui vai a prendere un manager, lo porti lì, cioè voglio dire, per come insomma, che non ci fosse questo ruolo così centrale, però il proprietario non è mica Paratici, e quindi poi alla fine sì, voglio dire, certe linee economico finanziarie probabilmente le hanno discuse tra di loro, si rimarranno abbottonati perché ormai siamo scottati dal parlare e non mantenere, d'accordo, lo capisco pure, Paratici è una bella volpe, d'accordo, tutto lo tu vuoi, però ecco, a domanda mi avete fatto, dico sì, tutto giusto, tutto bello,
3: certo.
15: Questa cosa però non l'ho capita, ecco, forse ero distratto.
1: No, ma è la riflessione di tanti, è la riflessione di tanti. Io, sarà che io, a differenza tua, questa certezza del ruolo di Paratici io non ce l'avevo, te lo dico, o quantomeno pensavo che nella logica di un percorso da cerchio magico, no? Dentro il quale Paratici arriva, non fa parte dello storico, no? E poi dice vai in America, sì, ma con Ferrari. Ecco, io credo che invece queste parole, che non allora nella riflessione di Giuseppe Commisso non c'è niente di casuale, fateci caso, lui non si ferma una volta, che è tutto
3: Luca, tutto probabilmente è scritto,
1: cioè legge, è voluto, cioè non è che vai nemmeno che ti fai una traccia e poi vai a braccio,
3: è un messaggio che lui manda
1: parola per parola, ognuna è al suo posto, no?
3: Cioè non sono previste risposte, non sono previste domande, non sono previsti approfondimenti, lui ti dà le linee generali,
1: e in questo l'incoronazione, che è per la prima volta però te lo dico, Fabrizio, è la prima volta che viene dato questo ruolo dalla proprietà, questa attenzione così forte a Paratici, allora poi si somma a Paratici. Allora, te Paratici lo conosci bene, Fabrizio, cioè Paratici non viene per guidare una squadra da nono, decimo, undicesimo posto, non è Paratici.
15: Sono d'accordo.
1: Allora, se lui fa quattro anni e qua dirlo, comanda, e vorrà dire che gli avranno dato qualche garanzia, se no lui saluta la compagnia e se ne va.
15: E allora di Dio non mi meraviglio che abbia investito, perdonami, io sinceramente lo davo abbastanza per scontato, però giustamente dici tu, bene che l'abbia sottolineato, io credo che non sia stato neanche un ridimensionamento del ruolo di Ferrari, perché sono compiti e competenze esattamente complementari. Dove finisce l'attività più amministrativa, gestionale dell'uno, inizia l'attività prettamente caratteristica, cioè sportiva, dell'altro. Quindi secondo me non è né un ridimensionamento, è semplicemente una chiarezza di competenze diverse nell'interesse del bene comune della Fiorentina. Punto, perfetto. Si va avanti, sotto il cappello del signor commisso. Benissimo, andiamo avanti. E io questo ti dico la verità, forse sbaglio io, ma me l'aspettavo. Dopodiché, come dici bene tu, aspettiamo i fatti, vediamo.
1: Sono convinto
15: che non ci deluderà, perché Fabio, persona che si è già portata avanti, sicuro, non ci deluderà. Poi sai, io, questo è come diciamo sempre, bravo e sbaglia meno, certo. Non è chi non sbaglia, però insomma le logi, le mentalità, i modi, non gli manca nulla a lui.
1: Ecco, poi ti volevo chiedere un'altra cosa, perché te poi l'hai parzialmente nel tuo lungo percorso professionale, ma l'hai anche vissuta. Allora, io sono, non voglio dire sicuro, ma convinto al 99,99% che Paratici ha preso tanti di quei no sul fronte allenatori che mi risulta lo hanno fatto anche riflettere, cioè non c'era abituato, mettiamola così.
3: O non se l'aspettava.
1: Io tendo più a pensare non c'era abituato, perché quando uno è abituato a un certo tipo di modus operandi, poi la prima volta dice oh, mi ha detto no, seconda no, ma neanche questo no. Ecco, credo abbia, e temo che lui va a vivere probabilmente il mercato più complicato della sua vita, che beato
3: nella
1: lui
3: carriera, sì.
1: Ha lavorato nella Juve e nel Tottenham, dove non mancavano né prestigio né soldi. Te che hai vissuto il grande calcio, ma hai vissuto anche il calcio non grandissimo, si può cambiare pelle così? Cioè, uno che è abituato tutta la vita a andare a comprare in via Tornabuoni può accettare e cambiare abito e andare a trovare il vestito giusto ai mercatini San Lorenzo?
15: Con fatica, sì, senza dubbio sì, si può fare, senza dubbio ci si prova tutti, però poi arrivi in fondo, poi ci vuole un pochino di spirito di adattamento, di lavoro su se stesso e anche di entrare in dinamiche un pochino cosiddette nuove, no? Ma è più facile, tra virgolette, quando sei abituato bene, cercare di ridimensionarsi un pochino, ma hai dentro una cultura ambiziosa e rapporti molto alti, che quando invece parti dal basso e non hai rapporti, certo, non hai la cultura di chi sta sopra, certo, e a guadagnarla ci vogliono tanti anni. Quindi tra le due è meglio la prima,
1: certo,
15: meglio
1: questa. Senti, è chiaro che la prima scelta che ha fatto Paratici, e questa è proprio tutta sua, perché anche nelle grandi lodi di Giuseppe Commisso a Vanoli, che sono ovviamente di maniera e di circostanza, oltre che il riconoscimento di risultato, insomma c'era la sensazione che chi aveva puntato su Vanoli prima ancora che arrivasse Paratici, poi insomma gli riconoscesse un qualcosa che poteva anche portare alla conferma. Lui ha voluto grosso, ha voluto uno dei suoi. È una scelta corretta secondo te questa? Puntare su uno che è tuo e che quindi col quale non avrai problemi a interloquire, interferire, interfacciarti sul mercato, perché ovviamente grosso sarà solo riconoscente che l'hai portato alla Fiorentina.
15: Sai, più che giusto o sbagliato è una scelta logica, coerente. Sai, le scelte purtroppo si commentano dopo in base all'esito, al risultato, ma pronti via non vedo scelte diverse, se non quella di avere una persona accanto cui c'è una certa sintonia culturale. Qui non si parla d'amicizia, si parla di sintonia culturale, di e dei modi di intenderci che accorciano molto i tempi di reazione, quindi si fa prima, si lavora meglio e di solito funziona di più.
3: Certo, non c'è dubbio. Fabrizio, invece una curiosità, so che l'argomento è complesso, però al volo, come si gestisce una squadra primavera campione d'Italia? Perché un po' d'aspettative a questo punto sul prossimo anno ci sono, aspettative di vedere qualcuno di questi ragazzi, perché lo scudetto, insomma, non è la vittoria in una coppa, no? È la conferma che questi ragazzi sono stati migliori.
15: Assolutamente, la vittoria è sempre una celebrazione di un lavoro fatto bene. In caso della primavera, la finalizzazione di un percorso che inizia tanti anni prima e anche in termini aziendali, gli investimenti fatti, milioni di euro investiti e non spesi. Qual è il problema che trasforma, se è un costo, un investimento e quindi la finalizzazione del lavoro di questo scudetto? È quanti giocatori sono pronti a giocare nel calcio dei grandi. Questo è un po' uno scalino che spesso inganna ed è però una tiratorasole dove vincere non equivale a proporre alla prima squadra calciatori per il futuro, e da Fiorentina e anche da, comunque dal mondo del calcio professionale.
3: Certo.
15: La differenza tra la prontezza, cioè essere pronti per quel salto, o giocatori di prospettiva, oppure giocatori che arrivano, ottengono un risultato ma non sono pronti per entrare nel sistema calcio, questo è il grande dubbio che tutti hanno, ma sono convinto questo dubbio su qualche giocatore ce l'hanno anche i manager della Fiorentina, perché sai, delle volte certi giocatori arrivano lì e poi dopo sopra fanno fatica. Senza dubbio un dato oggettivo c'è, si sta parlando di un gruppo di giocatori che ha dimostrato di essere i più bravi d'Italia. Ora, se in questo contesto dei più bravi d'Italia non c'è qualcuno che può essere di interesse della Fiorentina, ti viene in magone, no? Dici, allora certo. Cosa si deve fare? Sinceramente ti dico la verità, sono curioso di vederlo. Sai perché ti ho questo? C'ho un po' di metto molti condizionali, perché la Fiorentina mi aspetto che farà un mercato aggressivo, la Fiorentina mi aspetto che farà una squadra che voglia riscattarsi un po' del passato. Quando è così, la Fiorentina andrà su giocatori anche giovani ma di grande qualità del mercato internazionale, e quando fai la squadra dove vuoi far subito pedino, spazio per i giovani ce n'è poco.
3: Certo.
15: Conciliare il giovane con il risultato, spesso, se non è proprio un campione, spesso è difficile. Quindi secondo me ci vorrà anche un pochino di pazienza nell'interesse della Fiorentina, nell'interesse dei ragazzi, a questi ragazzi a non chiedere di troppo subito. Questa è un po' la morale, tutta sta pippa che sto facendo.
1: No, ma invece è una riflessione importantissima.
15: E dagli tempo di completare la crescita nel mondo dei grandi.
1: È una riflessione importantissima che porta a dirti, caro Fabrizio, che probabilmente della primavera campione italiano ne va nessuno in prima squadra. Se non Balbo, che comunque
3: che
1: c'è
3: già
1: stato
3: giocato
1: in prima squadra, che tra l'altro non ha fatto nemmeno bene, ma stiamo parlando di un giocatore che gioca nella nazionale dei grandi del Venezuela. Per carità, non stiamo parlando del Brasile.
3: Guadio, che è in pianta stabile, ma ha giocato malissimo.
1: E che probabilmente questo è un elemento che deve far riflettere non la Fiorentina, ma il calcio italiano.
15: Perché altrimenti ti dico, la Fiorentina ora non so quanti milioni spende nel settore giovanile, ma sarà una squadra che spende più di 4 milioni l'anno nel settore giovanile, mi immagino, almeno. E ti dico che se te in un giro di 5 anni, tanto è quanto vale ragazzi all'under 14 e all'under 19, produci, hai spesso 5 milioni l'anno in fine ciclo nei stessi 20, dovresti teoricamente proporre almeno un giocatore alla prima squadra, no? Perché
1: sì, per carità, c'è stato, ora per onestà, c'è stato Comuzzo, c'è stato Fortini,
15: generale, no?
1: C'è stato Caiode, c'è qualcosa però non c'è una struttura che dovrebbe portare a un travaso, vorrei dire, quasi naturale, no?
15: È anche difficile giocare, quello voglio arrivare a dire, non è che i mezzi da Fiorentina hanno lavorato bene, lavorano bene.
1: Sì, ma non è una critica, non stiamo facendo una critica alla Fiorentina.
15: No,
1: per
15: volevo
1: carità.
15: Arrivare a fare un ragionamento di sistema, è difficile esordire.
3: Certo.
15: Il vero grande problema di questi ragazzi, arrivano lì e sono anche bravini, quando poi arrivano a giocare in Serie A e fanno fatica a indossare certe maglie, perché tra gli stranieri 64%, tra la necessità del risultato tutto e subito, se no l'allenatore viene cacciato a ottobre, e questi ragazzi fanno fatica a pigliare le maglie, ma molta fatica.
1: E, allora, se fanno una partita e la sbagliano, è finita, no?
15: Certo. Volevo arrivare lì, non creare i dirigenti a Fiorentina sono bravi, tra i più bravi d'Italia, però è il sistema che comporta delle difficoltà, quindi ecco perché nella mia analisi mettevo tanti condizionali, non verso la Fiorentina ma verso un meccanismo che spesso poi si riflette in negativo.
1: Grazie Fabrizio. Grazie come sempre. Siamo andati un pochino lungo, ma valeva la pena ascoltare la riflessione di Fabrizio Lucchesi.
3: Ultimo stop.
1: Palla a Rita. A Sara, sì, Rita. Radio Firenze
6: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
16: Viola. Perché io comunque sarei curioso di vedere l'agenda di Franceschino So Tutto Io, per capire come e quante cose si appunta di tutte le vostre frasi dette sbagliate e tutto, perché ragazzi non me ne fa passare una faccia tutte, ragazzi. Oh Franceschino, ma vivitela la vita, non sta dietro ai calamai e company. Andiamo, via. Forza Franceschino, dai, esiste un mondo oltre Radio Viola.
17: Ciao ragazzi, ma a parole sono tutti bravi, siamo tutti bravi a parole, la differenza poi che fa le persone sono fatti alla mano, e per ora loro, grazie ai loro fatti alla mano in questi 7 anni, la fiducia è pari a 0. Poi si può essere tutti positivi, per carità, io la mattina mi sveglio sempre positivo, poi dopo un'ora sono già incazzato. Comunque fiducia 0, poi si guarderà, Yankee go home, ciao.
18: Buonasera Radio Firenze Viola, ciao Luca, ciao Tore.
1: Ciao sera.
18: Io, sentendo il discorso del presidente, io ho letto, sì, probabilmente il discorso non l'avrà scritto lui, quello, però ho capito questo, che probabilmente si ripartirà dai giovani, e quindi la scelta di Grosso è abbastanza chiara da parte dei Paratici, perché ha già lavorato lui, quindi aspettiamo ragazzi, aspettiamo, perché credo che sarà purtroppo un anno di transizione.
1: Eccala.
18: E con tanti ragazzi che vanno fatti giocare, e speriamo bene.
1: L'anno di transizione.
19: Buon pomeriggio. Non è che Commisso ha detto che voleva Paratici. Commisso nel suo discorso ha indicato che voleva che fosse portato alla Fiorentina un bravissimo dirigente sportivo, perché così non andava bene. Poi gli è stato indicato Paratici certamente da qualcuno che è dentro, forse da Goretti, forse da qualcun altro, e poi il padre, che era ancora vivo, ha accettato. Cerchiamo di ascoltare quello che uno dice. È vero che questa proprietà non dà molte garanzie, non dà molta fiducia, questo ormai noi tifosi siamo arrivati a questo, però insomma quello che dicono di buono prendiamolo. Ciao a tutti, Silvano.
20: Ciao, buon pomeriggio Luca e buon pomeriggio Tommaso. Allora Luca, ti rispondo da tifoso, cosa penso? Penso che il discorso è stato fa una piega, come si dice a Firenze, giusto? Bisogna vedere se poi lo mette in pratica, tutte le parole vengano messe in pratica. La speranza, vediamo. Io dopo 7 anni a questa società qualche dubbio e bisogna ce l'abbia, non è che posso dire mi fido, non capisco perché dopo 6 anni e mezzo non ha fatto un saluto a Platè, che di soldi ne ha voi tanti e di possibilità di fare calcio. E altra cosa, vi domando a voi, ma secondo voi una società senza un direttore generale esperto può andare avanti? Può bastare il direttore sportivo e basta?
21: Ora si sta a guardare anche dove era messo, come era vestito, sulla cattedra, una cosa un'altra, perché se si metteva in riva al mare è una barba uguale, non si deve mettere in cielo.
22: Ma Commisso ha parlato della Fiorentina e non deve stare in quelle posizioni, ma deve avere, diciamo, altre ambizioni, ma non si è capito quale, perché se deve essere l'ambizione anche della Conference League non credo faccia parte della Fiorentina, onestamente parlando.
1: Bene. Dove è Loreto?
3: Ma mi sono lamentato per Dovera. Piacerebbe più magari un contraddittorio, ma ripeto, magari ci sarà. Dopodiché è anche vero che è anche un po' il calcio moderno, questo fammelo dire, cioè le proprietà straniere, e in questo caso è più che apprezzabile che il commisso abbia voluto dire la sua, perché sì, per esempio al Milan in questo momento c'è il pandemonio, e però cioè non è che arrivino messaggi o ci sia qualcuno che sta mettendo la faccia, mi pare.
1: Sì, però lì hanno preso la decisione di mandare via tutti.
3: Hai ragione, a questo dettaglio non ci pensavo.
1: Ora non lo so, ma vorrei anche tranquillizzare. Allora,
3: è un po' generico, allora, dai Luca, come intervento è molto generico, e quindi io oggi sono più dalla parte di chi ha il peso di questi 7 anni e di fronte a ricordare la Fiorentina deve stare dove merita di stare, caro presidente, sì, lo dicevamo anche i primi anni,
1: sai, ci ha superato
3: in cui si arrabbiava moltissimo suo padre, lo dico rispettosamente, si arrabbiava e comunque ci diceva l'obiettivo è far meglio della l'anno pro, ci abbiamo messo degli anni per arrivare al sesto posto,
1: sì.
3: In Europa abbiamo fatto il passo del gambero, siamo arrivati in Europa, 2 finali, poi semifinale e 1/4 finale, cioè qui c'è tutto un percorso di errori che speriamo vengano

0: Ma ora lo chiediamo a chi racconterà la partita dell'Italia oggi per tutto mercato web, quindi saluto e ringrazio Raimondo De Magistris. Ciao Raimondo.
1: Ciao Luca, buon pomeriggio.
0: Ben grazie, Raimondo. Grazie dei minuti. Ciao. Che ci regali.
2: Raimondo, che segue la nazionale in pianta stabile, ecco, lui non è ad interim.
0: No, sono a interim questi qua.
2: Raimondo.
0: Ma lo hanno anche detto, devo dire, Baldini con grande onestà ha spiegato che lui non ha la storia per poter essere in questo momento credibile come allenatore della nazionale. Credo che comunque oggi la scelta che ha fatto Silvio Baldini, e che ha obbligato la federazione, che in questo momento non ha presidente, a seguirlo, perché è stato senza trattativa quello di andare con i suoi, con qualche ritocco, Raimondo, è anche una provocazione che io trovo anche giusta in questo.
1: Sì, che è anche piaciuta, ti dirò Luca. Cioè, il paradosso oggi è che poi Baldini è sempre una persona anche molto schietta e sincera nelle sue esternazioni, e lui giustamente ha detto: non ho allenato per 6 anni, non ho il pedigree per allenare la nazionale. Poi però si chiedi alla piazza, alle persone, ai tifosi, e forse oggi paradossalmente un profilo come quello di Baldini è più apprezzato di un possibile ritorno di Roberto Mancini, di tutte poi il tira e molla economico che ci vorrebbe per Antonio Conte. Cioè, è chiaro che non ha quel profilo lì Baldini, però una persona, un CT venuto dal basso, con la sua storia, con la sua spontaneità, con la sua schiettezza, è forse anche quello che serve, cioè ripartire da zero con vecchi nomi. Io non so quanto onestamente possa essere il futuro di un movimento che davvero negli ultimi anni è sprofondato negli abissi. Detto ciò, Baldini lo sa che lui durerà queste due partite, ha voluto portare con sé il suo gruppo, poi ha accolto volentieri la chiamata e l'appello di Donnarumma, che è il capitano.

0: Spagnola.
1: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buongiorno.
2: Guardala.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata, nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
7: Siamo tutto questo.
2: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
7: Radio Firenze Viola.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Siamo molto vicini alla firma delle carte, ha aggiunto. In giornata il presidente USA aveva detto: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Intanto Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi, che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud al-Najari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2020. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano in risposta a un post del sito di notizie della Striscia Dropside. Un uomo è stato arrestato ad Alghero a Sassari con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda imbavagliata. Durante l'aggressione, la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. È la risposta dell'esecutivo UE alla richiesta arrivata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e anche quella avanzata dalla Spagna, che diversamente da quella italiana era specificatamente focalizzata sulle spese green. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale del Roland Garros e affronterà venerdì in semifinale, la prima in carriera in uno slam, Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
6: Extra Viola, il nuovo

0: Luigi La Serpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
3: Giornali in edicola e non solo.
2: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Giovedì 4 giugno, sono le 7:03, parte in anticipo, non puntuale come sempre. Oggi partiamo con un pizzico d'anticipo, con un paio di minuti d'anticipo. Parte, dicevo, la nostra trasmissione del giovedì di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, al di là dal vetro l'ottimo Stefano Carlesi che oggi mi darà una mano in cabina di regia nella messa in onda di questo programma, un programma che anche oggi inevitabilmente risentirà di quelle che sono state le dichiarazioni del presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso. Ne parleremo abbondantemente già dalle prime ore della mattina. Ci dedicheremo a quelle che sono state le sue dichiarazioni, le analizzeremo ancora, sentiremo il vostro parere, più che altro al di là della vostra opinione di pancia che sono convinto in tantissimi ieri ci avete dato già ieri mattina, insomma, quando attorno alle 7:30 vi ho letto le sue parole, ve le abbiamo proposte a livello audio, avete risposto, ci avete dato una vostra valutazione su quelle che sono state le sue considerazioni. Ebbene, oggi cercheremo di andare oltre, cioè al di là della vostra riflessione immediata, ripeto, di pancia, istintiva, rispetto a ciò che ci ha detto ieri Giuseppe Commisso, oggi cercheremo di capire che seguito potranno avere queste parole e soprattutto in generale se credete che siano parole di cui fidarsi. Ecco, sarà un po' questa la domanda del giorno. Poi a brevissimo, grazie al lavoro di Stefano in regia, ve la proporremo questa domanda sui nostri social, sul sottopancia. Insomma, come sempre vi daremo tutte le opportunità per, in modo estremamente rapido, poter interagire con noi e rispondere alla domanda del giorno. Prima di ribadire quelli che sono i temi viola più importanti, facciamo i complimenti all'Italia del CT Silvio Baldini che, per quanto sia ad interim, comunque un primo risultato l'ha portato a casa, la vittoria per 1-0 conseguita ieri contro il Lussemburgo grazie alla rete di Pio Esposito. Certamente era un test ampiamente abbordabile, già quello con la Grecia tra qualche giorno avrà un coefficiente di difficoltà un po' più alto, però insomma intanto prendiamo per buono questo successo e speriamo davvero che possa essere foriero di una rinascita per il nostro movimento calcistico. In campo dall'inizio Comuzzo e Ndur, nella ripresa poi è entrato anche Niccolò Fortini. Fatemi fare i complimenti, ma insomma, per chi ha seguito un po' la Serie B quest'anno non è tanto una notizia quanto una conferma. Dicevo, fatemi fare i complimenti a Costantino Fafasuli, terzino, io non lo ricordavo terzino sinistro, poi in realtà Alberto Aquilani lo ha spostato a destra, terzino destro del Catanzaro che insomma è stato uno dei migliori volti della formazione calabrese dell'ultimo campionato e anche nell'Italia maggiore si è confermato a un certo livello. Per carità, ieri l'Italia era fondamentalmente l'under 21 con l'aggiunta di Donnarumma e Pio Esposito, però insomma alla fine quello che ci interessava è che fondamentalmente la nostra nazionale desse un segnale di rinascita dopo mesi e mesi difficili, dove manca ancora fondamentalmente il presidente federale, non si sa ancora chi sarà il commissario tecnico. Io penso che sia impossibile che resti Baldini, a meno che non ci sia una sommossa popolare, ma insomma dubito che ciò possa accadere, soprattutto quando un CT con grande onestà intellettuale come fa e come da sempre onesto Silvio Baldini, va in conferenza stampa e dice che il calcio è vittima di dirigenti lestofanti, il calcio italiano è preda di dirigenti lestofanti. Ecco, io fatico purtroppo a credere che un dirigente e che un CT che parla così in conferenza stampa possa meritarsi la conferma, perché purtroppo il calcio è figlio anche di questi equilibri qui. Ripeto purtroppo, ci mancherebbe, perché a me Silvio Baldini è una figura che mi è sempre piaciuta, me lo ricordo al di là delle sue avventure in panchina, al di là del calcione nel deretano che rifilò a Mimmo Di Carlo in un mitico Parma-Catania, se non mi sbaglio era tipo il 2006-2007, non ricordo che anno fosse, era la prima giornata di campionato, mi ricordo la Fiorentina vinse in casa con l'Empoli, era la primissima giornata, vinse 3-1 mi pare, fece un grandissimo gol Montolivo nella prima giornata in un Parma-Catania, in un tranquillissimo Parma-Catania Silvio Baldini tirò un calcione nel sedere a Mimmo Di Carlo, ma a parte quell'intemperanza, insomma Silvio Baldini è sempre stata una gran bella persona, verace, l'ho conosciuto e intervistato tante volte a Empoli essendo stato lui ex tecnico dell'Empoli e poi me lo ricordo quando era ospite di Canale 10 al ring dei tifosi con Leonardo Bardazzi, c'era il nostro Stefano Prizio, anche insomma tempi che furono quelli, insomma anche lì si parlava dei primi anni 2000, ecco c'era la Fiorentina di Prandelli che spopolava, era un grandissimo opinionista e sempre stato un bravissimo allenatore, dopo quello che ha fatto negli ultimi anni, il lavoro straordinario fatto con il Palermo, il lavoro fatto col Pescara l'anno scorso, insomma adesso anche la panchina prima dell'Under 21, adesso della Nazionale, ma non vi devo certo dire il curriculum di Baldini, lo conoscete sicuramente tutti. Allora, e penso rispecchi la bravura del professionista e dell'uomo. Detto questo, tema del giorno, ve l'ho già anticipato parzialmente, proprio quando ho aperto la trasmissione, voglio ancora soffermarmi sulle dichiarazioni di Giuseppe Commisso, su quello che ha raccontato sulle prospettive future del club. Non è sceso moltissimo, devo dire la verità, nello specifico su quelli che saranno poi gli obiettivi della squadra, perché non ha parlato di Europa, non ha parlato di vincere coppe, non ha parlato di cose nel caso specifico, però sicuramente ha fatto capire che la lotta a salvezza non deve essere assolutamente un tema che deve riguardare Firenze, e meno male, mi verrebbe da dire, mi verrebbe anche da dire che sotto la gestione sua e di suo padre per 3 anni su 7 purtroppo ha riguardato la Fiorentina la lotta a salvezza, quindi sarebbe anche il caso di abbozzarla, come si dice a Firenze, ecco, di smetterla. Ha parlato però di una Fiorentina che vuole pensare in grande, cioè non ha detto così, ha detto non penseremo in piccolo, quindi insomma a casa mia non pensare in piccolo vuol dire pensare in grande, poi si può anche pensare in medio, ma insomma di sicuro non in piccolo. Ha detto che i grandi club non si costruiscono con le parole e quindi evidentemente servono i fatti, quindi insomma 2 o 3 spunti per essere un pizzico ottimisti Giuseppe Commisso ce li ha dati. Dopodiché sono anni, purtroppo è un dato di fatto, che assistiamo a parole e alla riprova dei fatti è un bagno di sangue tutte le volte. E allora ecco, io vi chiedo come domanda del giorno questo, cioè se vi fidate di quello che ha detto Giuseppe Commisso. Banalmente la domanda è questa, cioè vi fidate di quello che ha detto il presidente Viola, ci credete? Il padre Rocco non c'è più, insomma è chiaro che siamo di fronte a una persona diversa, è vero che porta lo stesso cognome, una persona oserei dire molto ma molto diversa dal padre, perché intanto Rocco si esprimeva in italiano e il suo figlio parla esclusivamente in inglese. Suo padre, quando poteva e stava bene, veniva qui spesso e stava anche tanto tempo, si interfacciava direttamente con le istituzioni, con i tifosi, con i giornalisti, con i suoi metodi, dava i cartellini gialli, i cartellini rossi, faceva insomma spesso discorsi anche un po' troppo forti, però diciamo che ci metteva la faccia e si faceva vedere. Lui fa scomodare i dirigenti per andarlo a trovare a New York, parla soltanto tramite dei videomessaggi, non fa conferenze stampa, non è più tornato a Firenze da gennaio, tornerà a Firenze a quanto pare ad agosto per il centenario, però insomma è una figura oggettivamente molto più distante del padre, quindi è una figura molto diversa. E anche proprio per questo motivo io credo che se avviamo un certo tipo di sentimento verso Rocco, magari prima di dare un giudizio su Giuseppe Commisso bisogna un po' aspettare la riprova dei fatti, proprio perché, ripeto, è una persona diversa che secondo me agirà molto meno in prima persona e demanderà molto di più ai suoi uomini di fiducia. E i suoi uomini di fiducia li ha elencati ieri, in ordine sono Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, quindi insomma ha riconosciuto nella nomina di Paratici come direttore sportivo una sua scelta e soprattutto l'arrivo di un dirigente di altissimo spessore. E io sono perfettamente d'accordo e sono molto contento che ci abbia voluto mettere il cappello su questa scelta. Per cui, ecco, banalmente il tema del giorno, la domanda del giorno, in attesa di iniziare a sfogliare un po' i giornali, è questa: cioè, vi fidate delle dichiarazioni di Giuseppe Commisso? Siete fiduciosi che possa sostanzialmente dar seguito a quelle che sono state le sue parole arrivate tramite quel video di ieri, questi 15 minuti di soliloquio dove insomma il presidente ha fatto capire di voler riportare più in alto la Fiorentina? Ecco, banalmente la domanda è questa. Io mi rendo conto che già ieri il tema sia stato affrontato, però credo che stamattina, e ce ne accorgeremo anche a segna stampa, non è che ci siano temi particolarmente alternativi che ci possano indurre a sfruttare altre strade, ok? Per rispondere a questo quesito mattutino, come sempre i numeri li conoscete, sono il 348 7513933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure per intervenire telefonicamente 055 77 111 71. Mi raccomando, per quanto riguarda i vostri messaggi vocali, cercate di essere sintetici, cercate di mandare riflessioni entro i 40-45 secondi, perché insomma sono convinto che, esattamente come ieri, anche oggi sarete in tanti a voler esprimere la propria opinione. Quindi naturalmente se vogliamo dare veramente spazio a tutti serve la massima sintesi per ogni ascoltatore di dare il proprio pensiero. Ricordo quindi il 348 7513933 per i messaggi e la linea fissa 055 77 111 71. Tema collaterale a quello di Giuseppe Commisso, che analizzeremo sui giornali, su cui a breve ci addentreremo, è naturalmente la nomina di Fabio Grosso come nuovo tecnico. Sono i giorni della sua risoluzione contrattuale con il Sassuolo. Oggi l'incontro formale e domani, a quanto ci risulta, la separazione consensuale tra il tecnico abruzzese e il club emiliano. Dopodiché Grosso sarà libero di firmare con la Fiorentina e io ho la sensazione che questa firma arriverà lunedì, martedì al più tardi, anche perché da quello che sappiamo noi la data della partenza dei dirigenti viola verso l'America è stata posticipata di 48 ore, non l'8 di giugno ma il 10, da quello che sappiamo. Quindi insomma vi aggiorneremo passo dopo passo su questo anche viaggio che i due dirigenti faranno. Io insomma sono convinto che sarà un viaggio molto importante, non so quanto positivo, perché bisognerà capire con quali notizie torneranno dall'America Ferrari e Paratici, però insomma cercheremo di capire come e su quali fondamenta poggerà la nuova Fiorentina. Io un'idea ce l'ho, nel senso che, avendo parlato a lungo e largo ieri Giuseppe Commisso di fondamentalmente di giovani, dell'importanza di valorizzare il Viola Park, ho la sensazione che lui voglia fare una Fiorentina abbastanza giovane e italiana. Ora, finché si comprano giovani di qualità ce ne sono tanti, basti pensare a Palestra, basti pensare a i nostri, ce ne sono molti di giovani forti. Se poi si va a prendere dei giovani di medio-basso livello, allora io mi tengo volentieri gli stranieri, ecco, anche più attempati. Quindi, nel senso, mi auguro veramente non sia solo e soltanto una Fiorentina giovane che punti al decimo dodicesimo posto, perché insomma per me arrivare decimo dodicesimo equivale ad arrivare a 4-5 punti dalla zona salvezza, quindi equivale a fare un campionato modesto e gravemente insufficiente per quella che è la storia della Fiorentina. Comunque sia, detto questo, partiamo con la rassegna stampa, iniziamo subito a dare un'occhiata ai giornali che troviamo in edicola questa mattina. Partiamo come al solito da le testate sportive nazionali. Naturalmente, come detto, i due temi preponderanti che troveremo e troverete stamattina andando in edicola virtualmente o fisicamente, poi dipende da voi, sono le parole di Commisso e il futuro della panchina viola. Iniziamo dal Corriere dello Sport, che è il primo giornale che abbiamo a disposizione questa mattina. Due pagine sulla Fiorentina, eccole qui, le vedete grazie anche al lavoro della regia. Le pagine sono la numero 18 e la numero 19. I pezzi sono firmati come sempre dai nostri Alessandro Linardo e Niccolò Santi. L'apertura invece sul futuro del tecnico è invece affidata a Francesco Gensini. La viola che verrà, leggiamo a pagina 18. Domani il Sassuolo libera Grosso, poi il DS andrà a New York. Paratici vuole partire per gli Stati Uniti con il nome del nuovo allenatore. Dal vertice americano usciranno le ambizioni della prossima stagione. Intanto sul mercato si guarda a Revivo, che è questo terzino sinistro israeliano del Maccabi Tel Aviv. Giocatori interessanti, immagino, visto le polemiche che hanno accompagnato l'arrivo di Solomon, che cosa potrebbe succedere se la Fiorentina comprasse anche un terzino israeliano. Anche se magari lui non ha fatto un endorsement particolare alle politiche di Netanyahu. Quindi insomma, vedremo, giocatori interessanti. Tra l'altro leggevo ieri dal portale che ha per primo svelato questa notizia sul terzino israeliano Revivo, che il suo procuratore è Falli Ramadani, che insomma era in grandi rapporti con Pantaleo Corvino. Non so sinceramente come sia con Fabio Paratici, boh, staremo a vedere. E poi nuovo tentativo per Vieri, il difensore centrale brasiliano. E poi altri temi: il biennale con opzione per il terzo anno è già pronto. Qua si parla naturalmente di Fabio Grosso, che insomma anche per il Corriere dello Sport è diventato, dopo insomma, settimane di incertezza, insomma vi ricorderete che era stato il Corriere dello Sport a parlare di un Vanoli prossimo alla conferma al 99%, insomma. Mi ricordo anche una prima pagina abbastanza forte dopo la vittoria di Torino sulla Juventus, Vanoli tutta la vita, insomma. Lo Sport si era abbastanza esposto sulla conferma di Vanoli, ma sinceramente noi di Radio Firenze Viola con grande coerenza non ci abbiamo mai creduto, ma non perché fossimo scettici su quello che scrivevano i colleghi, semplicemente perché avevamo fonti diverse, fonti molto attendibili che ci dicevano: guardate che sì, Paratici sta andando a dire a giro che vorrebbe tenere Vanoli, ma alla fine cambierà. E noi abbiamo tenuto fede a questa linea di pensiero, e in effetti nelle prossime 48 ore ci sarà l'avvicendamento tra Vanoli e Grosso. Poi può non piacere Grosso, questo è un altro discorso, questo sta alla sensibilità di chiunque, no? Valutare come buono o come negativo l'ingaggio di un allenatore mediamente giovane, insomma, per dire mediamente giovane, insomma un 77, ma insomma con relativa esperienza in Serie A. Questo, ripeto, è un altro tema, però credo che sull'opportunità di cambiare in panchina non avessimo tutti quanti grandi dubbi. Sempre su stadio troviamo altri argomenti legati al mondo viola. Intanto sul fatto che il Sassuolo potrebbe decidere di chiudere su uno tra Abate e Aquilani per appunto il successore di Fabio Grosso in panchina. Io personalmente mi auguro Alberto Aquilani, ma semplicemente perché secondo me, siccome i club interessati a Aquilani sono due fondamentalmente, cioè il Torino e il Sassuolo, secondo me Aquilani a Torino troverebbe un ambiente terribile, un presidente odiato da tutti, tifosi che non vanno allo stadio, che contestano e basta, e quindi secondo me non è che andrebbe in un contesto così amichevole, quindi non è che si troverebbe, ecco, a lavorare in una città come è stata fin qui Catanzaro, che ha vissuto sulle ali dell'entusiasmo. Secondo me meglio andare a Sassuolo, dove praticamente non ci sono tifosi, non ci sono pressioni, che tu arrivi decimo o tu arrivi quindicesimo è lo stesso, ha una squadra buona per salvarsi e quindi secondo me la possibilità di arrivare alla salvezza, perché poi l'obiettivo del Sassuolo quella è, non sarebbe troppo un problema per Alberto Aquilani. Quindi questo è quello che mi sento di dire e di augurare al buon tecnico ex Primavera della Fiorentina. Mi fermo un attimo qua con la lettura del giornale. Abbiamo un primo ascoltatore in linea che ci ha chiamato allo 055 77 111 71. Diamo il buongiorno ad Andrea. Ciao Andrea, ben trovato.
5: Ben trovati a tutti dall'ex giornalista radiato dall'Ordine. Ti faccio una considerazione, Andrea, dimmi se mi sbaglio o meno. Il fatto che
4: ti faccio notare che siccome io faccio parte dell'Ordine, se ti abbiamo radiato penso ci sia un motivo, ecco, non è che l'abbiamo fatto perché abbiamo scelto il tuo nome da una lista a caso, te lo faccio notare perché difendo la mia categoria, visto che è la seconda volta che quando intervieni lo dici. Faccio presente che prima di radiare un collega ci sono vari gradi di punizione, tra virgolette, la radiazione è l'ultima, quindi devi averla combinata grossa. Io non lo so, però se lo dici così o lo dici per scherzare oppure l'hai combinata grossa, ecco, te lo faccio notare.
5: No, è un distintivo che porto al petto.
4: Ah, ecco, bene, allora l'hai combinata grossa, tanto... molto bene, ora lo sappiamo, vai.
5: È una domanda banale quella che ti faccio, però forse dimmi te. Se ti dico che con grosso allenatore da oggi Ferrari conta un po' meno e che finalmente le scelte di calcio le prende un dire rispetto al passato, mi sbaglio o dico il giusto?
4: No, sono d'accordo. Buona giornata. Sono d'accordo, grazie Andrea, anche se se ti abbiamo radiato, io non so chi sia stato, ma grazie per il tuo intervento. E io sono sinceramente ti dico la verità, anche il fatto che nel discorso di ieri di Commisso Ferrari sia stato nominato dopo Paratici mi fa pensare che attualmente nella scelta delle cose di campo ci sia molta più fiducia in quello che fa Paratici, ma è perfettamente normale. Cioè, secondo me in una società di calcio è normale che ci si rivolga nella scelta del tecnico, nel mercato, in tanti altri aspetti della squadra al direttore sportivo e non al direttore generale. Io penso che Ferrari in questi anni abbia seguito molto bene, con grande attenzione, la vicenda stadio, per esempio, perché secondo me, insomma, ora a prescindere dai colori politici, non è che la vicenda stadio sia stata così gestita brillantemente. Insomma, il progetto è stato portato avanti con tanti soldi che mancavano, con tanti rischi collaterali, poi alla fine una parte di questi soldi sono stati trovati, la Fiorentina ce ne metterà altri, ne mancano ancora alcuni, mancano ancora 20-30 milioni per le finiture interne, ma prima o poi arriveranno, sono convinto, anche soltanto dalla UEFA che organizzerà gli europei del 32. Insomma, credo che Ferrari su queste questioni, le questioni burocratiche, le questioni collaterali legate appunto allo stadio, non solo abbia fatto un buon lavoro, ma in qualsiasi club sul tecnico e sul mercato ci si rivolge al direttore sportivo. Io penso che Paratici sia stato preso essenzialmente per questo, quindi la tua riflessione non fa una grinza. Grazie ad Andrea. Allora, avanti con la rassegna stampa. Abbiamo visto il pezzo di apertura di stadio su Grosso, che è un fedelissimo di Paratici. Io continuo a dire una cosa, la ribadisco, perché ne sono fermamente convinto. Non è un discorso tanto per fare. Proprio perché Grosso non è che sia il favorito della piazza, io penso che Grosso piacerà al 15% o al 20% dei tifosi, nemmeno a me fa impazzire. Riconosco che arrivi da degli anni buoni, perché arriva da degli anni buoni tra Frosinone e Sassuolo. Secondo me esprime anche un buon calcio. Ci sono tanti addetti ai lavori che ne parlano bene, ma non soltanto i soliti che dicono che va tutto bene, che sono tutti bravi, ma anche quelli che magari sono spesso tranchant nelle loro dichiarazioni. Mi vengono in mente due nomi, uno è Walter Sabatini e l'altro è il nostro Emiliano Viviano, che se c'è da dire che c'è uno che non gli garba lo dice. Sentir dire a tanti addetti ai lavori che Grosso è bravo mi rincuora. Comunque, detto questo, stavo dicendo, io continuo a pensare una cosa e ci credo fermamente in questo aspetto. Proprio perché Grosso non incontra sicuramente in partenza, e lo sa pure lui, una fetta di stima, di appoggio incondizionato da parte del popolo viola, Secondo me la scelta di Panatici è fortissima e testimonia quanto, secondo me, lui sia molto calato nel progetto Fiorentina, perché ha scelto un tecnico forse anche in maniera impopolare, perché la scelta più popolare sarebbe stata prendere Maurizio Sarri, che magari a lui non piaceva, però dice lo prendo perché fa piacere alla piazza. Ecco, da quello che mi dicono, anche contrariamente a certi, ho sentito delle dichiarazioni ultimamente anche da direttori di giornali clamorose, dice Paratici ha deciso di mandare via Vanoli perché si è piegato al potere della piazza che non voleva più Vanoli. Ma chi dice così non conosce minimamente Firenze e soprattutto non conosce minimamente Paratici. Paratici, ragazzi, ve lo assicuro, perché ho imparato a conoscerlo in questi mesi, non gliene frega niente del malcontento popolare o delle voci popolari. Lui va per la sua strada. Lui ha provato a prendere alcuni tecnici di spessore, non ci è arrivato. Ha provato De Zerbi, ha provato Maresca, so che un tentativo con Farioli l'ha fatto, Glasner, Iraola, e alla fine è andato su un tecnico diverso che fa uno stile di gioco divertente, ma è una sua scelta molto forte. E continuo a dire, e torno al discorso che facevo, che il fatto che sia venuto, che verrà grosso, vuol dire che Paratici è perfettamente calato nel mondo Fiorentina e lo dovrà proteggere con le unghie e con i denti, perché è una scelta probabilmente impopolare che attirerà delle critiche, magari non subito, perché magari la Fiorentina parte benissimo, ne vince 6 di fila, però magari nel corso della stagione ci saranno momenti difficili. Allora lui, che ha fatto questa scelta, di cui si dovrà assumere la responsabilità, sarà chiamato a proteggerla questa scelta, e io sono convinto che questa opportunità gli permetterà di entrare molto di più nel mondo fiorentino. Paolino da Campi in diretta con noi, eccoci qua Paolino, ben trovato.
6: Buongiorno Andrea, mi avete anticipato prima. Io sono convinto che, a parte, mi sembra tutta un'altra persona rispetto a ultimamente si era vista a Firenze. Praticamente lui ha detto che Paratici è direttore generale, è molto ridimensionato Ferrari, perché Ferrari veramente fa quello come ti ha detto te. Per esempio, a Viola Parte viene un altro responsabile, se dico bene si chiama Morganti. Lui, il lavoro che deve fare Ferrari è un lavoro, rapporti col comune, rapporti con le banche, se c'è da comprare un immobile, questo è il suo lavoro.
4: Ma soprattutto, perdonami, lui deve rappresentare, che è il suo ruolo, deve rappresentare la famiglia Commisso a Firenze. Punto.
6: Bravo, però la parte tecnica è tutta in mano a Paratici, bene o male, dico bene. Ecco Andrea, un'altra cosa, lui quando ha ringraziato tutto il personale, ma forse non ho capito bene, ma Goretti non l'ha mai rammentato.
4: Non l'ha rammentato, è la seconda volta, tra l'altro era già successo con il padre che non viene mai nominato, invece secondo me Goretti ha fatto un ottimo lavoro in questi anni a Firenze.
6: Ma secondo te sarà sempre a disposizione di Paratici o vuole proseguire in un'altra squadra a fare veramente lui il numero uno come direttore sportivo? Lui prima di venire da noi lavorava in Serie B alla Reggiana, se non mi sbaglio.
4: Sì, sì, è vero, è vero. Vero.
6: Ma un'altra cosa Andrea, e poi ti lascio la trasmissione. Io ho visto un gran terzino ieri, Favasuri.
4: Sì.
6: Ma non è più nostro quello?
4: No, purtroppo no. E la Fiorentina ha una percentuale sulla rivendita che tra l'altro può sfruttare. Se lo volesse ricomprare avrebbe chiaramente uno sconto, perché avendo una percentuale sulla rivendita la può sfruttare.
6: Ma io scusa Andrea, questo gantezzino attaccava, difendeva, io, ma rispetto a Fortina dove ora di una miscrata non mi è sembrato sull'altro giorno, o sbaglio io, forse no. Sera di stato in Lussemburgo, che era poca cosa onestamente, però mi ha fatto la grossa del pitone e ti ha detto vedete, io ero abituato a vedere la sinistra.
4: Sì. Grazie Paolino.
6: Ciao, buona trasmissione.
4: Grazie. Allora, siccome sono già le 7:31 e poi la regia si arrabbia giustamente, io vado in pubblicità, poi termino di rispondere su Favasuli, che indubbiamente ieri ha fatto una gran bella partita. Quindi in linea all'ottimo Stefano in regia, tra poco torniamo. Grazie.

0: Vivila, ascoltala, guardala.
1: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena. Menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
2: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
1: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
3: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
4: Che incubo il trasloco!
5: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
4: Ma è fantastico!
5: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
1: Zeus Traslochi in via Bocci 105. In quella zona Careggi.
6: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
8: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
9: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
10: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
11: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
12: Tutti matti per il Velvet Pet.
13: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
1: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane. Carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
14: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
16: Bene, bene, bentornati, 7:37 minuti con le nostre dirette che proseguono. Allora, stavo rispondendo a Paolino D'Accampi su Costantino Fafasuli. Allora, lui è un cantun classe 2004, ha fatto tanti anni nel settore giovanile della Fiorentina, mi sembra sia arrivato quando ne aveva 14, calabrese, di Reggio Calabria. Tra l'altro ho avuto la fortuna di intervistarlo quando mi ricordo, tra l'altro, feci incavolare la Fiorentina quella volta lì, poi vi racconto perché. E dicevo, arrivato dalla Calabria quando aveva 14 anni, ha fatto tutto il settore giovanile fino alla primavera, quindi fino a quando ne aveva 18-19 di anni, e con Alberto Aquilani ha vissuto i suoi anni migliori, tant'è che Aquilani giocava principalmente col 3-5-2 quando era alla primavera, e lui faceva il terzino sinistro, ed era un gran bel terzino sinistro, giocava con Caiode a destra e Fafasuli a sinistra, era questa la formazione titolare. Poi c'erano Bianco, Amatucci a centrocampo, insomma era una bella squadra, insomma arrivo a dirvi che forse era più forte quella primavera di questa, tant'è che, insomma, voglio dire, Fafasuli lo stiamo vedendo, Caiode gioca in Premier League, Amatucci sta facendo benissimo in Spagna, Bianco comunque gioca nella Serie A greca, in difesa c'era Lucchesi che ha fatto ora un campionato da protagonista in Serie B con il Monza, insomma era una buona squadra, ecco, c'era già Martinelli tra i pali, giovanissimo, era sotto età che giocava Martinelli, quindi insomma era una primavera quasi più forte, no, senza quasi, più forte di quella che ha vinto il campionato quest'anno, secondo me, però sono cicli. E lui da terzino sinistro è diventato terzino destro grazie a Alberto Aquilani che ha cambiato ulteriormente modulo, andando a Catanzaro. Il Catanzaro mi sembra abbia giocato per tutto l'anno 3-4-2-1, e lui fa il terzino destro e ha avuto la fortuna di trovare di nuovo ancora Aquilani sulla sua strada, e questa cosa lo ha agevolato molto. Lui non è più della Fiorentina, lo ribadisco, però la Fiorentina ha una percentuale sulla rivendita, non so di quanto, credo poco, non credo sia il 50%, credo che sia il 10-20%, non di più, però se in linea di principio la Fiorentina volesse ricomprarlo, potrebbe sfruttare per avere un po' di sconto questa percentuale, nel senso che chiaramente se lo rivende in un'altra squadra gli arrivano dei soldi, se la Fiorentina se lo ricompra spende il 20%, il 10% in meno, visto che insomma è praticamente come se fosse ancora suo, quindi vedremo, ma non so se è un giocatore che la Fiorentina vuole ricomprare, insomma. In ogni caso questa è la situazione di Fafasuli. Prima ho detto, lo intervistai e fece arrabbiare la Fiorentina, perché mi ricordo che quando era un periodo in cui avevo litigato fortemente con uno dei tanti periodi in cui avevo litigato fortemente con Gio Barone. Ma insomma lo dico col sorriso, perché poi quando mi arrabbiavo con Barone, poi dopo un po' stavamo senza parlarci, cioè più che altro a lui che non parlava con me, io provavo a salutarlo e lui non mi salutava. Era un periodo che avevamo litigato, e era un periodo in cui, no, quei 2-3 mesi lui non mi guardava nemmeno, poi facevamo pace. Insomma era un periodo in cui avevo litigato con la Fiorentina, insomma con lui, e allora io volevo intervistare Fafasuli fu chiamato in nazionale, era l'under 18 penso o under 19, non mi ricordo, andai a Coverciano, chiesi il permesso all'ufficio stampa della federazione di intervistarlo per Radio Firenze Viola, me lo fecero fare. Chiaramente quando un giocatore è nazionale non risponde alle regole di un club, risponde a quelle della nazionale, perché in quel momento è in nazionale. Insomma intervistai Fafasuli, successe un putiferio perché la Fiorentina non voleva che io intervistassi i giocatori viola perché erano arrabbiati con me. So, successo un putiferio, Fafasuli fu chiamato, non mi ricordo da chi, gli dissero tu non devi parlare con Gian Attasio, insomma poi alla fine finì tutto a tarallucce e vino. Mi ricordo feci questa intervista divertentissima con Fafasuli, che è davvero un bravissimo ragazzo, quindi insomma lo porto nel cuore perché è davvero un ragazzo serio e spontaneo, proprio perché è del sud Italia, è veramente molto più autentico, molto più trasparente di tanti altri, perché vede nel calcio, ha sempre visto nel calcio una missione, questo me l'ha sempre raccontato, e davvero mi piacque tanto. Allora, bene, detto questo, Torniamo a leggere i giornali, così li esauriamo rapidamente e chiudiamo quantomeno il discorso sulla stampa nazionale. Pagina 19 del Corriere dello Sport, dedicata tutta alle parole di Giuseppe Commisso. La Fiorentina vola più in alto, un'annata horror, il presidente parla dopo 4 mesi di assenza dall'Italia. Commisso Junior, dalla salvezza rialziamoci, grazie a Paratici, a Vanoli e alla squadra. C'è poi anche il commento di Alberto Polverosi, che naturalmente dà la sua visione su le dichiarazioni del presidente della Fiorentina. Degni di Firenze, la sostanza è interessante, sulla forma si può discutere. Nel discorso di Giuseppe Commisso ci sono alcuni passaggi convincenti, altri un po' meno, e questa è la sostanza. La forma, ora la chiamiamo format, invece non è il massimo. Un monologo fatto in casa non aiuta a chiarire quanto un contraddittorio, ma ormai questa è la comunicazione del calcio e a noi non resta che spezzettare i contenuti e discuterli. Divide poi la sua, come posso dire, le sue frasi in 7 punti. Punto finale: non penseremo in piccolo, i sogni devono essere degni di Firenze. Questa non è una promessa ma un impegno, la squadra che deve essere degna di Firenze è una squadra da primi posti. Conclude così il suo pezzo, giustissimo secondo me, Alberto Polverosi. Va bene, questo i contenuti del Corriere dello Sport Stadio a proposito della Fiorentina. Andiamo anche sulla Gazzetta dello Sport, che dedica un'intera pagina alla Fiorentina, ma soltanto sul mercato. Al povero Giuseppe Commisso viene dedicato uno streaming zito box, che è questo qua, lo vedete se ci seguite in formato visual, un boxettino di 500-600 caratteri, nemmeno, a conferma del fatto che forse la Gazzetta non è molto interessata alle parole del presidente Viola. Per il resto tutto il pezzo principale, il pezzo portante della Gazzetta è inerente al mercato. Grosso chiama i suoi, è il pezzo firmato da Ilaria Masini. Metamorfosi Viola, anche Tosvet per il nuovo 4-3-3. Insomma, Tosvet è giocatore di cui si parla ormai da anni in chiave fiorentina, doveva già essere un nome buono l'anno scorso, poi non è venuto, alla fine vedremo se verrà quest'estate. Fiorentina al lavoro sulla mezzala norvegese del Sassuolo, servono 10 o 15 milioni. È un buon nome, secondo me Tosvet non è certamente quell'elemento che può far fare il salto di qualità, devo essere sincero, però ecco, insomma, è un nome sicuramente della scuderia di Grosso, ecco, uno che lo conosce molto bene. Leggiamo un po' quello che scrive il quotidiano a proposito del calciatore. Se quanti calciatori arriveranno dai neroverdi, ancora presto per dirlo, ma è certo che Christian Tosvet, tra l'altro già cercato dalla Fiorentina nello scorso mercato eppure nelle precedenti sessioni, sia un fedelissimo di Grosso. Su di lui c'è la concorrenza, però c'è la conoscenza dell'allenatore, potrebbe avere un peso sulle prossime destinazioni. Il norvegese, classe 99, è il classico incursore da 4-3-3, può fare la mezzala partendo dal centro-destra per poi rientrare per calciare. Da mancino qual è? Abbina qualità fisico con grande facilità di tiro e gol, assist nelle sue corde. Bravo a dare equilibrio, un uomo da inserimenti senza palla che dà strappo, però come detto si butta tanto in area di rigore. La Fiorentina per il 4-3-3 dovrà andare a cercare tutti gli esterni d'attacco, ruolo completamente scoperto dopo i mancati riscatti di Harrison e di Solomon, che sono tornati nei rispettivi club, e se si andasse a pescare ancora nel Sassuolo sarebbero perfetti Lorienté e Volpato, che già conoscono i movimenti e le richieste di Grosso. La dinamicità e il saper andare a cercare subito il centravanti saranno le carte per rendere la manovra

Modulo di riferimento, fagioli a fare il play, le mezzali potrebbero essere Tosvet e Mandragora. Ora io sono alzo la mano perché secondo me vorrei, perché secondo me lo Sherndur visto quest'anno, nel senso, secondo me non può fare la panchina, a maggior ragione se viene Tosvet, che è un buon giocatore, ma non dico che non cambi molto tra Ndur e Tosvet, anzi secondo me Ndur porta in dote più gol, quindi non lo so, per l'amor di Dio, per fare la riserva, per fare un'alternativa, Tosvet ci sta, e come, ecco, però insomma la Fiorentina c'ha già Brescianini, boh, non lo so, vediamo, staremo a vedere. Non è un nome che mi fa sobbalzare, ma d'altronde una stagione senza Europa non credo che purtroppo porterà la Fiorentina nome di grido. Vado in chiusura per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale su Tutto Sport che ha un articolo a firma di Luciana Magistrato a pagina 24 a proposito della Fiorentina e delle parole del presidente. Lo vedete in taglio basso sulla destra: coraggio Fiorentina, il messaggio alla piazza di Commisso Junior, non penseremo in piccolo, sono profondamente grato a Paratici. Insomma è un bel riassunto di quello che il presidente ha detto, e speriamo che, insomma, ripeto, siano poi frasi che trovino seguito nei fatti. Allora, sospendiamo qua la lettura dei quotidiani perché siamo molto siamo così molto pieni di vostri pensieri, sia scritti che audio. 348 75 13 933, perché si fosse collegato da pochi minuti, ricordo che la domanda del giorno è dedicata alle parole di Giuseppe Commisso, cioè se avete fiducia, se sperate e credete che le sue dichiarazioni abbiano un seguito, se siete ottimisti sul fatto che quello che ha detto Giuseppe Commisso possa avere una conseguenza. Questo è un po' il tema del giorno, ripeto, se quindi credete banalmente in quello che ha detto il presidente, 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per tutte le vostre considerazioni telefoniche, se volete chiamarci, come ha già fatto un ascoltatore poco fa. Poi naturalmente, se volete spaziare anche su altri discorsi, sul mercato, Tosvet, il ruolo di Paratici, le dichiarazioni del presidente, che hanno naturalmente secondo me dato lustro, dato forza come posso dire, merito a quello che è stato l'operato del direttore sportivo in questa stagione, fatemi sapere. Va bene, allora partiamo con un po' di messaggi scritti in questa primissima fase. Partiamo da Marco il moviolista. Che facciamo adesso? Continuiamo a parlare del bel tempo che fu? Dobbiamo aprire una nuova pagina da scrivere, non cadiamo nella retorica. Forse nello sport si riparte sempre. E poi dispiace per il viola Matteo Berrettini a Parigi, per il Roland Garros ovviamente, e poi ringrazia Paolo Vanoli. Parlo dall'isolotto, non abbiamo alternativa, bisogna fidarci perché essere negativi non serve a nulla. Vedrete che Parati ci troverà giovani talenti. E poi Monica, buongiorno, ti faccio la domanda opposta: perché non dovremmo fidarci? Perché un presidente si dovrebbe esporre così e dire cavolate? A cosa servirebbe? Beh, la domanda è giusta, soprattutto perché la Fiorentina arriva da un'annata da incubo, e quindi secondo me è opportuno che un presidente, quando parla, lo faccia in maniera, come posso dire, misurata e coerente con quelle che sono le ambizioni del club. Ecco, io penso che la famiglia Commisso, dopo 7 anni, quasi 8 di Fiorentina, entreremo nell'ottavo anno tra poco, perché io ho visto prima su Facebook, mi ricordava che 7 anni fa mi trovavo a Milano nel 2019 e lavoravo per un'altra radio, e ma ero anche per Firenze Viola inviato ovviamente, e ed ero sotto l'albergo del presidente Commisso, il Four Seasons di Milano, in via Gesù, se non mi sbaglio, si trova, e niente, facevo i miei contenuti video, insomma, o radio per un'altra emittente.
E quindi insomma tra poco ricorreranno i 7 anni dall'acquisizione della Fiorentina.

0: nello studio Bonelli Erede, insomma eravamo veramente, furono giorni intensissimi, io lo dico sempre, ricordo quei giorni milanesi, che poi furono pochi, furono tre giorni finì tutto, ricordo quei giorni milanesi come l'esperienza giornalistica più divertente, ma anche più entusiasmante, più, che posso dire, non redditizia, più gratificante, ecco la parola giusta, è gratificante, della mia vita. E peccato che poi non è che siano stati 7 anni così brillanti. Allora, dunque, dicevo a Monica che io penso che dopo 7 anni, quasi 8, i commisso abbiano imparato a conoscere Firenze, spero, e hanno imparato a conoscere che Firenze ama tutto fuorché farsi prendere per il naso. Quindi mi auguro che le parole del presidente di ieri siano state utilizzate con sapienza. Poi Dido mi chiede: dov'è esattamente il passaggio in cui Joseph dice che Paratici l'ho scelto io? Ah, non dice così. Lui dice: ho dato mandato perché fosse preso un direttore sportivo di altissimo livello. Questo è quello che ha detto Giuseppe Commisso. Non ha detto: ho scelto io Paratici. Cioè, si è preso la responsabilità di aver scelto un direttore sportivo di primissimo livello e quindi conseguentemente Paratici. Però penso che Paratici l'abbiano scelto Ferrari e Goretti insieme. Andrea Scandicci, buongiorno. Ritorno alla domanda su Vanoli. Prima che arrivasse il discorso di Commisso, avevo detto che Vanoli non ha la fila fuori casa, altrimenti non aspettava la possibile opzione della Fiorentina. Il suo procuratore dice che basta guardare i punti fatti da Vanoli, non c'era bisogno di fare certi discorsi se avesse 2 o 3 squadre di Serie A interessate. Comunque lo ringraziamo, ma a me non è mai piaciuto, specialmente dopo le esternazioni fatte per il rigore che disse che Gudmundsson non aveva voluto tirare e che il giocatore smentì. E io penso che il grave limite di Vanoli in questo anno a Firenze lo si sia manifestato in sala stampa. Perché poverino mica è morto, è un allenatore poco gestibile davanti ai microfoni. Per esempio, la cosa che mi mandò ai matti personalmente non fu tanto questa che dice Andrea, quanto quando la Fiorentina perse con il Losanna, se non mi sbaglio, in Conference League, e lui disse a Sky: vabbè dai, vediamola positivo, se anche avessimo vinto non ci saremmo qualificati direttamente agli ottavi di finale. Allora, intanto era una fesseria, perché se la Fiorentina avesse vinto si sarebbe qualificata agli ottavi di finale, ma facciamo finta che non si aveva letto la classifica e non era arrivato preparato, e già questo è gravissimo secondo me. Vabbè, ma lasciamo perdere. Ma non esiste dire prendiamola con filosofia, anche se avessimo vinto non ci saremmo qualificati. Ma che mentalità è? E lì, io lì per quella cosa che ha detto ho perso il cervello. Cioè, non esiste che un tecnico dica una cosa del genere. Cioè, sembrava, lo scrissi anche sui miei social, mi ricordo, sembrava Alberto Cavasin, che tutti noi ricordiamo per l'ottimo lavoro fatto in C2 con la Fiorentina, ma quando era la Sampdoria e la fece retrocedere, e dopo 3 sconfitte consecutive, peraltro tutte negli scontri diretti, disse: beh sì dai, ho messo a posto 2 o 3 cose, sono un fenomeno. La Sampdoria ne vinse penso 1 o 2 delle ultime 10 e retrocesse in Serie B, ecco. Quindi ai microfoni, francamente, caro Andrea, Vanoli non è mai stato un fuoriclasse. L'Etrusco Viola al telefono, buongiorno Etrusco, ben trovato.
1: Oh, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io sono ancora elettrizzato da questo discorso presidenziale di fine anno.
0: Ecco, che ne pensi?
1: Ma che ne pensi? Ti posso dire quello che è successo ieri sera, cioè ieri sera, ieri mattina, quando tu hai iniziato a tradurre, no?
0: Sì.
1: Perché costui ancora non parla una parola di italiano.
0: Sì.
1: Tante sia italo statunitense.
0: Lo so, è vero, sono d'accordo.
1: Ma che bravo ragazzo, va bene. Allora.
0: Ma anche per questo, scusami, Etrusco, lui è completamente diverso dal padre. Perché guarda, cioè il padre Rocco non avrebbe mai... Allora, il video di ieri a me non è dispiaciuto, lo dico subito, però mi è parso molto americano, cioè con queste frasi retoriche.
1: Esatto, lì il problema, ora ci arriviamo.
0: Il padre allora Non avrebbe mai fatto una roba del genere. Comunque sì. Parla tu perché sei intervenuto, dimmi tutto.
1: È proprio quello il problema, capito? Perché quello è un paese che il calcio hanno il calcio sotto i sacchi, capito? Sotto i sacchi, non so, nemmeno sotto i sacchetti, sotto i tacchi. Io ci ho vissuto per un mese negli anni 90, no, perché così mi proposero di abitare lì, e il risultato fu che capii che non era proprio il caso di stare lì. Comunque, al di là di questo, cos'è successo ieri mattina? Io mi sono sintonizzato sulla vostra radio, no? Ti ho sentito iniziare la traduzione e dopo nemmeno due minuti mi sono riaddormentato. Ma veramente, mi sono riaddormentato.
0: Ma è colpa mia, non è colpa di commisso. È colpa mia, non è colpa di commisso.
1: Sì, ma comunque guarda, allora, poi ieri sera l'ho rivisto, va bene? E allora ho deciso di, ero su YouTube, sì, e ho deciso di cambiare canale e riguardarmi uno dei messaggi presidenziali fine anno di Sandro Pertini. Sandro Pertini, va bene? Sandro Pertini, ecco, fate un po' questo confronto, fatelo anche voi. Prima guardatevi il commisso junior e poi guardatevi Sandro Pertini, vedrete come c'è una bella differenza, c'è una bella differenza, ecco. Con questo vorrei dire che io voglio confessare, io sono un nostalgico, cioè nel senso che io vorrei il ritorno di Diego, il grande Diegone della Valle, va bene? Che diciamo lui e fratello furono mandati via in seguito a una gazzarra indegna, secondo me, prodottasi in via Tornabuoni, capito? In via Tornabuoni, vai sì a manifestare in via Tornabuoni per qualsiasi motivo e vediamo quello che succede. Fu permesso sta roba qui, vabbè, insomma. Diciamo in breve, a me questa gestione proprietà non mi ha mai convinto fin dall'inizio.
0: Grazie Trusco per il tuo pensiero.
1: E quindi niente, speriamo che il signor Paratici, come dire, rovesci la situazione,
0: Ce lo auguriamo. Grazie, no, Etrusco.
1: Non vedo un bel futuro. Ciao a tutti.
0: Grazie davvero all'Etrusco Viola. Sì, beh, Sandro Pertini è personale. Sai, mettere sullo stesso piano uno che è stato parte presidente della Repubblica, ma insomma è stata una figura centrale, anche perché ricordiamo che Sandro Pertini fu partigiano, fu recluso nel carcere di Pianosa, tra i tanti carceri dove fu portato in quanto dissidente politico del fascismo, insomma. Io guarda, mi ero spinto molto più terra terra ieri mattina a metterlo sullo stesso piano di Silvio Berlusconi, quando nel 94 fece il discorso della discesa in campo, no? L'Italia è il paese che amo, e più o meno devo dire che tanti hanno fatto questo parallelo. Certamente l'ho fatto perché ho sentito ieri alle bombe delle 6 gli amici Petri e Vignolini che diciamo così deridevano chi faceva il paragone tra commisso e Berlusconi, ma naturalmente non è che voglio mettere sullo stesso piano le due persone. Ho detto che come location e come atteggiamento nel parlare mi ha ricordato molto Berlusconi. Poi è chiaro che si parla di un giovane imprenditore, perché commisso è un giovane imprenditore, è uno che si è fatto da solo e ha parte a far ricoperto per anni le cariche del Presidente del Consiglio, e poi in quanto uomo di calcio ha vinto tutto ciò che si potesse vincere, quindi sono due figure imparagonabili. Però in quel contesto lì del video un po' me l'ha ricordato, ecco. Va bene, speriamo davvero che, come dice Trusco Viola, Paratici raddrizzi tutto. Allora, vado in reclam, sono le 8 di mattina, poi andiamo con i messaggi vocali che li abbiamo, ma insomma ho deciso di partire oggi dai messaggi scritti. A tra poco con le vostre valutazioni.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
3: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
8: P-Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
9: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
10: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
11: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Donald Trump. Il provvedimento richiama la legge sui poteri di guerra del 1973 e afferma che un'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione esplicita del Congresso. La questione passa ora al Senato, dove una proposta analoga ha già superato un primo ostacolo procedurale, ma non è ancora stata sottoposta al voto finale.
12: Intanto sul fronte regionale, Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e l'evacuazione di tutti i suoi membri di Hezbollah dal settore del Litani meridionale. Nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale.
13: Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegnere Mahmoud Al-Njari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano in risposta a un post del sito di notizie della Striscia Dropside.
12: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. L'ho detto durante l'interrogatorio di garanzia di ieri, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuel Iannuzzi, è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
13: Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
12: Veniamo allo sport e al calcio. L'Italia vince la prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è più Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
14: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
16: Bene, rientriamo, mattinata scoppiettante con ancora tante vostre corrette valutazioni su quelle che sono state le parole di Giuseppe Commisso ieri nel corso di questo soliloquio, questo monologo video piovuto sulle nostre teste ieri mattina alle 7:30. Ormai sono poco più di 24 ore che il presidente è tornato a parlare dopo diversi mesi di silenzio, e quindi naturalmente insomma le vostre analisi, ogni vostro tipo di opinione è più che doverosa, e quindi anche stamattina dedichiamo la puntata intera al commento di quello che ha detto ieri il presidente. Abbiamo avuto diverse telefonate, abbiamo letto un po' di messaggi, a brevissimo partiamo con i vocali. Io ricordo soltanto, visto che sono le 8 e 8 minuti, che sono a totale vostra disposizione il 348 75 13 933 come numero giusto per i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp. In alternativa, linea fissa, come hanno già fatto un paio di amici, 055 77 111 71. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete fiducia soprattutto in quello che ha detto il presidente della Fiorentina, oppure no, non vi fidate in nessun modo. Ci tengo a dire una cosa rispetto a quello che ha detto prima l'ascoltatore, l'Etrusco Viola che ha chiamato. Io ero e continuo ad essere, non l'ho mai nascosto, un grande stimatore della famiglia Della Valle. Secondo me hanno fatto anni fantastici. Non avevano più voglia, si era capito negli ultimi anni, quindi è giusto che abbiano passato la mano. Quindi insomma il mio giudizio sull'operato della Valle non cambierà mai. Secondo me sono stati quasi 20 anni di grandi soddisfazioni e in alcuni casi anche di grandissimo calcio, purtroppo di 0 trofei, ma di grande calcio, soprattutto nei cicli Prandelli e Montella, e anche il primo anno di Paolo Sousa tutto sommato. Però quando i tifosi Viola sono andati in via Tornabuoni, io penso che caro Etrusco abbiano fatto una manifestazione assolutamente pacifica, corretta, pulita. Non hanno sporcato, sì, hanno buttato delle monetine, ma non è che hanno imbrattato o spaccato cose come fanno magari certe persone estremiste durante le manifestazioni. Quindi mi è sembrata, tra l'altro, in pieno stile fiorentino hanno fatto questa manifestazione andando a provocare il presidente allora davanti alle sue aziende dove c'erano la Tods e la Hogan. Io me lo ricordo quel periodo lì, fu una manifestazione sentita, che poi uno può appoggiare o non può appoggiare, però secondo me fu una manifestazione estremamente pacifica e fatta con toni duri, ma che poi portò tra l'altro alla cessione, quindi fu estremamente efficace, se dobbiamo essere onesti. Quindi io credo che non la si debba ridimensionare, ecco, quella manifestazione lì fu proprio una manifestazione di popolo. Vedremo se e quando la curva vorrà farla verso la famiglia Commisso. Al momento la storia recente ci racconta che la curva ha deciso di non prendersela con la proprietà e la dirigenza, ma soltanto con i calciatori. Questo è quello che almeno ha detto la coda di questo campionato, no? Con gli striscioni e i cori nella gara con l'Atalanta. Va bene, allora direi di andare con i messaggi vocali. Ce ne sono alcuni che ha radunato per noi Stefano Carlesi in regia. Ore 8:11, ci ascoltiamo il primo treno di messaggi e poi torniamo in diretta, perché ci sono tanti tanti messaggi scritti. Eccoli qua, vai.
17: Buongiorno. Un amico molto esperto di informatica, di computer eccetera, mi ha fatto notare molto, in maniera molto convinta da parte sua, che c'è un grande aiuto dell'intelligenza artificiale sul messaggio del buon Joseph, soprattutto nel movimento delle mani, a volte anche innaturale.
18: Buongiorno Andrea, buongiorno Sara. Allora, io non credo a queste parole, sono sempre solo parole, chiacchiere. Allora, il padre almeno ci metteva il cuore, anche se non mi è mai piaciuto neanche il padre, ma almeno ci metteva un po' col cuore. Il figlio mi sembra molto politichese, quindi si vuole i fatti e non solo parole. Staremo a vedere. Ciao ragazzi, forza Viola.
19: Ciao, buongiorno Andrea. So che probabilmente il mio vocale non incontra il sentimento più diffuso, forse qui a Firenze. Ieri, quando ci hai sorpreso con quell'intervista molto ben tradotta e recitata da te, sono rimasto vagamente interdetto. E la mia interdizione restava tutte le volte che lo riascoltavo nell'arco della giornata. Così ieri sera ho voluto vedere il video originale di questo intervento del presidente, e davanti a quel video l'interdizione è diventata imbarazzo puro. Cristiano.
20: Buongiorno Andrea. Allora, per me, fino adesso, fino a poco tempo fa, il miglior direttore sportivo era quello che acquistava giocatori buoni senza soldi, però, e quindi uno di questi è stato sempre Sartori, che per me era il numero uno. Ora, se andiamo a vedere Paratici, alla Juve era, diciamo, gli era stato dato, diciamo, un patrimonio, vedi Ronaldo, e quindi non era difficile prendere dei giocatori buoni. Ora io mi chiedo, ti faccio la domanda a te, cosa ne pensi di questo fatto? Perché io, appunto, fino a che non vedo non credo, come ho sempre detto. Walter da Roma.
16: Bene, grazie, grazie. E ognuno poi reagisce come vuole all'intervista del presidente, ci mancherebbe altro. Se è voluto provare imbarazzo, caro Cristiano, mi pare tu sia, va benissimo, ci mancherebbe altro. No, rispondo al primo ascoltatore, che è l'amico Chris. No, allora, io ho pochi dubbi, ho pochissimi dubbi, perché un po' di intelligenza artificiale la maneggio e la conosco, ci facciamo anche, in quanto ordine dei giornalisti, dei corsi su come si usa, ed è molto utile nel nostro mestiere. Certo, uno non deve scrivere gli interi articoli con l'intelligenza artificiale, ma su certe cose può aiutare. Ho pochi dubbi che il testo di quello che ha letto Commisso sia stato realizzato con l'intelligenza artificiale, quindi o con ChatGPT. Certo, all'intelligenza artificiale gli devi dare degli input, se no ti scrive qualsiasi cosa, peraltro sbagliatissima, quindi va saputo usare. E sono convinto che un signore come Giuseppe Commisso, che qualche soldino in più di me ce l'ha, o la sa usare meglio di me, o si è fatto aiutare da professionisti. Quindi io, però, per come è scandita, per come è strutturata, per come è retorica, ci sono tantissime cose che mi fanno pensare che sia stata scritta con l'intelligenza artificiale, ma non penso che sia il primo personaggio che si fa scrivere o si fa aiutare dall'intelligenza artificiale, cioè penso che anche tanti politici lo facciano, quindi non è un crimine, serve a questo l'intelligenza artificiale. Sul video no, sul video si vede chiaramente che è un video reale, ci mancherebbe altro. Tra l'altro lui aveva fatto un video molto simile quando era qua a Firenze a gennaio, quando prima di ripartire per l'America era stato eletto presidente della Fiorentina, quando venne qui, no, dopo la messa in suffragio del padre, e fece un video anche lì di 10 minuti, un monologo molto simile a quello di ieri. Quindi non ci vedo grosse differenze con quella, con quel prodotto di gennaio. Quindi no, sul video penso che non ci siano artifici. Sul testo, ma ripeto, ci può stare, ci sono dei passaggi che mi fanno pensare che sia un po' frutto di ChatGPT o di Gemini, ce ne sono tanti di supporti per l'intelligenza artificiale, però non è vietato, non è un reato, cioè, io personalmente l'intelligenza artificiale la uso ogni tanto per i titoli, perché sapete che per un pezzo il titolo è importante, no? Ti dà, cioè, se il titolo è accattivante, il lettore è più invogliato a leggere il pezzo. E alcune volte a me i titoli non vengono, anche magari per i giochi di parole, e allora prendo il pezzo che ho scritto e chiedo a ChatGPT: mi suggerisci dei titoli per questo pezzo? E il ChatGPT mi fa un elenco di 5-6 titoli. Ma non è un reato servirsi di ChatGPT o di altri, insomma, si può fare, va usato con raziocinio, questo sicuramente, in tutti gli ambiti della vita. Allora, un po' di messaggi scritti. Brunello da Udine: mi piace che tu continui a chiamare quel giornale Stadio invece che Corriere dello Sport. Beh sì, intanto perché ci ho collaborato per un anno e 9 mesi, e poi perché a Firenze era diffuso Stadio prima che si fondessero i due giornali. Matteo dice fiducia, e poi Antonio non è fiducioso, non è fiducioso nemmeno quest'altro ascoltatore che non si firma. Tommaso ci manda un emoticon di una persona che ride. Marietto da Rifredi ha fiducia in commisso. Ragno 61 ci scrive di no. Alessandro da Pistoia: a mio modesto parere questa proprietà ha da riconquistare la fiducia per quanto riguarda il lato sportivo. Basti pensare che in 4 anni di partecipazione alla conference non sono stati capaci di allestire una squadra per vincerla. Michele: buongiorno Andrea, mi raccomando, con Amatucci facciamo il solito copione, magari compriamo Lamte e Fabian per 20 milioni. Sì, quello è un grave errore. Giuseppe: perché no? La proprietà è questa, e se hanno fatto tesoro degli errori commessi, puntini puntini. Speriamo, Giuseppe, che tu abbia ragione. Poi Salvatore dal Viola Club Lussemburgo: ieri ero allo stadio a vedere l'Italia. Oh, questa è una bella testimonianza. Ndur per me ha giocato malissimo, ha giocato tra l'altro con la maglia numero 10 ieri, lento, impacciato, non può essere titolare nella prossima stagione. Nella prossima stagione. Male anche Fortini, mi sono piaciuti Favasuli e Coleoscio. Sì, Coleoscio, tra l'altro, scriveva La Nazione che è un nome seguito dalla Fiorentina, poi vedremo se così sarà. Poi abbiamo Consolato da Melbourne: un altro sbaglio su Favasuli, ma Pradè dormiva a Favasuli tutta la vita al posto di Dodò, spero imparateci che vada tutto su di lui. Consolato, non ne sono così convinto, nel senso che Favasuli non è della Fiorentina, è di un'altra squadra, e sono convinto avrà mercato, avrà tanto mercato. Lori vorrebbe Isaksen sulla fascia destra, e vedremo se poi la Lazio lascia partire. Arnaldo: speriamo almeno, certo, fiducia su commisso, almeno speriamo, sempre forza Viola. Poi Lippi se la prende con Stefano Prizio, dicendo che non ha mai letto da lui un commento positivo sulla società. Beh, insomma, Stefano sapete che ha una linea molto dura su tante cose. Dopodiché oggi lo potrete ascoltare durante Garrisca al vento con Giacomo Galassi, quindi se avete dei commenti da fare sul suo pezzo non dovete farli a me, che tra l'altro non l'ho ancora nemmeno letto il suo pezzo, lo farò appena esco, ma fateli a lui, cioè io sono contento, io posso dirvi soltanto che sono molto contento che Stefano Prizio faccia parte della nostra scuderia di opinionisti, perché è molto bravo, scrive benissimo, ha uno stile molto particolare ma mi piace tanto, magari dice cose che su su alcuni temi non mi trovano d'accordo, ma ci mancherebbe altro. Noi siamo assolutamente per la pluralità di informazione, quindi non c'è alcun problema. Però se dovete muovere qualche critica a Stefano, non lo fate a me, fatela a lui. E Dio buono, viene stasera in diretta, chiamate lui, scusate. Allora, poi Francesco, parole in questi anni da questa società ne sono state dette tante, ma i fatti non hanno rispettato le parole. Pertanto, prima di dare credito a Joseph, i tifosi viola vogliono vedere i fatti. Molto molto bene, molto molto bene. Poi andiamo con un altro messaggio, mentre nel frattempo mando all'ottima regia il nome del collega da chiamare a brevissimo. Lorenzo, sì, dobbiamo avere fiducia, perché non dovremmo averla? Commisso padre ha sempre fatto quello che diceva, poi se i soldi spesi molti non hanno portato frutto è colpa di chi aveva come dipendente, e questa è una lettura alternativa naturalmente a quello che ha fatto la famiglia Commisso fin qui. Poi Tommaso, ho fiducia in Giuseppe Commisso, imparatici, e poi mi dice che ho un bel pigiama. Caro Tommaso, non è un pigiama, è una maglietta in lino, una camicia in lino, tra l'altro secondo me anche abbastanza carina, però se a te non piace me ne faccio una ragione. Pierugo da Montecatini, mi raccomando, non prendere giocatori da carnevali, ci ha sempre dato fregature a caro prezzo, vedi Lirola e Duncan, l'unico potrebbe essere l'Orienté, ma quello che chiede il Sassuolo è fuori portata, meglio sarebbe il portoghese alle stesse cifre, un certo Zé Gustavo, va bene, e questo anche il commento di Pierugo. Fatemi dare intanto il buongiorno e ben ritrovato al collega e amico Pippo Russo al telefono con noi. Pippo, ciao, ben trovato.
0: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
16: Allora, togliamo subito i freni, partiamo a ruota libera sulle parole di Giuseppe Commisso, quindi ti chiedo se ci hai visto tanta intelligenza artificiale anche tu, o comunque sia se ti sono piaciuti i concetti del presidente Viola.
0: Ma francamente l'intelligenza artificiale ce l'ho vista, sì, ma ti dirò di più, mi pareva di essere davanti a una scena di quel film di Mel Brooks che faceva la parodia a Guerre Stellari, quindi. Però lasciamo perdere.
16: Io ci ho rivisto la discesa in campo di Berlusconi nel 94.
0: Sì, sì, sì, ma con molta meno perizia, sì, certo. E con tante mossettine in più, sì. E soprattutto con una totale assenza di programma. Ci sono molte cose che possono essere dette di questo videomessaggio, il fatto che si comunichi per videomessaggi comunque non è mai un buon segnale. E la cosa che devo ricavare è che praticamente Giuseppe Commisso ha detto che Firenze e la Fiorentina devono essere contenti così, si deve essere soddisfatti di questa situazione, si deve essere soddisfatti di questa stagione. Io non credo che dopo una stagione di cui nessuno a Firenze è soddisfatto ci si aspettasse un messaggio di questo tenore.
16: Sicuramente. E cosa volevi sentire tu da giornalista, ma anche da tifoso? Cosa ti saresti atteso invece?
0: Ma io mi sarei atteso qualche parola sui programmi, sullo sviluppo, sulla prospettiva di investimenti, su obiettivi che non ho visto, al di là del fatto di parlare di una generica grandezza del cuore di Firenze, del volersi bene fra e con i tifosi, io non ho sentito altro. Dopo una stagione che dovrebbe essere una sorta di spartiacque, perché sicuramente da qui in poi si deve fare meglio e non si può certo fare peggio, mi aspettavo che venissero indicati degli obiettivi chiari, che venisse detto cosa la proprietà si aspetta dalla Fiorentina, quale deve essere la dimensione, anche entrare in polemica laddove è necessario. Invece ho visto un elogio dell'esistente che trovo sia la cosa più preoccupante di questo messaggio.
16: Tanto spazio anche al settore giovanile, no? Nell'elogio giustissimo, per carità, alla Primavera che ha vinto lo scudetto, all'Under 18 che ha vinto il Viareggio, ma ti aspetti una Fiorentina giovane e italiana alla luce di queste parole, oppure no?
0: Potrebbe essere un'indicazione, potrebbe essere un messaggio attraverso il quale si dice la ricchezza loro ce li abbiamo in casa, diamo possibilità a questi giovani di svilupparsi, di crescere, però è chiaro che si tratta di un programma a medio-lungo termine che non può andare incontro alle esigenze immediate di questa squadra e di questa città. Sappiamo anche che il nostro è un calcio che purtroppo non lascia crescere i giovani, non assegna fiducia. Sarebbe una grande scommessa e un grande segno di cambiamento se la Fiorentina facesse così, ma il passato recente ci dia indicazioni del tutto opposte, a partire dal caso Caiode.
16: Sì, sì, sì.
0: C'era una grande ricchezza in casa, la si è lasciata andare via per manovre di mercato tutte da intendere, tutte da capire. Sappiamo quindi qual è stata la perdita tecnica ma anche economica in fondo per la Fiorentina, che se proprio avesse dovuto cedere Caiode avrebbe fatto meglio a cederlo più avanti e molto più valorizzato.
16: Eh sì, indubbiamente. Poi ultimamente si sono accesi i fari anche su Favasuli, che è il nuovo rimpianto forse della Fiorentina, che era fatto benissimo con la nazionale. Nel videomessaggio di Commisso si parla, il presidente stesso almeno parla prima di Paratici e poi di Ferrari, cioè riconosce in Paratici una figura determinante nel percorso salvezza della squadra e che lo dovrà essere ancora di più nella costruzione della Fiorentina che verrà. Hai letto anche tu questa nuova gerarchia della dirigenza viola e che cosa pensi, insomma, di questa grande fiducia che ripone il presidente in Paratici?
0: Guarda, la fiducia è d'obbligo, perché intanto hai deciso di affidare un ruolo così importante a un dirigente che ha un suo spessore, la fiducia devi dargliela per forza. E quanto sarà il margine di manovra che Paratici avrà a disposizione lo vedremo in queste settimane. Allo stesso modo bisognerà capire quanto Ferrari manterrà la presa così forte sulla società e quanto continuerà ad essere il vero uomo di riferimento della proprietà. Per il momento la Fiorentina è un'agenda aperta, fatta di pagine bianche, non si sa chi le va a scrivere e cosa ci mette dentro.
16: Eh sì, riflessione sacrosanta. Caro Pippo, ti ringrazio, buona giornata e come sempre ti aspetto qua prima o poi in radio, quando vorrai.
0: Arriverò presto, un caro saluto a tutte e tutti.
16: Grazie, grazie davvero a Pippo Russo, chiaramente collega firma del Domani, professore di sociologia, insomma, figura di spicco, quando parla si deve stare soltanto a sentirlo. Allora, 8:28 minuti, io mi fermo qua perché concedo la linea alla regia per il terzo e ultimo spazio pubblicitario. A rientro abbiamo tantissime ancora note vocali, tantissimi messaggi, ci sarà naturalmente il caffè nero bollente di Luca Calamai e non potrebbe essere altrimenti, e poi ripeto il rush finale come al solito è tutto dedicato a voi ascoltatori, perché siete naturalmente il nostro pane quotidiano. Quindi linea alla regia, linea a Stefano Carlesi e poi tra pochissimo rientriamo.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di Via di Brozzi 578 e Piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
21: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
2: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
3: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
22: Radio Firenze Viola.
12: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi Centro Occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata, nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
22: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
23: Ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio Più On Air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
24: Con Giulio Dispensieri,
25: Benedetta Ghelli
26: e Samuele Tofani.
23: Calcio Più On Air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala,

0: di trasmissione, Andrea Giannattasio che vi parla, con Stefano Carlesi in regia, tanti messaggi che stanno continuando ad arrivare e adesso, come sempre, è doveroso concederci un ottimo caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: In compagnia di Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Quando ieri nel commentare il lungo e appassionato intervento del Presidente Commisso ho detto intervento giusto, ora aspettiamo i fatti, ecco, il passaggio successivo è quali fatti mi aspetto. Il Presidente ha detto che non pensa nemmeno lontanamente a una piccola Fiorentina. Allora, qual è la Fiorentina che pensiamo noi? Dove deve alzare l'asticella la Fiorentina giusta, quella che rispetti la sua storia, la sua tradizione, le ambizioni di questa casa? Resto agganciato a quello che aveva detto più o meno un anno fa proprio suo padre e tutti i quadri dirigenziali viola. La volontà era quella di fare meglio di un sesto posto con oltre 60 punti, con 65 punti. Ecco, noi, la Fiorentina che Paratici deve andare a costruire, deve avere come asticella quel quinto, sesto posto, quella Coppa, l'Europa Coppa che può alzare il livello dopo la Conference, garantendo più qualità tecnica ma anche più valore economico. Servono soldi per far questo e quindi mi auguro che dopo le parole Giuseppe Commisso metta a disposizione di Paratici i soldi necessari per realizzare questo progetto.
0: Grazie Luca. Ciao. Grazie davvero, sarebbe tanta roba lottare per il quinto sesto posto tutti gli anni, anche se sono convinto che poi Fiorentini verrebbe a noia, perché insomma ricordo che quando la Fiorentina arrivava quarta in classifica dopo un po' c'erano i fischi, ma oggi sarebbe oro che grasso o oro che cola, secondo il punto di vista quello di magari arrivare a un piazzamento del genere. Allora un po' di messaggi continuate a mandarceli, 055, allora, per i messaggi scritti o audio 348 7513 933, invece se volete chiamarci 055 77 111 71. Allora, riparto da Lorenzo. Sono 7 anni che ci prendono in giro facendo tutto tranne calcio. Guarda cosa hanno fatto le altre in questi anni. Com'è possibile ancora fidarsi? Poi Gabriele, buongiorno Andrea, hai notizie sul fatto che il viaggio negli States di Paratici possa essere anche finalizzato ad assistere a qualche partita dei mondiali? Gabriele, ora i mondiali non ricordo quando partiranno, ma sicuramente non la settimana prossima, quindi mi sembra che ci sia ancora del tempo, quindi siccome Paratici va settimana prossima non credo che rimarrà così tanto, francamente. E poi comunque non si muoverà lui, la Fiorentina nelle sue idee ha quella di creare una rete di 60 scouting. Lorenzo Marucci ci ha dedicato un pezzo su Firenze Viola ormai 2 settimane fa, dedicato proprio a questo discorso, sul fatto che quando Paratici è arrivato ha trovato una situazione a livello di scouting sconfortante e quindi vuole rifondare tutto grazie al lavoro con Lorenzo Gianni, che insomma è un uomo di sua fiducia da anni. Vuole creare un team di lavoro, una squadra molto affiatata di scouting, insomma di osservatori. E credo che poi spetterà a loro eventualmente seguire le partite del mondiale, non direttamente il direttore sportivo ci andrà. Massimiliano, il problema Massimiliano ha fiducia in quello che dice Commisso. Il problema purtroppo è stato finora trovare dirigenti con competenze limitate. Ora Paratici è considerato un uomo capace di calcio, personalmente non ho tanta fiducia, ma spero di essere smentito. Tuttavia, sulle buone intenzioni di Joseph, io non dubito. Massimo, una delle cose che più mi ha infastidito è stata l'incapacità di leggere le partite e di conseguenza sbagliare regolarmente le sostituzioni. Ogni volta che facevo un cambio c'era da sudare freddo, e qui si riferisce a Vanoli, naturalmente, non certo al presidente Commisso. Poi Simone, ma questo che vuole della Valle è Sabatini con la pinza al naso. Sabatini Walter o Sandro? devo dire che io ho stima per entrambi, mi piace sia Walter Sabatini come direttore sportivo che Sandro come giornalista, quindi comunque sia sfondi una porta aperta. Allora la Val di Sieve, commisso è troppo americano, dici, ma cosa vuol dire? Lui è americano, gliene vogliamo fare una colpa? No, no, per carità di Dio. Meno male c'è l'Etrusco che ci illumina con le sue dritte. Ma no, io non gliel'ho mica fatto una colpa. Ho evidenziato che sia una figura molto diversa dal padre e che abbia un modo scenografico di dire le cose. Poi, ragazzi, alla fine conta la sostanza, contano i fatti. Cioè, io, guardate, mi sento anche di dare un po' di credito a Commisso stavolta, ma semplicemente perché intanto è la sua prima stagione vera e propria da presidente, e poi perché c'è un dirigente nuovo che dovrà gestire tutto quanto lui, quindi io un pizzico di credito in partenza glielo devo dare, e sarà lì che si misureranno le ambizioni del club e la bravura di Paratici, nonché la lungimiranza del presidente. E poi però, ragazzi, e basteranno 6 mesi per capire che aria tira, se sarà la stessa Fiorentina degli ultimi anni o peggio ancora dell'ultimo anno, oppure se farà veramente il salto di qualità. Staremo a vedere, è molto facile. Allora, Andrea mi scrive, un altro ascoltatore, sul ritorno di Andrea della Valle, di Andrea e Diego della Valle, sono d'accordo e parecchio su come e perché se ne andarono molto meno. Poi Massimo da Sesto Fiorentino, i discorsi li porta via il vento, Joseph deve solo dare a Paratici un centino al quale aggiungere quello che si ricava dalle vendite e magari per fare una squadra che possa competere per i primi posti. Adrian, tornare della Valle, non che questo sia meglio, ma porca miseria, dalla mediocrità alla mediocrità, questo è Firenze. Sì, insomma, quelli della Valle ha fatto anche la Champions League, ecco, e ci sono stati cicli, interi cicli di grandissimo calcio e di grandissimi piazzamenti, insomma, 5 anni di Prandelli, ora lasciamo stare l'ultimo anno, però comunque l'ultimo anno si è fatto la Champions League fino agli ottavi di finale, i 3 anni di Montella, calcio grandissimo, il primo anno di Sousa un po' illusorio, ma si è visto del bel calcio, quindi insomma... mediocrità sì in tanti anni, però per la salvezza, per come tutti gli anni con cui si è lottato per la salvezza, gli anni, provo a dirlo in italiano, tutti gli anni nei quali la Fiorentina ha lottato per la salvezza nell'era Commisso, non l'ho mai vista nell'era della Valle. Certo, qualche anno sì, il primo anno di Serie A, quello famoso con Dino Zoff. E poi, vabbè, l'ultimo con Pioli e poi Montella. Sì, gli anni di Mihajlovic sono stati modesti, ma lì in realtà poi la Fiorentina lottò forse il secondo con Delio Rossi per la salvezza. Sì, lì. 3 anni su 17. 4 anni su 17 della Valle. Insomma, sono un po' pochini rispetto ai 3 su 7 dei Commisso. Insomma, lì comunque si è visto anche grande calcio. Allora, un po' di messaggi vocali, dai, grazie al lavoro della regia, e poi abbiamo ancora 10 minuti di tempo e leggiamo gli ultimi messaggi scritti che ci sono arrivati. Vai regia, grazie.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Sinceramente io non lo so, aspettiamo e vediamo, però sono più tendente al fiducioso che meno. Vorrei andare un po' fuori tema però, volevo parlare di uno dei dichiarati obiettivi con le Osho. Bah, a me va bene che sono partite che contano il giusto, ma è sembrato un giocatore normalissimo, cioè Solomon gli dà 10 punti a 0. Secondo me l'esterno è uno di quei ruoli che se ce l'hai ce l'hai, ma non è che migliori il dribbling o il saltare l'uomo, puoi migliorare essendo un difensore centrale, una punta, un centrocampista, ma l'esterno se ce l'hai ce l'hai, mentre purtroppo ahimè Favasuli pare un grande giocatore.
4: Buongiorno Andrea. Beh, che dire, le parole di Giuseppe a me non lasciano niente. Io voglio i fatti e dopo 7 anni non ho assolutamente fiducia. Anzi, per me loro sono, come proprietà, sono già stati segnati e aspetto la prossima. Chissà quando arriverà, però aspetto la prossima, nel senso che non ho fiducia. Un saluto, Francesco da Venezia.
5: Sì, e mi fido di Giuseppe, ma chi... o mi fidavo di suo padre, giustamente ho avuto ragione per 7 anni perché mi sono qua fidato, figurati se mi fido di lui, è un cartone animato. Lasciamo stare le vicende personali, poi a Firenze, e sono il motivo anche per cui non lo si vede fisicamente, ma al di là di quello proprio non mi fiderei nemmeno, sono un cartone animato, ma è proprio, mi aggancio proprio all'Etrusco dicendo, ma e della Valle sono stati spernacchiati in via Tornabuoni, ma dopo 13 anni di gran calcio e belle squadre, perché l'avevano fatto 2 anni fatti male. Con questi dico, allora che aspetta la curva? C'è qualcosa che non mi torna a me. Proprio non mi torna di questa curva, Massi da Quinto.
6: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, non è un discorso di essere americani o no. È la proprietà che è sbagliata. Guardate quella del Como, è americana anche quella, però le ambizioni l'hanno abbinata ai fatti. In 3 anni sono dalla Serie C, sono in Champion. E noi in 6 anni siamo stati in Conference per il rotto della cuffia e 3 anni a guardarsi le spalle e a non retrocedere. Queste sono le ambizioni e i progetti buoni del Como. I nostri sono solamente discorsi, finora sono stati discorsi, e il nostro presidente nuovo purtroppo mi dà l'idea che segua le orme del padre. Ciao a tutti, Massimo da Cerci.
7: Buongiorno dottore Andrea, sei veramente un grande, hai colto subito la polemica, ce n'è un monte diano di Della Valle, braccino Della Valle, mamma mia, sa andà bene, non che questo sia meglio, ma ci sta andando tanto bene con i presidenti, mamma mia, braccino, ciao da Riccardo allo stadio.
0: Bene, grazie. Beh sì, sicuramente questo è vero. Della Valle era molto più tirchio di quanto non lo sia stato Commisso. Commisso, al di là dei soldi spesi per la campagna acquisti, ha speso comunque in tasca sua 100+ milioni per il Viola Park, quindi insomma, su questo aspetto è vero che è una roba che rimane al club, che se poi vai a rivendere ci riprendi i soldi, sono d'accordissimo, però intanto li ha spesi quei soldi, non è che gliel'hanno regalati i materiali per fare il Viola Park, quindi poi è giusto che ci riprenda. È come se io costruisco una casa, cioè io ho un terreno, mi costruisco una casa, ci spendo i soldi, poi se la vado a rivendere e ci li riprendo, è normale, insomma, mi sembra una cosa regolare. Allora, se ce la posso costruire, perché ormai costruire è sempre diventato un problema. Allora, dunque Sonia, buongiorno, le parole le porta via il vento, altra espressione abbastanza abusata. Per avere fiducia servono i fatti concreti. Carmine, Cecinesa, Viterbo, non credo a una sola parola, è solo un imbonitore che deve vendere un prodotto, gli abbonamenti, ma della Viola non gli importa nulla. Luca da Sky, poi la risposta al botteghino si vedrà presto, ragazzi, cioè in base alla campagna acquisti. Certo, c'è chi l'abbonamento lo fa a prescindere, però c'è tanta gente che lo fa o non lo fa a seconda delle squadre che vengono fatte, ed è giusto che sia così. Luca Lascandici, buongiorno. A me il discorso di Joseph, se veramente quello che pensa, è piaciuto, è un po' americaneggiante, ma comunque empatico. Quello che mi dà fiducia è la scelta di Parati, cioè noi dobbiamo fare riferimento, vedremo come potrà operare e ci faremo un'idea più chiara. Silvio non ha fiducia, poi Stefano 69, ho più fiducia

0: la produzione mi piace farla da me, cioè ci voglio mettere il mio stile, se no uno stile artificiale terribile, no? È l'antigiornalismo, è l'antigiornalismo. No, Alberto da Roma non ha fiducia. Comunque grazie per il consiglio, lo valuterò. Nicola San Giovanni: penso che il pezzo che ha scritto Prizio rispecchi in toto il mio pensiero. Ecco, vedete, l'amico qua è invece d'accordo con Stefano. Yuri: io invece ho visto Benino Hondur, è normalissimo con le Osho. Poi Cristiano ci manda una foto di Diego Della Valle. Tempi che furono. Giovanni da Campi: sinceramente non so che partita abbia visto l'amico dallo stadio, ma a me è sembrato che il nostro Hondur abbia mandato in porto due volte i compagni e sia arrivato al tiro più di una volta. Cosa si vuole di più? Facciamolo restare e crescere. Susanna: certo che credo a Commisso, lasciamolo lavorare. Poi Walter da Roma mi chiede: Andrea, non mi hai risposto. Ora io, Walter da Roma, non mi ricordo più che cosa mi hai detto. Se me lo scrivi qua mi fai un favore. Intanto do il buongiorno a Enrico. Enrico, ben trovato al telefono con noi.
1: Buongiorno, buongiorno. Un intervento è semplice. Io dico semplicemente, dall'82, nell'età un po' in dove potevo cominciare a capire qualche cosa, ho visto non soltare tante presidenze andare via e non siamo mai andati a migliorare, siamo sempre andati a peggiorare, ma non solo a Firenze, nel quadro generale d'Italia, finché tutti i presidenti italiani si sono distaccati, tutti i presidenti della città d'appartenenza della scala si sono staccati, perché mettere soldi e prendere imbecilli penso non garba a nessuno, penso che non garba. Il tifoso ha il diritto di non essere contento su delle scelte o su delle situazioni o su delle annate come quella di quest'anno, però in particolare la di quest'anno, che è stata contestata con Palladino per poi portare la società che la sentiva sotto pressione andare a prendere un rimediatore, facessi bene di tutti e vedere in dove siamo andati a cascare, e tirare il sasso e levare la mano da ultimo, e a me non mi torna. Io sono un pochino più razionale sulle cose, mi calma per la schiena dritta, cioè quest'anno si è sbagliato, e forse questo sta cercando di rimediare a modo suo. Ma un po' essere come noi fiorentini, ragazzi, per avere un fiorentino abitato a Fiorentina bisogna avere il sangue, se no un po' per l'amore a noi.
0: Tra l'altro, grazie a te. No, ti rispondo dopo averti salutato, grazie Enrico. No, tra l'altro non è che ci siano stati tantissimi proprietari della Fiorentina fiorentini, cioè io ricordo che Nello Baglini, il presidente del secondo scudetto, era di Prato, per esempio. Quindi insomma, ecco, forse il fondatore della Fiorentina, il marchese Ridolfi, era fiorentino, ma poi le aziende fiorentine dalla Menarini in poi sono sempre guardate bene dal comprare il club, anche quando era fallito andò in C2. C'è un motivo per questo, chi lo sa, domandiamocelo però, forse perché siamo un popolo un po' complicato da gestire. Allora, Walter da Roma mi ha chiesto una cosa di un certo tipo, me l'ha ricordata l'ottimo Stefano in regia. Paratici ci ha sempre comprato con il budget della Juventus, per me il vero DS è Sartori, cosa ne pensi? Sì, io penso che comunque il suo budget la Fiorentina ce l'avrà, perché alcuni giocatori li deve vendere, quindi magari non sarà un budget da 100 milioni, ma sarà un budget da... io mi auguro la Fiorentina e poi spero che il commisso ci metta dei soldi, io mi auguro abbia un budget tra tutto di 50-60 milioni almeno per fare campagne acquisti. Ricordiamoci che la Fiorentina non deve fare una rosa lunghissima, perché ha una competizione e mezzo e basta l'anno prossimo, cioè campionato e Coppa Italia, fine. Quindi non è che debba fare delle spese, cioè debba fare, scusate, una rosa così profonda, Rino da Torino non è fiducioso sul presidente. Massimo il Vaianese scrive: fatti non parole. Pasquale da Napoli se la prende con l'intervento di Pippo Russo. Mi è passata la voglia di essere tifoso della Fiorentina. No, non mi è passata la voglia di essere tifoso della Fiorentina, ma mi è passata la voglia di vivere. Poi Checco da Genova: Commisso non ha detto che dobbiamo accontentarci dei risultati di questa stagione, ma ha detto che meritiamo altro. Perché il tuo collega travisa palesemente le sue parole? Io vivo a Genova, ma capisco le lamentele della piazza di Firenze contro molta stampa fiorentina, visto che sembra siano sempre a remare contro.

0: E poi salutiamo Alfonso, Maya Viola. Lo scouting in questi anni non arrivava al Viola Park. Vedi Caiode, Favasuli, speriamo bene. Matteo dall'Asdraio, fiducia fino a prova contraria. Simo 24, fatti servono non parole. Insomma, ripeto, è un po' il leitmotiv di questa mattina, cioè fatti non parole e le parole le porta via il vento. Quindi direi che è un po' il sunto di quello che mi avete detto questa mattina. Allora, io mi fermo qua. 8:53 minuti, è stata una piacevolissima chiacchierata come sempre. Grazie a tutti voi che mi avete seguito, mi avete mandato un sacco di pensieri scritti e vocali, mi avete telefonato. Grazie a Stefano Carlesi per il supporto in regia. Adesso c'è l'almanacco Viola a cura del museo della Fiorentina e poi via via il palinsesto del giovedì con Dario Baldi. C'è polemica e poi chiuderemo le nostre dirette alle 21:30 dopo che sarà andata in onda Extra Viola insieme agli amici di RTV 38. Con il sottoscritto ci vediamo e ci sentiamo domattina venerdì alle 7 puntuali come sempre. Ciao e buona giornata.
1: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
3: Il 4 giugno 1955 nasce a Sant'Omero, in provincia di Teramo, Pasquale Iachini. L'acquisto di Pasquale dal Genoa nell'estate del 1983 fu fortemente voluto dall'allenatore Picchio De Sisti e venne visto come la scelta da parte della Fiorentina di avere un jolly da utilizzare nei vari ruoli del centrocampo. Nella prima stagione Iachini stupì tutti. Inserito sulla fascia sinistra, riforniva l'attacco gigliato con cross di grandi qualità. In realtà Pasquale non giocava propriamente da esterno, agiva da centrocampista aggiunto per favorire la manovra d'attacco e poi, quando si liberava sulla fascia, metteva dei palloni al bacio in aria. Purtroppo il bellissimo equilibrio di quella squadra, con Massaro utilizzato in copertura difensiva sfruttando il suo incredibile dinamismo, dovette fare i conti con l'infortunio di Giancarlo Antognoni contro la Sampdoria. La Fiorentina si piazzò al terzo posto, un piazzamento che ebbe il sapore dell'occasione persa a causa della rinnovata sfortuna. L'anno successivo, 1984-85, andò tutto male, a partire dai problemi di salute di De Sisti e dall'innesto di Socrates, con il conseguente sfaldamento dello spogliatoio. Ferruccio Valcareggi, con l'ausilio di Gigi Milan, ebbe il merito di non far correre pericoli alla squadra, tenendola lontana dalla lotta per la salvezza. Iachini fu coinvolto nella brutta stagione e, arrivato a groppi sulla panchina viola, Pasquale venne ceduto nel mercato d'autunno alla Triestina. Buon compleanno Pasquale, 70 presenze ufficiali e 4 gol con la Fiorentina.

0: guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litani meridionale. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale.
6: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione, adottata grazie all'appoggio di 4 membri del Partito Repubblicano di Donald Trump che si sono uniti ai democratici, è soprattutto simbolica. Il presidente statunitense infatti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
7: L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud Al-Jari, definendolo un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Lo riferisce il sito di notizie della striscia di Gaza, Dropside, secondo cui l'ingegnere era nell'elenco degli studenti palestinesi giunti ieri a Roma ed era diretto all'università di Tor Vergata.
6: Prende via oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno e il cui cadavere è stato profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
7: La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni di più 633 euro a utenza, con un consumo da 1100 metri cubi annui. È il calcolo di Assoutenti che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran. A farle eco è il Coda Cons sul mercato regolato, prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra.
6: Il tennis, Matteo Berrettini ha parlato del suo problema all'anca che lo ha costretto a ritiro nel quarto di finale contro Arnaldi a Parigi. Spero di essermi fermato in tempo, sentivo il ritmo, spero di rivederci a Wimbledon, non so quanto starò fermo, spero il meno possibile, ha detto. L'azzurro svolgerà dei controlli nelle prossime ore per valutare l'entità del problema. Intanto si allunga la lista degli italiani capaci di raggiungere una semifinale slam in carriera. A Roland Garros 2026 scrivono il loro nome nella lista Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che venerdì si giocheranno il pass per la finale.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
9: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
10: Il futuro è già viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
12: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
14: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Allora ragazzi, io ve lo dico, ieri abbiamo commentato a caldo le parole di Commisso, le abbiamo analizzate, siamo andati dentro a sfruculiare le virgole, le controvirgole e tutto quello che c'è. Ragazzi, però tutto quello che ho sentito nella giornata di ieri è un isterismo. Cioè, noi veramente, secondo me, ci si merita a volte di pensare ad avere una società da serie B. Cioè, noi si sembra quelle, non so se vi ricordate quei film con Drew Barrymore dove lei si vede allo specchio ma in realtà pesa 400 kg. Siamo esattamente questa roba qui. Cioè, una squadra che è arrivata 14esima, 15esima, che ha lottato per non retrocedere, che era ultima. Noi si vuole il presidente che faccia la conferenza stampa a Firenze e che faccia anche risponda alle domande dei giornalisti. Io posso dirvi questo: io non so voi dove viviate, dove abbiate residenza, se Firenze è casa vostra e guardate solo quello che succede nel mondo della Fiorentina, però mi sembra che chi parla nelle radio fiorentine, nelle televisioni, siano persone che comunque sia facciano e frequentino anche i grandi poli del calcio, perché ne sanno molto più di me, conoscono tutti tanti giocatori rispetto a me. Ma quanti presidenti fanno la conferenza stampa per farsi fare la domanda da Dario Baldi e casomai farsi fare una domanda del cazzo, anche perché possiamo dirlo, tra noi giornalisti, ai direttori sportivi, alle conferenze stampa si fa 7 volte la stessa domanda, si può anche dire questo, diciamolo, quanti la fanno? Io vi dico, nelle prime 6 del campionato italiano di quest'anno, la conferenza stampa del presidente la fa il Napoli e basta, perché non mi venite a raccontare che Marotta è il presidente dell'Inter. Chi mette la freschella all'Inter si chiama Öktri, che non ci va alla conferenza stampa. Cardinale la conferenza stampa non la fa, chiama 5 adepti al suo capezzale a dire le cose, 5 adepti e basta, e non la fa la conferenza stampa. Elkan non la fa la conferenza stampa, non la fa la conferenza stampa, Elkan la fa come lì, non la fa la conferenza stampa, eccetera un'altra. Suarzo, dato che vi piace tanto il Como, non la fa la conferenza stampa. Conferenza stampa Suarzo non la fa. Quello della Roma, come si chiama, ora mi viene il nome, Friedkin, fa delle interviste, ma non la fa la conferenza stampa. Ora quindi si guarda la forma del perché Commisso, da dove l'ha fatta, come l'ha fatta. Ieri ho sentito dei miei colleghi fare l'analisi sull'intelligenza artificiale, ma voi pensate che tante cose vengano dette da tanti presidenti non la faccia l'intelligenza artificiale? Posso dirvelo, chi se ne frega se l'ha fatto con l'intelligenza artificiale, ma anzi ben venga, almeno cioè, significa che ci ha messo l'input, gli ha dati via, se no non gli veniva il discorso. Io, guardate, ho utilizzato, a differenza di voi che parlate tanto per sapere, io ho utilizzato un esperto di comunicazione politica, mio caro amico, con cui analizzo i discorsi dei politici per il programma per cui lavoro, gli ho mandato il discorso e a conclusione mi ha detto che secondo lui potrebbe essere un video fatto sì con un testo di intelligenza artificiale, ma soprattutto montato in green screen, dove sono state tagliate delle parti che caso ne potevano sembrare superflue. Questa è l'unica cosa, quindi io sono felice che il commissario abbia fatto questo discorso, anche perché si dice sempre ma il commissario è latitante, non parla. Ha parlato. Poi se il commissario parla ma perché ha parlato doveva parlare come voleva loro, non come ha parlato, doveva parlare e dire le cose che voleva loro. A me Parati ha detto tante cose, abbiamo insignito Paratici del ruolo di commissismo in sede. Io ragazzi la vedo così. Emma non è venuta a Firenze, ragazzi, ma è morto suo papà, ha preso in mano ora l'azienda, ci avrà da fare le cose. Ma voi pensate che quelli dei fondi o dei presidenti siano sempre qui presenti? C'hanno un'emissione. Cioè, vabbè, quando commisso Rocco era in America ci sapeva il rapporto con Ferrari, ora il rapporto ce l'hanno i figli e Paratici, bene, fine. Ragazzi, ma veramente stiamo facendo a fare il controspionaggio e il discorso di commisso? Ma quest'uomo qui, ragazzi, cioè, come fa a sbaglia? È la sua, il primo anno che è vero, diciamo che sono 7 anni e c'è questa proprietà che sei l'ottavo per non retrocedere in 3, per l'amor di Dio, ma è il primo anno di questo nuovo corso con lui. Io non vi dico di fidarsi di commisso, non lo dico, e di fidarsi dei commisso, ma qui andare a fare l'analisi del testo su quello che, come si muove, i gesti. Ieri ho sentito uno qui in questa radio fare l'appunto su come l'ha vestito. No ragazzi, ma io fo per dirvelo, cioè, con tutto il rispetto, io sono brutto, fo cacare e tutto il resto, ma voi all'ascolto c'è gente, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, anche io sono senza un dente, gente senza denti, gente che quando parla e c'ha la dentiera gli parte se la deve mettere dentro i vivi dente, perché sennò gli, ma anche tra i miei colleghi cioè che se non gli parte, cioè c'è qualche persona che ogni tanto interviene che se la notte gli mettano i cuhident gli parte la dentiera e gli va via. Poi c'è quelli si cagano addosso se non c'hanno c'hanno il prolasso, quelli non si alzano più dai letto, gente che si veste con la roba con le amici a quadri, sembra un falegname, quando i falegnami degli anni sembra Kurt Cobain o quello che cantava in Soundgarden, e gli si dice ha commisso no perché ci avevi gessato. Ragazzi, ma quante se la stavo vestito che costava un monte di quattrini? Se una cosa non ti piace, ti può non piacere, per l'amor di Dio, sei il primo a essere brutto, orribile. Ma ora l'analisi del perché questo ci avevi gessato la cravatta un po' sbottonata, addirittura uno mi ha mandato il simbolo della Fiorentina che era perpendicolare rispetto alla posizione della giacca. Ma andate a cacare, ragazzi, ma andate a cacare, perché veramente se no siamo veramente alla follia. Ora poi voglio dirvi un'altra. Ieri su Twitter, perché la cosa bella di Twitter è che tutti possono parlare, e giustamente anche io tutti li faccio parlare, perché secondo me è giusto quando, ad esempio, c'è un nostro amico Giovanni della Germania che ogni tanto mi scrive a me in privato per cose che succedono alla Zanzara, litighiamo e lui mi dice ma non dovresti farli parlare, io invece mi piace far parlare tutti. Ieri su Twitter ho fatto il mio post, un post che può essere anche polemico contro alcuni e anche di difesa di commisso, benissimo. Ecco, alla luce di questo, ieri uno mi ha scritto che è arrivata la mazzetta. Una persona normale, un mio collega normale, avrebbe preso, chiamato il mio avvocato, si chiama Marco, con cui abbiamo fatto diverse cause ma per altri motivi, avrei chiamato Marco e l'avrei querelato. Perché su Facebook, su Twitter, si fa questa cosa qui, ovvero questa persona ha detto è arrivata la mazzetta. Io ovviamente ho fatto prego, sta insinuando che il commisso mi paghi. Ovviamente lui ha fatto no, io non insinuerei mai, quindi non ho voluto neanche approfondire. Però ecco, insinuare che il sottoscritto abbia preso dei soldi dalla famiglia commisso, io lo dico chiaramente, io dalla famiglia commisso sono stato al Viola Park due, tre volte, due in sala stampa, una alla visita. In sala stampa al Franchi negli ultimi 7 anni sono stato, il primo anno che Comiso è arrivato e basta, perché poi mi sono riabbonato dopo il Covid, quindi io mi pago l'abbonamento, mi pago le birre, anzi io la cosa bella è che io, per parlare di Fiorentina, se guardate a quanti soldi spendo l'anno per guardare la Fiorentina, io spendo di più rispetto a quelli che guadagno da questa, per fare questa trasmissione. Quindi praticamente io vado in perdita con la Fiorentina, perché io do più cioè io in 4 partite spenderò un centello a partita, tu li spendi tra birre, mangiare e cose, sono 400 euro senza considerare le trasferte. Quindi praticamente a cazzotto io spendo già di più a in mese rispetto a, cioè capito quanto può costare una vita a parlare di Fiorentina. Quindi io quello che vi dico è, a me mi potete dire che sono un venduto, vedi, come dice Fish, Zerbino di ogni santi, mi potete dire di politica non capisco un cazzo, mi potete dire di pallone non capisco niente, mi potete dire tutto quello che vi pare, ma quando si insinua che io prendo dei soldi, io dei soldi non ho mai presi da nessuno, anzi io vi dico di più, quando la Fiorentina fa il regalo di Natale, a me non mi è mai arrivato il regalo, mi è arrivato solo il primo anno, che erano un'agenda e uno zaino. Negli anni successivi sono state regalate le maglie ai miei colleghi, che giustamente io non sono invidioso di questo, che sono andate a prendersele prima ai Campini, poi al Viola Park e quant'altro. A me Fiorentina il regalo non me l'ha mai fatto. Quindi posso dire una cosa, forse io non so, cioè il venduto non sono io, ma neanche i miei colleghi sono venduti, però semplicemente è bello che a Natale ti facciano un regalo la maglia della Fiorentina, è molto bello, è molto bello, è molto bello. Anzi, devo dire una cosa, quest'anno ho ricevuto la maglia del Milan perché il Milan me l'ha regalata, quindi a maggior ragione mi piacerebbe avere una della Fiorentina, ma si vede che non mi capita, forse sono troppo cattivo con le cose che dico o lecco poi il culo, ma anche questo è un'altra parentesi. Rosa tra le parole leccare e il culo. Dario mi fai scantare, sei un mito, gente che usi Kuhiden va a criticare Joseph perché avevi gessato. PS, tu sei, però sei bello non brutto. No Paolo, non mi fare complimenti, no, io sono sincero, cioè io con tutto il rispetto, perché poi ci sta che quando arrivo anch'io a 80 anni ho 4 denti in croce e non ho avuto i soldi per andare a rifarmeli in Albania, ma non c'entra questo. Cioè a volte sento degli opinionisti che si permettono di dare giudizi di moralità, di stile, di dialettica, di linguistica a Joseph Commisso, che per l'amor di Dio non parla l'italiano, ma ragazzi, ma il gestato di Commisso e costa più di 10 confezioni del vostro Hoohident. A volte c'è qualcuno, la moglie gli deve mettere il dito nel culo per la prostata, per svegliarlo, perché sennò non si sveglia. Quindi io, quando sento, con tutto il rispetto anche a tanti di voi che fanno l'analisi del testo, ragazzi, uno poi si deve guardare. Io sono stato a allenarmi martedì e sono tornato oggi, mi sto allenando un pochino di più in piscina martedì, e se non c'era il mio amico e rimanevo in piscina perché mi è venuto un campo. Ben via Dario, anche se tu fossi prezzolato, la mia stima per te rimarrebbe immutata. No, io prezzolati non mi piace, io c'ho delle mie battaglie, ma sono mie battaglie personali e basta. Allora dai Dario, digliene a questi nonni Viola, siamo nel 2026. No aspetta, perché poi c'è l'ultima che mi fa morire, che ho sentito ieri anche questo, perché anche la forma quella che conta. Ma ragazzi, la forma, ora addirittura c'è la polemica perché c'è la forma. Ma ragazzi, ma qui è, allora, e si vuole il discorso, vattene, e fai il discorso e non va bene, e bisogna che dia quello che vuole certa gente. No, ma non lo dia. Ragazzi, io sono d'accordo che il tempo per qualcuno dei Commisso sia finito, io posso essere d'accordo, ma quest'uomo come si muove, picchia col culo nello spigolo come gli elefanti nella ristalleria. Quindi per favore, cioè ragazzi, ma non scherziamo, siamo alle solite, ancora non è cominciato il campionato e già siamo pronti a mettere sulla graticola la proprietà, ma siamo coerenti e deficienti, aspettiamo il mercato, dopo se non siamo soddisfatti possiamo fare polemica. Avete visto Della Valle fare un centro sportivo come Viola Parca? Riflettiamo gente, riflettiamo, questo è il Vaianese. Buongiorno Dario, mi pare che fra i tuoi ascoltatori mi pare ci siano diversi disagiati. No, chi mi ascolta è sicuramente disagiato, ma io non attacco i disagiati. Dico che anche ieri ho sentito, io ieri purtroppo dovevo stare a casa per altri motivi miei, quindi mentre lavoravo per la Zanzara ho ascoltato molte trasmissioni nostre e c'è della gente fa Valona, il commesso come fa a parlare così, ragazzi, e non parlate l'italiano, gli dite al commesso e non parla l'italiano, mettete una bestemmia tra un perché e un però e il commesso non parla l'italiano, è una vergogna e non parla l'italiano, ragazzi, ma cioè, sai, oh, domani mi chiama, come si chiama, il presidente della Rusca va fatta che... ora vedi, Giovanni mi dice chi ti ha dato il permesso di citare una trasmissione facile sente contraddittorio, ma Giovanni, ma io ti ho fatto un esempio positivo, ti ho preso come esempio positivo, non ho detto che sei uno stronzo, anzi non mi permetterei mai, ho detto che mi hai scritto ogni tanto, io ti ho risposto, ma via anche te, polemico, chi è questo? Ora poi mi fate vedere chi è questo. Assolutamente, domani e dopodomani c'è la festa della Curva Fiesole sotto la ferrovia, andateci, purtroppo io non ci sarò perché sarò in quel di Rapallo al Festival di Giovani di Confindustria, quindi non potrò esserci quest'anno, però comprate tanto materiale, sostenete la Curva Fiesole, quello sicuramente. Però visto siamo a fare un momento marchetta, dico solo due cose. La prima è: vincere non è l'unica cosa che conta, il mio libro è ancora in vendita su Amazon, compratelo, e soprattutto siccome in tanti l'avete comprato dovete fare la recensione perché mi aumenta il ranking e soprattutto almeno si scala la classifica e si batte Marcello Lippi, almeno siamo contenti almeno di quello. Altra cosa, il 20, che è sabato 20, ci vedremo Sesto Fiorentino, poi vi dico dove, probabilmente è Rinascita Doccia, a presentare il libro con tanti amici, quindi 20 giugno, segnatevelo in rosso, alle 18, poi vi dirò tutto. Dario, hai fatto all'amore ieri sera perché ti sento particolarmente carico? No, allora, noi non si fa l'amore quando c'è il tennis, cioè o si fa dopo oppure Arianna è troppo concentrata sui tennis. Ieri c'era Arnaldi Vernettini, poi Vernettini si è ritirato e quindi lui si è guardato tutti i pre e tutti i post e poi dopo il post il mio tennis mi calma, mi ha portato lei a vederlo, però posso dire una cosa, se c'è una cosa più lenta della Fiorentina di Vanolli sono le partite di tennis di Arnaldi. Beh, tra l'altro poi vincerà anche a me Garba, anche con quel cappellino, però quando tu lo guardi Sinner ha un senso, Alcaraz, io non sono un grande tennista, io preferisco sport molto più lenti come il ciclismo, ma mi crea, cioè birra e tennis, cioè, mi crea un effetto quando le squadre vanno negli spogliatoi tra primo e secondo tempo, che è peso. Non contaste il messaggio insieme a quello, mi è arrivato a me personalmente una televendita commerciale con l'enfasi di uno che mi vuole vendere i coltelli giapponesi. Sì Gabriele, allora in tanti dicono no, sembra Berlusconi. Ragazzi, ma sembrasse Berlusconi, si vincesse un terzo di quello che ha vinto Berlusconi dai 94 ai 2024, ragazzi, vuol dire che si vince almeno un paio di scudetti, ma di che si parla? Poi tutto può essere, ma anche lì e la forma e l'enfasi e la pausa e perché ha citato Parisi e ha parlato dello stadio e ha parlato anche in sordina dello stadio, è passato sotto banco questa cosa. Dario, anch'io sono contento che abbia fatto questo comunicato, una cosa vi ha detto gli è ridicola, si fa fatica a guardarlo. Max, non leggo l'ultima frase perché sono molto permalosi su questo. A me, ragazzi, a me quel gessato non mi dispiaceva, io ce l'ho molti di peggio, ce n'ho uno con le righe larghe, fa veramente ridere. Il Massimo l'ho sentito prima, non parla italiano, si continua a guardare il dito e non la luna in questa piazza, se finirà in Serie C, no, ma qualcuno sì, figurati. E sai Dario, tu sei proprio bistero a difendere il commisso senza neanche farti pagare, Stefano da Pistoia. Ma io lo difendo appunto per questo, perché appunto non mi paga, perché almeno sono l'unico che quando poi verrà difeso da tanti altri mi posso aggregare, cioè si possono aggregare al mio treno. Dario aveva ragione, il grande Marasco nella sua alluvione dove ricordanti il sommodante diceva: o fiorentini mi avete esiliato, prendete la merda che Dio vi ha mandato, ovvero siete dei rompipalle unici nel mondo. No, siamo dei coglioni perché se si lo è il grande profeta. La Dido ci mette una virgola bellissima, ovvero la mattina a colazione onnilingus e rivoluzione. Su questo io posso unirmi, questo è un messaggio con cui mi unisco a Dido. Dico che fa la mattina è un po' complesso, soprattutto se tu sei da solo, anche perché non mi dovrei levare le host, però sarebbe altro, sarebbe D'Annunziano. Dare non te la prendere, certi tifosi meritavano una bella annata in B. Ti saluto un vecchietto di 78 anni con la dentiera. Sì, Aldo, ma io quando ti sento con la dentiera non mi balbetti, non hai il cuo di dente che ti parte male. Io c'è tanta gente, perché in tanti mi dicono, no, mi ha fermato per strada un tifoso. Non vi dico dove. Mi ha fermato un tifoso nostro per strada a Milano e mi fa: ma tu chiami sempre la signora in viola, Pontello e poi tutti i tuoi amici dei giornalisti, ma perché non chiami qualche vecchio opinionista o qualche vecchio giocatore? Perché diano della banalità, perché diano le banalità, e non li chiamo per questo. E spesso c'è della gente quando ragiona e gli parti i bricco alla bocca e ragionano perché è commisso, ha fatto il testo in inglese o l'intelligenza artificiale. Cioè, noi ci si permette di dire a commisso: tu sei brutto, non parli l'italiano, e poi sei i primi a non mettere tre parole in fila. Dai ragazzi, non scherziamo. Grazie. Allora, Antonio è l'uomo che ha fatto la prima recensione al mio libro. Ha fatto una recensione bellissima, assolutamente, Antonio. Ora organizzeremo delle presentazioni, almeno te lo scrivo io a mano. Juve merda, se sta bene teniamoci stretto Ken. Ricordiamo i super asini di calcio, Criticoni Viola, che è il migliore attaccante, come sempre a Firenze si ritiano sempre i migliori invece dei peggiori in rosa. Questi sono dei tifosi perdenti. Ma vedi, ieri l'ho rivisto allenarsi, sta facendo ancora il doppio carico, praticamente tra un po' è pronto per nemmeno il Tour de France, per la Vuelta lo troveranno sull'Angliru. Lui può fare sia la Vuelta di Spagna che il Wimbledon insieme, li farà insieme, perché sai, è tutto insieme. Io spero che Joseph possa cedere la proprietà in tempi brevi, mi interessa la sostanza e non la forma. Se per disgrazia dovesse rimanere, quantomeno auspico che dia pieni poteri a Paratici e metta più in disparte Ferrari. Mi sembra sia stato chiaro nel messaggio di ieri su Paratici. Oltre a questo, rullo di tamburi, mi sembra che ti abbia fatto una sonora pernacchia, anzi mi sembra che abbia rilanciato alla grande. Il cioccolataio mi ha mandato una foto. Non conta solo il portone, ma c'è anche lo zerbino. Ed è uno zerbino, dovrebbe essere il mio libro, bellissimo. C'è un genio assoluto. Ci si lamentava e la proprietà non parlasse. Ieri ha parlato. Il discorso non fa una grinza rispetto a ciò che i tifosi volevano sentire. Capiremo tutto dal mercato, ma diamogli fiducia. Ma guarda, uno può anche non dargli fiducia, ma basta essere liberi con se stessi mentalmente, secondo me, per capirlo. Allora andiamo con un paio di, no, ce n'è uno solo, Carlesi mi sveglia sempre tardi Ma perché non mi scrivi di qua? Scusa, il mio amico Stefano dalla Germania, il mio amico dalla Germania, che tra l'altro ha dei cani bellissimi e tutto il resto, mi scrive sul mio privato: ma perché sei ancora bloccato nella chat della radio? Ma ti sblocco, Ma io ti voglio leggere da qui, perché poi non mi arriva il messaggio, mi si blocca tutto. Carlesi, si manda un audio e a me non mi risponde.
15: Baldi, te solo una cosa devi fare, devi decidere cosa fare nella vita, perché non è che tu puoi vendere le case sul real time la sera e poi la mattina tu ti svegli tardi e ti tocca la gente, gli tocca chiamarti per svegliarti, tu sei sempre lì a casa a prima vista, deciditi, o agente immobiliare o giornalista.
14: Chi è? Ma scusa, ma chi è a casa a prima vista? Coso? Come si chiama? Come si chiama casa a prima vista? Dai, Torre? Chi sono? Torre io? No, non sono Torre. Tra l'altro Gianluca Torre è una persona splendida, l'ho conosciuto, una persona eccezionale. No, è vero, allora, che mi sveglio tardi è verissimo, è vergognoso, tra l'altro mi vergogno tantissimo, ma è una tradizione che ormai ha inaugurato la nostra Sara Mastro Simone, che ovviamente oggi non c'è, ma è pilastro portante di questa trasmissione. E io devo dire che grazie a lei ha invischiato, possiamo dire, tutta la tutti noi, soprattutto tutti i registi, a chiamarmi per farmi svegliare. Quello è bello, mi piace sempre molto quando mi chiamano per farmi svegliare, quello sicuramente. Allora, regia, mi dici quanti Audi abbiamo poi, per favore? Dario, buongiorno, ma visto il livello delle solite critiche a prescindere, che si può rispolverare il solito comprala te? Sì, il solito comprala te, si può, diciamo che è brutto, ma tutto può essere. Mi fai sapere, regia, quanti Audi abbiamo? Anch'io la recensione per il tuo libro. Pagine troppo duro, pulirci il culo risulta spiacevole e irritante. Ma in realtà, guarda, posso dirti la verità. Puoi dire tante cose del mio libro, è piccolo e c'è le foto, ma le pagine sono molto buone, tra l'altro. Cioè, le abbiamo fatte fare di una grammatura perfetta, così che puoi utilizzarle anche per pulire l'acquaio, per dare, volendo gli puoi dare fuoco e utilizzarlo come tanto altro, lo puoi utilizzare come anche per i barbecue, cioè funziona per tante cose. Ma non avevano compreso un intermediario di calcio, tale Meozzi, che entro il 2-3 giugno sarebbe stata sancita la Fiorentina? Tralasci mio amico Costantino, che un giorno ci illumina sulle ormai vendita. No, vabbè, ognuno ha le sue fonti, io non giudico la verità. Dario, ma la porti la Gloria Dosio in diretta? Che pezzo di fregna. Mandiamo ogni un audio. Andiamo. Allora, buongiorno, ti mando un audio qui dalla diretta, sono 9:27. Alessio mi scrive se ti posso portare una mattina in diretta, che pezzo di fregna, mamma mia. Alessio Viola non è il cognome, è la squadra che tifa. Quindi, se una mattina vuoi venire ospite, sei nostra ospite invitata, perché Alessio ti vuole. Poi rispondici e facci sapere, non bestemmiare negli audio perché poi li devo mandare in onda, grazie. Questo è, abbiamo mandato l'audio a Gloria. Vai, mandiamo un audio, dai.
16: Grande Dario, buongiorno. Ecco, questo messaggio che stai dicendo adesso sui giornalisti, sulle domande del cazzo così, dovrebbero mandarlo in loop tutta la giornata fino all'orario di Prizio e Calamai, che non è che ci sto offendendo, ma anche perché dico a loro esattamente quello che sto dicendo adesso, quindi scrivo a loro e ripeto a loro la stessa cosa. Sono sempre dietro a rompere i coglioni sul commisso deve fare, commisso deve qui, commisso deve là. Cazzo, rompete di coglioni, è appena arrivato, ha preso Paratici, lasciatelo lavorare. Ieri ha fatto un bel discorso, sembra che abbia ambizione, vediamo un pochettino quello che farà. Ma anche i giornalisti, ma anche i tifosi tutto il giorno, perché è un coglione, perché è qui, perché è là, come se fossero tutti dei geni, quelli che scrivono in radio, tutti laureati, filosofi, ingegneri, tutti fenomeni. Boh.
14: No, quello sicuramente, ma guarda, allora io non devo fare la difesa a priori di Stefano e di Luca, che la loro carriera si li giustifica da soli, e il giorno arriverò a quel punto lì, vorrà dire che avrò fatto un buon lavoro. Ma oltre a quello dico un'altra cosa. Io penso che noi si voglia sempre andare a sfrugliare, a voler sapere cose, quando in realtà certe cose si possono tranquillamente si può tranquillamente andare oltre, secondo me, questa è una mia opinione mia personale. Allora, andiamo con un altro audio, dai.
17: Caro Baldi, vatti a risentire che dicevi gli anni passati, si vince, si va in champion, la Roma un va, la Juve un va e si vince, l'anno scorso uguale, l'anno scorso quello un va, noi, e si è preso il Robertino Piccoli, vedrai quest'anno io lotto per lo scudetto. Vatti a risentire, e ogni anno è sempre uguale. Ora tu difendi una società che in 7 anni ci ha portato 3 volte vicino alla retrocessione. Ma vai.
14: Ma guarda, io ti dico questo semplicemente, amico caro. Allora, giustamente Gloria mi scrive: non dovevate parlare di figa perché non dovevate parlare di Fiorentina perché state parlando di figa. Giustamente Alessio, giustamente Alessio. Giustamente dice questo. Oltre a questo, volevo dirti questo. Sì, è vero, io ho sbagliato quello. Tante volte ho sbagliato. Aspetta un secondo, perché qui c'è. Sì, ora ti mando su. Porca Eva, ora ci siamo. Maremma Maiala, abbiate pazienza. E qui stamattina mi fanno incazzare, Non vi dico chi mi ha scritto, perché non lo posso dire. Non vi posso dire chi l'ha scritto. Ma lo sanno, dalle 9 alle 10 io faccio la trasmissione su Radio Firenze Viola. Ma perché mi devono rompere i coglioni? Perché mi devono rompere il cazzo? Cioè, io veramente me lo chiedo. Ma la gente, porca la puttana dell'Eva. Allora, anche io ora lo dico. Lo dico? Lo dico o non lo dico? Lo dico. Cioè, la mia fidanzata, Cristo santo, sono 3 anni che faccio questa trasmissione. 3 cazzo di anni. Perché mi deve scrivere alle 9:20, 9:30 di fare le cose? Maremma puttana, Guatemala, Guatemala. Scusate, ora mi parte l'embolo. Mi fa incazzare questa cosa. Mi fa incazzare. Perché sto scrivendo, sono in diretta. Perché mi chiedi le cose? Chiedimela alle 10. Cazzo, vaffanculo. Perfetto, ora ho fatto. Ora voglio qualcuno gli dirà a lei questa roba, mi si incazza come una scimmia. No, allora, è vero, è vero tutto di quello che hai detto, che io ho sbagliato, che sono andato lungo, però è vero anche che tanti altri mi hanno detto che Piola aveva riportato il calcio a Firenze, che sarebbero arrivati gli arabi della due diligence, ce ne state tante. Buongiorno compaesana, è incredibile, hanno scelto di fare il nuovo ritiro a Viola Park, 40 gradi all'ombra, roba da manicomio. Allora, codesta pecora, amico mio, te lo dico subito, gli è una cazzata, gli è una cagata. Il Barcellona si allena nel centro sportivo del Barcellona per poi andare in America a fare gli amichevoli. Il Real Madrid si allena nel centro sportivo del Real Madrid per poi andare a fare gli amichevoli. Il Valencia si allena nel centro sportivo del Valencia per poi andare a fare gli amichevoli. La Fiorentina si allena dentro il centro sportivo del Viola Park. Il Milan si allena dentro Milanello. Oggi a Milano ci sono 33 gradi. La Juventus si allena a Vinovo, dove ce ne sono una trentina anche oggi. La Roma si allena a Trigoria, fa più caldo che a Firenze. L'unica squadra delle top che fa il ritiro altrove, al fresco, è il Napoli. La roba del centro sportivo è una roba di una polemica inutile. WhatsApp si deve decidere ad attivare i messaggi programmati, quantomeno per salvare la tua relazione. No, Eriberto, no. Che è questo? Allora, devo dire la verità. Mi è arrivato ora c'è Andrea da Bologna, lo prendo. Mi è arrivato un messaggio da un nostro ascoltatore. Non posso dire chi, però è bellissimo. Dario, scusa, ricordati di non lasciare il water sport come fai di solito. Togli calzini sudici dal frigo e passa dalla posta a pagare la multa per stato di ebbrezza che hai preso la settimana scorsa. No, questo è Pozzolo. Questa non era mia. Questo è per Pozzolo. È una battuta, se no ci querela. Allora, io dico questo, sul water sporco e calzini sudici devo dire la verità che ci sei vicino. Comunque la forma e sostanza fin da Aristotele, sì, il problema è se poi la forma e la sostanza la predicano gente che la forma e la sostanza non ce l'ha, è come se domani con tutto con tutto il cucuzzaro arriva, che ne so, Cristiano Malgioglio e dice io sono un esperto di FIFA. Cioè, e quando chi predica la forma e la sostanza, poi la forma e la sostanza ce la deve avere, però. Cioè, Aristotele ce l'aveva. Io non mi metto a fare l'analisi di come ci si veste, perché io mi vesto di merda. Però se vado a fare le cose è perché le so. Io casomai posso parlare di ciclismo perché sono stato in bicicletta una vita. Posso parlare di corsa perché ho un tempo buono sulla mezza maratona. Posso parlare di musica perché ho suonato diversi anni. Ma se chi parla di forma e di sostanza poi e va a giro con le maglie sguarcite, che cazzo è la forma e la sostanza, ragazzi? Ma di cosa parliamo? Comunque Baldi, non puoi fare questo uscire oggi, e oggi è l'unico giorno e non c'è il tennis. Ora tu la vedi con il binocolo fino a dopo Wimbledon. No, in realtà stasera era io l'avevo cerchiata di rosso stasera per andare a cena fuori, una cenetta romantica, bello, e capivo che si fa pippa. Stasera non ci ascolta, c'è qualcuno che gliele riporta le cose. Però vai con un audio e chiama l'ospite, vai regia, scusami.
18: Buongiorno Dario. No, ma servono i fatti, capito? Servono i fatti, a giugno servono i fatti, perché non ci bastano quelli delle cascine, della stazione Termini, della centrale a Milano, eccetera eccetera. Servono i fatti, ai primi di giugno. Ma dicono è cambiata tra virgolette presidenza, è cambiato direttore sportivo, sembra stia cambiando modo di fare. Ma volete dare tempo? A giugno che fatti volete vedere? Ancora non è iniziato niente. Ma poi c'è, cioè, il discorso è stato fatto con l'intelligenza artificiale, ma conta il contenuto. Io penso se lo sia riletto prima di averlo recitato, no? Che dite?
14: No, quello è vero. Quello è vero. Io sono al pianoforte, amico mio. Io sono al pianoforte alla scuola di musica Blue Note, bellissimo, con un grande maestro di musica fino alle superiori. Suonavo la pianoforte e tastiera, era un grande tastierista. Andrea da Bologna è telefono. Andrea, buongiorno.
19: Ciao Dario, io in realtà sono campo, ogni tanto ci siamo visti in live, non so se lo posso dire, da Flavio Nisanti.
14: Dimmi.
19: Ciao caro.
14: Dimmi. Senti, tutto.
19: Io ti volevo prima appoggiare, nel senso, la mia compagna prima di andare via, siccome vado a lavorare nel pomeriggio, mi fa: e passa l'aspirapolvere perché il cane perde i peli.
14: No.
19: No, aspetta, il divano mettilo in ordine perché ti sdrai, la coperta, eccetera, eccetera. Mi raccomando, metti i vestiti. Cioè, ragazzi, io sto seguendo, io quando vado a lavoro il pomeriggio seguo sempre tutte le trasmissioni delle radio. Tutte. Io sono di Bologna, quindi devo seguire tramite internet, tramite streaming, certo, eccetera eccetera, però io me ne guardo me ne sento tutte, passo da una radio all'altra così, eccetera eccetera. Quindi io volevo stare tranquillo, quindi anch'io ti volevo confortare che siamo tutti nella stessa situazione, mi sa.
14: Meno male. Guarda, io sono contento, ti abbraccio fortissimo e ti dico anche a me, oltre il messaggio che mi ha mandato l'ascoltatore, ti posso garantire che mi ha detto: mi raccomando, fai partire la lavatrice, la lavastoviglie, sistemi il divano e porta la scatola del ventilatore in cantina. Quindi c'ho già anche il lavoro. Io sono tipo Paratici, a me mi hanno detto di comprare questo, fare questo, e ora farò.
19: Anche io. Senti, io
14: non si può fare altro, ragazzi, è una valle di lacrime, Andrea, guarda, è una valle, non c'ho nemmeno il tempo di andare a fare la barba, domani.
19: Come mi stai simpatico e io ti appoggio quando Flavio Nisanti ti viene contro, perché io la penso come te. Ora io non ho seguito il tuo commento in merito a, purtroppo non lo so perso, il tuo commento in merito alle parole di Commisso, però ti dico la mia.
14: Dimmi.
19: Io quando ho visto la mattina, quando mi sono svegliato, le parole di Commisso, io ho avuto una reazione diversa rispetto al video che ha pubblicato Flavio Nisanti. E stasera voglio entrare, ma è un mio amico, che li voglio bene a Flavio, solamente che non sono molto d'accordo con lui, lui lo sa. Ora magari ci ascolterà, interverrà in diretta.
14: No, sì, Flavio alle 9.39 si gira dal letto da quell'altra parte, non scendo.
19: No, lo so.
14: Quando si sveglia prima delle 10 è perché c'è dei sordi di mezzo, altrimenti prima delle 10 non si sveglia mai.
19: Tu l'hai visto il video di Flavio, no? In merito.
14: Sì, sì, certo.
19: Allora, io ti dico la mia. Allora, io sono un tifoso, caro Dario, che sono, come dice Mario Tenerani, a me, perché poi mi ha difeso a Lady Radio. Lui mi ha detto che sono un tifoso che mi capisce, perché sono, a Firenze ci sono quelli ottimisti, quelli che, come si chiama, quelli che ambiziosi, ecco, scusami, ecco, questa è la giusta, e quelli rassegnati, ok? Io sono quello rassegnato, perché vengo da, perché come sappiamo, Corvino, Pradè, i primi due sono stati buoni, gli ultimi due, diciamo, forse Corvino meglio secondo me di Pradè, però comunque sì, era una situazione in cui della Valle stavano vendendo, insomma avevano già un pezzo di vendere. Quindi secondo me era più avvantaggiato, era più in difficoltà col vino di Pradè. Pradè ha preso la società, è diventato direttore sportivo con la nuova proprietà di Commisso, no? E quindi io cioè dico che a me mi hanno dato un po' di speranza, ragazzi. Siamo all'inizio, il Paratici è venuto a febbraio, li vogliamo dar fiducia, questo di calcio ne capisce, almeno un po' di. Poi Commisso che dice che vuole partire con i giovani, io sono contento, io a lei.
20: Ma certo, ma guarda, ma io ti dico di più e poi ti saluto perché poi c'ho in linea il nostro ospite. No, tranquillo, ti dico. Sono usciti due nomi vicini alla Fiorentina, Coleoscio e Holly. Se li prendessero, vedi. Io la penso come te su questo, la penso esattamente come te. Ti saluto, amico mio, ti abbraccio forte, visto quello che si passa. Grazie mille, ciao. Allora, Castiglioni, buongiorno, buon giovedì, grazie mille di essere con noi.
21: Baldi, buongiorno. Allora, del bagno la lavata, la pulita bene?
20: No, ancora no, ora vado. Cioè, prima, lei lo sa, prima l'acido muriatico, a seguire quello vicinetto.
21: Bravissimo.
20: Detto questo, veniamo a noi. Vedi, subito Simone da Reggio lo dice: Dario, io ti voglio bene, ma la battuta dei fatti i fatti alle cascine ha rotto il cazzo. Dopo 7 anni mediocri un tifoso può essere dubbioso sulle parole, visto i precedenti, mi sembra il minimo. Nessuno dice che uno non debba essere dubbioso, però io ti dico, è il primo anno di presidenza Commisso. Tuchur ha investito un nuovo dirigente di cui si è preso la responsabilità di averlo portato. Quindi io, caro Simone e caro Castiglioni, lo chiedo a te, insomma. Te ieri sei stato lì a guardare il gessato, come parlava, quanto era intelligenza artificiale, oppure sei andato a vedere come me il testo e hai detto mi sembra qualcosa negli ultimi 7 anni non si è mai visto?
21: No, il gessato, l'intelligenza artificiale e l'inglese sono tutte cose assolutamente irrilevanti. Chi si preoccupa di questo non lo voglio offendere dicendo che non capisce niente, però sono cose secondarie, è ovvio che bisogna andare a vedere cosa ha detto. Di quello che ha detto secondo me manca una cosa importante, è una cosa che io avrei voluto tanto sentire e non l'ho sentita dopo questa stagione. Non ho sentito la parola scusa o scusate a noi tifosi, alla città, alla piazza, eccetera eccetera. Perché dopo una stagione del genere era il minimo, secondo me, per presentarsi. Perché attenzione, poi è chiaro che c'è tutto il discorso, bisogna dare tempo, bisogna dare modo di lavorare, eccetera, eccetera. Però non è che è una nuova proprietà, è un passaggio di mano interno per ovvi motivi.
20: Sì,
21: che
20: però per la prima volta, e te lo dico veramente, mi sembra che ci sia un'indicazione un po' chiara, o sbaglio, o sono io ubriaco, perché c'è anche questo, ci può essere anche questo,
21: non lo so, secondo me non sei ubriaco a quest'ora della mattina, non penso, forse sei un po' ottimista. Io dopo sta stagione faccio veramente fatica a essere ottimista. Non voglio dire che ha detto delle fesserie o quant'altro, perché non è vero, però in realtà un po' di cose sono già state dette, sono già state sentite con quel tono, con quella retorica, con quell'impostazione. Non è così una cosa nuova, non è questa grandissima novità questa comunicazione da parte della presidenza. Poi è bene che ci sia stata, per carità, però anche i piccoli dettagli, no? Il modo di raccontare le cose. La chiamata di Paratici sembra quasi, da come la raccontava Commisso Junior, che lui ha riflettuto un po' di tempo, ha visto la situazione della squadra e ha detto ci vuole la scossa e quindi chiamo un altro dirigente e faccio un cambio al vertice. Noi lo sappiamo che non è andata esattamente così, non è stata una situazione studiata, ponderata, è stata una situazione in cui il nostro direttore sportivo precedente si era dimesso una settimana dopo aver esonerato l'allenatore che aveva scelto, nel momento in cui la squadra era l'ultima in classifica. Anche il discorso della salvezza, no? Giustamente dice che la salvezza non è la dimensione della Fiorentina, bisogna ripartire da lì per fare meglio. Anche questa è una cosa già sentita, e a me mi viene da pensare che ora la proprietà commissa, la proprietà di Mediacom alla Fiorentina è 7 anni che c'è. Di questi 7 anni noi abbiamo fatto 3 lotte salvezza, 4 contando l'ultimo anno della Valle, che ovviamente non è responsabilità del commisso, però 3 lotte salvezza in 7 anni sono tante. Sembrava l'anno scorso che noi dovessimo fare il salto in avanti perché la scorsa stagione 24-25 eravamo andati vicino a un piazzamento più alto in Europa, sembrava che ci eravamo stabilizzati in quella posizione lì, invece siamo crollati dopo un investimento massiccio. Un problema qui, c'è un problema di metodi di lavoro a lungo termine. Paratici l'ha scelto lui, l'ha chiamato lui bene, sono contento. Che fosse da cambiare il direttore sportivo, che probabilmente il ciclo di Pradera ha finito, era una cosa che in realtà tanti si percepiva da un po' di tempo. Forse è stato fatto
0: sì, troppo certo.
21: tardi questa valutazione. Poi va bene tutto, diamo il tempo e il modo di lavorare, vediamo come si lavorerà quest'estate.
0: Io ti dico questo, però è vero, io ti dico questo, però posso dirti, io non sono un grande fan delle scuse. In un paese dove nessuno chiede scusa, se avesse chiesto scusa ai tifosi, avrebbe semplicemente leccato il culo. E quello non te è, Fede, ma quelli che oggi lo accusano del gessato, dell'inglese, delle virgole, dell'intelligenza artificiale, di perché ha detto quello e quell'altro, gli avrebbero detto ha chiesto scusa perché è un leccaculo, vuole tenere in mano, perché te, Fede, sei intelligente e le chiedi così. Il problema è che c'è una parte di questa città fatta, come ho detto all'inizio, non so se l'hai sentito, che mi sembra impossibile si discuta della forma di commisso quando si va a giro con le magliette sguarcite, senza dentiera, con i cuffiette che gli parte a giro a qualcuno, con gente che è bella il quinto sesto controllo della prostata, e se non

0: doveva dire cosa vuole vincere. Sì, certo, almeno poi a aprile siamo fuori da quella competizione, o siamo sesti al posto che quinti, e siamo lì a rambarci il culo tutte le volte su perché aveva detto a giugno che bisognava arrivare quinti. Io posso dirti, secondo me l'intelligenza artificiale ha lavorato molto bene, devo essere sincero.
1: No, ma vabbè, è chiaro che chi si lamenta del gessato si sarebbe lamentato di qualunque cosa avrebbe detto Commisso, quindi sappiamo l'arte della polemica che c'è tra i tifosi della Fiorentina, va bene, è una cosa che...
0: No, attenzione, qui a questo punto non è neanche tifosi della Fiorentina, qui è, si parla anche lo dico tranquillamente di miei colleghi, cioè qui ieri ho sentito una serie di isterismi su questo discorso, Fede, che ho sentito dire no perché bisognava fare la conferenza stampa, e io giustamente ho analizzato quanti presidenti fanno la conferenza stampa. De Laurentiis nelle prime sei, De Laurentiis e basta. Quindi
1: sì, che poi ascolta, le conferenze stampa spesso diventano un cinema, ma per l'appunto l'ultima di De Laurentiis è stata così. Si pensa alla proprietà del Milan, il presidente non fa niente, chiama in privato i giornalisti, quindi non credo sia quello il problema. Le stesse conferenze stampa di Commisso padre all'epoca furono fonti più che altro forse di problemi di comunicativi con la piazza, quindi non credo sia quello il problema. Io sono d'accordo con te quando dici che c'è stato troppo isterismo su questa lettera aperta del presidente, ma sono d'accordo, però allo stesso tempo non la trovo una cosa così rilevante, alla fine così fondamentale questa comunicazione. È bene che l'abbia fatta, però non mi aspettavo niente, ecco. È chiaro che c'è tanta gente che può essere scocciata dopo una stagione del genere, c'è poca pazienza in questo momento. Viene da dire che bisogna invitare tutti alla pazienza, sì, però capisci che abbiamo fatto 42 punti quest'anno. E ripeto, sono 3 anni di lotta a salvezza in 7 anni di gestione. Questa è una società che investe tanto, ha speso tanto, ha costruito un centro sportivo incredibile, e però non riesce a trovare una quadra dal punto di vista sportivo e tecnico, e questa cosa ma anche per loro, perché sono soldi che perdono, o sono soldi comunque che sprecano, perdono forse no, ma comunque li sprecano, perché poi la Fiorentina non riesce a alzare il livello e attestarsi su una determinata posizione di classifica e darsi obiettivi anche di più lungo termine. Diventa difficile investire così. Noi l'anno prossimo sembra barzelletta perché dice la conference, chi se ne frega, però noi l'anno prossimo siamo senza coppe, e sono soldi in meno che entrano anche quelli.
0: Assolutamente, no, quello sono soldi in meno, ma soprattutto sono anche visibilità e tutto il resto. Fede, io ti devo salutare perché siamo in chiusura, ci si sente giovedì prossimo, diciamo che l'aria è frizzantina, possiamo dirlo, l'aria è frizzantina.
1: L'aria è sempre frizzantina, purtroppo ora finché non ricomincia il campionato sarà tutta l'estate di aria frizzantina, temo. E a questo punto speriamo, quando poi ricomincerà il campionato, speriamo che il campo ci dia risposte che plachino gli animi e rendano il clima un po' più fresco.
0: Ti dico solo questo, che ho chiuso, che almeno poi chiudo. Sono felice che in 50 minuti di trasmissione non ho mai citato la parola Silvio Baldini. E non entrerò dentro, perché oggi ci sarà ovviamente una... hai presente quando fanno il festival del porno, quello dove c'è Rocco Siffredi, il Bergamo Sex di Corrado Fumagalli,
1: certo,
0: dove c'è tutti questi week che fanno queste performance e quant'altro, ecco, oggi ci sarà un Bergamo Sex dedicato a Silvio Baldini. Io sono felice di non averlo neanche citato, dico solo questo. E chiudo la parentesi.
1: Ti sei bruciato sul finale citandolo. Vabbè,
0: ho capito, ma non ho detto cosa penso, e ho fatto articolesse su il suo vivere bene, la nazionale dei giovani, il calcio nelle strade, si stava meglio quando si stava peggio, Donnarumma è il nostro capitano. Non ho detto niente, quindi la lascio cadere lì. Grazie mille,
1: no, Federica, a presto. Mi hai risparmiato di parlare della maglia numero 10.
0: Ah sì, Andur, chi è stato segnato? Sì, vabbè, ognuno c'ha il suo.

0: la sua, ognuno c'ha la sua. A me venite, meglio così, meno male c'è stato il discorso di Commisso. Lasciamo fare. Grazie mille.
1: Grazie a te, Dario, saluto.
0: Ciao. Allora, no, via Dario, non ce la puoi fare. La forma e sostanza è tutto pari entrata a quello che non rappresenta. Io per vendere il Lampredotto posso avere anche la maglia sgualcita e grembiule sudici, assolutamente. Commisso no, è imbarazzante, ma infatti non penso che quello fosse un gessato importante. Oggi sei anche te, vabbè, ma io sono imbarazzante e anche sgualcito stamani. Così ti scoppia il water, stai usando due acidi e gli acidi non si possono usare insieme. Uso solo i bicinetti e contiene acido cloridrico, è più sufficiente, disincrosta e sanifica. Vedi, grazie, bravo Max, non solo esperto di calciomercato ma anche di bagni. Vai con regia, manda quanti audio puoi mandare, almeno poi si chiude, vedi un po'.
2: Oh no, Aldi, quando hai nominato Drew Barrymore, credevo tu citassi un film che invece rappresenta esattamente il mondo dei tifosi del presidente, ovvero 50 volte il primo bacio. Cioè voi a maggio resettate e che la Fiorentina sia arrivata sesta, dodicesima, quindicesima, è come se non fosse successo niente, e ripartite con aspettiamo, vediamo, ma forse queste parole sono positive, lasciamoli lavorare. Sono 7 anni che voi fate 50 volte il primo bacio, cioè resettate da capo come se non fosse successo niente. Ma se si elenca tutti i disastri sportivi fatti da questa società, si inizia ora e si finisce domani, ma non è successo niente. Crediamo in Joseph Commisso, che non distingue un fuorigioco da un calcio d'angolo.
3: Ciao, sono Jacopo D'Abruzzi. Dario, non ti ritengo così ingenuo da non capire certi meccanismi, no? Se a Firenze ci sono 10 radio che fanno 15 ore di trasmissioni tutti i giorni con 25 opinionisti, si parla anche se Commisso si è rasato a zero oppure no. Dai, su.
0: Ma infatti non è questo.
4: Bravo, bravo, era l'ora. Sempre a rompere le palle.
0: Bell'editoriale. Bell'editoriale. No, ma io capisco che ci sia da parlare, ma si può parlare e parlare in modo diverso, quello sicuramente. Siamo arrivati in clausura, signori. Che vi dico? Ci sentiamo domani se mi sveglio. Se non mi sveglio, cazzi miei, ci si vedrà domani, dalle 9 alle 10. Grazie, Carlesi, per avermi svegliato. Ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
12: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
13: Buongiorno dalla redazione. Accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano. A seguito delle negoziazioni guidate dagli Stati Uniti, Israele e Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco che è subordinato a una completa cessazione del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli esponenti di Hezbollah dal settore sud del fiume Litani, è quanto si legge in una dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Israele e Libano. L'accordo prevede la creazione di zone pilota sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. Nella dichiarazione si annuncia che i prossimi colloqui tra Israele e Libano si terranno dal 22 giugno.
14: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione, adottata con 4 membri del Partito Repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
13: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo a un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo.
14: A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottaro è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana, deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta, che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer, aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine, anche Rita Benini si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni.
13: Trema ancora la terra in Sicilia. Nella notte un terremoto di magnitudo 2.8 è stato avvertito nelle isole Eolie. La scossa è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 2.03 ora italiana a una profondità di 211 chilometri, spiega l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Roma. Si tratta del secondo terremoto in pochi giorni avvertito in Sicilia. All'alba di ieri, infatti, erano state avvertite 3 scosse. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi alle 5.51 proprio al largo delle isole Eolie a una profondità di 306 chilometri.
14: Il tennis, il campo ha dato il suo verdetto, sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro in lacrime di Matteo Berrettini. Domenica 7 giugno ci sarà così anche un azzurro in campo nella finale del Roland Garros.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
15: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
16: Oh, grande Tommaso.
17: Pietro.
16: Allora?
17: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
16: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
17: Ma davvero?
16: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
18: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
19: Dai Luca, andiamo, sono quasi le 2, comincia palla al centro.
20: Giusto, parliamo di mercato.
19: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
20: Mercato!
19: Ma poi ci arriviamo, con calma.
20: Chi si compra? Flash!
19: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
20: Bravo!
19: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
20: e Luca Calamai.
15: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
21: Radio Firenze Viola.
20: Chi si compra?
22: Il mio vecchio mister diceva sempre:
23: buonasera dottor Ferri, le do del lei perché l'altra volta si era leggermente offeso.
22: Insomma, Fabio Ferri, un grande membro della nostra squadra,
20: perché poi dobbiamo andare in pausa, quindi devi garantirmi che stai nel minuto.
24: Come? Che devo garantire?
23: Ferri, che ha bevuto stamane?
24: Caro dottor Ferri,
23: le auguro una felicissima giornata. Dottor Ferri.
1: Da Alessandro Di Nardo, buon proseguimento con i nostri programmi. Adesso arriva Fabio Ferri.
20: Secondo me, ad aver perso la dimensione di quello che è la Fiorentina, siete voi.
2: Ma io non ho dubbi. Wembanyama di Radio Firenze Viola per me è il Benfe. Che domina.
20: Ma di cosa stiamo parlando?
3: Poi c'era quello famoso della colomba. E come me la vuole dare, viva?
4: C'è.
24: Ragazzi, non si può andare avanti.
3: Scusate.
20: Vai. Ho fatto le tre rientrando da Milano.
4: C'è un allenatore che balla, balla.
2: Si vede che Benve è un giornalista, ma non è tifoso. Ora, tutti rispetto.
25: Il gol del Crystal Palace. Pallone in fondo al sacco. Non può arrivarci De Gea. Cala il sipario.
4: Chi si compra? Cala il sipario dopo le dichiarazioni di Fabio Ferri e tutto quello che è stato intersecato intorno alla presenza di Fabio Ferri,
20: compreso
4: Fabio Ferri, che è il tuo soprannome ormai, no?
20: Sì,
4: senti un po' Fabio.
20: Mi chiamano così, Fabio. Ciao Fabio.
4: Anche tuo figliolo Fabio?
20: No, mio figliolo mi chiama Babbo.
4: Per fortuna. Però sai, ci sono quelle famiglie dove
20: Babbo mi diceva chiamami Stefano.
4: Ma che dici?
20: Te lo giuro.
4: E te giustamente non hai
20: babbo.
4: Vorrei vedere, che cavolo. Gli ho detto.
20: Rovinato la piazza.
4: Un'infanzia ti ha rovinato.
20: No,
4: detto,
20: io gli ho rovinato la piazza, sì. A lui perché era un babbo giovane, capito? Chiamandolo babbo magari lo metto un po' a disagio.
4: E come si chiama? Sai, era più bellino se dici chiamami zio, così almeno posso andare liberamente in giro. Fammi Stefano.
20: Vabbè,
4: ciao Stefano.
20: Ciao Stefano. Ciao babbo.
4: Ciao babbo, giustamente. Bene, allora, cari ragazzi, iniziamo con questa bella copertina. Chiaramente salutando Francesco, benvenuti.
20: Grande,
4: ma sarà il tridente,
20: Sì, fra l'altro guarda, lo attendo questo
4: appuntamento
20: del tridente. Sì, perché è un pochino, no, che non ci incrociamo tutte e tre per fare la puntata.
4: C'è stata una puntata che ha fatto storia, col tridente a lume di candela, cioè non so se
20: sì, è vero, quando
4: si spense Firenze, no?
20: Firenze.
4: Noi siamo riusciti ad andare in diretta anche nel mentre Firenze era senza luce.
20: Sembravano le radio quelle, come dire, carbonare dei periodi di guerra, no?
4: Che cioè di Winston Churchill, dei discorsi di Churchill.
20: In diretta, nonostante
4: qui Radio
20: tutto,
4: Londra.
20: Siamo dentro il bunker di Radio Firenze Viola.
4: Sì, sembrava
20: fuori
4: un po',
20: bombardamenti nemici.
4: Fondamentalmente andava in questo modo, però per fortuna non siamo in quel momento. Ah, mi hai detto che avevi un tema di cui parlare, non mi ricordo qual è. No, c'è un tema che eri dietro, prima mi hai fatto, voglio parlare di questa cosa. Hai detto,
20: chiesto,
4: bene, io non so di cosa vuoi parlare.
20: Ma l'hai vista l'Italia ieri?
4: Chi? Quale? Cosa? Perché soprattutto lo dovrebbe vedere l'Italia?
20: Comunque, delle motivazioni ci potevano pure essere.
4: Forse più motivazioni questa volta che altre volte, in effetti. No, non l'ho vista.
20: No, allora t'aggiorno.
4: Aggiorno, vedo che è successo.
20: Contro un microstato, Lussemburgo. Questo è sempre bello.
4: Beh.
20: Tra l'altro, quando si ricomincia, si ricomincia sempre, no, con queste amichevoli un po' particolari. Ti ricorderai, pare fosse l'Italia di Lippi che ripartì dall'Islanda.
4: Dopo il mondiale vinto?
20: Sì.
4: No, dalla Settignanese, perché c'ero, lo so.
20: C'eri. Io
4: a Coverciano.
20: C'ero, anche perché è casa tua.
4: No, giocavo alla Settignanese.
20: Ah, giocavi?
4: Sì, quindi c'ero.
20: No, comunque c'era degli spunti obiettivamente interessanti, poi anche semplicemente per la curiosità di vedere la nazionale in questo modo, no? Perché non siamo abituati a vedere la nazionale scendere in campo con tutti i ventenni, anzi si dice spesso che il nostro calcio è un calcio un po' per vecchi, e quindi c'era questo spunto un po' particolare di una formazione
4: un po' provocatoria.
20: Sì, mi verrebbe da dire che non rivedremo mai finita l'esperienza Baldini.
4: Cioè, ieri hanno esordito tre giocatori in nazionale A della Fiorentina,
20: diciamo ieri hanno esordito con diversi in nazionale.
4: Tutti, tranne Donnarumma, penso.
20: Sì, no,
4: Pisilli forse.
20: Pisilli e
4: Pio Esposito
20: avevano già giocato, ovviamente.
4: Ma ieri ho letto a un certo punto, ho letto all'inizio la formazione, ma giusto perché per curiosità ero qui, tra l'altro, quindi potevo permettermi di perdere un minuto per leggere la formazione. No, e a un certo punto leggo Cherubini e dico:
20: ma è il nostro grande regista.
4: Ah, ma niente,
20: ma non ce l'aveva detto.
4: Non ci aveva detto che Cherubini era andato in nazionale. Ho detto: ecco perché è scappato così velocemente dalla regia. Aveva da volare in Lussemburgo per giocare una partita alla nazionale A.
3: È più giovane di quei cherubini lì, però.
4: È più giovane, ma di poco, credo.
3: No, secondo me è un po'. Sì.
4: Senti,
3: è
4: 2006, quindi cherubini.
3: Ah, no, allora è più giovane, insomma, è più giovane il nostro cherubini.
4: Vedi? Ma chi è cherubini?
3: Cherubini, classe 2004, 22 anni. Se vuoi, te la dico tutta la formazione. Donnarumma, 27
4: non la
3: anni in porta.
4: Tutta.
3: Favasuli, terzino destro. Tra l'altro, Favasuli, io ti devo dire che in un Moena di qualche anno fa, quando no,
4: l'avevi intravisto.
3: No, come dicono a volte anche i nostri ascoltatori. A volte c'è un po' da riempire,
4: sì,
3: le pagine, ma i notiziari,
4: senza dubbio,
3: non lo neghiamo. Però è in quel momento che devi far vibrare il tuo spirito giornalistico. Beh, come mi diceva un collega qualche tempo fa. E mi ricordo che tutti gli anni, fatalmente, uno dei temi su cui facevi vibrare il tuo istinto giornalistico era sui giovani aggregati alla prima squadra, a cui andavi a poi dedicare un piccolo pezzo, magari
4: ti ho raccontato delle
3: breve monografia
4: su Alonso? Lo stronzo,
3: non Fernando Alonso,
4: no, era Marcos.
3: Marcos, beh, perché
4: ho preso un'infamata incredibile.
3: Perché eri stato positivo?
4: No, perché io quando tornò dal prestito al Bolton, ho detto: beh, secondo me, con questa fisicità, col suo piede, in questo ruolo, tra qualche anno gioca in una squadra che lotta per vincere la Champions.
3: Infatti,
4: no, ma ho preso dell'infamata. Sì, ora io non è che sono il guru del calcio.
3: Sei
4: che
3: vede
4: davanti, no, però su alcuni giocatori, un po' d'occhio, fortunatamente sono riuscito ad averlo. Vlahovic, per il primo stop giro e vado a calciare, dissi: questo fa l'attaccante, ragazzi, lo farà per tanti anni.
3: Sì.
4: Cioè, nel senso, ci sono alcuni che si vede subito se sono di una certa pasta. Su Favasuli, non è che mi ricordi tutta questa grande citazione.
3: No, però io mi ricordo delle buone prestazioni in amichevole contro avversari magari anche di un livello...
4: I Monti Pallidi.
3: Sì, ora non solo i Monti Pallidi, anche qualcosina un po' meglio, però insomma... Ricordo che non mi dispiacque. Comunque oggi c'ha 22 anni. Comuzzo, 21. Poi c'era Fabio Chiarodia, 20 anni, classe 2005.
4: Ma titolare?
3: Sì. Del Gladbach, del Borussia Mönchengladbach.
4: Bene, poi...
3: No, c'è una cosa curiosa però su di lui, a parte il fatto che è nato a Oldenburg in Bassa Sassonia. Ma stavo vedendo che c'ha 20 anni, perché appunto è un 2005, ma ancora deve fare gli anni. Sai che nel 2022-2023 aveva già giocato i suoi primi minuti in Bundesliga?
4: Vedi, non è una notizia.
3: Poi vai, Bartesaghi, 20 anni, Lipani, 21, Pisilli, 21, Ndur lo conosciamo molto bene, anche lui è un 2004, quindi è uno di quelli va per i 22 anni, esatto, va per i 22, Cherubini, 22 anni, Esposito, 20 anni e Coleoscio, 21.
4: Ecco, ma io te l'ho detto, leggendo la formazione, leggo e dico...
3: Ma chi sono?
4: Cherubini. Ma chi cazzo è? Ma io no, ma perché io sono ignorante, perché poi vado a vedere
3: sei giocatore
4: nella chi? Nella Sampdoria, poi che è un giocatore della Roma, che comunque a 22 anni è in prestito in una Sampdoria che ha faticato in Serie B.
3: Vabbè, però questo non è giusto.
4: No, ma non è giusto, però era per dire che non lo conoscevo. Poi è tutto un difetto nostro, perché tanti dei nostri ascoltatori sicuramente l'avranno seguito in tutte le paste e quindi sicuramente avevano più familiarità col suo nome. Io mi dispiace, ma ho detto: ma scusa, non c'è Ignacio in panchina? Metti Ignacio, e almeno abbiamo l'idea di essere internazionali fortissimi.
3: Vabbè, un po' internazionali lo siamo, se
4: sì, va bene. Comunque, detto questo, mi ha fatto un po' sorridere Baldini, che ha avuto una grande
3: le
4: stampa
3: dalle nostre parti,
4: che da queste parti intendo dire a Firenze ha avuto una grande stampa sentir dire: ah, le stelle dalle nostre parti, aveva vinto 1-0 con Lussemburgo. Ecco, per me si poteva chiudere il bandone e salutarci. Per me la nazionale italiana può essere tranquillamente chiusa fino alla prima partita ufficiale, che ci sarà ufficiale, non le amichevole, perché veramente sento però dire della roba.
3: Cosa dovrai fare prima di arrivare alle partite ufficiali, no?
4: Ma chi, guarda, veramente c'è un tourbillon di minchiate intorno alla nazionale italiana che non se ne può più. Infatti, per fortuna, nessuno mi obbliga a vederla e non la guardo. Ma detto questo, appunto, alla fine è finita con un gol di uno dei poi giocatori che ha avuto un
3: ruolo. C'erano tre giocatori che avevano già esordito in nazionale maggiore: Donnarumma, Pisilli e Esposito,
4: e i due hanno portato al gol, che sono Pisilli e Pio Esposito. Va bene. No, il tema Favasulli comunque è un tema che scalda, perché come sapete Favasulli l'anno scorso è stato ceduto a titolo definitivo al Catanzaro. C'è una percentuale da capire sulla futura rivendita per la Fiorentina, però non è più un giocatore della Fiorentina, un po' come Lucchesi, che ha fatto una buona, per non dire ottima, stagione nel Monza in Serie B, è stato riscattato obbligatoriamente con il passaggio in Serie A per 2,2 milioni di euro, quindi la Fiorentina ha incassato questa cifra più il 50% sulla futura rivendita. Questi sono i due giocatori che tendenzialmente la Fiorentina ha perso in questi giorni della sua cantera e sul quale sui quali evidentemente non ha creduto fino in fondo. Quindi il rischio è che nel prossimo futuro ci possono essere altri nuovi casi come questi, e la Fiorentina per me deve scongiurare assolutamente questa tipo di ipotesi. Per fare un esempio, la Fortini, che vive la stessa condizione contrattuale di Dodò e che quindi, come Dodò, potrebbe partire anche per monetizzare la Fiorentina qualcosa dalla sua cessione, io fossi la Fiorentina un pensierino prima di, diciamo, dare tutto perso per perso ce lo farei, prima di tutto perché comprare due terzini anziché uno non è una cosa troppo banale, e secondo di poi perché Fortini, come Comuzzo, come Fazzini, come altri giocatori, diciamo, di un'età non troppo avanzata, si sono ritrovati coinvolti in una stagione veramente schifosa da parte di chi invece li doveva guidare, e quindi insomma delle valutazioni su quella che è stata la stagione scorsa in vista della prossima devono essere fatte. Questo lo dico anche per Comuzzo, per esempio, cioè, nel senso, io non sono un comuzziano della prima ora che dice deve restare a tutti i costi, perché se deve vivere una condizione psicologica che alla prima prestazione non buona riceve delle critiche, smette di giocare, allora è bene che prenda, faccia fagotto e trovi 15 milioni da portarci per andare dall'altra parte. Altrimenti, se lui vuole effettivamente restare alla Fiorentina, si sente pronto per restare un altro anno con Grosso, con una stagione tendenzialmente da potenzialmente anche da protagonista, eccetera, io un pensiero sul suo futuro ce lo farei. Ripeto, su Fortini una telefonatina al procuratore per provare a rinnovare il contratto, perché costerà meno rinnovare il contratto a Fortini o comprare un terzino nuovo?
0: Anzi, due, come dicevi. Beh, la risposta è implicita.
4: La risposta,
0: cioè,
4: penso,
0: è nella domanda,
4: chiara.
0: Penso ci sia bisogno nemmeno
4: Fazzini che... Allora, Vanoli si è sperticato in complimenti a Gudmundsson dicendo lo dobbiamo ringraziare perché ha giocato in tutti i ruoli, mai nel suo, che tra l'altro ha giocato in tutti i ruoli, quindi qual è il suo portiere? Cioè, che gli mancava da fare a Gudmundsson? Vabbè, comunque. E però Fazzini davvero non ha mai giocato in un ruolo che poteva essere potenzialmente il suo. Che bisogna fare? Prenderlo e darlo via senza nemmeno farci un pensiero? Cioè, probabilmente Fazzini andrà in prestito, mi viene da pensare, però ecco, evitare il rischio di buttare altri soldi dalla finestra, come è successo per Richardson, come è successo per Christensen, come è successo per Infantino, come è successo, la lista potremo finirla domani. Secondo me bisogna fare un ragionamento un pochino più profondo su questi ragazzi.
0: No, sono d'accordo, anche perché appunto poi in troppe occasioni magari hai fatto partire questi ragazzi o i loro antenati, per dirla così, forse con un po' di troppa fretta, poi ti sei un po' mangiato le mani magari sia a livello economico che tecnico, poi voglio dire, perché magari certi giocatori che sono andati via non ti hanno portato fino in fondo il guadagno che avresti potuto fare valorizzandoli meglio, e a livello tecnico poi non li hai potuti sfruttare. Quindi,
4: sai, gli ultimi due che sono, diciamo,
0: Caiode è l'ultimo in ordine di tempo.
4: Poi c'è Ghilardi.
0: Sì, però con una storia diversa. Sì, effettivamente c'è anche Ghilardi, sì.
4: Cioè, nel senso, Ghilardi che è stato dato via con una sorta di comproprietà, e quindi la Fiorentina ci ha guadagnato 4 milioni, sì, fondamentalmente dal suo passaggio dal Verona alla Roma, adesso ne vale 20. Ed era tuo, cioè, nel senso, lo potevi acquistare per 4 milioni.
0: Quindi, no, assolutamente, assolutamente.
4: Nel senso, qualche
0: tra l'altro, considerando quanti problemi hai avuto negli anni recenti con i difensori centrali,
4: poi tu mi dirai.
0: Ghilardi non dispiace, te lo dico sinceramente.
4: Non so, io non so, perché c'è sempre anche la droga Gasperini, nel senso, bisognerebbe capire fuori.
0: Sì, però lui anche a Verona
4: ha giocato bene,
0: ha giocato discretamente. Sì, sì.
4: Caiode, chiaramente, forse è l'esempio più grosso, perché adesso si parla di un giocatore che in Premier è considerato tra i migliori terzini, sì, di tutta la Premier.
0: E se oggi dovesse essere venduto, sicuramente, come dire, è lì che magari la Fiorentina si può mangiare le mani, perché vede la cifra che è molto molto più ingente rispetto
4: ora per
0: a
4: quanto,
0: quella.
4: Cioè, se domani il Liverpool di Iraola dice voglio Caiode, lo prende a 40 milioni.
0: Quindi Iraola va...
4: Iraola va a Liverpool, quindi vedi, sembrava che fosse...
0: No,
4: se non si prende Iraola, veramente sta Fiorentina fa cagare, si sentiva dire.
0: Sì.
4: Però, insomma, va il Liverpool. Tra l'altro ha detto di no in Milan.
0: Sì.
4: Non... cosa?
0: No, ho visto... l'altro giorno scanalavo su Instagram.
4: Cosa ha trovato del Liverpool che non ha trovato al Milan? Sai, ho parlato ai dirigenti.
0: Ecco,
4: e quindi?
0: È quella.
4: È quello il problema. Quello. Vabbè, comunque, queste sono battute. L'ho visto, sì, sì. Tra l'altro mi piace, mi fa ridere il ragazzo. Comunque, vabbè, non mi ricordo come si chiama, ma i suoi sketch su calcistici su Instagram mi fanno ridere. Detto questo, cioè, Iraola è andato a Liverpool e dicevo, Caiode, se va a Liverpool va? 40 milioni?
0: 40, 45.
4: Capito? E poi dice. Io sono anche di quelli che dice che non è sempre facile avere un occhio così lungo da vedere in un ragazzo di 19 anni, 18 anni, qual è il suo destino. Certo è che vincere lo scudetto quest'anno e pensare al futuro di questi ragazzi ti fa dire, ora mi raccomando, cioè l'occhio deve essere lungo. Magari ci deve mettere qualcosa anche grosso. Cioè io mi auguro che l'allenatore Paolo Sousa, quando decise di mandare in campo Chiesa, si è preso una responsabilità poi fu una via di mezzo tra la brillantata di Montella e appunto il grande lancio del futuro campione, perché poi era la prima partita contro la Juventus, c'era ancora il mercato aperto, quindi sembrava un po' come dire voi non mi comprate i giocatori, mando Chiesa in campo, però ci ha avuto ragione, poi insomma il giocatore si è fatto, si può dire, ecco, io mi auguro che questo connubio Paratici grosso insieme a Angeloni, insieme a Goretti, insieme a tutto il comparto tecnico calcistico abbia un occhio molto allenato per capire su dividere magari in due o tre i giocatori che possono effettivamente avere un futuro, quelli che non lo possono avere e quelli che possono essere magari ceduti per raccattare un po' di soldi nel prossimo mercato. Poi il margine di rischio sui giovani, ragazzi, e bisogna accollarcelo, non è che la Fiorentina può tenere tutta la squadra primavera perché noi si pensa che siano tutti dei fenomeni, tra l'altro non è il mio pensiero, credo che si debbano magari attenzionare quei 4-5 giocatori che mandi in B, mandi in C a giocare un anno con i grandi per capire se poi possono effettivamente essere utili o no. Se poi tra gli altri 15 ce n'è uno che viene fuori, uno si mangerà le mani, però è un margine di rischio che hanno tutte le grandi squadre che hanno un grande settore giovanile.
0: Sì, però la chance poi a alcuni di questi ragazzi la devi dare inevitabilmente, cioè se no si fa sempre lo stesso errore, che è quello di non dare la chance, perché poi in tante occasioni abbiamo una sensazione su un giocatore giovane che ci arriva perché l'abbiamo visto giocare in prestito, l'abbiamo visto anche in contesti diversi da Firenze, poi una volta rientrato dal prestito, una volta terminato il percorso primavera, terminate le sfide con i pari età, è giusto secondo me provare a dare una chance e vedere se quantomeno c'è una buona risposta, quantomeno c'è la possibilità di appunto portare avanti un percorso con quel tipo di ragazzo. Vabbè, ieri sera una cosa che è stata detta in commento e che ho particolarmente apprezzato e che penso sia poi uno dei problemi anche a livello giovanile del calcio italiano è che scoprire il talento è difficile ma non è impossibile, accudirlo, accrescerlo, portarlo da il talento da teenager a la classe del giocatore formato è un altro discorso, è lì che forse un po' le società italiane si sono perse per strada, no? Nel processo di accudimento una volta che è terminato magari il percorso in primavera, il percorso dei prestiti.
4: Allora io leggo un po' di messaggi perché comunque il discorso interessa ai nostri ascoltatori. Prima di tutto rispondo a Marco il Pecora che dice buongiorno Pietro, ognuno può pensare come vuole, ci mancherebbe, ma disprezzare la nazionale non lo trovo assolutamente giusto, soprattutto ora che sono tutti ragazzetti e ieri sera hanno fatto una bellissima figura, viva la nazionale sempre. E gli rispondo dicendo che io non parlo di, non è disprezzo il mio, è disinteresse. A me dispiace, non ho interesse nella nazionale italiana per tanti motivi e soprattutto a me quello che poi è il modo tutto italiano di rappresentare anche sui media, e quindi ci metto la nostra categoria, la nazionale, mi infastidisce e quindi la vivo con distacco. Non è disprezzare, non è che dico fanno schifo, andate a lavorare, non vi voglio più vedere, dico che per quanto mi riguarda ci facciano vedere le partite che contano e che si salti anche questo periodo che pone Silvio Baldini in un ruolo di guru che ci propone una rosa di ragazzi giovani anche per provocazione, e io apprezzo chi è sanguigno e provoca per avere una reazione, quindi va benissimo, però poi a conti fatti qui c'è una politica del calcio italiano che è totalmente in fallimento da decenni. se ne parla sempre il giusto, sempre perché c'è paura di pestare quel piedino o quell'altro. I candidati al futuro della federazione sono sempre i soliti, i nomi non cambiano, non cambia l'inerzia di quella che sono i campionati nostrani. L'Under 23 è stato un buco nell'acqua, una cosa fatta male che è stata disprezzata da tutti coloro che tifano delle squadre di Serie C perché il contesto è stato buttato in vacca. Quindi per tutti questi motivi io ho un sentimento di distacco dalla nazionale che trasmetto quando parlo della nazionale. Poi per fortuna accanto a me c'è Fabio, che invece ha a cuore molto la questione nazionale, come per esempio Di Nardo, come Francesco Benvenuti. Quindi avete una pluralità di interventi tale da potervi riferire a me o a Fabio o a Francesco o a Di Nardo, a Niccolò Santi, con altre tipo di risposte. Questo non vuol dire disprezzare la nazionale, però se ti dico che sono distaccato te lo dico perché sono una persona sincera. Se io venissi qui e ti iniziassi a dire come gioco le Osho, Baldini è giocatore allenatore straordinario, no, per dirti
0: compagno di squadra
4: di
0: Johnny Icone.
4: Tra l'altro con le Osho è un buon giocatore, io le Osho un pensierino ci potrei anche farlo per 3-4 degli esterni,
0: però se non me lo paghi perché Paris sì,
4: loro vogliono,
0: sembra una squadra comunque dotata di soldi anche e loro, che non è una di quelle che deve vendere necessariamente.
4: Tanto che storia il Paris FC, che ha lo stadio a 100 metri dallo stadio dei Principi.
0: Mi stanno simpatici, io non so come mai.
4: Perché sono contro il Paris Saint-Germain.
0: Gli outsider.
4: Come ti sta simpatico il Rayo Vallecano? Perché sono contro il Real Atletico. Perché ti sta simpatico, ne so, dimmi un'altra di derby.
0: Ma lo so, comunque sì, diciamo che di base
4: l'underdog
0: la piccola,
4: piace.
0: Sì, poi la piccola.
4: Ti ripeto, Paris FC credo che abbiano.
0: Come gli dissero, no, c'è cioè, la storia di Zambrotta arrivato a Barcellona che sale sul taxi e gli dice: sì, però io sono tifoso dell'Espagnol, quindi per favore.
4: Calmo. È bello, queste cose sono belle, sono derby tutti a sé stanti.
0: Con le Osho 2004, 21 anni anche lui, tendente ai 22. Fra l'altro storia particolarissima, no? Lui è nato in Connecticut da padre nigeriano e madre canadese di origini italiane. La mamma era calciatrice, da lì che è venuto fuori.
4: E lui ha deciso di giocare per la nazionale italiana.
0: Lui ha deciso di giocare con la nazionale italiana. Peraltro mi verrebbe da dire, ha deciso fino a un certo punto, perché fino a l'altro ieri era ancora in tempo per cambiare, no?
4: Da ora no.
0: Ora con non so se, però, essendo amichevole internazionale, così forse c'è la possibilità comunque di,
4: ah sì,
0: di fare una sterzata.
4: Servono le questioni di partito
0: però,
4: ufficiali.
0: Però ora questa la controllo. Però appunto un 21enne che ha come possibilità di scelta Canada e Stati Uniti, magari dice: proviamo con l'Italia, se poi va male con l'Italia. C'è il piano B.
4: Ripeto, ieri secondo me sono state messe anche un po' di bandierine in tal senso, cioè di evitare il rischio che qualcuno potesse decidere. Anche Chiaro Dia penso che sia stata fatta anche in questo senso. Ma io mi auguro.
0: Sì, anche perché lui aveva fatto presenze con le nazionali giovanili della Germania.
4: Capito. Quindi io mi auguro che abbiano successo questi ragazzi, cioè, ma soprattutto perché ne ha bisogno tutto un movimento. Non, ti ripeto, io sono distaccato dalla nazionale, ma non dal calcio italiano. Quindi mi auguro che tutti. Mi auguro tra l'altro che Endur, Comuzzo, Fortino, che sono nostri giocatori da tempo, credo che la Fiorentina non avesse 3 giocatori contestualmente dentro la nazionale italiana in campo nello stesso momento, quindi è anche un valore aggiunto per quello che è stato un determinato lavoro di ricerca dei calciatori da parte della Fiorentina. Dur me lo raccontano come un giocatore che per Paratici è incedibile, cioè ci vede davvero un giocatore che nel domani sarà
0: Fabio Paratici, Fabio Ferri.
4: Che c'entra?
0: No, perché io, sai, sono un estimatore.
4: Sì, però la tua stima nei confronti di Cher
0: non vale quanto quella di Paratici.
4: No, senza volerti offendere.
0: No, capisco, è giusto.
4: Il fatto, no, mi sembra il fatto che sia venuto fuori questo ragazzo insomma, in una stagione come questa, effettivamente può avere dei valori. Io me lo auguro con tutto il cuore, mi auguro che possa diventare il Coné della Fiorentina del prossimo anno, per dire. Cioè, nel senso, certo, la Fiorentina ha bisogno di giocatori di questo tipo, comprarli sul mercato.
0: Coné c'è un altro passo,
4: però ovviamente non è che sono lo stesso giocatore, però
0: no, esatto, però Endur è molto più di manovra.
4: Sì, però la Fiorentina che gioca a 3 oggi per come gioca Grosso, per me tre giocatori in mezzo al campo ce l'avrebbe già la Fiorentina, che sono Fagioli a fare il play, Ndur e Brescianini. Secondo me Brescianini può fare il Torsvet, Ndur ovviamente con caratteristiche diverse potrebbe fare il Coné, e Fagioli con caratteristiche diverse può fare il Matic. Tutto questo però che vuol dire? Questo con caratteristiche diverse può voler dire tutto o niente, quindi dovrà essere Grosso a decidere che tipo di innesti inserire in un centrocampo di questo tipo. Io sono curioso, perché del valore la rosa della Fiorentina per me continua a averlo, soprattutto tra quei giocatori che sono stati deficitari più per demerito altrui che per proprio demerito. Poi ci sono tutti quelli, cioè io ora vorrei fare un test con te, un test sui calciatori di un certo livello,
5: calciatori di un certo livello
4: che quest'estate potrebbero lasciare la Fiorentina. Te mi devi dire, lo tengo o lo cedo?
5: Mi piace.
4: Sei pronto? Poi ci diranno anche i nostri ascoltatori al 348 75 93 93 che cosa ne pensano.
5: Non dovrebbe,
4: già stanno arrivando. Sì, no, c'era scritto anche Gabriele Cinefilo che la prima partita ufficiale
5: valere, esatto, quindi qualificazione Nations League, mondiale, europei, eccetera. Altrimenti non vale. Tra l'altro lui può scegliere anche la Nigeria, oltre al Canada e Stati Uniti,
4: quindi c'è un sacco di scelta.
5: C'è un bel po' di scelta.
4: Comunque Gabriele ci dice che possiamo seguirlo per altri consigli attivando la campanella. Dice anche Endur può dire io c'er.
5: Eh sì.
4: Bene, giusto. Quindi veramente questo, Gabriele, perdonami, ma è il livello di Fabio Ferri, quindi giustamente può dire anche a livello live. Può dire anche quello?
5: Sì. Lo può cantare.
4: Lo può cantare, va bene. Mettendosi una bella parrucca lunga, di capelli fini fini e tanto fard, perché insomma lei l'ultima volta è stata un po' cadaverica, Cher, nell'ultima
5: uscita. Ho visto recentemente un film con Cher.
4: Un film? Che c'è? Che film ha fatto?
5: Molto carino, un film anni 80, non so, mi ricordo.
4: Un film anni 80?
5: Sì, baciata dalla luna, stregata dalla luna.
4: Bravissimo, ma sei troppo. Sei troppo.
5: Molto carino.
4: Gabriele Cinefilo ora ci farà una recensione.
5: Si chiama tipo Moonlight Struck. Vabbè, genere,
4: faccio una recensione, vabbè. Gabriele, okay. Detto questo, allora sei pronto?
5: Vai.
4: I nomi, sono 5-6 giocatori.
5: Vabbè, allora facile.
4: Bene. E si inizia da quale vuoi iniziare? Da quello?
5: No, inizia da quelli più certi.
4: Ruolo? No, io per ruolo, quindi parto da
5: difesa, centrocampo, attacco. Come si fanno le cose?
4: Però prima la difesa
5: c'è il portiere.
4: Quindi De Gea.
5: Certo.
4: Lo tieni?
5: Certo.
4: Devi ragionare a 360
5: certo,
4: gradi.
5: Certo, lo tengo, certo, certo.
4: Dodò.
5: No, non lo tengo.
4: Saluti e baci.
5: Saluti e baci, compatibilmente poi all'offerta che arriverà.
4: Però
5: mi pare che sia molto deprezzato, ma comunque la Fiorentina non ci perde in caso di cessione di Dodò ad oggi.
4: Poi ti voglio mettere in difficoltà.
5: Vai.
4: Ranieri.
5: Io tengo anche Ranieri.
4: Ce ne sarebbe un altro, ma lo supero, se no se li chiede di tutti. Gosens.
5: Sì, no.
4: Dai però, cioè, anche se può stare qui tutta la sera aspetta a te.
5: No, lo tengo.
4: Lo tieni, bene. Quindi siamo già a De Gea, Ranieri, Gosens, li tieni. Dai via Dodò. Mandragora.
5: Lo tengo.
4: Inizia a tenerne diversi,
5: Ma tu mi hai chiesto,
4: certo,
5: che farei io.
4: Gudmundsson.
5: Gudmundsson, perdere l'amore.
4: Quindi?
5: Via.
4: Lo cedi. Ken. Dai ritmo a queste risposte, su.
5: Secondo me è difficile ritrovare un attaccante che ha potenzialmente gli stessi gol di Ken per la Fiorentina. Quindi se lui è d'accordo, se lui è convinto, io penso si possa anche proseguire insieme. Anche se...
4: Cioè, se lui è d'accordo, convinto, senti avanti, contento.
5: Vabbè, mi sembra. Però sono le basi.
4: Quindi, fondamentalmente, rapporto... Dodò e Gudmundsson.
5: Sì. Vabbè, comunque si può mettere un gruzzolo, dai.
4: Vabbè, allora ti dico anche un altro, dai. Pongracic.
5: Perché sai. Pongracic non è uno dei miei favoriti.
4: No, non è che sono. Che comunque sono quei giocatori che l'anno scorso dovevano portare una tendenza, la certezza, e che poi in realtà queste certezze non hanno portate.
5: No, è giusto. Tengo Ranieri, tengo Comuzzo e tengo Pongracic, però poi voglio un altro difensore, uno vero forte che sia il titolare della difesa, e gli altri li ruotiamo intorno. Beh, al pilastro.
4: Io ti ripeto, so che la Fiorentina sta cercando un difensore centrale di piede mancino, perché fondamentalmente non ce l'ha oltre Ranieri.
5: Sì.
4: Quindi probabilmente stanno cercando un titolare
5: da mettere accanto
4: a chi?
5: A Pongracic.
20: a sto punto.
4: Pongracic titolare,
20: no,
4: con...
20: ma non è che, ti ripeto, io non sono un grandissimo estimatore di Pongracic, però se mi dici così mi porti a pensare che la coppia è Mister X a sinistra e Pongracic sul centro-destra.
4: No, è che io, allora, considera questi due settori del campo, lasciando perdere le fasce che sono deficitarie a prescindere, perché prima non hai nemmeno esterno.
20: Te ne terresti meno o di più di me? No, meno.
4: Meno.
20: Quindi Gosens lo faresti fuori?
4: Beh, puoi farmi il test.
20: Vai,
4: a me.
20: Te lo posso fare?
4: Vai.
20: De Gea?
4: Lo tengo.
20: Ranieri?
4: Aspetta, mi devo concentrare.
20: Ranieri?
4: Passo parola.
20: Dodò?
4: Vada a fare quello che vuole.
20: Scossa?
4: Però scossa o passa parola? Questa, no,
20: questa
4: è scossa.
20: È scossa.
4: Allora, vedi, non sei pronto, stai facendo cose a caso.
20: No, però è una città. Beh, per
4: però
20: me.
4: Sei troppo forte.
20: Pongracic.
4: Per me può andare a fare.
20: Spigolare.
4: No, può andare a fare esperienze in un altro club.
20: Un altro campionato.
4: Sì.
20: Gudmundsson?
4: Gudmundsson credo che, quello che, ha, che è uno di quelli che ha più mercato. E guarda, lo sai quanto perde l'amore, lo dicevi, perché lo sai quanto a me piace Gudmundsson e quanto io sia convinto che se va altrove probabilmente saremo lì a, a, sì, piangere, sì, lacrime,
20: no,
4: amare,
20: no,
4: però
20: anch'io.
4: Dopo due anni di mancato feeling con la piazza, col campo, con tre allenatori, con tutto fondamentalmente, è l'ora anche delle valutazioni, soprattutto perché alla fine Grosso gioca al 4-3. E allora è una riflessione che va fatta a 360 gradi, quindi lo cedo.
20: Ken
4: dipende dall'offerta, cioè per me c'ha il cartellino attaccato, sì. Cioè se arrivano 40 milioni si può cedere, e tu
20: però avere
4: dirmi,
20: il cartellino attaccato non vuol dire essere ceduto, cioè nel,
4: no,
20: senso, bisogna vedere poi se c'è qualcuno che si fa avanti e dice guarda, dopo questa gran bella stagione che hai fatto me la sento di fare l'investimento e non ho fatto l'estate scorsa quando avevi,
4: allora,
20: sganciato.
4: Guarda,
20: 17
4: su Ken,
20: bomboloni.
4: Su Ken io ho l'impressione e il timore che il rinnovo con, che noi ovviamente abbiamo salutato come una scelta
20: corretta
4: perché volevamo che restasse e che fosse alzata la clausola, ma non c'è stato un prolungamento, ricordiamolo, cioè il rinnovo ha portato più soldi in tasca a Ken e
20: ma
4: semplicemente una potenziale soldi in più dalla clausola alla Fiorentina,
20: sì,
4: ma
20: sì,
4: nient'altro.
20: Sì.
4: Io penso che quello sia stato il passo più lungo della gamba che ha portato anche diversi problemi dentro il club, perché c'è troppo distacco tra lui e anche la sua gestione nel corso di questa stagione rispetto agli altri, tra l'altro secondo me è anche un po' cambiata da quando c'è Paratici,
20: sì,
4: quindi io credo che
20: il discorso è fai solo ed esclusivamente perché non ha fatto 17 gol, che
4: certo,
20: se faceva 17 gol sto discorso
4: non lo faceva, vabbè, però,
20: anche
4: non li ha fatti,
20: io,
4: però non li ha fatti,
20: star zitto.
4: Però non li ha fatti, si è alternato con problemi extracampo, che io dico, no, chiaramente abbiamo sempre detto no, ma che di problemi extracampo intendo dire di permessi che ha ottenuto dalla Fiorentina, cioè io immagino che tanti giocatori abbiano dei problemi e che chiedano dei permessi e che vadano a fare, cioè lui quest'anno ha avuto diverse,
20: cioè, voglio dire, però se gli hanno concessi
4: ci sarà un motivo,
20: ci sarà un motivo, cioè, no, immagino anche considerando la situazione della Fiorentina, cioè che non ci fosse tutto questo piacere nel vedere,
4: no,
20: il,
4: non che non c'era dolo, certo, sono d'accordo,
20: se gli hanno concesso
4: però
20: vuol,
4: ecco,
20: dire forse c'era una situazione per cui,
4: ecco, allora però a conti fatti con tutte queste situazioni in ballo, la tibia fa male,
20: sì,
4: i problemi,
20: sì,
4: che sono suoi personalissimi, non andiamo
20: privati,
4: ne,
20: no, certo,
4: che però
20: non
4: devono essere comunque privati, gestiti, il fatto di averlo visto un po' distaccato anche dalla Fiorentina, le non presenze al Franchi, insomma una situazione a 360 gradi non è piaciuta e che anche alla gente è venuta un po' a noia, io sono per cederlo. Poi dici però c'è di uno che ti può garantire determinate cose e quindi devi andare a cercare uno che possa fare altrettanto. Io credo che per come gioca anche Grosso, Ken sia un giocatore forte per tutti quando sta benissimo, ma che forse si può trovare un giocatore che non è forte magari come Ken, pronti via, ma che possa diventarlo.
20: Sì, oppure comunque, non so, una ripartizione diversa della produttività offensiva.
4: Della,
20: cioè,
4: ricerca del gol.
20: Nel senso, magari non diventa più l'unico e grande protagonista sul palcoscenico d'attacco della Fiorentina, il centravanti, e quindi Moisolone nostro, ma magari c'è una valorizzazione anche degli esterni, perché mi pare, appunto, citavi il 4-3-3 di Grosso,
4: servono 4 esterni.
20: Mi pare che i giocatori si sono messi più in mostra siano stati quelli lì.
4: Lorient e Berardi,
20: esatto,
4: fondamentalmente. Ma Pinamonte comunque
20: più,
4: non ha segnato,
20: sì,
4: ha segnato i suoi,
20: sì,
4: gol.
20: Suoi, penso sia andato in doppia cifra anche,
4: ma
20: quest'anno.
4: Una decina, come sempre.
20: Però appunto, secondo me c'erano delle gerarchie ripartite diversamente, forse anche perché Lorientè e Berardi, passami il termine molto netto e grezzo, sono più forti di Pinamonti e quindi, come dire, si riparte maggiormente quello che è.
4: Dici, se ho un giocatore più forte e fa la punta, esatto, magari lo cerco di più.
20: Esatto, esatto. Magari se ho un attaccante alla Vlahovic, lo cerco sempre allora a quel punto. Non so perché ho detto Vlahovic.
4: Vabbè, questo va via, però. Va via, viene tornato via. Detto, 8 milioni, vuole.
20: Allora, se dovesse venire Vlahovic, allora può andarvi anche Henry.
4: Va bene, te lo riprenderesti?
20: No, no, perché c'è qualcuno sano di mente che non lo riprenderebbe? Cioè.
4: Sai, io c'ho
20: capito,
4: anche.
20: Pietro,
4: no,
20: ma è troppo
4: aspetta,
20: forte.
4: Ti stavo dicendo un'altra cosa. Io c'ho, dal punto di vista calcistico, un giocatore che mi piace molto. Sì, quindi sono un po'.
20: Ma poi è forte.
4: Un po' drogato nella sua valutazione. Però va bene, lasciamo perdere. Tanto non è una cosa che succederà.
20: Il migliore attaccante della Juve. Juve, lo riprenderesti? A voglio lo riprenderei.
4: Mi hai chiesto tutti i giocatori che volevi chiedermi?
20: No, che poi dobbiamo andare da un ascoltatore. Te volevo chiedere altri due. Uno è Piccoli. Per forza, te lo devo chiedere.
4: Piccoli, anche lì dipende da Ken. Cioè, se va via Ken, resta Piccoli a fare comunque il ruolo di quest'anno, per quanto mi riguarda. Cioè, una punta va trovata più forte, almeno sulla carta, poi si giocheranno il posto. Però Piccoli merita, secondo me, perché è uno di quei giocatori che credo che abbia subito più di altri una stagione deficitaria un po' di tutti. Questo vuol dire che credo che Piccoli sia un fenomeno? No, però secondo me si è visto meno di quello che si poteva vedere. Soprattutto nella prima parte io avevo intravisto un giocatore che a rete ci andava spesso e sbagliava, e quindi io sarei curioso di rivederlo nella Fiorentina se dovesse partire Ken. Se rimane Ken, per fare spazio a un attaccante magari più simile alle caratteristiche che servono a Grosso, magari si può anche cedere. Detto questo, ricordiamoci che Grosso può anche arrivare e dire sì, una semplice, io non voglio che vada via Piccoli, perché tra Piccoli e Pinamonti meglio Piccoli, per dire, no? Potrebbe anche dire, quindi aspettiamo anche la sua valutazione. Però ecco, io sono per la permanenza di Piccoli, ecco.
20: L'altro giocatore per cui ti volevo fare la domanda, ovviamente, è Sabiri. No, scherzo. No, è Fazzini.
4: Fazzini va in prestito.
20: Bene.
4: E così ti ho risposto.
20: Con mestizia.
4: Bene. Abbiamo in linea Alessio da Venturina. Ciao Alessio, buongiorno.
20: C'è passato recentemente.
6: Ciao a tutti.
20: Sì, oh. Ti sentivamo?
4: Prima ti sentivamo. Vai.
6: Allora, no, sono intervenuto quando è venuto fuori il discorso di Ken, perché sì, io la vita fu tutta altra, a pallone ci ho giocato, ma insomma, io come si possa, si piglia un giocatore, si prende a un prezzo buono, fa una stagione discreta e per alzare un pochino la clausola gli si va da quasi 5 milioni, creando così difficoltà se tu lo vuoi rivendere, perché comunque deve venire una squadra che ti dà quanto si mette ora la clausola 65,
4: 62,
6: no? Ecco, 62 in più gli deve dire guarda, io ti copro i 5 di ingaggio, perché se no lui può anche rifiutare.
4: Certo.
6: Cioè, è possibile metterselo in tasca così da soli? Cioè, in definitiva l'anno scorso quando gliel'hanno rilanciato la clausola non l'aveva esercitata nessuno. Cioè, magari uno gli può dire guarda gente, ha fatto un ottimo lavoro, il prossimo anno rifai uguale e ti aspetti un contratto da 5, cioè, ma invece no, fa un anno buono e gli si raddoppia l'ingaggio mettendoselo in tasca così. Io mi domando, ma so di me, come dice Zanone, ma sono di mestiere questi?
4: Vabbè, cioè, a me sono cambiate, hai visto? Quindi ora il direttore sportivo è un altro, magari avrebbe fatto altre scelte, questo non si potrà mai sapere.
6: Sono veramente d'accordo, ma ora noi siamo con un Cerino, mi ha da po' in mano, perché la speranza a sto punto è che lui rimanga e abbia voglia di fare, cosa che quest'anno si è belle ridimostrato un po' per quello che l'aveva deprezzato, e quindi gli aspetta grandi.
4: Ma
6: grandi
4: te per 40 momenti. Milioni lo vendi, Alessio?
6: Ma io allora io un poco so di pallone, ma che qua nei gruppi bisogna saperci stare, e quell'atteggiamento lì, specialmente dai più pagato, non portano poi a una coesione,
4: non portano benefici, insomma.
6: Non può, no, perché nel calcio è vero che c'è sempre quello che guadagna di più, quello di meno. A volte nelle categorie che hai giocato noi, Piero, non si dice nemmeno è meglio un deal, le cifre si prende, no, a noi. Lasciamo tanto erano miserabili, siccome noi erano cifre miserabili, non è che tu possa dire io piglio 500 a quello ne piglia 50, capito?
24: Sì, sì, sì.
6: È uguale, però quantomeno quello che prende di più il comportamento deve essere esemplare. Cioè, lui ha fatto cazzi sua sotto l'anno.
24: Bene, così almeno abbiamo chiosato con un'ottima sottolineatura. Va bene, sì, Alessio.
6: Questo è stato, ragazzi. Va bene. Ciao a tutti,
24: ciao,
6: un abbraccio.
24: Ciao, grazie della tua telefonata. 0557711171 se volete chiamarci. C'è Cherubini che dopo l'ottima prestazione di ieri in campo con Lussemburgo è pronto a rispondervi. Detto questo, inizia anche a leggere magari un po' di messaggi anche su questo tema. Per esempio, Yuri dice: siamo tutti d'accordo che Indurre e Brescianini partono avanti nelle gerarchie rispetto a Mandragora? Non basta fare qualche gol per essere un punto fisso, e che serve uno forte a fianco a Pongracic, e che l'attacco va praticamente rifatto da capo? PS, secondo me per meno di 15 milioni sarà difficile trovare uno meglio di Dodò, quindi trovo inutile venderlo, bastava dargli un leggero aumento come è stato fatto con tutti. Brescianini e Endur partono davanti a Mandragora. Allora,
20: Brescianini e Endur partono davanti a Mandragora.
24: Sì o no?
20: Per me sì.
24: Bene. Serve uno forte a fianco a Pongracic.
20: Anche se devo dire, guarda, poi la considerazione di Brescianini negli ultimi mesi è un po'... percepisco sia un po' calata, no? All'inizio sembrava dovesse essere molto più
24: è uno di quei giocatori che voglio vedere con una preparazione giusta. Comunque, degna, eccetera,
20: si può dire
24: come che, Gosens per
20: che,
24: dire
20: che sono tre che devono far parte di un centrocampo dove ce ne deve essere un altro forte, e l'altra era su Dodò che ha 15.
24: L'attacco va fatto da capo?
20: E se vendi Ken dai rifare da capo, poi sugli esterni dovrai fare qualcosa per forza, quindi sì, tacco è da rifare.
24: Poi secondo me per meno di 15 milioni sarà difficile trovare uno meglio di Dodò.
20: Ma io su questo non sono tanto convinto, perché vedo, cioè, il mercato, e lo conosci meglio te Pietro, ma è inspiegabile a volte. Si possono trovare delle occasioni, cioè voglio dire, il Real Madrid non l'ha trovato un'occasione a prendere Dumfries per un ventino, cioè, con le dovute proporzioni, ma Fiorentina non può fare una cosa del genere, non può trovare il Dumfries della situazione con le dovute proporzioni.
24: Io mi aspetto che la Fiorentina faccia delle cessioni anche impopolari, mm-hmm, e che però risolva queste cessioni con acquisti che di primo acchito ti fanno dire chi?
20: Ma poi,
24: che però poi hanno un, ti ripeto, Marcos Alonso quando venne acquistato era un ragazzo che insomma aveva fatto un po' a roba, tanto venne mandato in prestito al Bolton per crescere, però fu pagato una cifra giusta ed è diventato Marcos Alonso, che in quel momento, nel suo prime alla Fiorentina, era uno dei migliori terzini sinistri del campionato. Si può dire?
20: Assolutamente.
24: Bene, quindi io sono assolutamente dell'idea che se tu prendi un direttore sportivo e gli dici, come gli ha detto anche ieri Commisso, la nostra luce, grazie, vai, un faro, ho voluto uno forte, ho preso lui. Poi ora lo deve dimostrare. Cioè, quest'estate è l'estate per me più complicata degli anni 2000 per la Fiorentina a livello di mercato, ho già detto più di una volta, sarà la più difficile, quindi meglio che ci sia un direttore sportivo che ha, bravo, delle caratteristiche di un certo tipo, ma sarà difficile soprattutto perché anche alla piazza dovrai spiegare determinate scelte che saranno anche di rottura col recente passato, e a quel punto quello che farai in sostituzione dovrà essere di alto livello, che non vuol dire pagare 20 milioni un terzino destro, vuol dire pagarne 5 e avere un giocatore che però titolare fa la differenza. Tra l'altro, nel gioco di grosso, secondo me i terzini non dovranno avere le caratteristiche di Dodò, dovranno avere caratteristiche forse anche più fisiche, più da terzino, e per questo per esempio Gosens per me è un giocatore che può tranquillamente restare, anche perché Gosens quest'anno ha patito senza dubbio una preparazione deficitaria, e quindi siccome Gosens ha 32 anni non 50, io prima di cederlo anche per il suo status all'interno dello spogliatoio ci penso tre volte, però la Fiorentina dovrà fare cessioni e idee di rottura che lì per lì ci faranno dire anche ma, però poi a conti fatti faranno la differenza. Questo io mi aspetto da Paratici, non mi aspettavo Mourinho in panchina, mi aspetto che cambi l'inerzia del mercato, che cambi l'idea del mercato. Tutti questi acquistini da 15 milioni che poi si sono rivelati spesso delle toppe scarse e devono essere investiti meglio. Preferisco tre scommesse da 5 che un giocatore normale da 15, e perché lo devi prendere perché lo conosci, perché ha già conosciuto il campionato italiano, ma chi se ne frega?
4: cioè per esempio uno che torna a Somma, te hai pagato 15-16 milioni, non li riprenderai mai quei soldi. E la prima cosa che farei è andare da Sassuolo e ho fatto: non volete Somma? Volete Somma? Volete Somma?
0: Somma.
4: 10 milioni. Somma. Volete Somma? 10 milioni. Io vi metto Somma, valutazione 10 milioni, e mi date Maremovic per 20, o Izes per altri 10, o non credo che siano raggiungibili questi giocatori. Però
0: no, Izes magari sì, Maremovic mi sembra finito in un giro.
4: Maremovic è un giro di sì, un pochino più
0: vabbè, ma,
4: alto.
0: Ma può essere uno dei giocatori del Sassuolo che ti interessano.
4: Però quanti giocatori la Fiorentina ha pagato 15 milioni per nulla?
0: Tutti da Duncan in giù. No, Duncan fu
4: Duncan 18 quasi.
0: Sì, sì,
4: sì,
0: sì,
4: sì, ma ce ne sono tantissimi, Ma 18 Beltran.
0: Sì, che poi sono poi anche le cifre hai speso per
4: 15 Fabian, 12 Brescianini, 13 Nzola. Sì, cioè, sì, ragazzi, tra i 10 e i 18 milioni
0: di Fiorentina
4: ha comprato una quantità di giocatori che poi ora non sono più nemmeno parte della Fiorentina. È assurda questa cosa. Cioè, l'unico pagato una cifra simile è Dodò, che poi è rimasto. Ken,
0: sì,
4: che è stato pagato alla fine della fiera con i bonus circa 18 milioni. Poi il resto, cioè, sono state più proficue alcuni acquisti dell'ultimo minuto, tipo Gosens presa a 6-7 milioni, che gente presa a 15 tanto per. Io mi aspetto questo salto di qualità nel mercato.

0: detto andare a scegliere un tuo, non so, sottolineaci il messaggio che vuoi che si legga, perché ce n'è talmente tanti che non saprei
1: intanto
0: proprio.
1: Ne metterei un po', poi scegli te, no?
0: Io non mi, lo so, però non ce la fa a leggere tutti. Come fa a leggere tutti mentre
1: no,
0: parlo con
1: scegli
0: te?
1: Uno, scegli uno.
0: Io non mi porrei il problema di chi vendere. Per la prima volta in 7 anni vorrei capire chi eventualmente arriva. Evitare arrivi tipo Callejon, Cabral, eccetera. È più importante che decidere chi parte. Il modesto Ken di questa stagione è comunque un lusso per noi. Quindi se anche migliorasse di un 15%, magari con qualche infortunio in meno, sarebbe da pazzi venderlo, sapendo che al suo posto arriverebbe il solito disgraziato come da precedenti.
1: Purtroppo
0: questa è la fiducia che manca, perché fino a oggi è andata
1: fiducia
0: così.
1: Manca. Poi inevitabilmente si parla anche del mercato in uscita, un po' perché è il mercato più difficile secondo me, un po' perché la Fiorentina ha bisogno anche di finanziarsi attraverso il mercato in uscita, quindi
0: ma delle scelte vanno fatte.
1: Delle scelte vanno fatte. Se vuoi rifondare e ricostruire, devi far uscire inevitabilmente qualcuno.
0: Sì, a me, a parte, mi fa ridere Dodò venga sui quotidiani venduto per 15 milioni. Voglio capire quale società darà 15 milioni a Fiorentina per un giocatore scadenza. È scadenza?
1: No, no, no, no. Sì, sì,
0: 2027. No, no, certo. Quindi vuol dire a prezzo pieno quanto lo valutavi? 30, 25? Bah, non so. Però
1: a 30 non
0: se,
1: lo vendevi.
0: Se prendono 15 milioni fanno un gran colpo, questo te lo posso dire in anticipo. Poi Gudmundsson io so che ha un mercato tra i 15 e i 18 milioni, quindi sono altri soldi e comunque
1: è un trentino fatto bene.
0: E poi ci sono altri giocatori dal quale qualcosa dovrei prendere. Hai preso 2 milioni e 2 dal povero Lucchesi che viene in Serie A col Monza, e a spizzi e bocconi ci devi arrivare. Sottil, ieri, buon compleanno Ricky, sei forte, grande, grandissimo, grande Ricky Sottil. L'importante è che non ti si riveda più al Viola Park. Cosa ci porta in dote Riccardo Sottil? Ce ne porterà un milioncino, 2 milioncini, un panino al Lampredotto, 2 bottine di vino, cosa ci porta Andote di Sottile?
1: Sì, sì,
0: Zola 3 milioni e mezzo, il Sassuolo cederà 3 milioni e mezzo?
1: No,
0: no, vabbè, qualcuno ci darà però.
1: No, ma magari, non so, a così
0: Somme,
1: a occasione.
0: Somme, a quanto si vende Somme? Richardson, a quanto si vende Richardson? Christensen, a quanto si vende Richardson? Oh, ma arrivare a fare un ventino con tutta questa ribongia bisognerà farcela, eh? Beltran, cosa fa? Resta?
1: 20-80.
0: Ma son giocatori che ti hai pagato tanto.
1: Sì, ho capito, ma scusami, sono svalutati
0: allora,
1: anche
0: sì,
1: tanto,
0: va bene,
1: Pietro.
0: Appunto, ma non ti sto dicendo che gli chiedi...
1: Beltran, che è arrivato in Europa come il giovane prospetto attaccante del River Plate, oggi è uno che in 3 anni ha fatto 15 gol, forse? Ho quasi paura a dirlo. Cioè, nel senso, è uno che...
0: Però, senti quanti nomi che ti sto facendo.
1: Il profilo è andato sempre a scendere.
0: Allora, partiamo da Beltran. Beltran ha pagato 18 milioni. Ha fatto una stagione con qualche presenza senza strabiliare al Valencia. Valutazione attuale? Diciamo che si può pensare non di prenderli, ma che la valutazione sia un decino?
1: Sì.
0: Bene, un decino. Si prende 8? 8 bisogna che te le diano per prenderlo, altrimenti che cavolo di operazione si fa? Va bene.
1: Com'è andata l'anno scorso con Beltran? Te lo ricordi? Aspettato l'ultimo giorno di mercato, certo. Perché poi non l'hanno ritrovato.
0: E questo
1: Prestitone.
0: È uno. Bene, Richardson pagato 10 milioni. 6 mesi e non gioca a Copenaghen.
1: In prestito da qualche parte.
0: Bene, un altro prestito.
1: Chi lo vuole? Chi è che oggi viene a mettere i soldi sul piatto? Sul
0: pagato
1: piatto
0: 16. Ha giocato la seconda parte di stagione col Bologna quasi...
1: Vabbè, no, normalmente...
0: Lo vuoi vendere, non vorrei mai tenere.
1: Sì,
0: uno
1: sì,
0: è andato
1: sì,
0: via piangendo perché non riusciva a uscire di casa.
1: Un decino, dai, un decino. Per insomma, secondo me.
0: Va bene, Nzola, pagavo 13 milioni.
1: Io Nzola,
0: con
1: ragazzi...
0: Diritto di scatto a 3,5. Uno che ti dà 3,5 si troverà, per un attaccante.
1: Sì, sì, sì, no, è possibile, dai.
0: Sottil.
1: Sottil... 1 milione.
0: Beh, ti rendi conto, quello milioni. Che ci ha messo il dito alla bocca, ricordatelo, quello che fece il gol a giro e fece così a tutto lo stadio, ora vale 1 milione. 26 99 27. No, certo è la cosa, ma te ti rendi, ci sto dicendo quanti soldi abbiamo. Christensen pagato 6 milioni.
1: Non so, comunque devo dire,
0: voglio vedere come te ne esci. Devi dire?
1: No, allora fu un'operazione obiettivamente ai limiti dell'incubo, quella di Christensen. Però si è un po', secondo me, tra i tanti non è uno che si è svalutato, ecco.
0: Chi?
1: Christensen.
0: Non si è svalutato da 6 milioni?
1: No, nel senso che
0: hai pagato troppo.
1: L'hai pagato troppo.
0: Ah, ecco.
1: Cioè, per quello che ha fatto, a Firenze ha giocato poco, a Salerno
0: io dico sì,

0: fatto discretamente
1: bene. Si fregano
0: ancora le mani. Credo si fregano ancora le mani. Vabbè, ma è un'operazione veramente fuori di testa. Ma che vai a prendere il secondo portiere straniero, a pagarlo, pensando poi di fargli fare il primo. Pensando poi di fargli fare il primo. Quindi c'era una serie di errori di valutazione.
1: Bianco.
0: Via.
1: Sì, ho capito. Quanto ce ne daranno 2 o 3 milioni per Bianco? Ho fatto una stagione a titolare in Grecia. Lo so.
0: In Grecia.
1: Il PAOK Salonicco, no? Era, però, mi sembra.
0: Sì.
1: Sì. Poi, aspetta, perché milioni, ce n'è ancora tanti. Due,
0: alla
1: Valentini.
0: 3 milioni.
1: Ma lo rivaluti, lo tieni o lo dai via altri 3 milioni? 3 milioni.
0: Non l'ha mai voluto valutare
1: Mati
0: nessuno.
1: Mati Moreno. Giocato titolare, una squadra che si è salvata. L'hai pagato comunque 5 sì, milioni.
0: Diciamo in linea per la Fiorentina. Cioè, nel senso, hai giocato titolare, una squadra che si è salvata.
1: Ma te hai capito quanti giocatori ti ho detto? Cioè, se,
0: ma come fai a prendere
1: il
0: soldi a Moreno?
1: Il grande, no, Moreno li prendi, secondo
0: quanti
1: me.
0: Quanti ci prendi?
1: Anche 8-10 milioni.
0: Sì,
1: cioè, 8, ha fatto il titolare nella Liga. Tra l'altro, secondo me, è un giocatore che io...
0: Dove prima riprenderesti?
1: No, però... Io non sono nessuno e non ho seguito Moreno tutta la stagione, quindi non lo posso sapere. Però leggo che in Spagna ha avuto degli ottimi feedback. Ma insomma, prima di mandarlo a fare una girata così, visto che ci ho investito sopra, un pensiero facciamocelo. Poi, se arriva una società che ti dà 10 milioni, certo glielo do, perché in questo momento la Fiorentina ha bisogno anche di reperire i soldi dal mercato, diciamo, dei prestiti. Ma te ti rendi conto? Ti ho detto solo
0: per Marte, valutato 4. Sì. No, lo so che non è
1: conta nulla, purtroppo, per fortuna, ma
0: per fortuna,
1: però è così, cioè, comunque io ti ripeto, ma te ti rendi conto? Sottil, Bianco, Nzola, ci sarebbe anche Barak, che è ancora della Fiorentina, pensa te, Beltran, Infantino, Valentini, Moreno, Richardson, cioè da tutta questa banda di giocatori, Som qui non è segnato, ma c'è anche Som, cioè, tutte queste domande di giocatori, ma che tu hai preso a suon di decini, perché te fai le valutazioni di questi giocatori, tranne Bianco e Sottil, che vengono dal tuo settore giovanile, gli altri sono tutti giocatori e te hai pagato 10 milioni a botta, 6 milioni Christensen, 10 Richardson, 13 Nzola, 18 Beltran, 5 Moreno,
0: di 4
1: Infantino.
0: Giocatori di cui abbiamo parlato in questa fase di trasmissione, ne venderai 2-3, bella, 4. Il resto saranno i consueti pagherò del mercato dei giorni nostri, quindi prestiti con diritto, fino a quando non arriverà la scadenza naturale del contratto di questi giocatori. Cioè, nel senso,
1: soldi, me, quindi buttate la finestra,
0: te le devi trascinare fino in fondo, perché obiettivamente, ma chi te riprende?
1: Gianni, non ho detto Amatucci, perché Amatucci per me ha del valore. Cioè, Amatucci è un giocatore sul quale fare una riflessione, perché se te hai la possibilità di inserirlo in rosa e di metterlo al fianco o comunque di farlo giocare alternativamente magari a Fagioli, è un giocatore che io mi tengo. Amatucci, secondo me, ha del valore. Ha dimostrato nei 2-3 prestiti che ha fatto di saper giocare a pallone. Quindi non è per me Amatucci un giocatore da prendere e mettere sul mercato. Poi, se la Fiorentina non ci crede, cioè se la Fiorentina lo vuole tenere per fargli fare zero presenze, che lo venda, a rischio di, giustamente, prendere un granchio.
0: Ma.
1: Però se invece ci crede, me lo tengo Amatucci.
0: Però scusatemi, faccio una provocazione.
1: Provaci.
0: Poi
1: se vai in pausa.
0: Viva Amatucci, speriamo diventi il nuovo Pizarro.
1: Deve fare la riserva.
0: No, ci mancherebbe. Ma se la nazionale italiana, alla terza eliminazione mondiale, fa la scelta di mettere Baldini in panchina, Baldini chiama praticamente tutti i suoi ragazzi, chiama una nidiata di 2004, 2005, 2006, Camarda, 18enne, Ignacio, 18enne, e non lo chiama Matucci. Uno ha giocato tutto l'anno in Spagna, in seconda divisione con la Spalmas, non lo chiama, non lo considera. Qualcosa vorrà dire?
1: Vuol dire che non gli piace. E noi bisogna dire che non ci piace,
0: no,
1: perché lo dice lui.
0: No, per dire, Sendur sì e Amatucci no, probabilmente c'è anche un discorso di livello.
1: Beh, certo, ma infatti indurre, abbiamo detto, ma mi ha dimandato via.
0: No, siccome mi criticate, te in primis come capopopolo, ma poi dietro di te c'è una schiera di persone pronte a criticarmi, e io rispetto
1: Sentiamo,
0: il parere dei nostri ascoltatori, perché spesso sono molto più competenti di noi, come sulla questione Coleoscio, ma mi devi spiegare come va bene tenere Amatucci come riserva, non va bene tenere Ndur, Mandragora e chi era l'altro? che prima le stavamo parlando, è Brescianini. Cioè, quindi, ok, dare un ruolo comunque importante a Amatucci all'interno della rosa, perché io ti dico, se Fagioli non gioca, gioca Amatucci, è un ruolo importante, perché non vai a sostituire uno che fa il terzino, vai a sostituire uno che è dentro il cuore della tua sì. squadra. Questo è calcio.
2: No, ma io
0: però allora quello va bene un 2004. Allora, il 2004 e viene dalla seconda della Spagnola. Va
1: che
0: bene.
1: Sta lottando per andare nella Liga, eh?
0: Va bene. Play-off. Vabbè, ok. Allora Bianco o chi ha giocato in prestito in B per fare la A, dobbiamo valutarlo. Quello va bene, ma tenersi il centrocampista più prolifico, giocatore più prolifico, anzi non il centrocampista, il giocatore più prolifico degli ultimi 3 anni, no, quello no, non va bene, perché si chiama Mandragora, si è deciso che non ci piace, che non ci sta tanto simpatico, e allora quello va bene, mandalo via. Io non la capisco, no, questa
1: ma io
0: logica.
1: Infatti ti sto dicendo che deve essere fatta una valutazione attenta di Amatucci, perché se Amatucci la Spalmas te lo compra per 7-8 milioni il prossimo anno perché va nella Liga, la Fiorentina giustamente può dire lo cedo perché ho bisogno di quei soldi e penso di trovare di meglio sul mercato. Ti sto dicendo che prima di cederlo un giocatore che ha fatto il titolare, perché te hai tutta questa banda che ti dicevo prima e non ce n'è uno che ha fatto il titolare,
0: ma avrà più valore aver fatto il titolare in questa disgraziatissima stagione della Fiorentina.
1: No, ma non sto parlando di quelli che sono già dentro la Fiorentina.
0: Aver fatto il titolare alla Spalmas in seconda.
1: Ma certo che vale più essere titolare nella Fiorentina, allora, per carità. Ma questo siamo tutti d'accordo. Ma ti sto dicendo che Amatucci per me è un discorso diverso rispetto a Richarlison, Beltran, Sottil, Nzola, Christensen.
0: Su questo ci posso pure stare. Su questo si può trovare un terreno comune.
1: Oh, evviva. Ci dobbiamo fermare. Tra poco, ancora insieme. Chi si compra?
0: Gol. Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi, il tuo progetto è nelle mani giuste.
5: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Rippe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
9: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
10: Radio Firenze Viola.
11: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala,
11: guardala. Ben trovati dalla redazione.
12: Una fonte della sicurezza riferisce all'AFP che un casco blu è stato ucciso nel sud del Libano. Intanto la tregua fra Israele e Libano sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Il nuovo ciclo di colloqui inizierà nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. La Camera USA ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran.
11: Il conflitto russo-ucraino, dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
12: Doveva essere una normale perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, si è invece trasformata in una scoperta eccezionale, quella effettuata dai carabinieri in provincia di Reggio Calabria, dove è emerso un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga a un eventuale latitante. Gli investigatori hanno individuato il rifugio nascosto dietro pareti apparentemente normali e sotto il pavimento dell'immobile controllato.
11: Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione ormai strutturale nelle abitudini di consumo del paese. Secondo l'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia, le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno raggiunto quota 12,4 miliardi, con un incremento del 13,5% rispetto all'anno precedente.
12: Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo un inizio di giugno con un meteo fortemente instabile in alcune regioni caratterizzato da piogge e maltempo, ci si prepara a un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi definitivamente l'estate, però, l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazione che poi lascerà spazio a caldo e sole.
11: Il tennis al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra aprirà il programma sul Philippe Chatrier impegnati nella finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Ieri il derby italiano Berrettini-Arnaldi. Berrettini ha dovuto abbandonare la gara per infortunio. Ascoltiamo le sue parole.
13: Non voglio finisse così. Ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godere e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo.
12: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Torniamo in diretta, questa è la seconda ora di Chi si compra in questo 4 giugno 2026 con Fabio Ferri, con il sottoscritto Pietro Lazzarini, con il grande Cherubini di là dal vetro a curare la parte tecnica, con tutti voi a mandarci tanti messaggi, tra poco iniziamo anche a ascoltarli e ovviamente anche a leggerci. Per esempio Giovanni dice: domani non è il tridente, è un trisom. Ma spiegaglielo te che non è un trisom.
1: Però un po' anche trisom, ci vogliamo molto bene.
0: Ma
1: insomma, l'idea dei nostri corpi avvinghiati non,
0: carità,
1: è che mi fa
0: per
1: impazzire,
0: per
1: ecco, però c'è affetto, ecco.
0: Bene.
1: Questo c'è.
0: A Firenze, vado avanti perché mi sembra già troppo. A Firenze la fiducia in questa società non c'è più da qualche anno e loro non hanno fatto niente per riconquistarla, o meglio, ci hanno provato l'anno scorso, ma hanno sopravvalutato l'incompetenza di chi ci lavorava. Spero che Paratici col tempo riesca nelle imprese e che si torni ad avere una società di competente di calcio. Lui è l'unico di cui gran parte di Firenze si fida. Questo è il pensiero di Ernesto alla domanda se vi fidavate di quello che è stato detto ieri da Commisso. Poi, per curiosità, quanto ha incassato la Fiorentina nella cessione di Favasuli? Per il resto spera venga rivalutata la posizione di Valentini, giocatore non trascurabile. Secondo Andrea, zero. La Fiorentina non ha preso niente da Favasuli, ha preso solo il 50% della futura rivendita, quindi insomma non un'operazione che ha portato grande benefit per ora alla Fiorentina. Della primavera attuale attenzionerei soprattutto i 2007, Cospo, Montenegro e Mazzeo, mi piacciono, li aggregherei almeno per il ritiro per vedere se si dimostrano all'altezza. Occhio però a valutare lo scudetto della Fiorentina primavera, ottimo risultato ma influenzato dalla presenza di tantissimi ventenni, infatti di 2006.
1: Però su Cospo e Montenegro sono d'accordo, Mazzeo lo conosco un po' meno, ma Montenegro era piaciuto quando l'ho visto, mi è piaciuto.
0: E Cospo?
1: E Cospo altrettanto.
0: Su
1: Cospo ero altissimo io all'inizio stagione,
0: sì,
1: pensavo fosse
0: veniva dai Barcellona.
1: Sì, ma poi lo vedevo insomma con grande personalità, nonostante appunto sia un ragazzo abbastanza giovane con poca esperienza tra i pro. Lo vedevo molto, cioè,
0: ti aveva dato buone
1: temerario,
0: sensazioni.
1: Ecco, non lo vedevo uno spaventato dalla situazione manco per un po', e questo a me a livello appunto mentale piaceva.
0: Bene, allora
1: speriamo, no, dai, che possa far bene.
0: Ma io me lo auguro, anche perché
1: volendo,
0: lui è
1: no?
0: stato sì, cioè, certo c'è Quadio, c'è Balbo, qualche giocatore però Cospo è un 2007, cioè un anno in più. Lui potrebbe fare un altro anno di primavera. Io chiaramente,
1: ma basta questa primavera.
0: Lo so, però su di lui allora va fatto. Cosa stai facendo?
1: Sto
0: stai distruggendo lo studio.
1: Tutto.
0: Cerca di non distruggerci lo studio, per favore. Sarebbe una cosa fatta bene.
1: Il microfono.
0: Parliamo di cose serie. Quando verrete a cena in Casentino, ci dice Ale.
1: Quando ci inviti.
0: Quando ci inviti. Poi, vabbè, prima di andare avanti con i messaggi, siccome abbiamo promesso puntualità al nostro gradito ospite che stiamo per introdurre, andiamo appunto a introdurlo nella nostra discussione, perché lo abbiamo disturbato per parlare di Grosso chiaramente, ma anche del mercato, visto che sta per partire uno dei mercati più complicati degli ultimi anni, sia per la Fiorentina che per gli altri, perché poi col mercato, con il mondiale di mezzo, c'è sempre qualcosa che cambia, insomma. E quindi ringraziamo per essere con noi Fabrizio Salvatori. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Fabrizio Salvatori ha avuto tra gli altri Grosso nella sua esperienza a Perugia, tante promozioni dalla B alla A, ma insomma tante esperienze di altissimo livello, e lo ringraziamo veramente per essere con noi. E proprio da Grosso vorrei iniziare questa breve discussione con il nostro ospite, chiedendo appunto come se si aspettava innanzitutto questa evoluzione di Grosso fino ad arrivare ad essere un allenatore di Serie A e di questo livello nella Serie A, e che cosa secondo lei può portare un ragazzo ormai non è più un ragazzo, ma insomma un allenatore comunque in rampa di lancio come Grosso in una Fiorentina che deve ripartire dopo un anno molto difficile.
2: Ma i risultati li ha ottenuti sia Frosinone che a Sassuolo, quindi ha dimostrato di avere capacità anche di guidare un gruppo. È chiaro che poi bisognerà dare anche una possibilità a tutti quelli che gli allenatori che fanno bene negli ultimi anni di provare a fare il salto di qualità, come esperienza e come soprattutto come un club importante come la Fiorentina.
0: Tra l'altro a Perugia, se non sbaglio, fu il momento in cui un allenatore come Serse Cosmi decise di trasformare di fatto Grosso, che arrivò a Perugia come un trequartista, un centrocampista fondamentalmente, ad esterno tutta fascia, poi dandogli quello che è stata, insomma, la parte più importante della sua carriera, che è culminata con la vittoria del Mondiale del 2006. Cioè fu proprio a Perugia che Grosso diventò il terzino che poi ha fatto sognare l'Italia azzurra.
2: Sì, questo è vero, lo andai a vedere io in una partita a Castel San Pietro, che lui giocava col Chieti di esterno alto. Serse Cosmi, durante la preparazione, insieme al suo vice Palazzi, dice: questo ragazzo potremmo farlo giocare esterno basso, la qualità ce l'ha. Lo prendemmo grazie anche all'intuizione di D'Angelotti, che venne a Perugia nel momento in cui glielo segnalarono per dire che non aveva procuratore, ma non segnalato questo giocatore, non lo conosco, io l'avevo visto la domenica precedente, lo portammo lì anche perché dice, se non è buono per il Perugia, avevamo in quel momento anche la San Benedettina del Catania, se lo gireremo di là. Invece è stata la sua fortuna.
0: C'era tra l'altro un periodo allora ancora che non è così tanto distante, si parla dell'inizio degli anni 2000, in cui i giocatori non avevano procuratore. Questo è clamoroso se si pensa al calcio moderno e al calciomercato di oggi.
2: Ah beh, lui era uno dei pochi che non aveva procuratori, perché poi lo prese, ma in quel periodo lì venne senza procuratore. Chiedeva una certa cifra che non era neanche esagerata, che veniva da svincolato, e soprattutto non dovendo pagare commissioni ai procuratori. Come oggi purtroppo succede.
0: Ecco, è stranissimo, no? Se ci pensa, lei ha visto questa evoluzione, diciamo, nel momento in cui prima i procuratori c'erano ma erano meno di oggi, poi addirittura che ancora qualche giocatore non lo aveva, adesso pensare che un giocatore non abbia procuratore è un qualcosa di impossibile.
1: Sono pochissimi,
2: ma è impossibile, soprattutto allora, diciamo che erano un pochino più onesti, perché chiaramente non chiedevano le commissioni. Ci sono procuratori che prima di parlare e fare gli interessi dei giocatori fanno gli interessi propri, quindi adesso è diventato molto più difficile, ma la colpa è anche dei presidenti, che magari pensano di fare l'affare, ma un procuratore non può fare gli interessi del giocatore e della società.
1: Direttore, ovviamente, insomma, sono passati degli anni, sicuramente anche Grosso sarà maturato, sarà diventato una persona diversa, appunto, non è più un ragazzo, è un uomo, però che caratterialmente, che persona è, che tipo di ragazzo era Grosso all'epoca, e se lo sente ancora, che no, tipo di uomo è diventato?
2: L'ho seguito, non l'ho più sentito, ma era una persona semplice, come lo è anche tuttora, da quello che vedo, rispetto a certe situazioni e al successo che ha avuto. Mi è sembrato un ragazzo pacato, come lo era allora. L'umiltà, magari, e la semplicità può essere stata la sua forza.
0: Ecco, prima di magari fare una domanda più generica sul mercato che si sta per aprire, l'ultima domanda che le voglio fare su Grosso è se questo tipo di carattere, e anche della sua carriera che poi ha avuto, è stata una carriera che lo ha portato a vincere dei titoli, perché li ha vinti, ha vinto con l'Inter, ha vinto la Juve, ha vinto il Lione in Francia, ha vinto il Mondiale, arrivare, diciamo, passare da realtà come Frosinone prima, Sassuolo, le difficoltà che ha avuto dal Lione come allenatore, a una realtà come la Fiorentina, che è una realtà sicuramente di medio alto livello, almeno nella storia del calcio italiano. Negli ultimi anni magari è stato più mediocre il rendimento, ma comunque una squadra che ha un tifo di un certo tipo, per lui può essere un problema, oppure dopo tanti anni nel calcio con questo tipo di esperienze pensa che non subirà questo tipo di effetto in una piazza più calda di quelle dove è già stato?
2: Ma io credo che questo problema non ce l'avrà, anche perché secondo me gli allenatori sono forti, bravi a gestire il gruppo, ma se non hanno giocatori di qualità i campionati o le partite non le vincono. È chiaro che la società dovrà mettere a disposizione un gruppo di qualità per poter fare bene. Adesso non so onestamente quello che potrà dare alla Fiorentina, ma non credo che la differenza tra un piccolo club e un grande club, se uno ha qualità gestionali di un gruppo, possa avere problemi, perché poi il problema è quello di dare 24-25 giocatori se non c'hai magari anche una società dietro, compreso il direttore sportivo, che ti aiuta nella gestione delle problematiche, diventa difficile. Però come ho detto, se non hai qualità da mettere in campo, qualsiasi allenatore troverà difficoltà.
1: Direttore, l'ultima, almeno per quanto mi riguarda, è legata al periodo che stiamo per vivere, in un anno che ovviamente sarà anche contraddistinto dal Mondiale, con la Fiorentina che inevitabilmente dovrà fare il suo mercato in entrata, con la necessità di rinforzare la rosa. Ci saranno anche tante difficoltà, mi verrebbe da dire, sul mercato in uscita, con tanti giocatori da piazzare. Quanto è difficile per un direttore sportivo questo momento della stagione?
2: È il periodo più difficile, perché chiaramente militando in una società come la Fiorentina, se devi, come si dice, sbolognare qualche esubero da Firenze e mandarli senza nulla togliere, posso dire Catanzaro, non so, a piazze inferiori, diventa un po' un problema. Molte volte devi anche contribuire all'ingaggio, perché molte società magari se ne approfittano sapendo che tu lo vuoi dare via. Non è facile, e soprattutto poi se hai soldi per andare a prendere giocatori importanti puoi fare quello che vuoi, ma se non hai soldi prima devi vendere, poi devi acquistare, diventa veramente un problema.
1: Il mercato
2: in Italia abbiamo sempre il problema di fare le cose all'ultimo minuto, e questo ci penalizza rispetto all'estero.
1: Volevo chiederle se secondo lei il mercato in uscita è diventato più difficile negli ultimi anni.
2: Beh, è diventato più difficile, sì, perché chiaramente poi con le difficoltà che ci sono nella far guardare i bilanci, la proprietà molte volte ti chiede prima di acquistare devi dare via qualcosa.
0: E poi sono aumentati i calciatori, fondamentalmente adesso ci sono una quantità di calciatori anche con i 5 cambi, che poi quando inizi ad averne troppi di esuberi per piazzarli diventa complicato, anche perché poi i campionati sono quelli e i soldi sono quelli, quindi gli stessi di tanti anni fa, o forse anche meno, e più giocatori da piazzare. Ma va bene, questo purtroppo vale per tutti i dirigenti del calcio italiano soprattutto, ma non solo, credo. Fabrizio Salvatori, direttore, grazie mille di essere stato con noi, la ringrazio davvero per averci concesso il suo tempo, e a presto sulla Firenze Viola, in bocca al lupo per tutto.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: Allora, siamo pronti e carichi per questa mezz'ora abbondante di scambi messaggistici con i nostri cari ascoltatori. Caro il mio dottor Ferri, te sei pronto?
1: Sono prontissimo.
0: Bene, sei prontissimo. Allora, intanto Francesco ti dice: non avete bisogno di dire che è il nuovo Pizarro, perché non lo è Amatucci, però l'argomento che non è stato scelto da Baldini, perciò non è buono, non mi sembra così brillante. Sei poco Joshua stamani.
1: No, va bene, ci mancherebbe. È una valutazione. Nel momento in cui siamo in tanti 2004, Amatucci non fa parte delle convocazioni del CT della Nazionale. Poi, ripeto, se aver giocato in seconda vale di più di aver giocato in Serie A, allora
0: contenti voi. Su invece Amatucci c'è un altro discorso. Fabio, me lo sono chiesto anch'io su Baldini che non l'ha chiamato, forse è un discorso di tipo di giocatore che vuole a centrocampo, perché appunto Amatucci mi sembra più un regista vecchio stile. Ho scritto proprio perché avevo sentito parlare di Bianco, anche per me, anche lui per me ha un valore, anche perché viene dalla cantera viola.
1: Sì, vabbè, non è che è intrinseco perché viene dalla cantera viola il valore, cioè, per carità, grande simpatia.
0: Perché grande simpatia? Perché sono destro quando ho giocato in Coppa.
1: No, ma nel senso, a me fa piacere se i ragazzi del settore giovanile poi riescano a fermarsi, però non è una qualità to court, cioè non è una qualità così.
0: Quest'anno poi alla fine Bianco ha giocato 1000 minuti con il PAOK Salonicco, che significa essere una riserva nemmeno troppo frequentante, diciamo, la titolarità, no? 1000 minuti circa non sei una riserva, non sei mai la prima riserva della tua squadra fondamentalmente, soprattutto nell'era dei cinque cambi, no, giusto per dare un dato numerico di quella che è stata la stagione dello stesso Bianco al PAOK. Di tutti quelli a giro vi siete dimenticati di Amatucci, abbiamo risposto, va controriscattato, deve restare come alternativa a Fagioli, saluti. Questo è Nicola dalle cure. Gabriele dice: Amatucci non è stato convocato da Baldini perché tra tre giorni la Spalmas giocherà la semifinale d'andata dei playoff, secondo me saprebbe far girare la squadra meglio di Fagioli, che potrebbe tornare a fare la mezzana del 4-3-3 di Grosso. Gabriele da San Miniato.
1: Bene, allora nulla.
0: No, questo non, c'è, non c'è una dichiarazione in merito, quindi non c'è una riprova, no, però
1: sicuramente
0: è contato. A prescindere, non mi intendo di calcio, essendo stato un buon giocatore di rugby, bravo te Roberto, vedo che si punta molto all'aspetto fisico. Ho visto i due centravanti del Parma, Pellegrino e Mikolajewski, e sul nostro centrale Cospo, cosa ne pensate? Poi ci ha risposto di Cospo. Sì, a me Mikolajewski non mi è dispiaciuto nella finale contro il Parma, trovo che sia uno dei giocatori più pronti di tutta la finale.
1: Sì. Su Pellegrino?
0: Mi piace un altro tipo di giocatore, francamente. Ho già piccoli, grosso, giocatore strutturato, fisicamente
1: anche
0: forte.
1: Diverso,
0: diverso, però. Allora, io ripeto: piccoli la pagava 27 milioni. Partiamo da questo 25 senza bonus, quello che volete. 25 milioni. 25 milioni, considerando tutto, non è una cifra che potrai rientrare quest'estate. Cioè, non te la trovi una squadra che te ne dà 20. Perché con l'ammortamento, diciamo, il valore del cartellino sarà una ventina di milioni dopo averlo pagato così tanto. Quindi il senso è: o lo do in prestito e quindi riborda, riparte per l'ennesimo anno anche lui senza trovare continuità di città, di allenamento, di piazza, oppure ci credo un po', gli faccio fare le partite che gli ho fatto fare quest'anno, che sono tante, perché poi alla conti fatta ha fatto più di 30 presenze, poi magari non ha giocato sempre a titolare, questo è certo, ma comunque ha giocato abbastanza, in un contesto però che si spera essere più tranquillo, con senza l'Europa che alterna chiaramente la presenza dei giocatori, senza un rendimento così deficitario da vivere la settimana sempre col broncio, e vedere come va. Poi certo, se dopo un altro anno piccoli deve essere un giocatore che non ti serve o che non ti aiuta niente, allora fai altre valutazioni, ma io non credo che sia così intelligente fare, prendere e cacciarlo perché in una stagione deficitaria per tutti lui è stato comunque tra quelli che non ha reso quanto ci aspettavamo. Io penso di aver intravisto in lui delle caratteristiche di un giocatore che può fare meglio e l'ha già dimostrato in altri anni. Quest'anno è stato deficitario come il 90% della squadra, però con motivazioni diverse per trattenerlo, questo dico.
1: No, stavo riguardando se Amatucci era mai stato convocato un Under 21.
0: No. Penso che Baldini l'ha chiamato Amatucci perché è impegnato ai playoff. Sì, dice sì, anche sì. Luca, e va bene.
1: Su questo chiedo scusa, effettivamente, disattenzione mia. Il 6 gioca in Las Palmas, quindi è innegabile che sia questa la motivazione, o almeno.
0: È una sicuramente motivazione plausibile.
1: Sicuramente non lo poteva chiamare.
0: Comunque Baldini non ha convocato neanche Caiode e Dumbia.
1: Però secondo me fanno già parte del giro dei grandi.
0: E dei grandi, ma la nazionale ieri era dei grandi.
1: Il grande c'era solo Donnarumma.
0: Ma nel senso, ieri la nazionale A, un impegno della nazionale A, non dell'Under 21. Quindi però, Caiode.
1: Però di fatto.
0: E Dumbia?
1: Mi pare che Baldini
0: ottima
1: abbia portato
0: stagione.
1: Tutti i suoi ragazzi, cioè nel senso abbia portato un po' tutti quelli che hanno fatto.
0: Quindi si è fatto azzi sua, va bene. Posto
1: non lo so, penso che non l'abbiamo votato per questo.
0: Sì, sì, però su Dumbia, per esempio, si è fatta una valutazione diversa. Insomma, va bene. Comunque, penso che tanto sia un'operazione quella di
1: simpatia.
0: Baldini che non
1: grazie
0: andrà avanti. Vedi, Caiode dice Andrea 57 perché non gioca nella nazionale italiana. Io credo che il prossimo giro verrà convocato. Come del resto c'è Udoji, che io non so quanti anni ha Udoji, ma non credo sia un anziano, quindi poi verranno rimescolate le carte
1: 23 anni.
0: Quando verrà deciso il prossimo CT, ma tutti questi ragazzi sono a contratto a tempo indeterminato, chiede Sergio. No, è che molti hanno contratti lunghi perché sono arrivati poco tempo fa e hanno fatto dei contratti lunghi. Io nel 2027 si potrebbe scadere, forse Nzola, per dire, ora vado a controllare, ma secondo me anche lui aveva un contratto. No, 27, vedi, infatti ho detto bene. Beltrán io credo abbia 2028, per esempio, però si va a controllare e 2028. Ragazzi, questi sono Infantino, Valentini, che scadenza potrà mai avere? 2028 anche lui. Addirittura Valentini 2029, per dire, cioè, ce ne sono tanti di calciatori in questa situazione, comunque. Allora, che si fa? Si inizia a mandare un po' di audio?
1: Dai.
0: Ma con che tipo di ritmo vuoi andare, Cherubini? Per ora, iniziando. Due? Dai, daccene due.
3: Buongiorno ragazzi, la Genovita Massa. Beh, anch'io come Pietro non sono un grande amante della nazionale, però ieri sera l'ho vista, incuriosito comunque dalla novità dei giovani, dei cosiddetti giovani, e poi soprattutto per seguire l'esordio di Baldini, il mio compaesano conterraneo, grande Silvio. E, beh, tra Favasulli e Fortini, il primo, Favasulli, sarà un rimpianto perché è molto più pronto, ha fatto un'annata a Catanzaro veramente di livello, e in più Fortini è un quinto, cioè terzino, anche ieri ha faticato, ed è lì che secondo me nasce poi la problematica. Se Grosso gioca col 4-3-3, i terzini devono essere terzini.
4: Volevo dire che se te dai un giovane come Favasulli, per esempio, al Catanzaro, e ti riservi il 50% sulla futura rivendita, vuol dire che eventualmente lo puoi ricomprare a metà del prezzo, il che può essere anche un sistema per valorizzare i giocatori, perché come dicevate giustamente, non puoi, devi dare comunque una chance ai ragazzi, non puoi tenerli tutti perché ne blocchi lo sviluppo, e non puoi mantenere i diritti su tutti. C'è questo sistema qua può essere un sistema eventualmente per non perdere il giocatore se si dovesse rivelare veramente forte, come può darsi in questo caso.
0: Beh, comunque è vero che avendo il 50% e considerando che la Fiorentina anche a sinistra potrebbe dover fare qualcosa, Favasulli che valutazione potrà mai avere adesso? 6-7 milioni?
1: Sì.
0: Bene, quindi se vai a prenderlo dal Catanzaro,
1: certo, dici,
0: ne do 3, ho fatto un'operazione che se uno deve credere in Favasulli ce la può fare con prezzi anche di un certo, cioè bassi fondamentalmente. Te Favasulli lo riprenderesti per alternarsi all'esterno titolare? E questa è la domanda, ragazzi. Avete visto tutti in nazionale, ora sono tutti eccitati.
1: No, vabbè, io ho visto la nazionale, ti ho detto che Favasulli a me era piaciuto in tempi non sospetti. Devo dire la verità, io non è che ho seguito tutta la stagione di Favasulli nel dettaglio per farti una valutazione onesta. Quello che ti dico è che oggi mi sembra che lì a destra comunque un po' di idee le devi chiarire.
0: Non già a sinistra Favasulli.
1: C'ha ragione.
0: Beh, quindi.
1: Però fa anche l'esterno destro.
0: Vabbè, sì, comunque Favasulli per me, se uno dice.
1: Beh, poi c'è Falbo, Balbo e Daglie. Come mai dico sempre Falbo?
0: Sì, però c'è Balbo. Per me tra Balbo e Favasulli c'è, cioè, come mangiare e stare a guardare. Cioè, per me è meglio Favasulli, però. Sì, ora, oggi è più
1: meglio
0: pronto.
1: Favasulli, però è anche più grande Favasulli.
0: Eh sì, cos'è? 2004 immagino. Sì, 2004. C'è, cioè, 2 anni di differenza, può darsi, però anche lì va fatta una scelta. Cioè, Balbo, a me Balbo non mi riempie gli occhi, te lo dico francamente. Mi sembra un altro giocatore così, un po', che è stato buttato dentro perché c'era bisogno di un giocatore come lui, però io non ci intravedo tutto questo percorso oggi. Non mi sconquiffera troppo.
1: A me, cioè, invece non dispiace, ti dico la verità.
0: Vabbè, vedremo. Forse anche a lui farebbe bene andare un annetto a farsi le ossa da qualche parte. Comunque ricordiamo che Fortini, perché si parlava di Favasulli a Catanzaro, è tornato alla Fiorentina dopo un anno in cui si diceva: ah, come ha giocato Fortini alla Juve Stabia.
1: Sì.
0: Cioè, che come esperienza, ora non dico che sia proprio lo stesso, ma più o meno, no?
1: Più di alto profilo quella col Catanzaro.
0: Sì, perché è arrivato più in là e tutto, però
1: sfiorava la promozione.
0: Sì,
1: Serie A.
0: Sì, certo, ci può stare.
1: Sì, come sta, non ricordo mai, è arrivata l'anno scorso, ma
0: esima, credo. Cioè esima, non credo abbia mai lottato per la fase play-out, quindi penso che si sia, cioè, se fosse una stagione comunque di buon livello, francamente. Andiamo avanti con i messaggi, vai.
5: Buongiorno da Danne, scusate, ma io la penso su Nzola. Io lo terrei a far fare il vice Kenne, tanto è una competizione sola, e manderei a giocare piccoli, perché che tutti hanno piccoli tutto l'anno, 27 minuti tutto l'anno panchina. O ti fa fare il titolare, e allora Nzola tu che non mi riserva. perché se no, cioè, 27 milioni in panchina per fare una competizione e non si possa, la Fiorentina non se le può permettere. Lo mandi in prestito, cerchi di valorizzarlo, spero che faccia da 10 a 15 gol e poi un altro anno si guarderà e Nzola gli fa fare la riserva.
0: Ecco, io Nzola lo metto insieme a Sottil, cioè quando arriva al Viola Park deve sapere che deve proseguire, perché sono dei giocatori che io alla Fiorentina non li voglio più vedere, francamente. Ha fatto quello che voleva fare, un comportamento un po' così,
1: stop.
0: Se trovo una squadra che mi dà 3-4 milioni glielo do, e quel rischio che possa fare meglio altrove, ma francamente non mi sembra che ci sia altissimo rischio che possa fare cose straordinarie.
1: Più o meno quello che è, l'abbiamo capito, dai. Ora non credo si trasformi un pallone d'oro di,
0: ecco,
1: qua
0: da un momento all'altro,
1: nei prossimi due anni, ecco.
0: Favasuli, dice Andrea, è simile a Fortini come posizione, gioca tra destra e sinistra. Quest'anno a Catanzaro ha fatto sfracelli a destra, manderei Balbo in prestito e punterei su Favasuli. Ripetiamo, Favasuli non è della Fiorentina. Fiorentina, avendo il 50% sulla rivendita, fondamentalmente si può accordare col Catanzaro su un prezzo, quindi dimezzato, dando comunque un corrispettivo di un certo tipo per riportarla a Firenze. Questo può essere la logica.
1: È vero, però quello dice l'ascoltatore, cioè ora al netto di destra e sinistra, lui è destro fra l'altro, se di piede, ma è uno che si può alternare, è sicuramente uno che ha giocato più alto rispetto a il terzino nella difesa a 4.
0: Io infatti il mio dubbio,
1: c'è un po' la storia dei Fortini, se vuoi.
0: Il mio dubbio sulla prossima stagione è che, avendo un allenatore che punta sulla difesa a 4 e quindi vuole dei terzini di un certo tipo, avere questi mezzi quinti, perché Parisi per me è un altro
1: quinto, però è diventato offensivo, quasi un esterno alto,
0: vabbè, ma non lo avrai fino a ottobre-novembre. Gosens comunque nel suo prime è stato un quinto, Fortini è un quinto, Dodò forse è quello che è più terzino, se vogliamo definirlo così, ma molto di spinta e poco difensivo. Cioè, il rischio che si debba mettere le mani in modo profondo da un punto di vista del mercato sugli esterni difensivi c'è assolutamente. Vediamo che cosa dicono. Amatucci ha un gioco molto più veloce di Mandragora, poi è laggiù in Spagna e non abbiamo notizie, ma è un titolare fisso e molto acclamato alla Spalmas. Questo è Bano da Arezzo. Ai grandi haters di Ken, che muoiono dalla voglia di mandarlo via, chiedo la coerenza di puntare su Piccoli come suo sostituto. Ho addirittura sentito dire che la squadra gioca meglio con Piccoli ed è sipario. Questo è il messaggio di Luca. Infamano Ken per l'atteggiamento e vogliono tenere Nzola come riserva, e oltre ad avere un atteggiamento imbarazzante è pure scarso, roba da pazzi. Questo è Lore. Chi critica Ken, che è stato infortunato 3 mesi, è un nemico della Fiorentina, urla Alberto perché ha messo il caps lock. Fagioli davanti alla difesa non è riproponibile, grosso, vediamo cosa si inventa. Comunque il dubbio su Fagioli c'è, nel senso, Fagioli non è un play nato play,
1: ma basta sta storia,
0: quindi è il play di
1: ma sì,
0: di
1: ma
0: grosso.
1: Abbiamo cominciato l'anno scorso e non lo poteva fare, poi abbiamo scoperto che lo può fare. A un certo punto siamo arrivati anche a dire che era incredibile che non fosse in giro alla nazionale, che fosse stato escluso dalle popolazioni. Quindi basta così. Fagioli fa quel ruolo lì.
0: Incedibile?
1: Incedibile non c'è nessuno, come tu mi insegni, però insomma,
0: tra i meno cedibili
1: dubito arrivi qualcuno con la cifra che la Fiorentina si attende per un uomo Fagioli.
0: E poi quale sarà la cifra che si attende? 20 milioni?
1: Io vorrei di più, io vorrei almeno un trentino,
0: addirittura?
1: Sì,
0: dopo la stagione come
1: se lo
0: questa,
1: volete è un trentino
0: facile. Visto che stanno arrivando diversi messaggi audio, vuoi darmene due, dottore? Grazie.
6: Ciao ragazzi, la Juve Stabia ha fatto playoff l'anno scorso, mi sembra sia uscita in semifinale. Ciao Fiore 63,
0: sei forte.
7: Buongiorno Mario da Prato. Volevo dire che io sarei per Piccoli titolare, vendere Ken, che è incostante tanto, nella sua carriera è sempre stato incostante, e puntare tutto su Piccoli, perché credo che con due esterni forti che crossano il centro, Piccoli sia un'arma letale, come è stata a Cagliari.
0: Arma letale? Bel film.
1: Sì. Bella serie.
0: Piaceva?
1: Sì, molto.
0: Quello con Mel Gibson,
1: Mel Gibson,
0: no?
1: Mel Gibson.
0: Sì, brava. Che tra l'altro hanno tale 1, poi 2, 3, poi 4.
1: A me faceva ridere, sì.
0: Vabbè, erano quei film anni 80, sì. Dove c'era Turpiloquio e...
1: Non bella come, non bello come Stregato dalla Luna, eh. Te lo consiglio, Stregato dalla Luna.
0: Lo sai, volevo dirti che Gabriele prima ci ha mandato un approfondimento, quindi ora vado a vedere che cosa ci diceva. Allora, commedia d'autore con Bob Hoskins, quello di Roger Rabbit, ma lei è bravissima nel thriller Presunto Colpevole.
1: Ok, lo guarderò.
0: In tinta viola, ricordiamola, nel film di Zeffirelli Un tè con Mussolini.
1: Non l'ho visto, però ricordo
0: oggi Floriani
1: film.
0: Romano ha scritto lui, vabbè, che però non è pronipote di quel caffè di Mussolini. Allora, Roma danno cancellieri molto vicino alla Fiorentina, staremo a vedere. A me però non mi risulta, ma insomma, perché
1: non mi dispiace. Anche se
0: io e te ci sta veramente sui giocatori, ci sta delle idee spesso veramente opposte,
1: diametralmente opposte.
0: No, diametralmente no, però
1: il Cancellieri non dispiace, è un fenomeno, però non mi dispiace.
0: Tra Cancellieri e Volpato chi prendi?
1: Ah, Volpato mi sembra un po' più giovane.
0: 2003 è Volpato. Cancellieri è parecchio più grande.
1: Non lo so, mi faceva un po' più grande.
0: Comunque è vero, anche a me, Luca dice, a me ha colpito in effetti Piccoli, Arma letale.
1: Cancellieri 2002.
0: Ah, 15 un anno.
1: Sì,
0: di
1: no, pensavo ci fosse più
0: Quindi che preferisci dei due?
1: Cancellieri.
0: Cancellieri. Vabbè. Io.
1: Volpato.
0: Nessuno dei due.
1: Beh.
0: Andiamo da, per favore, mi portate dei giocatori.
1: Uno vero.
0: No, ma poi dei giocatori e non con, mi portate qualcosa di cui mi possa innamorare.
1: Bene, giusto, giusto.
0: Perché
1: giusto.
0: Io Cancellieri l'ho visto giocare. Se c'è o non c'è, non vedo la differenza.
1: No, dai.
0: E Volpato, se c'è o non c'è, non vedo la differenza. Mi dispiace. Ragazzi, io voglio parlare di calcio, non di giocatori così veramente normali.
1: Beh, Cancellieri non dispiace.
0: Giocatori molto normali, molto troppo normali. Questo è però ovviamente il mio assoluto.
1: Sembra che è cresciuto in quest'ultimo anno.
0: Di altezza? Sì. Fatto anche centimetro?
1: Sì, è diventato quasi 1,86 m.
0: Beh, va bene.
1: Che comunque.
0: Comunque, mai dire mai, dice, incredibile, c'è solo il magazziniere, casomai è licenziabile, il problema non è chi parte ma chi arriva, e questo l'abbiamo detto 100 volte, non è vero?
1: No, no, è un problema anche chi parte, perché cioè nel senso chi riusciamo a far partire, io su questo rimango molto scettico.
0: Tizio, buongiorno, ieri ho chiesto anche a Nick, nel caso partisse Ken, si potrebbe fare un pensierino su Castellanos? Dove è finito? L'hanno pagato
1: Inghilterra,
0: hanno venduto per una palla di quattrini, mi sembra, o sbaglio.
1: È andato in Inghilterra.
0: Ma hanno fatto una roba vera con Castellanos, hanno preso tanti soldi.
1: L'avevo preso al fantacalcio pensando altro, sarebbe stato il capomandaniere della serie.
0: Infatti, io prima di prendere Castellanos al fantacalcio mi taglio una mano, te lo dico, per dire. Un altro giocatore con il quale o senza il quale tutto resta tale e quale. Cosa?
1: No, è un buon giocatore secondo me Castellanos.
0: Un buon mediocre giocatore?
1: No, mediocre no, perché mediocre?
0: Un buon normale giocatore.
1: Perché è mediocre, scusami?
0: Perché è mediocre, sono un giocatore normale. Ti ho detto, non lascio il segno. Sono giocatori che non mi cambiano niente, non mi fanno sognare.
1: Quest'anno gli ha dato 30 pippe alla
0: Lazio. Mi trovate Piontek? Mi trovate un Piontek Prime? Ecco. Mi trovate un Kalinic?
1: Tra Piontek e Castellanos? Guarda, tra Piontek Prime e Castellanos non Prime, prendo Castellanos non Prime.
0: Cioè, tra il Piontek dei primi 6 mesi a Genoa e Castellanos, prendi Castellanos? Sì. Beh, vedi, siamo diversi e te. Ma
1: comunque
0: vabbè.
1: 30 milioni ha pagato quest'anno.
0: Ha fatto un bel affare, infatti come sono andati?
1: Vabbè, me la colpa di Castellano.
0: Splash!
1: Splash!
0: Ma proprio fatto. Splash. Esatto, proprio alla fine lì hanno fatto. In Serie B.
1: Fratto, siamo ciao.
0: Ciao, Jammers. Durre un centrocampista da top club. Tolta l'Inter, forse giocherebbe titolare da tutte le parti. Da blindare subito!
1: Ci io dice non so se così, però comunque è da tenere, sì.
0: Cancellieri no, mi sembra un altro Sottil, il pensiero di Gianni, e poi ascoltiamo altri due messaggi.
1: Più cavallo.
8: Ragazzi, ma se signori del 50% la ricompra su Favazzuoli, perché stamani diceva il 10% Giannattasi.
9: Scusatemi ragazzi, ma io vi sto ascoltando, ma come fate a giudicare Fortini quest'anno? Ha giocato 3 partite, cioè, ma è sempre stato rotto, oppure non è mai stato utilizzato dai due allenatori che si sono susseguiti e stanno nella Fiorentina? Ma come può fare a giudicare Fortini che non è buono? Ma Fortini per me è buono.
0: Ma chi ha detto che non è buono?
9: Fortini per me è buono. Io in quelle 2 o 3 partite ho visto, a parte le ultime, ma all'inizio dell'anno è stato impiegato 2 o 3 volte. E a me mi è piaciuto. Faceva dei cross che Dodò non li fa questi cross qui, cioè non capisco veramente. Ciao la bandiera viola.
0: Sì, però la bandiera, però... chiedo
1: a chi ti rivolgi?
0: Chi riferisci, perché io e Fabio no di sicuro, ma anche gli ascoltatori mi sembravano così netti nel definirlo scarso, francamente. Vabbè, ce lo chiedi.
1: Noi non usiamo mai il termine scarso, sì,
0: ma no, tranne per quelli che non vogliamo più vedere una maglia da Fiorentina,
1: tipo Gino Infantino.
0: No, pure Gino Infantino. Ma qualcuno giustamente diceva: insieme a Anzola e a Sottil si può fargli fare un braccetto anche a Sabiri? Che però belle, penso però. Che Viola Park non lo veda da...
1: Sarebbe bello se si ritrovassero a giocare tutte e tre insieme.
0: Olio su tela?
1: Mamma mia, ti immagini? Sabiri che innesca Anzola in profondità.
0: Che può innescare?
1: Anzi, Sabiri. No, lancia Sottil che può andare solo a fare... al centro. Vabbè, dai, per l'incornata Anzola.
0: Non mi fare...
1: Champions League.
0: Stefano 69, buongiorno.
1: Ciao Stefano.
10: Buongiorno Pietro, buongiorno Fabio, mi fa sempre piacere rincontrarti l'altro giorno.
0: Bene, anche a me mi ha fatto piacere assolutamente.
10: Allora, io mi è piaciuto molto il discorso che hai fatto stamattina affrontando tutti i vari giocatori in gioco.
0: Bene.
10: E vi domando, è una domanda che mi faccio, mi sono fatto per me, ma che vi faccio anche a voi. Ma secondo voi è meglio comprare giocatori dal campionato italiano, magari dal dodicesimo, undicesimo, tredicesimo posto in giù della classifica, come ha fatto spesso la Fiorentina, o forse è meglio prendere giocatori che militano in campionato di secondo livello in Europa, che però giocano in squadre che lottano per lo scudetto, che fanno già le coppe, così via? Perché io penso che e Bologna è andata a prendere quei tipi di giocatori, magari dice per noi si vogliamo per il sedere perché dice viene del campionato olandese,
0: ma pace, ma quello deve andare oltre, un dirigente deve fare pace col fatto che qualcuno gli possa dire viene da quel campionato e decidere per conto suo. Quando il Bologna ha preso Ferguson dal campionato scozzese, l'ha pagato 4 milioni, qualcuno avrà anche detto ma chi è questo? Poi però quando lo vedete giocare si rende conto che è un giocatore di valore. Io guarda Stefano, sulla questione della nazionalità sono molto cinico. A me che
10: no,
0: la Fiorentina,
10: io non parlavo solo della nazionalità,
0: no, è anche della provenienza di campionato, sì ho capito cosa devi dire.
10: La qualità, cioè preferisci un giocatore che fa il campionato danese e lotta per lo scudetto nella squadra, nella Raus oppure nel Norcella,
0: sì,
10: no?
0: Sì, ho capito.
10: Oppure preferisci il Verona che lotta per la Serie B o
0: ci
10: o
0: va certo.
10: Io penso che i giocatori hanno già fatto qualche champion, qualche Coppa UEFA, hanno fatto. Quindi a parità d'età, e poi quello è un'altra cosa secondo me, non è che è così. Cioè a 21 anni, a 20 anni, siccome hanno campionati Serie B, quelli hanno già fatto diverse partite a 20 anni. Da noi se prendo un giocatore di 20 anni ha fatto la primavera.
0: Tra l'altro costano anche meno all'estero, ci viene da dire, tra le altre cose. Perché se prendi il giocatore che arriva quindicesimo in Serie A, ti costa 10 milioni, il giocatore è arrivato primo nel campionato svedese, lo paghi 5, per esempio.
10: Io vi faccio un esempio, no? Io ogni tanto ti mando dei nomi. Per esempio, un giocatore che mi è rimasto impresso del campionato danese è Thomas Jorgensen. Si ricorda anche bene Jorgensen?
0: Sì, certo.
10: Questo è un giocatore che ho detto che secondo me, se lo prende il campionato italiano, ci sta per preciso, cioè non può far peggio di Somma. Perché il discorso di Somma che ha fatto il Parma lo è andato a prendere a 21 anni, a 20 anni a 4 milioni, l'ha fatto crescere 3 stagioni e poi ce l'ha tirato in tasca a noi, a chi da dei dirigenti che l'hanno pagato 15-16 milioni. Ma Somma più di lì e non va.
0: No, ho capito benissimo.
10: Capito qual è il tuo?
0: Sì Stefano, ne parliamo subito, ti dobbiamo salutare che siamo un po' di corsa come
10: vai,
0: sempre
10: vi saluto,
0: ciao grazie. Stefano, io la penso come Stefano, cioè a parte la provenienza per quanto mi riguarda conta è giusto se è un giocatore di qualità, e soprattutto anche il fatto di dire siamo arrivati esimi però con una squadra di quasi tutti italiani, pensate che soddisfazione,
1: bello orgoglio, no?
0: Certo non mi piacerebbe avere una squadra con 11 stranieri, anche per la questione di conoscenza della Fiorentina da parte degli stessi giocatori, di identità calcistica, però non credo che sia un qualcosa che
1: Piacenza
0: mi...
1: tutto italiano retrocesso in Serie B,
0: capito, cioè,
1: non so quanto erano contenti a Piacenza.
0: Certo, se mi dicessi Pietro domani la squadra nei prossimi tre anni sarà con 11 stranieri in campo da titolari, però al terzo anno vinci l'Europa League, ci metto la firma, mi porto una semplice se sono italiani o stranieri, vorrei vedere la Fiorentina che vince, capito? Questo è il concetto,
1: condivido, no,
0: questo dogma sulla italiana, sulla provenienza dei calciatori. Allora, l'assist di Chiara lo sfrutto per dire che ricordo che domani e domani l'altro ci sarà la festa della Curva Fiesole, quindi per chi vuole andare assolutamente al Franchi, tra l'altro credo sia, no? Sì, dietro la curva ferrovia, come la facevano in Fiesole, la faranno sotto la curva ferrovia, quindi chi vuole andare 5 e 6 giugno la festa della curva Fiesole in ferrovia.
1: Vabbè,
0: perché ovviamente per ora stanno lavorando dall'altra parte. Ganzi tifosi viola, voi non potete giudicare negativamente Fortini perché ha giocato poco, ma lui dice che è buono perché l'ha visto giocare due volte, quindi ha giocato a sufficienza per essere valutato, si dice che è buono a prescindere, questa è la domanda che si pone Gianlu Gol. A me invece viene chiesto questo: ti piace Piccoli, nella sua carriera ha fatto una volta sola 10 gol, e non ti piace Pinamonti da anni in doppia cifra o quasi? Io ho detto che mi piace più quello o quell'altro, però Piccoli è un mio giocatore pagato 25 milioni e quindi devo capire se nel domani ha altri 10 gol da proporre per la Fiorentina. Pinamonti, che ha avuto per me secondo me una gestione sbagliata nel suo inizio della carriera, che gli hanno portato subito un contratto da più di 2 milioni di euro, è imprigionato in un contratto che non rappresenta le sue qualità in campo e che quindi lo ha sempre messo ai margini di un calcio e forse no, l'avrebbe potuto far crescere in modo diverso. Questo è il mio pensiero su Pinamonti, che comunque non mi fa impazzire come giocatore.

0: niente di giocatori pronti nella Fiorentina, non ho visto i punti, neanche quelli che sono già in prima squadra. Questo è il mio parere e volevo una conferma da voi. Ho visto molto più pronti i giocatori del Parma, almeno due o tre. Grazie, forza Viola sempre.
1: E tu chiedi scusa, no, no, mi rivolgo chiaramente al presidente, figurarsi, meglio di no. Ma ennesime parole che si porta via il vento come sempre, ragazzi, poi parlerete di Champions League, tutte ste robe, ma si prospetterà un'altra stagione da decimo posto, anche perché se tu pigli grosso dove si vuole andare in Mantovani, nemmeno in Europa League, ma sempre alle solite, ma la Fiorentina è questa purtroppo.
2: Vabbè, sul secondo discorso è un commento personale. Sul primo, io sì, anch'io ho avuto sensazioni simili a quelle dell'ascoltatore, cioè che Mikolajewski e mi ricordo come si chiama l'esterno offensivo del Parma, mi passa sempre di mente, sono due giocatori secondo me più pronti rispetto a tanti altri giocatori della Fiorentina. Penso anche però che la Fiorentina, per esempio, Quadio e Balbo siano pronti per giocare in una squadra professionistica, tendenzialmente forse Quadio addirittura anche Balbo in Serie A, cioè una bassa Serie A, una Serie A fatta per salvarsi, secondo me si possono anche permettere di pensarci. Cospo io credo che possa effettivamente, Cardinali, sì, grazie Fabio, Cospo penso che potrebbe fare un'esperienza magari in alta Serie B. Sono quei due del Parma, soprattutto la punta, credo che siano pronti per giocare potenzialmente anche come riserve nel Parma, soprattutto Mikolajewski appunto. Jacopo dice: dovete capire che quest'anno giocatori forti che ti fanno innamorare non verranno a Firenze, ci siamo salvati al volo, non facciamo le coppe, come non sono venuti allenatori top non vengono giocatori top, facciamo un bel campionato con quello che possiamo prendere, qualifichiamoci per una coppa e qualche top può anche accettare la Fiorentina, non siamo nessuno in questo momento per chi sta fuori Firenze. Jacopo da Messina. Sì, però Jacopo, facevo il nome di Ferguson per farne uno a caso, ma potrei dire Frendrup del Genoa. Prima di essere Frendrup era un ragazzo che giocava in campionati minori, che è arrivato in Italia per una cifra bassa, che poi si è trasformato in un giocatore forte. Ne faccio l'esempio di Coop Miners, che era un giocatore, era capitano, mi ricordo se nella Zed, insomma una squadra comunque olandese, che è arrivato in Italia per 13 milioni mezzo Atalanta, era conosciuto perché era capitano di una squadra olandese ma non così conosciuto, poi è stato venduto a quanto? 60, 70, 80 milioni. Ederson, comprato alla Salernitana, pagato 3-4 milioni, ora va al Manchester United per una paccata di soldi passando per l'Atalanta. Cioè, questi acquisti sono per farci innamorare una volta che arrivano a Firenze. Vi sblocco un ricordo: Felipe Melo, che poi tutti abbiamo diciamo spinto verso la porta perché voleva andare alla Juventus, però quando arrivò era un giocatore che nessuno conosceva per bene, che venne pagato il giusto e che portò alla Fiorentina 25 milioni in un calcio dove 25 milioni erano una cifra monstre. Queste sono le operazioni che vorremmo vedere, questo è il discorso, non il fatto che ci fanno innamorare a sentirne il nome, ci fanno innamorare sul campo, che forse è anche la cosa più importante. A che punto sei con la raffica? Quanto vuoi farla di già? Sei pronto? Allora, raffiona.
3: Ah, sono Jacopo d'Abruzzo. Ma veramente voi credete che Caiode fosse rimasto in Italia, il suo valore sarebbe stato 40 milioni? Cioè, in Italia non rende come in Inghilterra, ragazzi.
4: Sentir parlare di cancellieri, di piccoli fenomeno. Cioè, qui il presidente ci ha detto che vuole risalire, vuole ridare alla Fiorentina lo spazio che merita. Ci vogliono altri investimenti. Vedremo e giudicheremo. Ciao.
5: Sì, ciao, buongiorno. Io quest'anno punto su Amatucci. Ragazzi, ha fatto una grande stagione in seconda liga e insomma ha preso sempre ottimi voti, l'hanno quasi osannato,
2: l'hanno promosso, allora con ottimi
5: e
2: voti.
5: Potrebbe essere la nostra sorpresa a centrocampo, io spero che sia così più che altro. Quindi forza Matucci, fai vedere chi sei, ecco.
6: Buongiorno a Fabio e Pietro, portatori di Benvita Sani. Piccola curiosità, angolo della curiosità. Il Lussemburgo, per estensione chilometrica,

0: presero quadratica, è simile alla provincia di Foggia o di Cuneo. E non per dire che a Foggia e Cuneo non paga le tasse, perché è piccina così. Quindi ieri hanno vinto 1-0 con il Foggia, neanche quello di Zeman.
1: Io ormai, caro Fabio Ferri, riesco a chiamarti in una sola maniera: o artista!
2: Beh, perché comunque no, perché hai detto questa cosa sull'artista, ce l'ho raccontata te,
3: che artista.
2: Che quando te eri ragazzo c'era la chiamava artista, sì, ce racconto, non te l'ho raccontato te quando si diceva sul discorso dell'artista.
3: Non me lo ricordo, sì, sicuramente c'è il termine artista utilizzato, sì, artista, sì.
2: Ce l'hai riportato
3: però
2: te,
3: non mi ricordavo di averlo detto in diretta.
2: Come no?
3: Beh, Pietro, cioè, nel senso, memoria a breve termine, andata
2: come Dori
3: un po' su quella a lungo termine ancora tengo, però artista!
2: Ti sei già sbloccato.
3: Vabbè.
2: Dodò lo rimpiangeremo come Goodmanson.
3: Guarda, lo rimpiangeremo.
2: Questo dice Silvano. Te no, dici di no, eh? Non lo rimpiangeremo.
3: Adesso, dai, quest'anno c'è qualche... Io rimpiangevo quando giocava.
2: In effetti. Comunicati società, tutte portate, le verità, aspettare lo stadio finito e voilà, pronti per la vendita. Lingua
3: portale.
2: Purtroppo il nostro vestito da 7 anni è sempre lo stesso, sarebbe l'ora di lavarlo. Questo è secondo Nicola. Sta guardando una lista di calciatori in scadenza e tre profili da Fiorentino, un bel Harry Wilson al posto del buon Harrison non sarebbe male, alla destra 10 gol e 7 assist in Premier. Sì ragazzi, in Premier proprio hanno tanti soldi, il problema della Premier è sempre quello, prendi giocatori che sono un po' in difficoltà e non quelli forti forti. Buongiorno, l'underdog di Parigi è il Red Star, non il Paris FC. Secondo voi le squadre del 23 non aiuterebbero i ragazzi a fare lo step di crescita necessario, visto che giocano in Serie C e rimangono in società? Tra l'altro in Spagna le squadre del 23 possono arrivare fino alla seconda divisione e non oltre, iniziano dalla C ma possono salire. Un saluto da Salvatore da Barcellona. Io credo anche in Italia possono salire, non è questo il discorso, però io a quanto ho capito è in stand by il progetto squadra del 23 per quanto riguarda la Lega Calcio e la federazione, perché non ha convinto fino in fondo, anche per i costi che purtroppo in Italia evidentemente come tutte le cose lievitano. Va bene, caro Fabio, la notizia è che siamo arrivati in fondo, che però ci rivedremo anche domani per il nostro tridente d'attacco. Quindi cosa devo fare? A parte, stai guardando il Red Star?
3: Sì, lo sto vedendo.
2: Una bella storia.
3: Sto guardando la storia del Red Star.
2: Comunque ti abbraccio, ti saluto e a domani a questo punto.
3: A domani.
2: Va bene? Sei tornato abile e arruolabile? Sì, bene, sì, a domani allora. Fabio Ferri, ora c'è ovviamente Via l'amore mio e tutta la nostra programmazione fino a questa sera. Ciao a tutti.
3: Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di Via di Brozzi 578 e Piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
7: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport, vivila con Sportage.
8: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
13: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
14: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì, via Mendola ai 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
15: Da oltre 60 anni Chiardiluna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale Il Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiluna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
16: Radio Firenze Viola.
17: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Iniziamo subito con la cronaca. Stava tentando di uscire dalla propria abitazione, dal terrazzo di casa, verosimilmente all'insaputa dei genitori per raggiungere gli amici. Invece, per una giovane di 14 anni di origini cinesi, residente a Tavola, in provincia di Prato, quella che doveva essere una serata piacevole si è conclusa con un ricovero in ospedale. Stando a quanto ricostruito, la minore avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduta sulla carrozzeria di un'auto in sosta. L'episodio è avvenuto a Prato, risale alle 2 di notte dello scorso 2 giugno. Il tonfo ha attirato l'attenzione di uno dei residenti, che si è affacciato alla finestra e ha visto la ragazzina a terra dolorante. L'uomo ha subito chiamato il 112 e sul posto, oltre all'ambulanza, è arrivata una pattuglia dei carabinieri. La giovanissima è stata portata al Meyer con gli accertamenti che hanno escluso maltrattamenti. Sembrerebbe trattarsi di una marachella non andata a buon fine, dunque, anche se fortunatamente la 14enne non è in pericolo di vita. Infiltrazioni di acqua si sono intanto verificate all'ospedale San Donato di Arezzo a causa della violenta bomba d'acqua che ha interessato nelle ultime ore la città. Lo rende noto la ASL Toscana Sud-Est, evidenziando che Direzione Sanitaria e di Presidio hanno immediatamente attivato i tecnici per effettuare i primi interventi necessari alla messa in sicurezza dei locali coinvolti. A fronte di un'evidente criticità, si precisa, l'evento non ha tuttavia comportato conseguenze per la sicurezza dei pazienti e degli operatori, che è stata garantita. Le attività assistenziali sono proseguite adottando ogni misura necessaria per contenere al massimo le difficoltà causate dalle infiltrazioni e dalle successive operazioni di gestione e pulizia. La situazione è costantemente monitorata e sono in corso le azioni necessarie per continuare a garantire la piena sicurezza e favorire il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile. E intanto un nuovo capitolo giudiziario nella vicenda dell'ex hotel Astor di via Maragliano, lo stabile occupato dove il 10 giugno 2023 è scomparsa la piccola Cata, la bambina peruviana di 5 anni di cui non si hanno ormai più notizie. Il giudice del Tribunale di Firenze ha disposto il rinvio a giudizio di 5 persone accusate di invasione di edificio privato in concorso con l'aggravante di aver agito in un gruppo composto da più di 5 individui. Tra gli imputati figurano anche due attivisti del movimento di lotta per la casa che secondo l'accusa avrebbero avuto un ruolo nell'organizzazione dell'occupazione dell'ex albergo. Altre 12 persone sono invece state prosciolte per stato di necessità o per insufficienza di prove sulla loro effettiva partecipazione all'occupazione. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. nel corso del Caffè Nero Bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito degli obiettivi che la Fiorentina dovrà raggiungere alla luce delle parole del presidente Viola Giuseppe Commisso. Dalle parole adesso bisogna passare ai fatti, lo sentiamo.
18: Quando ieri nel commentare il lungo e appassionato intervento del presidente Commisso ho detto intervento giusto, ora aspettiamo i fatti, ecco, il passaggio successivo è quali fatti mi aspetto. Il presidente ha detto che non pensa nemmeno lontanamente a una piccola Fiorentina. Allora, qual è la Fiorentina che pensiamo noi? Dove deve alzare l'asticella? La Fiorentina giusta, quella che rispetti la sua storia, la sua tradizione, le ambizioni di questa età? Resto agganciato a quello che aveva detto più o meno un anno fa proprio suo padre e tutti i quadri dirigenziali Viola. La volontà era quella di fare meglio di un sesto posto con oltre 60 punti, con 65 punti. Ecco, noi, la Fiorentina che Paratici ci deve andare a costruire, deve avere come asticella quel quinto sesto posto, quella Coppa, l'Europa Coppa che può alzare il livello dopo la Conference, garantendo più qualità tecnica ma anche più valore economico. Servono soldi per far questo e quindi mi auguro che dopo le parole Giuseppe Commisso metta a disposizione di Paratici i soldi necessari per realizzare questo progetto.
17: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di un buon ascolto su Firenze Viola TV.
19: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
20: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
19: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
21: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, dopo l'intervento di ieri del presidente Commisso, il focus torna sul mercato. In attesa dell'ufficialità di Grosso ci si concentra ancora su difesa e esterni d'attacco. Sono queste le priorità per la Fiorentina. I nomi che circolano, diciamoci la verità, non sono tra i più entusiasmanti, ma c'è da credere che Paratici, insieme ai suoi collaboratori, possa alzare il livello, possa magari anche andare ad acquistare calciatori che possono lasciare il segno senza essere necessariamente costosi. Ne parleremo anche attraverso i vostri messaggi 348 75 93 933, messaggi WhatsApp scritti e vocali. Per le vostre chiamate 055 77 11 171. Le sue citazioni sono stimate, ricercate, apprezzate in tutta la Toscana. Tommaso Borghini.
22: Soprattutto ricercate, direi. Grazie di questa, di questo endorsement. A proposito, no? Visto che si è parlato spesso anche di questo, in questo di questo termine, visto le parole di ieri, io mi permetto quindi di spostare leggermente il tuo focus, ma poi lo rimettiamo subito sul mercato, perché sì, comanda il mercato, comanda il mercato.
21: Comanda il mercato.
22: Questo lo so. E non voglio smentire certo una delle sue proverbiali incipit di trasmissione, però ecco, mi ritorno leggermente indietro a ieri, visto che non ho avuto l'opportunità di commentarlo, e ti cito una canzone del 1972 diventata diciamo un best seller mondiale, è Parole di Mina. E ovviamente poi dopo molti ascoltatori avranno sentito anche la versione francese, diventata un vero e proprio best seller, che è stata incisa da Dalida e Alain Delon. Pensa te che personaggi. Però Mina fu la prima a cantarla, a inciderla in duetto con l'attore Alberto Lupo, allora insomma molto noto. E diciamo che è la storia, la canzone, c'è un diciamo un uomo che sussurra alla donna delle frasi, diciamo, no, così conturbanti, e la donna ormai disillusa che invece gli risponde. Ecco, questo è un po' quello che mi è venuto in mente ieri sentendo la conferenza, o meglio insomma la, come la vogliamo chiamare, insomma
21: il monologo
22: bravissimo del presidente Joseph, che ha detto tante parole innanzitutto, è durato molto, un po' di retorica, ha detto anche cose che condivido anche cose interessanti.
21: Certo, sulla carta condivisibili, però poi, come abbiamo ripetuto nel corso della giornata di ieri, servono i fatti. Ecco, adesso dalle parole bisogna passare.
22: Ed è questo, ormai Firenze, i fiorentini, i tifosi viola sono un po' disillusi di fronte alle parole. E ne abbiamo sentite tante in questi anni, belle, meno belle, brutte. E era forse il momento di farle, sì, anche se uno scusateci magari ci poteva anche stare, no? Tra le righe, anche se qualcosina c'è di ammissione di colpa, però ecco quello che vogliamo adesso. Abbiamo ascoltato tutte queste parole, adesso passiamo ai fatti, perché è il momento che ci siano. E poi la cosa più importante che io ho notato, e che l'avete notata anche voi, l'ho visto un po' su firenzeviola.it nei vostri commenti, è questo appunto endorsement, questa nei confronti di Fabio Paratici, riconoscimento pubblico, e anche Commisso ha voluto dire l'ho scelto io. E questo mi sembra importante. L'hai scelto te, e quindi gli vorrà dare forza, immagino, a questa sua scelta.
21: Certo.
22: Vorrà dargli carta bianca e non vorrà interferire nelle sue scelte. Penso che sarebbe
21: come
22: una cosa,
21: dice anche Alberto Polveroso in un suo fondo del Corriere dello Sport Stadio. Adesso però il presidente Commisso, visto che ha scelto lui Paratici, deve essere in grado di non fargli fare una figuraccia, quindi insomma dovrà metterlo nelle condizioni di poter lavorare al meglio
22: e soprattutto di poter lavorare, punto, cioè di poter lavorare con le sue idee senza essere ostacolato da nessuno nel raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che si è prefissato all'interno della società. Visto si è parlato anche di questo, adesso che c'ha diciamo la bolla del presidente come uomo che ci ha tirato fuori dai guai e che dovrà comunque costruire la nuova Fiorentina, e quindi viva Paratici in questo momento.
21: Sì, ricordiamo che poi ci sarà questo viaggio tra pochi giorni negli Stati Uniti da parte del DG Ferrari, dello stesso DS Paratici, per confrontarsi con la proprietà, con il presidente Commisso e con Katrin, anche e soprattutto sulla questione budget.
22: Ecco.
21: Poi saranno presi in esame anche tanti altri aspetti, però insomma è chiaro che il budget diventa predominante in questo momento come tema, per capire lo spazio di manovra da parte di Paratici, le possibilità di spesa da parte della Fiorentina nel prossimo mercato, perché insomma le ambizioni si misurano anche dalla capacità di poter investire. Poi l'abbiamo ripetuto fino alla noia, dovrà essere lo stesso Paratici a far vedere la sua competenza andando a pescare giocatori dal costo non eccessivo, che possano però poi diventare sempre più importanti per la Fiorentina.
22: Certo, dovrà fare come si dice di necessità virtù. Forse sarà una Fiorentina dello spending review, dello scouting o scouting, come dir si voglia, e fantasia, no?
21: Sì.
22: E invece pane, amore e fantasia, a proposito di citazioni, qui ci sarà spending review, scouting e fantasia, tanta, però il budget è la parola chiave, hai detto bene, cioè senza avere sapere soprattutto quanto budget sia a disposizione, che libertà di manovra sul piano economico finanziario Paratici potrà avere, non potrà cominciare la sua opera se non quella di annunciare, immagino, l'allenatore che insomma è già stato scelto. Sì. Manca soltanto l'annuncio ufficiale,
21: manca soltanto l'ufficialità per Fabio Grosso, magari arriverà entro la fine di questa settimana e poi si potrà parlare con più chiarezza anche degli obiettivi della Fiorentina. Si parla già naturalmente di tanti calciatori, tanti possibili obiettivi della Fiorentina. Ripeto, per quanto riguarda la difesa sono già emessi alcuni nomi, ma anche per gli esterni d'attacco c'è una spilza di nomi, magari non tutti abbordabili per la Fiorentina, non tutti possono definirsi l'ideale per la Fiorentina, però chissà, magari in questa sfilza dei nomi c'è anche qualcuno che potrebbe davvero fare al caso della Fiorentina, potrebbe essere Volpato, perché comunque è un giocatore che Grosso conosce molto bene, un giocatore anche di qualità, un giocatore che potrebbe ulteriormente crescere nel corso dei prossimi anni, nel corso di questa stagione, anche tra l'altro sarà al mondiale con l'Australia, quindi insomma è un giocatore da tenere sott'occhio. Poi sono stati accostati alla Fiorentina giocatori come El Shaarawy, come Kostic, come Banda, come Lorienté, Alaibegovic, tanto per fare una lista di esterni che sono stati accostati alla Fiorentina. Uno degli ultimi nomi che è stato accostato alla Fiorentina per quanto riguarda gli esterni è quello di Cancellieri. Secondo il Messaggero la Fiorentina è interessata a Cancellieri, che ha anche un contratto in scadenza con la Lazio nel 2027, quindi il prossimo anno, quindi potrebbe anche essere una pedina abbordabile per la Fiorentina,
22: diciamo, proprio per il discorso facevamo prima diciamo abbordabile dal punto di vista economico finanziario, perché al contratto di scadenza, un po' come ce l'hanno Dodò invece e Fortini nella Fiorentina. A me un pallino, però te l'ho già detto l'altro giorno, per me e ieri non ha fatto granché, poteva far meglio, per me ecco Leoscio
21: sì,
22: che io porterei senz'altro,
21: lo stai sponsorizzando,
22: ritengo abbia più margini rispetto al bravo Cancellieri, che è un buon giocatore, però questo salto di qualità non l'ha mai fatto. È pericoloso, perché è anche molto veloce. Però non lo so, cioè, volendo nella rosa ce lo potrei anche mettere, ma vorrei un qualche cosa che mi dia più speranze per il futuro. Forse questi due giovani, Volpato e, questo aggiungo io, Coleoscio, sarebbero più interessanti da questo punto di vista.
21: Parliamo di strategie e anche di possibilità per la Fiorentina di rinforzarsi con alcuni calciatori che sono stati accostati fino a questo momento ai Viola. Lo facciamo con Claudio Beneforti del Corriere dello Sport Stadio. Ciao Claudio.
0: Ciao ragazzi, ciao, statemi bene.
22: Buongiorno,
21: benvenuto. Ciao. Intanto ti chiedo, ecco, che sensazioni hai su questa Fiorentina che ancora deve far partire naturalmente la propria campagna acquisti, però magari, ecco, sulla base anche del discorso monologo di ieri del presidente, hai avuto la sensazione che ci possa essere davvero un rilancio da parte della Fiorentina, oppure sono parole destinate a rimanere un po' così vaghe, senza un seguito?
0: Guarda, allora, prima di tutto non mi è piaciuto il comportamento della Fiorentina sul discorso Panoli. Dovevano dirlo 20 giorni prima che non sarebbe stato l'allenatore, perché era il segreto di Pulcinella che l'allenatore fosse Grossi. Tutti lo sapevano da un mese, soltanto la Fiorentina faceva finta di nulla, e per correttezza nei confronti di Panoli avrebbe dovuto dirlo, non fosse altro perché ha fatto il suo, perché questa Fiorentina doveva essere salvata e aveva tutte le potenzialità per salvarsi, però lui l'ha fatto e di conseguenza meritava un comportamento diverso.
21: Un trattamento diverso.
0: Due, per quanto riguarda quello che ha detto Giuseppe Commisso, non tanto perché l'ha detto Giuseppe Commisso, mi sono abituato a guardare i fatti e non alle parole. Sono tutti bravi a parole, sono tutti bravi a sbandierare quelli che sono i loro piani, i loro propositi, eccetera, però guardiamo i fatti. Lo ripeto, non vale per Giuseppe Commisso, vale per Gioia Saputo, vale per Cardinale, vale per tutti gli altri, tutti gli uomini che parlano, perché un conto è parlare e un conto è fare. A me piace l'arte del fare e non l'arte del dire, di conseguenza sono contento che abbia preso questa posizione, però adesso lo aspetto sulla riva del fiume.
21: Senti, è Grosso, come lo vedi in questo salto che fa dal Sassuolo alla Fiorentina, e ti chiedo se effettivamente anche Sartori aveva pensato a Grosso per il post italiano.
0: No, non ha mai pensato a Grosso Sartori, probabilmente ci ha pensato verso il Bologna e ci ha buttato completamente fuori strada per due mesi, perché Sartori ha sempre pensato solo a un allenatore che è Domenico Tedesco, e ci stava pensando a due anni dopo che gli era saltato per la separazione con Thiago Motta, aveva cercato Farioli, Farioli si era già promesso all'Ajax, poi è andato su Tedesco ma aveva un impegno con la nazionale belga, però lì si erano promessi alla prima occasione di sentirsi di nuovo, e nel momento in cui due mesi fa Sartori ha capito che italiano, l'intenzione italiana è quella di andare via, indipendentemente dal fatto che potesse o non potesse avere una squadra, Sartori è andato dritto sul Tedesco. Siamo stati noi pecoroni che siamo andati dietro a certe indiscrezioni, perché è chiaro che io ho scritto di Grosso, io ho scritto di Francesco, io ho scritto di, a un certo punto, di Pallarino, però sinceramente mi dolgo dei miei peccati e non nascondo di aver preso strade sbagliate. Ho sbagliato io come hanno sbagliato altri giornalisti. Sartori ha pensato solo e soltanto a due mesi a Domenico Tedesco, punto.
21: E Grosso come lo vedi alla Fiorentina?
0: Grosso è un buon allenatore, è chiaro che un po' di coraggio ci vuole, però uno che vince due campionati di Serie B e uno che fa bene, come ha fatto bene lui a Sassuolo in Serie A, è uno che merita rispetto, nella vita ci vuole anche coraggio. So che un conto è allenare a Reggio Emilia senza pubblico, un conto è allenare alla Fiorentina, come sarebbe stato d'altra parte allenare a Bologna, però è giusto che un uomo di calcio come Baracci debba scegliere. Io ricordo ancora quando morì Sinisa, all'interno del Bologna ci fu un confronto se portare Ranieri, che dava sicurezza al 100%, anche a gestire un periodo complicatissimo, anche a livello mediatico, non soltanto a livello calcistico, perché il Bologna cambiava l'allenatore che stava così male e di conseguenza aveva addosso tanti strali da parte anche della stampa e Thiago Motta. Il Bologna decise di prendere Thiago Motta e lì ha costruito la Champions League.
1: Sì.
0: Il coraggio ci vuole, quindi io applaudo in questo senso Paratici, che ha avuto il coraggio di portare Grosso, se lo vede come un allenatore che possa far con il quale costruire una Fiorentina importante, mi sembra giusto che abbia preso Grosso. L'allenatore c'è, le caratteristiche ci sono, è una persona estremamente corretta, questo non è un particolare poco conto, ed è un buon allenatore, perché ha dimostrato di essere un buon allenatore. Il Sassuolo l'ha fatto giocare bene.
1: Tommaso Borghini, caporedattore del Periodo Sportivo.
22: Ciao, no, pensi che ci sia.
0: Ciao, che
22: ci sarà una profonda rivoluzione proprio per andare incontro alle esigenze di gioco, di modulo, eccetera, di Grosso? Oppure pensi che la Fiorentina cercherà anche, in particolare Paratici, di rivalutare alcuni giocatori inserendo non molte pedine nello scacchiere?
0: Ma la prima cosa che mi viene in mente, giocando 4-2-3-1, 4-3-3, è chiaro che deve prendere gli esterni d'attacco. Perché tutto sta a vedere quelle che sono le ambizioni, se vuole fare una Fiorentina importante da subito, se vuole fare una Fiorentina importante con il tempo e di conseguenza portare a Firenze i giovani da far crescere e maturare. Oppure invece prendere giocatori già fatti per poter tornare subito a livelli importanti, quinto, sesto posto, perché per chi riguarda in questo momento mi sembra che i posti siano già occupati e sono sempre più le pretendenti anche. Però è chiaro che, indipendentemente dal fatto che la Fiorentina dovrà essere rafforzata un po' anche dietro e al centrocampo, dove deve costruire qualcosa di diverso sicuramente l'esterno d'attacco almeno tre devi prenderli.
1: Certo.
0: se devi giocare con il 4-3-3 tu devi avere quattro esterni alti con i quali giocare, se no cosa fare? Non è che puoi adattare sempre Parisi o poi adottare un altro, tu devi prendere giocatori di ruolo che siano in grado di saltare l'uomo, di mettere palla a mezzo, di entrare dentro il campo, cioè di avere quei giocatori come aveva Grosso a
1: Sassuolo, sì.
0: dove aveva Polpato, aveva Berardi, aveva Lorente, aveva uno che aveva preso dal Como, adesso non ricordo chi, aveva 4-5 esterni, 4-5 esterni che
1: forse Fadera, non mi ricordo, sì.
0: che riuscivano a portare avanti quelle che erano le sue idee.
1: Sì. Ecco, invece parlato degli esterni d'attacco, ma la Fiorentina avrà bisogno anche degli esterni difensivi, perché Dodò è in partenza, Gosens molto probabilmente non verrà confermato, c'è l'infortunio di Parisi e ne avrà almeno fino a dicembre e gennaio, e quindi è una Fiorentina che è assolutamente in emergenza sulle corsie difensive. E oggi su Tutto Sport c'è questa indiscrezione che riguarda João Mario, che ha giocato la seconda parte della stagione scorsa nel Bologna, João Mario che potrebbe entrare nel mirino della Fiorentina. Ecco, non ti chiedo di commentare questa indiscrezione, quanto ti chiedo come valuti João Mario, se lo ritieni da Fiorentina, se lo ritieni un giocatore adatto per una Fiorentina ambiziosa.
0: Cioè, João Mario è un buon giocatore, cioè, è uno che ha giocato nel Porto a livelli importanti, in conseguenza João Mario ha fatto bene anche a Bologna. A un certo punto il Bologna aveva anche pensato di poter fare uno scambio, Olm che restava a Torino e João Mario che tornava a Bologna in prestito, perché sono un giocatore che lui ha pagato caro e tra l'altro ha un ingaggio a 2,5 milioni, di conseguenza ha un ingaggio molto importante. Però João Mario è un giocatore che, come si sarebbe bene alla Fiorentina, come sta bene a Bologna, un giocatore che quando attacca è dirompente, ha buona qualità, corsa, magari nella fase di difesa non è costruttivo come nella fase di attacco, però cioè, non è che peggiorerebbe la fase di difesa con Dodò, avendo Dodò, perché anche Dodò non è che difendesse,
1: no, certo.
0: Difendesse bene, è chiaro che la Fiorentina perderebbe qualcosa nella fase di attacco, ma perderebbe qualcosa con una corsa diversa, perché Grosso quando mette la palla, scusami, João Mario quando mette la palla in mezzo sa dove metterla, a differenza del Dodò che non sempre la metteva nel modo giusto, sì, e con i tempi giusti. Però João Mario avere la possibilità di prendere João Mario, non se lo può permettere, perché un giocatore che ha un ingaggio per 2,5 milioni, non se lo può permettere di prenderlo.
1: Sì, ma anche la Fiorentina bisogna vedere, ecco, dovrà fare una riflessione, perché è una Fiorentina che sta cercando di abbassare molto ingaggi.
22: In questo modo sarebbe difficile abbassarlo, insomma, anche perché credo che Dodò guadagni forse meno di questa cifra qui, dovendo rinnovare il contratto, essendo in scadenza 2027. Quindi insomma sarebbe contro quello che noi presumiamo essere un diktat della proprietà, ma non avendoci, diciamo, niente di concreto ancora, non essendoci stato ancora l'incontro, chissà che il budget sia davvero
0: possa aumentare. È evidente, sai, che con Dodò chiaramente monetizzi e qualcosa prendi anche con Golden, se devi prendere. Prendere, perché dopo, se non sbaglio, Fortini non resta, no?
1: Penso difficile, sì, perché c'è anche in questo caso la scadenza di
0: conseguenza deve prendere due a destra, deve prenderne due a sinistra in attesa che torni Parisi, devi prendere 3-4 esterni di attacco, cioè tanta roba, cioè, sì. Deve fare un mercato molto importante in Italia.
1: Sì, perché partono tutti gli esterni, anche quelli che
22: tutto
1: erano
22: da rifare.
1: Magari la Fiorentina potrà fare un tentativo per capire se ci sono le condizioni per trattenere Solomon a un prezzo inferiore rispetto a quello che era stato fissato per il suo riscatto, 10 milioni. Magari se riesce ad ottenere lo sconto, allora potrebbe anche
22: provare. Solomon è uno che guadagna tanto, avendo un contratto Tottenham, quindi anche lì c'è da capire non solo lo sconto dalla società, ma lo sconto probabilmente anche sul contratto del giocatore.
1: Intanto c'è Luca, uno dei nostri ascoltatori, Claudio, che scrive: dite a Beneforti che i suoi duetti col Civ con Civolani erano fantastici, che nostalgia.
0: Civ è la bolognese, però Civ era l'Italia, cioè rappresentava, è vero, la bolognesità. No, Civ è un personaggio unico che sapeva di tutto, una cultura eccezionale, di spettacolo, di politica, di calcio, di basket, di tutti gli sport così. Civola, la telefonata di Civola tutti i giorni, che faceva bella Claudia, che tutti i giorni mi chiamava all'una precisa mentre io andavo a mangiare, e sempre con suo bella Claudia. E ricordo che quando c'erano le cose che volevo far sapere e non volevo dire io, mandavo avanti lui e dicevo: mi raccomando Civola, però non nei tuoi programmi televisivi non devi dire nulla di quello che ti dico, mi raccomando, non devi dire nulla. Uno, non deve dire che te l'ho detto io; due, non devi dire neanche quello che ti dico. Lui puntualmente te lo dico, diceva tutto quel che aveva detto, no? E a me serviva a me serviva che dicesse delle cose, perché volevo vedere la società come si muoveva, come rispondeva, cosa faceva. La gente se prendeva bene questo acquisto, se prendeva questa critica alla società. Quindi Civola non sapendolo, era il mio uomo per aprire gli umori di Bologna. Sì. Perché Civola era veramente Bologna, una cosa detta da Civola era era i ciuffi di Firenze, molto più acculturato, no? Mario aveva la nostra cultura, la cultura del tifoso, cultura della fiorentinità. Io intendo questo, la fiorentinità del ciuffi, la bolognesità di Civola.
21: Sì, certo. L'ultima considerazione con Claudio Pereforti.
22: Bellissimo il quadretto, mi sembra quasi di sciuparlo facendo una considerazione sul calcio attuale, sulla Fiorentina, ma gliela chiedo lo stesso. Per chiudere, secondo te, ecco, Fabio Grosso porterà come fanno quasi tutti spesso gli allenatori, si porterà qualcuno dietro dal Sassuolo? Nel caso in cui fosse affermativa la risposta, che giocatore vedresti bene nella Fiorentina del Sassuolo attuale?
0: Cioè, il Sassuolo ha sicuramente un giocatore in mezzo al campo che è fortissimo, che è Torstedt. Un giocatore davanti che è Lorientè, altrettanto forte. Dietro a Moremovic, però non ho l'impressione che non sia più un giocatore
21: aggredibile,
22: alla portata.
0: Io penso che Moremovic debba andare a una squadra che lotta per vincere il campionato o all'estero. Però sai, questi giocatori costano, perché il Sassuolo è una bottega molto cara, Carnevale non fa sconto a nessuno, e di conseguenza ha i giocatori da Fiorentina Sassuolo, però ci vogliono i soldi per prenderli. La Fiorentina soldi ce l'ha, però bisogna vedere fino a che punto vuole tirare fuori, anche perché i giocatori da comprare mi sembra che siano tanti.
21: In effetti sì, poi insomma ci sono anche tutta una serie di cessioni da fare, non semplici anche in questo caso, perché
0: in uscita ci sono i giocatori che bisogna capire chi fa via, almeno Gutmans va via, Ken va via.
21: Bisogna fare i conti anche con le offerte, perché sai,
0: momento è chiaro che se questi vanno via vanno sostituiti in modo estremamente importante, non con giocatori comprimari. E perciò ha molto, molto lavoro da fare, sì. Paraci, questo è sicuro, sì. Perché anche in base a quelle che saranno uscite, poi le entrate dovranno essere tante e anche molto significative se puoi arrivare subito, se vuoi tornare subito alle posizioni in alto.
21: Bisogna alzare il livello, no. Non c'è dubbio, ma confido in Paratici. Confido in Paratici.
0: Io vi sento sempre da toscano pistoiese, non da toscano fiorentino, ho un po' più di equilibrio, sì. Noi pistoiesi siamo abituati al poco, siamo un po' più equilibrati, il fiorentino parte in tromba e vuole Xavi, vuole questo, vuole quest'altro, eccetera. Ora non è facile fare calcio.
21: No, per quello ci si affida a Paratici.
0: Ho sentito una cosa ieri di Nicolò Pontello, che diceva fare calcio ai nostri tempi era diverso, che adesso farlo adesso è veramente, veramente molto complicato e veramente molto dispendioso.
21: Sì. E loro insomma ne hanno spesi i soldi anche loro. Claudio, grazie mille.
0: Grazie a voi, ciao.
21: Grazie a Claudio Beneforti, firma del Corriere dello Sport Stadio. A proposito di Paratici, c'è Fede Ascandici che chiede se tanti giocatori potranno avere più stimoli per venire a Firenze proprio con l'arrivo di Paratici, grazie all'arrivo di Paratici.
22: Ma sicuramente più che questo aspetto che è importante, sarà lui a conoscere secondo me tanti più giocatori che possano avere la voglia di venire a Firenze anche per mettersi in mostra, per iniziare una carriera in un campionato che non è più quello di prima ovviamente, ma comunque è sempre uno dei primi campionati europei, ovviamente la Serie A. Cioè ci vuole, penso che Paratici porti oltre alla competenza anche la conoscenza del calcio a 360 gradi e anche andare fuori da quelli che sono i binari che ormai siamo abituati da 7 anni a percorrere.
1: Sì.
22: Cioè alla fine questo treno percorreva sempre quei binari lì, se vai a vedere le operazioni di mercato, no, erano quasi tutte diciamo di un certo tipo. Ecco, da Paratici io mi aspetto qualcosa di diverso da questo punto di vista, al di là dei nomi che ci sono adesso, perché i nomi che ci sono adesso a me sembrano un po' specchietti per le allodole.
1: Sì,
22: che
1: sì,
22: forse
1: convinto,
22: lui ha messo, no,
1: sono
22: qua
1: nomi,
22: e là.
1: Sono nomi che sì, possono anche essere in qualche caso interessanti, però ecco, non mi sembra che possano rispecchiare in toto la filosofia di Paratici.
22: Esatto.
1: Che va a cercare anche giocatori magari all'estero, giocatori che non conosciamo, giocatori che ancora non sono del tutto decollati.
22: Esatto, perché se ora magari arriverà domani il brasiliano, per esempio Vieri,
1: sì,
22: che non è, è bobo, no, perché ha la Y finale, sì, e deve valere 20 milioni. Io mi domando, ma c'è un difensore a centrale a 20 milioni, la Fiorentina lo va a prendere davvero? Poi se invece me lo strappi a 5-6, allora certo, è un altro discorso. Poi detto questo, i soldi non li tiriamo fuori noi, ma io credo che la Fiorentina debba avere, quindi credo che siano, dicevo, specchietti per le allodole, per un modo di operare sul mercato un po' diverso rispetto a quello che avevamo prima, altrimenti sembrerebbe proprio quello di prima, no? Un pochino a gennaio c'è stato questo, anche se alcuni giocatori, vedi per esempio Harrison, è arrivato all'inizio scetticismo generale, prime prestazioni oggettivamente di basso livello, però poi dopo ha cominciato a incidere sulla costanza, poi è chiaro non lo rivorrei, però ecco, quella è un'operazione un po' diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati prima, no? E mentre altre operazioni, vedi Fabian Brescianini, secondo me sono più nell'ambito della vecchia gestione, ma aspetto più cose diverse, ecco, da lui, altrimenti sembrerebbe strano.
1: Sì,
22: ecco.
1: Sì, altrimenti potevamo rimanere con la stessa dirigenza.
22: Ora, ventata d'aria fresca,
1: certo, però
22: serviva.
1: In effetti
22: a tutti,
1: bisogna anche ricordare che dal momento in cui è arrivato, nello spogliatoio qualcosa è cambiato. Ecco, Paratici ha fatto tanto dal punto di vista anche del cambiamento di certe abitudini, probabilmente nello spogliatoio.
22: E mi sembra che
1: un effetto Paratici dal punto di vista del rendimento c'è
22: l'abbiamo
1: stato.
22: L'abbiamo sottolineato vedendo, sì, anche la classifica. La Fiorentina, sì, sarebbe, ora l'avevo fatta poco tempo fa, ma sembra fosse addirittura sesta, settima,
1: sì,
22: da quando è arrivato lui, non Vanoli.
1: All'inizio di febbraio.
22: Siamo a febbraio, dopo, sì, il 4 febbraio, quindi dal 7 in poi. E Joseph Commisso l'ha anche detto ieri, cioè l'ha ammesso, sì, che l'arrivo di questo dirigente è stato fondamentale anche per ciò che abbiamo visto sul campo, pur senza fare quasi mercato, perché in teoria è arrivato a febbraio.
1: Sì, sì, a mercato chiuso, mercato invernale chiuso. Altro messaggio, quello di Gabriele D'Amestre: come state ribadendo, dice, si prospetta un mercato difficile, un allenatore nuovo da accontentare, ma con un preliminare di Coppa Italia che arriva molto presto. Ritenete la Coppa una strada valida per puntare all'Europa o sarà un'annata concentrata solo sul campionato? Grazie Gabriele, forza Viola. Deve essere una strada per arrivare all'Europa, quella della Coppa Italia, perché insomma la Fiorentina, è vero che poi nel momento in cui si arriva ai quarti, alle semifinali, poi le big iniziano anche a schierare la formazione migliore, però al di là di questo la Fiorentina deve tornare a giocarsela di più questa competizione, perché negli ultimi anni è stata un po' abbandonata, mi riferisco alle ultime 2-3 stagioni. Ecco, poi la Fiorentina comunque ha una buona tradizione, un'ottima tradizione in Coppa Italia, sono 6 le edizioni della Coppa Italia vinte nella storia della Fiorentina, quindi ecco, ti senti di fondare il partito della Coppa Italia?
22: Guarda, mi ricorda ovviamente un grandissimo, certo, visto che abbiamo parlato, certo, di Cipolani, cioè vogliamo parlare anche di Raffaello Paloscia, il nostro grande Raffaello, che col Bologna tra l'altro aveva anche un legame, sì, oltre che con la Fiorentina, viscerale, e quindi il partito della Coppa Italia era il suo partito, sì, e aveva ragione, perché vai a vedere i trofei più vinti nella storia della Fiorentina sono proprio, è proprio la Coppa Italia, il trofeo con 6 edizioni. Sì. Purtroppo manca da 20, tutti 20-25 anni precisi, ora tra poco, e quindi siamo, oppure già compiuti, e quindi siamo veramente lontanissimi da un trofeo, però è quello a cui possiamo ambire, io credo, con più facilità. Noi pensavamo che la Conference anche fosse accessibile, in realtà lo è stata, perché ci abbiamo avuto due finali, una buttata via clamorosamente all'Olympiakos, veramente clamorosamente, però. E anche questa edizione, secondo me, se non avessi avuto il problema della salvezza, certo, era più certo. aggredibile, perché il Crystal Palace si è vinto, ma non era nulla di che, insomma, diciamoci la verità, potevi farcela, secondo me, con una Fiorentina mentalmente diversa. Ma io credo che la Coppa Italia quest'anno, proprio perché non hai l'Europa, tu la possa vivere in maniera differente, ancora più, no? Con più seriamente, certo, diciamo, certo, tra virgolette,
21: con più concentrazione,
22: con più concentrazione, sia perché sarà il primo appuntamento, ma poi dopo il difficile verrà dopo, sia proprio perché, non avendo l'Europa, diventa la vetrina, diciamo così, no? E quindi vediamo un po' che succede. Certo, lì ci sono tante variabili, cioè il sorteggio, il tabellone, come ci si mette, le squadre che escono, per vincere la Coppa Italia ci vuole anche questo, per come è formulata oggi. Poi sulla formula di oggi si possono aprire una trasmissione intera, sì. Perché io, la vecchia Coppa Italia che cominciava ad agosto col gironcino, sì. E le squadre di B e di C, a me piaceva di più rispetto a quella attuale.
21: Che nostalgia, eh?
22: Eh sì, ma guarda che è una nostalgia. Molti diranno: il calcio è cambiato. Ma negli altri paesi, in alcuni paesi funziona così, eh. Magari non c'è il gironcino, c'è lo scontro diretto, perché i calendari sono oggettivamente più zeppi rispetto a prima. Però c'è lo scontro diretto, o la squadra anche dilettante, o la squadra di Serie C. E oggi si parte. A parte la Fiorentina partirà a Ferragosto quest'anno, ma sì. Normalmente parte a gennaio, fa quattro partite e è bella finita la Coppa. Ce la puoi vincere in questo modo, mi sembra un po' riduttivo, insomma, per chiamarla Coppa Italia.
21: Tu sei un grande amante del calcio degli anni Ottanta,
22: sì.
21: E quindi ti ricorderai anche di Gabriele Morganti, che abbiamo in collegamento con noi. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
21: Gabriele Morganti è stato giocatore, mi rivolgo al mio collega Tommaso Borghini qui accanto a me, è stato giocatore del Cesena e anche del Catanzaro in Serie A, te lo ricordi?
22: Sì,
21: adesso
22: è vero.
21: Te lo ricordi?
22: Sì, no, sicuramente nel Catanzaro, mi sembra di ricordarlo già dalle figurine, no? Certo. Di vedere la sua faccia stampata sulle figurine, certo. Di quel Catanzaro, sì. quello della Serie A, quindi un Catanzaro dove c'era tantissimo talento anche, che poi ha fatto, insomma, diciamo così, sfornato giocatori anche per squadre importanti, un Catanzaro, e poi era in quegli anni lì, si gemellò anche con la Fiorentina, sì, se non mi sbaglio.
21: Sì, è vero. E Gabriele Morganti, che è in collegamento con noi, è stato uno dei primi allenatori di Fabio Grosso. Fabio Grosso ha giocato anche nel Chieti, e di quel Chieti era l'allenatore proprio Gabriele Morganti. Allora le chiedo: che effetto le fa vedere Grosso, che diventerà a breve ufficialmente l'allenatore della Fiorentina?
2: Ma guardi, mi rende molto molto felice, perché quando conoscerete voi Fabio Grosso, a parte le qualità che ha dimostrato già dal punto di vista dell'allenatore, ma soprattutto il suo vero valore è la persona. È un uomo eccezionale, ha un'umanità straordinaria, e quindi se viene bene accolto e se lui riuscirà a fare quello che vuole proporre lì a Firenze, sicuramente, a mio avviso, troverete tutti dei grandi benefici.
21: Ecco, lei lo ha allenato nella stagione 2000-2001, che si concluse con la promozione in C1 del Chieti?
2: Sì, guardi, noi giocavamo con un 3-5-2, ma le dico due o tre aneddoti.
21: Certo.
2: Fabio era il mio giocatore di qualità in un centrocampo 3, lui era il mio la mezzala di qualità, diventava trequartista dietro le punte, a volte giocava dietro una punta lui. E in quell'anno credo che abbia fatto 10-11 gol, tra cui 5-6 su rigore. E io sono stato, prima del rigore che ha tirato nella finale del Mondiale, lui i rigori li aveva tirati solo con la mia squadra, perché poi sia a Perugia, a Palermo, all'Inter, in Francia dove era andato, alla Juventus, non l'aveva più tirato. E le voglio dire che quando ho visto tirare lui per quinto, io, anche se nel calcio non si dovrebbe mai, ho detto: siamo campioni del mondo, perché lui ha una qualità di una freddezza talmente alta che io quando li tiravo l'ho sempre guardato con grande serenità. Quindi è un bellissimo ricordo che ho di lui. E un altro aneddoto è che io lo chiamavo il mio Zidane, perché lui aveva tanta qualità, anche se Zidane è destro, lui è mancino, e dopo 5 anni ci ha fatto la finale del mondiale, quindi è qualcosa di straordinario per la carriera che ha fatto.
21: Ma le era mai venuto in mente anche a lei di spostarlo
22: sulla faccia?
21: Cenno,
2: Ora, una situazione, allora, quando è successo che mi si era infortunato il quinto di sinistra del 3-5-2, non avevo altri cambi, mancava 10 minuti, e gli ho detto: Fabio, per favore, fammi il quinto lì a sinistra. Lui l'ha fatto come sempre nel miglior modo possibile che poteva, ma io dopo la partita ho avuto qualcuno che mi ha detto: ma come fai a far mettere Grosso lì a correre sulla fascia, eccetera. Quindi pensi un po' anche la sua bravura nel diventare così bravo in quel ruolo, ecco.
21: Sì. Tommaso Borghini, le tue considerazioni, domande per Gabriele Morganti?
22: Ecco, no, è ovvio, la domanda che sorge spontanea è questa, cioè da ragazzo, a volte si dice, no, i giocatori, quello l'avevo già visto che avrebbe fatto l'allenatore sicuramente, ci sono, no, dei giocatori che scendono in campo,
21: ci sono
22: che
21: già degli allenatori in campo,
22: esatto,
21: e poi diventano
22: aveva queste
21: allenatori.
22: Qualità, Grosso si sarebbe aspettato che sarebbe diventato poi quello che è diventato oggi, cioè un allenatore di alto livello, perché comunque sei allenatore di Serie A e non ci arrivi per caso.
2: Allora guardi, le devo dire la verità, già all'epoca nel 2000-2001 che lui si interessava degli allenamenti e ogni tanto mi chiedeva il perché di una certa esercitazione, il perché di una certa partita a tema, quindi parlo di 25 anni fa.
22: Sì.
2: Ma anche dopo ci siamo rivisti ogni tanto, e quando era la Juventus io andai a trovarlo quando allenava la Primavera, e stemmo una mattina intera in una pasticceria di Torino a parlare di calcio. E io gli dissi a fine partita, ma questo è vero, non è certo, niente di inventato, e io gli dissi: Fabio, tu hai una visione, se riuscirai a entrare nella testa dei giocatori che allenerai, secondo me sei di un livello molto importante. Questo gliel'ho detto, credo, non mi ricordo adesso l'anno, ma allenava la Primavera, quindi sì, una decina di anni
21: fa. Sì. Ecco, ma lo si può definire Grosso un allenatore che pratica un calcio soprattutto verticale, un giochista, un risultatista in questo dibattito che va molto per la maggiore in questo periodo? Come lo possiamo definire?
2: Sì, è un allenatore molto evoluto che cerca di rinnovarsi ogni anno, di migliorarsi, e fa della qualità del gioco, dei giocatori, la cosa migliore. Poi è chiaro che un conto era quando, o a Sassuolo, o anche prima quando ho allenato in B a Bari, o quando è stato in Svizzera, o quando è stato a Lione, ha avuto tutte esperienze, secondo me, che lo hanno fatto diventare quello che è oggi. E lui è sicuramente, a mio avviso, un allenatore evoluto e che è in evoluzione anche lui, perché gioca un calcio veramente propositivo e gioca un calcio qualitativo, e sono convinto che con il suo modo di essere, la sua persona, la sua umanità farà bene anche a Firenze.
21: A proposito di questo ultimo aspetto, c'è un nostro ascoltatore, Claudio Viola da Bergamo, che dice: possiamo pensare che umanamente Grosso possa essere paragonabile a Prandelli?
2: Guardi, io Prandelli, quando avevo fatto il corso, l'avevo conosciuto. Conosco molto meglio Grosso, chiaramente, però sicuramente Prandelli ha dato un'impronta sia alla Fiorentina, sia alla Nazionale, sia alla Parma, sia nel calcio che fin quando ho allenato, di grande capacità e di grande umanità. Sicuramente Fabio Grosso è su quella strada lì.
21: Ecco, e nel salto che farà Grosso dal Sassuolo alla Fiorentina, naturalmente si troverà a gestire pressioni estremamente diverse, perché al Sassuolo non è che ci sia questa tifoseria così esigente, a Firenze è tutt'altra cosa naturalmente. È vero che dal punto di vista della carriera da giocatore ha vissuto tante piazze calde, Grosso a Palermo, a Milano, sponda Inter appunto, però ecco, da allenatore si troverà probabilmente per la prima volta a gestire pressioni forti di una piazza che pretende molto come Firenze. Cosa ne pensa?
2: Sicuramente a mio avviso, mi ricollego al discorso di prima, lui ha fatto un cammino che l'ha portato fino alla Fiorentina, e questo passo secondo me è un passo intermedio o migliorativo tanto per valutarsi, perché anche lui, come ha detto lei, deve non solo dal punto di vista nel campo, nella gestione dei giocatori, ma anche nella gestione della tifoseria, della stampa fiorentina, dove c'è tanta aspettativa, anche perché dopo un anno come ha fatto la Fiorentina quest'anno è chiaro che non vogliono soffrire più così, quindi è un passo importante e lui deve verificarsi secondo me.
22: Una cosa di cui si discute molto è anche della sua, diciamo, sintonia con Fabio Paratici, no? La sintonia allenatore direttore sportivo, che qui a Firenze oggettivamente non sempre abbiamo avuto. Questo può essere un aspetto che lo aiuta anche nell'inserimento e nel sostenere anche tutte queste pressioni, perché un allenatore deve, soprattutto all'inizio nuovo, deve avere le spalle coperte dalla società.

0: l'allenatore Fabio Grosso.
1: Io so che comunque lei ha apprezzato molto, in particolare quest'anno, anche Alberto Aquilani alla guida del Catanzaro, e Aquilani è cresciuto come allenatore nel settore giovanile della Fiorentina, ha ottenuto grandi successi e si è parlato di lui spesso anche come possibile tecnico della Fiorentina. Non fosse arrivato Grosso, lo avrebbe visto bene alla guida della Fiorentina? Cioè adesso ha l'esperienza giusta per poter guidare una squadra di Serie A?
0: Ma guardi, io l'ho visto quando allenava anche la Fiorentina e quest'anno il Catanzaro. Sinceramente era, secondo me, uno tra i giovani migliori in assoluto del nostro panorama calcistico. Per me anche lui deve fare un cammino, a mio avviso, è graduale. Quindi da un'ottima Serie B, quasi Serie A, tra virgolette, può trovare, secondo me, se sto leggendo le varie informazioni, non tanto la Fiorentina, ma comunque una squadra che gli possa permettere di crescere ancora.
1: Eh sì, si parla di Sassuolo, anche del Torino.
0: Esatto. Sicuramente Sassuolo è, per storia, è una piazza che ha sfornato tantissimi allenatori che poi hanno fatto carriera. Quindi io a lui gli auguro di scegliere il meglio per lui e sono convinto che farà molto bene.
1: Cioè, avete delle idee interessanti in Aquilani?
0: Sì, ho visto anche la partita Monza e devo dirle che hanno giocato veramente un calcio, ripeto, moderno, evoluto, intelligente, che sanno capire i momenti. Poi dopo il 2-0 purtroppo è stato così, però si vede che c'è una mano o delle idee e che la squadra le fa.
1: L'ultima
2: sì,
1: domanda
2: no, sarebbe, stavo sì. guardando, visto che avevamo iniziato con il discorso delle figurine sì. degli anni 80 sì. del Catanzaro, certo. Stavo guardando quella formazione lì che in Serie A fece benissimo, soprattutto nella stagione in cui c'era Morganti, cioè 80-81. Quella stagione c'erano intanto alcuni un ex Viola compianto, che secondo me un grande ricordo, esatto, Massimo Mattolini, ma c'erano figure mitiche, a parte Claudio Ranieri
1: certo.
2: A proposito di ex Viola, poi
0: Ranieri, c'era Palanca
2: c'era Mauro, autore di 13 gol quella stagione in Serie A. Come?
0: C'è Antonio Sabato, che ha fatto poi carriera all'Inter.
1: Certo.
2: È vero che si pronunciava Sabato, poi Sabato, c'era quella questione. Piero Braglia,
1: altro ex Viola.
2: Esatto. Carlo Borghi, un centravanti, comunque
1: toscano
2: che si faceva rispettare. Sabatini, che veniva dall'esperienza lunghissima col Milan, insomma era una squadra veramente, insomma, che, cioè io da ragazzino tifavo Fiorentino, ovviamente, però avevo grande simpatia per quel Catanzaro lì.
0: Le rubo un minuto perché certo. Con Firenze personalmente, proprio in quell'anno del Catanzaro, poi lo troverete sicuramente su qualcosa. Prima della partita, che facemmo credo 1-1 quell'anno nell'80-81, quando si saliva dal sottopassaggio mi arrivò in testa un rotolo, diciamo, di carta igienica, ma con un ferro dentro. Ah. E io caddi a terra, ma all'epoca, se vi ricordate Alemão, quella gente lì,
2: sì.
0: Uno poteva anche, tra virgolette, dire che non riusciva più a giocare, ed era un 0-3 a tavolino.
2: È vero.
0: All'epoca. Però io, dopo un po' di esordimento, invece volli giocare, e quindi ecco. Mi ricordo di questo episodio, ma non finì lì, perché noi perdevamo 1-0, io andai in avanti su una palla inattiva e c'era uno stopper gigantesco che adesso non mi ricordo se era Guerini, un nome del genere,
1: Giovanni Guerini, detto Mazinga.
0: Sì. Esatto, che mi trattenne ed era un calcio di rigore clamoroso e io non feci altro che alzarmi e andare verso l'arbitro a protestare, e lui cosa mi fece? Mi espulse. Quindi io ho un ricordo particolare di Firenze anche per questo. Dopo andò bene che facevamo 1-1.
2: Sì, 1-1, gol di De Giorgis all'85esimo. Tra l'altro, quella partita fu il primo gol di Daniel Bertoni
1: su
2: calcio di punizione a Zaninelli.
1: Esatto.
2: Primo gol italiano anche dalla riapertura degli stranieri, un calciatore.
0: Sì. Quindi ho un bel ricordo, ecco, anche se ho avuto una botta in testa, va bene.
2: Comunque, grande onestà e sportività,
1: sì.
2: Perché
1: sì,
2: insomma,
1: sì,
2: allora
1: sì,
2: bastava una monetina. presa anche insomma di diciamo
1: sì, perché poi c'era stato anche quell'episodio che aveva coinvolto proprio a Firenze Rigamonti
2: lì fu una cosa un pochino bullone,
1: sì, un bullone,
2: insomma,
1: sì.
2: Però ci fu la vittoria infatti per, a tavolino sì,
1: per il Como?

0: Per il Como,
1: sì, proprio a Firenze, pochi anni prima.
0: E allora, grazie a Gabriele Morganti, a presto, buona giornata.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: Grazie a Gabriele Morganti, hai ritrovato anche la figurina.
1: Tuffo
0: negli anni '80.
1: Invito i nostri ascoltatori ad andare a cercare la figurina di Morganti, sì. Catanzaro, proprio classico giocatore degli anni '80, capello un po' lungo, sì. E quelle facce che poi vedevi nelle figurine di allora e le confronti con le facce di oggi e sembrano uomini molto più maturi, no? Per non dire, insomma, di una certa età. Penso anche in quel Catanzaro lì, abbiamo citato per esempio Palanca, sì. Palanca, che giocatore a me piaceva tantissimo, quel piedino,
0: certo.
1: Grandi colpi,
0: sapeva segnare da calcio d'angolo anche.
1: Però lo vedevi, non sembrava certo un 25-26enne, no. Ma sembrava un quarantenne,
0: sì, anche perché poi con quei baffi folti,
1: molti baffuti eccetera, ed era un tipico volto di quell'epoca lì, di quelle figurine, di quel calcio, insomma, che ogni tanto ci piace ricordare con un po' di nostalgia.
0: E un po' di messaggi ancora al 348 7516933. Prima di una piccola pausa, Stefano da Firenze dice: mi dispiace ragazzi, ma io Grosso non lo vedo meglio di Vanoli. E insomma, lo scetticismo c'è intorno a Grosso, però non possiamo far altro che dargli una possibilità adesso,
1: ah,
0: e
1: certo.
0: Cercare di sostenerlo, cercare di aiutarlo in questo percorso alla Fiorentina, e insomma la speranza di tutti è che possa iniziare bene, che con una partenza buona possono anche essere allontanati tutti questi, queste perplessità che ci sono intorno a lui.
1: Sì, sarà fondamentale, come dicevo prima, la protezione da parte della società, perché quando inizi e anche assecondarlo sulle sue idee, sugli acquisti che vuole per fare il calcio che vuole, perché altrimenti non è semplice per un allenatore. Certo, l'inizio non è mai facile, soprattutto quando ti trovi in situazioni di rivoluzione,
0: certo,
1: di rosa,
0: certo,
1: come sarà,
0: certo,
1: probabilmente quello, certo, della Fiorentina.
0: Per quello ti dico che l'avvio, la speranza è che possa essere,
1: però non è,
0: non è facile.
1: Ricordi,
0: non è facile,
1: Palladino,
0: poi,
1: per esempio,
0: cioè, già ci sono delle perplessità intorno a Grosso, se poi c'è anche una partenza infelice è chiaro che le polemiche aumenterebbero a dismisura.
1: Se ricordi Palladino, e poi portò la Fiorentina al sesto posto tra le critiche e tutto quanto, però iniziò malissimo, sì. Perché aveva una squadra che
0: era assente
1: per il suo calcio di degli elementi fondamentali. Per esempio faceva giocare Biraghi, ti ricordi, centrale difensivo, insomma fu un disastro l'inizio, e quindi nelle prime giornate,
0: partita con la Lazio,
1: e poi ci
0: e
1: fu
0: sembrava le... da dentro fuori,
1: esatto, l'ingresso di Gudmundsson, sì. Gli ultimi minuti, sì. E si ribaltò e da lì cominciò, poi si aprì quella famosa, le 8 vittorie consecutive eccetera eccetera. Quindi voglio dire, e all'inizio tu dici bene, la partenza speriamo tutti che sia una partenza col botto, diciamo, però non è assolutamente scontato, perché siamo in una fase di passaggio con tanti giocatori, perché solo per guardare gli esterni, lo dicevamo prima con Beneforti, quanti esterni deve comprare la Fiorentina? Non ce l'hanno, esterni offensivi non c'ha nessuno,
0: almeno 4
1: in questo momento,
0: almeno
1: non 4. C'ha nessuno,
0: almeno 4,
1: perché Solomon è andato via, Harrison è andato via, Parisi,
0: Sottil rientra, ma non credo, sì, la Fiorentina ci
1: voglia
0: puntare, ci voglia ormai la
1: puntare su Sottil. Parisi era stato un ottimo surrogato di esterno, sì, offensivo, purtroppo non rientrerà, se va bene, ad anno nuovo, e quindi siamo veramente, insomma, siamo già indietro praticamente, anche se ancora ufficialmente non è nemmeno cominciato il mercato.
0: Tanto il Bob Evio ci scrive che ha trovato un modo per passare il tempo il prossimo anno, il giovedì, senza Fiorentina nelle coppe. Si organizzano tornei di subbuteo a turno in casa di noi tifosi viola, tipo riunione di condominio, quando a turno un condomino ospitava gli altri condomini. E sicuramente ci si diverte e non ci si annoia come alle riunioni. Sì, magari
1: questo di sicuro.
0: Però si discute anche meno.
1: Ti diverti molto di più. Però vedi, questo è una, diciamo, un messaggio scherzoso che apre anche a una riflessione riguardo a quella che era un po' lo schernimento. Si scherniva un po' questa coppa del nonno, della Conference, dicendo appunto la coppa del nonno, ma che c'è in porta della. Invece adesso ci dovremmo trovare qualche passatempo per il giovedì. Non era poi così male essere in Europa, detto questo, anche se era la Conference. Detto questo, la Fiorentina può sfruttare questo aspetto, cioè l'aspetto che non le accade da anni,
0: certo, di poter preparare al meglio le partite di campionato durante la settimana, può allenarsi, può studiare gli avversari in maniera completa, può limare certi dettagli durante la settimana, insomma dovrebbero
1: un bel
0: anche...
1: vantaggio per un nuovo allenatore che vuole anche, no, che deve creare nei nuovi giocatori, arrivano alla spicciolata, deve diciamo inculcargli la sua filosofia di gioco. È un vantaggio che magari altri allenatori non hanno avuto. Il primo italiano ebbe anche lui, no, questa possibilità, e la sfruttò, sì, bene, sì. Poi da quel giorno lì, da quando ci qualificammo con Italiano in Conference, poi sia lui che poi gli allenatori successivi non hanno avuto questa possibilità, perché subito si cominciava con quel girone lì, viaggi eccetera eccetera, cosa che quest'anno non avremo. Quindi l'altro rovescio della medaglia può essere questo.
0: Dobbiamo fermarci, come detto, piccola pausa, continuate a scriverci al 348 753 933, aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Non andate via, tra poco.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala,
1: guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: Che incubo il trasloco!
4: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
3: Ma è fantastico!
4: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
5: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
6: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
7: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
8: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
9: Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
10: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute!
11: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena, strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Un casco blu ucciso in Libano, l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano non regge. Nella notte italiana era stata raggiunta un'intesa per una tregua, ma nella giornata di oggi continuano i raid degli attacchi dell'IDF. Nelle prime ore della giornata è stata annunciata la morte di un casco blu dell'ONU nel sud del Libano. La conferma è arrivata dall'UNIFIL, che ha riportato come il peacekeeper della missione delle Nazioni Unite nel paese sia morto a causa delle gravi ferite riportate. Si tratta di un soldato serbo.
12: Sono comparsi questa mattina e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Castrovillari Safer Ahmed e Ali Raza, entrambi di 31 anni, pakistani, i due fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso in Calabria, dove tre migranti afghani ed uno pakistano sono stati uccisi arsi vivi all'interno di un minivan. Sono due ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi.
13: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba nel cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e della relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
12: Non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Per questo la GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993.
13: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
12: Il futuro dello sconto sulle accise dei carburanti resta incerto. A pochi giorni dalla scadenza della misura fissata per il 6 giugno, il governo starebbe valutando un cambio di rotta: abbandonare gli aiuti estesi a tutti gli automobilisti per concentrare le risorse sulle famiglie economicamente più fragili. L'ipotesi, che avrebbe guadagnato terreno nelle ultime ore, prevede infatti l'introduzione di un contributo una tantum da 100 euro destinato ai nuclei con ISEE non superiore ai 15.000 euro. La platea potenziale sarebbe di circa 1,2 milioni di famiglie.
13: Per ora è tutto, a più tardi.

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Basta i soliti giocatori, i cancellieri, i Coleoscio, gli El Shaarawy, i Lorienté. Basta questi giocatori che nel calcio italiano non possono più dire niente. Dobbiamo andare a trovare i nuovi Ederson, i nuovi Ferguson. Questi giocatori dobbiamo andare a trovare, pagarli cifre giuste ed essere sicuri di portare dei giocatori che ti cambiano la squadra. Ciao, grazie.
3: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Il discorso del presidente Josef a me è piaciuto, ha detto anche in alcuni punti delle cose importanti, l'ho visto anche un po' commosso in certi momenti. E niente, per quanto riguarda il futuro sono fiducioso, se Grosso si porta anche un paio di pezzi buoni da Sassuolo, secondo me possiamo fare bene, anche perché abbiamo soltanto il campionato. Volevo sapere che ne pensate, sempre forza Viola.
4: Se Paloscia aveva ragione, il buon Paloscia, faccia all'anima sua, aveva sempre ragione. Guardate quando è che ha fondato il partito della Coppa Italia, non c'era ancora la Conference, quindi la Coppa Italia era ancora più importante di oggi, perché era una, anzi l'unica, a parte il piazzamento in classifica a fine stagione, l'unica porta d'ingresso per l'Europa. Quindi grande Raffaello, grande partito della Coppa Italia, Guido.
5: Associo a voi sul fatto che bisognerebbe fare i portare sull'ospedale, come diceva il grande Raffaello, che mi mancava tanto le sue pelle di saggezza quando andava a ridere Camaiore e giocava a tennis lui, e c'avevo un amico che faceva tutto, che ci parlavo spesso con il grande Raffaello. Comunque, tornando a noi, ripeto, il problema della Coppa Italia è che è fatto in modo tale che vada avanti alla fine le squadre più forti, perché poi il prossimo vincendo vanno in Europa League. Invece dovrebbe fare il tavolone alla francese, all'inglese, dove anche quelli di terza categoria possono andare avanti. Ecco, il problema è tutto lì.
6: Buongiorno. A me la cosa che mi fa rabbia è che siamo diventati la terza squadra di Torino. Prima il Toro, poi loro e poi la tocca a noi. Siamo diventati servi di quella città e di quella squadra. Fabri.
7: E insomma, grazie a questi messaggi vocali da parte dei nostri ascoltatori, insomma, terza squadra di Torino, no, non la sento.
8: Anche
7: di,
8: no.
7: Non me la sento di dirlo, assolutamente. E per quanto riguarda la Coppa Italia, il partito della Coppa Italia fu fondato da Raffaello Paloscia nella prima metà degli anni 90, se non ricordo male.
8: Sì, mi sembra anche a me, il periodo è quello, tant'è vero che insomma arrivò subito la Coppa Italia nel 96, sì, se siamo nella prima metà degli anni 90, poi ne arrivò la seconda nel 2001. No, ma insomma lui ne aveva l'ha viste praticamente tutte le Coppa Italia, tranne quella del 40, penso. Il resto le aveva viste tutte.
7: E poi ha ragione il nostro ascoltatore che dice che bisogna andare a cercare i vari Ederson.
8: Ha ragione.
7: Ederson che arrivò in Italia, che fu scovato da Sabatini, da Walter Sabatini.
8: Per questo ti ho detto che secondo me alcuni nomi sono un po' quelli che insomma probabilmente sono in giro, magari qualcuno ne arriva, però credo che ci sia anche dell'altro, spero che ci sia anche dell'altro dietro. So un giocatore della Z, Alkmaar, che può essere un nuovo talento scoperto, pagandolo ai prezzi in cui puoi trovare, certo, in quei paesi lì ancora dei giocatori non completamente affermati, ma che poi facciano molto bene. È difficile, perché poi a Firenze c'è anche l'altro rovescio della medaglia, cioè si dice ma allora un'altra scommessa, ma chi lo conosce, non è adatto al calcio italiano, non lo conosce, quindi ci dovrà essere l'adattamento.
7: Sì, magari ci vorrà la pazienza magari di aspettarlo. È vero che quando si dice che bisogna usare pazienza
8: anche qui aspettiamo ancora, sempre aspettiamo oggi,
7: però ci sono
8: domani.
7: Stati dei casi di giocatori che sono passati a Firenze, hanno deluso e poi invece hanno preso il volo da altre parti.
8: Certo.
7: Ecco, bisogna andarci cauti.
8: Ma guarda, il discorso facevo all'inizio con la citazione però della disillusione di questa tifoseria di chi segue la Fiorentina, è un discorso che si lega anche a queste considerazioni che stiamo facendo adesso, no? Qualsiasi cosa oggi ti viene da dire ma lasciamo perdere, ma che cosa andiamo a cercare un giocatore di qua, bisogna andare a prenderlo di là, cioè sempre c'è sempre una fortissima disillusione giustificata da anni nei quali siamo sempre sedotti e poi abbandonati, no? Da questa Fiorentina che non vince, che non ci soddisfa, eccetera eccetera. Però questa è una strada nuova e quindi cerchiamo quantomeno di guardare a che cosa porta. Non è facile, però, perché c'è questo sentimento, no? Che credo provino un po' tutti, tipo sì, se la Fiorentina.
7: C'è dubbio,
8: chi di più,
7: così.
8: Chi di meno.
7: Salutiamo in collegamento con noi Luigi Caroppo, caporedattore della Nazione. Ciao Luigi.
0: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, buongiorno a tutti.
8: Ciao, buongiorno.
7: Ben ritrovato, stavamo facendo un po' di considerazioni su quello che potrà aspettarci nella prossima stagione, se effettivamente potrà essere tracciata una nuova strada, se ci sono dei segnali di rilancio che possono essere riscontrati anche nel discorso monologo di ieri del presidente Commisso. Che cosa ti ha suscitato questo intervento del numero uno della Fiorentina?
0: Ma sicuramente era necessario, dobbiamo dirlo questo, era necessario a fine stagione che la società, la presidenza, la proprietà facesse il punto e aprisse a un po' di prospettive. Queste prospettive non sono delineate in maniera eclatante e chiarissima, cioè che evidentemente l'intenzione di proseguire questo cammino insieme, la famiglia Commisso, la città di Firenze, la Fiorentina, il popolo viola e tutti i tifosi, sarà fondamentale l'incontro che ci sarà settimana nuova con Paratici e Ferrari che voleranno negli Stati Uniti a incontrare Giuseppe Commisso. Quello sarà il punto fondamentale per mettere le basi o per rafforzare, diciamo meglio, le basi della prossima stagione, perché spero che le basi in questi mesi, in queste ultime settimane siano state già gettate di questa stagione, e quindi sarà lì il punto di svolta. Giustamente se parlavate di disillusione dopo una stagione del genere che abbiamo vissuto, è vero, però come siamo un po' disillusi, i tifosi viola sono pronti ad accendersi alla prima fiammella, al primo scintillio di speranza, sono pronti a riaccendersi e a ricaricarsi. Quindi il bello della tifoseria viola è questo, proprio a volte ci abbattiamo anche facilmente, ma così come ci abbattiamo siamo pronti anche a rilanciarsi, e quindi aspettiamo dalla settimana prossima che ci sia questa scintilla che rianimi un po' la situazione e lo scenario, perché ce ne abbiamo bisogno e Firenze ha diritto ad accendersi nuovamente.
7: Senti, il mercato ancora deve decollare, però iniziano a circolare vari nomi, vari calciatori vengono accostati alla Fiorentina per quel che riguarda i ruoli di esterni difensivi e esterni d'attacco, anche qualche centrale difensivo è emerso come nome accostato alla Fiorentina. Ecco, però ti chiedo, tutti questi nomi sono veramente entusiasmanti? Sono veramente, secondo te, in grado di far fare un notevole salto di qualità alla Fiorentina? Io sono convinto che Paratici abbia nella sua testa altri nomi, magari comunque qualcuno di questi nomi potrebbe anche essere oggetto di interesse da parte della Fiorentina, però volevo sentire il tuo parere, se ti aspetti veramente magari qualche nome a sorpresa, ma non tanto dal punto di vista del curriculum così eclatante. Qualche nome a sorpresa, intendo dire qualche giocatore scovato all'estero dal costo anche contenuto, ma che poi possa rivelarsi fondamentale per il presente e per il futuro.
0: Ma il mercato in questi anni è cambiato notevolmente, davvero un mercato globale, cioè del calcio, del calcio mercato. Quest'anno poi andiamo a coincidere anche con il campionato del mondo, quindi è una vetrina incredibile, ci potrà far vedere anche dei talenti che non conosciamo direttamente, anche appunto di altri continenti che non giocano in squadre europee e conosciamo in maniera diretta. Quindi a volte ci sono dei nomi che non ci accendono la fantasia e l'euforia, però possono essere utili, e il Sassuolo in questo caso, e faccio riferimento alla squadra di mister Grosso, di Fabio Grosso, ha dato esempio di saper cogliere delle occasioni, dei giovani interessanti o anche un po' meno giovani, che però poi hanno reso in un collettivo e ha funzionato. Io credo che Grosso qualche giocatore suo dal Sassuolo, se lo porti, Volpato potrebbe essere un nome interessante, perché è un giovane che però già ha un po' di esperienza, ora va a campionati del mondo, quindi per esempio potrebbe essere un giovane. Dobbiamo abituarci anche a non aspettarci sempre il grande nome, ma a aver fiducia nella società, specialmente in Paratici, che conosce il mercato molto bene e tutte le sue dinamiche.
7: Tommaso Borghini,
8: secondo te, diciamo, riguardo ai big, no, in rosa, ecco, sarà fatta piazza pulita, nel senso, proprio anche all'insegna del discorso della spending review, della necessità di limitare soprattutto il monte ingaggi, oppure no? Perché ora si comincia a parlare anche di De Gea, Dodò è quasi, insomma, certo che se ne vada, poi Gosens è in bilico, e poi abbiamo Ken soprattutto, che ha un ingaggio pesantissimo, ma insomma non gioca praticamente da mesi, non sappiamo anche come andrà, speriamo bene il suo recupero. Ecco, cosa ti aspetti su questo fronte?
0: Bisogna fare chiarezza il prima possibile su quali sono appunto le strategie, le dinamiche del mercato della Fiorentina, che vuole quasi azzerare e ripartire in una certa maniera, oppure no, oppure tenere qualche senatore che potrebbe essere utile. Già l'anno scorso su Gosens e su De Gea erano arrivate delle voci che potevano partire, poi sono rimasti. Dodò credo che abbia un buon mercato, diverse offerte, il Napoli, la Roma, l'Inter, con quotazioni anche interessanti, forse le sue stagioni migliori a Firenze le ha giocate, quindi potrebbe essere anche uno, tra virgolette, da sacrificare. Su Gosens e De Gea ci penserei un po' prima di venderli, specialmente De Gea. Gosens è un uomo spogliatoio e, come avevamo detto anche precedentemente a Lorenzo in un'altra trasmissione, io prima di dare via a Ken ci penserei 100 volte, perché non c'è questo mercato incredibile di attaccanti anche a livello nazionale e internazionale. Poi possono venire fuori anche appunto dal campionato del mondo qualche talento e qualche nome nuovo, però ecco, insomma, che secondo me si potrebbe rilanciare in una situazione un po' diversa, assumendosi anche un po' di responsabilità. Prima di cederlo c'è la clausola e tutto quanto, io cercherei di convincerlo a prolungare e a stare ancora un po' con la Fiorentina.
7: Su Dodò invece si sta facendo avanti il Napoli, c'è chi parla di un'operazione che potrebbe portare nelle casse della Fiorentina 15 milioni, francamente se dovessero arrivare anche 10 milioni sarei già molto contento per un giocatore in scadenza nel prossimo anno. Cosa ne pensi, Luigi?
0: Sì, sicuramente è un giocatore che ha ancora mercato, come dicevo, secondo me il Grosso a Firenze le sue stagioni migliori le ha già fatte. È vero che quando è in grande forma, quando sta bene sulla fascia, determina e incide, perché ce l'ha fatta vedere anche quest'anno, nonostante una stagione tribolata sua personale e della squadra, però credo che ci possano essere anche sul mercato anche dei sostituti, anche delle alternative, la votazione di mercato è interessante, come dicevi, quindi potrebbe essere volta a volta l'occasione.
8: Stavo guardando sul monitor di servizio, no, le immagini della nazionale, quindi mi sono venuti in mente i giocatori viola che ieri abbiamo visto. Insomma, intanto vorrei sapere da te che effetto ti ha fatto vedere col 10 Cerdur, il 10 che fu, lo fu, non voglio peccare di blasfemia, di Giancarlo Antognoni, l'ultima volta il 16 novembre del 1983 a Praga nella partita contro la Cecoslovacchia, e poi soprattutto a parte Endur, che credo che rimarrà, se pensi ci saranno dei rimpianti per quanto riguarda Fortini, anche lui scadenza 2027, quindi prossimo probabilmente alla cessione, e invece che fare con Comuzzo? Giusto ripartire da lui, secondo te, ridargli fiducia e rimetterlo al centro, oppure eventualmente, anche se la valutazione è molto inferiore rispetto al passato, provare a cederlo?
0: Alla cura, secondo me, Baldini e i nostri giocatori della Fiorentina nazionale, secondo me fa benissimo, e Baldini è un motivatore, sta bene con i giovani, abbiamo visto Endur quando andrà in nazionale, anche nell'Under ha giocato a volte meglio che con la Fiorentina, vuol dire che c'era un ambiente che lo stimolava, e un allenatore che, con cui aveva un buon feeling, e comunque l'abbiamo rivisto volentieri appunto al centro della difesa. Fa un po' effetto vedere quella maglia numero 10 sulle spalle di Endur, quello per noi siamo un po' over, sì. Effettivamente ci fa un po' effetto, però diciamo, speriamo ce ne sia di buon auspicio, la mettiamo un po' così, perché è una maglia che a noi ci suscita sempre grandissime emozioni. Comunque secondo me è un investimento su cui puntare ancora. Anche lui ieri l'ha detto a fine partita, che i giovani possono avere anche un po' di alti e bassi. Lui ha avuto anche dei momenti di difficoltà, non è stato bene, lo stato fisico a volte non l'ha supportato, l'alternanza con la panchina non lo ha messo certo a suo agio. Quindi io ripartirei da Comuzzo, perché è un giovane su cui si può puntare ancora, ma anche poi da un punto di vista proprio di mercato non sono più quei, se non erro, 30-35 milioni che a un mercato invernale erano stati tirati fuori come quotazione dal Napoli, se non ricordo male. E Fortini, peccato, se va via, se va in direzione Premier, sarà una grande esperienza, però insomma anche su di lui insomma ci potremmo pensare qualche...
7: Sì, guarda, c'è un messaggio di Neri da Pistoia che dice: tanto che il sostituto di Dodò lo avevamo e era Favasuli che è stato perso alla Fiorentina e adesso a Catanzaro. Fortini a sinistra e Favasuli a destra sarebbe tanta roba. Ricordiamo, per allargare il discorso sui giovani sui quali ci può essere più di un rimpianto, oltre a Favasuli, Lucchesi, che ora è al Monza, la promozione del Monza è diventato automatico. Ghilardi, insomma, questo è il mio vecchio pallino Ghilardi, la Fiorentina ce l'aveva, è cresciuto una Fiorentina, e poi abbiamo visto che crescita ha fatto, prima alla Samp, poi al Verona e poi adesso alla Roma. Insomma, giocare con Gasperini così tante partite, riuscire a entrare nelle grazie di Gasperini, non significa essere dei giocatori di un certo livello. E poi Caiode, che è stato venduto a 17-18 milioni,
8: è stato un errore,
7: però magari adesso ne vale, non dico il doppio, ma 30 milioni magari li vale ora. Che ne pensi, Luigi?
0: No, sicuramente questa testimonianza, dobbiamo fare tesoro di queste esperienze, perché il vivaio della Fiorentina, che è stato, bisogna sottolinearlo, ricreato con forza e determinazione da questa società, ha dato, sta dando nel corso di questi anni dei giovani talenti più o meno talentuosi, più o meno bravi, però insomma dei giocatori che si sono affacciati alle serie maggiori, sono riusciti a entrare, come ricordare, anche nelle grazie diciamo di mister che non sono così facili da conquistare, sì, a Gasperini. Insomma, il vivaio c'è. Abbiamo vinto uno scudetto alla primavera, ci sono dei giovani interessanti anche in questa squadra. Primavera ha vinto lo scudetto, sarebbe utile aggregare già da quest'anno diversi giovani alla prima squadra per farci un investimento, oppure dargli in prestito, ma giusto in prestito per fargli fare esperienza. Però ecco, l'italianità, il vivaio, secondo me sono delle potenzialità che una società adesso deve coltivare proprio per un senso di appartenenza, ma anche per perché poi ti sei reato in casa dei giocatori e non devi disperdere valore e talento.
8: No, tra l'altro in questa direzione sarebbe molto importante riuscire a creare quella famosa squadra, diciamo,
7: dell'under 23, la seconda squadra.
8: Perché io penso, no, uno, a me quella di Favasulli un pochino mi fa un po' arrabbiare sinceramente, certo, questa vicenda, perché cioè, era della Fiorentina, è cresciuto nella Fiorentina, io me lo ricordo anche Favasulli, uno dei talenti più nominati tra l'altro, sì, che sia stato regalato tra virgolette, fa piacere se è andato a Catanzaro, per carità, una società amica, però in questo modo è sinceramente sconcertante. Si parlava di Caiode, che per me, tu lo sai, Lorenzo, sì, era un pallino, sono stato anche attaccato, dice, ma Caiode tecnicamente via subito a 16 milioni, guarda ora dov'è, però perlomeno l'hai venduto a una cifra, diciamo, ragguardevole, tra virgolette. Ma questa di Favasulli secondo me è un errore clamoroso. Probabilmente se ci fosse questa squadra under 23, lo chiedo quindi a Luigi, forse, ecco, certi giovani li cresceresti con più tranquillità,
7: certo,
8: li daresti spazio,
7: potresti tenere maggiormente sotto osservazione, controllare la loro crescita
8: e ti accorgeresti che Favasulli non va regalato in quel modo, no? Ora magari era un'altra dirigenza, per carità, però insomma mi sembra abbastanza importante.
0: Sì, sulle seconde squadre c'è un po' un dibattito aperto, sì, e pro chi è contro, io ancora non mi sono fatto un'idea molto precisa, non sono di un partito o di un altro. Io credo che però bisogna avere anche il coraggio di certi giocatori di farli giocare in prima squadra, di farli sentire in Serie A, anche se hanno 17-18 anni. Abbiamo visto in altri campionati, la Liga, in Premier, ci sono dei giovani che non hanno bisogno del limbo della squadra, della seconda squadra per emergere, ma se sono qualitativamente bravi, se sono capaci di stare in una prima squadra, ci sono gli allenatori che li provano, che li mettono, e a volte c'è un po' di timidezza, diciamo così, da parte degli allenatori a buttarli dentro. In tutto questo va merito, e io lo voglio ricordare, Mancini, allenatore della nazionale, a volte aveva fatto delle convocazioni e tutti ci chiedevamo ma questo chi è, da dove viene, perché a volte dei giocatori non li conoscevamo nemmeno. Ecco, bisogna essere un po' più coraggiosi, io credo in questo anche Grosso possa portare uno spirito un po' diverso, anche dare un po' di fiducia a questi nostri ragazzi.
7: Grazie a Luigi Caroppo, caporedattore della Nazione, a presto, buon lavoro.
0: A voi, ciao, buongiorno. Ciao.
7: Grazie, grazie. Torniamo ai messaggi da parte dei nostri ascoltatori al 348-7513-933. C'era prima anche un messaggio curioso da parte di Ivano da Roma, visto che parlavamo di giocatori degli anni 80, dai cognomi anche particolari, allora dice i giochi di parole con le figurine dei giocatori di quei tempi. Colla, Chiodi, Tavola e Palanca.
8: Vedi? Sì, è vero.
7: Ti viene in mente anche di qualche altro calciatore con un cognome sul quale poter giocare?
8: Guarda, c'era Chinellato, te lo ricordi? Sì. Chinellato il carcerato, era sempre un detto, e c'era, mi ricordo, quando eravamo ragazzi, commentando il nome di Chinellato. Ma poi c'erano i nomi che per noi erano qualcosa di straordinario, perché all'epoca non eravamo abituati, quelli un po' stranieri, no? Urber Pirker oppure, certo, Strukeli mi sembra della Roma,
7: la Roma, sì.
8: E questi nomi che insomma erano divertenti, perché allora per noi insomma il calcio erano nomi italiani prevalentemente, poi iniziarono gli stranieri, ma ce n'era un paio, sì, sì, uno e poi due,
7: oppure c'erano anche semplice dei nomi di battesimo molto particolari, così adesso facciamo anche meravigliare il nostro, nostro regista Stefano,
8: tipo
7: Rosolo Vailati.
8: Rosolo
7: anche Vailati,
8: il cognome non era male, no in effetti è vero. Poi c'era come cognome, per esempio, Donato Anzivino, sì, anche quello era un altro
7: ex Ascoli,
8: che me lo ricordo. Ma guarda, feci po' di tempo fa un po' una lista di poi la ritroverò, di nomi e cognomi particolari di, sì, di quel calcio lì, che oggi ci stupiscono meno perché insomma con tutti gli stranieri, ripeto, sì, è più semplice, ci sono nomi strani, però all'epoca erano quei pochi nomi, insomma ci divertivano tanto. E la ritroverò prima o poi, la ritroverò e te la porto, così qualcuno l'ho già detto, vediamo se, sì, perché in genere ecco, vedi,
7: Astutillo Malgioglio,
8: bravissimo,
7: certo. Emilio ci dice Malgioglio, ci ricorda questo
8: Tebaldo Bigliardi, per, certo, dirtene uno, l'ho ritrovata, sì, Castrense Campanella, te lo ricordi?
7: Questo
8: giocatore dell'Icata, però era un giocatore quindi Serie B all'epoca. Poi c'era Luigino Fasciullo dell'Atalanta, per esempio.
7: Neri da Pistoia ci ricorda anche un giocatore che ha vestito la maglia viola, Felice Evacuo, il top.
8: Felice Evacuo, o Evacuo e sono felice, sì, come disse recitò uno striscione di quei tempi. Sì. O Torino Piotti non era male.
7: Abbiamo anche sentito qualche volta in collegamento con noi. Odoacre Chierico.
8: Bravissimo, Egidio Notari Stefano.
7: Come ci scrive anche Massi, Agatino Cuttone, non si può scordare.
8: Non si può dimenticare. Ve lo ricordate Cuttone. Egidio Notari Stefano?
7: Certo.
8: Che giocatore anche discreto, vero? Il Como prevalentemente.
7: Sì. Poi arriva il messaggio di Guido, meno Lascina, me lo ricordo.
8: Era spettacolare.
7: Marronaro. Di Bologna.
8: Eugenio Sgarbossa, sì, giocatore della Reggiana.
7: Odorizzi
8: era uno.
7: E poi ecco, dicevi dei nomi di giocatori italiani ma che sembravano, sì, stranieri, sì, sì. Bachleckner, te lo ricordi?
8: Bachleckner nel Bologna.
7: Bologna e nell'Inter anche.
8: Giovanni Kötting, sì, Udinese, sì, e Juve, sì, o Kötting, non so come si pronunciasse, sì, per esempio.
7: Sì.
8: Poi c'erano i vari giochi di parole, Francesco Palo, Martino Traversa.
7: Sì, che ha giocato anche la Fiorentina, Martino Traversa, sì.
8: Franco Ipsaro Passione, Ex Pisa e Avellino, tra l'altro.
7: Edi Bivici, dice Riccardo, e anche Mauro Boccafresca,
8: giocatore dell'Avellino, anche
7: oppure
8: lui.
7: Anche Robert Acquafresca, che ha giocato nel
8: Acquafresca, più recente. Sì. Edi Bivi, tra l'altro, giocò nella Fiorentina Primavera, prima di andare a Catanzaro, sì, dove fece anche una decina di reti in Serie A. E Pierluigi Pizzaballa, mitico, anche figurina, sì, poi introvabile del, sì, calcio, quello era un po' precedente, sì, a questi anni. E poi alcuni stranieri che arrivarono ci facevano ridere, per esempio Van de Corput, se te lo ricordi,
7: del Torino
8: insomma, sì, non era male anche lui come insomma, abbiamo detti abbastanza, sì, se ce ne vengono
7: grazie
8: un po' in mente,
7: grazie anche ai nostri ascoltatori.
8: Giorgio Magno Cavallo,
7: certo.
8: Magno Cavallo era un altro, insomma,
7: giocava dove? Nel Brescia, forse, non mi ricordo se giocava nel Brescia.
8: Magno Cavallo, allora l'avevo segnato nell'Atalanta sicuramente, poi se ha giocato anche nel Brescia ci sta benissimo. Poi i giochi di parole era per esempio Selle Cavallo,
7: sì,
8: che poi fu ripreso anche dal film L'allenatore del pallone con Lino Banfi, che quando distribuisce le camere eccetera, Selle ovviamente va con Cavallo, ma su quello, sì, non c'era dubbio, insomma.
7: Poi c'è Claudio Viola da Bergamo che ci ricorda altri calciatori, Ferri e Tagliaferri.
8: Vogliamo fare altri giochi di parole?
7: Cantarutti,
8: uno spettacolo,
7: attaccante dell'Atalanta.
8: Bar Sport, film, sì, sempre, sì, di quel genere lì, segna Cantarutti a Torino, sì, contro la Juve in questa ipotetico vittoria del Catania, che li fa fare 13,
7: sì,
8: e
7: sì,
8: lui inizia a bere l'acqua delle tartarughe, insomma,
7: sì, sì,
8: o mangiare il sapone,
7: sì,
8: poi
7: sì,
8: c'è,
7: sì,
8: Pistone Candela, potrebbe essere un gioco
7: Candela,
8: di parole,
7: sì,
8: no? Che usava all'epoca.
7: Martiradonna,
8: un'altra. Poi c'erano giochi di parole che ricordo da ragazzi più un pochino meno giovani. Nakata e Pecchia, no?
7: Sì,
8: facevi queste assonanze.
7: Sì.
8: E ce ne sarebbero tante, insomma.
7: Perticone, dice Federico Boletto, questa è giocata anche nel Livorno, se non ricordo male.
8: Perticone, sì, mi sembra nel Livorno, è verissimo.
7: Sì.
8: Armando Cascione, giocatore particolare, insomma, come nomi. Noi ci si divertiva con,
7: sì,
8: poco.
7: E
8: no?
7: Poi c'è il gruppo Caffè Sport.
8: Diciamo la verità.
7: Borghetti, Doprato, non ti sei mai adoprato, è vero. Non giocò mai Doprato.
8: Altro striscione. Tra l'altro ci fece prendere un coccolone perché segnò con il Perugia
7: nello spareggio
8: con quegli ultimi minuti che io non so, penso siano durati un mezzo secolo.
7: Sì, sì.
8: Mezzo secolo, fece anche un bel gol, sembrava un giocatore ci fu il mito che giocava prima a calcetto in Brasile, poi fu scoperto, cioè, poi arrivò qua sempre, sempre rotto, sempre, e quindi da lì il genio, sì. Tu non ti sei mai adoperato,
7: sì. Guilherme Adoprado. E bellissimo. Poi Basci Calupo, ci scrive Max da Campo,
8: vedi, le vengano fuori te.
7: Angelo da Viareggio ci scrive Comunardo Nicolai in onore della Comune di Parigi del 1700,
8: della Comune di Parigi,
7: il più bello
8: Comunardo, un grande, sì, nome di battesimo, sì, veramente particolare.
7: Lasagna e maccarone, ci scrive Andrea da Empoli. Lasagna,
8: gioco, e gioco di parole, c'era, poi c'era Gillette, te lo ricordi, sì, del Gillette Radu,
7: sì, sì,
8: facevi Gillette Radu e Barba, per esempio, no? Sì. Volendo fare proprio un gioco di parole di questi. E poi a me affascinava sempre un giocatore che ha giocato anche nella Fiorentina,
7: sì,
8: e che nome piuttosto normale, però tra la figurina e il nome, Gianfilippo Reali, sì, vero? Sì, non so perché
7: Gianfilippo Reali,
8: Gianfilippo,
7: sì,
8: Reali, giocatore poi dell'Avellino,
7: degli anni 80, sì,
8: sì, 80-81, secondo, sì, me un anno solo nella Fiorentina, un acquisto di quelli che di quegli anni, sì, più della fine degli anni 70, sì, no? Che era, insomma,
7: non lasciò tracce,
8: non lasciava, sì, tracce, però aveva anche lui un bel baffo, sì, nero.
7: Poi Matteo da 74 da Firenze dice Colombo e Colomba, tutti e due all'Avellino. Franco Colomba e Colombo,
8: tra l'altro tutti e due bei giocatori, mi sembra di ricordare, Colomba sicuramente, sì, ma anche Colombo, tutti e due. Poi andò anche al Milan Colombo, se non mi sbaglio.
7: E poi Scugugia, dice Massi, sì, Giovanni Battista Scugugia. Felice Centofanti.
8: Felice Centofanti, tra l'altro giocatore anche all'Inter,
7: sì,
8: giocò,
7: sì, sì.
8: Centofanti,
7: certo.
8: Mi pare di ricordare segnò anche un gol contro la Fiorentina, se non mi sbaglio, uno dei pochi gol che ha realizzato Centofanti.
7: Di già Gian De Biagi De Parte, scrive Riccardo.
8: Questi sono magari sono
7: Di già, sì, me lo ricordo.
8: Di già
7: Gian De Biagi, Cremonese, Parma.
8: È vero. Stefano Impallomeni, a proposito di opinionisti anche, no, sì, di tutto mercato,
7: sì,
8: mi sembra,
7: sì, sì, certo,
8: era un nome,
7: certo,
8: particolare, certo, Impallomeni, giocatore della Roma all'epoca,
7: sì,
8: insomma ne abbiamo
7: sì,
8: nominati ora, poi col tempo magari ne faremo anche altri, però oggi abbiamo dato una bella sgrossata,
7: sì sì sì, assolutamente, insomma, poi i nostri ascoltatori ci aiutano come sempre a scovare nomi che magari avevamo dimenticato,
8: come per esempio Bakleckner, che tra l'altro uno scioglilingua incredibile.
7: Klaus Bakleckner, te lo ricordi, no? Aveva,
8: sì,
7: questo capello chiaro,
8: sì, sì, sì, sul biondino, infatti, sì, erano originari tutti di, insomma, per noi, insomma, un po' esotici come, sì, come nomi, ma in realtà italianissimi, perché allora si doveva giocare con gli italiani.
7: Cammarata, altro particolare,
8: sì, sì, sì, certo.
7: E invece tornando
8: seri
7: sulla qualità della Fiorentina, parlavamo dei giovani, dice Enrico, abbiamo tutti i giocatori in prestito che non vengono presi in considerazione dall'opinione pubblica, tantomeno dagli esperti, Amatucci, Rubino, i tifosi vogliono giocatori di nomi e, insomma, tanti addetti ai lavori insorgerebbero se fossero inseriti dei giovani nella rosa. Beh, però, insomma,
8: spero,
7: c'è la volontà
8: con
7: spesso
8: tutti i problemi che
7: provarli.
8: Abbiamo nel calcio che si, questo preconcetto venga spazzato via. E di Amatucci ne parlano tutti molto,
7: sì,
8: bene, anche,
7: sì,
8: di quello che sta facendo in Serie B spagnola,
7: sì,
8: Las Palmas.
7: È vero. Vedremo se ci sarà la possibilità per lui di essere aggregato
8: è
7: alla
8: rosa. È piccoletto, però anche che ce l'abbiamo avuti, no, di giocatori piccoletti, che
7: pensa a Torreira.
8: Torreira era piccoletto, ma insomma quando tirava fuori la garra ce l'aveva.
7: Sì, sì. Parliamo ancora di giovani e lo facciamo con Enrico Nicolini in collegamento con noi. Ciao Enrico.
9: Ciao, buongiorno a tutti.
8: Buongiorno.
7: Ben ritrovato Enrico Nicolini, bandiera della Samp, poi naturalmente ha giocato anche con la maglia del Bologna, del Napoli e non solo, però volevo soffermarmi sulla Samp per analizzare il rendimento di Martinelli, il portiere in questo momento in prestito alla Samp di proprietà della Fiorentina, perché chissà, magari la prossima stagione ci potrebbe anche essere la possibilità che venga proprio riportato alla Fiorentina da titolare. Intanto ti chiedo che cosa pensi di Martinelli e di questi sei mesi che ha giocato nella Samp.
9: Allora, tanto fammi anche aggiungere Catanzaro ad Ascoli.
7: Certo.
8: Stavamo ripercorrendo prima degli anni il calcio di quell'epoca lì.
7: Sì, sì. Prima avevamo avuto in collegamento Gabriele Morganti, che è stato giocatore
9: Catanzaro.
7: Quindi abbiamo ripercorso anche quella squadra del Catanzaro.
8: Siete scambiati all'Ascoli, al Catanzaro, perché 76-80 Nicolini e 80-81
7: Gabriele
8: Morganti,
7: sì,
8: il Catanzaro.
9: Sì, sì, sì. Non ci siamo incrociati, però abbiamo giocato contro per tanto tempo.
7: Ecco. Certo, certo. Andiamo allora su Martinelli.
9: Sì, allora, premetto che io tecnicamente non sono...
7: Certo, non facevi, non era il tuo ruolo quello del portiere, però insomma l'hai visto ripetutamente.
9: Le sensazioni di uno che vive questo sport da tanti anni è che sono di un portiere, secondo me, con buonissime prospettive. E per quelle che sono le eventuali carenze, e ripeto, prendetele un po' con le molle questi giudizi così, la sensazione è che allora quei piedi onestamente molto indietro e adesso è per il portiere in questo paradossalmente non avere una grande tecnica può essere un problema.
7: Sì.
9: Portiere molto istintivo, molto reattivo, un po' deficitario su queste palle alte, su questi spioventi che spesso e volentieri, secondo il mio punto di vista, magari potevano essere bloccate, spinte, però sono peccati di gioventù. Io penso che abbia prospettive importanti, ripeto, con una preparazione adeguata, però è chiaro che qua si parla di fare il titolare in Serie A.
7: Ecco, volevo arrivare a quello, insomma, secondo te è pronto, cioè per lui sarebbe più opportuno un altro anno alla Samp in Serie B oppure fare questo salto in Serie A, magari con la maglia fiorentina da titolare?
9: Cioè, sono sempre giudizi così che sommari, ma che poi di fatto non lo sono, nel senso che uno può anche non essere d'accordo.
7: Abbiamo perso Enrico Nicolini, vediamo. Aspetta, abbiamo perso per un attimo, dicevi sì, vai pure. Sì.
9: No, la titolarità della Fiorentina in Serie A così mi sembra al momento una responsabilità forse un po' troppo grande, però ripeto, posso sbagliarmi, però sinceramente io un altro anno in Serie B alla Sampdoria, molto formativo, perché comunque al di là della categoria, insomma, giocare nella Sampdoria non è facilissimo in questo momento, quindi...
7: No, no, infatti anche dal punto di vista delle pressioni, dell'ambiente...
9: Esatto, sì, io parlo proprio a livello di pressione, quindi possiamo anche equipararla a quella che potrebbe essere a Firenze,
7: sì.
9: Però chiaramente con una categoria superiore, quindi io, per quanto mi riguarda, ripeto, un giudizio molto molto soggettivo, io un altro anno alla Sampdoria glielo farei fare.
7: Ecco, però comunque vedi in questo portiere delle buone potenzialità per poter diventare un portiere di Serie A di un certo livello, di un certo spessore?
9: Secondo me sì, perché il fisico c'è, la personalità c'è, è stato buttato in campo senza preavviso e ha risposto presente, quindi ritengo che sia un portiere di prospettiva, però ecco, farei ancora fare
7: un piccolo
9: passettino in avanti.
7: Certo.
8: Sì, anche perché per i portieri forse, no, visto noi parliamo dei giovani giustamente da lanciare eccetera, però forse il portiere ha un ruolo particolare, ci sono delle eccezioni come per esempio Donnarumma, lo è stato titolare già del Milan a 18 anni per esempio, Giudi Lì, Buffon ancora prima, me lo ricordo, al Parma eccetera. Però ecco, se no un po' di apprendistato in più ai portieri, penso a Carnesecchi, che forse Nicolini si ricorda la vicenda di Carnesecchi, fu lasciato due anni alla Cremonese, potrebbe una parabola del genere per quanto riguarda
9: anche
8: il nostro
9: perché,
8: Martinelli,
9: sinceramente, no? Cioè, quale potrebbe essere l'aspetto negativo della cosa? Cioè, un anno in B, cosa,
8: non ce ne sono.
9: Cosa preclude?
8: A meno che la Fiorentina non abbia bisogno di un portiere,
7: certo,
8: e allora scelta deve fare? Cioè, puntare subito sul giovane o mettere un portiere che poi tra qualche anno sai già in teoria di non dove,
7: cioè un portiere
8: se non è De Gea,
7: se non vuole puntare subito su Martinelli deve portare su un portiere che per un anno
8: però deve
7: aspetti Martinelli, cioè comunque aspettare Martinelli,
8: e non è facile andare a prendere.
9: Certo, da questo punto di vista mi trovate d'accordo, è chiaro che sarebbe un problema serio, perché un portiere che vai a prendere non lo prendi per fargli fare un anno, poi arrivederci, grazie.
7: Certo.
9: A meno che non prendi un portiere datato che ti garantisca certe prestazioni
7: e poi diventa il vice di Martinelli.
9: Esatto, poi fa da chioccia eventualmente a Martinelli, ecco, in questi termini potrebbe avere un senso, se no, come ricordavate voi giustamente, questo era un problema.
8: Quello che poteva essere Terracciano, per esempio, che sembrava destinato a questo tipo di utilizzo, poi è rimasto titolare tre anni alla Fiorentina.
7: Ecco, e da allenatore, Enrico, ti chiedo quanto potrà migliorare con i piedi Martinelli.
9: Ma guarda, io sono sempre dell'idea che, a parte il fuoriclasse, il campione ovviamente che è super partes, io faccio un ragionamento molto semplice e presumo anche senza presunzione, appunto, molto logico. È possibile che i portieri di oggi siano tutti bravi tecnicamente? Non credo, no?
7: No, certo.
8: Se no non farebbero il portiere.
9: Una volta
7: oggi è quello che si richiede, però.
9: Fondo,
7: ecco.
9: Si facevano i difensori, perché i portieri non erano neanche capaci a calciare.
7: Sì.
9: Ora
7: sì,
9: il portiere più modesto calcia la palla a 70 metri dalla sua porta.
7: Sì.
9: Quindi evidentemente c'è un lavoro alle spalle.
8: Certo.
9: E quindi io penso che lì si possa lavorare molto e ottenere anche degli ottimi risultati.
7: Bene.
8: Avendo visto ieri, immagino, un po' la nazionale, non lo so, lo domando,
9: sì,
8: un giudizio da esperienza sui giovani che hanno giocato della Fiorentina ieri in nazionale, Comuzzo, Ndur e anche Fortini, però insomma è un po' in bilico avendo il contratto in scadenza. Che ne pensi?
9: Ma a me, guarda, Ndur mi piace tantissimo, mi sembra un giocatore di grande prospettiva, devo dire la verità. Quello che più mi ha, vabbè, lo conoscevo già, l'ho visto tante volte, e dà l'idea di essere un giocatore anche di grande esperienza, paradossalmente, no? Rispetto agli altri.
7: Probabilmente anche le varie esperienze a livello internazionale all'estero, che ha fatto, gli hanno
9: sicuramente
7: giocato.
9: Sicuramente lo vedevi più avanti degli altri, non solo per la sua qualità tecnica, ma anche per la capacità di stare in campo, la padronanza nella giocata. Ho avuto la conferma di quello che avevo visto già in occasione delle partite con la Fiorentina.
7: Sì.
9: Sinceramente una partita che, per cui dare dei giudizi, viene difficile anche a livello individuale, no? Insomma, sì. Parliamo di l'avversario onestamente modestissimo, parliamo di, penso che almeno 3-4 giocatori del Lussemburgo giochino in Serie C addirittura, quindi onestamente insomma prenderei per buono così questa ventata di gioventù, però mi piace vedere i giocatori, i giovani, mi piace vederli in campo per scelta tecnica, cioè non perché sia obbligati.
7: Sì.
9: E ieri di fatto, insomma, bastava avere 18 anni e ecco, diciamoci chiaro, chiaramente giocando nelle categorie di competenza.
7: Senti, prima di salutarti ti chiedo anche un giudizio, non tanto sulla

0: nel momento della conferma purtroppo si è un po' perso per strada, però ciò non toglie che le cose che aveva fatto vedere l'anno prima non siano valide. Ci sta benissimo che un giocatore giovane, nel momento in cui ti è costretto fra virgolette a fare bene, mentre prima ti era concesso un po' tutto, no? Perché anche il minimo errore comunque ti veniva, non veniva sottolineato. E poi purtroppo quando si va avanti poi devi far vedere di avere anche la personalità. Però ripeto, secondo me anche lui ha delle ottime potenzialità per confermarsi per quello che aveva fatto vedere il primo anno.
1: Enrico, grazie mille per il tuo intervento.
0: Grazie,
1: a presto.
0: Grazie a voi, sempre un piacere.
1: Buona giornata, grazie. Buona giornata. Grazie a Enrico Nicolini. E c'è Marco il Pecora che dice: che soddisfazione che il bidone di Vlahovic non ha funzionato alla Juve. Ora via parametro zero, altri soldi che perderanno oltre a quelli che gli abbiamo fatto perdere con la mancata Champions. Insomma, c'è anche questa soddisfazione. Un Vlahovic che alla Juve non ha saputo confermarsi rispetto a quanto aveva fatto.
2: E poi, visto di non rinnovare il contratto, l'ha mantenuto. Sì, no? Visto sì. Ci eravamo passati anche noi da quella situazione, sì. E l'ha fatto ugualmente con la Juventus.
1: Spazio al corto.
2: Allora, senti, ci sono tante cose, però siccome abbiamo poco tempo mi concentro su due cose. Intanto il compleanno di Pasquale Iachini, 4 giugno 1955. Parlavamo del calcio degli anni Ottanta. Pasquale Iachini era il cross fatto persona,
1: sì,
2: no?
1: Crossatore perfetto.
2: Crossatore perfetto, 2 anni soli alla Fiorentina, però che cross, e soprattutto poi il cross per quello che per me è uno dei gol del secolo della Fiorentina, cioè quello di Giancarlo Antognoni in tuffo
1: 3-3
2: volo d'angelo nell'83, quella pennellata non a caso secondo me fu del grande Pasquale Iachini, che ogni tanto sentiamo molto volentieri. Poi l'altra cosa è che su cui mi concentro: 4 giugno 1998 muore Miguel Montuori, grandissimo giocatore della Fiorentina, sfortunatissimo perché una pallonata lo privò di una parte della carriera, ebbe tantissimi problemi successivi, era un giocatore strepitoso, ebbe tantissimi problemi anche economici quando poi tornò in paese. Il gruppo del 56 lo riportò in Italia con una scusa e gli trovò una casa all'isolotto, il comune gli trovò anche un impiego, e quindi lui dall'88 al 98, anno della sua morte, appunto giorno della sua morte, il 4 di giugno del 1988,
1: e ce lo ricordiamo anche in quel periodo opinionista di alcune televisioni locali.
2: Tra l'altro lavorava, era insomma diciamo un prestigio prestigioso scout, diciamo così, dell'isolotto, e lì ci fu Francesco Flachi, che non a caso lui lo segnalò subito, e tra l'altro scriveva anche dell'isolotto sui giornali, in particolare su Calcio Più, vedevi gli articoli firmati Miguel Montuori. Purtroppo scomparso abbastanza prematuramente a 66 anni nel 1998, però è un personaggio secondo me un po' sottovalutato nella storia della Fiorentina, ma per quello che era sul campo, perché era davvero uno, forse un fantastico numero 10, oltre che un cannoniere, insomma aveva delle qualità incredibili, però ebbe anche tanta sfortuna.
1: Siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, grazie a Tommaso Bordini.
2: Grazie a voi, alla prossima.
1: Vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
4: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.

0: 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
1: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri, altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Il presidente libanese Aoun, in un incontro con la stampa, ha parlato di negoziati molto difficili e ha affermato che l'accordo di tregua rappresenta l'ultima opportunità. Intanto il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione.
7: La cronaca è la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce e di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
8: Al via davanti alla corte d'assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo è entrato di nascosto nell'appartamento della vittima in via Iglesias, era riuscito a ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. All'ingresso in aula dell'imputato, la mamma della vittima, Una Smirnova, ha urlato bastardo prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi.
7: Politica, la Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
8: È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Marjane Satrapi, si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia AFP, è morta di tristezza poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Repa, suo marito e amore della sua vita.
7: Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14.30 con la sfida tra Jakub Bensic e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
8: È tutto, a più tardi.
9: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!

0: Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Ben trovati, buon pomeriggio, è giovedì 4 giugno, è un'altra giornata nella quale cercheremo di provare a fare un po' di chiarezza sul futuro che attende la Fiorentina e continueremo a ingannare l'attesa dell'ufficialità dell'arrivo di Fabio Grosso. Siamo un po' su questo doppio binario in attesa poi di capire insomma quelli che saranno i fatti che arriveranno dopo le parole del presidente Commissario. Luca Calamai, ben trovato, buongiorno.
3: Chi si compra?
2: Ancora non si sa, perché ancora siamo a un livello abbastanza generico della costruzione vago. Del prossimo anno, vago, anche perché d'ufficiale ancora non ci abbiamo nemmeno l'allenatore, e quindi non se ne esce, c'è ancora da attendere. Vediamo se intanto al termine di questa settimana troviamo l'ufficialità della nuova guida tecnica. Dopodiché ci siamo, perché poi credo già tra lunedì e martedì partirà la dirigenza e nelle persone ovviamente di Paratici e Ferrari per questo domenica, summit in America.
3: Chi si vende? Flash!
2: Dodò,
3: De Gea, quando partono?
2: Io ho capito verso l'8 dovrebbero partire.
3: Quindi non vanno al grande evento
2: a meno che non
3: partano
2: domenica, perché poi c'è.
3: Ma è già a New York, giusto, Paratici?
2: No, io questo
3: non era in vacanza.
2: Ti risulta sia già a New York in vacanza?
3: Ma io ho sentito dire che era in vacanza a New York, ma vabbè. Allora, chi si compra Flash? Niente.
2: No.
3: Chi si vende Flash? Niente.
2: No.
3: Chi si presta Flash? Niente.
2: No.
3: Di che si parla? Niente. No. Qualcosa si parla, qualcosa
2: ma
3: si parla.
2: Mi sembra che si continui a dividersi un po' tra chi è rimasto più che soddisfatto dall'intervento del presidente e chi dice vabbè, vediamo un po' cosa fanno prima di prendere queste parole e fidarsi ciecamente.
3: Vedo
2: una discreta spaccatura, ecco.
3: Ma più che una spaccatura, stavolta direi
2: cioè,
3: un
2: diverse
3: po' di
2: reazioni, ecco.
3: Traduzioni? Traduzioni del pensiero papale?
2: Sì,
3: non lo so,
2: perché i termini
3: si dice,
2: sono molto aperti.
3: Noi sostanzialmente non vogliamo una Fiorentina piccola, non la vogliamo.
2: No.
3: E che vuol dire? Quant'è
2: che
3: la
2: vogliamo
3: piccola?
2: Grossa. No, però hai ragione, io poi lo sai, ti stuzzico in redazione ogni tanto, dovete sapere, mentre Luca Calamai legge, io gli arrivo alle spalle e gli faccio anno di transizione, così.
3: No,
2: e lui mi salta
3: anno
2: sulla
3: di
2: sedia.
3: Transizione peggio,
2: però è lì, è lì che ti osserva tipo avvoltoio.
3: Di transizione c'è il progetto triennale, che è peggio dell'anno di transizione,
2: ma
3: è
2: un test. Però ogni ciclo è triennale.
3: Giustamente, chi lo diceva? Pietro oggi in redazione.
2: Sì.
3: Diceva, va bene, non vogliamo essere piccoli, e verrebbe da aggiungere, come diceva quello lì, lasciamo per sti cazzi.
2: Anche l'altra versione è me coglioni, ma dipende.
3: No, in questo caso direi meglio sti cazzi. Ma cosa vuol dire quindi? Perché non essere piccoli vuol dire lottare per la Champions, puntare all'Europa League, accontentarsi per il momento di tornare per l'ennesima volta in Conference, tornare nella parte sinistra della classifica, fare meglio di quest'anno, giusto?
2: Rientra un po' tutto, sì.
3: C'è tutto,
2: sì, direi.
3: Ma dentro questo tutto c'è tutto, quindi il contrario di tutto anche, no? Allora io, ora al di là delle battute, allora io ho letto positività, alla quale oggi aspetto poi la risposta dei fatti, ma anche nel Caffè Nero Bollente, proprio perché volevo dare continuità alla mia riflessione, è che poiché lui dice vogliamo essere all'altezza di Firenze, della Fiorentina, allora l'altezza della Fiorentina, presidente, è quarto, quinto, sesto posto.
2: Sì, siamo lì.
3: Queste sono le tre opzioni.
2: Se guardi
3: quarto,
2: la famosa classifica perpetua,
3: diciamo,
2: più o meno.
3: Molto bravo.
2: Sì.
3: Quinto ti diciamo benino, stiamo arrivando. Sesto, un punto di partenza. Settimo, l'hanno sbagliato. Ecco, sotto non vado, per cui se questa è la mia visione, Fiorentina,
2: arrivo a dire che settimo tornati in Conference League dopo un anno come quello abbiamo vissuto, forse può anche starci.
3: Sì, ma meglio di no. Però
2: hai ragione, però se però, quest'anno arrivi settimo un grosso bene. E ritrovi la Conference League, è quello che fece l'italiano,
3: magari
2: no?
3: ho pescato due o tre talenti veri, cioè,
2: ci ma, si può stare,
3: ecco, cominciamo ognuno a stabilire dove mettiamo l'asticella, perché sennò il giochino poi diventa confuso o comodo, perché se fare essere all'altezza di Firenze vuol dire andare sotto questi parametri, e vi ripeto, io non riconosco nemmeno il settimo posto, ma comunque nell'anno sbagliato prendo anche il settimo posto, è sotto, no, sotto no. Quindi la Fiorentina deve recuperare quanti, una ventina di punti?
2: 42 quest'anno, 65 con Palladino, 20, sì,
3: una 20, fai 60, 62, punti, sì, devi recuperare, sì, questi punti, e quindi ciò cosa comporta? Che non accetto ragionamenti di ridimensionamento. Dice, ma presidente non ha parlato perché secondo me non era il senso di questo ragionamento, doveva essere un ragionamento di grande respiro, non una, però lui ha ribadito due volte il concetto del dobbiamo essere a livello di Firenze, non vogliamo cose piccole, e quindi gli mandiamo la classifica allo storico, tra l'altro siamo stati superati al Napoli allo storico, quindi non è una bella cosa. Gli mandiamo lo storico di Firenze, gli mandiamo quali sono le nostre ambizioni, e non scendiamo sotto questo livello perché non sarebbe accettabile. Allora 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo come sempre due ore in compagnia, aggiungo io, ma interpretando sicuramente il pensiero anche Tommaso, graditissima, degli amici e degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Sono gradite sempre, in questo momento ancora di più, perché parlarci direttamente ci capiamo, anche sentiamo il tono della voce, il tono del vostro umore, quindi le telefonate allo 055 77 11 171. Oggi e ormai tutti i giorni, sarà sempre peggio, sono usciti altri nomi di giocatori, per cui cioè, li analizzeremo insieme
2: oggi,
3: ai nostri ospiti.
2: Cominciamo anche a farvi conoscere un'altra voce, un altro volto,
3: sì, del mercato,
2: a seguire, a raccontare il mercato viola. Giustamente facevi riferimento a qualche nome nuovo, riprendiamo quanto ha riferito il Messaggero, quindi direttamente da Roma, sponda Lazio, potrebbe partire Cancellieri, perché Gattuso si vuol tenere stretto Isaksen. Cancellieri, al contrario, fra l'altro ha il contratto in scadenza la prossima estate, potrebbe essere un'idea anche per la Fiorentina, questo riferisce, sì, il Messaggero, sai, sugli esterni.
3: Io preferisco Isaksen,
2: sì.
3: Se ti lascio Cancellieri.
2: No,
3: lo vuoi te Cancellieri?
2: No, prendevo più volentieri Isaksen, che peraltro volle, se non sbaglio, proprio Sarri, sì, a Lazio.
3: Te lo vuoi Cancellieri? Te lo lascio.
2: Ma insomma,
3: no. Io voglio Isaksen.
2: Me lo ricordo anche
3: tra
2: Lorente
3: e Volpato, preferisco Volpato. Sì, ma io sono anche convinto.
2: Io fra l'altro ti dico una cosa:
3: tutti i nomi farlocchi.
2: Poi ho scritto due righe su Firenze Viola, usciranno. Occhio a far mercato col Sassuolo, perché quando ce l'hai fatto tra Kevin Prince e Boateng, tra Lirola e Duncan, ti sono partiti quasi 30 milioni. Lascio a voi, sì, le risposte che hanno dato questi tre calciatori. C'è stato poi l'inseguimento, ma più teorico che non pratico, a Berardi, che non è mai concluso. Torsved l'anno scorso sembrava un obiettivo, sì, anche lì nulla a fare. Io quando sento parlare di Lorente Volpato, ragazzi, a far mercato con Carnevali è molto
3: no,
2: dura, va
3: poi,
2: bene, c'è Paratici.
3: Secondo
2: però
3: me sono tutti nomi farlocchi questi. Questa è la mia sensazione, che si andrà su tutti i profili diversi. Io se dovessi darvi un consiglio, e poi chiedo alla grandissima Sara di cominciare a preparare il primo collegamento, se dovessi dare un consiglio, io vi suggerirei di andare a guardare, non ora, magari fra qualche settimana, le rose delle grandi squadre, soprattutto quelle inglese, quindi il Chelsea, l'Arsenal, il Manchester United, il Manchester City, insomma quei livelli là, ecco, ma anche il Tottenham tutto sommato, che comunque si è salvato, perché io mi immagino che in quel bacino, come noi, ti ricordi, fummo bravi, fortunati, ma senza poi dare un seguito a prendere Salah. Io credo che in quel bacino un uomo come Paratici ci può pescare bene. Certo, dobbiamo essere bravi a non fare la figura di Salah, cioè a cercare di darci qualche possibilità remota di difendere poi il patrimonio tecnico che prendi, però io mi aspetto quel talento, sì, quel mondo là che Paratici sicuramente conosce bene. Allora,
2: i numeri li abbiamo ricordati,
3: li abbiamo, sì, ricordati.
2: Se no li ridico ancora, al volo: 348 753 933. Siamo in diretta sulla di radio fino alle 16, quindi c'è anche 3925 727775. Le telefonate le prendiamo tra un po' allo 055 771 171, perché io vorrei dare priorità al nostro,
3: sì,
2: ospite,
3: perché,
2: telefonico,
3: perché quando ci sono dei momenti che noi riteniamo passaggi importanti per la Fiorentina, ecco, confrontarci con un amico, ma un formidabile collega come Massimo Marianella, per noi è motivo di piacere e d'orgoglio. Ciao Massimo.
4: Ragazzi, buon pomeriggio.
2: Caro Massimo.
3: Massimo, non c'è dubbio che l'intervento del presidente commisso, intervento tra l'altro da parte mia auspicato, io ti devo dire, l'ho trovato anche sostanzialmente corretto per quello che in quel momento lui aveva, vorrei dire, aveva quasi il dovere di dire e di spiegare. Io non ci ho trovato quasi niente di sbagliato, e non mi aspettavo tantissimo di più, però non c'è dubbio che è il punto di ripartenza. Non so che ne pensi, Massimo.
4: No, lui ha detto tutte cose giuste, sono d'accordo con voi, però sono d'accordo anche con chi ieri degli ascoltatori di Radio Firenze Viola ha detto benissimo, tutto giusto, adesso vediamo i fatti. Io penso sempre che comunque i fatti in questi anni qualcosa sia successo e sia arrivato e vengono dimenticati troppo presto, perché purtroppo non aver vinto le finali è stato brutto. Esserci arrivati comunque per me deve rimanere sempre motivo di orgoglio, aver fatto quel percorso lì, aver lanciato dei giovani è stato un altro punto secondo me importante di questa gestione. Io poi, tra l'altro, credo ne parleremo più in là, però nel mio roster della prossima stagione ci dovrebbe essere spazio per più giovani di quanto non c'è stato in questi ultimi anni nella Fiorentina. Parlo di roster, non parlo di titolari, però giocatori,
3: certo,
4: che possono venire,
3: certo,
4: buoni,
3: certo,
4: che possono,
3: certo,
4: essere inseriti. Ha vinto uno scudetto primavera la Fiorentina. Il dubbio deve essere sempre quello: li mandiamo a giocare di più, li facciamo fare esperienza o li facciamo crescere con questa maglia, in questo ambiente con noi? Magari richiamare anche qualcuno dei giovani che questa esperienza fuori è andata a farla. Io credo che la Fiorentina debba ripartire anche dai giovani, tanto questo sarà un anno di ripartenza secondo me. Quindi ha detto cose giuste, secondo me questa gestione ha fatto meglio di come non gli venga riconosciuto, ma può e deve fare di più. Quindi io mi attendo che questa stagione che viene sia un anno di ripartenza per fare ancora meglio e farlo con continuità, perché tra le cose belle ce ne sono, ci sono anche 3 anni di lotta per succedere. Quindi insomma, va ricordato poi tutto, le cose positive e le cose meno belle.
3: Vabbè, questo poi fa
2: grosso
3: parte,
2: è uno che viene dalla,
3: sì,
2: primavera.
3: Però voglio dire, il bello e il brutto fa un po' parte anche del vissuto.
4: Certo.
3: Vorrei ricordare che la Fiorentina Cecchigori è retrocessa in Serie B, poi ha vinto la Supercoppa Italiana, ha vinto la Coppa Italia, insomma, abbiamo fatto tremare il Camp Nou, e abbiamo fatto anche grandi cose, ma insomma che ci siano delle oscillazioni, questo non fa. È l'equilibrio, no? È che la verità è che la crescita si è fermata l'anno scorso. Io ti devo dire la verità, lo ribadisco per la millesima volta, se io torno indietro con la menta un anno fa, con 6° posto, 65 punti, nemmeno un giocatore importante venduto, l'arrivo di un allenatore vincente, 100+ milioni messi,
2: sì, sì,
3: a disposizione in un equilibrio, ovviamente poi ne sono rientrati tanti, di altri 20, cioè lì era veramente veramente tutto pronto per il decollo dal mio punto di vista, ma lì ci dovevi essere arrivato e c'eri arrivato a quel punto lì.
4: Però Luca, a quel punto tu ci sei arrivato e come società io poi fatico a rimproverare troppe cose, nel senso che tu dai al tuo direttore sportivo 92 milioni per operare sul mercato. Quei soldi sono stati un pochino sperperati, un pochino buttati, vanno detti, cioè sono stati impiegati male, però la società li ha dati, li ha messi.
3: Bravo.
4: Nel momento in cui si sono resi conto che c'era stato un errore forte, hanno cambiato l'allenatore, hanno cambiato il direttore sportivo, quei soldi li hanno messi a disposizione, cioè fatico a far sì che poi tutte le colpe ricadono sulla proprietà, perché la proprietà ha fatto quello che doveva fare, ha messo soldi a disposizione e quando si è resa conto che gli uomini che li avevano avuti avevano sbagliato, li ha cambiati.
3: Non c'è dubbio, ti devo dire Massimo che io che sono iscritto a questo tuo partito, di questa tua riflessione, poi mi prendo le trambate in faccia di Giovanni Galli che mi dice ma il proprietario, la responsabilità del proprietario è scegliere gli uomini giusti, se dai soldi agli uomini sbagliati
2: io sai
3: sei responsabile,
2: cosa
3: ma io voglio andare
2: lì
3: oltre questo
2: per alimentare giusto il contraddittorio. È che è vero quello che dice Massimo, è che per esempio sento tanti dire il Milan è in grande difficoltà, però hai visto un minuto dopo che hanno mancato il loro obiettivo hanno cambiato tutti. In casa Viola nei 7 anni no, sappiamo bene che di cambi non ce ne sono stati, ci sono state sostituzioni obbligate, però non è che si è mai tirato una linea dicendo quest'anno non si è centrato l'obiettivo, si cambia.
4: Hai ragione Tolo, hai ragione, è che poi l'indole della persona, per esempio De Laurentiis, che con questo sistema ha vinto tanto, guarda che De Laurentiis è un esempio che va a sconfessare tutte le teorie del calcio moderno, del marketing, delle strutture societarie. Lui con il suo metodo ha vinto senza uno stadio, senza un campo d'allenamento, però lui non manda via nessuno. Lui, se conoscete qualcuno che lavora per il Napoli, vi dirà che in ogni riunione dice qui non va via nessuno perché questa è una famiglia, quindi litigate, tiratevi i capelli, fate quello che volete, ma poi dovete far pace perché in una famiglia si fa così. E lui con questo sistema ha dato continuità. Il Milan, tu dici, cambia tutto, è vero, ha cambiato tutti perché era arrivato ad un livello quasi ridicolo di realtà interna, parlo, oltre che poi quelli che sono stati i risultati. Però il Milan non ha messo un punto, voltato pagina e dato una struttura nuova, perché oggi non sai con chi parlare in società, perché Ibrahimovic vuole un allenatore e Cardinale ne vorrebbe un'altra struttura, perché i giocatori, Modric dice ma non so se resto, Leao dice no grazie ma io me ne vado. Altri fanno dichiarazioni che francamente in un ruolo importante come può avere Maignan, che è stato capitano, poteva francamente risparmiarsi. Oggi il Milan è un caos, è un Milan che ha preso una scelta, ha cambiato tutto e ha una struttura. Il Milan non sai chi l'allenerà, chi la gestirà, a volte la continuità aiuta, se ti accorgi degli errori ti aiuta ancora di più, però se vogliamo proiettarci verso l'anno prossimo, io penso che sarà un anno, io mi aspetto un anno di ricostruzione e di ripartenza. Lo fai con un nuovo allenatore, lo farai con nuovi giocatori. L'avete detto voi fino alla noia, dovranno essere bravi a vendere tutti quelli che sono arrivati, quelli che sono arrivati a fine corso, quelli che sono tornati, per liberare proprio il campo d'allenamento, i problemi nello spogliatoio di quello che resta forzatamente ed è scontento. Quindi loro dovranno fare, a volte anche forse perdendoci economicamente, piazza pulita di chi nella loro idea non rientra nel roster, e io molti di quei vuoti lì li riempirei con dei giovani, perché i giovani della Fiorentina ce li hanno.
3: Dopodiché Mas, io ci trovo un qualcosa di profondamente diverso nel percorso della famiglia, allora è arrivato proprio dalle parole di Giuseppe Commisso. Allora, siamo tutti d'accordo che quello che lui ha detto, letto, tanto è irrilevante, è stato studiato parola per parola, no? Non c'è stato un momento di dubbio, no? Non è andato a braccio nemmeno per un secondo, si era tutto studiato. Allora, per la prima volta una società che ha sempre vissuto nel promuovere all'interno figure, per la prima volta il presidente
2: cita,
3: dice
2: sì, l'endorsement.
3: Uno nuovo. Mm-mm. Uno nuovo, non l'aveva mai detto. Uno nuovo, ma non solo uno nuovo. Uno nuovo che comanda.
2: Ecco. E che ha voluto lui. Perché ti
3: e
2: ha detto. Lo, lo...
3: E si riconosce, certo, e si certo. mette questa medaglia, anche se noi poi. Paratici ci spiegò che lui aveva parlato col padre, ma è assolutamente irrilevante se ha parlato col ha parlato con la famiglia. Io ci trovo, Massimo, veramente una rivoluzione clamorosa.
4: Io non credo che Paratici l'abbia scelto lui. Io penso che lui possa aver contribuito.
3: Sì, no, ma
4: alla,
3: voglio
4: alla
3: dire, però,
4: di uno nuovo.
3: Però oggi lui ti dice e dice che un modo di gestire la Fiorentina, che è stato un modo che era partito.
4: Anch'io credo che sarà diverso.
3: Ed è cambiato. Ora si prende sì, quelli che riteniamo bravi.
4: Io penso che sarà diverso il modo di gestire la Fiorentina, perché Rocco gestiva la Fiorentina da appassionato di calcio e della Fiorentina, e quindi lo faceva col cuore. Io credo che Joseph non sia così appassionato, per non dire forse non lo è per niente.
3: È normale.
4: Lo gestirà, io credo, all'americana, come un bene importante di famiglia, nella memoria del papà, ma sarà un pochino più numeri e un pochino meno cuore. Io me l'aspetto così.
3: Allora, mi è piaciuto anche, Massimo, che il presidente abbia speso grandi parole per Vanoli, se le merita tutte, così come credo si sia giustamente e meritatamente abbia accolto un grande gioia quell'applauso dei tifosi alla fine nell'ultima giornata di campionato. Mi chiosi questo saluto a Vanoli, cosa ti resta
4: Vanoli
3: di Vanoli?
4: Trattato meglio. Vanoli andava trattato meglio, secondo me, perché, ma lo avete sottolineato voi, non vi dico niente di nuovo, l'hanno tenuto un pochino lì per avere la certezza che Grosso si liberasse. Io penso addirittura se nel frattempo non trovavano qualcuno
3: di diverso,
4: magari dall'estero, di pescare un jolly che potesse essere la carta a sorpresa di Paratici. Quindi in questo senso io Vanoli sinceramente l'avrei trattato meglio, perché ha fatto un lavoro straordinario, perché non solo salva la Fiorentina, ma ridà anima a una Fiorentina che aveva un livello in spogliatoio, diciamo così, meno unito e meno coeso di quello che non ha lasciato lui quando se n'è andato. Ha inserito anche lui dei giovani, probabilmente non è stato un clamoroso comunicatore, però ha fatto un grande lavoro e io penso che debba essere ricordato nella recente, nella giovane storia della Fiorentina, perché ha fatto bene. Io un'altra chance gliel'avrei data, onestamente, che era un pochino il dubbio che ha avuto Paratici, nel senso che Paratici a lungo ci ha detto che stava seriamente pensando di tenerlo, perché Vanoli ha sempre fatto molto bene in situazioni non ideali, cioè va in Russia con una squadra che non conosceva, in un mondo che non conosceva, con una squadra che era così così, e vince la Coppa. Va a Venezia, una squadra che stava retrocedendo dalla Serie B, stava retrocedendo, e la porta in A. Va a Torino, si rompe Zapata, gli vendono i giocatori e comunque la mantiene allo stesso livello degli ultimi anni. Viene a Firenze, che in 10 partite aveva fatto 4 punti, e la salva più o meno serenamente. Quindi credo che la curiosità, per non svelare nulla di nuovo, che aveva Paratici era di vedere Vanoli in una situazione per una volta ideale, cioè di fargli cominciare una stagione con una squadra scelta da lui, con delle valutazioni che poteva aver fatto già nel corso della stagione passata, e vedere questo dove l'avrebbe portato. Alla fine hanno scelto, credo, anche per non avere
3: per non ripartire con una parte dei tifosi, dai, io credo sì, sì.
4: Ah, forse anche questo, ma per non avere un ricordo in più di una stagione che è stata comunque amara, che non è stata una stagione positiva per mille aspetti. Quindi l'idea alla fine è stata quella, è il caso di cambiare, è andato con un allenatore che lui ha
3: conosciuto. Che ne pensi di Grosso, Massimo?
2: E soprattutto, Massimo, se anche lui non rischia comunque di avere addosso un po', insomma, di pressioni, cioè partiamo, fate tutti gli scongiuri con 2-3 pareggi, penso a Palladino, vi ricordate cos'era? Parma, Monza e ce n'era una terza. Partiamo con 3 pareggi, Massimo, sai
3: Venezia.
2: Bene? Venezia, sai bene la piazza, perché tanti oggi dicono ma è grosso, non può essere per una squadra ambiziosa, e ci ritroviamo a fine agosto, ecco, col clima già bello caldo, no?
4: Sì, però a Firenze questo succede anche con Guardiola, eh? Cioè se Guardiola pareggia 2 partite, dicono sì. Ma Guardiola
3: è bello e cotto, è finito, è bollito, mettono si mette lingua, polmone,
2: stavo
3: Guardiola.
2: Pensando, in realtà con Pioli non è stato così,
3: perché Pioli era uno di loro, veniva da quel mondo lì,
2: in quel caso c'è stato
3: non dimenticate
2: di
3: mai
2: pazienza.
3: Su Pioli non dimenticate mai, ve lo dico questo, da non dimenticate mai la tragedia di Astori. Cioè, Stefano Pioli è stato in un mondo, in un qualcosa che ha toccato profondamente tutta la città.
2: Sì.
3: È stato la figura che per la città è stato il garante del dolore. Che quindi questo gli dava ulteriore, ancor più dell'aspetto tecnico. Ecco, c'era proprio un aspetto umano. Però ecco, io ti chiedo, te che sei un grande maestro di calcio, cosa ti piace di grosso? Andando un pochino più, allora io ti confesso, io non ne ho viste pochissime partite Sassuolo, non c'ho in testa, mentre quando la Fiorentina trattò italiano a me aveva colpito l'Italia, lo Spezia italiano, avevo viste 3 o 4 partite, certo. Perché nel passaparola del nostro mondo diceva vai a vedere italiano, vai a vedere come
2: ci
3: gioca,
2: fu uno Spezia Milan che fu
3: non ti dico Fabregas che
2: calcio.
3: Già dall'inizio ti veniva, allora se dovessi dire non mi arriva su grosso l'impatto del diverso in senso positivo,
4: no, però allora non è né italiano né Fabregas né Guardiola, però è un allenatore a dispetto di una carta d'identità che non è più del ragazzino, se consideriamo un allenatore, lo possiamo considerare un allenatore giovane, ma cioè non è un ragazzino, è un allenatore dalle idee sostanzialmente offensive, moderne, un calcio verticale, 4-3-3, possibilmente 5 passaggi in porta, quindi è un allenatore che ha una sua base interessante. Per me la Fiorentina è chiaramente la panchina più grande della sua carriera.
3: Ah, non c'è dubbio.
4: Quindi bisogna vedere lui come reagirà a questo, come reagirà alle pressioni di Firenze. Non è un grande comunicatore.
3: No, mi hanno detto, spero non sia vero, che è anche un po' permaloso. Allora, questo no, mi permetto di dire.
4: No, non lo so. Però ti dico che è un po' banalotto nelle io parlo giornalisticamente.
3: Sì.
4: Io nei post partita del Sassuolo 2 o 3 volte ho cercato di fargli, te lo dico onestamente, una domanda un po' intrigante, cercare uno spunto tecnico-tattico, una chiave della partita, e la risposta è sempre stata la stessa, ma sì, il gruppo, l'interno dello spogliatoio, e io alla quarta partita ho detto io faccio la domanda all'altro allenatore, adesso non mi ricordo qual era perché tanto la risposta la conoscevo già, però umanamente... Umanamente chiunque me ne ha parlato bene.
3: Sì. No,
4: per me questa è una grande qualità. È certamente uno che arriva con voglia, arriverà tutelato da Paratici, perché adesso Paratici noi ci aspettiamo che cammini sulle acque.
3: Sì, ma se non sulle acque, almeno sul lago.
2: Questa roba è pericolosa. Massimo, se lo regali un minuto,
3: io
2: ho fare
3: 10 domande a fargli.
2: Che tu sei un fiume in piena.
3: Sì, guarda, gli voglio chiedere di De Gea, gli voglio chiedere di Ken, gli voglio chiedere
2: Chiedere dov'è che tira questo vento.
3: È beato lui.
4: Io sono allo Yacht Club di Olbia, ma la pasta non è ancora arrivata, quindi
3: questa.
4: Potete tenermi
3: tempo
4: che volete.
3: Torniamo
2: e
3: su.
2: Con questa.
5: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi Centro Occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo, massime tra 28 e 33 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola va in onda Colpi d'Ala.
7: Con me, Alberto Di Chiara.
6: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'Ala, solo su Radio Firenze Viola.
8: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
6: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Oh, Luca, avevi una valanga di domande io, per Massimo Marianella.
1: Parto io. Allora, De Gea ci fa sapere, non a me ovviamente, ma attraverso Niccolò Ceccarini, che lui resta bene alla Fiorentina. Fa un discorso proprio per far capire quanto lui sta bene a Firenze, solo un romantico richiamo del Manchester United, come dire io sto benissimo qua. Poi però, Massimo, dalla Fiorentina arrivano messaggi molto più cauti, molto più prudenti, molto, molto meno diretti, e
0: parecchio in linea,
1: e ci scatta il campanello d'allarme, perché quando un giocatore di quel livello ti fa una simile apertura, se te non la cogli al volo vuol dire che qualche dubbio c'è. Ti chiedo cosa ne pensi.
2: Che continuo a credere che De Gea sia uno dei portieri oggi ancora più forti d'Europa, che ha avuto un calo che ha seguito quello della squadra nella prima parte della stagione quest'anno, facendo qualche errore, prendendo qualche gol che De Gea non avrebbe mai preso, ma poi salvando anche tante situazioni. Quindi io De Gea me lo terrei stretto. Però io aggiungo, oltre al discorso del monte ingaggi, che credo sia un fattore, ricordatevi quello che vi ho detto, Rocco gestisce la Fiorentina con il cuore, il figlio gestirà la Fiorentina anche e forse soprattutto con i numeri. Io penso che il discorso monte ingaggi sia uno, e l'altro è che non sono così sicuro che nell'idea di Grosso De Gea, per il contributo che può dare con il gioco con i piedi, sia proprio il suo portiere ideale.
1: Questo è un aspetto, ma per me l'opzione migliore, lo dico e lo ripeto, ancora un anno De Gea, secondo me ne hai un bisogno assoluto, perché in una squadra che avrà tante realtà nuove, avere un grande portiere è un punto di partenza fondamentale. Per di più fai fare ancora un anno di esperienza, e per me ne ha bisogno totalmente,
2: a Martinelli.
1: Finisce l'anno prossimo, ci si riunisce tutti insieme, forse quello può essere il momento di lanciare Martinelli, e si chiede a De Gea che ruolo preferisce per il suo ultimo anno. Ogni altra situazione secondo me sarebbe
2: totalmente d'accordo, però non lo so, non sono così convinto che sarà così, proprio per tutto quello che ci siamo detti.
1: Esatto.
2: Devo dirti che mi ha suonato un campanellino a me, così personalmente, strano, quando ho visto che il Sassuolo ha riscattato un portiere che aveva messo praticamente fuori rosa, perché il Sassuolo non aveva gradito le dichiarazioni fatte da Muric in un'intervista, tra l'altro non autorizzata dal club, e quindi l'ha fatto fuori, non ha giocato più le ultime partite, era praticamente fuori rosa, all'improvviso lo riscatta dall'Ipswich. E io ti devo dire che un pensierino l'ho fatto, che lo abbiano fatto, visto che avevano l'opzione di poterlo riscattare per poi girarlo a qualche altro club.
1: Questo può essere. Ken, che si fa con Ken?
2: Che si fa con Ken? Ken è uno degli attaccanti ancora oggi migliori d'Europa, che viene da una stagione di quelle negative alla Ken, però ha un potenziale che è difficile trovare in qualche altro giocatore. Quindi lì devi saper valutare molto bene, Paratici lo conosce da quando era un bambino Ken, di saper valutare dagli occhi di Ken se Ken ha voglia di rimanere seriamente in questa squadra o meno. Io ricordo sempre che l'anno scorso, quando c'è stata la sua stagione migliore, è arrivato a bussare alla porta della Fiorentina un solo club per chiederlo. Quindi a fronte di un'offerta clamorosa mi porrei il problema. Sono dubbioso che possano arrivare offerte clamorose, e quindi io terrei Ken come base di rilancio, esattamente come farei con De Gea per la prossima stagione.
1: No, è giusto, come dicevi te, ci sono altri piccoli grandi punti interrogativi, Massimo, che possano nascere da come il gruppo lo regge ora De Gea, perché ovviamente è cambiato, e i gol, ragazzi, fanno la differenza, no? Anche nella quotidianità del lavoro. Anche Grosso credo abbia conosciuto Ken, non a lungo, ma credo anche Grosso, quindi,
0: nell'esperienza in primavera,
1: condivido la logica che lì ci devi proprio chiudere. E poi c'è un altro aspetto che io ci farei una riflessione forte, perché allora fino al 15 luglio scade la clausola e non succede niente, va bene? Dopo il 15 luglio c'è tutto il post mondiale con tutte le curiosità sui nuovi, non succede niente. Ken non è nella prima fascia di quelli importanti, quindi Ken torna, secondo me, in una logica di mercato, Massimo, probabilmente nell'occhio delle società, di alcune società, diciamo intorno al 6-7 d'agosto, e non è detto, e poi te lo vengono immediatamente,
0: dici, poi che non fai, trovi dopo l'alternativa,
1: che fai, ragazzi, la Fiorentina entra in campo a Ferragosto, con la Coppa Italia,
0: sì
1: cioè non lo so,
0: che
1: lì,
0: fai, ti devi
1: forse Massimo devi prendere anche una decisione forte, no,
0: nome giusto,
1: e anche senza aspettare l'ultimo secondo.
2: Io penso che la Fiorentina debba prima liberare spazio salariale, debba prima riuscire a fare il mercato in uscita, quindi capire cosa faccio di piccoli. Io ho investito 27 milioni, Gudmundsson, cosa faccio? Mi arriva un'offerta da 15-18 milioni.
1: Dicono di sì.
2: Io non lo so, io penso di sì, perché secondo me ne vale di più.
1: Sì,
2: io, non, io non lo
1: di
2: penso
1: sì,
2: come
1: che
2: solo.
1: Gudmundsson arriva, Gudmundsson offerta arriva, di sicuro.
2: Allora io ti dico la verità, allargando proprio l'immagine, uscendo dagli attaccanti, quello che ti dicevo prima, io oggi farei un discorso in uscita importante di giocatori per farmi, per ripulire lo spogliatoio, per crearmi un tesoretto, per poi far agire Paratici al meglio. Io mi aspetto che Paratici, prima di camminare sulle acque, questa primavera, quando ha ufficialmente lasciato il Tottenham, si è messo con la testa in una situazione difficile come quella della Fiorentina, da grande dirigente abbia già cominciato a pensare per la prossima stagione: mi piacerebbe avere Calamai, mi piacerebbe avere Loreto, mi piacerebbe avere Giannattasio, cioè cominciare già a avere delle idee di chi prendere. Quindi io credo che la Fiorentina debba fare un grande discorso in uscita, fare un tesoretto economico, liberarsi di tanti giocatori, capire quali giocatori della primavera mi possono essere buoni, chi voglio tenere dei rientranti, Bianchi, Amatu, Bianco, Amatucci, Martinelli, fare tutte queste scelte
1: harder, cioè ce ne sono, ragazzi,
2: e poi lavorare sul mercato. Ken, se ti arriva un'offerta, tanto la clausola di 62 secondo me non viene nessuno a esercitarla. Nell'anno del mondiale, io che sono contrariamente a voi una persona anziana, ho capito che parte una o due settimane dopo che è finito il mondiale,
1: il mercato.
2: Non parte mai prima,
0: tanto
2: fanno due
0: o
2: tre colpi adesso, certo, e poi parte dopo, quindi hai il tempo per valutare. Se arriva qualcuno e ti dà 40 devi decidere, ma io ci penserei anche se arriva qualcuno e mi dà 40, perché è difficile trovare un attaccante così
1: ma c'è l'uomo che cammina sulle acque, però qualcosa ci deve
2: poverino,
1: dare.
2: Secondo me lo stiamo responsabilizzando
0: però è qui, è 5 mesi,
1: cioè,
0: tra un po',
1: dire,
0: ragazzi, 4
1: la Roma,
0: giugno
1: la Roma male l'ha trovato,
0: 4
1: cioè,
0: giugno sono 4 mesi che è qui.
1: Dov'è arrivato?
0: Un po' ci ha salvato,
1: alle boe,
0: va bene,
1: alle boe, ormai.
0: Brescianini, Fabian, Solomo, Eriksen, l'ha fatto lui in mercato, vabbè, insomma.
2: No,
0: è qui da 4 mesi qualcosina.
2: L'ha fatto lui mettendo delle toppe, e tutto sommato non è stato un mercato che probabilmente non ha acceso la fantasia, però è un mercato che ha aiutato la Fiorentina a salvarsi, e sono tutti buoni giocatori. Se vanno via Harrison e Solomon, vanno via due buoni esterni che non cambiano il volto della Fiorentina, ma non sono stati due esterni. Cioè nessuno, forse Fabian è quello che ha fatto meno bene degli altri.
1: Sì.
2: Brescianini vero, secondo me non l'abbiamo visto, ma Brescianini per me è un buon acquisto anche in prospettiva, quindi io sono convinto che il mercato lo abbia fatto o validato comunque Paratici. Questo non ho nessun dubbio. Su tutti i giocatori che sono arrivati, o li ha indicati lui o li ha approvati lui. Su questo non ho dubbi, perché non avrebbe permesso altrimenti. Questo scordatevelo. Quindi Spagna non ha fatto un cattivo mercato. Il mercato di gennaio è difficile, con una squadra che doveva salvarsi, benché con una maglia meravigliosa, rappresentante di una città unica, ma comunque non è facile, e adesso può operare. Ecco, io mi auguro che dopo quel mercato di gennaio, ripeto, abbia già cominciato a pensare: ho bisogno di Giannattasio a destra,
1: ecco, in
2: di
1: questo
2: Tommaso
1: senso
2: Loreto,
1: Massimo,
2: centrale.
1: Io mi sono fatto quest'idea, e nessuno meglio di te me la può valutare, analizzare e commentare. Io mi sono fatto quest'idea che lui può avere le informazioni e l'autorevolezza per andare ad aggredire dei profili del calcio della Premier, di grandi club, di questi in esubero, tanto ce n'hanno sempre tanti loro, e dei Salah di turno, poi di Salah ce n'è uno, ma insomma,
0: sì,
1: ecco,
0: sì,
1: potrebbe essere che lì può andare a pescare. Ovviamente vai a pescare giocatori che hai magari un ingaggio importante e che magari non hai la garanzia di poterli tenere.
2: Luca, Luca, ricordati una cosa, che anche una persona, se dovesse odiare Paratici nel mondo del calcio, ti dice: però conosce i giocatori come nessuno, però sa valutare i giocatori come
1: nessuno. Sì, tutti, certo.
2: Quindi io ti dico che questa sua straordinaria qualità gli è riconosciuta da chiunque, da chi lo stima, da chi ci ha lavorato o da chi non lo ama. Quindi lui ha ben chiaro il valore dei giocatori, le potenzialità dei giocatori, cioè in questo lui è straordinario. Quindi io sono certo che lui abbia nella sua mente già la nuova Fiorentina. Bisognerà vedere poi economicamente chi riuscirà a prendere, sì, come grosso gliela sta disegnando, perché chiaramente si sono sentiti da un po', quelle idee tattiche le hanno già messe giù. Quindi io ho molta, a parte che io, mi conoscete, sono un inguaribile ottimista, ma io ho molta fiducia sulla Fiorentina.
1: Sì, no, anch'io. No? Io c'ho solo, e poi ti farò l'ultima domanda, te la lascio a Tommaso. Io mi dicono Massimo che lui sia rimasto colpito e un po' infastidito dai diversi no che ha avuto sull'allenatore, perché lui probabilmente ha scoperto, no, che ha fatto Alice, per carità, lo sapeva, che magari è più facile convincere determinati giocatori a accettare determinate opzioni piuttosto che, in questo momento, inutile nasconderci, di accettare una Fiorentina che non è nelle coppe e fa parte, certo, di un calcio e viene visto come un calcio di seconda.
2: Ma lui non può stupirsi se Iraola non viene, perché Iraola, ve l'ho detto io dal primo giorno,
1: esatto,
2: non sarebbe mai venuto, ma non perché... Allora, è chiaro che ai nostri occhi la Fiorentina è il Real Madrid e il Manchester United messi insieme, ma non è per tutti,
1: esatto,
2: così. Lui sapeva che sarebbe rimasto in Premier League con un grande club, e infatti va a allenare il Liverpool. Cioè, questo tipo di allenatori non ti devono neanche dire di no. Solo se invita a cena stasera Dua Lipa, io non lo so se Dua Lipa va, poi con Sandro Candoreto magari sì, non lo so.
0: Te dammi il numero per cominciare. Fatemi avere il numero.
1: È autostima questo, eh?
0: Voglio il numero di Dua Lipa.
1: Ha fatto un'operazione di autostima.
0: Ora mi date il proviamo,
1: attenti,
0: vediamo.
1: No, ma è chiaro.
0: Tra l'altro dei testi splendidi quelli di Dua Lipa.
1: No, però no, sì, dico solo che era abituato bene, si può dire. Cioè,
2: certo, però,
1: che ti piace un
2: però
1: giocatore.
2: La realtà io penso che sia meraviglioso anche per lui costruire il progetto Fiorentina, perché è un livello leggermente diverso, no?
1: Certo.
2: Però se vuoi più esaltante, cioè cosa c'è di più bello che far ritornare grande la Viola?
1: Guarda, per me nulla.
2: Io non credo che la pensiamo solo noi tre,
1: no,
2: così,
1: no, ma proprio
2: penso
1: nulla.
2: Penso che sia un progetto professionale straordinario, difficile, perché i parametri economici sono quelli che sono, perché la base, però questa base qui non è così male come si crede. Cioè io terrei, da una parte, come vi ho detto, libererei un po' lo spogliatoio e farei cassa, ma dall'altra terrei più giocatori di quanto non si pensa, perché organizzati con un'idea tattica comunque diversa, perché arriva un allenatore nuovo, con compagni diversi, con un direttore che comunque adesso si siede ufficialmente all'inizio della sua prima stagione,
1: certo,
2: vera con,
1: certo,
2: la Fiorentina, l'entusiasmo del pubblico di Firenze, cioè non ci vuole tantissimo perché questa Fiorentina,
1: anche perché si può dire, non è che in Italia stanno tutti, volano, cioè,
0: no,
1: hanno tutti dei grandi,
0: no,
1: problemi. Vai, ma fagli un'ultima domanda,
0: no,
1: che c'è la pasta,
0: A proposito,
2: sono arrivati gli spaghetti alle vongole.
0: Allora, al volo, Massi,
2: sì,
0: proprio in quell'ottica di cessioni, Dodò lo lasci partire a cuor leggero?
2: Leggerissimo.
1: E Gosens? E ti saluto?
2: Anche.
1: Bene, buon appetito.
2: Anche perché, no, fatemele motivare velocemente, perché Gosens, al quale vanno riconosciuti tanti meriti anche extracampo quest'anno, per quello che ha fatto all'interno dello spogliatoio, per la sua personalità e l'attaccamento alla Fiorentina, per questo varrebbe un rinnovo. Ma io l'ho visto, è vero, Pioli avrà sbagliato la preparazione, però non ci può volere un anno per ritornare in condizione,
1: sì,
2: io l'ho,
1: sì,
2: visto,
1: sì,
2: fisicamente veramente molto male, Dodò, io credo che se arriva una buona offerta lo lascerei partire ma proprio molto serenamente.
1: Grazie.
2: Fatemi anche spiegare perché sono a Olbia, però, perché sono qui per calciomercato, cioè non è che per raccontata così
0: è a lavorare.
2: Sono ecco, allo Yacht Club, perché siamo qui con calciomercato, con Bonan, con Billy Costacurta.
1: Stasera saremo in tanti a seguirti e a seguirvi come sempre, perché siete un riferimento straordinario.
0: Assolutamente sì.
1: Quindi saluta quella fantastica banda di amici e ancora grazie, grazie davvero.
2: Vi mando Massimo. Un grande abbraccio.
0: Ciao
2: grazie
0: Massimo. Ciao. Poi allora, ti avviso ovviamente se con Dua decidiamo
1: di
0: fare un
1: saltino. Ma lascia perdere, ti ho perso la testa.
0: Datemi il numero di Dua Lipa e vediamo che succede.
1: Basta, basta. Allora.
0: Note audio?
1: Sì, io ripartirei dalle note audio, poi ci facciamo anche te su alcune riflessioni, perché Massimo ci ha dato tanti spunti. Sentiamo.
3: Buon pomeriggio Radio Firenze, Viola, ma io ho visto qualche minuto del video di Joseph, a me mi sembra guardi dritto dritto nella telecamera, c'è chi dice che gliel'hanno scritto, c'è chi dice che leggeva dai gobbo, io boh, vabbè. Comunque voglio rispondere al signore di ieri che mi diceva di vivere meglio la vita perché dice fuori da Radio Firenze, Viola, c'è una vita reale, e gli volevo spiegare un po' questi quattro giorni me l'ho passato invece, sabato e domenica all'ero sul Monte Cimone a fare una gara di mountain bike. Domenica sono tornato alle 4 a casa, all'8 sono ripartito, sono andato in Trentino a fare della paganella, sono tornato martedì sera, non hai paura, vai, io vivo, non hai paura. Poi per quanto riguarda il discorso che ne fa passare una e mi scrivo la roba, anche no, c'ho memoria ciccio.
4: Ma ancora con questi programmi, ma non v'è passato l'esperienza Pioli, ma ancora volete continuare a fare programmi? Guardate, si riverberano come boomerang. È inutile secondo me, bisogna semplicemente fare un passo dopo un altro trovando una guida che ci segni la strada e potrebbe essere Paratici, capito?
5: Calamai, se tu vuoi ci si mette io e te a tavolino e si inizia a guardare le rose dell'Arsenal, di City, di Chelsea, eccetera. Quando però poi si arriva alla voce stipendio, poi dopo ci si guarda nel viso e si fa, chi si compra? Nessuno.
6: Volevo dire a Marianella che tu l'hai anche scelto il direttore sportivo e tutti sapevano chi era Daniele Pradè e le sue i suoi pochi pregi e i suoi molti difetti.
7: Ciao ragazzi, Luca, e ti ho mandato la classifica perpetua della Serie A, ma noi siamo saldamente quinti, ma che ci ha superato male. Il Napoli?
1: Meno male, grazie.
7: Il Napoli l'è indietro di un po' ancora.
1: Grazie,
7: ancora,
1: questa è una bella notizia perché mi fa piacere.
7: Ma dicevo, noi per arrivare settimi in Serie A, non so se vi siete fatti due conti, tralasciando i Bologna, che ormai lo dichiariamo decaduto, anche se non mi sembra tanto decaduto, ma noi bisogna superare due delle sette, delle otto squadre arrivate nelle prime otto in classifica, quindi bisogna superare, che ne so, la Lazio, il Como, l'Atalanta, non mi sembra tanto facile, Federico.
8: Buon pomeriggio a tutti.
1: Buondì.
8: Inter, Napoli, Roma, Juve, Milan e ne ho contate cinque, ho lasciato fuori Como e Atalanta. Secondo la visione di Luca, partendo da una società così catastrofica dell'anno scorso, come si fa a essere ottimisti quinto, sesto posto, quarto posto? A me mi sembra di creare aspettative irrealizzabili. Salute da Alex.
9: Ciao Maide Rovigo. Probabilmente siamo stati un po' troppo frettolosi anche con Favasoli. Non abbiamo avuto pazienza, ha fatto un grosso campionato a Catanzaro, ieri sera si è disimpegnato benino, visto che adesso abbiamo bisogno anche dei terzini, magari non vorrei che ci dovessimo mangiare le mani anche questa volta. Poi per quanto riguarda quello che dice Calamai, che sono sempre d'accordo, però non è vero che l'anno scorso non è stato cambiato niente, il centrocampo è stato cambiato tutto, state via Bove per quello che è successo, ok, Cataldi e Adri, che secondo me se fossero rimasti Cataldi e Adri avremmo fatto una stagione senz'altro diversa, non dico da vincere, però erano due buoni giocatori. Ciao, grazie.
0: Bene, direi allora, tanti interventi
1: volevo
0: tutti
1: rispondere
0: interessanti.
1: Molto interessanti, cioè, molto interessanti. Sì, allora, hai ragione, Cataldi, Adli, e ci aggiungerei anche Bove, che purtroppo avevamo già perso a metà stagione. Hai ragione, è un'osservazione giustissima, calcolando che poi chi è arrivato, penso a Somme, penso a Fazzini, chi è arrivato poi in realtà non ha dato quei contributi. Hai ragione, questa è un'osservazione assolutamente corretta. Fatemi dire che qui dobbiamo chiarirci su quale pensiamo possa essere lo status della Fiorentina, perché su questo io

0: fare.
1: Arrendiamoci.
0: Lo scalpello per scriverlo sulle pietre degli scalini
1: anni, io mi vergogno
0: che ci portano
1: del mio passato
0: qui in redazione. Però io per dovere ti devo anche leggere quello che scrive Matteo, che secondo me è anche una fotografia della Firenze 2026. Oggi sentire che la Fiorentina deve puntare al sesto o quinto posto è stata la barzelletta più divertente della giornata. Al massimo possiamo puntare all'ottavo,
1: ma
0: nono
1: perché?
0: Posto. Questo è il nostro massimo.
1: Poi vado avanti.
0: Matteo, spiegacelo, perché a me la prima cosa che mi viene da rispondere non è bellissima. E fa riferimento alla mediocrità.
1: Il
0: alla
1: Milan
0: quale
1: è
0: siamo
1: un manicomio.
0: Assuefatti.
1: Bravo. Cioè il Milan è un manicomio. Se c'è un anno
0: nono
1: che te
0: posto
1: puoi
0: il massimo cui ambire, si
1: io
0: può
1: voglio,
0: chiudere.
1: Voglio vedere come andranno avanti, quanto andranno avanti Spalletti e il direttore
0: certo
1: della Juventus.
0: Qualcuno poi sbaglia.
1: Altro
0: manicomio. Però te devi essere lì pronto.
1: Ma
0: a
1: devi
0: sfruttare.
1: Mettere i soldi. Certo. Se fai il presidente della Fiorentina, devi mettere i soldi. Se no, basta. Ma io ho vissuto la Fiorentina di Melloni, poverino, che veramente aveva i problemi di andare avanti. C'era dignità, c'era rispetto. Non puoi venire qua da ricco e trattarci senza il nostro rispetto. Se noi, voi, non pensate che la Fiorentina pretenda di avere il quinto posto, ma è della valle dove vanno portato. Per anni arriva a quarti. Il Cecchigori ti ha portato a un passo, si poteva vincere lo scudetto. Ah, ora va bene così?
0: No, magari si diranno, era un altro calcio.
1: Vabbè, se siete contenti che vada bene così, io no. Voi avete tutti i diritti, ripeto, ma il vostro parere vale assolutamente mio. Io no. Io a miei nipoti continuo, che lo ripeto, sono piccolini, sanno già l'inno e la Fiorentina. Gli ho fatto vedere le immagini, le vecchie almanacco Panini, cercando di raccontargli che sera e cosa voglio rivedere. Se a voi vi va bene così, se io sono matto perché Dio e possiamo arrivare prima di Lazio, Atalanta e Como, se voi pensate che pensare di arrivare quinto è la barzelletta del secolo, allora continuate così, è il vostro, ne avete il diritto, ne avete assolutamente il diritto. Io non l'accetto, non lo accetterò mai, e ripeto, mai. L'altra riflessione la facevamo oggi in redazione, no? Su Favasuli.
0: Su Favasuli.
1: Allora, voglio fare una premessa, fatemela fare. Cioè, non è possibile indovinarli tutti i giovani.
0: No.
1: Non è possibile. Guardate, la Juventus Caiode l'ha mandato via.
0: Vabbè, si vorrebbe fare delle
1: cioè,
0: liste.
1: È normale, cioè, si sbaglia.
0: Pogba.
1: Sbagliare nel calcio.
0: La
1: si
0: Juve
1: può
0: con il primo Pogba.
1: Sì,
0: mi
1: ma
0: sembra. No,
1: non è questo. Marcio, possiamo aver sbagliato su Favasuli, sì, peccato. Peccato, ma non abbiamo sbagliato su Caiode, forse ha sbagliato poi la società a venderlo, ma l'avevamo portato dove doveva andare. Non abbiamo sbagliato con Comuzzo, non abbiamo sbagliato con altri giocatori che svengono al settore giovanile.
0: Su Comuzzo, dici non si è sbagliato?
1: No, nel senso che l'abbiamo portato adesso un giocatore che è stato anche valutato
0: di
1: 30
0: sicuro
1: milioni,
0: ti
1: no.
0: Dimostra quanto è complicato capirci
1: esatto.
0: Sui
1: quindi,
0: giovani
1: questo perché, sì cioè, capita ragazzi,
0: cioè, io ero uno di quelli e non voleva assolutamente cedere Comuzzo. Oggi mi potrebbero dire forse era meglio per gli A35
1: sì,
0: da
1: però
0: Napoli,
1: per dire è stato portato
0: fa.
1: A un livello, no? Poi ragazzi ci sono le valutazioni degli allenatori, ci sono le scelte, cioè non mi sento di dire che è tutto sbagliato. Ripeto, Favasuli è sbagliato, sono state sbagliate altre scelte, ma insomma ci sono. A me per esempio Coadio mi piace tantissimo, io sono convinto che quei ragazzi abbiamo un prestito, un paio tornano e tornano importanti. Martinelli può essere il portiere del futuro fra 5
0: anni.
1: Guarda,
0: sai cosa
1: anni?
0: Diceva oggi Renato Buso sul Corriere Fiorentino? Lui ha esordito a 16 anni in prima squadra. Cioè, ma perché si può pensare addirittura nemmeno alla primavera, addirittura a Croci? 16 anni lo provi a vedere nel corso del ritiro estivo. Perché no? Gli fa male?
1: Certo, no, ma è così.
0: Per dirti, perché noi parliamo i giovani alla primavera, se uno è forte anche a 16 anni. E leggevo, Buso fa riferimento anche a Croci.
1: Cioè, ora,
0: Buso non è l'ultimo arrivato, è uno ha preso Vlahovic,
1: esatto,
0: l'ha fatto segnare
1: per carità,
0: a Raffia.
1: Però io voglio dire,
0: magari è presto, però per dire.
1: Si può sbagliare, dopodiché ecco, è chiaro che Favasuli se hanno sbagliato si rientra in una serie di errori, se Caiose è stato venduto male, sono scelte non di chi ha costruito il giocatore, ma di chi ha gestito la fase operativa poi del
0: semmai
1: giocatore.
0: Sì,
1: quindi
0: ci sono
1: un problema
0: situazioni,
1: riguarda i Pradè, insomma la struttura dirigenziale,
0: la vicenda Ghilardi.

0: Ghirardi, secondo me,
1: Ghirardi,
0: che dovrebbe,
1: insomma, ne abbiamo.
0: Perché Ghirardi l'ha visto Gasperini, gli ha fatto fare 28 presenze leggero.
1: Esatto, però poi capita, ragazzi, Torricelli giocava in Serie D, poi l'hanno preso e è diventato un giocatore di statura, capita, col calcio sbagliare ci sa. Allora, come ci ricorda Sara, ci dobbiamo fermare. 348 7513 933, messaggi audio scritti per gli amici di Lady Radio, ascoltatori di Lady Radio. 3925 727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Torniamo subito.
2: Radio Firenze Viola
3: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
5: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
6: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
7: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: Radio Firenze Viola.
8: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
9: Ciao amici Viola, Simone. Allora, io sono estremamente ottimista perché è arrivato Paratici. Lui è il top che si potesse avere adesso, perché riforma tutta la situazione, rimette una società ad alta veramente qualità, e chiaramente con un mercato sicuramente di scouting, quindi nomi semi sconosciuti ma che andranno benissimo con il mister grosso, e si fa una Fiorentina veramente interessante. È questa la differenza. Da oggi in poi l'era parata.
10: Io nei discorsi di commisso non ci vedo niente di positivo, per tante ragioni. La prima è un discorso preconfezionato, cioè proprio potrebbe avere anche degnarsi di venire qui almeno una volta e chiacchierare con noi. Vabbè, non posso pretendere troppo da un personaggio di genere. Poi, seconda cosa, credo è un messaggio preconfezionato a Ferrari, ma questo lo capirebbe chiunque. E poi, terza cosa, io dopo 7 anni di niente devo ancora accettare atteggiamenti del genere o buffonate di genere dopo 7 anni di niente? Cioè, ma voi vi sentite un pochino presi in giro?
11: Ragazzi, vi faccio una domanda. Allora, De Gea prende 3,5 netti, 7 lordi. Ken 11 lordi, mi pare. Al di là di quello che piace a voi, a noi, ma secondo voi la Fiorentina si può permettere questi giocatori, una squadra che è arrivata a 14esima di livello così basso? Rispondete in maniera razionale.
12: Ma io mi chiedo, ma perché ogni giorno passate messaggi di quello ci insegna a vivere, c'ha da ripigliare tutto? tutti, c'ha da dire di calamai, di quello, come si fa a vivere, ciccio io vivo, ma perché? Poi magari mi mando un messaggio al mano,
0: o a me come quando giorni, si becchettano tra ascoltatori, io mi sono contento. Io ti ribadisco che prima o poi voglio il format dove noi stiamo zitti e se la vedono solo tra loro. Ascoltatori, seconda ora.
1: Comunque, grazie
0: di Palla al Centro.
1: Grazie di essere con noi. Ripeto, a me dà solo fastidio quando si fa polemica per polemica, ma ogni parere,
0: no, poi dal nostro punto di vista è quanto arriva a dire, è stimolante. Io poi non lo sapete. Se fosse Francesco può confermare, io e lui ogni tanto ci si scrive, è anche un modo, no, per tenerci
1: e lo ribadisco,
0: sul pezzo. Poi ogni tanto, e tanto mi convince anche,
1: ma nel momento in cui
0: si mette in ginocchio, perché il resto è la mia opinione, però è contraddittorio.
1: No, e poi quando uno si mette davanti a un microfono come facciamo noi, deve accettare tranquillamente le critiche, deve accettare qualsiasi cosa che non siano naturalmente offese, le offese non le accettiamo da nessuno. Allora, abbiamo un voto nuovo per chi ci segue in televisione.
0: Perché si allarga la squadra di Radio Firenze Viola? Perché vi sarete accorti che i nostri Niccolò si sono un po' montati la testa.
1: Sì, hanno perso
0: il capo. Abbiamo studiato questo contenitore dedicato al mercato, che vi terrà compagnia tutta l'estate, dalle 16 alle 17, con il massimo esperto Niccolò Ceccarini, che però ha preso sotto la sua ala delle trattative Niccolò Santi, e quindi di fatto
1: è Ibrahimovic,
0: Ceccarini è un po' Ibra e Santi studia da Leao, no, perché Niccolò ha la testa più a posto di Leao, è un Pulisic se vogliamo, e però voglio dire, noi abbiamo la fortuna di avere una redazione preparata come quella di Tutto Mercato Web, ma anche dei ragazzi che io ho visto, ora parlo un po' da anziana anch'io, li ho visti praticamente nascere. E dopo una decina d'anni ci siamo detti, ma perché non sfruttare il fatto che siano diventate delle firme importanti di mercato, come Simone Bernabei, che torna nel mondo Firenze Viola dopo quanto? Meglio non pensarci.
8: Non pensiamoci, perché a quel punto mi fai sentire vecchio anche a me. Sono molto felice
0: però
8: di questa introduzione.
0: È
8: cominciato tutto da lì.
0: È colpa mia, quindi,
8: che
0: in teoria.
8: Quando veramente sono tanti anni che ti chiamo direttore oramai, perché
0: quello, figurati.
8: Veramente dagli albori quasi di Firenze Viola, quindi è un onore e un piacere per me tornare ad essere qua con voi
1: negli studi. Ex calciatore, cos'è?
8: Ex calciatore con un passato non troppo glorioso, centrocampista di quelli.
1: Cioè, te l'avevi preso come gregario, te Rui Costa e lui.
0: Sì, chiaro, per dire era quello. No, invece Simo c'era già più fiato di me anche quando cominciò questa avventura, che poi lo ha visto assolutamente crescere, come vi dicevo, diventare un riferimento anche di Tutto Mercato Web. E sarà un po' anche i nostri occhi sul mercato in queste due ore. Certo. Perché, ripeto, dalle 16 alle 17 avremo il focus con i due Niccolò. Ovviamente torneranno anche gli appuntamenti con chi si compra.
1: Flash.
0: Ma come ben sai, Simone, abbiamo la pretesa di seguire il mercato 24 su 24.
8: Certo.
0: Poi se no Luca ci dà tregua, perché qualsiasi cosa. Lui da ora al primo settembre, ho visto, chiude il primo settembre alle 20.
8: Sì.
0: Lui ora si esprime solo con chi si compra o Flash.
1: Chi si compra? Flash.
0: E se gli chiedi, Luca, ma di chi si parla oggi in trasmissione? Mercato. Quindi
8: vabbè, ma
0: ci servi per guidarci
8: adesso
0: sul mercato.
1: Allora,
0: chi si compra?
1: Cioè,
0: vai.
1: La strategia del momento. Perché grosso sta arrivando. Per cui, sai, fino a qualche giorno fa, quando ancora ci poteva essere un margine di dubbio sull'allenatore, la riflessione era: ancora non c'è l'allenatore, come si fa a immaginare la squadra se non c'è l'allenatore? Ora l'allenatore c'è, anche se manca l'ufficialità e quindi la presentazione. Tra l'altro, un allenatore che Parati ci conosce bene, quindi sa benissimo le sue idee calcistiche. Ecco, la filosofia che accompagnerà, io andrei i primi 15 giorni di giugno, andrei intanto per il primo step. Cosa ti aspetti?
8: Ma allora, intanto mi aspetto fra stasera e domani al massimo, insomma, ecco, che arrivi anche un po' l'ufficialità di quello che oramai tutti sanno: Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore, 2 anni di contratto più opzione in mano alla Fiorentina per il terzo. E mi aspetto che si inizino a buttare giù veramente delle idee concrete, si inizia a parlare di nomi, si inizia a parlare di moduli, che di base sarà quello che abbiamo visto quest'anno al Sassuolo, quindi questo 4 4-3-3 con esterni fluidi, con centrocampisti che si inseriscono, che sanno correre, che sanno segnare, quindi la costruzione della Fiorentina andrà in quella direzione lì, quindi da qua si parte. Poi bisognerà capire il budget di mercato che avrà in mano Paratici, e qua magari il viaggio della prossima settimana, dei prossimi giorni comunque negli Stati Uniti aiuterà a affogare i dubbi, e poi si partirà, posto che quest'anno con un mondiale di mezzo probabilmente la parte di giugno, i primi giorni di luglio saranno un po' a rilento, per poi vedere un'accelerata nella seconda metà di luglio.
1: Ecco, perché l'aspetto economico non è marginale, Tommaso, perché qui in questo viaggio dovranno stabilire tre cose. Primo, il mercato parte da più o meno meno 60 milioni.
0: Sì.
1: Questi 60 milioni possono essere per il momento congelati, visto che la Fiorentina non scapperà purtroppo da quelli che sono i parametri del fair play finanziario, oppure la proprietà vuole il recupero di una parte di questi soldi, oppure, lo ripeto, vuole il recupero di tutti. Capite bene che già questo, certo, è una discriminante clamorosa.
0: C'è anche una postilla, c'è, cioè, quella storia della sponsorizzazione a 25 milioni.
1: Io quella io non ho capito nulla.
0: No, nessuno l'ha capito se ci saranno o meno quei soldi.
1: Però ora, questo è il ragionamento, diciamo, che fa parte di un aziendale. Ora parlavo, mi riferivo al mercato. Secondo aspetto, la Fiorentina, e quindi Paratici, deve limitarsi comunque, quindi anche nel caso fossero congelati questi soldi, a operare in un regime di autogestione: vendo per 10, compro per 10, vendo per 20, compro per 20, vendo per 1, compro per 1. Questo è un altro aspetto. Oppure, e questo è quello che è il mio auspicio, comunque, visto che parte un ciclo nuovo, visto che hai un grande manager di mercato, visto che hai la necessità anche di ricreare valore di giocatori, perché oggi purtroppo non è che la Fiorentina ha questo grande valore di squadra, oggi la Fiorentina può mettere dei soldi a prescindere dalla parità di entrate uscite per consentire a Paratici di andare un po' oltre. Ecco, questo credo, Simone, è già un aspetto che dovrà essere deciso in maniera chiara.
8: Assolutamente sì, e credo sarà veramente il punto focale che si andrà a discutere negli Stati Uniti. Ma la sensazione, come spesso capita in realtà quando ci sono queste situazioni nel mondo del calcio, è che si andrà verso la metà, nel senso, questi 60 milioni di rosso ci sono, non credo che la proprietà dica a Paratici dobbiamo rientrare tutto adesso, tutto subito, anche perché essendo fuori dalle coppe non hai, diciamo così, il fiato sul collo, certo, della UEFA, che, certo, ti costringe ad avere un, diciamo così, un bilancio in pari. Quindi io credo ci sarà sì una parte di rientro, però ecco, la proprietà non chiederà di rientrare tutti questi 60 milioni. Questo cosa ci dice? Che probabilmente Paratici un minimo di margine di azione ce l'avrà. Dove ce l'avrà? Dove lo potrà sfruttare? Nelle famose occasioni di mercato. Qui starà al dirigente, starà a Paratici trovare i nomi giusti, trovare i profili giusti, e magari a quel punto, se ci sarà da spendere 5, 6, 10 milioni in più, io penso che non ci saranno problemi in questa sessione di mercato.
0: Fidarsi lui.
8: E lì bisogna fidarsi di Paratici.
1: Assolutamente. Lui ti dice c'è da pigliarlo, sì, va preso.
8: Assolutamente, sì. E credo che avrà questa fiducia.
1: Senti, una delle prime operazioni, anche per iniziare a fare un po' di cassa, potrebbe essere la cessione di Dodò.
8: Sì.
1: Ho letto con grande piacere che anche il Napoli, non solo la Roma, ma anche il Napoli, perché, diciamolo francamente, Dodò ha il contratto e scade tra un anno, quindi la Fiorentina non ha una grandissima forza contrattuale, però se monta un minimo di asta, per esempio Roma, Napoli, non so se potrebbe uscire,
0: sì,
1: anche...
0: Sì, è che io, e anche questo lo chiedo a Simone, cioè leggevo, c'è Sassuolo, Volpato, 20 milioni... Non ho capito, e noi se si dice 15 per Dodò, ma cioè solo gli altri devono fare ipervalutazione.
1: Come diciamo noi, se 15.
0: Noi se si dice 15 per Dodò, Dodò 5, 6, 7, arriva Volpato 20, ho capito. Cioè,
8: sì, sì, no, ma ha senso.
0: Va bene la scadenza, Dodò è brasiliano, fa il football bailado,
8: sì, reduce da una stagione non proprio esaltante,
0: ho capito, ma noi lo valorizziamo, gli facciamo vedere il gol,
1: è simpatico, c'ha capelli gialli,
0: dove lo fece? A Como? No, scusa, a Cremona, gol di Cremona, no, che fa tutte le giochesse così, football bailado, Ancelotti lo convocherà sicuramente,
1: non è nei 50,
0: secondo me ci si può arrivare a 15, no?
1: Che Che dici?
8: Secondo me sei molto ottimista. Io credo a 15 ci si possa arrivare, magari con qualche bonus di quelli irraggiungibili, giusto per figura, ma io non penso si riuscirà ad andare oltre i 12 milioni. Dai, 12 più bonus mi sembra un po' in questo momento la sua
1: vedi più sua Napoli e più Roma.
8: In questo momento vedo più Roma, perché so che Gasperini a Gasperini piace veramente tanto e vuole giocatori in quel modo sulle corsie, cioè. Quindi in questo momento vedo più Roma, però vediamo, perché da quanto abbiamo capito Dodò non è assolutamente l'unico giocatore in vendita in casa fiorentina, anzi ce ne sono tantissimi. Si parte dal presupposto di voler ridurre un po' il monte ingaggi, e quindi in questo rientrano i vari De Gea, i vari Gosens. Si parte dal fatto che, ragazzi, c'è questo Ken che vediamo un po' che cosa succederà, perché io dubito molto fortemente che ci sia qualcuno che in questo momento mi sentirei di definire folle che voglia pagare la clausola rescissoria. Però insomma, se arrivano soldi la Fiorentina, io credo lo impacchetti e lo dia via Ken.
1: No, lì bisogna solo capire qual è una stagione, Simone, così. Il punto sotto il quale non si va, mi spiego? Cioè, chiaro, ti porta a 62 milioni, ti fai, dici vabbè, questi prendi nomi e cognomi perché possono essere,
0: metti un bel fiocchetto,
1: sì, no, via. Però realisticamente, se a 52 milioni era arrivato solo un club arabo l'anno scorso e aveva fatto 30 gol, fai fatica a immaginare che possano arrivare anche a 52 milioni. Allora il problema è, lo ricordiamo, che Ken è stato acquistato a una cifra ottima,
8: sì,
1: che 18 milioni l'hai, buona parte li hai già ammortizzati, quindi tutto quello che fai sarebbe plusvalenza. Però io penso, non so, almeno la mia idea, non so che ne pensate voi, sotto i 30-35 no, fai fatica a andare per venderlo.
8: Assolutamente no, secondo me con i bonus arrivi anche a qualcosina in più, secondo me con i bonus ti avvicina ai 40. Bisogna capire chi ci crede veramente in Ken, perché poi insomma quest'anno è stato un po' particolare, ecco, fra assenze, fra gol non fatti, fra atteggiamenti un po' discutibili, sai, contano tanto queste cose, perché poi soprattutto se vai a fare un investimento di 30-35 milioni, cioè vuoi un giocatore,
0: certo,
8: quadrato, sensato, anche con la testa, che ci sia, che sia presente, e quindi anche chi arriverà per Ken sa che comunque dovrà fare una sorta di scommessa, perché l'ultima stagione racconta
0: che
8: questo,
0: che è il motivo per il quale io lo ringrazierei.
1: Sì, lo ringrazio.
0: Cioè, abbiamo bisogno di creare un gruppo.
1: Bene,
0: importante.
1: Ma devi, a che cifra? Sì, qual è il punto?
0: Hai ragione.
1: Perché quello,
0: hai ragione.
1: Cioè, perché io, ma guardate,
0: poi va trovato anche
1: io
0: uno.
1: Io immagino che chi
0: uno
1: che
0: al
1: Ken
0: suo posto
1: in questo momento non è la prima scelta di nessuno dei club, no, importanti. E quindi devi aspettare che finisca il mondiale, devi aspettare che comincino a sistemare le prime scelte, te entri nel gruppo delle seconde scelte. Dopodiché a Ken va bene tutto?
0: Ma Allegri
1: l'anno scorso
0: può,
1: ti ricordi,
0: portare,
1: che dicevano,
0: se, ma non se lo può portare a Napoli a fare vice Højlund?
8: Non credo, no, non credo sia nelle idee di Allegri. Sapete, secondo me a un certo punto potrebbe arrivare il Como a dare i soldi che potrebbero bastare alla Fiorentina e a convincere il ragazzo, perché poi, ragazzi,
0: hanno bisogno,
8: la Champions c'è là, hanno bisogno di italiani, Morata se ne va,
1: questa è una grande opzione,
8: secondo me il Como
1: una
8: può
1: grandissima
8: arrivare.
0: E ora ti dico noi chi gli chiediamo in cambio,
8: ma ne potresti chiedere tanti, ce ne sono tanti bravi.
1: No loro ci devono dare soldi.
0: Cesc, vieni, accomodati Cesc, facciamo due
1: no questa può essere un'opzione, proprio perché il Como ha bisogno di italiani,
8: sì.
1: Poi lui l'accetterebbe, penso volentieri, perché lui vuol tornare a Milano,
8: esatto,
1: perché
8: si avvicina
0: ancora dall'Hollywood e da Milano.
1: Come l'Hollywood, te l'hai frequentato l'Hollywood?
0: Beh,
1: Simone non è da Hollywood.
0: Ai tempi c'era.
1: È da Hollywood, Simone?
8: No.
1: Te sei da Hollywood?
0: Anni indietro, quando anch'io andavo a Milano a seguire il mercato, sì, assolutamente sì.
8: Qualche puntata all'Hollywood l'hai fatta?
0: Ma quando mai?
1: No, comunque, guardate, l'opzione Como è un'opzione molto intrigante, molto credibile, ma no, perché loro hanno la liquidità per fare questo tipo, anche questo tipo di operazioni, e soprattutto hanno necessità di trovare italiani.
0: E noi ci facciamo dare Bafurina.
1: Ma non te le danno, ma perché ti danno?
0: Ti do Ken, te mi dai Bafurina. Come la vedi, bellina.
1: Guarda come dite. Senti, Simone, di questi attaccanti che hanno un po' fallito quest'anno,
8: sì,
1: per cui penso a Jimenez del Milan, penso anche al nostro amico della Roma, quello che sta tanto a cuore, a Malumpa Sincato,
0: Dovbik.
1: Dobnik, non ti dico Lucca perché no, io non ho niente contro Lucca, però mi sembrerebbe Lucca, già ci sei problema piccoli, esatto, sembrerebbe un altro problema. Ci potrebbe essere qualcuno di interesse Fiorentina, senza che io risolvo un problema a te e te risolvo un problema a me.
8: Ma la Roma probabilmente, Dovbyk potrebbe essere una questione, appunto facciamo il discorso Dodò, ecco, si fa un pacchetto unico e magari qualcosa può venire fuori. Io ti dico la verità, però non andrei a prendere giocatori così alla Dovbyk, alla Lucca, che sono scommesse al 100%, perché quest'anno cosa hanno fatto? Hanno fatto 2 gol in 2. Io fossi la Fiorentina, per sostituire Ken andrei dal Parma, busserei al Parma, gli direi Pellegrino. Pellegrino è un nome spendibile.
1: Guarda, non gli piace,
0: No, perché ne ho sentito parlare molto bene. Poi quando abbiamo giocato il Parma, non troppo, mi deluse, è molto, cioè non è che sia
8: centramantone, però da 4-3-3 secondo me è perfetto, ecco.
1: Com'è parlo da Tommaso, quando fa così mi piace. Non mi piace. Senti, altri giocatori che possono, c'è un nome che balla, Simone, che è quello di Fagioli, no? Sì. Io ho sempre pensato che Fagioli, ci sono dei giocatori intorno ai quali puoi ricostruire un progetto tattico, no? Cambi il portiere, puoi prenderlo bravo o meno bravo, ma il regista, quello in mezzo al campo, può essere il punto di partenza. Io Fagioli sinceramente, se fosse possibile, non lo venderei. Però è anche vero che se devi cercare giocatori che possano avere una pilla in questo momento, Fagioli può avere un mercato forse anche all'estero, oltre che in Italia. Che ne dici?
8: Assolutamente. Sai, lì ti dico, a livello di gusto personale, io tecnicamente uno come Fagioli, insomma, ci penserei due volte prima di darlo via. Però è vero il discorso, verissimo il discorso che facevi tu, che è uno dei pochi che ha veramente mercato, perché comunque la sua stagione è stata buona, e che anche in Premier lo stanno guardando, in Spagna lo stanno guardando. Secondo me molto dipende poi dall'idea di gioco che vuole fare, che vuole mettere in campo Grosso, perché al Sassuolo lui giocava con Matic, che è l'armadio a due ante messo nel mezzo, un po' a gestire intensità, nel senso, il suo ragionamento era: io del possesso palla, del palleggio non me ne faccio di niente, certo, ho un'altra idea di gioco. Sai, con Fagioli secondo me questa idea qui di intensità, di corsa, di ce lo contestualizzi male. Fagioli fai un po' più di possesso, fai un po' più di gioco ragionato, quindi lì secondo me dovrà essere Grosso a dare un'idea molto precisa, nel senso: Fagioli me lo tengo perché va bene, costruisco il centrocampo in quel modo lì, su palleggio, su qualità tecnica, oppure no, Fagioli me ne faccio di poco nonostante sia bravo, perché voglio un Matic, quindi un giocatore di fisico, un giocatore.
1: Che ne pensi, Tommaso?
0: No, io su questo più che altro ho drizzato le antenne già da un paio di giorni, cioè da quando ho sentito proprio Niccolò che con il riferimento al fatto, e anche per dover rientrare, non esistono intoccabili o incedibili in casa Viola. E su Fagioli vediamo lo sviluppo del mercato, perché poi alla fine è quello che può garantirti forse l'incasso migliore e che può avere proposte con più facilità. Quindi se poi Grosso, come ci dice Simone, era abituato a avere l'armadio lì al centro e quindi magari chiede il calciatore con quelle caratteristiche, io non sono così certo che poi Fagioli sia un punto fermo della ripartenza.
1: Ma per me lo sarebbe, però le riflessioni sono corrette. Restando al Sassuolo, Simone, sì, è chiaro che l'idea immediata viene sugli attaccanti esterni, sì, no? Quella è stata la prima idea, per cui Volpato, per cui Lorentier, che è un vecchio nome. Oggi leggevo anche di Torsvelt. Io su Torsvelt, io vedo, di la verità, qualche dubbio ce l'ho, non perché non sia un buon giocatore, però che viene a fare Torsvelt qua? Cioè, ne abbiamo tanti, forse meno forti, forse non l'abbiamo capito, ma di quel tipo di giocatori, non è un regista, non lo so.
8: Secondo me, rispetto a l'Hondur che abbiamo visto quest'anno, aggiunge poco, ecco, Torsved. Ti dico, guarda, mi stavo studiando un pochino, perché secondo me qualcosa dal Sassuolo arriverà, perché comunque Grosso, sì, qualcosa secondo me si vuol portare dietro. Nell'elenco dei giocatori più utilizzati del Sassuolo quest'anno ci sono i difensori centrali, che va bene, è un po' una costante, e poi ci sono i due giocatori diciamo offensivi dal centrocampo, i più utilizzati sono Koné e Lorienté. Questo secondo me potrebbe dare un po' un'idea. Ecco, secondo me sarebbero due giocatori che ci possono stare nell'idea di gioco della nuova Fiorentina. L'Orientè perché è proprio l'attaccante esterno.
1: Sì, quello è punta l'uomo, ti va
8: proprio da 4-3-3 perfetto. Conè, ragazzi, il Sassuolo lo ha preso bene, secondo me con un'offerta giusta lo vende, ha fatto una bellissima stagione, segna gol.
0: Mi fa una paura a me l'Orientè.
1: Perché ti fa
0: mi
1: paura?
0: Mi ricorda tanto.
8: 20 milioni di euro.
0: Conè. Fanno anche rima.
8: 20 milioni di euro.
1: Come sempre.
8: Servono quasi.
1: 20 milioni.
0: Mi fa tanta paura a me l'Orientè. Posto e tanti mi risponderebbero no, ma il più continuo di Conè mi sembra tanto simili. Driblinghino, tri, poi se da fai cross e tiro, bam, e sbaglia.
8: Vabbè, ma ha segnato quest'anno.
0: Sì, forse è più.
1: Ma ti fa paura, ti sa di Conè.
0: 7 gol, 38 presenze, 9 assist, no, sicuramente più
8: gol,
0: concreto.
8: 9 assist,
0: sì,
8: dai.
0: Sì. Poi 98, piena maturità, certo, insomma. Se chiedo un 20 per Volpato l'Orientè parte a 25 Carnevali.
8: No, 20. L'anno scorso l'avevano venduto a 20.
0: Ma noi lo scontiamo con Zola, vero? Perché sì. Zola lo
1: piace supera. Tanto, eh?
0: Addirittura stamani in Chi si compra ho sentito un'ipotesi di rilancio di Piccoli di titolare in Zola come alternativa.
1: Che rinvernacoliere questo.
0: Io non lo so, ragazzi, poi chi si accontenta gode, per carità, però insomma cerchiamo di guardare un pochino più al orizzonti un attimo più.
1: Senti, vorrei fare un'ultima riflessione a Simone, che ringraziamo ma risentirete in questo mercato, e riguarda il portiere.
8: Sì.
1: Perché ho letto che potrebbe essere un interessamento affettivo per Provedel, se non sbaglio. Massimo Marianella ci ha parlato di questo riscatto volante fatto da Sassuolo di un portiere che dov'era in Inghilterra,
8: Muric
1: eccetera. E dice: ah, mi suona strana questa cosa, come se avessero un testo. Ma i tempi di De Gea quali potrebbero essere, se mai? Perché io non credo che con De Gea la puoi tirare tanto per le lunghe, perché l'uomo pretende il massimo rispetto, ha delle necessità familiari, cioè che poi chi lo vuole, non è che devi scoprirlo, no, De Gea?
8: Insomma, direi di no. C'è da dire che lo devi un po' in qualche modo pagare, perché è un ingaggio alto e magari non tutti se la sentono. Alla Juve piace, De Gea piaceva già in passato, l'Inter ci sta facendo un po' un ragionamento.
0: Leggevo però che anche loro su Provedel.
8: Anche loro giusto. Sono su Provedel, l'Inter deve un po' capire ancora se prendere un titolare vero,
1: l'Inter
8: forte.
1: L'Inter è passata da Vicario, poi ciao Vicario, poi non sa
8: Provedel,
1: cosa fare,
8: forse Provedel. Il Dibu Martinez dell'Argentina, forse De Gea, non hanno le idee molto chiare al momento.
1: La stessa Juventus.
8: Casa Inter, la stessa Juventus.
1: Che c'è Alisson e De Gea, ragazzi, c'è un valore di spesa differente,
0: sì,
1: tanta roba,
0: sì, però mi permetto di dire c'è anche un rendimento cioè Alisson, De Gea è un portiere forte, Alisson nella mia,
8: sull'affidabilità,
0: la mia scala è fortissimo, Alisson è un po' più forte di De Gea, va arrabbiate ragazzi, io so che
8: c'è da capire perché il Liverpool se
0: guai
8: lo vuole regalare
0: i nostri. Io tra Alisson e De Gea piglio Alisson, se posso permettermelo,
1: sì, però costi diversi, cioè,
0: sì,
1: tutto
0: no,
1: mi
0: certo.
1: Sembra un grande certo. Ancora il problema dei portieri, una grande realtà, e poi leggo che Martinelli comunque piace anche altre realtà di Serie B.
8: Sì, secondo me un'altra stagione in prestito non gli farebbe male, se la Fiorentina non ci vuol puntare come titolare, riprenderlo per farlo stare in panchina non so quanto senso avrebbe, considerando anche che non c'è l'Europa quest'anno. Ma io, per quanto riguarda la Fiorentina, credo, se poi magari De Gea dovesse finire alla Juventus, credo Di Gregorio potrebbe diventare un nome spendibile.
1: Ma
8: per
1: no,
8: la
1: per
8: Fiorentina
1: la no, per la Fiorentina no, Simone. Te lo vuoi Di Gregorio?
0: No. Così mi indebolisco.
8: Ma non te lo sto portando io, ti sto dicendo quale può essere una dinamica.
1: Basta operazioni con la Juventus, dai, basta.
0: Qui abbiamo un presidente che ci ha detto credete nella Fiorentina, direttore sportivo che è capace di tutto, ma aspetto di meglio Di Gregorio.
8: Mandas? Ti piace? Nella
0: Mandas,
8: Lazio?
0: Mandas aveva fatto
8: rientra
0: bene.
8: Alla Lazio, è stato al Bournemouth, rientra alla Lazio.
0: Questo del Sassuolo proprio non lo conoscevo, stavo guardando Muric, comunque il riscatto era importante a 7 milioni. E
8: lui ha già detto che vuole andare via, fra l'altro.
1: E comunque ricordatevi, su De Gea soldi non si fanno, perché no. Già se ti fai carico di 6,12 milioni di ingaggio, già è una valutazione, certo, di 12 milioni. Grazie Simone, è stato un
0: piacere. Ti ritroveremo, grazie Simone.
1: Allora vi ricordo,
0: tieniti caldo,
1: 348 7513933 per messaggi audio e scritti. Saremo ancora una mezz'oretta con gli amici e ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775, il per le vostre telefonate 055 7711 171. Una breve pausa e torniamo subito. Grazie.
2: Radio Firenze Viola
3: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
13: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
14: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
15: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi centro occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Ragazzi, se non mi sono Volpato, sono Tosved, sono Obert, sono quello lì della Lazio, Cancellieri, che ragazzi è una roba improponibile come giocatore. Cioè, ma allora veramente Mandas, allora veramente si può far festa, eh. Perché ragazzi, Volpato gli è toccato andare a giocare con Anguri per giocare a pallone, eh. Perché con la nazionale italiana nemmeno nello spogliatoio a portare il tè lo mettevano. Vai via.
1: Ciao Luca, no, ti volevo dire che il problema non è che devo ammettere soldi, perché soldi li hanno messi e siamo arrivati per 3 anni a lottare per la retrocessione. Eppure soldi li hanno messi. Quest'anno 95 milioni, quindi il problema non è che devo ammettere soldi, il problema è che i soldi devono essere spesi bene. Punto.
2: Ciao. Come mai vengono gli allenatori a Firenze e si portano dietro giocatori? Italiano Nzola, Palladino si è portato Colpani, Pablo Marì. Ora viene Grosso e si deve portare a mezzi di Sassuolo, ma quelli che vanno via alla Fiorentina non se li ripigliano un po' dei giocatori che ci abbiamo qui? Se ne avrebbe bisogno.
3: Facciamo una previsione: prossimo campionato parateci Grosso, si arriva in Europa League. Vai, magari. Firmato dal sottoscritto.
4: Se Paratici dice di pigliarlo va preso, dipende dove.
5: Buon pomeriggio. Oi. Ragazzi, quelli che non per ridere, carità, posso anche capire il loro pensiero, ma quelli che dicono basta, ci siamo rotti le scatole, sono 7 anni che ascoltiamo, non ci crediamo più, è inutile che fanno i discorsi, è inutile che fanno quello, è inutile che fanno quell'altro, ma una cosa vorrei dire, ma la soluzione qual è? E vendono, tanto non vendono, rassegnatevi, dateci delle soluzioni. È troppo facile criticare, basta, dire solo io non ci credo più, basta, di qua e di là, però poi che fate? A settembre siete tutti lì a guardare il campionato. E allora, dov'è la soluzione? È inutile bubbare senza dare soluzione.
6: Ciao, sono Brescia. Quest'anno dobbiamo stare attenti anche al Venezia, che sarà la prossima squadra che ci passa davanti, perché ha investito tanti soldi e ovviamente già i nomi che ci riconoscono sono ottimi come calciomercato. Qui dobbiamo darci una svegliata, ragazzi, perché sennò veramente noi i prossimi decenni li passiamo altro che ottavi, molto più in giù per un sacco di campionati. Io non mi fido di questo presidente, non mi fido assolutamente, mi fido ancora meno di Joseph rispetto di Commisso.
7: Buon pomeriggio. Io vorrei capire una cosa, no? Allora, se il Commisso rilancia, dai, perché vuole costruire la Fiorentina forte, per ferro, quale motivo io non ho capito come si fa a ridurre il monte ingaggi? Cioè, nessuna squadra che solo rinforzare e vuole diventare grande riduce gli ingaggi, casomai aumenta, non a quelli che ci stanno, però comunque per far venire i giocatori devi garantire un certo stipendio, se no è un non è creare una squadra forte. A casa mia questo si chiama ridimensionamento. Ma di che stiamo a parlare? Cioè, di che stiamo a parlare? Di che cosa stiamo a parlare?
8: Bene.
9: Ha ragione.
8: Salutiamo l'amico da Colleferro.
9: Ha ragione.
8: Però, ragazzi, fatemi dire una cosa
9: saggissima.
8: Su questo, secondo me, davvero ci dobbiamo mettere calmi ad attendere, e credo ci sarà quel momento di confronto post riunione in America dove ci risponderanno, spero, soprattutto Paratici, perché per esempio l'abbassamento del monte ingaggi ad ora è un'ipotesi più nostra, cioè ufficialmente la Casa Viola non ci hanno detto dobbiamo abbassare gli ingaggi, lo immaginiamo noi, come immaginiamo che con 60 milioni di passivo tra estate e ultimo mercato invernale un po' ci sarà da rientrare.
9: Guardate,
8: però non è che abbiamo certezze su questo.
9: Allora, hai detto una cosa talmente giusta, Tommaso, che mi permetto di andare
8: ulteriormente,
9: di andare ulteriormente oltre il tuo ragionamento. Allora, noi stiamo arrivando a un momento in cui entri in un cul-de-sac, nel senso, la Fiorentina ha un bilancio che sta in sofferenza, come ha detto Massimo Marianella, teme che Giuseppe Commisso ragioni più da manager che da tifoso, dobbiamo dar via De Gea perché l'idea è abbassare il monte stipendio. Bene, sono tutte riflessioni che hanno un loro senso, una loro spiegazione, ma se te non rilanci subito te poi non la ripigli più, è un certo tipo di posizione. Cioè il concetto è: non puoi fare questo tipo di ridimensionamento anche un po' tarocco, anche un po' mascherato, e sperare poi di andare, certo, a cercare i primi 5-6 punti, ce la fai, perché sennò diventi un mai, qui si entra nella magia, nei miracoli, e noi cerchiamo di fare un ragionamento logico. Allora la Fiorentina oggi è chiamata a dire, ecco perché diceva l'amico di prima, diceva un'altra grande verità. Io vi ringrazio, guardate, gli interventi di oggi sono dal mio punto di vista straordinari, perché sono tutti piccoli editoriali. Cioè lui dice, i soldi commisso ne hanno messi, zero. Sì. Vero, ma se te hai fatto spendere 93 milioni a uno che non era buono per spenderli, e ora li devi far spendere a chi è buono.
8: Forse non era nelle condizioni migliori, ora
9: devi far spendere a chi è buono.
8: Tanto più se, come si è detto, sei stato il primo a spingere per l'arrivo di un nuovo dirigente.
9: Se, non avrebbe senso.
8: E con tutto il rispetto, chi c'era insieme a quel direttore sportivo, perché io non è che voglio girare il coltello nella piaga, ma ci sono due dirigenti che quest'estate o non c'erano o hanno osservato il mercato. Uno era Goretti, che era un collaboratore di Pradè, quindi probabilmente voce in capitolo non ne aveva. L'altro era il direttore generale, certo, che forse aveva più voce in capitolo il DS.
9: Esatto, però oggi io mi auguro che Paratici vada a New York a fare questo tipo di ragionamento. Cioè, se mi date i soldi e io sono bravo, in un anno o due creiamo valore, recuperiamo tutto e stiamo a lottare lassù.
8: Sì.
9: Se mi chiedete di moltiplicare pane e pesci perché l'obiettivo è rientrare, lassù si ritorna.
8: Almeno non il prossimo anno, subito, a meno di circostanze favorevoli, estrema bravura di Grosso, cioè calma.
9: Crollano
8: poi
9: tutti, cioè,
8: però è chiaro che sulla carta
9: oggi è chiamato a un atto. Cioè noi, sì, quando io e te diciamo noi crediamo in Paratici, e facciamo anche un atto di fede, perché poi qualcuno ci può dire, ma che ha fatto Paratici a Tottenham? Che, come fai te? Che ha fatto Paratici andato via a Marotta alla Juve? Allora qualche dubbio ce lo puoi avere. Io non li voglio avere questi dubbi. Ma se i tifosi della Fiorentina, molti giornalisti hanno questo tipo di fiducia in Paratici, ce lo deve avere la proprietà. E allora oggi non è il momento del rientrare. Oggi è il momento di dire: io proprietà ho sbagliato perché ho messo soldi in mani che non hanno funzionato, ora te li do a te, poi se tu sbagli
8: magari,
9: anche te,
8: ma poi non c'è nemmeno bisogno di tirarne fuori altri 90, però
9: chiaro, ne servono.
8: Ti do un paio di aggiornamenti al volo. Vai. Perché vedevo dalle pagine di Sport Mediaset si rilancia un eventuale, quindi condizionale d'obbligo, però eventuale interesse per Gosens da parte del Napoli, che lo valuterebbe come eventuale rinforzo per le corsie laterali, e questa la teniamo lì, quindi vediamo un po' se la strada per Napoli non possa essere quella buona per Gosens. Mentre Gianluca Di Marzio fa il nome di un portiere,
9: eccoci,
8: nell'eventualità dovesse partire De Gea. Il nome è quello del brasiliano Bento, attualmente in Arabia all'Al Nasr, che altri non è che la formazione di Cristiano Ronaldo. E niente, lo teniamo lì.
9: Però questo
8: lì
9: mi porta a due riflessioni.
8: Cresciuto nell'Atletico Paranaense.
9: La prima, sta montando la logica del portiere.
8: Luglio 24 è andato all'Al-Nassr.
9: Vuol dire che il mercato avverte il fatto che De Gea va via dalla Fiorentina. Secondo aspetto, ragazzi, e questo però è il mio
8: Bento
9: parere,
8: che si porta dietro un video più o meno virale, perché non so se hai seguito il campionato dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Avevano praticamente lo scudetto matematico a portata, mi sembra proprio contro la squadra di Simone Inzaghi, sull'1-0, sul finale uscita a vuoto di Bento, 1-1 nella squadra di Simone Inzaghi, scudetto
9: di
8: Ronaldo.
9: No, io su questo però dal mio punto di vista non ho dubbi. Cioè se rinuncia a De Gea, punto su Martinelli, poi prendo un secondo forte, perché deve essere un secondo di garanzia se il ragazzino poi va un po' in difficoltà durante l'anno, ogni tanto può anche tirare il fiato.
8: Io però, vedendo tutti questi nomi, credo loro vogliano continuare a far giocare Martinelli.
9: Dove?
8: A Genova.
9: Ma se te prendi un altro portiere, poi questo magari va benino, che fai? Lo butti via e prendi Martinelli?
8: No,
9: cioè,
8: ma
9: De Gea
8: quando
9: ha un senso, no? De Gea lo porti alla fine del contratto, anche alla fine calcistica sostanzialmente. De Gea può anche accettare poi di fare un anno da fare un po' da babbo a Martinelli, si gioca un po' tutte e due, ma se arriva uno viene qui e poi porta il gioco a Martinelli.
8: No, la vedo strana. No, no, fra l'altro quello che diceva Massimo Marianella, no? Di vedere qualche giovane, probabilmente in questo momento forse Martinelli è anche quello con più esperienza.
9: Ma certo, ma io guarda, io vorrei rivalutare
8: Stoserone in ritorno a Genova,
9: vorrei
8: è roba,
9: che rivalutassero bene Quadio. Io te lo dico, a me parlano tutti bene di questo Quadio. Tutti, io non ho capito bene nemmeno il ruolo, se lui è un centrale o più terzino.
8: No, ti ricordi poi con Pioli sembrava potesse essere anche adattabile a fare il terzino destro. Sì. Va a vedere. Ripeto, allora, di grosso ci hanno detto tutti che tiene d'occhio da morire la primavera, ma anche l'under 18, i giovani. Poi lui ha cominciato da allenatore la primavera, certo. No? Quindi in teoria con i giovani dovrebbe averci
9: allora,
8: vista
9: guarda,
8: lunga.
9: Abbiamo ho chiesto di potergli rubare qualche minuto a un amico, uno che sa tutto della Juventus, quindi saluto e ringrazio Vincenzo Marangio. Ciao Vince.
10: Ciao Luca, ciao Tommaso.
8: Ciao Vince.
9: Allora abbiamo tante domande che ti consegniamo alla tua juventilità. Allora la prima è questo João Mario. Io ho raccolto molta perplessità in giro su questo João Mario. Mi dici il tuo parere su...
10: Alimento la perplessità, nel senso che per noi è un po' un oggetto misterioso. Se potessi racchiudere in un titolo João Mario alla Juventus e chi l'ha visto, insomma, collezionato 373 minuti, un assist per Thuram in una partita che neanche ricordo in questo momento, 13 presenze complessive, quindi di fatto non lo abbiamo mai visto, tant'è che è uno degli oggetti misteriosi del misterioso mercato fatto da Damien Comolli. E ha fatto addirittura molto, molto meglio, nel senso come rendimento e come impatto Holm, che è arrivato al posto di João Mario, che però a sua volta al Bologna di presente credo ne abbia fatte 15, ha fatto un paio di gol e quindi magari ha funzionato meglio con meno obblighi addosso, con meno pressione addosso e soprattutto con più minuti nelle gambe, perché di fatto Spalletti non l'ha mai visto questo giocatore. Ma
9: che tipo di terzi c'è? Vale Dodò secondo te?
10: No. Dodò lo metto molto avanti, diciamo che come fase difensiva forse sono uguali,
9: quindi diciamo male tutte e due.
8: Ma è il tallone d'Achille di Dodò.
10: João Mario, ragazzi, ha fatto delle chiusure difensive che ci ha fatto in i brividi proprio, ti fa capire che gli manca proprio il movimento, gli manca sentire l'uomo, gli manca saperlo affrontare, gli manca anche la fisicità, perché poi spesso e volentieri viene attaccato da esterni che o sono rapidi e sono più rapidi di lui o sono fisicamente molto più forti e lo spostano facilmente, quindi in fase difensiva male. In fase offensiva sicuramente ha fatto vedere qualcosa di interessante, e una sua caratteristica è quella spesso e volentieri di partire largo dalla destra e di accentrarsi, quindi di fare una sorta di diagonale per il campo, avventurandosi anche in serpentine abbastanza efficaci, però funziona in una partita, in due partite, in tre partite, una volta ha capito il giochetto che fa, è un giocatore che la tecnica ce l'ha, però non mi sembra che valga Dodò, no? Con tutta franchezza, se mi avessero detto vuoi fare lo scambio Dodò, cioè Mario, mi prendevo Dodò tutta la vita, perché come hai detto Holm ha avuto un impatto migliore perché ha più fisicità, più tiro, più potenza e quindi è più da Juve, diciamo così.
9: Quindi cautela.
8: 20 presenze quest'anno, che era in prestito al Bologna, 20 presenze, scusa, 10 col Bologna e 10 quelle precedenti con la Juve.
9: Va bene,
10: sì,
9: tutto
10: sì, 20. Perché poi che diventano 13 considerando due prestazioni, ma 100 minuti in Champions League e circa un quarto d'ora in Coppa Italia, ma complessivamente diciamo 360 minutini, pochissimo, che ha dato scampoli di partita proprio.
9: Bene, situazione De Gea.
10: Situazione De Gea, anche qui è un rebus, da tutto da definire in casa Juventus, perché insomma si è capito che Di Gregorio e Perina verranno impacchettati per migliori destinazioni, ma insomma serve un portiere che pari, per definizione quello è il ruolo del portiere. De Gea per esempio nella partita contro la Juventus ha dimostrato che pur senza fare niente di eccezionale, perché la Juventus praticamente non ha attaccato, però in quei tiri almeno sul primo palo lui c'era ed era presente, è un giocatore che sicuramente a Spalletti piace. Davanti a De Gea però ci sono altri nomi, su Alisson si proverà a fare un ultimo estremo tentativo che credo non andrà a Dama. Si proverà a capire il Dibu Martinez se può essere una possibilità concreta, ma il costo dell'operazione è importante, anche se il portiere ha aperto una trattativa con la Juventus, hanno proposto Guglielmo Vicario, che onestamente sia per me ma soprattutto per Spalletti, che è quello che conta, non è che cambia molto rispetto a Di Gregorio, magari para i tiri sul primo palo, quelli li prende, ma insomma là basta poco sostanzialmente, e De Gea resta comunque un giocatore che può interessare la Juventus per quello che è il suo spessore, esperienza, affidabilità, però in questo momento da quello che sappiamo non ha assolutamente spinto sull'acceleratore per De Gea. Chiaro che però i prossimi giorni di mercato possono diventare un po' più intensi dopo che si è provato a risolvere una situazione che resta irrisolta tra Comolli, Spalletti e tutta l'area sportiva della Juventus.
9: Senti, alla Fiorentina è stato abbinato anche lo svincolato Kostic. Sono stato abbinato,
8: che era vicino,
9: che anni fa era stato un giocatore che ci aveva pensato la Fiorentina,
8: forse la scorsa estate.
9: E Kostic se n'è perso un po' le tracce?
10: Sì, lui è arrivato alla Juventus dopo l'esperienza in Europa League, dove fece per l'uomo Europa League, il giocatore più forte di quell'edizione di Europa League, re degli assist. Poi si è un po' perso oggettivamente nella prima fase di Spalletti di quest'anno, con tutto proprio zero nella prima fase di Spalletti di quest'anno. Sembrava anche che Spalletti lo stesse un po' rimettendo in gioco, le sue conclusioni da fuori, credo che con la Fiorentina abbia segnato proprio lui, se non ricordo male. Vorrei sbagliarmi, però insomma è uno che da fuori tira bene, ha un bel sinistro, è uno che ha un piede educatissimo, per carità, è più un esterno da 3-5-2, è un quinto lui, anche qui fase difensiva veramente bassa, tant'è che penso sia uscito definitivamente dai radar di Spalletti quando la Juventus sta affrontando Palestra, che è un po' oggetto di mercato in questo momento del mercato con vista Inter. Palestra lo fece letteralmente impazzire, ma impazzire nel senso, per esempio, una parola, Kostic abbandonò il campo credo alla fine del primo tempo, anzi prima della fine del primo tempo, perché non lo reggeva. Quindi in fase difensiva male, in fase offensiva è un giocatore che sicuramente vede anche la porta, che riesce a fare gli assist, però è molto dritto per dritto, difficilmente offre soluzioni diverse. È un binario, è un treno da binario fisso sul lato sinistro, in cui spinge molto, ma quando deve proteggere è un po' più incompleto, diciamo così, molto più fisico rispetto a João Mario, però comunque anche lui sui movimenti difensivi non benissimo. Però è un giocatore che secondo me insomma.
9: Altro giocatore.
8: Guarda, bravo Luca, Kostic era vicinissimo l'estate in cui poi la Fiorentina invece virò sui vari prestiti, e tra questi anche sull'operazione Gosens. Quindi era l'estate di Palladino. Però fu molto vicino, era un'ipotesi.
9: Vincenzo, la Fiorentina ha restituito alla Juventus Rugani. Operazione questa, ti confesso, dal mio punto di vista molto misteriosa, io non ci ho capito niente di questa storia.
10: Nel senso
9: che la Fiorentina aveva bisogno di un grande centrale, va a prendere un giocatore infortunato, arriva Rugani, ti ricordi le parole che usò Paratici su Rugani? Sembrava una specie di figlio aspettato, guarito, mai giocato, nemmeno le 5 presenze, cioè nulla, Cosmio per l'obbligo di riscatto, secondo te niente, l'hanno rimandato e amen, o ci potrebbe essere una ripresa della trattativa?
10: No, secondo me l'hanno rimandato e amen, anche perché ogni volta che Rugani va in prestito, andò in prestito anche a Rennes, andò in prestito a Cagliari, puntualmente viene restituito, nonostante parte dello stipendio se lo fosse sobbarcato la Juventus. Segnale che il giocatore di base è un giocatore forte, ma che non ha mai fatto il salto di categoria, che diciamo ha fatto le sue migliori prestazioni però sempre accanto a difensori di alto livello. Se deve essere lui il terminale difensivo ultimo, colui che deve governare la difesa, non ha queste capacità. Credo che si sia perso poi come il 70-80% dei giocatori negli ultimi 3-4 anni di Juventus, nella Juventus che ha vinto più di tutti in quel famoso decennio di vittorie, e lui ha avuto pochissimo spazio perché davanti aveva dimostrato che ha giocato poco, quando poteva giocare di più è finito sempre in fondo all'indice di gradimento di qualsiasi allenatore, da Motta a Tudor, passando per Spalletti, perché non l'ha avuto praticamente perché è passato dalla Argentina. Però è un giocatore che è un po' un mistero, cioè è un ragazzo serissimo come pochi, lo metti in panchina, lì sta, non sbotta, non dice nulla, però non credo che sia un giocatore, ecco, credo che Paratici si ricordasse un'altra versione di Rugani, quando probabilmente l'ha ritrovato, evidentemente avrà riscontrato qualcosa che non lo ha più convinto e si è reso conto che forse bisogna cambiare strada. Onestamente mi stupirei se la Fiorentina ritornasse sulle braccia.
9: No, anche perché ripeto, 5 presenze da 45 minuti, calcolando che la Fiorentina si era salva a 4 giornate dalla fine, se te volevi riscattarlo lo facevi giocare 45 minuti, invece è stato proprio scientifico nel non volerlo nel non volersi trovare nell'obbligo di riscattarlo, quindi assolutamente scientifico. L'ultima domanda che ti volevo fare, Vincenzo, riguarda quella che è stata la tua conoscenza di Grosso, che ricordiamolo parte dalle giovanili della Juventus, e Grosso è chiaramente una scelta di Paratici, anche se lui ha fatto bene questa stagione nel Sassuolo, ma insomma un inizio di carriera da allenatore come capita a tanti, piena di alti e bassi, però che il tuo ricordo di Grosso, che tra l'altro ha allenato da allenatore dei giovanili sia Fagioli che Ken, quindi in teoria ritrova anche due dei suoi ragazzi.
10: Sì, li ritrova e devo dire che a me piace molto Grosso, intanto come persona, perché comunque sia da calciatore sia poi da allenatore è sempre stato estremamente, è un professionista estremamente serio, un allenatore secondo me anche molto preparato. Il vero salto di qualità poi l'ha fatto quest'anno con il Sassuolo sicuramente, però è stato un allenatore che ha fatto una gavetta vera, partendo dalle giovanili, allenando diversi giocatori, come ricordavate voi, anche Fagioli e Ken, uno che secondo me alla Fiorentina può essere l'uomo giusto. Devo dire la verità, Panoli ha fatto bene poi alla fine tirando le somme, però credo che la Fiorentina faccia bene a cambiare area, anche per scrollarsi di dosso definitivamente questa stagione nella quale ognuno ha dato tanto, tantissimo, e bisogna dimenticarsi quasi come se si facesse un reset generale. In occasione di reset generale

0: Open Day David mi tenevo d'usa in tutta la vita, quindi mi auguro che i prossimi a partire siano quelli impiazzabili, come che non si possono piazzare, nel senso come Open Day David. Però diciamo non ha lasciato un bel ricordo comportamentale alla Fiorentina, ha fatto il bis a Torino con la Juventus, diciamo.
1: Dice.
2: Grazie Vincenzo, un abbraccio.
1: Sbagliate. Grazie, grazie davvero.
2: Lo dicevamo ieri, insomma, lì poi ci sono le scelte del suo entourage e se la veda lui, ricordiamo, insomma, si svincola a zero, niente rinnovo con la Juve. Noi invece non ci svincoliamo, restiamo assolutamente
1: Niccolò,
2: qui. Arrivano i due Niccolò
1: Santi.
2: Un'ora ancora per fare il punto sul mercato, poi dalle 17 che arrisca il vento. Stasera teniamo d'occhio anche il mondo della Fiorentina femminile, che fra l'altro si sta già organizzando per l'estate, perché la Fiorentina ha ufficializzato il primo appuntamento estivo con il ritiro della squadra femminile che si terrà a Sansepolcro dal 17 al 27 luglio. Sono tutti i dettagli sul sito ufficiale della Fiorentina, ovviamente anche su Firenze Viola. Sulle di radio trovate aggiornamenti, informazione, musica e Fiorentina di nuovo dalle 18. Te domani torni dalle 14 un palla al centro.
1: Tommaso,
2: io faccio
1: tira
2: un giretto,
1: il fiato, dai,
2: faccio
1: tira il fiato
2: giretto,
1: un minuto, poi se ci troverà un giocatore
2: nel ricordo della Conference League. Vado in una cittadina che è più o meno da Conference League, ma poi ci ritroviamo ovviamente la prossima settimana. Grazie a Stefano Cherubini di Radal Vetro, buon proseguimento di giornata e restate su Radio Firenze Viola, che poi andiamo avanti fino alle 21:30.
1: Ciao.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La grazia a Nicole Minetti resta. Non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali.
3: Un insegnante della scuola militare Tellier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali.
4: Politica, la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. I sì sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
3: Il Senato ha intanto approvato il DDL Valditara sul consenso informato a scuola. Il testo, già approvato dalla Camera e passato oggi con 78 voti favorevoli e 38 contrari, diventa legge. L'obiettivo è quello di regolamentare l'insegnamento dei temi legati all'educazione sesso-affettiva. Il DDL Valditara stabilisce l'obbligo nelle scuole secondari di primo grado e secondo grado di acquisire il consenso informato scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni prima di avviare attività o progetti relativi a sessualità e affettività. Nelle scuole di infanzia e primaria, invece, è vietato.

0: tensione in Libano rimane altissima. Nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut, nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua. Un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah, Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
1: Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari, era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta.
0: È tutto, ma più tardi.

0: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Sabelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: Eccoci qua, ci siamo, Radio Firenze Viola. Questa è la nostra trasmissione sul calciomercato. Nick e Nick alle 16.01 fino alle 17. Ciao Niccolò Ceccarini.
1: Buon pomeriggio agli ascoltatori. Ciao Niccolò, senti, come stai? Tutto bene, grande Nico?
0: Tutto bene, grazie.
1: Tutto sotto controllo. Questa sera saremo a Riccione a mixare insieme a voi.
0: Bah,
1: insieme
0: magari.
1: Ad Alex Di Nardo.
2: Eccolo, ben ritrovato.
1: Ciao Alex, ben trovato.
2: Ciao.
1: Come stai?
2: Oggi
1: tutto
2: sono
1: bene?
2: L'intruso, anche oggi sono l'intruso.
1: No,
2: perché...
1: no, ti sei portato anche lo zaino di Peppa Pig, quindi c'è tutto.
2: No, non è vero.
0: Lo zaino di Peppa Pig.
1: Sì, c'ha quello di Peppa Pig. Sì.
2: No, no, no, uno zaino multitasking.
1: No, quello di Peppa Pig.
2: Piace a me,
1: lo sai che ne danno uno a, ho visto un trollerellino bellino. Non voglio fare pubblicità dove, ma €19,90. Fatto
2: facciamola.
1: Bene. Sì, io lo prenderei. Con punti, sì.
0: Ma a sconto? Cioè, scusate, è il prezzo originale?
1: No, non lo so, io l'ho visto da qualche parte, non posso fare pubblicità. Ecco.
2: Bene, quindi oggi è lo speciale zaini?
1: Speciale zaini, quello di Peppa Pig tuo usato lo diamo a €25 perché
0: bene,
1: comunque
0: bene.
1: Sia un valore, perché è stato usato da Alessandro Di Nardo, detto anche Alex Di Nardo. Quello che volevo comprare io sta €19,90, gol.
0: Ok, ok.
2: Bene. Benissimo.
0: Okay, ciao.
1: Bentrovati, ciao a tutti.
0: Sono
1: ciao.
0: Niccolò Santi.
2: Posso ricordare i modi innumerevoli con cui ci possano seguire?
1: Tu puoi fare ciò che vuoi.
0: Assolutamente
1: quando sei là dentro.
0: Sì.
1: Sei grande.
2: Canale 92 del digitale terrestre.
1: Attenzione.
2: Modalità DAB delle vostre macchine. Firenzeviola.it.
1: Olè.
2: L'app Radio Firenze Viola.
1: Ale ale.
2: E su YouTube.
1: Gol.
2: Firenzeviola.it.
1: Gol ci stava.
2: I numeri per chiamarci sono sempre gli stessi. 348-7513-933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio. 055 77 111 71. Ci risponderà per chiamarci,
0: sì.
2: vi risponderà
0: sì.
2: Sara Mastrosimone, ovvero la nostra Etienne Montgolfier.
0: E chi è?
1: Ma per mandare un fax?
2: È uno dei due fratelli Montgolfier, Joseph e Etienne. E cosa avranno fatto i fratelli Montgolfier?
0: Suppongo le Montgolfier.
2: Sì. Il 4 giugno 1783, quindi è l'anniversario.
1: Esclusiva.
2: È una data che ha cambiato per sempre il rapporto dell'uomo con il cielo, perché nella cittadina francese di Annonay, poi Niccolò Ceccarini che è grande.
1: Annonay, tra l'altro,
2: francese.
1: Ci sono stato perché si è fatto un preliminare di Champions. Sì.
2: Benissimo.
0: Okay.
2: I fratelli Joseph e Etienne Montgolfier presentarono al pubblico
0: la Montgolfiera.
2: La Montgolfiera, che poi rivoluzionò.
1: Sono stati grandissimi in questo settore, un po' meno nel caso.
2: Okay. Te sei mai stato sulla mongolfiera?
1: No, e ci vorrei andare insieme a te, a Niccolò Santi.
0: Benissimo. Insomma, tu hai introdotto l'argomento mongolfiere per collegarlo a cosa?
2: Perché questo mercato dovrà far volare, dovrà essere un'innovazione per la Fiorentina. Io ho fatto un lavoro.
1: Bisogna riflettere. Volevo capire se si bisognava ridere, perché mi è piaciuta come cosa.
2: No, però è un gancio che ci porta a parlare di un mercato che innalzerà la Fiorentina. Dove la innalzerà?
1: Nei cieli più alti.
2: Di
1: per
2: cosa?
1: Poterci portare a vivere delle grandi stagioni.
2: Sì, perché siamo Firenze e dimostriamolo.
1: No, perché noi siamo forti e siamo grandi,
2: ecco.
0: Senti, Area della Val di Sieve scrive: Cecca, sei intonaho a bestia.
1: Ma io ti ringrazio e
0: no,
1: tra l'altro
0: secondo me, aspetta, intonahato, scusa.
1: Ah, intonahato a bestia. Tra l'altro devo segnalare le mie assenze nel periodo di febbraio, perché sarò ospite fisso in tutte le quattro serate del Festival di Sanremo. Mi ha chiamato Luis.
2: No
0: De Martino.
1: No, ho capito, ma però a me l'ha chiamato Luis.
2: Lo vedresti un Sanremo presentato da Luis Lasser? Come introdurrebbe?
0: Ma scusa, ma senti come se la ride.
2: Ma come introdurrebbe Manicaiane?
1: Eccoci. Allora, siamo arrivati a un momento speciale.
0: Ma povero Luis.
1: Della nostra serata.
0: Ma povero Luis, spero non ci stia ascoltando.
1: No, ma io gli voglio un gran bene a Luis.
0: Non
1: lo sa che io gli voglio un gran bene. Poi un giorno vi racconterò tutte le perle di Luis. Quando eravamo all'epoca a Canale 10, mi regalava delle gioie sui notiziari. Quando lì spariva da radar, che si ritrovava su Marte. Ho detto, Luis, ma questo è stato ceduto da 3 anni.
2: Non so se su Luis La Serpe, ma c'era quel bellissimo sketch sullo stipendio di Colomba, no? Franco Colombo.
1: Sì, ma quello rimane una storia. Però quello non c'entra Luis. Incredibile, ma vero.
2: C'entra
1: l'altro giornalista che era lì. Ernestolone nostro. Che poi dette la colpa a me.
2: Quanto avrebbe dovuto prendere di stipendio Franco Colomba?
1: Non mi ricordo come. Lo sai
0: che
1: adesso.
0: Spieghiamo la storia.
1: C'era stato appena il passaggio dalla lira all'euro.
2: Quindi 2002.
1: E quindi mi venne chiesto 2001. A me: ma quanto potrà guadagnare Colomba, perché all'epoca c'era la Fiorentina che andava in fallimento e tutto quanto eccetera, quanto potrebbe guadagnare Colomba da qui alla fine della stagione? Non so, magari fanno un altro anno, faccio io 600 700 milioni, ma non lo so che cosa dissi, una roba, una cifra, però parlavo di milioni di lire.
0: Certo.
1: Parti una bambola che Colomba avrebbe guadagnato 600 milioni di euro.
2: Forse Elon Musk fattura
1: la colpa fu Cecca, cioè alla fine il grande Ernesto Poeso, che saluto perché è un grande amico, mi disse: Cecca, d'altra parte mi ha parlato te di questa cifra. sì, ma io parlavo di milioni di lire, non parlavo di milioni di euro.
0: Insomma.
1: Anche perché la Fiorentina in quel momento lì, in quel momento lì era in difficoltà economica, quindi
2: decise di dare 600 milioni di euro.
1: Mamma mia. Vabbè, sono le perle belle queste del calcio, sì.
0: Sentite, io prima di iniziare volevo un commento da parte del direttore Niccolò Ceccarini sulla prestazione della nazionale, perché io ieri per protesta, per protesta nemmeno io guarderò più la nazionale, cioè per esempio,
2: il tennis.
0: Per protesta domani io non verrò al lavoro.
2: Ah, bene. Perché?
0: Perché? No, per protesta.
2: Il venerdì di sciopero.
0: No, per protesta sulla nazionale.
2: A vertici. Insomma, facciamo io e Niccolò Ceccarini.
1: Io sarò al telefono, ve lo dico già. Adesso basta, l'importante è che ci sia Leonardo, ex fenomeno.
0: Facciamo una telefonata in diretta.
2: Sì, facciamo Google Meet.
0: Ho guardato ovviamente il tennis. Sono orgoglioso dei nostri.
1: Vabbè, bravo. Sì, ti ci voglio.
0: Anche se devo dire che sono da marzo in lutto perché Musetti per problemi fisici e non partecipa al Roland Garros. Ma secondo me è il migliore, cioè proprio più bello da vedere. Quindi? Con il suo rovescio, vabbè, voi che ne sapete,
2: no,
0: voi.
2: Niccolò Ceccarini è un grande fan, esperto.
1: Perché
2: di
1: non
2: tennis.
1: Hai ancora visto il talento che viene da Sassuolo. Tra poco ne parleranno. Non posso fare nome e cognome, ma c'è un tennista che è di Sassuolo.
2: Davvero?
1: No, non è vero. Nero verdi, siamo grandi anche nel tennis.
0: Senti, ma te sei riuscito a capire quant'è la percentuale sulla rivendita che la Fiorentina ha mantenuto per Favasuli a Catanzaro? Non si capisce niente qui. Catanzaro fa passare una cifra, la Fiorentina una percentuale, la Fiorentina un'altra. 30 è Catanzaro, 50 è la Fiorentina. Si fa metà strada,
1: sì,
0: 40.
1: Direi che se si sta sul 40 siamo a buon punto, nel senso, francamente è tutto molto strano, perché non so perché si dovrebbe dare, no, una cifra diversa l'uno dall'altro. Sì, però credo che sia almeno il 40% saranno, perché nell'ultima operazione anche su Valentini, che la Fiorentina avesse fatto una situazione simile, cioè che in caso di riscatto da parte del Verona gli avevano dato una cessione con una percentuale, ora non mi ricordo
2: l'ha
1: bene.
2: L'ha fatto con Ghilardi, no?
0: Ghilardi il 50%.
1: Sì, Ghilardi. Secondo me anche Valentini in questa ottica poteva entrare e rientrare. Invece mi hanno raccontato che Valentini rientrerà alla base e arrivederci. Grazie.
2: Senti, ma Costantino Favasuli, classe 2004, ieri appunto era tra gli esordienti nazionali, sì. Quanto può valere?
1: Non lo so, non ho idea, perché comunque lui ha giocato in nazionale Under 21, ha fatto bene a Catanzaro e dipende sempre da quello che può offrire il mercato. Ora sai, ci sono delle cifre che non sono reali, leggevo addirittura di Palestra che 60. L'Atalanta non è contenta di accettare almeno, sì, vuole almeno 45 sicuri e 5 facili, come dire, a 50. Ma io non lo so, mi sembra tutto molto strano.
2: Tanto l'Inter ha perso Dumfries a 20 milioni perché c'era la clausola.
1: Vabbè, però lo sapeva anche l'anno scorso che Dumfries di fronte al Real Madrid come fai a dire di no?
2: No,
0: Mourinho se l'è preso.
2: Difficile. Molto difficile.
0: Senti,
2: molto
0: difficile. Simone scrive: ma come mai Cecca, il Guetta ti chiamava Nick Virus Ceccarini?
1: Perché mi insinuavo all'interno, voglio dire, diciamo, delle grandi sale del calciomercato per provare a prendere delle notizie. Non ne prendevo una, però nonostante questo facevo diciamo quello che cercava di trovare delle notizie per poterle dare ovviamente ai nostri amici ascoltatori. All'epoca Di Nardo era ancora nei pensieri dei suoi genitori,
2: no,
1: del resto Niccolò Santi esclusiva. Sì, ho cominciato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nei pensieri,
2: certo,
1: a quell'epoca.
2: Churchill.
0: Se era il 97.
1: Avevo dato anche la Repubblica in anticipo,
2: Sì? Esclusiva TMV?
1: Sì, ancora
2: il primo giugno, no? Il 2 giugno.
0: Era una verde, la verde.
2: C'era Niccolò Ceccarini, sono l'ora decisiva del referendum con
1: esclusiva di Repubblica. Sarà Repubblica.
2: Here we go. Italia tu Repubblica. Don Deal.
1: Sì, sì, esatto. Aveva avuto questa anticipazione, sarà Repubblica.
0: Qualcuno diceva: "Mi dicono che sarà Repubblica, vero?"
1: Sì, esclusiva. Se le mie fonti erano abbastanza attendibili.
0: Vabbè, questa è una domanda di Marchino Dall'Odi che dice: buon pomeriggio, Nix, che saremmo noi due, e Ale.
1: Ci sei mai stato a Lodi?
0: Io no.
1: È la fermata che si vede anche col Frecciarossa o anche con Italo, se no poi dopo
2: per
1: ci
2: andare
1: dicono, per andare verso Milano Centrale, si passa da Lodi, poi si arriva. Sì, poi mi sembra che ci sia anche.
2: E Ciccio Lodi invece come
1: Ciccio
2: giocatore?
1: Ciccio Lodi è un buon giocatore.
2: Grande calcio di punizione.
1: Trequartista, sì, un bravo giocatore. Sì.
0: Però sono stato a Todi.
2: Bene.
1: Questa è una grande notizia,
0: Volevo vedere la tua faccia.
1: E a Todi? Ma voi mi state chiamando per
0: perché dovesse...
1: ero stato a Todi?
0: No. Guarda, da Lodi ti chiedono: ma se dovesse andare via Ken, non si potrebbe puntare su Davis? A quanto viene via?
1: Allora, Davis è un giocatore che piace tanto al Cecca. E perché
2: te lo compri, sì.
1: Voglio dire, a Grassina stiamo cercando, se dovesse esserci un campionato superiore, noi dobbiamo puntare su Davis. Te punti, voglio dire, su altri giocatori, noi puntiamo su Davis. Bravo, molto bravo, ne ha parlato sempre bene Gabriele Cioffi, che lo ha anche allenato.
0: Che Dinan Davis, stiamo dicendo lui.
1: Sì, lui è dell'Udinese, sì. Che però c'è
2: non
1: un problema.
2: Coppa Davis.
1: No, no, assolutamente.
0: Classe 98, la mia età.
1: Sì. Lui li porta peggio, però va bene uguale.
2: Grosso come Niccolò Santi, no, forse più grosso.
1: Come Fabio Grosso?
0: Ma lui, guarda, ha un anno di contratto con opzione per il 2028.
1: Però devo dirti che è un giocatore che è soggetto a qualche infortunio di troppo, questo non bene. Non bene, per cui se devi fare un investimento, l'Udinese ti chiede un sacco di soldi, e se lui dovesse avere delle problematiche fisiche non sarebbe la cosa migliore da fare. Però se sta bene, per me è forte, molto forte.
0: Sembra la descrizione di Ken, praticamente.
1: Io credo che lui, insomma, giochi anche per la squadra, cioè sia anche più bravo a giocare per la squadra. Ken non mi sembra in grado di poter esprimere un calcio corale. Ecco, corale bello, però.
2: Grazie. Tra l'altro, non è tra i convocati dell'Inghilterra di Tuchel, che ha fatto un sacco di vittime con le sue convocazioni, tra cui ovviamente Phil Foden, Cole Palmer. Tutti
1: Foden non bene,
2: tutti obiettivi.
1: Non se lo meritava. Non se lo meritava.
2: No.
1: Va bene, e nel frattempo Leclerc ha firmato, vogliamo dare anche questa notizia?
2: Sì, dai.
1: Rinnovo, tutto a posto.
2: Col Sassuolo?
1: Lui va a Imola.
2: Ah, bene.
1: Sì, perché fa il Gran Premio da solo a Imola e quindi dovrebbe vincere, ecco, lì la Ferrari dovrebbe trionfare. Mentre Nicco continua a guardare tutta questa serie di messaggi sul Nothing.
0: No, io stavo intanto, porto nel cuore Arnaldi e Cobolli, ma parliamo di calcio, quindi il tennis oggi è poca roba. Ci scrive Luca.
1: Tra Cobolli e Arnaldi io penso vincerà Cobolli.
0: Dici? Perché?
2: Anch'io.
1: Io penso che vincerà Cobolli.
0: Ma Arnaldi non è secondo me è sottovalutato, è di Sanremo, penso. Questo è importante.
1: E Cobolli? Lo sai la notizia
0: di Roma, Cobolli?
1: È di Roma,
0: ma nato a Firenze.
1: C'ha i parenti a Strada Inchianti, credo.
2: Ah, beh.
0: Lui parla romano,
1: Ho capito. Vabbè. Quindi?
0: No, è romanesco.
1: Ma non
2: è romanesco, è romanista.
0: È fiorentino.
2: No, è romanista.
1: Grande amico di Bove, no?
2: Cobolli, nell'intervista post quarti di finale a Roland Garros, ha detto: complimenti al PSG, ma occhio perché il prossimo anno c'è la Roma in Champions.
0: Ma stai scherzando?
2: Dai, no, davvero non so.
0: Lui ha fatto le giovanili della Roma fino a 13 anni.
1: Lui è grande amico
2: di Bove.
1: Sì.
2: Mi piace perché questa è una chiacchiera da bar proprio.
0: No, e l'allenava.
1: Tra l'altro, in quella circostanza lì, lui ha detto: a parte il fatto che poi è rimediato tra virgolette perché è andato a farsi la foto con la Champions League successivamente, però sul momento lui ha detto: guardate, io ho un amico che è Calafiori che gioca nell'Arsenal e lì hanno cominciato a fischiare a Roland Garros, a mugugnare, però fatemi finire, però io sono un grandissimo estimatore anche di Luis Enrique. Se io vincessi Roland Garros e dedicherei il successo a Luis La Serpe,
2: sarebbe
1: doveroso.
2: Ma te l'hai mai vista la Champions League?
0: Partirebbe l'applauso.
2: La
1: Coppa l'ho vista da vicino, ma
2: non si può toccare, vero?
1: No, non è che lo si può toccare, si può tranquillamente toccare. Cioè, se uno arriva lì e la tocca, non è che poi.
2: Si dice che chi la tocca deve essere campione Champions League.
1: Ho capito, e noi?
2: E noi non la possiamo toccare, facciamo una selezione di Radio Firenze Viola, però penso usciremo ai quarti.
1: Forse Lorenzo potrebbe andare.
2: Forse sì.
1: Lorenzo secondo me sì, perché con la circunnavigazione che lui fa di solito estiva, Pirati dei Caraibi 8, e dovrebbe arrivare fino alla Champions League a Parigi, perché poi risale la Senna e dovrebbe farcela.
0: Guarda, qui invocano un filo diretto con l'Udinese. Per esempio c'è Luca che ci scrive:
1: chiamiamo Nani allora.
0: Mi piacerebbe Ekelenkamp dell'Udinese, che ne pensate di spendere 10-15 milioni?
2: Secondo me costa un po' di più, forse.
1: Io non credo ce lo dirà questa cifra, ragazzi. Però per essere sinceri, mi sembra che sia un po' bassa come cifra. Però
0: triennale.
1: Sì. Nel frattempo sto cercando di capire se Bento poteva essere un'idea per il post De Gea, ma nel frattempo c'è la scaletta della trasmissione dopo.
0: Vabbè, poi continuano i messaggi.
1: Stefano Prizzo in studio.
0: Alessio da Prato: Cobolli è romanista, ma sua mamma è di Strada in Chianti.
1: Vecchio Scecca, ragazzi,
0: ci hai preso, bravo.
1: Lo sai perché ci ho preso? Perché me l'ha detto l'edicolante di Grassina, il grande Claudio. Mi ha detto: lo sai che l'altro giorno, per dire 2 mesi fa, c'era qui Cobolli, e gli ho detto: ah, ho capito, e tu, che lui è un giocatore di padel e di tennis. E tu gli hai spiegato come fare per fare un grande Roland Garros, dice modestamente sì. Quindi se Cobolli è lì, è grazie a Claudio l'edicolante di Grassina.
2: Grazie, salutiamo.
1: Poi naturalmente a Grassina c'è tutto, ragazzi. Grassina ci sa la squadra più forte del mondo, ci sa la neve, ci sa il mare, volendosi ci sa il trekking migliore del mondo, i rifugi, tutto quanto, i migliori corsi di inglese. Non la conosco.
0: Ma infatti so che Ogier Aliassim un po' ce l'aveva nell'anima. Come hai detto che si chiama il tuo amico, la tua fonte?
1: Claudio,
0: sì. È lui che ha allenato Cobolli.
1: Grosso giocatore di padel e c'ha un dritto a tennis eccezionale. Infatti Cobolli secondo me dovrebbe prendere un pochino da lui, perché sul dritto potrebbe fare ancora meglio.
0: Vabbè, Stefano da Pesce dice: ma tra Torsvert, Lorient e Berardi, chi potrebbe seguire Grosso da noi?
1: Io credo che forse potrebbe essere tra questi tre Torsved, perché ha solo un anno di contratto e questo rinnovo con il Sassuolo non va avanti. Tra l'altro vi volevo segnalare che io darò la mia assenza a questa struttura a partire dal 12 di luglio fino al 26 luglio, perché sarò a Ronzone in ritiro con i ragazzi.
2: Supportarli.
1: 14 giorni, quindi saremo collegati sempre, tutti gli allenamenti
2: agli ordini del mister
1: forse Aquilani. Sarebbe tanta roba, quindi si potrebbe fare grandi interviste
0: o Abate
1: Ignazio, sì. Non confondersi con la russa.
0: Facci sapere però, perché il filo diretto tra Sassuolo e Firenze è caldo.
1: 26 luglio, segnatevi questo periodo. Cecca, due settimane con il Sassuolo in ritiro. Nero verdi, sì, siamo grandi, siamo forti.
0: Guarda, c'è il Merovingio Viola che
2: il Merovingio.
1: Sì, il
0: Icardi è un golosone,
1: ma Icardi sono un 5-6 fatto bene.
2: Che potrebbe essere un nome.
1: Quale struttura, scusami?
2: Tutto mercato web, la nostra struttura. Potrebbe
1: la
2: essere
1: tua struttura.
2: La nostra struttura potrebbe io essere un nome per la Juventus. Punto di domanda.
1: Mi sembra che la Juventus vogliano un po' risparmiare i soldi e siccome già a gennaio erano andati a cercare Icardi, quando gli hanno detto che Icardi deve guadagnare almeno 4-5-6 milioni di euro si sono sentiti quasi male, nel senso che loro speravano che chiedesse meno.
0: Allora, volevi dire qualcos'altro? Che ho una grande esclusiva in questo momento.
2: Vai, dici l'esclusiva.
1: Vai.
0: Mi scrive Luis La Serpe: avete già parlato degli esterni difensivi?
2: No.
0: E quindi dobbiamo parlarne.
1: Perché se lo chiede Luis. Potresti rispondere a Luis e chiedergli: ma quando sabato sera ci sarei tu a condurre a Straviola oppure no?
0: Così.
1: Potresti rispondergli.
0: Ma guarda,
2: ci sta ascoltando. Ci sta ascoltando, ci risponde.
0: Ma João Mario, che fa?
1: João Mario, quale? Attenzione, che João Mario ce ne sono due.
0: Eh no, quello che pensi tu, è l'altro.
1: Te volevi il vecchio centrocampista.
0: Eh no, ormai lui, insomma.
1: L'esterno.
0: L'esterno della Juventus.
1: Non mi sembra che abbia fatto grandi faville alla Juventus. No. Però ne
0: lo voleva già
2: a Bologna nemmeno troppo.
1: Sì, davvero.
0: E quindi?
1: E quindi non lo prenderei.
0: Ma c'è margine, perché dicono che lui in realtà abbia anche aperto un'eventuale trattativa.
1: Vabbè, certo, voglio dire, un giocatore che comunque costerebbe anche poco. Io però francamente João Mario non lo so, ne ho parlato qualche volta anche con Giuntoli, perché mi sembra l'ho preso lui alla Juventus, non vorrei sbagliarmi. No, forse non l'ha preso lui, era già in orbita, perché poi fece un altro esterno. È un giocatore normale, mi sembra, nulla di eccezionale. Poi magari se serve fargli fare bene il ruolo di terzino basso, di esterno basso destro, potrebbe essere una soluzione. Se invece vogliamo uno che spinge parecchio come Dodò, non lo so se ha le stesse caratteristiche sinceramente.
0: Perché la Fiorentina deve far entrare degli esterni, va via, dovrebbe andare via Dodò, Fortini, Gosens, rimane un po' a bocca asciutta, quindi soprattutto sulla sinistra, cioè, no?
1: Sì, io credo sulla sinistra, sono curioso di vedere chi vanno a prendere, perché lì hanno Parisi out fino a novembre, Gosens in uscita, credo che Balbo per ora resti, ma solamente per una questione numerica, ma non sono per niente convinto di questa soluzione. Vediamo chi vanno a prendere, perché lì c'è bisogno sicuramente di un giocatore bravo.
2: Ma che profilo prende la Fiorentina secondo te?
1: Detto non lo so
2: che
1: ancora,
2: poi,
1: ragazzi.
2: Parisi, cioè se torna il Parisi di quest'anno, immagino abbia anche le credenziali per fare il titolare.
1: Sì, ma
0: magari
1: sicuro.
0: Da esterno alto,
2: Però diceva anche Grosso lo vede più da esterno basso.
1: Sì, però comunque sia, ragazzi, ora i nomi incominciano a uscire. Io non ho ancora certezze su nessuno. Ecco, quello che sapevo l'ho detto, soprattutto sulle uscite.
2: Nick, ti faccio una considerazione, una domanda. No, non c'è il Giro d'Italia. C'è una pubblicità su un noto giornale.
1: No, perché ho visto Giro d'Italia.
2: La Rosi, la Gazzetta dello Sport.
1: Andrai?
2: No, prossimo Giro d'Italia.
1: 100 km del passatore la fai l'anno prossimo? Firenze Faenza è tanta roba.
0: Insomma, quella è la domanda.
2: Faccio una domanda. Al 4 giugno 2026, con ancora il grande tour da fare oltre oceano.
1: 4 giugno c'è oggi
2: Ferrari, Paratici, compagnia bella, con questa grande rimpatriata, con il commisso. Secondo te, al netto delle uscite, quale sarà il primo colpo della Fiorentina? Cioè in che reparto?
0: Bravo, bella domanda.
2: Allora, quando? Guarda, quale e quando? Puoi dare un range di tempo.
1: Non so assolutamente il tempo. Però credo che, secondo quello che ho percepito, potrebbero essere gli esterni offensivi. Contestualmente agli esterni a destra, perché comunque a destra noi abbiamo in questo momento un'uscita sia Dodò che Fortini, quindi forse la priorità è proprio l'esterno destro. Sì. Però l'esterno basso a destra secondo me è una delle priorità, quindi il discorso di João Mario che è venuto fuori, e anche gli esterni offensivi, perché la Fiorentina deve prendere almeno, cioè per avere anche le riserve dovrebbe fare 4 esterni offensivi, dovrebbe averne 2 per fascia, cioè uno due per la fascia sinistra e uno due per la fascia destra.
2: Guarda, ti faccio una provocazione,
1: anche
2: proprio
1: due.
2: Questo Favasuli, Costantino Favasuli, credo in uscita da Catanzaro, credo possa ambire a una Serie A il prossimo anno. Non è più della Fiorentina, c'è questo discorso della percentuale, non abbiamo capito, sulla rivendita 30, 40, 50%. Perché la Fiorentina può inserirsi forte di questa percentuale e magari mediare anche sul prezzo
0: e pagarlo meno.
1: Sì, magari era meglio se non lo lasciava partire.
2: Sì. Stessa
1: si
2: cosa
1: può dire?
2: Per Ghilardi si può dire,
1: appunto, sì, però per evidentemente però sai, queste sono scelte che a volte si sbagliano e non lo so, io ragazzi oggi i nomi non li voglio fare perché non ne sono sicuro, non ho certezze, io lo sapete come ora sono per due secondi serio, cioè chi avrà piacere di ascoltarmi ascolterà magari notizie anche non di primissima mano ma notizie confermate, se devo tanto dire un nome uno o l'altro, ecco, non me le sentirete mai dire perché non è il mio stile, nonostante ci vogliono costruire trasmissioni a volte sul nulla, io personalmente per me il nulla resta il nulla, per me è importante
2: we
1: essere concreto.
2: The nothing.
0: Esatto. Senti, ma ti sei fatto un'idea su quando sarà questo incontro con la famiglia commisso, perché si fanno più date, per esempio adesso è il 10, sembra il giorno giusto, cioè mercoledì.
2: Ricordiamo che
1: io sto tagliando anche.
0: Si fa la tombola.
2: Il 10?
1: Sì, il 10, ce l'ho qui tagliando sia a Sesto Fiorentino, no, lo sbannoro.
2: È una giornata un po'
1: no,
2: pesante.
1: No, però me l'ho detto, la porto alle 8 e mezzo, per
2: poi
1: a mezzogiorno
2: fai
1: dovrebbero restituire. No, a mezzogiorno mi restituisco tutto.
2: E che fai all'8?
1: Mi hanno già messo a disposizione anche una stanza per poter fare eventuali telefonate.
2: Dove
1: di
2: lo
1: mercato.
2: Fai? Tagliando?
1: T'ho già detto, lo sbannoro. Anzi, vuoi essere più preciso? Via Pratese, per essere più preciso. Vuoi sapere anche dove lo faccio? Chi è che gestirà il tagliando? Dovrebbe essere anche gratis, perché comunque sia, ho preso la macchina, quella con la Formula a 3 anni, e quindi è compreso.
2: Beh, interessante.
1: Tra l'altro ho fatto anche buoni chilometri, ma non troppi, quindi sono rimasto nel contratto giusto.
2: E abbiamo dato una bella notizia. Tagliando, comunque, il 10. Chissà se arriverà prima l'incontro parati.
0: O il tagliando di Cecca.
1: Tagliando di Cecca. Io spero che non sia tutto a posto, perché poi uno deve sperare anche che non ci siano problemi per l'olio,
0: certo,
1: i filtri.
0: Vabbè, allora, io comunque volevo dire che lunedì mi è stato detto che ci sarà un appuntamento. Se sia quello definitivo per Grosso o se sei in America non lo so, non ci sto capendo niente, lo voglio dire chiaro e tondo. Se tu riesci a muoverti
1: Grosso
0: meglio,
1: ha già fatto con la Fiorentina,
0: ecco.
1: Grosso ha già fatto con la Fiorentina, quindi l'accordo è per 2 anni con l'opzione. Poi, se naturalmente questo deve essere il momento della ratifica, della firma, del fatto che devono presentarlo alla stampa oppure perché devono in qualche maniera annunciarlo ufficialmente, è un altro discorso. Poi andranno via, di sicuro vanno via dopo aver fatto l'allenatore, dopo aver annunciato l'allenatore, e poi andranno là a cercare di capire, non lo so se questo discorso della sponsorizzazione è centrale o meno. Io visto no, che c'erano quei soldi che ogni anno venivano messi da Mediacom,
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: che servivano anche per dare una mano economica alla Fiorentina, se sono previsti, non sono previsti, io questo non l'ho capito ed è un argomento che francamente non mi entusiasma.
2: E se vi dico invece ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che ormai quasi certamente sto sbagliando su di te, ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia?
1: Cos'è Ornella Vanoni?
2: Ornella Vanoni, l'appuntamento per
1: esclusiva? Cioè,
2: secondo voi chi lo potrebbe dire in questo appuntamento questa frase? Paratici su Grosso, commisso su Paratici? Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già.
0: Paratici no, è appena arrivato.
2: Però commisso non ancora.
1: Non credo
2: forse
1: commisso.
2: Ferrari potrebbe.
1: No,
2: potrebbe
0: dire. Tra quelli che dici non è
2: accettare
0: nel suo carattere.
2: Questo strano appuntamento è stata una pazzia. Forse Paratici in questo momento posso
1: no, magari poi coglie l'occasione che
2: per fare la
1: paratesi
2: di questo capolavoro del Ronaldo.
1: Ma basso Leclerc.
0: Sappiate che avete preso un bel granchio, perché Paolo Davicchio dice che Cobolli ha un giglio tatuato alla base del collo.
2: Ma ragazzi,
0: mica la lupa, scusa.
2: Ragazzi, Cobolli ha detto l'altro giorno che è un tifoso della Roma, è un super tifoso della Roma.
0: Magari ha mentito.
2: Ha un giglio perché rappresenta Firenze e lui è legato a Firenze.
0: Certo. Quindi è un po' viola e un po' giallo rosso.
2: Cobolli è un lupacchiotto 100%.
0: Vabbè. Max da Campi, abbasso Leclerc, abbasso la Sisler, quei cassonetti con le ruote verniciati di rosso che girano in tondo.
2: Bene.
1: Abbasso tutto,
0: odio tutti.
1: Senti se gli piace Kimi Antonelli allora.
0: Sì, che ha da ridire anche su di lui, secondo me.
1: Sì, sentiamo.
0: Insomma.
1: Hai da ridire anche su Kimi Antonelli?
2: Kimi Antonelli, a proposito di tifosi, credo sia tifoso del Bologna, no? L'ho visto anche allo stadio delle volte. Sì, sì, sì.
0: Poi c'è Damiano che ci scrive: attendo sempre i tempi supplementari per ascoltare importanti aggiornamenti su Grassi in a Caput Mundi. Però questo è Nick e Nick, è una nuova.
1: Però Grassi, ragazzi, sta vivendo una grande vigilia, perché domenica abbiamo la partita andata contro la Sant'Egidiese, ore 16:30 al Pazzagli. Ci sarà Di Nardo, ci sarà Santi.
2: Facciamo un grande
1: tutta Radio Firenze Viola, grandi Radio Cronache con Giannattasio tutto infiammato.
2: Mister
1: Marco Cellini, sì, quindi saremo tutti infiammati e addirittura uno speciale che durerà 63
2: con
1: ore.
2: Ludovico Mauro,
1: Ludovico Mauro e Ludovico della Giovan Paola.
2: No, e Lorenzo.
1: Ma noi siamo per Ludovico.
0: Allora, Picasso.
1: O Leonardo.
0: Picasso.
1: Colla.
0: Buon pomeriggio, indipendentemente dall'ingaggio, Pellegrini a zero?
1: Pellegrini a zero non credo che sarà a zero.
0: che lui chiamerebbe Pellegrini.
1: Pellegrini? No, a proposito, lo guarderà il mondiale?
2: Assolutamente, ci sarà un grande speciale a partire dalle 19.
1: Anche lì, da me vedere. Ormai ci sono questi speciali tutti alle 19. Perché alle 19 ci siete.
2: Stavolta è vero, non è una presa di giro.
1: No, tutto speciale. Ma come devi fare tutti questi speciali? Ma perché devi fare tutti questi speciali alle 19?
2: Perché c'è da riempire un po' di
1: capito, ma lo speciale lo potresti fare anche alle 14:10. Ah no, lì c'è il Lucone nostro, quindi si può fare.
2: C'è un'altra trasmissione, però sono ben felice.
1: Quella di Lucone di Tolone.
0: Sarà una trasmissione speciale.
2: Anche l'argomento mondiale. Tra l'altro si parte con un Messico-Sudafrica che a me ricorda il mondiale del 2010 che iniziò proprio con Sudafrica-Messico. Eravamo in Sudafrica.
1: Tra vogliamo, vogliamo ricordare anche la radiocronaca integrale di Messico-Sudafrica con naturalmente anche l'inaugurazione che potrete seguire su Radio Finanza Viola in lingua originale messicana. Bella, perché mi sembrava doverosa.
0: Fatta da Niccolò Ceccarini.
1: Sì, e lui sta sempre. Senti,
0: che ne pensate di Bento?
1: Guarda, ci stavamo informando proprio adesso. Mi sembra un bravo portiere, però francamente ce ne sono tanti altri.
2: Doveva andare al Genoa, no? A gennaio.
1: Sì, se ne parlava già per il Genoa. Sì, forse non solo a gennaio, se ne parlava anche quest'estate. No, ti dirò di più.
0: Io volevo, siccome lui si parla del portiere dell'Al-Nasr, su cui la Fiorentina avrebbe messo gli occhi. C'è un episodio che vorrei ci spiegasse, raccontasse il buon Alessandro Di Nardo, visto che è roba tua, di Ronaldo, CR7 che inveisce.
2: Sostanzialmente che è successo un mesetto fa, secondo me, Al Hilal Al-Nasr, quindi la squadra di Simone Inzaghi contro la squadra di Cristiano Ronaldo.
1: Forza Simo!
2: Con una vittoria l'Al-Nasr avrebbe vinto il campionato. All'ultimo minuto, rimessa laterale, Bento esce non a farfalle, proprio a libellule, e si butta il pallone in porta. Cristiano Ronaldo, che era in panchina, viene subito inquadrato, perché li inquadrano sempre, ci saranno almeno 5 telecamere fisse su CR7 che un po' lo manda a quel paese, ma è normale. Tra l'altro, insomma, non si può giudicare nemmeno un portiere da un highlights pescato su YouTube, però lui è famoso anche per questo. Nessun problema per l'Al-Nasr, che poi la settimana dopo ha vinto il campionato.
1: Vabbè. E quindi siamo tutti contenti.
0: E questo no, era per quindi raccontare a questo una punto, curiosità.
1: Dopo questa curiosità, però credo che si sia giocato il posto in squadra. No, se rimane Ronaldolino nostro, no?
2: A proposito di Ronaldo, guarda, vi dico questa sciocchezza:
1: Ronaldo
2: in 10,
1: il fenomeno,
2: in 10
1: Ronaldo
2: secondi,
1: questo.
2: Cristiano Ronaldo. Ho visto da Sport Media. Se
1: ho visto lei che bacia lui?
2: No, la nuova casa di Cristiano Ronaldo. Ora vado a recuperare il valore. Dovrebbe costare 350 milioni. Quindi quelli che prendeva Colomba più o meno ai tempi della Fiorentina.
0: Quanti metri quadri? 50.
2: Allora. Spero di non sbagliarmi, ma secondo me la stanza da letto è 100 metri quadri.
1: Fatta perfetto. Bene?
2: Quindi sarà un po' strettino.
1: Ce l'ha secondo te il campo a tennis?
2: Non lo so, guarda, a breve, ecco, guarda, te lo faccio vedere. Nuova casa costata 35 milioni.
1: D'altra parte, come fa?
2: Cioè, con camera da letto che misura 300 metri quadri.
0: Vabbè, 35, raga, 300 e risparmierà sulla macchina, che deve fare?
1: Tra l'altro, sono un buono da pagare.
2: 500 metri quadri.
0: C'è la pubblicità e poi torniamo.
1: Che
0: c'è un'altra
1: canale?
0: Mezz'ora.
1: È un brufaldino?
2: Stasera.
0: A tra poco, Nick e Nick.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
8: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
9: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
8: Che giornata.
7: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
8: Luciana Magistrato
9: e Tommaso Boldini.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
1: preso le salviette, eh? Calmo, calmo.
0: No, perché fa caldo in questo studio.
1: Ha preso caldo. Le salviette.
2: Fa molto caldo.
1: Ok. Pure disinfettanti, insomma, protezione funziona. Totale e no. Via.
0: Allora, okay. Nick
1: 40, sono 40.
0: Radio Firenze Viola.
1: Porta a casa dopo.
0: Con Niccolò Ceccarini, tutte le vostre domande di mercato al 348-75-13933. Chi vuole telefonare in diretta 055 77 111 71 e poi siamo anche sul nostro canale YouTube. Vi vedo un po' moscetti, quindi forza, scriveteci. No, Nick, insomma,
1: io sono ridicolo, è più che moscio, questo è un altro discorso.
2: Io propongo, lo dicevo prima in pubblicità, un gioco alcolico per gli ascoltatori, anche se fa molto caldo, ogni volta che Niccolò Ceccarini nomina Luis la Serpe, uno sciottino di limoncello.
0: Una bella gozzata di limoncello.
2: A mare del capo o qualsiasi altro liquore, così sì. Vediamo no. Come è arrivata alle 17.
0: Finisce la puntata,
2: esatto,
0: tutti ubriachi.
2: Ricordo una grande puntata di How I Met Your Mother in cui Robin Scherbaschi capisce che fanno questo gioco alcolico.
1: Devo fare uno starnuto.
2: Sempre tutta
0: ora?
2: Ora.
0: Sì. Aspetta.
1: Salute. Se ci teneva a dirvelo in diretta, insomma, anche questa è un'esclusiva.
2: È interessante vedere come la gente starnutisce.
0: È radiofonica.
2: No,
0: come
2: più che altro, sì. Spesso ci sono degli omoni che fanno degli starnuti a gattino, no? Spesso fanno chi? E magari delle ragazze che sono tutte
1: carine. Vabbè, ma tieni presente,
2: fanno
1: ma tieni presente io ho un naso e una proboscide, per cui a maggior ragione, cioè, che devo fare anche uno starnuto di livello.
2: Magari qualcuno ci manda uno starnuto come messaggio vocale.
1: Se qualcuno vuole,
2: sarebbe molto bello.
1: Secondo voi è possibile avere uno starnuto in diretta come
2: sarebbe
1: vocale?
2: Bello, sarebbe 3, 4,
1: bello
2: 8,
1: se
2: 7,
1: qualcuno
2: 5,
1: ci riesce
2: 9, 9,
1: ce lo mandi.
2: Però deve
1: ma
2: essere
1: non
2: naturale,
1: finto,
2: esatto,
1: non finto.
2: Deve essere naturale.
1: Finto non vale, si pazzesco. Vuole solo naturale.
2: Contest sugli starnuti.
0: Quell'altro sì. Starnutisce, quello vabbè. Allora, Sergio,
1: Cherubini dove è andato?
0: Sergio, allora, cosa pensa il Cecca?
1: Sì.
0: Agli allenatori non merita fare contratti lunghi, perché se fanno male le società vorrebbero che se ne andassero. Se fanno bene, sono loro a voler andare via. Se siamo d'accordo, alla fine dell'anno si rinnova.
1: Questo è un discorso, no, è il solito ragionamento per il quale se un giocatore no fa male un anno, dice allora perché gli si dà 5 milioni di euro se poi lui non risponde sul campo con le prestazioni a 4 guadagni?
0: Sì,
1: o in generale chiunque altro, però non funziona così. Uno firma un contratto, che giochi bene o giochi male, che alleni bene o alleni male, e funziona così nel calcio. Sarebbe un'idea bella, ma non attuabile.
0: Poi ascoltiamo anche un vocale, però prima Alessio dice:
1: questo però da 3 secondi mi fa paura.
2: È uno starnuto.
1: Potrebbe
2: spero,
1: essere uno starnuto.
2: Spero.
0: È annunciato.
2: Per chi vuole 3,
1: Simone,
2: 4, 8, 7, 5,
1: se Simone ci fa lo starnuto in diretta, è l'idolo di questa trasmissione.
2: Bene, la mettiamo come sigla.
1: Ciao anche allora, i fazzolettini.
0: Una domanda su Valentini: se dipendesse da voi, gli concedereste una chance per far parte della difesa della Fiorentina?
1: Non
0: che
1: credo. Non, io non gliela concederei,
2: però,
1: anche
2: mai?
1: Perché. No, perché non gliela concederei per il semplice motivo che tanto ho capito che non gliela concede la Fiorentina. Quindi
2: però beh, ti dice se dipendesse da te.
1: E dipendesse da me, non gliela concederei uguale, perché comunque sia. Non lo so, non mi ha
2: garbato.
1: Convinto troppo a Verona, sinceramente.
0: Ma te hai mai capito cioè, la sua gestione? È arrivato, l'hanno anche preso prima dal Boca Junior per poi mandarlo subito al Verona e non riprenderlo.
2: Allenamento
0: mai.
2: A porte aperte, grande presentazione
1: vabbè, ragazzi,
2: il primo gennaio.
1: La gestione
2: poi
1: è quella di una squadra che probabilmente forse hanno fatto delle scelte.
2: Ma chi l'ha preso Valentini?
1: Alla Fiorentina?
2: Sì.
1: Non ho idea, la segnalazione da chi possa essere arrivata.
2: Forse già è comunque un lascito di Burdisso, può essere.
1: Non lo so, perché comunque il giocatore, ti ricordi, era stato andava in scadenza di contratto, stette anche fuori
2: sì,
1: rosa per
2: sì,
1: un periodo e poi dopo è stata acquistata a parametro zero dalla Fiorentina. Non me lo ricordo sinceramente, guarda, dovrei andare a tornare a vedere un attimo. Perché non credo sia di Burdisso,
2: perché come gestione di giocatore mi dà l'idea di uno che è stato preso da un dirigente che non c'era più e poi si ritrova in questo giocatore e lo mando subito via, perché sennò non ha senso.
1: Sì, ma insomma Valentini non penso che possa rientrare. Tra l'altro non mi è piaciuto nemmeno come hanno gestito la questione di Rugani. Anche lì.
0: Perché?
1: Perché non mi è piaciuta, perché poi alla fine con 45 minuti non hai voluto far scattare il riscatto e poi magari, cioè, ti prendi tempo anche su Rugani, perché so questo che gli hanno detto, vediamo, perché poi si potrebbe valutare, non si sa mai, aspettiamo, c'è il viaggio, c'è quello, c'è quell'altro, vabbè.
0: Però tu mi insegni che c'è anche un diritto di riscatto dietro l'obbligo, cioè se non scatta l'obbligo puoi comunque far valere un diritto, no? Quindi non lo volevano e basta.
1: Sì, come al solito fanno delle cose secondo me un po' particolari, perché poi alla fine devo dire che il riscatto era basso, perché 5 presenze da 45 minuti erano abbastanza facilmente raggiungibili. In parte ci fu quella partita, no, contro l'Udinese, in parte poi naturalmente non ha trovato poi gli spazi giusti Rugani, però è un giocatore secondo me gli avrei tenuto, ecco, perché la Juventus è tanto, se vai lì e gli dici guarda con 1 milione mi dai il cartellino, probabilmente la Juventus ti dà anche il cartellino di Rugani, me lo sarei tenuto come difensore anche anche perché è un ragazzo che quadrato, no? Che comunque nello spogliatoio non fa polemica. E quindi
2: è anche difficile che entri nello spogliatoio, le porte sono rettangolari.
1: Lo so, però sei un quadrato piccolino.
2: Stavo pensando.
0: Siete grandi.
2: Dicevi Valentini, pensavo anche a Matias Moreno che tornerà dal prestito al Levante. Penso anche altri giocatori, Beltran.
1: Io credo che non ne rimarrà quasi nessuno.
2: Comunque, se vai a sommare, è chiaro che tutte le squadre.
0: Bravo Paratici nel caso.
2: È chiaro che tutte le squadre sbagliano, perché sbagliano. E penso forse l'errore principale di questa stagione è quello che ha fatto la Juventus con Open Da. No, 40 milioni se non sbaglio, Nick, riscatto.
1: 40 milioni di euro, poi tra l'altro un giocatore che non gli è servito a niente.
2: Esatto,
1: cioè,
2: quindi tutte le squadre sbagliano.
1: Sì,
2: ma concentrandosi sulla Fiorentina, cioè sono tanti micro errori. Ora Beltran forse è un po' più grosso perché ha speso 20 milioni.
1: Micro errori ex obiettivi,
2: no, che poi fanno magari un tesoretto importante. Se sommi Matias Moreno, Beltran,
0: ma un tesoretto, ma chi te li prende?
2: No, quello che hai speso, dico.
0: Sì,
2: per loro.
0: Moreno, sì.
2: Beltran, dicevamo di Valentini, penso anche altri. Posso metterci anche in Zola. Tutti i giocatori che sono
0: belle questi. Perdite, altro che tesoretto.
2: Sì.
1: Tra l'altro, non mi sembra che comunque, tornando al discorso di Grosso, non mi sembra che ci sia un indennizzo che la Fiorentina dovrà dare al Sassuolo.
0: E quindi diciamo il limite, diciamo lo stand by, ecco, era legato allo staff, cioè chi si porta, chi
1: no,
0: non si
1: no,
0: porta.
1: No, neanche allo staff, perché secondo me non c'è un problema nemmeno sullo staff. Lo stand by è legato al fatto che probabilmente il Sassuolo ha voluto anche un po' prendere tempo per avvantaggiarsi sul prossimo allenatore.
0: Ah, ok.
1: Io credo sia andata così.
0: Da qui derivava un po' lo stallo degli ultimi giorni.
2: Sì. Faccio una breve parentesi. Vincenzo Italiano che fa?
1: Vincenzo Italiano per ora sta a guardare.
2: Offerta del Besiktas.
1: Ma ora io credo che
2: in Turchia.
1: Non lo so, però sinceramente forse è stato un po' troppo precipitoso nell'andare a fare una sua scelta, che peraltro aveva già in testa quella di rescindere con il Bologna. Però secondo me non doveva anche essere più sicuro della decisione di De Laurentiis.
2: Bisognerebbe
1: capire come si è comportato poi De Laurentiis con lui, perché poi un giorno ce la racconteranno.
2: No, assolutamente, facciamo supposizioni. Io credo che dal momento in cui va a rescindere col Bologna ha già in mano forse il sì di De Laurentiis,
1: allora,
2: no? Però
0: io, se avete finito, non lo so, non volevo interrompere.
1: Ci la fa merenda, vuoi venire con noi?
0: Sì, andiamo con un vocale.
2: Vai.
1: Starnuto?
10: Starnuti, ora me ne vengo.
1: No,
10: Rutto non è uguale.
0: Rutto?
1: No.
2: Come mai i Rutti sono socialmente non accettati, gli starnuti sì? Questa è una bella domanda.
0: Perché qualcosa di involontario.
2: Anche Niccolò Santi, visto che in Giappone, se non sbaglio, i Rutti sono un segno di apprezzamento.
1: L'hai sistemata la questione scooter o no?
2: No, quello
1: ancora
2: un giorno ne parleremo.
1: È ancora aperta la questione?
2: Un giorno ne parleremo.
0: Comunque è più una roba da, cioè, diciamo usanza cinese più che giapponese.
2: I Rutti. Esatto. Per mostrare apprezzamento del cibo, no?
0: Sì.
2: Quindi,
0: come gli scaracchi. Un altro messaggio vocale, sentiamo.
1: Forza, dai, andiamo.
10: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: No. Anche a te.
10: Sentite, una domanda per Niccolò Ceccarini,
1: che non
10: rimanere
1: esiste.
10: In tema di trasmissione,
0: certo.
10: Ma visto che è sfumato Leclerc, che ha rinnovato con la Ferrari, ma per l'autista di Paratici, Kimi Antonelli, pista calda? Gol.
0: Incredibile, a tua immagine e somiglianza li stai facendo.
1: Però c'è un'idea Hamilton anche.
2: Sì,
1: c'è un'idea Hamilton, la stiamo valutando, la stiamo cercando, e comunque sia Hamilton, però lo porta in Inghilterra.
2: Benissimo, guarda,
1: non lo porterà mai negli States.
2: Al volo un messaggio da YouTube.
1: Da parte di?
2: Okbietoni, non so, vabbè.
1: Cioè?
2: Qualcuno mi spiega come mai Giuseppe Commesso parla come Trump? Lui aggiunge, insomma, non
1: questo,
2: gli piace questa
1: cosa. Bisognerebbe chiederlo a lui, però.
2: Non lo so, ne avete parlato ieri sicuramente.
1: No,
2: cioè,
1: non
2: ne
1: abbiamo minimamente parlato, perché io non parlo come Trump, io parlo come
0: è stato accostato anche a Berlusconi.
1: Buonasera.
2: Lo stile è molto americano, posso solo dire che a me tutte le volte che parla mi ricorda sempre di più Michael Scott di The Office, che è un personaggio che molti conosceranno, che mi ricorda molto Giuseppe Commisso.
1: Secondo te Loretta assomiglia un po' a Johnny Depp?
0: Insomma.
2: No.
0: C'è una leggera somiglianza.
2: Più Rocco Papaleo.
1: Non glielo dire, poi si offende, poi è permaloso.
2: Rocco Papaleo è un grandissimo attore, attenzione.
1: Sì, no, ma
2: Lucano.
1: No, però ho capito, però lui parlava di bellezza. Ora Rocco Papaleo, proprio possiamo dire, non è proprio il plus ultra a livello di bella. Poi dire se io fossi bello.
2: A me piace più Rocco Papaleo di Johnny Depp, posso dire, la mia hot take di oggi.
0: Se
1: addirittura?
0: Se è in redazione e ci sta ascoltando, avete firmato il suo ingresso.
2: Avrei visto i Pirati dei Caraibi con Rocco Papaleo al posto di Johnny Depp.
1: No, io avrei visto bene, avrei visto Tommaso Loreto, perché a me questa comunicazione, ma non te la prendere anche con la comunicazione mentre sei lì, voglio dire, sulla, sul nera, galeone, sì, dai, ma per favore. Volano,
0: oh, intanto Luca da Castelli Romani ci dà lui una notizia.
1: Cioè?
0: El Shaarawy va al Genoa dal suo amico mentore Daniele De Rossi. Gol.
1: Vabbè, però El Shaarawy ci sta.
2: Ha iniziato dal Genoa in Serie A, perché
1: davvero,
2: l'ha fatto Padova.
1: Io quando era Premium Sport mi sa che ho fatto una delle prime telecronache con il Faraone. La mette dentro e c'è il vantaggio del Genoa. 1-0 El Shaarawy.
0: Te sei bravo. Allora,
2: Nick, prendendo tutta la carriera di El Shaarawy,
1: secondo
2: te,
1: la mia carriera.
2: Sopravvalutato o sottovalutato il Shaarawy?
1: Giocatore
2: giustamente
1: normale,
2: valutato.
1: Secondo me. Bravo.
2: Ha fatto quello che doveva fare.
1: Sì, sì, sì.
2: Perché poi insomma a Roma ha fatto un buon
1: salto. Qualche gol poi comunque importante l'ha fatto anche in carriera. Però secondo me fine non si, se si guarda indietro non si può lamentare.
2: No, no, anche secondo me. Mi dispiace che non abbia vinto l'Europeo perché non era
1: noi tre
2: giro.
1: Se ci guardiamo indietro ci possiamo lamentare.
2: Secondo me
1: no?
2: È sopravvalutata questa trasmissione.
1: Ci scrive, il rischio la chiudano domattina è altissimo. Andiamo avanti.
0: Ci scrive Sara, giustamente, il rutto in Giappone proprio no, risucchiare nudo nel ramen, sì, in effetti quel suono lo fanno.
2: Mamma mia, a me non piace, però
0: cioè così.
2: No. Qualcuno ce lo può mandare in diretta al 3-4-8.
1: Si era parlato di starnuti, però in realtà.
0: Sì, infatti.
1: Ora,
2: comunque,
1: voglio dire,
2: il nostro amico su YouTube mi corregge.
11: Non ho respirato più pepe.
0: Questo che proprio è? Non lo so.
2: Non passa. Vabbè, il nostro amico su YouTube mi corregge perché io ho letto letteralmente Okbieton invece ok Byton.
0: Ok. Sì.
1: No, sembrava un attimo.
2: Leggo anche male. No, ok Byton.
1: Baruk, no, vai. Sembrava un iraniano. Anzi, no, scusa, un turco.
0: Sì, sì, ti ha dissato di brutto.
2: Vabbè, mi dispiace.
0: Va bene. Poi ci scrive
1: Federico Bollito, ottimista viola.
0: Federico Bollito dice: quante ne sai, Nick? Dicono che quando, anche quando manca il primario, operi in clinica.
1: No, perché io di solito quando sono all'ospedale lì di Ponte Annicchieri, tra l'altro c'è un grande parcheggio.
0: Ponte Annic, in quel caso.
1: Esatto, e io vado lì sempre a giocare a calcio.
2: Bella,
1: con gli amici. Sì, metto naturalmente due giubbotti, si fa le porte allora, e si può tirare le fucilate.
0: Non è vero che non si gioca più per strada.
2: Un medical drama, stile con Niccolò Ceccarini protagonista, lo vedrei.
1: Guarda, io ti dico solo una cosa: io la mia squadra ideale sarebbe Luis in porta.
2: Sì, ma questo
1: va bene. Ernesto, quindi, difensore centrale,
0: Sottino,
1: poi io davanti e uno tra Niccolò Santi e Di Nardo a lanciare il pallone in profondità.
2: Ma vabbè, che volevo fare una di Pontannicheri.
1: Chi vabbè, è questo?
12: Se lo sapevo non prendevo l'antistaminico stamattina, altro che uno di starnosi. Forza Viola. Vabbè. Ciao Gabriele da Fiscicchi.
2: Interessante anche questo, perché anch'io soffro di allergia, però a me hanno insegnato a prenderlo la sera l'antistaminico perché dà sonnolenza.
1: Io
2: vorrei
1: sapere. Posso dire che io adoro Luis La Serpe, perché con lui abbiamo fatto delle radiocronache memorabili,
2: la
1: e telecronache.
2: Bella?
1: No, la più bella è quella di Inter Fiorentina in Coppa Italia col gol di Battistuta, dove praticamente volò di tutto. E
2: ma eravate allo stadio?
1: Sì, eravamo allo stadio San Siro, tra l'altro.
0: Irina, te amo.
1: No, era un'altra partita di Coppa Italia. Mi sembra la semifinale di Coppa Italia quando andammo a vincere a San Siro. E mi ricordo ero con Luis, non so quanto si è riso per quella partita.
2: Ma
1: lì
2: tu
1: ci siamo divertiti.
2: Prima voce, lui seconda voce?
1: Sì, immeritatamente io prima voce, perché sono il Gigio Nazionale, era tanta roba.
2: Ti ricordi la formazione di quella Fiorentina?
1: No, mi ricordo solo angolo il numero 5 fa Luis.
0: 5?
1: Sì, poi parte il contropiede della Fiorentina, Baiano, Battistuta, gol e vola tutto.
2: 0-1, te la ritrovo.
1: Sì, si fece. Si fece il box.
2: Dai,
0: chi è questo?
2: Ah, questo è il ramen. Sì, il noodles ramen. Grazie mille.
0: Sì, poi c'è Simone che scrive a proposito del suo vocale: pensavate fosse uno starnuto?
1: Pensavate?
0: Invece no. Vabbè,
2: allora,
0: poi...
2: può darsi che fosse il 28 febbraio 1996.
1: Esattamente sì.
2: Decide l'incontro con il leggendario per la finale.
1: Su assist di Ciccio Baiano.
2: Davvero.
1: Eravamo io e Luis La Serpe, io mi ricordo ancora, calcio d'angolo, il numero 5 fa lui. E gli aspetta un attimo, poi parte la Fiorentina, non so chi prese la palla, poi comunque andò avanti verso Baiano verso Battistuta, gol, viene giù ogni cosa, perché volò tutto, fogli, penne. Tra l'altro fu una delle poche radiocronache che fece il Cecca, tanta roba. Sì.
0: Vai con
1: ora
0: vocale,
1: tornerò,
0: va?
1: a farle.
13: Niccolò, se non smetti di chiamare Luigi, Luis, io non ce la faccio più ho già finito 4 fiaschi.
0: Cosa sta diventando questa trasmissione?
1: Questo è il grande The Snake.
2: Costa arrivare a settembre così.
1: Luisa, ma te la ricordi quella radiocronaca che parlavamo? Mandaci un altro vocale vestito da te stesso, però.
0: Vai. Sentite, ma Alessandro Dal Valdarno, che sogna, anche lui dice: sarebbe il mio tridente preferito, Coleosso, tre soldi, Zegrova. Se riuscisse a prendere un sessantino da Ken Good, potrebbero essere aggredibili.
1: Io penso,
0: domande,
1: io penso da Ken più di 40 milioni compresi bonus sia assolutamente impossibile. Goodmanson, a mio avviso, invece un quindicino più bonus ci si potrebbe riuscire.
0: Quindi minusvalenza.
2: No, però l'ha ammortizzato. Due anni, secondo me.
1: Con Ken fai la plusvalenza, la pagavo 18.
0: No, parlo di Goodmanson.
1: E Goodmanson, male male, fai pari. Nella peggiore delle ipotesi, puoi far pari. Però poi alla fine, cioè, chi gioca al posto di Goodmanson? Resta Fazzini? Oppure Fazzini è un altro di quelli che potrebbero andare via? Non lo so, ragazzi, lì è tutto ancora in divenire, perché la Fiorentina ha messo tanti giocatori in vendita e non so se dalla vendita di questi giocatori poi nasce anche l'acquisto di qualcun altro che magari in questo momento non lo sappiamo.
2: La vuoi la formazione di quell'Inter Fiorentina del 28 febbraio 1996?
1: Vai!
2: Toldo in porta!
1: Ole.
2: Per la Fiorentina: Carnasciali, Amoruso, Maluschi, Serena,
1: Gol.
2: Schwarz, Bigica, Kois, Rui Costa, Baiano, Battistuta.
1: Che squadra,
0: che tempi.
2: Vittoria della tempi, Fiorentina.
1: Sì. Per se ne parlava anche con Piero Pelù e Marucci.
0: Sì, lo so.
1: Gliel'ho detta questa cosa. Ma ti ricordi quando c'era Battistuta, Rui Costa?
0: L'ha intortata, con quella sulla primavera.
1: No, lui, come gli ha fatto Lorenzo, te l'ho intortata sulla primavera. Non se l'aspettava Marucci.
0: Allora... qui Stefano su YouTube.
1: Che è Carlesi?
0: Ti rubo il mestiere.
2: No.
0: Sì. Scrive: scusatemi, ma Revivo può arrivare a Firenze? Non so se ti risulta qualcosa.
1: Io non ho notizie su Revivo, sinceramente.
0: È uno dei mille nomi che sono stati accostati.
1: E ne sentirete almeno altri 800.
0: Dall'estero, tra l'altro, quindi da un portale estero.
2: Tempo fa, forse lo scorso calciomercato, c'era un ascoltatore che segnava tutti i nomi accostati alla Fiorentina. Non so se qualcuno ha iniziato a farlo anche quest'anno, ma deve essere un giochino divertente.
1: Quando vai in ferie, Dina?
2: Dice allora.
1: No, di quando vai in ferie, no, per sapere, perché così.
2: Devo levare del
1: no,
2: passi,
1: perché
2: no.
1: Così almeno li aggiorniamo con qualcun altro.
2: Dal 16 agosto prendo non un direttissimo.
1: C'è il giornale, la radio.
2: Milano, Amsterdam. Mi salto anche il centenario, ahimè.
1: Dal 16 agosto, il primo settembre.
2: Il 2 settembre, dopo il calciomercato. No. 16 agosto Milano Malpensa Amsterdam, sì. Amsterdam Nairobi.
0: Comodo, vai su e poi vai giù.
2: Sì.
1: Kilimangiaro? Scusi, voi?
2: No, non rientra nel
1: Africano.
2: È un ottimo giocatore.
1: E Nico invece ce la fai a fare qualche giorno?
0: Forse ad agosto qualcosa di mare.
1: Qualcosa di mare dovrebbe dire.
0: Gatto, ricci di mare.
1: Esatto, ricci di mare. Mentre Sara invece, grazie. Attenzione, diamo una notizia: Sara starà via 3 mesi quest'anno perché ha vinto la lotteria di Capodanno. Sì,
0: immagino.
1: Assolutamente. Sara Mastrosimone andrà naturalmente alle Bahamas per 3 mesi, facendo regia da remoto, ovviamente, perché qui mancherà sempre qualcuno.
0: Guarda, allora, prima di un vocale c'è Lorenzo che dice: Cecca, sei scatenato. Alla fine salta di Chiara e ti mettono col G e Nicoletti. Accanzamento in viola.
1: Guarda, io sinceramente col G lo conosco dai tempi in cui lavoravo a Radio Blu.
2: Ma avete mai fatto qualcosa insieme?
1: No, assolutamente. No, assolutamente, perché io non ero all'altezza. Però mi sarebbe garbato fare lo scemo, cosa che mi riesce molto meglio che il giornalista.
0: Benissimo.
1: Però fare il divertente, no? Fare tutte le battute. E quindi sarebbe una cosa che mi piacerebbe molto. Però non me la fanno fare, quindi giustamente devo fare un po' il giornalista. Comunque, qual era la domanda?
2: No, questo
0: no, è nulla.
2: Non c'era domanda, era una battuta.
1: È arrivato Cherubini,
0: Dopo ieri è tornato dalla trasferta di ieri con Lussemburgo.
1: Tutto bene, Cherub, ieri non benissimo. Ma più esposito, un po' meglio
2: io
1: di
2: ti
1: te.
2: Ti direi. È una trasmissione croccante, non croccante abbastanza come le ranocchie della sagra del ranocchio. Così facciamo lo spot anche oggi. Ci sarà ancora per questo fine settimana. 5-6. 5-6 e 7. Perché
1: forti.
2: Comunque ripetita Juvent. Non mi ricordo dov'è. All'MCL. L'MCL di Brozzi,
0: mi piace questa base tampone
1: con le mani sul petto di Nardo.
0: Andiamo con un vocale, vai.
13: Certo, me la ricordo, Niccolò, anche perché facemmo 100 metri per andare dagli accrediti all'ingresso dello stadio di San Siro, e poi facemmo le scale. Non mi ricordo se c'era l'ascensore, mi pare di sì. Comunque, so soltanto che ci si mise a sedere e ci dettero la linea nel momento in cui iniziava la partita.
1: Si ci vuole 2 ore per
13: cosa incredibile da raccontare, perché
14: a quei tempi non si poteva neanche pensare, bisognava arrivare allo stadio almeno 5 ore prima della partita, possibilmente anche aprire lo stadio e vedere se il campo era in buone condizioni. Ciao a tutti ragazzi, siete dei grandi.
1: Grazie. È vero, si arrivò per cioè naturalmente la versione ufficiale eravamo allo stadio da 2 ore, in realtà eravamo entrati da 30 secondi. Ecco.
2: Guarda, posso leggerti una domanda che fa capire anche quanto sbagliamo nel nostro tono della trasmissione? Perché noi, soprattutto Nicola Ceccarini, diciamo un sacco di bischerate, ma magari qualche ascoltatore si collega per avere informazioni serie. E quindi, giustamente, Stefano ci chiede: ma perché Nick vai al ritiro del Sassuolo?
0: Ci crede,
1: Nero verde, no, siamo forti, no, siamo
0: vabbè, c'è Dani da Prato.
1: Ragazzi, perché io sono un sostenitore dell'azienda Sassuolo, certo. E quindi naturalmente a maggior ragione
2: azienda virtuosa
1: per cui io sono legato al Sassuolo da un'amicizia anche con l'amministratore delegato Giovanni Carnevali, e vorrei che questa radio avesse poi tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 noi Nero Verdi.
0: Allora mancano 4 minuti alla fine della trasmissione. Io sono contento perché sto morendo di caldo,
1: però infatti qui ci sono 25 gradi all'interno della struttura.
2: C'è un'iguana, guarda, sul tavolo ci può essere un'iguana.
0: Dani da Prato ci scrive: salve a tutti, sicuramente saranno 2 gli esterni, perché rimangono Sottile e Beltran.
1: Non credo proprio. Né Sottile né Beltran per me rimarranno, questa è la mia idea, però magari mi sbaglio.
0: Quindi, se riescono a darli via, perché quella è la cosa difficile.
1: Li daranno via in prestito, non c'è altra soluzione.
2: Ma non c'è un limite ai prestiti, perché Sottile è da 15 anni che è in prestito.
1: No, c'è il limite, mi sembra, no?
0: Della scadenza del contratto.
1: Sì, però il limite, hai visto, i prestiti sono, il limite c'è quello se li fai internazionali, no?
2: Un limite, ovviamente non c'è, ma per dire, a quanti prestiti può fare un giocatore? Cioè, penso anche a Kumbulla della Roma, che è in prestito da diversi anni. Si chiedono.
1: Kumbulla, infatti, rientra per ripartire. Kumbulla era un giocatore che al Cecca piaceva,
2: Ma a Verona fece molto bene, tra l'altro in coppia con Rachmani, se non sbaglio.
1: Bravo.
2: Poi Rachmani ha fatto un po' meglio.
1: Ci sarebbero anche 2 WhatsApp vocali nel frattempo.
0: Sì, tra poco li ascoltiamo.
2: Spero.
1: C'è Cherubini, quindi potete. Allora, Simone e Giovanni, allora li sentirete nella trasmissione dopo, perché c'è il Cherub che c'ha da fare ora.
2: Con calma,
1: c'ha una call con
2: piena.
1: C'ha una call con questa, quindi non può stare.
0: Te l'ho già detto, vero, che sui social adesso c'è questa, si è diffusa questa canzoncina. Resta questa, Numa Numa,
2: Ma andiamo Dragostea in te,
1: con
2: ce
1: le mani sul petto. Io
0: questa
1: te
0: capita,
1: lo prometto,
0: vai.
1: Di Nardo mio, prego.
0: C'è Jack 77, dice: sì. Nick, è peggio chi ha detto: perché dovrei guadagnare quanto David? Non posso vedere Nocerino che gioca al Camp Nou mentre io sto qui.
2: Ho capito. Il primo riferimento va a Vlahovic, perché secondo alcune indiscrezioni di stamani di alcuni giornali, nella trattativa per il rinnovo, Vlahovic, quando ha ricevuto la proposta della Juventus, ha detto: ma perché io dovrei guadagnare come Jonathan David? Sì. Come per dire, io sono molto meglio.
1: Sì. Il problema è che comunque se gli davano dei soldi uguali a Yıldız, credo che per Vlahovic non sarebbe stato certamente male accettare la Juventus. Però evidentemente sicuramente crede di poter guadagnare da qualche altra parte. Allora bisogna capire se bleffa o se c'è in mano dei soldi veri da parte di
0: Vlahovic,
1: qualcuno.
0: Dice.
1: Se bleffa si pone un grande rischio, se non bleffa vuol dire che naturalmente
2: La reference sulla seconda parte, rileggimela.
0: Non posso vedere Nocerino che gioca al Camp Nou mentre io sto qui.
2: Lo sapete chi l'ha detta? Riccardo Montolivo.
0: Aia.
2: Per

0: apprezzare, perché Di Nardo, ragazzi, alle donne piace parecchio, quindi inutile che state a dire sempre Di Nardo, Di Nardo, Di Nardo. Anche Nicco Santi, devo dire, piace alle donne, però Nicco non è consapevole di piacere. Di Nardo crede di essere il nuovo
1: John Travolta.
2: Johnny Depp, esatto. Di nuovo.
1: Sai che c'è un concetto che si chiama Riz, che è una specie di fascino misterioso che hanno delle persone.
0: Non ce la fa più.
2: Sono fradici, ragazzi. Ma che
0: ce l'abbiamo questi due WhatsApp vocali oppure vecchio Cherub?
1: Con calma.
2: No,
0: mettili tutti insieme.
1: Il rinnovo di strepezza.
0: Tutti insieme a Roland Garros con Cherubini. Vai.
2: Possiamo sentire un blocco di vocali prima di terminare la nostra trasmissione.
3: Vai. Buon pomeriggio, ragazzi. Sentite una domanda per Niccolò Ceccarini. Per rimanere in tema,
0: sempre domande,
3: in
0: sempre,
3: tema di
0: sempre
3: trasmissione, sempre, ma
1: sì, no, sentita,
3: visto che è sfumato Leclerc, che ha rinnovato con la Ferrari,
1: sentita,
3: ma,
0: sì, ma va bene.
4: Buon pomeriggio. Buonasera, Federico, dai, camion. Io volevo fare una considerazione, ma non ci sarà stata mia incombendo,
2: No.
4: Che Paratici è grosso, e Ken, e Fagioli, e Mandragora. Almeno giocatori, facciamo i fuori.
2: Beh,
4: se senti
2: bene,
4: puzza di cobbo e un micalpo.
5: Grande Nick, Nick e Alex. Avete scoperto quanto è la clausola di rivendita per no, la clausola per Favazzulli,
1: che percentuale
0: detto, tra il 30 e il 50.
2: Fai 40.
6: Domanda per il direttorissimo: dopo l'impianto sciistico, come va la costruzione del Madison Square Grassina? Ciao.
7: Comunque dice che il Cecca sia talmente innamorato del Sassuolo e di tutta la sua cultura che a casa ha fatto le vall'erba dai giardino e ci ha messo le mattonelle anche lì.
8: Comunque secondo me buon vuccevei la macchinetta del caffè,
2: vuccevei
8: la macchinetta della grappa.
0: Nerove,
2: lecito come dubbio.
1: Io so che Niccolò Ceccarini alla macchinetta prende solo le pipas, quindi immagino ci sia.
0: Io comunque sono un nero verde, ve lo devo dire.
2: No,
0: quindi...
2: no, infatti no, era giusto dirlo perché lo stavi tenendo per te da troppo tempo.
1: C'è anche un collega che vorresti ringraziare alla fine di questa
0: trasmissione? No, volevo solamente dire, ricordiamo anche, tra poco vi diremo nelle prossime trasmissioni anche tutte le amichevoli del Sassuolo, in cui ci sarà la diretta esclusiva su Radio Firenze Viola, perché c'è questo gemellaggio tra Radio Firenze Viola e Radio Firenze Nero Verde.
2: Bene. Io sono strafelice, felicissimo.
1: Non è mai
2: che
1: stato
2: finita
1: così divertente.
0: Dai,
1: la linea,
0: domani
1: Galassi,
0: ascolta, ti do una notizia. Domani non ci sarò. Sarò al telefono. Di Nardo non so perché c'ho da fare la spesa, perché c'è il
2: fine settimana. Infatti io non so, mi alzo la mattina, non so che succede.
0: Domani potrei essere a Parma.
2: Va bene, perfetto.
1: Con Cherubini.
2: Con questa.
1: Ma Stefano.
0: Con Cherubini deve venire qui in regia. Allora domani sarò a Parma, ma mi vedrò con quelli del
1: Sassuolo.
0: Vabbè. Nero verdi,
2: va bene, va bene.
0: Forti.
2: Grazie a Niccolò Ceccarini.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: Allora noi diamo la linea a Gary Scalvento con Giacomo Galassi, con Stefano Prizio. Torniamo domani con Nick e Nick a partire dalle 16. Da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao.
9: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
10: La prossima ora di trasmissione è offerta da
9: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la

0: 787-87-87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: E sono in nacchero, fai bucamare, randestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola il 23C, ogni volta è campere, esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni.

0: Pia Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri

0: Pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
1: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
4: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La grazia a Nicole Minetti resta. Non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel rancio uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali.
6: Un insegnante della scuola militare Tellier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali.
7: Politica: la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. Sì sono stati 150 55, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
6: Il Senato ha intanto approvato il DDL Valditara sul consenso informato a scuola. Il testo, già approvato dalla Camera e passato oggi con 78 voti favorevoli e 38 contrari, diventa legge. L'obiettivo è quello di regolamentare l'insegnamento dei temi legati all'educazione sesso-affettiva. Il DDL Valditara stabilisce l'obbligo nelle scuole secondari di primo grado e secondo grado di acquisire il consenso informato scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni prima di avviare attività o progetti relativi a sessualità e affettività. Nelle scuole di infanzia e primaria, invece, è vietato.
7: Gli esteri: la tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di Unifil. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua. Un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah, Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
6: Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari, era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta.
7: È tutto, ma più tardi.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
9: 5-5, arriva Garrisca al vento con il sottoscritto Giacomo Calasi, che tra l'altro è alla prima puntata di questa settimana qui a Garrisca al vento per vari motivi. Il ponte, ieri invece ero a Chi si compra a parlare con Emiliano Viviano, perché odio
10: il ponte lungo,
9: tutti fatti il ponte lungo. Lunedì mi ha sostituita la grande Chiara Andrea Bevilacqua. Sono molto contento di essere qui insieme a Stefano Prizio. Ciao Stefano.
10: Ciao, buonasera a tutti.
9: Rientro con te, quindi insomma chi mi poteva riaccogliere al meglio se non te. E grandi sorprese, grandi argomenti come sempre in queste due ore insieme. Non ti vedo convintissimo,
10: no,
9: Stefano.
10: Sto pensando ancora ai ponte sullo stretto e t'ha fatto te.
9: Vabbè, ho capito, ho preso un giorno di ferie, non è che ho fatto grosse cose. Diamo invece la buonasera a Stefano Cherubini, che non fa mai vacanze, che ormai è stato murato direttamente nella nostra regia. E poi ricordiamo il 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Intanto Stefano Prizio, come stai?
10: Bene, sto bene.
9: Sì, t'a posto?
10: Ma direi di sì, dai.
9: Bene, vai, grazie di essere passato, ora puoi andartene.
10: Buona.
9: E proseguo da solo. Senti, c'è un elefante nella nostra stanza, e cioè il tuo pezzo su Joseph Commisso. Voglio iniziare da lì, anzi Giuseppe Commisso, perché
10: lui ci tiene
9: ad essere chiamato Giuseppe.
10: A me non che ci tenga, francamente.
9: Dimmi perché non ti... Leggo dal tuo editoriale che non ti ha proprio entusiasmato i 15 minuti di Joseph, insomma, di Giuseppe Commisso. Non ti hanno entusiasmato.
10: Ha parlato molto, ma niente di calcio. Quindi ha detto una serie di cose, sì, per carità, anche assennate, condivisibili, ma anche molto vaghe, che vanno bene per qualunque stagione. Io avrei voluto sentir parlare, innanzitutto sentir analizzare anche velocemente la stagione appena finita, magari aggiungendoci uno scusate, per esempio, ma anche semplicemente sentir assumere una responsabilità. È stata nostra responsabilità e ci spiace. Invece tutto ciò è stato bypassato.
9: Lui ha detto: dal dolore di questa stagione dobbiamo ricostruire.
10: Ecco, molto molto generico, cioè va bene per qualunque cosa. Qualunque cosa o quasi verrà fatta,
9: sì,
10: dopo.
9: Però scusa Stefano, io ti ho pensato subito quando ha parlato Joseph Commisso, perché te è un mese e mezzo.
10: Che però dovrebbe condurti ad un'analisi psichiatrica, perché se parla Commisso e pensi a me,
9: penso qualsiasi cosa mi accade. Stefano, sei il mio ultimo pensiero prima di andare a letto, è il primo quando mi sveglio al mattino.
10: Questo è un problema.
9: Sappi che io non capisco perché hai paura di amarmi.
10: Ho nel cuore l'Alessia, perché
9: però al cuore non si comanda, l'ha detto lo stesso Giuseppe Commisso. Ha detto: questa qui ci sono stagioni che sono definite dai risultati, alcune stagioni that are defined by the heart, così ha detto, definite dal cuore. Però non è questo punto.
10: Ecco, fai anche notare una cosa di questo soliloquio.
9: Sì.
10: Tutto in inglese.
9: Yeah.
10: Poiché Joseph B. Commisso è nato in America, vissuto in America e parla praticamente esclusivamente inglese, non si capisce per quale ragione egli voglia essere chiamato Giuseppe. No,
9: ma
10: davvero
9: scusa,
10: non si
9: io
10: capisce.
9: Non voglio tornare, abbiamo già discusso la scorsa mattina, ma se lui vuole essere chiamato Giuseppe, ma che ti costa a te chiamarlo Giuseppe rispetto a Joseph? dimmi,
10: io
9: osa
10: chiamo
9: ti
10: una persona come com'è sui documenti.
9: Te l'ho detto settimana scorsa, ma non è vero. Ma se io ti chiedo, Stefano, mi puoi chiamare Maddalena? Te non mi chiami Maddalena?
10: Come? Fammi della carta
9: e mi chiami comunque. Allora andiamo a vedere tutte le carte d'identità del mondo.
10: Nel caso di un personaggio importante come Joseph B. Commisso, sì, secondo me è dopo che un giornalista e non un passante si rivolga ad esso nella maniera ufficiale, cioè come sta scritto sui suoi documenti.
9: Io non so, poi, tanto non saremo mai d'accordo. Te continuerai a chiamarlo Joseph, io continuerò a chiamarlo Joseph.
10: Vabbè, poiché a questo non punto, è questi, poiché a questo punto la vicenda non riguarda più il nome, ma riguarda come la postura con cui un giornalista si pone dinanzi al soggetto che è chiamato a raccontare.
9: Cioè, secondo te se ne deve fregare di cioè, quelle sono le volontà del
10: se lo io se lo chiamassi Giuseppe, mi sentirei in posizione di subalternità.
9: Ma a parte infatti andrebbe chiamato Commisso, ora al di là è come chiamare, non lo so, i giocatori a fare Moise, Ken.
10: Io lo chiamo Joseph B. Commisso, Joseph Commisso, o il presidente, che è anche più semplice.
9: Va bene, facciamo il presidente o la presidente, così. Smazziamo, no? Ti ricordi la polemica perché all'attuale presidente del consiglio,
10: ecco,
9: Giorgia Meloni,
10: sono le stronzate di cui ci occupiamo.
9: Vabbè,
10: in Italia
9: lascia fare, non è questo però il punto, perché è 5 minuti che sto cercando di dirti e te invocavi da un mese e mezzo le parole del presidente
10: e che
9: Commisso
10: abbia parlato.
9: Ora ha parlato e non ti va bene.
10: Allora innanzitutto avrei preferito e ho sempre detto che volevo parlasse in una conferenza stampa.
9: Questo sì. Guarda, per l'appunto oggi Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa, presidente del Napoli, si è presentato, infatti ha risposto a varie domande sulla
10: domande e interlocuzioni, poiché invece in questi tempi brutti di crisi della democrazia chi sta in alto, chi comanda, non ama né interruzioni né interlocuzioni né tantomeno domande. A me spiace che Joseph abbia aderito a questo tipo di comunicazione. Avrei preferito
9: un altro tipo.
10: Questo è un ottimo lavoro dell'ufficio stampa. Cos'è questo soliloquio di Joseph Commisso? È una produzione audio video dell'ufficio stampa, punto.
9: Vabbè, però su volontà del presidente che ha voluto dire noi ci siamo, io ci sono, come
10: esisto, mi funziona la connessione.
9: Sì, mi funziona la connessione, soprattutto parlo da presidente della Fiorentina e mando dei messaggi, sì, un po' vaghi, però di rilancio e comunque di volontà di dire che non è normale una stagione
10: quella.
9: Dove hai visto
10: il rilancio? Parliamo.
9: Allora, c'è quella frase che tanti citano, cioè non lavoreremo per noi il piccolo, ha usato un altro termine, però ora te la
10: non
9: vado a
10: penseremo
9: penseremo in piccolo, ecco,
10: sì, che è come dire, è davvero vuol dire qualunque cosa, no? Se no veramente raccontiamo le novelle. Se oggi vogliamo dalle 5 alle 7 raccontare le novelle, io ci sto, può essere anche divertente.
9: Va bene, ti interrompo perché reggi di forte allo 055 77 111 71 c'è già chiamato il sindaco dell'Isolotto. Buonasera sindaco.
10: E lo saluto.
11: Buonasera. Allora, io dice, rimango basito dalle parole del vostro opinionista. Allora, non è, voi non è che voi volete fare Commisso, voi volete dire che voi volete voi, capito? E questo è il vostro problema.
9: Ci sta però, no?
11: No, non ci sta.
9: Non possiamo
11: voi
9: avere...
11: Voi vuole fare Commisso, poi vuole, gli ha detto qualsiasi cosa poteva andare bene, ha detto noi penseremo in piccolo. Il che vuol dire? Che vende tutti? Che si vuole fare, vuole ritornare un'altra volta. Beh,
9: però che sia un'indicazione un po' generica.
10: Ha dato un obiettivo, ha dato un obiettivo, ha detto noi faremo una squadra per...
11: L'obiettivo è danno tutti gli anni, Crizio. L'obiettivo è danno tutti gli anni.
10: Qual è?
11: Fare meglio dell'anno prossimo.
10: Ah, ecco, quindi se fanno...
11: l'abbiamo fallito.
10: Quest'anno hai fatto schifo, se fanno normale...
9: Fanno 14esimo.
10: Potranno dire abbiamo mantenuto la grande promessa.
9: Comunque, a te sindaco sono piaciute queste parole.
11: Per me le parole di Joseph Commisso, anzi di Giuseppe Commisso, tanto per far sprecio a Pizio. lascia il tempo.
10: Ma fa vento, mi fa si po', vede. Mi fa né caldo né freddo.
11: Bene, sono contento per te, figurati se a me.
10: Mi importa, ecco, una, ma non dirlo.
11: Mono, ora non offendiamo.
10: No, per carità.
11: No, va bene, mi importa una, è calmo, sì. Ok?
9: Comunque non è un'offesa, non sarebbe un'offesa. Però insomma, no, ma io, su questo scusa sindaco, però
11: io non mi sono comportato come si sta comportando lui. Okay.
9: Ora, vabbè, ha detto solo che non gli importerebbe. Non gli importa.
10: Importa
9: comunque,
10: allora,
9: di senso, siamo tutti d'accordo.
11: Arriviamo ai dunque. Allora, io ti ho detto che per me conta quello che faranno ora. I giocatori che contano, va bene? Abbiamo già messo un piccolo sassetto prendendo il direttore sportivo, che molto probabilmente non piacerà nemmeno quello, perché sa chi volevano come direttore sportivo, e poi andiamo avanti. Però parte il presidente, vi ripeto, deve dire quello che volete voi, non quello che vuole lui. E con questo vi saluto.
9: Bene,
11: vi
9: ringrazio, ti salutiamo, ti mandiamo.
10: Grazie a te.
11: Mi scuso, sono alzati i toni.
9: No, ma che? Ma si fa, è bello anche nella radio. Un abbraccio al sindaco dell'Isolotto. Direi che.
10: Il quale è contento, e noi siamo contento che lui sia.
9: Beh, però non è neanche contento. No, la cosa è che mi sembra che comunque vada nel solco di quello che dicevi te, che dicono in tanti. Nel senso, in realtà poteva dire un po' di tutto il presidente commisso. Il punto è che ora contano i fatti. Capisco che sia retorica.
10: E comunque, già, però, quello che ha detto il nostro ascoltatore l'ho scritto anche nel pezzo. Esatto. È chiaro che adesso vedremo nei fatti la prova della buona volontà. Su questo siamo perfettamente d'accordo.
9: E io ne parlavo ieri mattina anche con Emiliano Viviano. Devo dire che, come diceva anche il sindaco dell'Isolotto, il primo gesto comunque di fare un passo indietro e cambiare Corvino Pradè, Pradè Corvino, Corvino Pradè, almeno è stato fatto. Certo, uno anche lì si analizza per bene, va a vedere che è stato Pradè a fare un passo indietro e non è stata la società a valutare il suo lavoro.
10: È curiosa una cosa, Joseph si è ascritto.
9: Sì.
10: Il merito di aver scelto Paratici.
9: Sì.
10: Io questo non so se sia vero. Finora si era detta un'altra cosa.
9: Sì, perché allora non è che proprio sia scritto vero. Si è scritto il merito di aver detto la Fiorentina non può stare senza un direttore
10: tra
9: sportivo.
10: Le righe
9: però non è che ha detto Paratici nello specifico. Così almeno ho interpretato il suo messaggio. Ha detto dall'America, nel momento in cui la Fiorentina si era rimesso Pradè, c'era Rocco Commisso e stava molto male. Lui dice: io ho detto ci vuole un direttore sportivo top. Poi sono stati Goretti e Ferrari ad andare a scegliere il profilo di Paratici. Sì,
10: è chiaro
9: che
10: ci sia stato un input dalla proprietà, questo che sia stato questo. Joseph o il padre. È sempre la famiglia Commisso che è proprietaria della Fiorentina
9: fino a prova contraria,
10: e quindi è chiaro che la famiglia Commisso, poi capiremo se ci interesserà nella persona di chi, ma ha davvero poca importanza a questo punto. La famiglia Commisso ha scelto Paratici e questa è una buona scelta. Naturalmente anche Paratici non è un fatto positivo, perché si chiama Paratici è un fatto
9: valutato.
10: Positivo che vedremo poi in ciò che farà.
9: A proposito di santi, poi c'è un altro ascoltatore che ci ha chiamato. Chi è il santo oggi?
10: San dite? Francesco Caracciolo.
9: Ah, Caracciolo, non San Francesco d'Assisi.
10: No,
9: va bene. Però quindi auguri buon onomastico a tutti Francesco o a tutti
10: sì.
9: Francesco Caracciolo?
10: No, a tutti Francesco.
9: Bene. No. Invece allo 055 77 111 71 non ci ha chiamato Francesco, bensì Riccardo. Buonasera Riccardo.
12: Buonasera,
10: buonasera.
12: Tanto ancora non sono, però ci
9: lavoriamo. Ci stai lavorando. Bene.
12: Innanzitutto complimenti per la trasmissione.
9: Grazie.
12: Io sono molto critico nei confronti della società. Apro e chiudo subito questa parentesi.
9: Bene, metti le mani.
12: Volevo portare un attimo un ragionamento.
9: Sì.
12: Ci avete fatto caso che chi telefona sono sempre le stesse persone, che sono tutti difensori di questa società, che poi per l'amor di Dio, nel senso, è anche il bello dell'essere fiorentini, no? Guelfi, ghibellini dalla vita.
9: Sì.
12: Però sono sempre le stesse persone, che non sono più giovanissime, nulla togliere, però comunque si parla di persone dai 50 anni in su, e a parte io che ho 32 anni, ragazzi più giovani di me o giovani uomini 30, 35, 40 anni non interviene mai, ma proprio mai nessuno. Forse c'è un problema che non viene analizzato. La Fiorentina ha perso completamente l'interesse. Quando non ci sarà più questa generazione di tifosi, quella della curva Fiesole che fu, la Fiorentina non sarà più seguita da nessuno. C'è completamente disamoramento in città. I miei amici non vanno più allo stadio, io non vado allo stadio da una vita, non si parla di Fiorentina, non si guarda la partita, si preferisce fare pranzi e gite fuori porta con le coppie di amici la domenica, non si guarda la partita, non interessa a nessuno. Hanno gli ultimi anni della Valle, ma gli ultimi, e tutta la presidenza commisso ha completamente annullato l'amore e l'interesse della tifoseria del futuro nei confronti della Fiorentina. E io pregherei di essere smentito alla prossima telefonata, ma sicuramente chiamerà Fish, Luca Dall'Onda, il tessitore, e diranno: eccolo, è arrivato Riccardo, così. Perché sono sempre i soliti 4-5 che telefonano, no?
9: Guarda Riccardo, ci metto però
12: mattina, ho sentito, sì, a pranzo, lo risento ora e lo risentirò domattina.
9: Beh, ok, non credo a Radio Firenze Viola, perché noi abbiamo almeno 48 ore di solito, lasciamo passare. Però è un discorso molto interessante, Riccardo. L'unico aspetto che ci metto è magari sull'età, e anche chi ha 30-35 anni è un po' meno abituato a chiamare ora, lasciando stare i ventenni, che magari seguono, ma sono meno abituati, sì, a intervenire.
10: E hanno magari fanno altre cose, ecco, semplicemente.
12: Sì.
9: Però è evidente la Fiorentina negli ultimi anni non abbia più l'appeal.
10: Il discorso che è valido secondo me del nostro amico è questo.
9: Ti salutiamo Riccardo e ti ringraziamo.
12: Vai,
9: davvero
12: grazie a voi.
10: L'ultimo decennio, diciamo decennio, quindicennio circa, poi anno più anno meno, ha prodotto un danno pesante che riguarderà il futuro della squadra. Questo è oggettivo. Sì. Questo è oggettivo, cioè anni di la Fiorentina non vince niente da molti e molti anni. Purtroppo la passione si alimenta con le vittorie, con le soddisfazioni, oppure con i campioni. La Fiorentina da molti anni non ha nessuna delle due cose, e quindi nei prossimi 20 anni probabilmente non avremo la stessa passione che ha caratterizzato i decenni precedenti. Questa è un impoverimento oggettivo.
9: Sì, poi io ci metto anche, parlo dell'esperienza personale, anche perché a volte io sono molto contento, vado incontro anche coetanei, no? E anche ragazzi più giovani che ci ascoltano, anche perché, voglio dire, da giornalista, chiaramente chi ha 20 anni poi magari ti può ascoltare per 40-50 anni. Io spesso ci ascoltano 20-30 anni.
10: Della critica, della gente che fa sempre, cioè la stessa gente che fa le stesse critiche.
9: Sì.
10: Può essere abbastanza vero, ma come dire, ci sono persone che io arrivo a dire qualunque cosa dicesse un giornalista non sarebbero d'accordo.
9: È vero, come
10: perché come dire, la categoria nostra non si fa amare per una serie di ragioni, alcune anche comprensibili e condivisibili, e poi perché secondo me fra tifoso e giornalista c'è una sorta di invidia di status. L'uno vorrebbe essere l'altro, l'altro vorrebbe essere l'uno. Ma entrambi quindi fanno fatica a stare all'interno del loro ruolo. Spesso ho sentito tifosi: ah, ma voi giornalisti andate a vedere. Noi giornalisti facciamo delle cose, veniamo pagati per fare delle cose che i tifosi pagano per fare.
9: Sì, posso dire, oggi il mestiere del giornalista è molto meno soddisfacente, ecco, rispetto a quanto potesse essere un tempo. Perché...
10: Però ecco, questo quindi però ciò ci rende antipatici. Poi ci sono persone che, come dire, sono innamorate della società qualunque questa sia, e lo sono quando c'era Cecchi Gori, lo erano con Cecchi Gori, lo erano coi Della Valle, lo sono adesso con i commissi. È una loro forma mentis, e ci puoi far poco.
9: No, certo, anzi, io li ringrazio che comunque intervengono alla radio e in termini civili esprimono comunque il loro parere.
10: Insomma, francamente, no, il nostro mestiere fa parte del mestiere accettare le critiche, cercare discutere, di rispondere.
9: Ma se no, ora io, come credo anche te, non è che abbiamo la pretesa che chiunque la pensi come
10: a
9: noi.
10: A tutti non puoi piacere.
9: No, assolutamente. Però quando l'amico il sindaco poi ci diceva che noi vorremmo e dicesse, è chiaro che chi esprime la nostra opinione perché si ha un'idea di quello che dovrebbe essere detto e poi a volte collima con la realtà e a volte
10: comunque
9: no.
10: Sul discorso Joseph Giuseppe,
9: sì.
10: Io stavo per dire una cosa sì brutta e meno male.
9: Vabbè, mi hai Giuseppe, mi comunque hai mi no, porta ma, una ceppa, si può dire, dai.
10: Allora, davvero vorrei che vorrei riuscire a farmi capire. Allora, un giornalista ha il dovere di terzietà rispetto al soggetto che racconta. Se, come dire, è acquiescente ad ogni richiesta di questo soggetto, viene meno al suo ruolo.
9: Questo è
10: tu, quando tu mi dici ma lui vuole essere chiamato, e a me non interessa, si faccia chiamare a casa dagli amici, dai familiari, Giuseppe, a me questo va benissimo, ma io faccio un altro mestiere, sono in un ruolo terzo. Io ricordo quando Della Valle, che faceva le scarpe, te lo ricordi? C'erano dei colleghi nostri che, quando, soprattutto quando Della Valle arrivava, si facevano vedere con le scarpine Hogan. Ora, a parte che costavano e costano una cifra che io non ho mai inteso spendere per le scarpe, ma non le avrei messe neanche regalate, perché io ritenevo non fosse corretto.
9: Va bene, ma tra questo e, voglio dire, chiamare una persona come vuole essere chiamata, secondo me esiste, ecco, una via di mezzo. Io chiuderei questa discussione con quello che ci propone Yuri, cioè di chiamarlo Gio Beppe, così facciamo direttamente
10: una crasi.
9: Beppe ti va bene? Beppe con me.
10: Beppe
9: con me.
10: Così, come dire, contiamo col calcio, ci facciamo venire voglia di calcio.
9: Di chiamare Guardiola. 055 77 111 71 c'è chiamata anche Francesco. Buonasera Francesco.
13: Ciao, volevo salutare anche Stefano, naturalmente.
10: Ciao.
13: Perché chi è contro, in generale, chi è contro, ha tutta la mia ammirazione. E detto questo, Stefano ha capito cosa voglio dire.
10: Ti ringrazio.
13: Io sono classe 1964, no? E ne ho viste diverse di fiorentine. Innanzitutto volevo dire questo, ho mandato un paio di vocali, non so, forse riuscirete a mandarne uno,
9: sì.
13: Spero che almeno uno lo mandiate, perché ho risposto io al sindaco dell'Isolotto a quello che voleva rispondere Stefano, ma gli ho risposto io, cioè gli ho risposto cosa ce ne frega a noi di quello che dice il sindaco dell'Isolotto.
9: Vabbè, però
13: però questo, no, ma è importante questo è importante perché non è soltanto chi va allo stadio tre volte, che lo sento parlare da anni, venire allo stadio, come se lui e solo e quelli che vanno allo stadio fosse permesso di dire, diciamo, di parlare, sì, della Fiorentina, questo in questo caso di difendere i Della Valle, perché come ha detto Riccardo perfettamente, questi sono tutti filosocietari che non fanno il bene della Fiorentina, perché fa il bene di una persona, di una società, di un gruppo di lavoro, chi nei momenti in cui il gruppo di lavoro sbaglia gli fa notare che sbaglia. Questo è una persona che fa il bene di chi lavora, non quelli che fanno come il sindaco dell'Isolotto, come Fish, come bla bla, come Luca Dall'Onda, che poi si permettono anche di parlare. Vabbè, ma lasciamo fare, glielo belle mi importa a me di quello che dice il sindaco, e abbiamo sistemato il sindaco dell'Isolotto. Io volevo corroborare il discorso di Stefano e avallare nello stesso tempo quello che giustissimamente stava facendo osservare Riccardo, che è una persona esemplare, perché mia moglie, che è insegnante, vede bambini, perché mia moglie lavora alle prime, e vi posso assicurare, ma questo lo vedono tutti, lo vedono i genitori, dei poveri tifosi, purtroppo ancora Viola, che ci sono nelle classi, che non ci sono quasi più, stanno sparendo, ci saranno, auguro a tutti che le vanno allo stadio di fare figli maschi, perché gli possano tramandare il tifo per la Fiorentina, perché se no, è come si dice a Firenze, è maiala, se hanno figlie femmine.
9: In francese.
13: O se,
9: in francese dico,
13: sì,
9: le maiala,
13: sì,
9: è
13: le, vabbè, ma si dice tante cose, sì, no, sì, radio, sì, si può passare le maiala,
9: certo.
13: Perché lei è maiala davvero,
9: sì.
13: Perché come ha detto Stefano, E io, guarda, vi dico questo e chiudo veramente. Io ho fatto anche da cattapalle, perché ho giocato fino alla Beretti della Fiorentina, ho giocato insieme a Baroni, ho giocato insieme a Strano, ho giocato insieme a altri giocatori che non sono arrivati, purtroppo, perché non sono arrivato neanch'io, ma comunque ho fatto da cattapalle. Ho una fede, Viola, che parla di una vita, per cui ne ho viste tante. E posso dire questo, che come dice giustamente Stefano, bisogna innamorarsi anche se non delle vittorie, perché comunque qualcosa si è vinto, perché giustamente i bambini si innamorano di quello, ma si innamorano forse ancora di più dei campioni, come ha detto benissimo Stefano. Se non ci sono campioni e vai a prendere la maglia di Biraghi sulle bancarelle di Borgo San Lorenzo, se ci sono, non si innamorano più i bambini.
9: No, questo è indubbio.
13: E con questo
9: ti salutiamo, ti Francesco,
13: spazio, e faccio un grandissimo saluto e un abbraccio a Stefano Frizzo.
10: Grazie.
13: Naturalmente ammiro tantissimo.
9: Bene, grazie mille, grazie. Francesco, io ci metto sul discorso dei campioni, che è indubbio, che mi sembra un discorso anche legato un po' a tutta l'Italia, perché, scusa, dimmi te i campioni delle altre squadre, senza stare a Fiorentina, di cui merita comprare la maglia, perché il Milan l'ha comprata il Leao. Oggi leggevo
10: per esempio Dusan Vlahovic,
9: bravo, che, sì,
10: e avrebbe detto nella trattativa per il suo ingaggio,
9: sì,
10: che possa essere pagato come Davis.
9: Sì, David. Sì.
10: Come a dire, gioco col cuore. Ecco, questo è il commento che mi viene alla bocca. E l'avevamo già capito a Firenze, come dire, che questo ragazzo, schiavo dei suoi procuratori e della sua brama per il denaro più che per il pallone. E infatti, come dire,
9: come diresti tu, Stefano,
10: non sta facendo,
9: no, e saluterà la Juventus, prendiamolo come vice Ken, va bene. E no, volevo chiudere prima della pausa, e poi dopo la pausa c'è una bella sorpresa per voi, e dico anche a chi ha mandato tutti i vocali e tutti i messaggi scritti che io li sto tenendo, e che tutta la seconda ora tanto saremo solo io e Stefano e rispondiamo a tutti, ma prima, insomma, ci sono state le chiamate, ci sono state le riflessioni di Stefano. No, volevo chiudere dicendo pecunia non olet, semplicemente questo,
10: come disse chi?
9: Aspetta, Vittorio Cecchigori lo disse, se non sbaglio.
10: Quasi.
9: Noi andiamo in pausa, al rientro a sorpresa vi diciamo chi disse anche pecunia non olet, e poi speriamo in altre infamate nei confronti di Stefano Prizzi. Incrocio le dita.

0: Viola. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna, atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi viola, vi aspettiamo! Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta, va bene, una prima mezz'ora, diciamo che non mi aspettavo che si alzasse subito così il ritmo, però mi piace molto, calda, e calda. Poi soprattutto ho sbagliato a non pensarlo, perché in effetti il tuo editoriale è un po' al vetriolo, un po' troppo, non è che hai detto,
3: no,
2: però,
3: abbiamo, in tanti, un po' critico. Tanti, ecco, osservatori, mi pare, non solo io, anche qualche giornale ho visto, hanno fatto notare che i contenuti del soliloquio di Commisso sono contenuti generici e poco inerenti al calcio. Avete sentito la Fiorentina lotterà per questo o quest'altro? Oppure siamo pronti a mettere grandi risorse? Non si è parlato di risorse, non si è parlato di niente.
2: No, devo dire, a caldo le reazioni erano un po' più positive, poi andando un po' a fare la parafrasi delle parole, effettivamente,
3: cioè, a parte quella mezza poco frasetta,
2: sì,
3: che non penseremo in piccolo, che sì, come dirlo, la puoi aggiustare in qualunque modo, cioè un domani puoi dire mi riferivo a quello, ma non è che sia un impegno forte di un presidente, non è questo. Io non so, magari qualcuno lo percepisce così, va bene, contento, vuol dire che si contenta con poco. Noi agli altri siamo gente che pretende, quando è a tavola, pietanze un pochino più raffinate.
2: Va bene, poi ti sottolineo, mi aveva detto anche il direttore Loreto di segnalarti, e poi l'aveva scritta anche lui nella in un pezzo su firenzeviola.it ieri,
3: più o meno. Ci siamo trovati molto in sintonia.
2: Bene, questo mi fa contento. Poi partono un po' di messaggi prima del prossimo ospite. Alberto ci dice: cosa cacchio doveva parlare di calcio con Commisso Junior? Si dicono cretinate, c'è Paratici che deve parlare di calcio.
3: Allora, i soldi, il budget, le risorse a disposizione non le decide Paratici. Paratici le impiega, ma le linee di guida le dà per forza la proprietà. I quattrini sono di Commisso, non sono di Paratici. Quindi Paratici certamente arriverà il momento in cui parlerà, e parlerà certamente di calcio, ma ci saremmo augurati che iniziasse a farlo anche Joseph, che non lo ha mai fatto, perché...
2: Ecco, però Lore, che ci ha portato il tiramisù e noi ce l'abbiamo salvato così, ci segnala: ragazzi, abbiamo detto più volte, Commisso di calcio non ci capisce, ha preso Paratici per parlare di calcio e ora si vuole che Commisso parli di calcio. No, però non è quando Stefano dice di calcio, dice di obiettivi concreti.
3: Obiettivi.
2: Non per forza che dica meglio giocare col 4-3-3 o col 4-2-3-1.
3: Esatto. Ha parlato solo di stadio e Viola Park, sostanzialmente.
2: I giovani? Che i giovani sono la struttura su cui
3: ha detto, per esempio, ecco,
2: in futuro.
3: Ha posto rimedio al silenzio su Vanoli. Questo è positivo.
2: Sì?
3: In questo senso è stato bravo. Ha fatto l'accenno a Parisi. In questo sì c'è un accenno di calcio.
2: Però non ci sono obiettivi programmatici, mettiamola così. Giovanni Accampi ci dice: non sono spesso d'accordo con Stefano, ma in questo caso lo approvo al 100%. 15 minuti di discorso, ma non ne bastavano due per ciò che doveva dire. Vogliamo fatti e giocatori buoni, il resto non conta. E su questo direi ci troviamo.
3: Questo tanto lo vedremo, come dire, dalle prime, io dico due operazioni. Già dalle prime due operazioni che la Fiorentina farà
2: si capirà un po' il mood.
3: Io direi tutto.
2: Sì, diciamo i primi nomi che escono oggi pomeriggio. È il turno di Bento, portiere dell'Al-Nassr, che insomma non è che abbia fatto una stagione clamorosa in caso di partenza di De Gea. Di João Mario della Juventus lo scorso anno.
3: Bento se parte De Gea, cioè uno dell'Al-Nassr.
2: De Gea
3: al posto del portiere che
2: non benissimo, però insomma piano con tutto questo. Ora è tempo di dare la buonasera e ritroviamo con grande piacere chi scrive dall'America, Massimo Basile. Ciao Massimo, buonasera. Anche se forse
4: ciao a tutti voi
2: in America, non so se è proprio sera, però facciamo finta che
4: no,
2: lo sia.
4: Poco prima di mezzogiorno.
2: Bene, poco prima di mezzogiorno arriviamo noi a guastarti il pranzo, caro Massimo. Ti posso chiedere le tue reazioni dall'America al discorso di Joseph Commisso? Partiamo così.
4: Allora, ma insomma, diciamo che noi dobbiamo dividere, secondo me, quel messaggio in due parti. Quello che è stato detto e chi l'ha detto. Nel senso che, per fare una sintesi brutale, insomma, il messaggio è che dopo 7 anni si torna a puntare sui giovani e si chiede alla città di avere pazienza, però ricordando anche che Firenze è una piazza molto importante, diciamo che brutalmente uno potrebbe pensare che questo è un messaggio della serie, in sintesi, creiamo un progetto tipo Sassuolo o Empoli, ma con gli introiti e col bacino d'utenza di una città come Firenze. Il che, devo dire, non mi ha proprio pienamente esaltato. Però va detto un'altra cosa. Secondo me, con Joseph Commisso si apre comunque una stagione diversa, anche di comunicazione. Nel senso che lui è un ragazzo, poi c'ha una quarantina d'anni, insomma. È una persona comunque onesta, sincera, che non arriva a Firenze per spaccare la città, non attacca i media, cioè si è chiusa quella pagina. Diciamo, secondo me si è chiusa un po' la pagina trampiana del cercare di spaccare la città per poter arrivare a raggiungere i propri obiettivi. Lui credo che si voglia giocare tutte le chance, perché per lui è una grande occasione. Lui improvvisamente si ritrova presidente di Mediacamp e alla guida della Fiorentina e raccogliendo l'eredità del presidente, per cui dal punto di vista umano secondo me abbiamo guadagnato, perché è una persona, ripeto, onesta, che crede, che ha entusiasmo. Penso che verrà a Firenze ad agosto. Non potrà essere presente molto perché guida anche Mediacamp, che comunque è una compagnia di miliardi di dollari. Però non è solo, chiaramente, cioè, scusate la voce, ma c'è qui, sono in una palestra e quindi urla. Beh. Però insomma, e per la legge di Murphy non parla mai nessuno, ma quando vai in diretta parlano tutti. Però insomma, per concludere, però insomma lui è entusiasta, lui è innamorato di Firenze e vuole portare un messaggio di unità. Poi certamente sulle orme del padre lui punterà agli affari, e quindi lo stadio per lui è importante, il progetto dell'ospitale per lo stadio, la vendita anche di giocatori, immagino. E ecco, però quello che gli è stato detto a New York da persone, diciamo da tifosi della Fiorentina, è stata detta a Joseph, va bene il messaggio sui giovani, ma tu devi portare anche giocatori veri che possono far crescere in serenità i giovani. Anche perché, concludo il quadro, secondo me non commettiamo questo errore, perché lui è rimasto entusiasta, è affascinato dal fatto che la Fiorentina abbia vinto il torneo di Viareggio, ha vinto il campionato primavera dopo l'ultimo dell'83, e questo secondo lui ha quasi la sensazione di avere una sorta di cantera del Barcellona. Non è così, perché se poi andiamo a vedere la squadra dell'83, quanti giocatori sono diventati veri? Io ricordo Landucci, ma poi non ricordo ce ne fossero tanti altri. Ecco, quindi non aspettiamoci, ecco, una cantera viola in questo momento.
2: No, avevo chiesto a Stefano di farti una domanda che voleva farti, ma tanto ho questa abilità di farmi odiare soprattutto da Stefano, e quindi entro io in gamba tesa. Hai citato Mediacom e c'è una domanda che preme molto Firenze, non so se tu hai delle notizie o delle indiscrezioni, ma è legata alla sponsorizzazione, perché questa voce di una possibile mancato sponsor da parte di Mediacom, che toglierebbe
3: 25 milioni di euro
2: all'anno,
3: che sono serviti moltissimo alla Fiorentina in questi anni.
2: Sì, e che la Fiorentina non ha né confermato né non confermato, ha detto no, ci sarà comunque sponsorizzazione Mediacom, ma ci stiamo guardando intorno perché è l'anno del centenario, insomma non si è capito bene com'è la situazione. Quindi in America che cosa si respira da questo punto di vista?
4: Ma io credo che quello che si respira è che stanno cercando comunque sponsor per portare soldi veri, perché Mediacom, ricordiamolo, non era un atto di generosità verso la Fiorentina, era un artificio contabile. Considerate che gli americani hanno uno sgravio fiscale enorme sugli investimenti fatti in Europa, perché il governo americano favorisce gli investimenti in Europa per contrastare l'influenza cinese e araba. Cosa vuol dire? Che i 25 milioni che Mediacom ha messo ogni anno sono soldi che vengono tolti dalle tasse, cioè vengono sgravati. Non era... Io mi ricordo che negli anni passati ho sentito dire che grande atto di generosità. È una mossa intelligente, ma puramente finanziaria, e che era a favore della proprietà. Credo che però in questo momento Joseph e chi è attorno a lui, perché secondo me non dobbiamo dimenticare che Joseph è un po', come dire, il volto, no? Però in realtà la gestione della Fiorentina e di Mediacom è molto più larga, ci sono altre persone, e credo anche che l'incontro che avverrà nei prossimi giorni a New York, che mi risulta tra l'altro i dirigenti della Fiorentina non volessero fare di persona, erano convinti che bastasse una videoconferenza eccetera, in realtà Joseph si è imposto perché loro arrivassero a New York, ma credo per incontrare non solo lui ma anche chi è attorno a lui, che sono poi quelli che secondo me alla fine decideranno. Però ripeto, Joseph metterà tutto se stesso sicuramente.
3: Io direi che ho trovato molto interessante questo discorso di Massimo sull'approccio trampiano di Rocco, contrapposto a questo approccio morbido di Joseph, un approccio più conciliante, più giovane se vogliamo anche, perché in questo senso l'età anagrafica ha un suo peso. Il giovane riesce rispetto all'anziano ad essere più malleabile, a essere più empatico nei confronti dell'altrui e verso la città di Firenze, verso la comunicazione, verso la società. Questo sarà un aspetto importante, credo. Ma volevo capire, Massimo, Joseph Commisso nel suo quotidiano, siccome tu hai modo di vedere lì in loco, è una persona che frequenta, non so, la comunità italiana, per esempio?
4: Sì, assolutamente. Lui era presente ieri alla festa della Repubblica che si è svolta a New York, ha incontrato molte persone, ha parlato anche off the record con altre, è sempre molto gentile, molto disponibile. E in questo, per esempio, secondo me è anche molto diverso dal padre, ma perché sono generazioni diverse. Diciamo che il clan commisso prima, quando si presentava, stava un po' in un angolo, stava un po' per conto suo, con tutta una serie di guardiaspalle che tenevano tutti alla larga. E, ma perché è una generazione diversa. Invece lui è uno in mezzo alle persone, saluta tutti, dà il numero di telefono, scambia. Una donna ieri l'ha avvicinato, una donna italo-americana che ha vissuto 6 anni a Firenze, l'ha incontrato, ha fatto 3-4 domande, gli ha detto: ah, io seguo Firenze, la Fiorentina, brava. Dice: dammi il numero, vieni, dammi il numero. E lui ha preso e le ha dato il numero.
5: Gli ha dato?
4: Così. Sì, gli ha dato. No, ma è uno molto... No, guarda, come persona, mano. Secondo me Joseph è veramente... È come appare.
3: E Massimo,
4: poi questo, il ruolo cosa della significa per la Fiorentina?
3: Vedremo. Il ruolo della madre, della signora commisso, qual è in questo momento?
4: Non lo so, cioè nel senso, in tutta onestà, non lo so, io credo che lei è una donna in gamba, forte, tra l'altro molto più forte secondo me di quanto apparisse poi, perché se vogliamo in tutti questi anni ha recitato anche un ruolo, diciamo così, un po' è stata nella penombra, però in realtà è una donna di più forte, di personalità, che ha molti legami, e però sulla gestione della Fiorentina non lo so, sarebbe anche la stessa domanda che forse ci eravamo posti più di 30 anni fa con Valeria Cecchigori. Nel senso, che cosa era, che ruolo aveva, a caratteri diversi, ma insomma io credo che la ricerca del futuro della Fiorentina sia nelle persone che lavorano insieme a Joseph Commisso. E però un punto fermo è Paratici, perché Joseph Commisso ha una grandissima considerazione di Paratici. Lui è rimasto affascinato da questo personaggio, lo considera l'elemento chiave. Credo anche che vogliano fare una sorta di ripulisti generale, cambiare proprio registro. Poi cosa porti questo non lo so, perché Paratici, detto tra noi, tanto siamo noi due e tre che parliamo, tra noi non ci ascolta nessuno, ma insomma
2: non c'è nessuno.
4: Paratici rispetto a chi c'era finora è sembra Italo Allodi, però anche ricordiamo che lui ha fatto grandi cose quando c'era Marotta, e poi è stato dirigente del Tottenham, che ha lottato per la prima volta dopo anni per non retrocedere. Ora io voglio essere ottimista e pensare che invece a Firenze possa fare un grande lavoro. Sicuro Joseph ha grandissima fiducia in lui.
2: E l'ha citato anche nel discorso, non è stato il primo dirigente che l'ha fatto. Massimo, ti farò una domanda a cui non hai risposta secondo me, però perché forse non ce l'hanno neanche i dirigenti della Fiorentina, ma io ci provo, ed è quello che si domandano tutti i tifosi della Fiorentina, cioè che tipo di portafogli, mettiamo così, darà Joseph Commisso a Fabio Paratici, che è quello che poi ci immaginiamo possa essere un oggetto dell'incontro. Tu ci dicevi, no, anche conoscere un po' tutta la realtà, però ecco, mi immagino che si parlerà anche di quanto potrà spendere o quanto potrà investire Paratici per la Fiorentina. Hai un'idea secondo te?
4: Secondo me dipende dalle cessioni.
2: Allora si è messi male, mi sa.
3: Quindi autofinanziamento?
4: No, però ma quello sull'autofinanziamento credo non ci siano dubbi.
2: Ah, bene, così
4: okay. Non lo so, ti dico, ma per certi versi ti dico anche la regola, insomma, ma tutte le società cercano. Però sai, autofinanziamento poi bisogna vedere, perché secondo me quello che è successo negli anni è che la Fiorentina non ha speso poco, ha speso, ma ha speso male, perché erano sempre
3: bellissimo.
4: A cercare, sempre a trovare giocatori della cerchia di amici con cui fare affari. Noi, capito, questi i dirigenti della Fiorentina finora hanno fatto acquisti guardando nel tinello di casa con tutti i 3-4 amici, che non era la Fiorentina che cercava i giocatori, erano i procuratori che presentavano i giocatori e la Fiorentina se li faceva piacere.
2: Sì.
4: E poi dipende, secondo me poi anche lì, attenzione, fare mercato in base alle cessioni è un'equazione abbastanza scontata. Secondo me la differenza la faranno i tempi, cioè se tu prima acquisti e poi vendi sapendo di vendere, o prima hai bisogno di vendere per poi con quei soldi acquistare, e quindi diventa secondo me una situazione più complicata. Io credo che le dirigenze, quelle più capaci, hanno già acquistato e acquistano ora i giocatori prima di ricevere soldi. Perché? Perché tu, una volta che ricevi 50 milioni per un giocatore, quando vai a chiedere un altro giocatore ti chiedono il doppio, perché sanno che tu ce l'hai. Quindi io, Paratici, siccome un esperto, per certi versi spererei che adottasse questa linea, cioè ferma subito quei 3-4 giocatori e poi raccoglie i soldi con cui finanzierà quelle operazioni, ma ormai ha accordo concluso.
2: Vabbè, guarda Massimo, prima di salutarti ti faccio un'ultima domanda, tanto per farti attirare ulteriori amici, perché ti ho letto anche sui social un po' critico nei confronti delle reazioni del tifo alla fine di questa stagione, mettiamola così. Posso chiederti come mai, cioè capisco che sia una domanda retorica, però ecco, volevo approfondire anche quello che ti ho visto scrivere su Facebook soprattutto.
4: Guarda, io credo che le mie considerazioni sulla curva trovano il tempo che trovano per un fatto. Io faccio parte di un'altra generazione di tifosi. Io andavo in curva, in mezzo alla curva, e seguivo Fiorentina in casa e trasferta quando avevo 15 anni, e stiamo parlando degli anni 70. Mi ricordo che il leggendario Pompa diceva: noi con la società non dobbiamo avere niente a che fare. Gli unici rapporti era quando arrivavi il lunedì, che portavi le bandiere, le mettevi dentro i sgabuzzini eccetera, e poi se li incontri durante la settimana. Ora è diventata una cosa diversa. Il tifo è una professione. Il tifo dagli anni 90, ma in tutti gli stati, tutte le curve, è diventata una professione. Ci sono persone che vivono di calcio, vivono di tifo. Quello che è successo a Firenze, ora io sinceramente non conosco bene le dinamiche, ma è certo che non è più così. I capi della tifoseria hanno dei rapporti molto stretti con la società. Ai miei tempi non si sapeva nemmeno chi fossero i dirigenti. Ora invece c'è tutta una commistione, e quello che si è visto in questi anni, secondo me, è una curva in cui io non mi riconoscerei assolutamente. È una curva che vedo che è in grandissimi rapporti con la società. Ricordo solo quello che mi dissero anni fa, ma questo vale, stiamo parlando di 7 anni fa, per cui la situazione potrebbe essere cambiata, ma mi dicevano apertamente, la società mi diceva apertamente che avevano in mano la curva, e che la curva comunque era in ottimo rapporto con loro.

0: poi lì ci sono migliaia di ragazzi che
1: ci sono vari anni.
0: Non dimentichiamo che i tifosi della curva sono, ma i tifosi in genere poi sono quelli gli unici che pagano, gli unici che nel mondo del calcio pagano in anticipo, dall'altro questi fa migliaia, vanno in trasferta, sacrifici, arriva la notte eccetera. Poi certo, ripeto, il mondo del tifo è cambiato, ma io credo anche che forse come piazza dovremmo andare oltre, cioè è Firenze secondo me che deve far sentire la sua voce al di là della curva. La curva seguirà le sue logiche, le sue logiche anche di mercato, se vogliamo, di lavoro, di interessi personali eccetera, e il resto della piazza, ragazzi, siamo noi, tutta è la città che deve invece guardare oltre e sostenere e difendere la Fiorentina e la tradizione, perché io credo che non sono convintissimo che questa proprietà conosca bene la storia della Fiorentina.
2: Anch'io ne sono poco convinto. Massimo Basile, ti ringrazio davvero, sempre un piacere, e non so se sei in palestra per fare da personal trainer a qualcuno per allenarti, però insomma buon allenamento in ogni caso. Ciao Massimo.
3: Grazie.
0: Ciao.
2: Grazie mille dunque al collega Massimo Basile, direi discretamente interessante come sempre.
3: Molto interessante,
2: perché ci dà il punto di vista dall'America, un punto di vista privilegiato.
3: Un quadro del presidente Joseph Commisso, io direi anche
2: molto interessante.
3: Interessante, ma positivo sostanzialmente.
2: Sì. Sì, un amico ci ha subito scritto, Stefano, e la storia ci ha raccontato Massimo di Joseph, che dà il numero di telefono a una signora che gli aveva detto di seguire la Fiorentina e di conoscere Firenze, e ci dice molto anche della estemporaneità di Joseph, e che Dio ce la mandi buona. Però c'è da dire che se poi apre il portafogli
3: Sì, l'avevamo, io se posso permettermi,
2: puoi permettermi,
3: avevamo già visto questo tipo di atteggiamento molto franco e disponibile, ti ricordi all'uscita del Duomo,
2: certo,
3: dopo la cerimonia,
2: anche quando seguiva il padre qui a Firenze nei primi anni, insomma
3: lui è un ragazzo, ha 45 anni,
2: sì,
3: non è un ragazzo, no, è un uomo,
2: è un uomo fatto così,
3: è un uomo molto molto disponibile, molto col carattere aperto, naturalmente visto il ruolo e visto anche il suo patrimonio dovrebbe stare attento, ma credo abbia anche chi lo invita a farlo.
2: Sì, banalmente i dirigenti media come di cui ci parlava,
3: ma anche la madre gli dirà
2: Massimo o
3: piano,
2: sta Armino,
3: che se il numero lo dai, quelli ti chiamano poi, no?
2: Sì, io sogno momenti.
3: Se tu hai numeri di miliardari,
2: tipo...
3: hai nell'agenda numeri di miliardari.
2: Tanto ho il numero di Stefano Prizio, che già insomma mi garantisce, ecco, uno dei pochi miliardari a Firenze. Però no, non ce l'ho. Però sogno invece delle chiamate come a Lotito, oppure a Spalletti. Presente, ogni tanto escono queste chiamate da parte di tifosi e sproloqui da parte. Vabbè, Spalletti si arrabbiò. Chi ti ha dato il mio numero?
3: Spalletti una volta si arrabbiò anche un mio.
2: Che lo chiamasti, ossessivamente?
3: Non ossessivamente, lo chiamai. Era, lavoravo a Fiorentina.it, facevo le interviste telefoniche, allora le facevamo col registratore puntato sul viva voce del telefono. Pensa a te, pensa che tempi. Allora sarà stato le 2 di pomeriggio. Risponde, io dico, Spalletti? Sì, e fa. Che lavoro fo io? Mi domanda. Che lavoro fo io? E io non coglievo. Che lavoro fo io? E io coglievo. A quest'ora sono a allenare io. E ti ragione anche te, mi spiace, mi scusai e riattaccai.
2: E riattaccassi, ok, pensavo facesse un riferimento a fattere un centralino, non lo so.
3: No, ma che lavoro fo, l'avevo chiamato in un orario inopportuno.
2: Bello, bello, molto bello questo aneddoto, caro Stefano Prizio. Allora, non andiamo sui messaggi perché è finita la prima ora, lo ricordo, li abbiamo tenuti un po' lì perché ora tutta la seconda ora è dedicata a voi, che ci potete scrivere, mandare vocali, chiamare allo 0557711 71.
3: Lo anticipo.
2: No, basta, te Stefano, la seconda ora non parli più, Stefano, la seconda ora spazio solo ai nostri ascoltatori. Qui a Garisca al Vento, torniamo in diretta tra pochissimo.
4: Radio Firenze Viola
5: scandisce il tempo di un sogno, di una forza,

0: una passione. Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria alla vecchia capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La vecchia capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
5: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
6: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute!
9: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
10: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
11: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
12: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
14: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Ti stiamo aspettando!
15: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola.
13: Bene.
16: bene, dopo una prima ora bella calda, come avevamo detto la prima mezz'ora, ce n'è un'altra in vista di Garisca al Vento con Giacomo Galassi, Stefano Prizio, Sara Mastrosimone, a cui diamo la buonasera di là dal vetro. 348-7513933 per tutti i vostri messaggi scritti e vocali sui quali ora arriviamo, 055-77-111-71 per le vostre chiamate. Volevi aggiungere qualcosa, Stefano, che te era rimasta sui gozzo?
17: No, allora, andiamo... ha detto molte cose... Il collega Basile,
16: sì.
17: Basile dall'America, del resto ha sotto gli occhi la situazione e quindi conosce meglio di noi che viviamo a Firenze le dinamiche della proprietà viola. E quindi è da ascoltare con estrema attenzione.
16: Lo è, tra l'altro le sue parole le troverete anche su firenzeviola.it tra qualche minuto, così ve le potete anche rileggere e risentire il podcast. Allora, diamo il via a questa seconda ora con due WhatsApp audio fatti bene, così vi diamo un po' di spazio. Vai, ho promesso.
18: No, sapete che mi sembrava Joseph, quella cosa fatta mezzo all'intelligenza artificiale, mezza una cosa ridicola. A parte... in primis mi sembrava un po' Berlusconi nel 94 quando italiani io scendo in campo, ma a parte quello lì sembrava il circolo presidenti anonimi, dove lui tutti intorno gli altri presidenti: salve, sono Joseph e sono tre giorni che non dico boiate, tutti, o scrivo boiate sui social, e tutti bravo Joseph. Ecco, mi sembrava quello, perché per il resto ha detto nulla di nulla di nulla. Anzi, da quinto.
19: Buonasera, ho sentito qualche tifoso filo societario, ce ne sono tanti, dire addirittura: ma che vi doveva dire? Doveva parlare di soldi? Vi doveva dire quanto budget voleva mettere? No, il discorso di Commisso è stato un non discorso, non ha detto assolutamente niente. L'unica cosa che avrebbe dovuto dire, importante, sarebbe stata quella, una frase semplicissima: voglio riportare la Fiorentina in Coppa UEFA o in Champions League. Stop.
17: O anche solo nelle coppe europee, per non impegnarsi molto, no?
19: Invece ha parlato ancora una volta di parte sinistra della classifica. Ditemi voi.
17: Eh beh, mi sembra una critica sensata.
16: Comprensibile, sì. Vabbè, comunque vediamo, no? C'era un amico, te avevi detto nella prima ora, Stefano, dai primi due o tre acquisti si vedrà anche quello che è, diciamo, l'idea della Fiorentina,
17: si vedrà
16: che verrà
17: moltissimo, moltissimo.
16: Un amico ti diceva: la prima operazione vera di mercato è stata il rinnovo di Lezzerini come terzo portiere. Quindi questo magari
17: è roba tecnica, come dire,
16: però, sì,
17: di default.
16: Sì, diciamo, sono le patatine, ma nemmeno le patatine, sono neanche il contorno. Sono
17: dalla prima uno, due, le prime due operazioni vere che riguardano la prima squadra.
16: La prima operazione è l'allenatore Fabio Grosso, che aspettiamo più o meno nella giornata di domani dovrebbe.
17: Su quello, se vuoi, ne parliamo. Perché io poi su Grosso. Allora, io avevo prima di fare il pezzo di cui abbiamo parlato prima, quello su Joseph, io avevo preparato un altro pezzo che parlava proprio degli allenatori e anche di Grosso, e sostanzialmente il titolo era: Grosso non accende perché non è un paladino, non è un capopopolo. Io sono andato con la memoria a ricordare fino ai tempi di Terim. Ecco, a Firenze l'ambiente, la tifoseria non pretende soltanto che un allenatore alleni i giocatori, ma vuole essere allenata la tifoseria. Questo era vero ai tempi di Terim, che era un capopopolo proprio per indole. È proseguita anche con Prandelli la storia. Prandelli era molto amato, sì, perché aveva empatia con la piazza, ma anche perché rappresentava nei confronti della proprietà la difesa delle istanze della tifoseria. A Prandelli si chiedeva: chiedi a Della Valle di comprare i campioni.
16: Sì, ti metto anche
17: poi
16: il fatto
17: che l'abbia fatto o meno.
16: No,
17: ne possiamo discutere.
16: Però Prandelli è stato forse tra gli allenatori che arrivarono a Firenze, che sono arrivati a Firenze negli ultimi anni, di successo o non successo con il curriculum migliore, no? Perché
17: si aveva un bel curriculum, sì.
16: Insomma, poi aveva dovuto lasciare la Roma per problemi personali, ma insomma era arrivato alla Roma,
17: problema,
16: no?
17: Con la moglie, sì,
16: certo, aveva allenato un Parma pazzesco, fatto
17: però
16: di,
17: questa
16: di
17: componente, come dire, di l'allenatore deve essere un Masaniello, anche Sarri. Sarri, cioè io non sono convinto che, come
16: che
17: dire,
16: cosa
17: chiunque,
16: per Masaniello,
17: chiunque abbia sostenuto Sarri l'abbia fatto perché pienamente cosciente del suo modo di giocare e allenare, ma perché Sarri è un uomo di carattere e si dice e si pensa, forse ha ragione, se deve dire la sua a un presidente, un Sarri lo fa.
16: Sì, sì. Certo, quello che non scalda di grosso è che comunque
17: grosso,
16: è un allenatore che accetta la Fiorentina a scatola chiusa,
17: percepito come un
16: non è una garanzia
17: normale. Tuttavia, attenzione, e qui spezzo una lancia pro grosso, non, il fatto che sia percepito come un allenatore mite dal punto di vista caratteriale non significa che sia un uomo prono, un allenatore acquiescente. Questo è tutto da dimostrare.
16: L'ho già usata due volte però la quiescente, non ci sarà una terza.
17: Uno yes man, non è detto che lo sia.
16: No.
17: In
16: più, Stefano, ti ci metto che un tuo omonimo, cioè Pioli, l'anno scorso arrivò qui proprio come figura di Masaniello, o comunque di un allenatore che doveva attrarre giocatori importanti.
17: Siccome era uno importante,
16: esatto,
17: allora
16: avere la, anzi, forse è stata ascoltata anche troppo Pioli, perché tante decisioni che ha preso poi in concerto con il resto della società, perché non è che Pioli era l'unico problema, hanno portato male. Ecco, e oggi la Fiorentina si lecca ancora le ferite e deve raccogliere i cocci di quella strategia.
17: Io di grosso dico una cosa semplice. Grosso non ha oggettivamente un curriculum passato brillantissimo. Il suo calcio non è noto per essere un gioco champagne. Questi sono fatti. Questi sono fatti. Però non è detto che sia uno che accetta tutto. E una cosa positiva la si può dire. Se tu domandi a molti addetti ai lavori, Grosso è un allenatore stimato. Ti sarà capitato di leggere anche a te diversi pareri chiesti.
16: Devo dire, Stefano, che anche se arrivasse da noi o comunque in qualsiasi squadra, ora non voglio fare paragoni, però troviamo qualcuno magari, ecco, se dovesse tornare Beppe Iachini comunque chiameresti gli ex compagni,
17: no,
16: che ti direbbero
17: qualche stimatore ce l'hanno, ce l'avremmo anche io e te come allenatore, forse, cioè, intervistano
16: Pallarino,
17: un parente,
16: arrivò qui,
17: intervistano e un parente tuo, un parente mio, cioè, però Prizio Galazzi, via via.
16: Cioè, sarebbe particolare se un nostro parente o un parente dicesse: Madonna, è schifo, ma che
17: Grosso,
16: scelta ha fatto la Fiorentina?
17: Grosso è pur sempre un campione del mondo 2006.
16: Questo sì.
17: Quando l'Italia, ve lo ricordate, quando l'Italia faceva i mondiali?
16: Eh sì. Vi partecipava
17: che
16: vi
17: tempi,
16: vinceva.
17: Che tempi.
16: Eh sì. Tempi andati, caro Stefano.
17: Grosso, io sono convinto
16: però,
17: che
16: ecco, sì,
17: non sia, come dire, immediatamente percepibile come brillantissimo. Ma alla fine magari si rivelerà un ottimo allenatore.
16: Io faccio lo stesso discorso, Stefano, che facevo per Vanoli. Non concentriamoci solo sull'allenatore.
17: Certo.
16: Perché a volte l'allenatore migliore con la squadra peggiore, peggiore nel senso per le sue caratteristiche, può fare schifo, e anche un allenatore non bravissimo con
17: pensa
16: la squadra
17: a
16: giusta.
17: A chi ha vinto lo scudetto vorrei quest'anno? Chi
16: pensa, vu? Certo. Sì, chi sì, vu? Sì, sì.
17: Un allenatore misconosciuto,
16: 12 panchine in Serie A,
17: misconosciuto, con una squadra di grande livello,
16: ci ha fatto una società di grande livello,
17: società di grande livello, ha vinto.
16: Sì.
17: Un allenatore come Conte, allenatore il non plus ultra, il più caro degli allenatori, o almeno tra gli italiani, no?
16: Sì, sì.
17: E invece,
16: vabbè, comunque è arrivato secondo,
17: e
16: però
17: non ha vinto.
16: Gli ha fatto spendere 150 milioni di euro al buon Aurelio De Laurentiis.
17: Poi sugli allenatori finisco solo con questo, lasciami dire. Noi, guarda che paese strano calcisticamente è l'Italia. L'Italia è in crisi, non va al mondiale ormai da diversi mondiali.
16: Tre.
17: Il suo miglior allenatore in assoluto in questo momento, cioè Carlo Ancelotti, non allena in Italia ormai da moltissimi anni e allena addirittura il Brasile, una competitor dell'Italia. Queste sono le assurdità di questo paese calcistico.
16: Giuseppe da Boston ti scrive: torna ai messaggi dell'inizio trasmissione, te lo dico, però non lascio nessuno indietro. Giuseppe da Boston ti scrive: Prizio, per favore parla di calcio se puoi, lascia perdere Commisio, perché a te non ti va bene nessuna proprietà, hai problemi con tutti, fatti non hai ragione. Cosa rispondi al buon Giuseppe da Boston?
17: Rispondo come ho risposto spesso, tenderò a ripetermi: io rimango convinto che un giornalista deve interpretare la critica. La critica significa la sollevazione del dubbio, cercare di indicare a chi ascolta, a chi legge, i punti in cui possono ragionare e poi formarsi una loro opinione. In questo senso sì, tendo a volte a vedere più le cose negative. Ora per esempio ho fatto il contrario con Grosso. Gli ho voluto riconoscere un aspetto positivo.
16: Ma Stefano, ma anche te, guarda, il primo che mi viene in mente è quando vedesti Kokorin entrare in campo in un playoff, mi pare, di Conference League, e fare i suoi buoni 20 minuti e fossi qui a dire: oh ragazzi, non è un meme, non è solo un meme, ma è un calciatore.
17: È un pezzo che fu letto tantissimo.
16: Sì, non è che voglio dire.
17: Allora non è un meme.
16: Diciamo che dei motivi per essere critici ci sono in questa Fiorentina, ecco, mettiamola così.
17: È vero che con le proprietà io, perché ritengo, come dire, hanno già dei grandi, numerosi, bravi professionalmente, uffici stampa. Perché noi che lavoriamo nei vari mezzi di informazione dobbiamo fare lo stesso mestiere dell'ufficio stampa?
16: È una bellissima domanda.
17: Io, tra l'altro, non sono proprio portato come indole a fare quel mestiere. Non mi riesce. Anche volessi lo farei male.
16: Davide dal gruppo Baraonda Fiorentina, che salutiamo, ci scrive: perché Joseph Commisso ha parlato? Ho visto solo un comunicato scritto presumibilmente da Ferrari e letto dall'attuale presidente. Ovvio che quindi ne esce un comunicato svuotato, come è la gestione del direttore generale.
17: E
16: io
17: poi,
16: non so se l'ha
17: poi
16: scritto
17: a me
16: Ferrari.
17: Una cosa che dà fastidio, non in Commisso e nemmeno nella Fiorentina, è una tendenza mondiale. Ci avete fatto caso, da Trump alla Meloni ai presidenti di calcio, tendono ormai non più a interloquire, fare delle conferenze stampa in cui c'è un confronto, ci sono delle domande, fanno questi video messaggi che, come dire, è facile, appunto, li fa spesso l'ufficio stampa, l'ufficio comunicazione, più o meno bene. Sono tesi a dimostrare solo le cose buone. Ecco, questa è una tendenza mondiale che a me infastidisce e fa paura.
16: Poi Simone ci scrive: aspettiamo cosa farà Paratici, anche perché lo ha scelto il presidente, mi sembrano dichiarazioni dovute di circostanza. E poi aggiunge: mai visto un'intervista del genere, ha detto tutto e niente, le riprese però erano veramente belle, sembrava luccicassero.
17: Insomma, uno che ha 5 miliardi di patrimonio, se c'ha un cameraman scarso, e beh, allora che dobbiamo fare?
16: Poi, come si fa a non voler bene a Stefano Prizio? Ci dice Stefano da Caserta: mai banale, come tutti i veri innamorati della Fiorentina, pronto a guardare in faccia anche le amare verità. Bello sto messaggio.
17: Io lo ringrazio, come si chiama?
16: Francesco da Caserta.
17: Un abbraccio.
16: Bene, Maurizio D'Asseano, dite a Riccardo che parli per sé, l'amico che ci aveva chiamato all'inizio e diceva: qui non si vedono più tifosi della Fiorentina in giro, e vivo di Fiorentina dalla mattina alla sera, che vada bene o male, anzi se va male sono ancora più tifoso. Questo è Maurizio.
17: C'è, come per esempio prima, una cosa che mi faceva piacere rispondere a Basile, che parlava della tifoseria. Allora, non tutta la curva a contatti con la società, ci sono alcuni gruppi che hanno contatti.
16: Infatti poi l'ha detto, ha detto i capi, cioè nel senso.
17: No, alcuni gruppi, ci sono dei gruppi per esempio che si danno come regola il non avere rapporti, proprio, come dire, pensando agli insegnamenti dei grandi degli anni 70 come il Pompa. Per esempio mio figlio è in un gruppo che non ha nessun contatto.
16: Sì, sì.
17: E anzi tengono molto a distinguersi. E questo è importante dirlo. Poi qualcuno che abbia contatti c'è sempre.
16: Però anche bisogna vedere che tipo di contatti, nel senso, poi se deve essere la questione, non so, di mettere gli striscioni.
17: Beh, lo stesso discorso che facevo prima per le scarpe Hogan e Todd's, uguale. Se sei tifoso, sei tifoso, non hai bisogno di avere il telefonino del dirigente, perché poi succede che il dirigente ti chiede: mi metti questo striscione domenica? E qualcuno glielo mette. È successo anche durante l'era commisso. Vi ricordate quello striscione? Quello striscione sul Franchi?
16: Sì.
17: E quello era abbastanza chiaro che fosse, non voglio dire su commissione, ma quantomeno ispirato a un desiderio della società.
16: Stefano Ale dal Casentino ti scrive: Stefano, non sono sempre d'accordo con te, specie in certe sfaccettature, ma a parte tutto sei uno dei pochi e per certi versi l'unico che non si è mai piegato alla voce del padrone. Ci hai rimesso più di quanto poteva essere prevedibile, ma sei ancora lì, bravo.
17: Beh, io no, io guarda, fin dalle elementari, cioè io avevo una suora, io andavo dalle suore, suor Urbana, che era terribile, era il terrore dei bambini.
16: Suor Urbana.
17: Suor Urbana, l'ho messa anche nel mio libro ultimo. Suor Urbana una volta la fece arrabbiare e mi guardava, io la guardavo negli occhi: abbassa gli occhi, Prizio, li abbassi lei.
16: E come andò a finire?
17: Si incazzò come una iena.
16: Ah, ecco, okay.
17: Si incazzò come una iena.
16: Bene.
17: Che un po' mandò a chiamare mia mamma.
16: Bene, li abbassi lei.
17: Li abbassi,
16: scusa,
17: lei.
16: Avevi quanti anni?
17: 6.
16: Benissimo, il buongiorno ci vede dal mattino.
17: 6-7.
16: Mauro ci scrive: buonasera Stefano e Giacomo. Negli anni 70 ero un bambino e ho visto una Fiorentina sempre mediocre, a parte Giancarlo Antognoni, ma ogni estate che veniva io e i miei compagni sognavamo di vincere lo scudetto l'anno successivo. Se parliamo sempre di bilanci e di negatività, togliamo il sogno ai nostri piccoli tifosi del futuro.
17: I sogni, ma...
16: mi piacerebbe ascoltare un po' di leggerezza, in fondo il calcio è un gioco.
17: E è vero, questo è vero, ma è vero anche che se abbiamo dei club che ormai basano tutto sui soldi e sul bilancio, e il calcio ormai è permeato quasi come fosse una malattia dal dio quattrino in tutti gli ambiti, appunto ho citato prima un calciatore, un grande calciatore di una grande squadra, Vlahovic, che rende evidente di giocare per qualche soldo in più. È lui che ammazza il sogno, non chi ne parla.
16: Assolutamente. Andiamoci a sentire altri due WhatsApp audio. Vai Saretta.
20: Buon pomeriggio ragazzi. Ho letto un articolo oggi e diceva su Nazionale Under 19, dice: c'è anche Vannucchi. Io direi c'è solo Vannucchi, perché su 30. E poi a Buongiorno hanno detto la percentuale su Fafasoli era il 10%, a chi si compra era il 50%, e Nick hanno detto era il 30%. Io dico Prizio e Giacomo, non era meglio dire non lo sappiamo?
16: Allora,
21: io ho una domanda molto semplice per Prizio, che chiaramente è contro, ma questo è risaputo. È chiaro che questa società non ti piace, come non ti piaceva quella della Valle, come magari non ti piacerà quella che verrà. Tu che società vorresti?
16: Questo è interessante. Poi io rispondo su Favasulli, ti rispondo intanto: che società vorresti?
17: Io non so.
16: In un minuto, Stefano, questa è la sfida difficile.
17: Una società che avesse a cuore il calcio. Qualcuno prima ha detto: ricordiamoci che è un gioco, ricordiamoci che è qualcosa che dovrebbe interessare la nostra parte ludica. Ecco, vorrei una società che puntasse a questo. Capisco che nel calcio di oggi sia del tutto utopistico, ma vedete, io penso che qualunque società ci sia, è vero, io ai tempi di Cecchi Gori criticavo Cecchi Gori, quei della Valle ho criticato i della Valle, poi ho criticato il commisso, probabilmente criticherei il prossimo se e quando il prossimo ci sarà, perché penso, l'ho spiegato prima, che sia il nostro mestiere. Se volete giornalisti che vi dicano soltanto dalla mattina alla sera: oh com'è bello, o com'è tutto tranquillo e sereno, come sono bravi, e beh, dovete rivolgervi ai loro uffici stampa. E comunque anche nella nostra categoria li trovate, eh? Li trovate, eh? nomi non ne faccio perché si dice il peccato e non il peccatore, ma li trovate.
16: Si trovano. Invece su Favasuli rispondo che Favasuli, capisco il dubbio dell'ascoltatore. Ora non ho capito bene chi diceva il 10%, però noi
17: stiamo
16: lavorando. Io
17: so che Favasuli,
16: Stefano, lo so, prego. Io lo sto dicendo. Da parte del Catanzaro c'era arrivata la voce fosse il 30%, per questo insomma lo hanno detto anche Nicchi. Però la Fiorentina invece ci ha fatto sapere che è il 50% la rivendita. Dunque, della Fiorentina.
17: Che sia il 20,
16: quindi,
17: 30 o 50.
16: Invece cambia, perché se la Fiorentina lo vorrà riprendere al 50% spende la metà, al 30%
17: Favasuli,
16: spende un terzo.
17: La Fiorentina l'aveva nel 2018 o 23, cos'era? Aiutami. 18 era Firenze.
16: In che senso? 2018 dici? Sì. No, Favasuli, oddio, diversi anni, so che soprattutto lo era l'anno scorso, è stato ceduto.
17: Allora, su lui, su questo ragazzo, la
16: visto
17: Fiorentina
16: con Italiano
17: non
16: era...
17: è stata lungimirante, perché oggi, soprattutto col fatto che Dodò potrebbe essere uno dei giocatori che serve a fare cassa, Favasuli,
16: sì, comunque 2018 è arrivato, poi
17: potrebbe essere, poteva far comodo.
16: Ti ricordi che di lui ne andava pazzo Vincenzo Italiano, che lo portò in Austria, gli fece fare il, diciamo, un torino, lo chiamavano tutti Fava, che a Firenze insomma sappiamo tutti che cosa,
17: sì,
16: vuol,
17: vabbè,
16: dire.
17: Che vuol dire.
16: Però al di là di questo siamo contenti che sia riuscita ad arrivare anche in nazionale, anche se poi era l'Under 21 che ha vinto 1-0 in Lussemburgo e tirati su quelle cose che sai. Però ecco, la Fiorentina in teoria potrebbe anche ripensarci e magari non spendere una cifra, perché il Catanzaro quanto potrà chiedere per Favasuli al massimo? 10 milioni, mettiamo, insomma, è comunque una società di Serie B. La Fiorentina con 5 milioni di euro potrebbe portarselo a casa.
17: La Fiorentina
16: con il 50%
17: ne ha spesi 20
16: di...
17: per giocatori molto peggiori.
16: Ecco, sì, o 16, insomma, quindi tutto questo. Allora, dico a tutti, mi ha scritto l'amico Leonardo Fabbri che stasera alle 9:27 su Rai 2, lancio del peso, è in gara per il Golden Gala, quindi seguiamolo tutti.
17: E gli facciamo in bocca al lupo.
16: Tifoso Viola, gli facciamo in bocca al lupo, per l'appunto davanti ai nostri schermi, però di Sky compare proprio l'amico Leo Fabbri, al quale mandiamo anche un grande abbraccio. Poi andiamo avanti con Prizio. Non sono d'accordo sul discorso dei tifosi e dello stadio. In Inghilterra ci sono squadre che non vincono, ma gli stadi sono pieni. Se ti piace il calcio, ami il calcio, lo segui, altrimenti non vi seguirei tutti i giorni, ma non intervengo mai, vi scrivo e basta. Questo è Tizio. Ma io quello che non... Allora, Stefano, io sono d'accordo. Secondo me è un discorso molto complicato, anche se secondo me è il discorso più bello e più importante che si può fare. Però sai, c'è il mercato, c'è l'attualità. Cioè, capire che cosa fare perché i bambini di oggi tifino Fiorentina. Allora, io dico la mia, io sto a Bagnaripoli in zona Viola Park, io spesso vedo bambini vestiti in total Fiorentina che girano liberamente. Però mi rendo conto anche che forse, Stefano, ai tuoi tempi chi tifava, chi seguiva il calcio tifava Fiorentina a scuola, non è che esisteva la Juventus.
17: Io ti porto
16: in Milan.
17: L'esempio pratico, allora vai a vedere, oggi ci sono a tutt'oggi ci sono tanti tifosi in Italia, quindi non solo a Firenze e vicino a Firenze, che sono nati nel più o meno negli anni 50 o 60 e sono tifosi della Fiorentina. Perché questo?
16: Perché c'erano,
17: perché
16: visto
17: la Fiorentina degli anni 50 fino in parte ai 60 e poi negli ultimi 60 era una Fiorentina con campioni che vinceva.
16: Assolutamente, però quello che ti volevo dire è che avendo l'opportunità di avere il Viola Park e quindi di avere un centro sportivo con spazio, con possibilità di fare delle attività, a parte l'iniziativa della Fiorentina di chiamare a fare le conferenze stampa da parte dei bambini, che mi sembra una bellissima iniziativa, ogni tanto me ne sono vista qualche intervista, sono buffe, no? Che fanno le domande ai calciatori e spesso fanno domande più interessanti delle nostre, però poi il Viola Park è rimasta una cattedrale nel deserto, che non è un luogo in cui il tifoso della Fiorentina può andare liberamente a avere contatto con i beniamini.
17: Ma forse non deve neanche andarci, non è questo il problema di andarci, il problema è che non sono le mura di cemento delle strutture che creano il patrimonio sportivo.
16: Dici, sono, le
17: sono sempre le persone.
16: Sì, sì.
17: Chi certo. C'è dentro al Viola Park? Se ci sono dei professionisti di grandissimo livello che gestiscono quella struttura rende. Non è che se ci sono tre mura in più.
16: No, però al di là, l'altissimo livello secondo me è anche capire quanto oggi il contatto con i tifosi possa essere importante. Magari non sarà fondamentale, perché nel business contano più i social, conta di più la comunicazione
17: perché
16: online.
17: Perché ho sempre detto e sostenuto che uno come Prandelli, che è un
16: assolutamente lo sai, è uno che vive a Firenze, battaglia.
17: Vive a Firenze, ama Firenze ed è amato dalla città. Conosce i giovani perché ci ha lavorato anche in carriera, e tanto. Uno come Prandelli, ma Prandelli o chi per lui, ne potremmo nominare altri 10, dovrebbe essere posto all'interno di quella struttura per utilizzarla al meglio. Le strutture non fanno sport,
16: no,
17: sono le persone
16: che lo fanno, assolutamente, da stampare nella pietra, da scolpire più che stampare nella pietra. È tempo di una pausa, 18:30, e poi arriva l'ultima parte di Garrisca al vento, quindi non vi muovete che arriviamo subito.
0: Radio Firenze Viola
1: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
22: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
23: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
24: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
25: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano, siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
26: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
27: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
26: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
27: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
26: Istitutogiglio.it.
27: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
28: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
29: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
30: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
31: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
32: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
33: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
34: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
35: Tutti matti per il Velvet Pet.
2: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
3: Che incubo il trasloco!
4: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
3: Ma è fantastico!
4: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
3: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
5: Radio Firenze Viola.
16: Ultima parte di Garrisca il Vento al Via con Giacomo Galassi, con Stefano Prizio, sempre qui con noi e sempre abilissimo ad attirarsi i complimenti da parte di tutti, perché lui fa capito la vita. In realtà li manda lui messaggi di attacco nei suoi confronti, tipo Prizio, proposi fiasco.
17: Ma c'è qualcuno?
16: Te lo mandi da solo e così poi però ti difendono.
17: Vanno ringraziati tutti perché che condividano o che denigrino. Ascolta, leggono l'articolo magari e ascoltano quello che diciamo. Non è mica da tutti essere letti e ascoltati.
16: No, assolutamente.
17: Sono persone che pagherebbero per essere ascoltate, o magari vengono ascoltate solo dai familiari stretti.
16: Sì, allora ripartiamo da un po' di messaggi. 348 75 13 933. Poi vi do una notizia, anzi ve la do subito, ma non è che sia destinata a cambiare particolarmente il nostro pomeriggio. Però Carlos Cuesta resta al Parma, è stato insomma confermato dalla società ducale come allenatore e non sarà lui l'allenatore della Fiorentina. So, con tuo grande dispiacere Stefano, però te ne devi fare una ragione, va bene? Calmati.
17: Allenatore davvero
16: subito.
17: Giovane, ecco, quando si dice quell'allenatore è giovane, ecco, questa è giovane davvero.
16: Sì. Questa resta, cantava Niccolò Ceccarini.
17: Quella
16: prima,
17: va, quello
16: mentre,
17: va.
16: Mentre entravamo in diretta, torniamo sui vostri WhatsApp audio. Sentiamocene due, s'il vous plaît.
6: Ciao Stefano, ciao Giacomo, sono Edoardo. Io del presidente Joseph, perché io lo chiamo Joseph, sono d'accordo con Stefano del suo intervento, veramente. Che dire, non ha detto nulla, ha parlato un quarto d'ora, ma poi nella sostanza è che ha detto niente. Mi scappa anche dal ridere quando sento parlare anche firme autorevoli che parlano di rilancio, ma che ha detto? Non ha detto nulla.
16: Parla
6: in voto più totale.
7: Ciao ragazzi, ma riguardo la passione, vuol dire che alla fine non è vera passione se uno molla, perché io per me tu può anche andare in Serie D, ma io la Fiorentina la guarderò sempre. Per me potranno cambiare tutti i presidenti di sto mondo, ma io la Fiorentina la guarderò sempre, perché è più di una moglie, è una fede. Come fai a mollare tanto perché sia bene? Ma non funziona mai così, Gioino. Così funziona con la palla a volo, con senza uno sport, un secondario, un trefighi giusto. Ma se la Fiorentina aveva una fede, ma come fai a mollarla? Ma non esiste, ma nemmeno morto. Ma porto un bara a me, ciao.
16: C'ha ragione, un po', nel senso. Però il problema
17: si
16: non
17: dice,
16: è chi già segue la Fiorentina.
17: Si dice spesso che tutto si può mutare, opinioni, partiti politici, appunto mogli e mariti. Ma la squadra di calcio non si cambia.
16: No, però il discorso era magari sui nuovi adepti, tra virgolette, cioè passatemi
17: il termine. È chiaro che, come dire, i bambini spesso, come dire, vanno coltivati. Le società intelligenti li coltivano con iniziative, con e soprattutto, come abbiamo detto tutta la trasmissione, con campioni e possibilmente anche vittorie sportive. Cioè voi pensate, il Napoli, parliamo spesso del Napoli, in questi anni quanti nuovi tifosi può aver guadagnato?
16: Diciamo già ce ne aveva tanti, però...
17: E già ne aveva tanti.
16: Però senza dubbio, tanti, tanti. Magari anche dall'esterno, penso, che ne so, a scozzesi che seguono McTominay.
17: Magari anche non italiani, perché guardate anche le comunità straniere in Italia, che tra l'altro sono le uniche ad avere una natalità. Gli italiani, i figlioli non li fanno più, a parte il nostro Giacomino, che
16: con tutte le difficoltà che prova un trentenne che fa un figlio.
17: Che non è facile avere figli in Italia, ma invece gli stranieri li hanno, sono più vitali in questo senso. Ecco, si possono conquistare anche quelli,
16: assolutamente. Poi va bene, lasciamo stare il sindaco dell'isolotto, cioè nel senso i messaggi relativi all'intervento del sindaco dell'isolotto. Poi vabbè, c'è Claudio Viola che ci dice stiamo diventando la zanzara. Poi Manuel, che ha sempre una parola buona per tutti, che dice puoi dirmi quanti presidenti parlano, se è nato e vissuto in America che te ne frega se vuole farsi chiamare Giuseppe Prinz, a te basta rompere i coglioni come sempre. D'altronde questo è Manuel,
17: io
16: ma devi
17: sono
16: sapere,
17: tendenzialmente
16: non ha,
17: cioè, rompiscatole,
16: lui è
17: sì.
16: Abbastanza fissato sul...
17: Io sono tendenzialmente, è vero questo, ma io lo vivo, facendo il mestiere che faccio, lo vivo come una medaglia, non come una critica, quello che mi stai dicendo.
16: Bene, poi nessuno rivela pubblicamente il budget per il calciomercato, dice Dito.
17: Ma nessuno lo pretendeva questo, intendiamoci, non è che nessuno... chiedeva che commisso dicesse ci sono 50, 10, 100 mi viene da ridere, 30, nessuno lo pretendeva. In questo poteva anche essere generico, ci sono, metterò a disposizione di Paratici grandi risorse, questo sarebbe stato il tripudio. Poi magari non era neanche vero, ecco. non era vero del tutto.
16: Cioè ti ci metto che oggi, no, ti citavo anche le parole di Aurelio De Laurentiis, ha un curriculum che gli può permettere anche di dire determinate cose ed essere creduto, cosa che in questo momento Joseph o Giuseppe Commisso, che dir si voglia, non può fare, perché sull'allenatore,
17: guarda,
16: cioè
17: metterò,
16: De Laurentiis ha detto
17: metterò a
16: io
17: disposizione le risorse per rilanciare, già questo avrebbe fatto fare titoli anche a me,
16: di un tenore diverso.
17: Rilancia davvero.
16: Sì.
17: Poi avremmo sempre aspettato le prove, però insomma già sarebbe stato diverso il discorso.
16: Così è risposto anche a Lore, che dice ma se devono fare questa benedetta riunione come fa a lanciare obiettivi o budget prima di
17: anche
16: essa.
17: Questa è una novella, ragazzi, scusate, ma voi credete davvero che Paratici, dirigente serio che ha lavorato in grandi squadre, voi pensate davvero che Paratici aspetti il viaggio americano per sapere di quanto può muoversi?
16: Vabbè, magari.
17: Più o meno lo sa, perché fa un ragio, sa quant'è il rosso di bilancio, ma ha già parlato, voglio sperare, col presidente, che gli avrà detto sì, anche se c'è questo rosso, tranquillo, perché dobbiamo rilanciare, oppure no, dobbiamo tirare i remi in barca. Lo sa, in sostanza. Poi in America si diranno le cose guardandosi negli occhi attorno a un tavolo, quindi va bene, ma più o meno sa già. Oggi leggevo che la Fiorentina tratterebbe un giocatore con una clausola da 50 milioni, mi viene da ridere.
16: Vabbè, per cui il gremio gremio comunque chiede una cifra attorno ai 20-25.
17: Chi conosce il calcio e non vuole prendere in giro la gente ride, e dovrebbero ridere anche quei tifosi assennati. Voi pensate che con 90 milioni di rosso un club possa andare a pagare 50 milioni di clausola per un difensore?
16: No, no, dai, questo no, su. Però magari 20-25, se vogliono aprire un po' il portafogli lo possono fare. Comunque allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Chris da Campi, che però ha attaccato in questo momento, probabilmente perché non gli davamo la linea abbastanza velocemente, questo non lo so. Però torno sui messaggi e Fausto ci dice: quando ascolto qualcuno che parla di cose che mi riguardano vorrei avesse l'approccio del mio meccanico o del mio medico, mi dicesse quali sono i problemi e le soluzioni possibili, non vaghi auspici o generiche dichiarazioni di intento, e credo il riferimento sia alle parole di Joseph Commisso. Poi è un tempo Prizio sarebbe stato infamato se non criticava, soprattutto dopo stagioni come queste. Ora viene infamato perché dice la verità. La vergogna sono i Lecca Commisso. Questo è quello che ci scrive Max da Quinto. Poi David, complimenti a Stefano Prizio, un giornalista vero. Poi quando riparlate di cucina, ci chiede David dall'isolotto. Poi c'ho anche degli attacchi per te, ma ci arrivo dopo perché dovremmo aver recuperato e ritrovato Chris da Campi. Ciao Chris, buonasera.
0: Ciao ragazzi.
17: Buonasera.
16: No, non avevi retto, capisco. Dici tutto Chris.
0: No, tre cose veloci, ma veloci. 100 Stefano Prizio e meno di che gli altri.
16: Beh.
0: 100 Stefano Prizio.
16: Beh.
0: Altro che. Poi un'altra cosa. Spero che Basile sia stato abbastanza chiaro sulla storia dei 25 milioni di Mediacom. No?
16: Sì, sì, ma noi ne avevamo già parlato, insomma.
0: No, ho capito, però siccome ogni tanto viene fuori questa cosa del mecenate, eccetera eccetera, spero che ora questa cosa sia stata chiarita, giusto? Un po' per tutti, lo dico, sindaci, assessori, eccetera eccetera. Poi l'ultima cosa, se posso.
16: Poi
0: io ho il soggetto, io ho la fortuna ogni tanto di entrare ai Viola Park, no? Per motivi di lavoro. E ce l'hanno di già chi gli aggiusta le caldaie e non hanno bisogno d'altra gente, sono a posto.
16: Vabbè, io non lo so chi è il riferimento, però Chris.
0: Il riferimento chi è? Ah, se è ancora all'ascolto, il riferimento le è arrivato.
16: Bene.
0: Non a posto come idraulici.
16: Va bene.
0: Ne cercano altri.
16: Va bene.
0: Grande Stefano, avanti così.
16: Ciao Chris.
0: Ciao.
16: Ciao. E non lo so io a chi si riferisse. Comunque.
17: No, sul discorso del. Allora, quello che ha spiegato Massimo Basile lo disse una volta Salvatore
16: Napolitano, allora, il famoso esempio dei pantaloni
17: nella legge del fisco americano, appunto gli investimenti. Ora Basile ha specificato in Europa per ragioni geopolitiche anticinese, vanno a sconto nel bilancio consolidato dell'azienda di Mediacom, in questo caso le opere pie sono un'altra cosa, il calcio non c'entra, i santi sono sul calendario,
16: oppure a Radio Firenze Viola come Niccolò.
17: Sì, ma voglio dire, non è che Commisso desse quei 25 milioni l'anno, come dire, per appunto perché era un'opera pia. Certo che c'è sempre una convenienza, come Commisso comprando la Fiorentina probabilmente nei suoi progetti economico-finanziari ci avrà visto una convenienza. Potremmo stare qui delle ore e comunque faremmo delle supposizioni. Tante cose non le sappiamo e non le possiamo sapere perché non vediamo i documenti e certi documenti non ce li fanno vedere a noi. Una società se li tiene ben stretti,
16: tutte
17: non sono pubblici.
16: Salutiamo il Mana che dice: un ricordo per tutti noi ragazzi degli anni 70. Assolutamente sì. Gabriele ci dice: questa sì che è una notizia, la notizia di Carlos Cuesta confermato sulla panchina del Parma.
17: Infatti,
16: e poi
17: me la sono segnata, sì.
16: Risentiamoci anche altri due WhatsApp audio, vai Saritta.
1: Buon pomeriggio. Certo, quello che ha chiamato dopo il sindaco dell'Isolotto, che mi viene a dire che chiamano tutti quelli che sono pro presidente, la sparata bella grossa, perché io dalla mattina alla sera sento scetticismo, sento pessimismo, offese di qua, offese di là, sicché tra 32 anni infatti tu ce l'hai ancora da capire bene come funziona. Ciao Ale dalla Val di Sieve.
8: Ciao ragazzi, ma io anche sta storia di dire che senza campioni si perde i tifosi è una pischerata. Scusate, ma tutte le squadre più piccole, tipo quelle bianche che sono sempre in Serie B e hanno sempre lo stadio pieno, o retrocedono sempre, hanno sempre lo stadio pieno, queste squadre lì che dovrebbero avere lo stadio vuoto allora a quest'ora, perché un campione lo dà con il binocolo. Ma che discorsi sono? Ma a Firenze, ragazzi, negli anni 70, si è avuto delle 80, si è avuto delle squadre ridicole, ma lo stadio non era sempre pieno. Se la Serie B lo stadio c'era sempre pieno, e il campione ce l'era nemmeno si vede nemmeno come il binolo. Ma le bischierai, la possiamo dirle, per favore. Grazie.
16: Bene, quindi Stefano, vuoi rispondere a questo?
17: Rispondiamo molto semplicemente. Allora,
16: vai.
17: Per un certo livello, ciò che ho detto è vero. Siccome molti pretendono che la Fiorentina sia una squadra da coppe europee anche importanti, ecco, per quel livello occorrono bacini di una certa dimensione. Per stare fra la Serie A e la Serie B, come le società che il nostro amico ha citato, cioè il Verona, essi probabilmente non servono campioni, basta avere giocatori che tengano alla maglia e che giochino in maniera dignitosa. Ma siccome qui a Firenze abbiamo pretese di tavoli buoni, bisogna stare a quel livello. Non si può andare vestiti con i pantaloncini corti, bisogna mettersi l'abito, i campioni appunto, e anche le vittorie possibilmente.
16: Guarda Stefano, ti do una notizia, questa sì che riguarda la Fiorentina, e sono le parole di Manor Solomon, che come leggo su firenzeviola.it ha dopo la partita, a margine dell'amichevole vinta da Israele per 1-0 contro l'Albania ieri, che ha creato anche grosse polemiche, però Solomon ha mandato un messaggio importante sulla Fiorentina, perché ha detto: non ho detto addio alla Fiorentina, il post che ho pubblicato serviva soltanto a ringraziare per la fiducia che mi è stata concessa. A Firenze mi sono trovato benissimo, al momento non so ancora cosa succederà di preciso, ma posso dire che c'è la possibilità che io rimanga in viola. Questo ha detto il calciatore, che quindi insomma ha aperto anche una possibilità di restare alla Fiorentina, e questo ci sorprende perché a noi era sembrato un po' un messaggio d'addio, però sai, ci sta che possa esserci anche un
17: comunque
16: gol
17: che
16: lì.
17: Sia Solomon, che tra l'altro è un giocatore che non ha fatto grandissime cose, ma non ha fatto neanche male, eh? Un giocatore che ha caratteristiche che servono a una squadra. Salta l'uomo. Se non sarà Solomon, ci vorrà qualcuno con quelle caratteristiche, magari più forte, speriamo.
16: A noi risultava, e chi ci ascolta lo sa perché l'ho detto, che la Fiorentina lo voleva confermare Solomon, ma a meno di 10 milioni di euro. Cioè, siccome non sarebbe un titolare della prossima stagione, la tentativa era quello di chiedere un po' uno sconto, arrivare a 6-7 milioni di euro, e poi in quel caso l'avrebbe confermato. Comunque Stefano, abbiamo ancora pochi minuti e invece tanti messaggi da leggere e soprattutto da sentirci. Allora avanti con altre due WhatsApp.
9: Buonasera Radio Firenze Viola. Quest'anno il 95% delle partite, a parere mio, erano inguardabili, e tanti di noi non sono neanche riusciti a vedere la fine, perché comunque era uno strazio. Quindi mi domando, ma il presidente le ha viste veramente le partite della sua squadra quest'anno, oppure saltuariamente, o probabilmente non sa dare un giudizio effettivo su quello che hanno espresso quest'anno sul campo di gioco? E in vista del prossimo anno, cioè, la svolta deve essere totale, perché è logico che dal 15° posto, se arrivano ottavi, faranno sicuramente meglio, ma anche basta con sto far meglio dell'anno precedente. Grazie Gabriele, forza Viola.
10: Ma abbiate pazienza, ma il presidente ha detto: se fatto una stagione faceva schifo, non all'altezza, si è scusato con i tifosi, ha detto: l'unica cosa che ho fatto mentre stavamo rendendo mi babbo l'era mettere uno come Paratici. Cosa deve dire di più? Come fai in un contesto simile in questo momento a parlare di soldi? Ma in base a cosa? Ma le riunioni si fanno a stanze chiuse dove stabiliscono i budget, lo devono dire, cioè è una cosa da condivisa con tutti secondo voi? Ma usiamo un po' la testa, dai, siamo seri, dai.
16: Bene, così lo yin e lo yang.
17: Secondo me c'è qualcosa che non funziona nell'emissione del segnale in questo momento. Perché io non so dove si sia detto che doveva parlare di soldi, e poi si è scusato,
16: di budget.
17: Si è scusato, ma nemmeno, te l'ho detto in maniera molto generica, ho fatto gli esempi delle frasi, faremo, riporteremo la Fiorentina dove merita, daremo, faremo tutto ciò che è necessario, daremo tutte le risorse, che sarebbe ancora più entrare nello specifico. Ma vuoi rimanere più generico? L'italiano si presta a una serie di alternative.
16: Comunque posso
17: poi
16: dire,
17: si è scusato con i tifosi?
16: No, e però allora? Ci dicono anche non è nella cultura americana quello di...
17: Sì, vabbè, ho capito, allora non è nella cultura americana, allora.
16: Allora facciamocela andare bene, però posso dire che sono contento.
17: Non vuole essere italiano, vuole essere chiamato Giuseppe.
16: Stefano, allora io sono contento perché
17: gli entrasse nella cultura lo scusa, allora.
16: Riconosco finalmente Firenze, eh? Oh, un po' di ghibelline e guelfi, era troppo tempo e si sentiva, giustamente, ma, vista la stagione, nessuno
17: i tifosi hanno diritto di pensarla e dirla come gli pare, va bene,

0: sa che ne fanno pochi di seratine con lui. Forza Viola sempre.
1: Buonasera, Fizio, commisso, e te lo ripeto per la centesima volta, e non te lo devo dire a te quanto c'è di budget, tanto perché inizia un calcio mercato, ebbene non dirlo quanto c'ha di budget la Fiorentina, poi ebbene lo sappi Paratici e Goretti quanti soldi hanno a disposizione.
2: Te, allora volevo fare una considerazione su De Gea, perché sento dire che è in vendita, ma secondo me non è così economico venderlo, nel senso che a bilancio del prossimo anno c'è solamente l'ingaggio, se è 3 milioni dice quello che sia, è venuto a zero, quindi non c'è nessun ammortamento del cartellino. Se si va a comprare un altro portiere, diciamo di livello, a parte c'è l'ammortamento del cartellino che sicuramente avrà in 5 anni, dipende insomma da quanto è, e poi c'è anche il suo salario, quindi se si tira due somme secondo me non conviene venderlo, ecco, non c'è quel risparmio a bilancio.
3: Togliete una curiosità, ciao, sono Simone del Protomagno, vorrei capire, no, questo discorso di Favasoli, e non è la prima volta che faccio una riflessione, ma questi giocatori che vengano venduti al 50%, a me sembra una formula interessante da fare praticamente sempre, perché in tutti i casi, cioè se io vendo un giocatore ed esplode, diventa un fenomeno. Alla fine metti e vale, che ne so, un giocatore, un ragazzo di 19-20 anni che magari prende un valore di 30-40-50 milioni. Se riesco a ricomprarlo io, bene, anche se devo tirare fuori 25 milioni, ma è un fenomeno, altrimenti comunque prendo 25 milioni. Bisognerebbe farlo sempre questo discorso. Ok, un saluto a Sauro, un abbraccio e forza Viola.
4: Bene, non a Sauro il saluto, credo, però la Fiorentina lo fa, cioè da diversi anni cosa, scottata, sì, da diversi affari, soprattutto insomma.
5: È un modo di cautelarsi, è una piccola assicurazione che, sì, che uno si mette.
4: Ma se ci fate caso, però, quasi tutti i calciatori, soprattutto giovani ceduti negli ultimi anni, ce l'avevano. Stefano Prizio, non c'è più tempo a nostra disposizione.
5: Allora ringraziamo tutti e salutiamo.
4: Ringraziamo, salutiamo, ora arriva nel Lido della Rondine, noi Stefano ci vediamo settimana prossima. Bene. Ringrazio anche Sara Mastro Simone, da Giacomo Galassi è tutto, che rischia il vento, torna domani.
5: Ciao.
4: Buona serata.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
4: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera da Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. La vittima, di origine straniera, trentenne, sarebbe un lavoratore di una ditta esterna che, secondo una prima ricostruzione, stava effettuando un sopralluogo sul solaio del capannone quando, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto da altezza di circa 6 metri sopra un macchinario. Per l'operaio, nonostante i soccorsi tempestivi, non c'è stato niente da fare.

0: Sul posto sono intervenuti funzionari del Dipartimento Prevenzione e i Vigili del Fuoco, oltre alle forze di polizia. A Firenze il Consiglio Comunale ha approvato l'estensione delle limitazioni agli affitti turistici brevi oltre l'area UNESCO. Il blocco delle nuove autorizzazioni riguarderà ora anche diversi quartieri della prima cintura urbana, tra cui Campo di Marte, Gavinana, Rifredi e Statuto. La misura, approvata con 20 voti favorevoli, si basa su uno studio dell'Università La Sapienza che evidenzia una forte pressione delle locazioni turistiche e il rischio di espansione del fenomeno fuori dal centro storico. Secondo la sindaca di Firenze, Sara Funaro, l'obiettivo è tutelare il diritto all'abitare, la residenzialità e il tessuto sociale della città, senza penalizzare il turismo. Il regolamento sarà monitorato nei prossimi anni e potrà essere aggiornato in base all'evoluzione del mercato degli affitti. Prato è la provincia toscana con la più alta percentuale di donatori Avis over 45. Lo evidenzia il rapporto annuale di Avis Toscana relativo al 2025. Su oltre 5.100 soci donatori presenti sul territorio, quasi il 54% ha più di 45 anni, il dato più alto della regione. Nel corso dell'ultimo anno, quasi 4.000 donatori hanno effettuato almeno una donazione, per un totale di oltre 7.100 tra sangue, plasma e donazioni multicomponenti. Positivo anche il dato sugli iscritti. Nel 2025 sono entrati in Avis 597 nuovi soci, con gli under 25 che rappresentano circa il 18% del totale. La presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze, ha ringraziato i donatori più esperti, sottolineando però l'importanza di investire sempre di più sul ricambio generazionale e sulla sensibilizzazione dei giovani alla cultura della donazione. E concludiamo con un'altra statistica, stavolta non positiva. Firenze è la provincia toscana dove si chiedono i prestiti più elevati per finanziare le spese del matrimonio, lo rivela un'analisi di Facile.it e Prestiti.it, secondo cui nel capoluogo l'importo medio richiesto supera i 10.700 euro, circa il 15% in più rispetto alla media regionale. Dietro Firenze si collocano Pistoia e Prato con richieste medie rispettivamente di 9.900 e 9.700 euro. In Toscana, chi ricorre a un prestito per le nozze chiede mediamente poco più di 9.300 euro da restituire in circa 5 anni. Secondo lo studio, il costo medio di un matrimonio supera in Italia i 13.700 euro. Tra le spese più rilevanti figurano abiti, catering, allestimenti, servizio fotografico e intrattenimento musicale. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: 335 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.

0: Eccoci qua, bentornati nel Nido della Rondine. Buon pomeriggio a tutti quanti, saremo insieme dalle 7, dalle 19 alle 20. Saluto immediatamente in regia e ringrazio Sara Mastro Simone. E per chiunque voglia intervenire con i messaggi WhatsApp 348-7513-933, ma presento immediatamente chi ho accanto a me, insomma compagno di viaggio ormai di questa trasmissione, Daniele Rossi, vicepresidente della Rondinella Marzocco. Ciao Daniele, come stai?
1: Ciao, grazie dell'invito e buonasera a tutti.
0: Beh, non si può non dire che questa è casa tua, ovviamente, come di tutti i tifosi della Rondine, e non solo, staremo insieme per tutta l'ora a raccontarci di questa annata veramente, veramente particolare. Io partirei da qua, Daniele, cioè ne abbiamo parlato anche ovviamente nelle puntate precedenti, ma se tu dovessi riassumere questa stagione con una parola o con una frase, quale sarebbe?
1: Intensa.
0: E lunghissima, direi.
1: È una stagione densa di cose.
0: Densa e intensa di cose, lunghissima anche perché, insomma, ricordiamo che non è finita, anzi, ne parleremo, insomma, in realtà è già iniziata. Una stagione conclusa con la vittoria del campionato di eccellenza e quindi che ci vede per la stagione 26-27 in Serie D e a mente un po' più fredda. Ricordo insomma che immediatamente dopo la vincita del campionato, ancora campionato in corso, ebbi l'occasione di guardarti in campo, di sentirci anche successivamente, e tu non avevi ben razionalizzato, no, la vincita del campionato. Eri e sei e siamo concentrati intanto sul finale di stagione, perché comunque ancora da un punto di vista sportivo, non solo per certo, la prima squadra, ancora c'è qualcosa che stiamo giocando, tornei compresi, ma già proiettati anche per la stagione prossima. Però ecco, cioè, a mente fredda, qual è stato l'aspetto che ti ha reso più orgoglioso di quest'anno?
1: Ma innanzitutto, lo diciamo, proviamo a dirlo per una volta, perché dovremo anche abituarci a farlo con serenità, un ringraziamento e un saluto a Lorenzo, e quindi la cosa più difficile quest'anno è stato resistere a quello che ci è successo, fare quadrato e portare la società a tutti i suoi traguardi, e non erano solo quello sportivo, e comunque non solo quello della prima squadra. Quindi un saluto e un ringraziamento a lui. E poi devo dire che è difficile quando ci sono tante cose da fare, quando il progetto ha tutta una serie di fasi che sono però, diciamo, ben definite, no? Nella testa di chi ci lavora tutti i giorni. È anche difficile lasciare spazio ai festeggiamenti più di tanto, ecco, perché non si perde mai la concentrazione, ecco. E quindi devo dirti che sì, è vero, io forse sono quello che se l'è goduta meno.
0: Confermo Daniele.
1: Sono felicissimo, però molto concentrato con tutti voi per far sì che il prossimo anno, a questo punto della stagione, possiamo ancora parlare per l'ennesimo anno consecutivo di una Rondinella in crescita.
0: Noi abbiamo da qualche tempo un hashtag che è per te. Parlavi appunto prima di Lorenzo, e come ci teniamo a sottolineare ogni volta che se ne presenta l'occasione, Lorenzo è sempre con noi in tutto ciò che facciamo, come pensiamo, e quindi costruiamo, no? Grazie al fatto che lui ci ha tracciato una rotta da seguire, per noi è assolutamente molto molto chiara. C'è un messaggio di Marco, parlavi di Serie D, che ci chiede: ci potreste spiegare il regolamento delle quote 2006, 2007, 2008 per il prossimo anno in Serie D?
1: Vabbè, questo si è già risposto
0: Marco, si è già risposto. Che salutiamo e ringraziamo.
1: Sì, e praticamente niente, il prossimo anno la Lega prevede tre quote ancora per il campionato di Serie D, e le quote saranno un 2007, un 2006 e un 2008, e quindi in campo dovranno sempre esserci una di queste tre, potrebbero okay. essere
0: per esempio 3-2008 o 3-2007,
1: però ecco, quando uno di questi viene sostituito deve essere entrare. Sostituito con un'altra quota. Nel caso ovviamente ci fossero 3-2008 in campo, i due cambi possano essere un 2007, un 2006 certo, o certo. 2-2007.
0: Diciamo che il regolamento prevede che le quote in caso di Serie D appunto in Toscana sono tre, perché poi ricordiamolo, in questo caso ovviamente stiamo parlando di un campionato nazionale, quindi ovviamente le quote sono per tutti quanti le stesse. Sì. Per esempio nel campionato d'eccellenza avevamo una quota in Toscana, ma in realtà per esempio nel Lazio
1: certo.
0: Era un altro regolamento con le quote eccetera eccetera, e 2006, 2007 e 2008 è la fascia di età che noi possiamo schierare in campo. Come tu giustamente spiegavi, io posso tranquillamente schierare 3-2008, 3-2007, 3-2006, l'importante è che rientrino nella fascia 2006, 2007 e 2008.
1: Certo.
0: Tre quote su 11 calciatori, parliamo del 33%, insomma, delle presenze in campo, e quindi questo anche da un punto di vista sportivo, Daniele, prevede un'organizzazione, una progettualità importante, perché se io devo sempre avere tre quote in campo giocanti, inevitabilmente, probabilmente in panchina altrettante dovrò avere tre quote pronte a sostituire gli eventuali cambi delle quote giocanti.
1: E quindi, sicuramente in rosa non basta.
0: Esatto, quindi 3-6 per avere una buona organizzazione dovrebbero essere almeno 9. Che cosa ci dice?
1: Beh,
0: anche,
1: ora
0: anche perché insomma ancora hai la
1: non svegliamo
0: sportiva.
1: I nostri progetti
0: certo,
1: sportivi.
0: Certo, ci mancherebbe. Diciamo generalisticamente, ecco, da un punto di vista di organizzazione di una squadra che con il quale tu appunto dicevo hai ancora la delega sportiva o comunque fai parte di quel team insomma della
1: certo.
0: costruzione di squadra.
1: Sì, io poi faccio un piccolo inciso, ma sono considerazioni personali. Sorrido quando si parla di un 2006 che è quota, perché ragazzi di valore in alcuni campionati esteri hanno già 50 presenze in prima squadra, quindi c'è cioè, sorrido. Ecco.
0: 20 anni, 2006.
1: Sono considerazioni molto italiche, però ecco, credo che nella crescita del sistema si debba cominciare a pensare che quando un ragazzo sa giocare, sa giocare.
0: Guarda, svestiti per un istante, so che è difficile, dei panni del vicepresidente La Rondinella, no? E quindi parliamo come se fossimo al bar, tra virgolette. Cioè, l'obbligo delle quote è un po' particolare. Perché questo? Come tu dicevi giustamente, Marco ci ringrazia, perché come dicevi giustamente, se un giocatore è bravo a 18, 19, 20 anni come il 2006, 2006 ricordiamolo, a 20 anni e devono giocare. Il fatto di tenere le quote e poi con la riforma dello sport non permettermi di poter vincolare un giocatore, per le società sportive diventa un po' un paradosso.
1: Certo.
0: E cioè io ho l'obbligo di schierare comunque un giovane calciatore, definiamolo così, per i 2008 in particolar modo, però io da un punto di vista societario non ho nessun tipo di,
1: certo.
0: di pro, se non l'obbligo di schierarlo in campo. Cioè, un tuo giudizio rispetto così generalistico, ovviamente, rispetto a questo concetto delle quote, cioè è lì che si risolve il problema del calcio?
1: Beh, no, non è che si risolve solo con questo, e sono tante le azioni che probabilmente si possono intraprendere per far sì che diciamo nella sua definizione massima non riaccada che per tre volte non ci qualifichiamo alla massima competizione mondiale. Cosa che non è sicuramente frutto del caso, ma frutto di una non lungimiranza di chi gestisce.
0: E facciamo i complimenti a Baldini
1: calcio.
0: Ieri, insomma, 1-0 praticamente all'Under 21, a parte Donnarumma in porta.
1: Sì,
0: è vero, giocavamo con una squadra arrivata ultima nel suo girone per le qualificazioni, però Lussemburgo, però...
1: Ma credo che sia importante anche il segnale che si lancia. Sicuramente non basta schierare solo i giovani, diciamo, in nazionale per risolvere un problema strutturale. Però, ecco, dobbiamo, secondo me, dobbiamo tornare a certi valori, a certi sistemi. Uno di questi è sicuramente il tema dell'età, cioè a 20 anni un ragazzo forte è un ragazzo che è già 2 anni che frequenta la prima squadra, non può essere considerato un giovane su cui non si può fare affidamento. Un'altra cosa è che comunque questo è un gioco, il gioco della palla, va bene, dove secondo me il fattore tecnico è stato molto svilito e bisogna cominciare un po' più a pensare anche che quel pallone va trattato con i piedi e con, non solo con i quadricipiti, i pettorali e gli addominali, e questa è una cosa che invece ha impattato molto nel calcio. È vero, il calcio è cambiato, quindi i fisici dei giocatori degli anni 70 o degli anni 80 non si possono più vedere, perché le prestazioni oggi sono portate ai massimi livelli, però non dobbiamo scordarci che si gioca con la palla e quindi quell'attrezzo sì, va saputo trattare.
0: Sì. Guarda Daniele, ero l'altro giorno a vedere, insomma, la Coppa Toscana di giovanissimi e in una squadra, ovviamente, insomma, per rispetto non dirò, ci mancherebbe altro, non è quello importante, però schierava una punta di 1,90 m, giovanissimo A, e quindi inevitabilmente un ragazzo che nei giovanissimi A 1,90 m punta, che te lo dica a fare,
1: ha, cioè, un impatto forte,
0: tutti i palloni di testa erano sui calci d'angolo, sui calci piazzati, contro difensori pari età, ovviamente, insomma, anche per stazza il muoversi in un certo modo. Va da sé però che più che passa il tempo e diventa poi un allievo B, che diventa un allievo A, che diventa uno juniores, che diventa una prima squadra, quel 1,90 m poi non fa più la differenza. Quindi quello che tu dici, no? Cioè di saper trattare il pallone. È indubbio che nei settori giovanili si è dato troppo spazio alla fisicità, all'imponenza, rispetto poi dopo a quello strumento con il quale, insomma, bisogna averci a che fare.
1: Certo. E poi non, qui entriamo in dinamiche che magari spettano anche
0: ai tecnici,
1: ad altre figure professionali, nel senso, noi abbiamo un gruppo tecnico, penso di poter dire, di alto livello, lo ha dimostrato in questo anno e mezzo alla rondine e nel precedente triennio.
0: Li vogliamo ricordare, insomma.
1: Certamente, tutto lo staff, Tronconi, Righi,
0: Simone, Mirko,
1: Simone Nocentini,
0: Daniele,
1: Mirko Russo e Daniele Caioli. E ovviamente chi ha composto questa squadra, quindi Alessio Mamma, direttore, e Lorenzo Polo. E detto questo, sicuramente credo che si va verso un tipo di calcio dove chi studia sempre percorsi nuovi, anche formativi, tende a ridurre gli spazi e non ad ampliarli. Quindi il concetto è portare all'esasperazione il gesto tecnico.
0: Sì.
1: E, per me, se vuoi evolvere e se vuoi competere ai massimi livelli, a parità di condizione fisico-atletica, il gesto tecnico, ovviamente inserito in un contesto tattico, fa la differenza.
0: Senza ombra di dubbio, sì. Diciamo che ed è forse qua la cosa più difficile, e ne stiamo parlando, ripeto, come se fossimo al bar, con la leggerezza, insomma, che con il quale inevitabilmente, ahi noi, dobbiamo parlarne, ma parte veramente da lontano, perché se i sistemi delle società sportive in generale, sto generalizzando, prendo gli allenatori e li valuto sui risultati, giustamente l'allenatore pensa al risultato, no? Cioè,
1: certo,
0: se io sono valutato solo unicamente per i 3 punti e non per uso anche qui una parola abusata, progetto o comunque un percorso, inevitabilmente penserò a fare risultato.
1: Certo.
0: E nel fare risultato, prima il risultato e poi inevitabilmente la crescita anche dei ragazzi. Quindi è proprio una questione di mentalità?
1: Sì, secondo me è una questione di mentalità. È anche vero che probabilmente è un sistema di difesa per i tecnici e per i direttori, che talvolta hanno delle proprietà che magari non sono propriamente lungimiranti a livello sportivo, perché comunque si può essere dei grandissimi imprenditori o dei grandi manager, però poi peccare in conoscenze e capacità e visioni per un progetto sportivo. Ripeto, secondo me ci vuole coraggio. Noi nel nostro piccolo, anche se tanto piccolo non è, perché sappiamo di rappresentare una parte importante della città, per noi la città più importante al mondo, oltretutto, perché siamo fiorentini.
0: Certo, confermo assolutamente.
1: E quindi penso che noi abbiamo le idee chiare in questo senso e vogliamo andare verso un certo tipo di calcio che deresponsabilizza, tra virgolette, certo, il risultato singolo. Poi è normale che quando si lavora bene il risultato finale più
0: è una,
1: o meno
0: è una conseguenza.
1: Più o meno è una diretta conseguenza. Poi certo, il calcio sappiamo che già le aziende non, o gli investimenti in borsa o quelli immobiliari non hanno una rispondenza diretta a quello che è la pianificazione nel risultato finale. Figuriamoci il calcio, dove un palo o un calcio di rigore,
0: un ciuffo d'erba, certo,
1: o un rimbalzo sbagliato determinano un risultato. Però deresponsabilizzare la guida tecnica, il gruppo tecnico in generale, da risultato singolo, secondo me fa sì che una società sia lungimirante e punti a una crescita strutturale.
0: E, parlavi prima appunto della guida tecnica, in questo caso diciamo la punta dell'iceberg sportivo è la prima squadra. Che contributo secondo te ha dato il mister insieme al suo staff Stefano Tronconi?
1: Beh, un contributo importantissimo, è un allenatore di provate capacità che aveva già fatto bene nelle sue precedenti esperienze sia in eccellenza che in Serie D, e con tutto il suo staff, quindi parlo di lui, ma ovviamente parlando di lui parlo di tutto lo staff. E per me è una persona molto intelligente, è una persona che ha delle convinzioni radicate, ma non è un estremista.
0: Giusto,
1: quindi
0: condivido questo pensiero.
1: È una persona intelligente che lavora, sa lavorare di gruppo, e all'interno di questo gruppo, quando nascono delle dinamiche anche talvolta parallele alle sue,
0: ascolta
1: sì, ed è in grado di poter arrivare a una sintesi e anche a cambiare idea. E io ho grande stima, ripeto, parlo di lui, ma questo è esteso anche ai suoi quattro collaboratori.
0: Certo. Prima Marco ci ha chiesto della Serie D con le quote, ma io ti chiedo a te, che differenza c'è tra un'eccellenza e una Serie D? Cioè, sembra una categoria, no?
1: Beh,
0: io spesso, Daniele, con te ho il piacere, insomma, anche di poter parlare, insomma, di futuro e di questo presente, e spesso ci siamo detti promozione eccellenza, ok, più o meno potrebbe essere la stessa cosa, non lo è, ma più o meno potrebbe essere. Eccellenza Serie D?
1: Beh, la prima differenza è quello che danno le norme, e quindi questo è un campionato nazionale e gli altri sono campionati regionali, quindi la differenza tra due campionati regionali è probabilmente facilmente capibile, diversa dalla differenza tra un campionato regionale e un campionato nazionale, dove ti confronti con realtà che vengono dal professionismo,
0: certo,
1: perché intanto le retrocesse sono arrivano
0: dalla Lega Pro, insomma.
1: Sì, diretta conseguenza di una stagione non positiva tra i professionisti, ma sono società strutturate. Poi non ci scordiamo che questa è quarta serie nel 2026, nel 2005 la quarta serie era C2,
0: era una C2,
1: quindi era un
0: certo
1: campionato professionistico,
0: certo,
1: nazionale e professionistico,
0: certo,
1: quindi questo è un campionato che per le prime, per la parte sinistra della classifica, non per niente qui si ragiona di Lucchese,
0: ecco, no, è importante Daniele,
1: visto, Pistoiese, cioè, Siena,
0: qui parliamo,
1: Prato,
0: parliamo l'anno prossimo, ora è una serie D per riconoscimento federale, ma concettualmente un po' come è stata questa eccellenza di quest'anno, molto più simile alla serie D, questa serie D è molto più simile a una C2, perché parlavi di Lucchese,
1: Prato, Siena,
0: Pistoiese,
1: quindi
0: Ternana, leggevo adesso,
1: certo,
0: di Bandecchi che sta ultimando,
1: sì,
0: questa fusione con l'Orvietana Calcio e che si stanno preparando alla Serie D. Lo dico perché probabilmente, questo è da valutare, da vedere insomma dove la federazione ci metterà con i gironi, però tendenzialmente dovrebbe essere il girone toscano umbro laziale. Laziale in parte, dipende ovviamente,
1: certo,
0: potremmo anche trovare il girone Toscana, Emilia, Lombardia, però ecco, ecco perché ho detto Ternana.
1: Non commento, perché
0: no, non dobbiamo e non possiamo.
1: Come tutti gli sportivi sono un po' scaramantico.
0: Assolutamente sì. Assolutamente
1: e comunque,
0: sì,
1: come ti dicevo, la parte sinistra della classifica è praticamente una C2.
0: Sì.
1: E quindi, in risposta a quello che dicevi, è tutta qui la differenza. È un salto importante, è un salto che ci vede per più di metà del gruppo, e non parlo solo del gruppo tecnico ma della società, vede delle persone che hanno esperienze, perché tu sei una persona che conosce bene la Serie D, e i direttori conoscono la Serie D, il mister e il suo staff conosce la Serie D. La rondine dopo,
0: certo,
1: diciamo 20 anni deve essere considerata una matricola, questo lo dico da fiorentino e da
0: certo,
1: tifoso, lo dico a tutti i nostri concittadini, a tutti i tifosi della rondine, è sano pensare che noi il prossimo anno saremo una matricola e quindi ci comporteremo,
0: certo,
1: come si comportano tutte le matricole. Questo non vuol dire che non siamo ambiziosi e che non puntiamo in alto, in alto nel senso della costruzione,
0: certo,
1: di un progetto sportivo sempre più ambizioso, però questo deve essere chiaro, noi il prossimo anno siamo una matricola.
0: Siamo lì per imparare, diciamo però che siamo molto bravi a imparare, impariamo in fretta, però umilmente, giustamente, siamo una matricola, come mi capita spesso di dire, siamo una startup con 80 anni di storia, no? Cioè, perché comunque questa società è viva, questa rondinella è viva da 80 anni, è viva con Lorenzo Bosi, con la fusione da ormai quasi 15, però questo nuovo corso in realtà ha più o meno 3 anni di vita.
1: Certo.
0: E in 3 anni, insomma, i passaggi, anche da un punto di vista strutturale, sono stati tantissimi. Siamo in prossimità della pausa della pubblicità, io ho un sacco ancora di domande da farti, Daniele, vogliamo dare immediatamente la pubblicità, così almeno
1: dopo partiamo a 1000 all'ora.
0: A tra un po', grazie Sara.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
6: E invece sì, La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce del

0: che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
7: guardala. Radio Firenze Viola.
8: Ed eccoci qua, bentornati. Ci siamo raccontati per questa prima mezz'ora con Daniele Rossi. Abbiamo raccontato appunto della Serie D, ci stavi dicendo dell'importanza, insomma, che riveste la Serie D, l'impatto che ha di differenza, enorme differenza con un campionato nazionale, con il fatto che giocheremo, e quindi questo è un invito che facciamo anche tutti ai nostri teleascoltatori, radio teleascoltatori dell'anno prossimo, perché avremo delle stracittadine, delle partite molto molto importanti. E quale altra differenza sostanziale c'è in un campionato di Serie D?
9: Allora, innanzitutto vado leggermente fuori argomento, volevo fare complimenti al Grassina.
8: Assolutamente d'accordo.
9: E da fiorentino sono molto felice e tifo perché riescano a coronare anche loro questo sogno, e piacerebbe molto trovarmeli a fianco il prossimo anno.
8: Hanno vinto, insomma, la finale playoff con il Monte Prenestini nell'ultima partita 4-1. Stavo guardando, dovrebbero giocare con una compagine abruzzese se non sbaglio, e facciamo ovviamente complimenti, anche perché come dire, li avevamo con il fiato sul collo per tutto il campionato, e c'è un motivo.
9: Eh certo,
8: perché hanno fatto un campionato tra l'altro bellissimo, vincendolo anche con gli Unioners regionali, e tutto il settore giovanile veramente veramente bravi.
9: Sono stati molto bravi. È una società che ha a parte una grande storia, sono abituati comunque a stare anche in Serie D, e ce l'hanno nelle corde. E poi sono molto una proprietà con visione e capacità e conoscenza, e la direzione, il gruppo tecnico altrettanto. Hanno composto quindi un'ottima squadra con un'ottima rosa, e noi gli facciamo un grande in bocca al lupo.
8: Spareggi nazionali, l'ultima partita che giocheranno per insomma, vincendo con la promozione in Serie D, e quindi forza Grassina, lo diciamo veramente sì, convintamente sì, perché veramente veramente bravi. E insieme alla Serie D ereditiamo anche, portiamo anche gli juniores nazionali.
9: Certo.
8: Quindi la grande differenza non è solo come prima squadra, ma anche lo juniores, che noi quest'anno tra l'altro siamo arrivati in Coppa Toscana, e poi avremo modo, insomma, di ringraziare, salutare e fare complimenti anche.
9: Allora lo facciamo,
8: vai,
9: subito,
8: vai,
9: e salutiamo tutto il gruppo tecnico ovviamente, e ringraziamo tantissimo, oltre al mister Francesco Galli e al suo vice, ringraziamo Marco Martorana, che per noi è persona fondamentale in società,
8: Rita
9: e anche la loro figlia, che sono veramente presenti e di grande aiuto in tutte le cose che facciamo. Un saluto anche ai ragazzi che sono ancora a sudare per cercare
8: per lei, certo,
9: di darci qualche soddisfazione. Detto questo,
8: e l'anno prossimo, insomma,
9: ci
8: Francesco,
9: aspetta...
8: abbiamo delle conferme anche. Possiamo usare questo microfono anche per dare delle ufficialità?
9: Beh, questo allora
8: aspetterebbe alla parte tecnica.
9: Lo faremo fare a Alessio che è il responsabile.
8: Giusto.
9: Però devo dire che stiamo lavorando alacremente nel costruire una juniores importantissima. E ovviamente ci aspetta un salto importante. E quindi ci dobbiamo far trovare pronti. Devo dire che culturalmente facciamo veramente poca fatica, perché per noi soprattutto i ragazzi più giovani che comporranno la juniores, faremo una juniores molto giovane,
8: 2009-2010,
9: e quindi quei ragazzi noi speriamo che nel prossimo biennio ci diano delle soddisfazioni anche in prima squadra.
8: Certo.
9: Qualcuno.
8: La categoria è 2009, l'anno prossimo, e quindi tutti 2008 e 2007.
9: 2008 e esatto. 2009, perfetto. E noi punteremo molto sull'età più bassa, sperando di poter avvicinare già durante l'anno in prima squadra tre o quattro profili. Questo è quello che noi ci prefiggiamo. E speriamo di essere bravi e fortunati, perché questo poi determina i nostri successi.
8: Visto che ci siamo, abbiamo fatto una carrellata prima squadra e juniores, raccontaci un po', visto che stiamo a fare un po', come dire, il punto, ci avviciniamo il 30 di giugno al termine ufficiale del campionato, siamo i primissimi di giugno, il settore giovanile.
9: Beh, allora qui si entra in area Zoe e quindi mi sostituisco.
8: Che salutiamo, grande.
9: Salutiamo
8: dire.
9: Alla grande e a questo punto concerza la memoria storica di questa società. E, si entra in area Zoe perché queste sono le sue competenze. Noi siamo molto contenti del lavoro svolto quest'anno da Stefano e da tutti e tre i responsabili dei settori che a lui fanno riferimento, quindi il settore giovanile guidato da Marco Lucchesi, l'attività di base guidata da Filippo Pastorelli e il settore femminile guidato da Carlo Bartolini. Tutti e tre questi settori ci hanno dato grandi soddisfazioni, ci hanno convinto con le loro performance di crescita, non semplicemente legate ai risultati sportivi, ma abbiamo visto una crescita negli istruttori, nella scelta degli istruttori, una crescita grazie anche al grande lavoro che ha fatto la proprietà e i propri dirigenti al centro sportivo per dotare tutte le squadre e tutti i gruppi tecnici di una serie di attrezzature e di spazi che hanno riportato la Rondinella tra le grandi squadre del panorama calcistico toscano.
8: Io invito tutti a venire, insomma, all'impianto di Viadetti, in particolar modo, che è il nostro centro sportivo dove si allena anche la prima squadra fino ai primi calci piccoli amici, e questa è un'altra cosa molto importante, quindi tutti insieme anche con il discorso del femminile, e quindi un impianto veramente all'avanguardia, un campo di calcio a 11, un campo di calcio a 5, un campo di calcio a 7, padel, tre campi al chiuso, uno in realtà anche quello all'aperto adesso coperto, con una palazzina dove abbiamo gli uffici, il bar e la zona palestra per la prima squadra. E posso dirlo, cioè, tra le tante cose costantemente in evoluzione, abbiamo anche la sala media, e quindi ringrazio, da responsabile della comunicazione approfitto, Daniele, di ringraziare ovviamente il board, tutta la società della Rondinella Marzocco, che ci ha messo a disposizione una sala media veramente, veramente straordinaria. Piano piano la stiamo costruendo, con Mirko Petri, che saluto, Francesco Di Costanzo, vicepresidente, che è con le deleghe alla comunicazione,
9: certo.
8: Marco Monti.
9: Sì, io volevo dire che qui dobbiamo fare un plauso straordinario a Marco Monti, che
8: doveva essere qui, tra l'altro. Sì. Marco, ti aspettiamo.
9: Ma verrà presto.
8: Sì, sì.
9: E Marco Monti, che è uno dei soci più importanti di questa azienda, è uno dei dirigenti più illuminati, è un manager di una grandissima azienda internazionale e che quindi porta queste grandi capacità manageriali all'interno del nostro gruppo di lavoro. È un ragazzo che ha fatto sì che le strutture che la proprietà aveva portato a un certo livello, lui le abbia praticamente fatte volare, perché ha preso delle strutture pronte all'80% e le ha portate al 150%, quindi dandogli dei livelli di finitura e di attrezzature veramente grandiose. Lo ringrazio tantissimo da parte di tutti i suoi colleghi, soci e membri del CDA, perché in questa crescita all'impianto Marco è stato decisivo e fondamentale ed è una delle nostre colonne. Nel percorso di crescita che ancora ci vede bene al lavoro.
8: C'è un modo di dire: chiedi a Marco e avrai. Perché incredibilmente, insomma, parlavi dell'operatività, della sua velocità di esecuzione, di pensare esecuzione. Nel momento in cui c'è un'esigenza, Marco immediatamente non solo ha trovato la soluzione, ma ha già montato la soluzione. Quindi assolutamente mi trovi d'accordo, e insomma accanto a te anche nei ringraziamenti.
9: Salutiamo anche Matteo Monti,
8: che doveva essere qui anche lui,
9: e per questo verrà anche lui presto. E nuovo responsabile degli sponsor e dei partner. Ma ragazzo che si occupa ormai di varie tematiche in azienda, persona che è molto conosciuta in città, perché ha rivestito ruoli importanti anche di vicepresidenza in altre società importantissime del territorio. Siamo orgogliosi di averlo con noi. È con noi praticamente da 2 mesi, ma sembra che sia con noi da 2 anni.
8: Vero.
9: E quindi anche lui può solo crescere all'interno di questo lavoro di gruppo. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Ovviamente ringraziamo Ilaria Tesi,
8: assolutamente, sì.
9: Altro membro fondamentale del nostro gruppo di lavoro. Ringraziamo al di sopra di tutti colui grazie al quale tutti i giorni l'impianto prende vita e la sera si addormenta, che è il segretario sportivo Matteo Caiazzo.
8: Matteo per me è un supereroe, lo dico sempre, ma veramente, insomma, nel caso di chiedi a Marco e avrai, Matteo è onnipresente. Parlavi prima dalla mattina alla sera, ma non per modo di dire, cioè letteralmente. A me è capitato anche la sera alle 9:30 di avere un problema o di avere un dubbio, cioè gli scrivi, ti risponde costantemente, anche perché lo diciamo che questi ringraziamenti non sono scontati, perché benché la stagione sportiva sia finita, comunque, come succede in tante società, mi auguro in tantissime, siamo molto sollecitati dai tornei.
9: Certo.
8: Non più tardi di questo fine settimana, tra l'altro abbiamo giocato anche il Memorial Lorenzo Bosi,
9: sì.
8: E tantissimi tornei che ci vedono,
9: il Trofeo Valenti.
8: E gli scrivevo a Matteo, dicevo: Matte, ma che partite ci sono? Era sabato, dicevo domenica. E lui mi ha detto: guarda, dalla mattina praticamente alla sera. E non è stata neanche una giornata così
9: sì,
8: importante.
9: In questo, ringraziando nuovamente il gruppo dirigente del settore giovanile, dell'attività di base e del femminile, con a capo Zoe. Ringraziamo anche gli istruttori, gli allenatori e tutti i dirigenti, accompagnatori, perché è stata una stagione intensa per tutti.
8: Intensa.
9: Sono stati chiamati comunque a presenziare non solo a tutte le attività sportive dirette, ma anche a quelle indirette e agli altri eventi della società. Questa cosa è molto bella perché crea attaccamento, crea senso di identità e contribuisce a ritornare a quella rondine che negli anni Ottanta faceva volare un quartiere e una parte della città.
8: E a proposito, insomma, di costruzione e di struttura, orgogliosamente anche un settore femminile che va a implementarsi, quindi che va a potenziarsi. Avevamo un under 17, un under 19, stiamo lavorando anche per l'under 15. Non più tardi di oggi pomeriggio ero con Mirko Petri a registrare il reel insomma di presentazione delle squadre, che uscirà insomma entro 24-48 ore. Anche lì insomma un grande lavoro, quindi
9: sì.
8: non siamo andati a depotenziare, ma la volontà è quella di potenziare.
9: Sì, anche qui senza grandi proclami abbiamo fatto degli investimenti importanti negli anni e quest'anno costruiamo una squadra in più, l'Under 17, che rappresenta un anello di congiunzione
8: Under 15,
9: tra l'Under 15 e l'Under 19, permette alle ragazze in uscita all'Under 15 di non confrontarsi direttamente con delle ragazze, sono già donne,
8: 3-4 anni, sì, insomma, di differenza e roba,
9: ma permette di potersi comunque confrontare con ragazze quasi di pari età. Per noi è un grande orgoglio, perché semplicemente è la conferma che per noi prima squadra, settore giovanile, attività di base e femminile sono piattaforme che, brutto come termine,
8: sì, sì,
9: però sono piattaforme aziendali su cui noi lavoriamo allo stesso livello e con la stessa intensità. E quindi felicissimi del lavoro di Carlo Bartolini e di Pierfranco Nardini, che è l'uomo che guida il comparto femminile della società, e crediamo di poter ancora, come negli altri settori, di poter ancora crescere come livello di istruzione delle ragazze e delle bimbe, e sicuramente anche quindi nella crescita sportiva e dei risultati sportivi, affinché le ragazze riescano a confrontarsi con un calcio importante che le possa far crescere.
8: Paradossalmente siamo limitati solo dagli spazi, cioè aver spazi non avremmo problemi a implementare, non per a volte involontà o non volontà, ma per impossibilità, perché comunque dobbiamo ricordare che tutte queste squadre che costruiamo inevitabilmente esigono giustamente i loro spazi. Stiamo parlando di 21 squadre, quindi non uno scherzo, e quindi ecco, non per volontà, ma per a volte mancanza di spazi siamo tra virgolette limitati, ma avessimo spazi non avremmo nessun tipo di problema a implementare il tutto. Una cosa a cui tengo particolarmente, per chiudere un cerchio che è giusto e corretto, sulla prima squadra, i ringraziamenti anche a Pietro Lista, a Renato, a Carlo, a Giuseppe, insomma il team manager, perché io so,
9: allora
8: che
9: lasciavo
8: so che volevi lasciare
9: questa parte qui, che è la più importante, perché sono veramente, oltre ad essere il collegamento tra la grande rondinella e questa diciamo speranza, va bene, di questo gruppo di lavoro di poter tornare ai fasti di un tempo, poi sono le persone che tutti i giorni fanno sì che questo sogno si possa realizzare. e quindi Carlo Silvestri, Pietro Lista, Beppe Vitale e uno dei nostri soci più importanti, membro del CDA, Renato Marasco, vera anima, diciamo, della rondine. Ecco, sono le figure senza le quali sarebbe praticamente impossibile portare avanti il progetto prima squadra.
8: Meravigliosi, meravigliosi. Gigi,
9: Gigi.
8: Insomma, persone che veramente hanno dedicato la loro vita, no, a questi colori, a questa maglia, a questa società, a questa squadra. Ogni anno non perdono l'entusiasmo, anzi ci stimolano, no?
9: Certo.
8: Paradossalmente, inevitabilmente ognuno di noi, insomma, per una questione di calendario va avanti con l'età. A volte no, noi li guardiamo, a me capita di guardarli e dire: guarda, assolutamente ti diamo una mano, invece è esattamente il contrario. Dice: no, ma una mano te la diamo noi nel fare le cose, perché hanno un'energia, una forza, un amore pazzesco per questa squadra.
9: È vero, è incredibile. E siamo fortunati ad averli con noi accanto giorno dopo giorno. Devo dire, e qui sicuramente ti passerò avanti, però può succedere, quello che loro ci danno lo abbiamo respirato veramente a 360 gradi durante la festa dell'ottantesimo di giovedì scorso.
8: Sì,
9: ecco.
8: Sì, giovedì scorso abbiamo presso il nostro impianto, abbiamo festeggiato gli 80 anni della rondinella. Iniziando alle 4:30-5 del pomeriggio con tutti i nostri settori giovanili e scuola calcio, che nel frattempo giocavano tra di loro, con un talk condotto, Daniele, magistralmente da
9: Roberto Vinciguerra.
8: Roby, veramente straordinario.
9: Il nostro responsabile delle attività di storia e tradizione, lo dico orgogliosamente,
8: che ha riunito non squadra, in realtà quel periodo degli anni 80 con Pino Vitale e non solo, cioè c'era praticamente,
9: è stata una cosa emozionantissima. C'erano i tre big, diciamo, che hanno fatto grande la rondinella, quindi direi il primo nome Guido Magherini, perché poi è quello che a livello calcistico ha impattato per primo, perché poi con la sua vendita partì già la prima fase di rafforzamento poi di quella che fu la grande rondinella di Pino e di Renzo Melani, e poi tutti i grandi giocatori dalla fine degli anni 70,
8: quella famosa rondinella, Bologna rondinella.
9: Sì, io sono stato anche felicissimo perché ho ritrovato il mio vecchio mister Marco Domenichini, che in questo momento è il vice allenatore di una squadra non simpaticissima a Firenze.
8: però dai
9: però diciamo, so, dai, sono due fiorentini di adozione, incursori in una realtà a noi,
8: quando si è professionisti, però insomma,
9: certo e quindi niente, da lui a Sergio Domini, a Marco Gori, Marchi, poi Furio Valcareggi, insomma,
8: no,
9: dovremmo stare qui a dirli tutti in epoche, poi Gian Matteo Mareggini.
8: Invitiamo anzi, appena finita la trasmissione metterò online tutto il talk su YouTube, sul canale YouTube della Rondinella, e quindi vi consigliamo poi dopo di poterlo assolutamente seguire tutto quanto. Anche i ragazzi della gradinata, la vecchia guardia, che hanno raccontato insomma la storia della Rondinella, di tutti, no? I percorsi che la Rondinella ha fatto, delle tante rondinelle che c'erano, e quindi è stato un ottantesimo meraviglioso. Dopo il talk, precedentemente anche nella palazzina con la Fondazione Rondinella, Francesco Di Costanzo, insomma, che ha tenuto una lezione sull'intelligenza artificiale, immediatamente dopo abbiamo festeggiato, che ringraziamo il presidente insomma del Toscana per averci portato la coppa,
9: certo,
8: dell'eccellenza. Abbiamo festeggiato abbiamo alzato al cielo quella coppa, e immediatamente dopo una partita bellissima, Rondinella Legends Firenze All Star. Devo fare un ringraziamento a Lorenzo Agostini, che ringrazio tantissimo, con il quale abbiamo raccontato quella partita in diretta, ci siamo divertiti tantissimo,
9: molto, molto.

0: Pietro.
1: Grazie per tutto, grazie assolutamente, assolutamente.
0: Ovviamente sì. L'editore. E niente, devo dire che è stato un evento bellissimo. Sono le cose che fanno veramente. Fanno veramente tornare la rondinella a quei fasti. Noi siamo semplicemente la rondine 4.0 delle tombole del Tornino, ecco. Quello è, noi dobbiamo sempre far capire alla città che la nostra è una comunità che rappresenta la città nei suoi valori più popolari.
1: È questo il bello, insomma, di questa squadra. Io raccontavo insomma che benché ho il piacere di Gabriele Fredianelli, eravamo insieme, che anche lui ringraziamo, insomma, per appunto la composizione di questi 80 anni, mentre eravamo lì e guardavamo questa squadra degli anni 80, quel parterre incredibile, Roberto che raccontava, a un certo punto con Gabriele ci siamo guardati, ci siamo detti: ma cioè è incredibile come ogni giorno, benché lui l'ha raccontata e scritta, quindi studiata, io ho il piacere di viverla, abbiamo l'occasione di stupirci, di riaccendere questa passione incredibile che la rondinella ha e porta dentro nel proprio DNA.
0: Speriamo di riaccenderla sempre di più anche ai nostri concittadini, e che vengano numerosi a vedere tutte le manifestazioni sportive, sia al centro sportivo a Pontagreve che allo stadio Bozzi, per la prima squadra.
1: Intanto diamo appuntamento a giovedì prossimo, insomma, con un'altra puntata di Nel Nido della Rondine. Io ringrazio di essere stato qua con noi Daniele Rossi, vicepresidente Rondinella Marzocco. Grazie Daniele.
0: Grazie a te, grazie a tutti dell'ospitalità.
1: Ringrazio regia Sara, grazie ancora, ci vediamo giovedì prossimo, ciao.
2: Bianco e rosso è il nostro colore, insieme siamo squadra, insieme siamo amore.

0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Radio Firenze Viola.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
2: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
3: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.

0: È intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
1: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
0: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni e umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle 7 vittime, maggiorenni.
1: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo stadio olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
0: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
3: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
3: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Ancora?
10: È tutto vero. Ogni settimana su Radio Firenze Viola vanno in onda i tempi supplementari, la terza ora di Palla al Centro, da vivere in compagnia di Niccolò Santi
11: e Alessandro Di Nardo.
10: Martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, cronaca, curiosità e tanto intrattenimento. I tempi supplementari, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
12: Dario Baldi.
10: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
14: Siamo tutto questo.
13: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: L'altra metà della viola, la Fiorentina femminile, raccontata a 360 gradi.
15: Primo giovedì di giugno, abbiamo lasciato spazio settimana scorsa alla formazione primavera che ha vinto lo scudetto. Rinnoviamo, aiuto, mi sto emozionando, i complimenti a mister Galloppa e ai suoi ragazzi, ma oggi torniamo noi con l'altra metà della viola. Chi vi dà la buonasera è la voce che avete imparato a conoscere in questa lunga stagione, Claudia Marrone. Spero di esservi mancata settimana scorsa, ma come vedete non sono sola, anzi felicissima di non essere sola, perché qui con me c'è un volto che chi segue Radio Firenze Viola conosce, chi segue anche Firenze Viola conosce, ma insomma è stato il mio preziosissimo dietro le quinte. Do la buonasera a Viola Ronchi.
9: Ciao Claudia e buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
15: Qua è davvero un piacerissimo averti qui, è bellissimo
9: anche per me, tantissimo.
15: Sono felice perché, allora, voi dovete sapere che tutto quello che vedevate anche extra la nostra ora insieme, tutto quello che vedevate sui social, tutte le interviste molto simpatiche, molto carine, tutti quei reel, si dice sì, reel, giusto?
9: Sì,
15: fantastici, erano opera di Viola. È stata lei l'artefice di tutto questo, di tutta questa scoperta del mondo più tra virgolette umano, meno calcistico, delle ragazze che hanno vestito la maglia della Fiorentina femminile in questa stagione, ormai archiviata come sappiamo con un quarto posto. Però insomma ci siamo divertite, Viola.
9: Ci siamo divertite tantissimo con le nostre giocatrici, appunto, a fare questi quiz, giochi social, così abbiamo scoperto anche un po' di lati di loro personali, ecco, poi abbiamo fatto un po' di cultura generale dal punto di vista calcistico con le nostre calciatrici e poi le abbiamo messe sul social nostro, appunto, se volete potete ancora vederli, e quindi siamo divertiti tantissimo perché abbiamo scoperto, appunto, come hai detto te Claudia, delle cose personali, ecco.
15: Fantastico il video di Bonfantini che parlava toscano, cioè tentava di parlare toscano, insomma.
9: Tentava di riconoscere qualche parola toscana, ma appunto, ecco, ci è riuscita abbastanza, devo dire, è stata abbastanza brava.
15: Alcune non le conoscevo nemmeno io.
9: Ma qualche parola tipica cattivella gliel'abbiamo messa,
15: Tony non la conoscevo.
9: Tusa. La usiamo, la usiamo.
15: Questa mi mancava, questa sfumatura mi mancava, ma perché dai, magari in tuta non mi ci vedo.
9: È più usuale dire tuta, in effetti. Tony è molto, forse all'antica, ecco, forse è una cosa che ho percepito dai nonni, ecco.
15: Viola è stata cattivella con Bonfantini, questo sicuramente lo possiamo dire, però davvero è stato un bel percorso, ci siamo divertite anche sotto l'aspetto umano. Io intanto, come sapete, ogni tanto guardo in alto perché non ho dimenticato la mia pennina panda, tappo il logo, però la penna è questa, la penna che ormai anche le ragazze hanno imparato a conoscere, questa non la dimentico mai, sono corsa a prenderla perché non vado in diretta senza la penna, ma ho dimenticato il foglio che Sara Mastro Simone in regia, che saluto, mi aveva lasciato con il numero scritto in bella vista. Sono miope, quindi tutte le volte devo, sembra guardi, non so, qualche apparizione, qualcosa, in realtà leggo il numero che è il 348 7513 933. Tutte le vostre domande, tutte le curiosità, magari anche insomma per sapere come Viola ha conosciuto proprio dal punto di vista umano le ragazze, beh, noi vi aspettiamo qui. Anzi, c'è già il primo messaggio. Io do la buonasera a Franci che ci dice: ma che belle ragazze! E beh, Franci, quando mai qui siamo state brutte? Cioè, niente, grande Viola, nome, bella ragazza. Grande Viola, un bel nome, una bella ragazza. Certo, anche
9: grazie,
15: su questo.
9: Grazie Franci.
15: Cioè, ma si parla dell'ovvio, cioè bella e brava Viola, bella, brava e anche molto dedita al lavoro, perché ora, a parte gli scherzi, anche la parte social è sempre complicata.
9: Sì, perché appunto devi stare attenta a quello che dici, perché comunque, ecco, sui social è molto bellino se viene una cosa carina in generale da mostrare ai nostri ascoltatori. Appunto, abbiamo lavorato appunto dal punto di vista, appunto, come ho detto prima, umano, ma anche giocando, citando anche dei giocatori famosi che hanno fatto la storia. Appunto, abbiamo fatto la piramide, che è un gioco molto social che ora va molto di moda, appunto, che devi fare la piramide dei, per esempio, dei portieri più forti che sono stati nella storia, per le nostre calciatrici, e loro fanno la loro classifica, ecco. Quindi, ecco, abbiamo fatto un bel lavoro, ecco.
15: Questo 6-7 però è mancato.
9: 6-7 troppo tardi è uscito il trend, se no prima lo facevo.
15: Ecco, non avevano saputo spiegarlo nemmeno Maya Cherubini ed Emma Lombardi, che sono giovanissime.
9: Sì.
15: Ancora non ho perdonato a Gregorio il fatto di avermi portato due ragazze un pochino più giovani di me, non troppo, ma vabbè. Questo, cioè, due in un colpo, mi sono sentita stravecchia, soprattutto quando nell'intervista doppia sulla domanda ho chiesto Facebook o Instagram. sapendo Instagram, quale fosse ovviamente la risposta, certo, era Instagram. Ma in realtà anch'io uso Instagram, non bene come lo usa Viola. Io tutti quei video che lei monta, smonta, rimonta, no, non lo so, infatti.
9: Ma te sei brava in altro, devo essere sincera, sei brava in altro, quindi.
15: Grazie tesoro. Grazie, però sono state brave anche le ragazze, a parte tutto.
9: Sono state bravissime, comprensibilissime e disponibili, appunto, perché si sono messe a nudo con noi, sia dal punto di vista appunto in radio, ma anche fuori, perché appunto sono venute in studio da noi e sono state molto carine, ecco.
15: Sì, no, non era effettivamente scontato poi che si prestassero, esatto, anche al, esatto, resto, insomma, lo hanno fatto anche tra l'altro nei momenti difficili della,
9: esatto,
15: stagione.
9: Questo... si sono divertite tantissimo, devo essere sincera, gli è piaciuto tanto. Infatti poi quando volevano ritornare alcune anche a rifare altri giochi social e anche in diretta con te, quindi appunto evidentemente gli è piaciuto questo percorso con noi.
15: Lo spero, infatti spero di riaverle poi, insomma, a breve.
9: Speriamo,
15: quando rinizierà,
9: sì,
15: la stagione, perché tra l'altro Viola proprio oggi sono uscite le prime indicazioni in vista del prossimo anno, della stagione calcistica 2026-2027. Ci sarà il ritiro, un ritiro che prenderà il via al Rocco B Commisso Viola Park per spostarsi poi nelle terre di Sansepolcro, grazie alla collaborazione che il club ha sottoscritto con il Vivi Altotevere Sansepolcro, formazione che ha militato nel campionato di Serie D. Le ragazze si ritroveranno il 17 luglio, come da nota, con un programma di allenamenti e attività che coinvolgeranno anche la realtà locale, e le sedute di allenamento saranno aperte al pubblico e comunicate tramite i canali ufficiali del club, così da poter permettere ai tifosi di entrare in contatto con la squadra femminile. Ci sarà la preparazione appunto qui a Firenze, insomma al Viola Park, quindi a Bagno a Ripoli, fino al 27 luglio, e poi ci sarà, ci sarà prima a Sansepolcro, poi il 27 luglio al Viola Park. Le ragazze arriveranno qui, lo ripetiamo, con gli allenamenti a porte aperte. La nota poi è sul sito ufficiale della Fiorentina, però Viola, fare le sedute di allenamento a porte aperte, soprattutto in un posto come è il Viola Park, credo che sia molto importante, come dice anche il club, comunque per unire un po' la città anche alle ragazze, ma credo che sia uno dei tanti punti di inizio che questo percorso Viola ha ormai appunto intrapreso con l'arrivo del tecnico Pignone Sarse.
9: Esatto, parlando proprio appunto, facendo un bilancio in generale di questa stagione, devo essere sincera che il nostro tecnico della Fiorentina femminile ha fatto un grande lavoro, perché è arrivato adesso e appunto... e ha fatto un grande lavoro, perché ha citato tante volte la parola sviluppo appunto nella conferenza, perché ma non solo dallo sviluppo tecnico ha fatto con le nostre calciatrici, ma anche uno sviluppo, sta parlando non uno sviluppo di rivoluzione ma di evoluzione, perché quello che conta alla fine, ha detto una cosa giusta secondo me a parer mio, non è tanto il risultato, perché ovvio a tutti interessa vincere, portare a casa il risultato, però crescere dal punto di vista tecnico ma anche umano, perché appunto le calciatrici via via nel corso dell'anno hanno fatto anche gruppo. Quello che devo essere sincera che è mancato purtroppo è stata quella continuità, secondo me, perché appunto sono partiti benissimo, quindi hanno raggiunto vette nella classifica alte. Il problema poi è stato alla fine, ecco, perché probabilmente dopo sono un po' calate, ecco, nel rendimento. A parer mio è mancato anche, non so a parer tuo, ma anche una leadership, secondo me. È quello che secondo me stanno cercando per il prossimo anno.
15: Sì, sono d'accordo. È vero che ci sono state ragazze che comunque hanno saputo guidare il gruppo, quelle più esperte lo hanno fatto, però è vero che forse una figura magari di più estremo riferimento, per esagerare un po', magari è quello che può essere mancato. È anche vero comunque che quando un gruppo si crea dall'inizio, che quando si riparte da zero, non è mai semplice neppure fare tutto,
9: esatto,
15: subito. E questo è secondo me importante, però, che siano arrivate tante riconferme, prima di tutto quella del tecnico, è arrivata poi anche quella del direttore sportivo, perché sono indice di programmazione, un altro aspetto tanto decantato nel calcio che però poi a volte viene meno. È vero, esatto, che insomma il quarto posto brucia, questo lo disse anche Pignone Sarse nel post gara contro la Lazio. È il quarto posto, forse è il peggiore di tutti, perché è quello subito fuori dall'Europa, che era l'obiettivo, le ragazze lo hanno detto spesso anche qui, era l'obiettivo minimo stagionale, ma non è detto che appunto questo quarto posto non sia una un punto di partenza.
9: Esatto, anche secondo me è giusto quello che hai detto, perché appunto abbiamo sentito che nella conferenza cercheranno di trovare non giocatrici italiane, perché in questo momento non le danno via, ma giocatrici dal mercato estero. Secondo me appunto bastano quelle 5-6 giocatrici che magari faranno la differenza o faranno saranno un'aggiunta, ecco, al gruppo già formato, perché appunto uno, perché è una cosa buonissima ripartire dal tecnico che è stato riconfermato, vuol dire che conosce già bene le ragazze, il ruolo dove metterle, ma anche la personalità delle ragazze, quindi appunto cercando di trovare anche altre giocatrici che possano entrare nel gruppo della Fiorentina, che possano avere una personalità più forte, una leadership, appunto, come ho detto prima, può essere un valore aggiunto. Può ripartire e può essere un anno buono, secondo me, il prossimo anno per la Fiorentina femminile.
15: Assolutamente. Tra l'altro, poi sul discorso delle calciatrici anche provenienti dall'estero, ascolteremo a breve le parole di Mazzoncini riprese dalla conferenza di 2 settimane fa. È vero che appunto di calciatrici italiane magari ce ne sono ancora poche. Quelle più forti, come hai ricordato anche te, giustamente, le squadre che le hanno non le danno via, salvo che non accada qualcosa. La Fiorentina però le vuole formare, perché dà molta importanza anche al settore giovanile. Cioè Viola, esatto, Bartalini, io credo che sia stato un po' l'esempio lampante, insomma, subentrata nella gara contro la Lazio, ha fatto il suo esordio in prima squadra ed è stato un po' l'esempio di quanto lavoro che la Fiorentina vuol fare. È vero, si dovrà ancora andare a pescare molto sul mercato estero, però credo che quando si vuol crescere si debba prendere spunto da chi ne sa un po' più di noi. Già secondo me sul calcio maschile siamo rimasti un po' ancorati a principi un po' troppo vecchi, dovremmo un po' svecchiarci. Sul femminile siamo indietro anni luce rispetto ad altri paesi, quindi per migliorare credo sia giusto un po' procedere con delle contaminazioni, mi passerete il termine, che però portano poi allo sviluppo. Ma ascoltiamo quelle che sono state appunto le parole del direttore sportivo della Fiorentina, Simone Mazzoncini, nella conferenza stampa di fine stagione, proprio in relazione al mercato, e poi di mercato un po' ne parleremo.
12: Credo sia più probabile che andremo sul mercato estero, per il semplice motivo che le grandi giocatrici italiane, le giocatrici italiane di livello, chi le ha tende a mantenerle, ovviamente. Quindi per sopperire all'italianità, a cui noi teniamo, perché comunque l'italianità all'interno di una squadra italiana deve trasmettere anche a chi arriva la parte di calcio italiano, l'idea è quella di crearsele, no? Grazie anche a Rocco Bicommisso Viola Par, come si diceva, cioè noi abbiamo, al netto delle due che hanno giocato, ma abbiamo una terza che ha fatto le ultime due scampoli di partite, che purtroppo non ha potuto essere più protagonista, e lo sarebbe stata se l'avesse meritato, che è Siria Maelia, che rientrava da un infortunio brutto al crociato. Abbiamo fatto debuttare in Serie A con la Fiorentina Viola Bartalini. Quindi l'idea delle italiane, visto che dal settore giovanile comunque stanno crescendo, il prossimo anno aggregheremo sicuramente un'altra ragazza, e anche nelle fasce d'età più piccole abbiamo delle qualità importanti, è, come dire, più probabile che proviamo a crearcela in casa. Poi se capiterà l'occasione per cui una giocatrice italiana adatta alla Fiorentina, di livello della Fiorentina, per un motivo o un altro, perché poi anche le giocatrici forti magari trovano le motivazioni per richiedere un cambiamento di squadra, ci sta nel calcio, e chiaramente noi cercheremo di farci trovare pronti.
15: Ovviamente.
12: Sì, l'idea è quella, l'idea di inserire anche un po' di leadership, come dicevo prima, quindi qualche giocatrice, almeno una o due giocatrici che abbiano un po' di esperienza, perché probabilmente nei momenti cruciali di difficoltà quella un po' può essere mancata. Ma oltre a questa, l'idea è anche di inserire, come sempre, giocatrici giovani, sì, ok, il 23-24 si torna al vecchio discorso italiano, no? 23-24 per noi sono giovani, se le reputiamo giovani, sì, comunque giocatrici futuribili, perché noi all'interno della rosa abbiamo tante giocatrici futuribili per età e secondo me anche per qualità. Gli innesti l'anno scorso infatti sono stati anche di età 2005, 2004, 2006, 2007. L'idea è di inserire sì qualcuna esperta, almeno una o due esperte, e poi di mettere gente quantomeno che è nel pieno, cioè con la giusta esperienza, che possono però crescere e possono portare futurabilità al club.
15: Parole quelle del direttore sportivo Mazzoncini, secondo me ampiamente sottoscrivibili. Vedremo poi appunto quello che sarà il mercato, intanto proprio oggi, e di mercato ovviamente potrete leggerne su Firenze Viola. È uscita la notizia sul nostro sito del possibile rinnovo di Giorgia Bettineschi. Viola,
9: noi siamo contentissime,
15: noi felicissime, noi poi spiegheremo meglio perché, ovviamente siamo felici, cioè io riconfermerei in blocco tutte le ragazze,
9: tutte, è vero. Siamo felici per tutte, sicuramente.
15: Sono sincera, perché infatti leggere Bonfantini in uscita, aiuto, mi fa già sentire malissimo. Agnese Bonfantini, che è stata anche nostra ospite, ha comunque un anno di contratto ancora con la formazione Viola, aveva già richieste in questo mercato, anche richieste dall'America, ci disse poi che insomma l'America è un'esperienza molto impegnativa. Vedremo quello che sarà il futuro appunto di Bonfantini, come lei e anche di tante altre se ne inizierà a parlare, però insomma noi siamo felici del
9: noi siamo felicissime del rinnovo di Bettineschi. Su Bonfantini invece appunto mi ricordo bene le parole che aveva detto poco tempo fa sul fatto che per lei è stato un anno difficile quest'anno, quindi magari capisco anche la voglia forse di andare via, non lo so. Non ha trovato la stessa continuità rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso ha giocato quasi tutte le partite titolare, quest'anno un po' meno perché probabilmente per scelta tecnica del mister insomma ha fatto altre scelte, però ecco quest'anno gli è dispiaciuto molto, nelle sue parole, non trovare quella continuità dell'anno scorso, perché era stato un anno ottimo. Però come sappiamo tutte, Claudia, che non si può avere,
15: ne giocano 11 purtroppo,
9: poi non si può avere tutti gli anni un anno al top. È un po' come è successo nella Fiorentina maschile su Ken, cioè l'anno scorso è stato giocatore più forte forse nella Serie A e quest'anno invece è stata una delusione, ecco.
15: No, ma infatti anche Bonfantini magari chissà durante il ritiro potrebbe comunque vedere altre prospettive, cioè alle volte forse è anche presto per parlare, perché è vero che le società iniziano a programmare, a organizzarsi, a strutturarsi, però è anche vero che a volte i ritiri estivi comunque danno ulteriori indicazioni, ulteriori chance, ulteriori possibilità, quindi io insomma mi auguro poi che Agnese, esatto, comunque trovi la sua giusta dimensione. Quello poi è l'augurio che faccio a tutte, anche se ripeto io le confermerei tutte in blocco,
9: cioè anch'io sono d'accordo con te sinceramente,
15: cioè mi prende già male, no? Io poi ultimamente ho una sensibilità estrema, cioè piango anche se sposti questo e mi dici guarda te l'ho spostato qua perché ti dava fastidio, io piango, quindi
9: siamo donne
15: o frignone, non lo so, però vabbè, insomma, ora sul mio momento ho visto proprio ieri una frase che diceva: ringrazio il Pilates perché rende il mio core più stabile della mia emotività in
9: questa
15: situazione.
9: Ma secondo me è il cambio di stagione anche, secondo me.
15: Grazie Viola, grazie.
9: Prego,
15: ti voglio
9: prego.
15: Bene, grazie. Le ragazze giovani che... E tra l'altro, a proposito di Bettineschi, torniamo alle cose migliori. Io l'avevo detto, se volevate potevate fare domande a Viola, e arriva la domanda di Jacopo. Una Eccoci. Domanda per te che ci dice: buonasera bellissime donne. Viola,
9: grazie,
15: è una ragazza.
9: Grazie.
15: Viola è una ragazza, ahimè. Sì, perché io faccio la giovane, io penso di essere coetanea di Viola, ma non è assolutamente vero. Bene. Allora, brava Claudia, bella idea quella di dare voce e volto a chi lavora dietro le quinte. Grazie mille Jacopo, però io sono sempre del parere che quando ci sono qualità poi è giusto farle vedere, mostrarle, perché allora è un po' la cosa che dico spesso anche su TMV Radio. Voi vedete me che parlo, vedete me che sono qui e tutto, però io senza la regia, senza chi mi dà un supporto, farei poco. È molto importante anche il dietro le quinte, troppo spesso ce lo dimentichiamo, ma è la parte fondamentale. Io sono solo la punta dell'iceberg, c'è molto dietro a una trasmissione, quello che vedete è davvero solo la punta dell'iceberg, c'è tanto tanto lavoro dietro che non è solo mio, e penso proprio sia giusto anche sottolinearlo e farlo notare. Ora probabilmente se dico a Sara fatti vedere te che mi sai sempre legge e tutto, mi manda a quel paese, no, non lo fa,
9: si rifiuta
15: perché è educata,
9: guardata
15: però
9: malissimo.
15: Sì, infatti non mi manderebbe mai a quel paese, però lo pensa. Ma allora, siccome parlavi prima della piramide del gioco social molto in voga ora, Jacopo ti dice di fare la piramide delle ospiti avute in studio per la più social.
9: Allora, la più social secondo me Cherubini, perché è giovane, si vede che ha a che fare con il social, si vede proprio che ha avuto dimestichezza quando gli facevo il gioco social, ecco. Mi diceva così sto bene, così sto bene, mi diceva anche i lati delle posizioni dove doveva stare, insomma, lei secondo me è la più social.
15: Perfetto, Maya Cherubini, quindi la più social. La più trend,
9: Bonfantini.
15: Vabbè, facile. Questa, sì,
9: questa è facilissima.
15: Questa era facile. Questa era facile. Bonfantini. Tra l'altro, davvero spettacolare la linea di abbigliamento di Agnese Bonfantini. Spettacolarissima. Domanda strana, la più telefonica.
9: Forse Severini. Mi ha dato questo. Questa vibes, ecco, se si può chiamare così.
15: Che bello, io quando sento parlare vibes, questi termini giovanili, io mi esalto. La più a suo agio,
9: Bettineschi. Bettineschi è il nostro pupillo, se si può chiamare così.
15: Noi ci siamo divertite tantissimo con Giorgia,
9: sì,
15: Bettineschi.
9: No, lei era super contenta di essere qui con noi, poi appunto gli è piaciuto tantissimo sia stare in diretta che appunto fare il gioco social. Con lei tra l'altro abbiamo fatto la piramide dei portieri, che appunto, come ho detto prima, è il gioco che ora in questo momento va più di moda sulle piattaforme di internet, e devo dire che lei gli è piaciuto tantissimo, quindi sono contenta, ecco. E lei poi sì, parlava tantissimo, era bravissima, ci è piaciuta tanto, ecco.
15: Giorgia Bettineschi, sì, l'abbiamo molto approvata. La più impacciata o timida, più che altro timida,
9: timida,
15: non
9: ecco,
15: impacciata, timida.
9: Timida, forse Catena. Forse Catena.
15: Sì.
9: Sì.
15: Forse è stata tra le più timide.
9: Però la capiamo, perché onestamente venire in studio con persone che non conosce, fare il gioco social, venire in diretta, insomma, non è facile, ecco.
15: No, è vero, noi lo diamo per scontato, ma perché facciamo un altro lavoro rispetto a loro.
9: Cioè, loro sono lì per giocare, per mostrarsi in campo. Noi ovviamente è un'altra cosa, capito? Quindi ecco, non è facile per loro.
15: Cioè, allora, tra l'altro Jacopo si corregge, perché noi abbiamo letto la più telefonica e avevamo inteso quella che magari era un po' più abituata a parlare, quindi a esporsi, ma intendeva la più telegenica. Ma secondo me in realtà sono venute bene tutte, sono uscite
9: sì. Sì.
15: Comunque tutte belle ragazze, tutte,
9: secondo me tutte, perché sono venute super carine tutte, sempre si sono mostrate veramente veramente carine, si vede che ci tengono anche a loro stesse, secondo me mi ha dato questo
15: sì, anche comunque alla rappresentanza, al gruppo, all'essere fiorentina, secondo me hanno trasmesso molto anche questo aspetto.
9: All'essere fiorentina, ecco, sì, mi è piaciuta tantissimo questa cosa, anche secondo me, sì.
15: E allora ci riscrive Franci, che ci dice una domanda, non so se ho capito bene, ma secondo me sarebbe bellissimo fare le porte aperte anche con la femminile durante la seconda parte del ritiro al Viola Park e far incontrare le ragazze con i tifosi come viene fatto nel maschile. Cosa ne pensate? Allora, io sugli allenamenti totalmente a porte aperte sono un po', tra virgolette, contraria, ma non perché uno non sappia poi cosa magari può preparare un'altra squadra, però che è giusto, secondo me, che ci sia anche un po' di riservatezza, un po' di segreti del mestiere, un po' di quel i panni sporchi si lavano in casa propria. È giusto anche che ogni squadra, maschile, femminile, giovanile, quale essa sia, abbia però anche il suo spazio, abbia anche la sua privacy, il suo essere gruppo, senza che ci siano interferenze esterne, per quanto poi sia bello vedere anche i tifosi agli allenamenti, però che siano tifosi o stampa non importa, è giusto che ci sia anche uno spazio interamente dedicato solo alla squadra.
9: Io sono d'accordo con te da questo punto di vista, perché allora è bellissimo, oltretutto abbiamo uno spazio a Firenze che è il Viola Park, che veramente vale la pena andare a vederlo, è bellissimo stare lì, guardare gli allenamenti e tutto, però secondo me per le calciatrici può essere anche motivo di distrazione, perché comunque vedere tutti i tifosi stare lì allo stadio, insomma lì in tribuna a guardare le giocatrici, insomma fare il proprio allenamento, secondo me può essere motivo di distrazione. ecco, perché lì sono lì per allenarsi, non per pensare ad altro in quel momento, secondo me, ecco.
15: Quindi, tra l'altro accennavi al Viola Park, io vorrei portarci una volta mia nipote che fa 3 anni ad agosto, la Belvetta Bipede, che ti hai conosciuto.
9: Si divertirebbe tantissimo perché con quello spazio verde
15: la zia Meno
9: a rincorrerla.
15: Cioè, allora o mandiamo Alice a fare l'allenamento per le ragazze almeno sulla parte cardio. Forse servirebbe Alice per la parte cardio, ma quella a qualsiasi squadra. La Belvetta Bipede,
9: sì,
15: ecco,
9: assolutamente.
15: La zia, diciamo che la porterà tra un paio di anni, quando
9: sarà
15: forse
9: più calma.
15: Si spera.
9: Sì.
15: E non lo so, non lo so.
9: Invece sì.
15: Però vabbè. Torniamo ai messaggi, ci dice Franci, contento per Giorgia Cinesca, perché avevano ribattezzato così Giorgia Bettineschi dopo la prima volta che venne qua, perché aveva parato i rigori nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Non contento per il non rinnovo di Bonfantini, ragazza fortissima e giocatrice fortissima. Sì. Allora aspetta Franci, Bonfantini ha ancora un contratto in essere, esatto. Probabilmente, quindi condizionale, potrebbe valutare di lasciare i colori viola.
9: Sì,
15: potrebbe.
9: Però ancora non è detto, esatto, perché quindi è stato un anno difficile, appunto, come abbiamo detto, però non è detta l'ultima, ecco, perché ci sta che appunto poi venga reintegrata nel gruppo, ecco, non si sa, ecco.
15: Sì, che magari durante il ritiro cambi tutto, che si riscrivano gerarchie, che ci siano altri movimenti di mercato che magari danno più spazio anche ad Agnese Bonfantini, quindi non è che non ha rinnovato, ha ancora un contratto in essere. Vedremo se rimarrà o non rimarrà, però ecco, ha ancora un contratto in essere, sì. Bonfantini, questo assolutamente sì. Jacopo invece ci dice l'allenamento, parere personale, privato a San Marcellino te lo godi di più, capisci movimenti, schemi. E a proposito di gioco, la partita io me la godo meno, troppo pathos. Beh, chiaro, allenamenti e partite sono cose diverse. La partita effettivamente a volte
9: aiuto,
15: è
9: vero.
15: Però è anche vero, come ho detto, secondo me, che devono avere un po' anche i loro spazi. Ma a proposito di partita, andiamo anche a leggere quelle che sono le date della nuova stagione, la stagione 2026-2027, sì. Che prenderà il via un po' lontano, perché prenderà il via nel weekend del 26-27 settembre e si concluderà poi nel weekend del 15-16 maggio. Chiaramente non è che si rimarrà senza calcio femminile fino a quel momento, fino alla fine di settembre, perché il 30 agosto ci sarà il turno preliminare di Coppa Italia con la finale di questo trofeo, che si giocherà o il 22 o il 23 maggio. Ci sarà poi anche la Serie A Women's Cup, che prenderà il via con la fase a gironi nel weekend del 22-23 agosto e finirà poi ovviamente il weekend prima del via del campionato di Serie A femminile. Una Serie A Women's Cup che è stata introdotta l'anno scorso e che vede la partecipazione di tutti i 12 club di Serie A Women, però rispetto alla passata stagione c'è da ricordare che da quest'anno in poi le semifinali si giocheranno in gara unica e non più su doppio confronto, con gli accoppiamenti determinati poi da un sorteggio. È un po' una sorta di antipasso al campionato questa Serie A Women's Cup, anche se poi spesso l'anno scorso ricordo di aver sentito dire che comunque le squadre già in un mese cambiavano molto e non era detto che se affrontavi, faccio un esempio, il Como Women in Serie A Women's Cup poi fosse lo stesso Como che affrontavi in campionato. È comunque un modo per conoscersi anche questo torneo antecedente alla stagione.
9: Certo, perché cambia anche la preparazione, il prima e il dopo, insomma, cambia anche come affronti le partite quando entri proprio nell'ottica, perché secondo me all'inizio, proprio ad agosto ancora, magari devi entrare dentro proprio nel ritmo, ecco, delle partite, visto che devi riprendere tutto da capo, quindi ecco, poi sono le prime partite, quindi magari c'è l'adrenalina forse di più rispetto al dopo, ecco, quindi ecco, secondo me è giusto che si vede quel dislivello tra agosto e poi settembre, ecco.
15: Anche perché poi a settembre forse, perché ormai
9: le temperature
15: non è più
9: sono diverse,
15: preventivabile, però ci sono anche temperature diverse.
9: Sì.
15: Di certo, insomma, giocare il 30 agosto, il 22-23 agosto, beh, insomma, ora possono sembrare magari frasi fatte, però si parla comunque di persone, non di robottini. Il corpo, come il caldo lo sentiamo noi, lo sentono anche loro,
9: è
15: che
9: vero,
15: magari hanno,
9: certo,
15: anche la tensione.
9: Certo, è vero anche che hanno fatto la preparazione, si sono allenati e tutto, però comunque giocare con il sole il 23 e il 24 agosto in campo, fare due ore di partita quasi, insomma, non è facile, ecco.
15: Infatti io a volte non capisco nemmeno la struttura dei calendari, no? Perché io, seguendo anche la Serie C maschile, ho visto spesso che alle volte magari fanno giocare alle 2 il pomeriggio in campi che veramente bollono da sotto, poi certo. Però magari a Vicenza, dove c'è neve, nebbia, c'è di tutto, si gioca alle 20:45 il 15 gennaio.
9: Sì, è che, una cosa, insomma, assurda, sì.
15: È vero,
9: i calendari sono
15: TV,
9: proprio una cosa,
15: tutto, cioè subentrano tanti aspetti, sì, nella compilazione di un calendario, però io credo anche che comunque il meteo sia uno di quegli aspetti che va tenuto in considerazione. Poi c'è anche da dire che martedì 2 giugno è stata rinviata, cioè è stata sospesa e proseguita poi il giorno dopo la finale playoff di Serie C, la finale di andata, perché Brescia è stata colpita da un nubifragio, insomma il 2 di giugno magari non te lo aspetti.
9: Non te lo aspetti, quello no, ecco.
15: Però è più probabile magari che nei posti del nord Italia, anche a Como, magari faccia freddo il 15 gennaio alle 20:45, magari, ecco, fammi giocare a settembre alle 20:45 a Como, un po' più.
9: Assolutamente, io sono d'accordo con te, è una cosa assurda secondo me, ecco.
15: Ecco, e ci dice invece Jacopo, la Women's Cup serve allo staff tecnico per valutare soprattutto le nuove arrivate e allenante in vista del campionato. Sì, di fatto appunto è un antipasto in vista del campionato, un campionato che poi chiaramente verrà interrotto anche dalle nazionali, ma a proposito di nazionali, domani c'è un appuntamento molto importante a non troppi chilometri da Firenze, a una novantina di chilometri da Firenze, perché la nazionale femminile,
9: dall'altro,
15: domani sarà impegnata nelle qualificazioni al mondiale, la nazionale del CT Soncino, dove c'è anche la nostra Emma Severini. Insomma, una gara importante, perché sì, da questa e dalla prossima, che si giocherà poi il 9 giugno a Göteborg, potrebbe dipendere molto del futuro delle azzurre, che a differenza dei maschietti stanno rendendo
9: un pochino di più, sì,
15: sì, un
9: molto di più.
15: È vero che ieri si è vista una nazionale,
9: sì,
15: la maschile
9: giovanile
15: contro il Lussemburgo, sì. Non so quanto poi questo sia stato fatto, perché davvero c'è un progetto dietro, quanto sia stato provocatorio il CT Silvio Baldini. Preferisco un po' di, no, un po', preferisco di gran lunga il progetto che Soncin invece ha avuto per questa nazionale, che ora si gioca la partecipazione, la qualificazione al prossimo mondiale con la classifica che parla di Danimarca 8 punti, Svezia 7, Italia 5, Serbia 1, e chiaramente anche il confronto fra Danimarca e Svezia verrà seguito con attenzione dalle azzurre,
9: che sperano
15: prendersi,
9: che i giallo-blu vincano, ecco.
15: Insomma, ecco, prendersi la vetta battendo la Serbia sarebbe già sicuramente una cosa positiva.
9: È una partita importantissima quella di domani, però appunto è fondamentale ovviamente vincere tutte e due per avere proprio la qualificazione diretta ai mondiali e non affrontare i playoff, ecco. Sì, sono due partite molto importanti e da seguire soprattutto. Abbiamo sentito anche le parole delle calciatrici della nazionale italiana, che hanno espresso la volontà dell'unione del gruppo, che appunto anche le nuove arrivate si sono integrate abbastanza bene per fare gruppo con già le giocatrici che già erano presenti nella nazionale. Speriamo che questo gruppo, con l'unione e con la passione, riesca a vincere queste due partite, ecco.
15: Io ho molta fiducia, ma anche proprio per tutto il lavoro che ha fatto Soncin, sono sincera, sì. È stato un tecnico che si è calato molto bene anche nella mentalità del calcio femminile, ha saputo come adattarsi, come innovarsi e come portare tante importanti innovazioni in questo mondo che, ripeto, è anni luce lontano da quello che si vede all'estero. Questo purtroppo va detto, di lavoro ce n'è ancora tanto da fare. Ci dice Jacopo, il tifoso vorrebbe più italiane in rosa, o almeno che le straniere facessero la differenza senza oscurare le nostre giovani. Non credo che le giovani della Fiorentina siano state oscurate dalle straniere, anzi, Maya Cherubini, Emma Lombardi, Viola Bartalini.
9: Dal punto di vista della Fiorentina femminile assolutamente no, anche perché appunto hanno ribadito la volontà di continuare con il progetto della Fiorentina giovanile, anche del progetto, quindi appunto non credo proprio, ecco, da questo punto di vista.
15: No, anche perché, come dicevamo prima, di italiane ce ne sono ancora poche. la Fiorentina le vuol formare anche in casa, perché prima o poi ci dovrà essere una generazione più corposa anche di giovani calciatrici, però per il momento sono poche, questo è inutile negarlo, e quelle che
9: però quelle
15: fanno
9: che
15: la differenza
9: quelle che quest'anno si sono mostrate in campo hanno fatto un bel lavoro, secondo me.
15: Ma assolutamente, io sono d'accordo, sono d'accordissimo. Ci dice poi ancora Jacopo, le veterane, soprattutto nostrane, dovrebbero far capire a chi viene l'importanza di vestire i nostri colori, rispettando, e questo le ragazze lo fanno, che è sugli spalti per loro. Jacopo, credo che non si possa dire niente alle ragazze, né italiane né straniere. Passi falsi ce ne sono stati, sì, ce ne sono stati anche forse più del dovuto, ma in un progetto che parte da zero è fisiologico questo. Io non credo che nessuno abbia mancato di rispetto, e non penso nemmeno che le calciatrici straniere non abbiano capito l'importanza di vestire una maglia di un club centenario. Tra l'altro proprio quest'anno la Fiorentina festeggia i suoi 100 anni, quindi io credo che tutte abbiano dato il loro. Non sempre si può dare il 100%, ma se anche c'è un giorno in cui si può dare il 20% e quel 20% si dà tutto, io credo che possa andare bene, perché l'importante è dare tutto quello che si ha. Ci saranno giorni un po' più intensi, giorni un po' meno, ma l'importante è dare sempre tutto quello che si ha, e questo le ragazze lo hanno fatto. Allora Franci ci scrive: anche stasera è stato un piacere, buona serata a tutte e due meravigliose ragazze, e per domani forza Italia. E quello ovviamente anche noi, insomma,
9: ci
15: saremo,
9: speriamo,
15: lì a tifare, sì, le ragazze azzurre, che ripeto giocheranno alla Settilar Arena di Pisa, poi avranno l'impegno in Svezia, anzi domani io mi auguro di vedere anche una Settilar Arena piena, come i tifosi al netto della disastrata stagione del Pisa hanno fatto vedere nel campionato di Serie A maschile.
9: Sì, tra l'altro appunto vogliono dimostrarci appunto, ho sentito appunto le parole che hanno detto le calciatrici, che vogliono dimostrare che sono tornate ad essere una grande squadra appunto dopo l'Europeo, quindi ecco, io sono molto fiduciosa per queste ragazze, devo
15: anch'io,
9: essere sincera.
15: E se lo meriterebbero anche, se lo
9: tantissimo, tantissimo,
15: anche.
9: Sì. Ecco, perché a differenza, secondo me, della parte maschile, si vede proprio l'unione e la forza che hanno queste ragazze, secondo me. Si vede proprio la passione che ci mettono.
15: Sì, è vero.
9: Ci sentono
15: proprio tanto. C'è stato più gruppo, e credo che questo sia anche un esempio poi per le future calciatrici, per le generazioni che verranno,
9: esatto,
15: a vedere la nazionale del CT Soncino, e penso che sia un bellissimo spot per il calcio nostrano, maschile o femminile che esso sia. Però io penso che davvero la nazionale di Soncin abbia tanto, chissà, magari Viola un giorno convinceremo la federazione a mandarci qui anche Soncin, lo vediamo spesso al Viola.
9: Speriamo, speriamo.
15: Ora, no, faccio subito voli pindarici, ma tanto so che te mi assecondi.
9: Certo, sempre.
15: E allora, purtroppo però Viola, abbiamo un messaggio di Sara di là dal vetro.
9: Che ci dice?
15: Ci dice che siamo in chiusura di trasmissione.
9: No, dai, un altro pochino.
15: Guarda con quale volto sadico ci sta.
9: È contenta.
15: Guarda, cioè noi qui disperate, tutto.
9: Ha già le mani così,
15: il
9: come
15: volto
9: dire.
15: Sadico, sì, sembra Smithers dei Simpson, no? Quando
9: staccare, chiudere tutto.
15: E non ha finito di lavorare, quindi lei, cioè, ci vuol mandare via, boh, non lo so perché gli saremo antipatiche, non lo so.
9: No, dice di no.
15: Non lo so. Vedete qual è il bello, che ci divertiamo poi anche in regia, perché anche noi siamo squadra, questo si può dire.
9: Certo, assolutamente.
15: Questo si può dire. E allora Viola, è stato davvero per me un piacere
9: anche
15: averti
9: per me tantissimo,
15: qui.
9: Tantissimo.
15: E, ovviamente, vabbè, ora non è che ti devo dire sei la benvenuta, perché siamo tutte e due parte della stessa famiglia, quindi non è che Viola è benvenuta, e vi ripeto, il lavoro che Viola ha fatto è stato davvero tantissimo, però di
9: grazie
15: sicuro
9: mille,
15: ve la riporterò anche in video, Viola,
9: volentierissimo.
15: Commenteremo poi magari appunto anche il mercato, se ci saranno altri movimenti. A Della Peruta è stata ceduta al Feyenoord a titolo definitivo, non faceva già più parte della rosa viola ormai da un po' di tempo, ma era un'annotazione che so che già sapevate voi che seguite il calcio femminile, ma che dovevo dare. E allora, purtroppo Viola, dobbiamo riprendere i nostri foglietti, penne, baracche, burattini, come si dovrebbe dire.
9: Dobbiamo scappare.
15: E scappare. Però davvero, scappiamo. Grazie mille per essere stata
9: grazie,
15: qua con
9: Claudia,
15: me.
9: Grazie Claudia, grazie a tutti
15: compagnia.
9: I nostri ascoltatori, grazie mille.
15: E grazie mille a voi che ci avete seguito da casa. Ci vedremo ovviamente intanto fino a fine giugno sicuro. Poi chissà, ma noi work in progress, anche noi un po' come la Fiorentina femminile. Intanto a tutti voi buona serata.
9: Buona serata.
16: Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.
13: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
19: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
20: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
21: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
20: Ti stiamo aspettando!
21: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
22: È inaccettabile!
21: Per vostra fortuna, avete un domatore.
23: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo omi Bluetooth.
21: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
24: S'apri il dibattito.
25: Uno.
24: Contro tutti!
26: Quello che è accanto a lei è matto.
21: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
27: Fabio Ferri.
21: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola. Almanacco Viola, piccoli e grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
20: Il centenario.
28: Abel Eduardo Balbo, nato a Empalme, Villa Constitución, in Argentina, il 1 giugno 1966, è stato attaccante della Fiorentina nella stagione 1999-2000, con 31 presenze ufficiali e 7 gol realizzati. Nella campagna acquisti dell'estate 1999, la Fiorentina cerca attaccanti esperti, in grado di dare un contributo in campionato, ma soprattutto in Champions League. La società cambia volto al reparto offensivo, dove escono Edmundo, Esposito, Robbiati, Flachi ed arrivano Enrico Chiesa, Mijatovic e Balbo. Sono scelte che riflettono la richiesta dei trapattoni di mettere in rosa giocatori navigati. È un calciomercato dove arrivano tanti giocatori anche negli altri ruoli. In difesa, il portiere di riserva taglia la tela, Pierini e Adani che prendono il posto di Falcone e Bettarini. Al centrocampo, Rossitto, Bressan e Ohon sostituiscono Bici e Morfeo. Balbo era arrivato in Italia dall'Argentina nel 1989, all'Udinese. Dopo 4 stagioni in Friuli, in cui si era messo in evidenza a suon di gol, segnati di testa per opportunismo ma anche a seguito di manovre, nel 1993 passa alla Roma, dove per 5 anni garantisce una grande quota di gol e veste anche la fascia di capitano. La Fiorentina lo acquista dal Parma, con cui milita una sola stagione, vincendo Coppa UEFA e Coppa Italia, facendo sostanzialmente la riserva di Crespo. E anche questo è il ruolo pensato per lui alla Fiorentina, far respirare Batistuta, ma anche affiancarlo in certe situazioni. Balbo ha 33 anni, ma quando viene utilizzato si fa trovare pronto. È sua la doppietta nel 3-3 contro il Barcellona a Firenze, nella gara della magnifica rovesciata di Bressane. Ed è quello che avviene nella partita di Champions League contro il Manchester United a Firenze, battuto 2-0, a far vedere quanto valga ancora Balbo da attaccante. È suo il raddoppio dopo il vantaggio messo a segno da Abate. La stagione della Fiorentina ruota attorno alla Champions, che assorbe le energie del gruppo. Il brutto andamento in campionato viene corretto solo dopo l'eliminazione subita nel secondo girone, a causa di un gol annullato a Valencia e a Rui Costa. Da allora i viola riprendono la marcia, concludendo con il settimo posto in classifica, che vale la qualificazione alla Coppa UEFA, ma anche con il successivo addio di Battistuta, che va alla Roma, dove torna Chebaldo, dopo una stagione a Firenze in cui ha dimostrato di essere un grande professionista.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
21: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
5: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
21: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
6: Che incubo il trasloco!
7: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
6: Ma è fantastico!
7: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
6: Zeus Traslochi. In via Bocci 105, zona Careggi.
25: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabriodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare. Pagando, intende? Ad esempio, quando ero giovane con denti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini! L'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
27: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
29: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
27: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
29: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
27: Istitutogiglio.it.
29: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
30: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da oltre 30

0: nuovo studio in piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Inke Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua Radio del Cuore. È Radio Firenze.

0: Extra Viola, la vostra trasmissione che viene trasmessa dagli studi di Radio Firenze Viola, naturalmente insieme a RTV 38. Ben trovati per questa edizione che si apre subito con una notizia, perché siamo sempre sulla notizia poi alla fine, perché siamo in diretta, sono esattamente le 21.01 e 09, 10, 11, potete andare avanti, con il nostro direttorissimo Tommaso Loreto.
1: Ciao Luis, buonasera.
0: Abbiamo
1: buonasera
0: una news
1: a tutti. Sì, mi veniva da dire Extra Viola, la trasmissione che viene in vostro soccorso con una notizia dopo l'ennesima giornata in cui, insomma, di grandi novità non ne abbiamo registrate. È una notizia ufficiale che riguarda Fabio Grosso e riguarda la rescissione dal Sassuolo, che lo ha comunicato praticamente minuti fa sul proprio sito ufficiale. Risoluzione consensuale, il contratto con il tecnico Fabio Grosso, società che poi ringrazia ovviamente quello che è stato il suo lavoro in queste due stagioni in Neroverde e augura le migliori fortune professionali. Leggo ancora dal sito dei Neroverdi e a questo punto direi, insomma, se uno più uno fa due, caro Luigi.
0: Sì, non c'è l'ufficialità ancora
1: per domani, però ecco, ma penso, come insomma, dire, le firme sul contratto con la Fiorentina.
0: Quindi viva Grosso a prescindere, perché pare che al 99%, ci lasciamo sempre un 1% che si sa mai, che nel mondo del calcio succede questo ed altro, sarà allenatore della Fiorentina, quindi noi sicuramente siamo dalla sua e speriamo che possa fare naturalmente un bel lavoro, coadiuvato dalla società, in particolare da Paratici,

0: e da Goretti che dovranno trovare i giocatori giusti per far esprimere al meglio il gioco di Grosso. Va bene, sì, così?
1: Perfetto. Peraltro 4-3-3, quindi consentimi, si torna all'antico 4-3-3. Il primo pensiero che mi viene a Vincenzo Italiano, l'ultimo che a Firenze, come dire, ha spinto molto su questo tipo di modulo. È vero che poi con Palladino tutto sommato qualcosa si era visto, ma la sua, ricorderete, era un'idea che nasceva soprattutto 3-5-2, e più o meno in questa stagione da lì eravamo partiti. Ci sono state poi le modifiche di Vanoli, però ecco, Grosso è della scuola del tridente offensivo, quindi poi per anticipare l'argomento che andremo,
0: esatto,
1: a toccare,
0: che è già pronto,
1: è chiaro che ti serviranno gli esterni, è chiaro che ti serviranno possibilmente anche degli esterni in grado di segnare oltre che fare assist, e lì ovviamente ci rimettiamo alle ricerche che porterà avanti Paratici.
0: E infatti noi abbiamo messo il nostro annuncio, esterni cercasi, perché pare che Dodò sia sulla strada della cessione. Tra l'altro seguivo quest'oggi un tuo ragionamento correttissimo, no?
1: Strano.
0: Perché no?
1: Ero stranamente lucido.
0: Se no tu saresti via a fare il direttore.
1: Bello.
0: Allora, quando lui diceva, cioè se dai via Dodò ma 5, 6, 7 milioni, vai a esagerare, 8, vuoi comprare Volpato, cioè che, con tutto il rispetto, ottimo giocatore, 20 milioni. Spieghiamoci un attimo, perché la cosa non torna, un po' come quando si andava a comprare le macchine, dietro piccino. Negli anni 80 se andava a comprare la macchina, compravi la solita macchina usata, te li davi indietro magari quella con 3 anni di un po' di più, e la cosa era devastante, c'era cioè 10 milioni di differenza, 10 milioni di lire, e te dici ma scusi, ma sono solo 2-3 anni di differenza, perché... Ecco, qui siamo più o meno allo stesso discorso. Perché noi si va a comprare e si deve pagare 20... Noi, insomma, la Fiorentina va a comprare e deve pagare 20 milioni col Pato. E se io chiedo 15, 16, 17 milioni per Dodò, che tra l'altro nel giro della nazionale, non è in nazionale, ma è nel giro della nazionale, se non sbaglio, giusto?
1: Sì, sì, cioè diciamo che lo spera, ecco, in pianta stabile non c'è mai finito, però ecco, è un po' chiaramente il dazio che paghiamo a questa stagione, cioè è chiaro che molti calciatori della Fiorentina si siano svalutati, però è altrettanto chiaro che...
0: Scusi,
1: anche
0: la posso
1: in questo,
0: interrompere, direttore?
1: Sì.
0: In questa stagione, perché l'anno scorso invece pagare 25 milioni piccoli non è che sia
1: stato... Hai ragione, però l'anno scorso, al di là di chi poi non hai riscattato, avevi tanti prestiti, comunque sì, sì. Se mettevi più di un elemento sul mercato veniva da una stagione chiusa al sesto, certo, posto, 65 punti. Quest'anno
0: potevi guadagnare di più,
1: è chiaro che la tua annata influisce severamente, però in questo misureremo Paratici, perché poi la bravura a un direttore sportivo sta nel saper comprare bene, ma nel sapere anche vendere. Allora, in uno slancio direi anche di ottimismo, siccome siamo alle primissime battute del mercato, quindi poi molti sono pur parlé, sono solo idee, sono solo sondaggi, fa sempre un certo effetto, no? Quando segui determinati calciatori che vedo che piacciono alla Fiorentina, ai club d'appartenenza, in genere sparano delle cifre incredibili. In questo caso 20 milioni per Volpato mi sembra una follia. E forse noi, influenzati, ripeto, da questa corsa alla salvezza in un'annata orribile, pensiamo che Dodò possa valere almeno meno di 10 milioni di euro. Io non ci credo, francamente,
0: no.
1: Luis.
0: No.
1: Sono convinto che Paratici possa crearsi un bel tesoretto tra Dodò, tra Gudmundsson. Io poi sono del partito del provare a vendere anche Ken, quindi... C'è bisogno di restituire ossigeno alle casse, vendiamo, però vendiamo bene, ecco, non svendiamo, quello
0: allora,
1: di sicuro.
0: Detto che appunto Dodò è sul mercato, ma anche su Gosens ci sono interessanti argomenti di mercato. Napoli mi pare lo sta cercando.
1: Parrebbe, Napoli che è alla ricerca dei terzini perché seguirebbe anche Dodò. Anche se io da buon bastian contrario ti dico che del gruppo forse Gosens è quello sul quale rifletterei di più prima,
0: sì,
1: di farlo partire.
0: Perché ha avuto una stagione l'anno scorso.
1: Volevo usare
0: infisciata,
1: un termine non bello, diciamo che era un esperto del gruppo.
0: Sì, però
1: porta saggezza.
0: Guardo a lui, perché qualcuno può dire: vabbè, ma Gosens l'anno scorso. Beh, l'anno scorso Gosens è stato uno dei primi a alzare la mano e dire: ma quando ci si allena? Simile,
1: no, su
0: quello uno dei primi in Inghilterra.
1: Gli do un gran valore.
0: Ma quando ci si allena? E infatti, poi i problemi sono venuti fuori. Quindi, io credo che preparato a dovere, con una buona preparazione, mirata, Questo è un giocatore, non avendo le coppe quest'anno la Fiorentina, che potrebbe davvero dare molto, ma molto di più, sia in termini tecnici, ma soprattutto anche di spogliatoio, che è la cosa fondamentale. Il gioco di calcio è un gioco di squadra, e se la squadra non gira e non trova quei meccanismi, quegli automatismi che permettono poi di aiutarsi uno con l'altro e di risolvere le problematiche che vengono a crearsi all'interno dello spogliatoio, in campo, fuori dal campo, perché poi alla fine questo accade, i problemi poi sono grossi. Invece avere uno come Gosens, secondo me, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista dell'esperienza, è un vantaggio.
1: Sono d'accordo, lo ripeto, ci penserei bene prima di lasciar partire un leader di questo tipo nello spogliatoio. Fammi segnalare, ci pensavo guardando il titolo che abbiamo scelto per questa serata, che sul fronte degli esterni c'è stato un po' un rimescolio dello stesso protagonista. Non so se hai visto, oggi ha parlato anche Manor Solomon, che è tornato su quelle parole che avevano chiuso la sua ultima di campionato, e sembrava, insomma, quel post che aveva fatto sui social sembrava tanto un saluto alla Fiorentina. Lui evidentemente deve aver letto che molti di noi anche avevano battezzato quella sorta di saluto via social ai tifosi come un addio alla Fiorentina. Ha detto: guardate, non c'è niente di deciso, credo anche di poter restare a Firenze, io sono stato benissimo, ancora c'è da discuterne, però non ho mai detto che me ne vado sicuramente, quindi vediamo. Perché poi secondo me anche Solomon, magari con un po' di sconto dal Tottenham, col quale immagino Paratici abbia buoni uffici, secondo me è un esterno che può starci assolutamente nel gruppo.
0: Basterebbe ritrattassero un po' il contratto di Zerbi, sfrutterà
1: grosso. Bisogna vedere come sono messi a costi, ricordiamo che vorrebbero circa una decina di milioni di euro gli inglesi. Sono tanti, ma forse sono anche pochi per le qualità di questo esterno.
0: Potrebbe chiudere 8,5 forse.
1: Io forse proverei, chiedere uno sconto e proverei.
0: È un giocatore comunque potrebbe trovare spazio, e arrivando da una preparazione ben costruita e ben fatta, potrebbe anche lui essere una freccia importante per l'arco di Fabio Grosso, che appunto, ricordiamolo, è arrivato il saluto ufficiale da parte della società del Sassuolo, da parte dei neroverdi, e quindi aspettiamo a breve, insomma, il comunicato della Fiorentina. Andiamoci a vedere, grazie alla nostra Sala Mastro Simone, i due giocatori che sono appunto in... uno appunto è Dodò, l'asta per Dodò non sarebbe male, ci potrebbe anche stare, perché no? Sono d'accordo sulla valutazione di 15 milioni e potrebbe anche salire, perché alla fine, voglio dire, un giocatore...
1: scattasse l'asta tra tutti e due non sarebbe male.
0: Esatto, perché secondo me è un giocatore che piace, perché ha delle capacità, delle caratteristiche, una buona corsa, ha un buon dribbling, poi gli manca il tiro, questo è un altro discorso, però insomma i suoi cross li sa fare, inserito in una squadra di un certo tipo potrebbe essere davvero interessante. Mentre l'alternativa, vediamo l'altro schermata ci ha preparato il nostro Pietro Pellicciari, io amo Mario. Allora, questo è un giocatore che aveva fatto bene, se sbaglio, a Bologna.
1: Sì, ha fatto questo prestito, ha fatto molto bene in Portogallo, al Porto. Poi, dopo una prima parte di stagione dove, insomma, ha giocato pochino, sembrava un più di 10 presenze con la Juve, a gennaio è andato a Bologna, ne ha infilate un'altra decina, ecco. Devo dirti che oggi abbiamo provato anche qui a cercare di costruire un po' l'identikit del calciatore, più che altro come rendimento, e ce l'hanno raccontato, ecco, forse uno scalino sotto Dodò, che invece quando deve spingere non mi stupisce, ecco, sia tra i nomi segnalati da Gasperini, perché è il classico, no, esterno che può dare profondità come vuole Gasperini. Questo João Mario avrebbe qualche problemino in più anche in fase difensiva, quindi sono comunque idee che ti testimoniano come, prima ancora di partire per l'America, giustamente Paratici e il suo staff di scout si stanno guardando intorno per valutare alternative, perché credo che comunque su Dodò non ci siano dubbi sulla sua cessione.
0: Bene, allora, grazie alla nostra Sala Mastro Simone, andiamoci a sentire... I cinque audio sono arrivati al 3487513933.
2: Comunque non ho capito, sento varie radio in qua e là, ci vuole un centello per fare il mercato. Vabbè. Se no, buona.
0: Va bene.
3: Buonasera, sono Antonio. Sentite, ho letto un po' di commenti sul discorso di commisso, ma a me personalmente sono una chiesto scusa per l'annata passata, insomma mi importa fino a un certo punto, l'importante è che abbia voglia di fare, riorganizzare la Fiorentina, quindi mettere le figure competenti nei posti giusti e poi anche magari stabilire un budget per rinforzarla, questo sì, perché se non avesse voglia di fare nulla è meglio vendere. E poi dico, non diamo ascolto ad Adito, a tutti i nomi escono ora sui giornali, sulle, perché se no si fanno dei commenti, ma quello no, quell'altro sì, società incompetente, dirigenti incapaci, qualche volta ecco, non si può dare ascolto veramente a ogni notizia che esce. Arrivederci, forza Viola.
4: Mamma mia, sei un tentipo grosso, mamma mia che ci aspetta.
5: Buonasera direttore, buonasera Luis. Ora è presto per dare indicazioni sul mercato, anche se qualche voce circola, ma non so quale sia esattamente l'attendibilità, ma occhio ai giocatori del Sassuolo, sono perfettamente d'accordo col direttore. E volete sapere chi è veramente l'unico che prenderei dal rendimento sicuro? Lipani. Il tanto, tra virgolette, non vituperato, ma è un giocatore di cui non si parla mai. Si parla sempre di Lorienté, che non prenderei mai perché costa tanto, secondo me sopravvalutato. Volpato, 20 milioni, per me non li vale, per me, mio parere personale.
0: Anche per me.
5: Forse Coné sarebbe un buon giocatore, perché a noi ci manca sostanza a centrocampo. Ma quel Lipani lì, che è un metronomo vero, che ha fisico, ha tecnica, sa giocare, sarebbe utilissimo per noi.
6: Buonasera, Simone da Firenze. Allora, da una parte si dice Paratici ci deve andare in America per capire l'ha commesso, il budget, il portafoglio, la paghetta, però già esce nome come Rena Costa alla Fiorentina, quindi vuol dire che qualcosa dietro ci deve essere, perché le strategie devono essere già marcate.
0: In linea teorica sì, in linea teorica chiaro, deve essere già partiti da 2 o 3 mesi e probabilmente sono già partiti da 2 o 3 mesi per l'esperienza che ha sicuramente il buon Paratici. Andiamo con le risposte.
1: Con un centello il mercato si fa bello.
0: Con un centello si fa bello.
1: Ma anche
0: non è
1: la rima, un centello.
0: Ma non è un problema nostro. Poi devo dire, riguardo alle dichiarazioni.
1: Sono tanti però,
0: Ma non è un problema. Il mio ed è tuo.
1: No, ma è.
0: Però il presidente.
1: Li
0: ha
1: hanno
0: parlato,
1: sempre spesi. Sì,
0: presidente,
1: sì.
0: Ha parlato. Vogliamo riportare la Fiorentina dove deve stare, ovvero nelle prime 5, 6, 7 posizioni. Sì. Lo ha detto, adesso aspettiamo i fatti.
1: È vero Luigi, fammi specificare su questo, che è un argomento ovviamente sul quale si dibatte moltissimo. Certo. Nelle ultime 48 ore ci siamo, come da prassi, divisi, non più tra Guelfi e Ghibellini, insomma tra chi ha direi accettato come punto di ripartenza questo intervento del presidente, chi invece è rimasto un po' così. Io rispetto assolutamente l'opinione dell'ascoltatore che diceva delle scuse non me ne frega nulla, io invece sono del partito che crede che come prima cosa la Fiorentina, dal suo presidente alla dirigenza, avrebbe dovuto chiedere scusa per tutto quello che abbiamo visto in 9 mesi, e prendo atto che al di là di una leggera ammissione di responsabilità da parte del presidente commisso, poi nessuno in casa Viola si è peritato a scusarsi, e in questo nemmeno i dirigenti, quindi secondo me è stata un'occasione persa. Sul discorso, che devo dirti, l'ho trovato molto generico, fatto di molte frasi fatte, e quindi il primo pensiero che mi viene da replicare è quello di vedere i fatti, ma non perché voglia fare le pulci a quello che ha detto il presidente, ma perché al 7° anno certi concetti devono essere risaputi. La domanda non è più cosa avete intenzione di fare nel corso del prossimo anno, ma perché in 7 anni non siamo ancora riusciti a costruire,
0: esatto,
1: una base di progetto sportivo. Per questo, insomma, le parole di ieri un po' stridevano con la storia degli ultimi 7 anni, perché non è che come dire, no, arriviamo dalle primissime avventure nel mondo del calcio, e questa proprietà c'è da 7 anni e purtroppo non ha raccolto i risultati.
0: Allora, è anche vero però
1: tutti.
0: Che Giuseppe Commisso ci faccia adesso, va bene? Quindi ha fatto delle dichiarazioni presumo si renderà conto di quello che ha detto. Ah,
1: benissimo, Luis, ma sono sette, sette anni che c'è da riportare la Fiorentina dove merita. Io apprezzo gli sforzi di pazienza, ma comprendo chi magari dice, signori, qui si aspetta nemmeno da sette, da 10 anni, sì, perché l'ultima volta che hai fatto l'Europa League era il 2016, ci metto dentro anche la scorsa proprietà.
0: C'è tre anni della...
1: E qui ogni volta a giugno arriviamo alla al famoso momento del pettiamo. Pettiamo tutti insieme, però comprendo
0: ma
1: chi
0: se
1: buffa
0: detto,
1: un
0: scusa,
1: po'
0: dovendo
1: aspettare.
0: Se avesse detto, è un anno così, bisogna ripartire, vediamo come ripartire... Dovete capire che insomma non è facile ricostruire. No, ha alzato subito l'asticella.
1: Sì, sì.
0: Quindi
1: sì, sì.
0: Io l'aspetto e mi aspetto qualcosa di importante dalla società. Quindi sono 100 milioni, 120, 130, non è un problema mio perché non ho alzato io l'asticella, non ho detto io che va riportata la Fiorentina ai suoi livelli, l'avrei detto se fosse stato il presidente e se avesse avuto la disponibilità. Evidentemente se l'ha detto lui sa come muoversi, perché questo ha sostanzialmente centrato quando ha fatto il ragionamento sulla squadra che deve tornare ad essere quella che era. Benissimo, noi si aspetta, c'è problemi. Le sue scuse certo ci sarebbero piaciute, però se poi tra un mese e mezzo siamo qui a parlare di una Fiorentina che si sta costruendo in maniera interessante intorno alle idee di Fabio Grosso con l'ausilio di Goretti e di Paratici, va bene. Naturalmente questo è l'augurio, però.
1: Incrociamo le dita e speriamo che riescano nei loro progetti.
0: Sono arrivati altri tre audio e noi ce li andiamo a sentire grazie alla nostra Sara Mastro Simone.
7: L'ho raccontato, ecco, forse uno scherzo.
8: Buonasera, sono Lara da Firenze. Allora, per quanto riguarda Grosso allenatore, io sono molto d'accordo, anche se fino a qualche settimana fa ero Sarri dipendente. Però, sinceramente parlando, con Sarri ho avuto paura di fare la fine che abbiamo fatto con Pioli quest'anno. Per quanto riguarda le partenze, io non farei partire Gosens e Dodò, lì non sono d'accordo, però cederei tanto volentieri Henna. Arrivederci a tutti e sempre forza Viola.
9: Come ha detto Gasperini, datemi un attaccante che fa gol, un portiere che para, il resto ci penso io, non è che sia difficile.
10: Ciao, buonasera, io sono convinto che Joseph, il poveraccio Joseph commisso, abbia detto quelle parole portate dall'entusiasmo senza capire veramente cos'è il calcio in Italia e cos'è Firenze. Lui pensa a un colpo di spugna di riportare la Fiorentina agli alti livelli e tutto il resto, forse non ha capito e forse questo a questo punto già non prima, tutto a più ora non è la società giusta per Firenze. Per il resto aspettiamo Paratici faccia qualche miracolo, però io spero in un cambio di società, se non quest'anno purtroppo il prossimo, perché ci vuole gente almeno un minimo competente di calcio e che sia in Firenze spesso.
0: Allora, su questo ragionamento volevo dire, sempre nel discorso,
1: vedi che sono
0: fatto,
1: tanti,
0: certo, le sfumature.
1: Ma francamente,
0: da quello che è emerso, non so se l'hai capito anche te, uguale, darsi io magari nell'unico neurone che mi gira in cervello, che Paratici ha cercato e l'ha portato lui. Ora, è una cosa, magari ci sarà stato Goretti dietro, gli avrei detto, guardi, presidente, ci sarebbe Paratici, cioè, a me già il fatto che possa essere stato lui ad accettare di far venire Paratici. Babbo Rock era ancora vivo,
1: bisogna dire cose sì, ma però guarda, probabilmente... riprendendo l'intervento del telespettatore, al finale possiamo rispondere che l'uomo presente sul territorio sarà Paratici,
0: certo.
1: E non è in dubbio, anzi direi che ieri l'ha rinforzata questa figura di Paratici lo stesso Giuseppe Commisso col suo intervento, quindi sotto quel profilo secondo me si può sperare nella competenza di Paratici. E sul resto dell'intervento e magari anche su una certa conoscenza di Firenze, della piazza Fiorentina eccetera, che vi devo dire, o determinati consigli non li ascolta oppure non glieli danno. Io personalmente sì, avrei scelto tutt'altra linea comunicativa, magari avrei cercato di spiegare il perché di certi passaggi a vuoto, e invece mi è sembrato si sia celebrato molto di più un girone di ritorno in cui poi alla fine la Fiorentina ha fatto il suo dovere, cioè si è salvata col settimo Monte Ingaggi. Però la tendenza è questa, l'importante è che, come detto, con Paratici buttino giù delle idee chiare, che poi ci sia ampia manovra per il direttore sportivo di portarle avanti e concretizzarle.
0: Come sempre succede a Estra Viola, siamo arrivati in fondo, ma ci sarebbe da parlare almeno per un altro paio d'ore, se si avesse voglia, chissà quanti altri messaggi arriverebbero. Però siamo arrivati in fondo, l'appuntamento con Estra Viola naturalmente domani sera alle 21, domattina naturalmente per quanto riguarda Radio Firenze Viola, Buongiorno Firenze con Andrea Giannattasio, e invece il Salotto dello Sport torna domani sera alle 20. E ringrazio Tommaso Loreto
1: che voi, buona noi. Serata.
0: Vi ricordo la notizia con cui abbiamo aperto: Grosso ha rescisso ufficialmente il contratto con il Sassuolo, ha fatto un comunicato di ringraziamento nei confronti dell'ex allenatore neroverde, quindi a momenti potrebbe arrivare davvero il comunicato della Fiorentina. Grazie a Sara Mastrosimone che ci ha guidati, non mi resta che augurarvi una buona serata.

0: guardala.
1: Radio Firenze parla anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
4: Tutto ciò che fa Fiorentina
3: è su Radio Firenze Viola.
5: Ben trovati, buon pomeriggio, è giovedì 4 giugno, è un'altra giornata nella quale cercheremo di provare a fare un po' di chiarezza sul futuro che attende la Fiorentina e continueremo a ingannare l'attesa dell'ufficialità dell'arrivo di Fabio Grosso. Siamo un po' su questo doppio binario in attesa poi di capire, insomma, quelli che saranno i fatti che arriveranno dopo le parole del presidente Commissario. Luca Calamai, ben trovato, buongiorno.
6: Chi si compra?
5: Ancora non si sa, perché ancora siamo a un livello abbastanza generico della costruzione vago. Del prossimo anno, vago, anche perché d'ufficiale ancora non ci abbiamo nemmeno l'allenatore, e quindi non se ne esce, c'è ancora da attendere. Vediamo se intanto al termine di questa settimana troviamo l'ufficialità della nuova guida tecnica. Dopodiché ci siamo, perché poi credo già tra lunedì e martedì partirà la dirigenza. E nelle persone ovviamente di Paratici e Ferrari partono per questo summit in America.
6: Chi si vende? Flash!
5: Dodò,
6: De Gea, quando partono?
5: Io ho capito verso l'8 dovrebbero partire.
6: Quindi non vanno al grande evento
5: a meno che non
6: New York
5: domenica, perché poi c'è.
6: Ma è già New York, giusto, Paratici?
5: No, io questo.
6: Non era in vacanza.
5: Ti risulta sia già a New York in vacanza?
6: Ma io ho sentito dire che era in vacanza a New York, ma vabbè. Allora, chi si compra Flash? Niente.
5: No.
6: Chi si vende Flash? Niente.
5: No.
6: Chi si presta Flash? Niente.
5: No.
6: Di che si parla? Niente. No. Qualcosa si parla.
5: Ma mi sembra che si continui a dividersi un po' tra chi è rimasto più che soddisfatto dall'intervento del presidente e chi dice vabbè, vediamo un po' cosa fanno prima di prendere queste parole e fidarsi ciecamente.
6: Vedo
5: una discreta spaccatura, ecco.
6: Ma più che una spaccatura, stavolta direi,
5: cioè,
6: un
5: diverse
6: po' di
5: reazioni, ecco.
6: Traduzioni del pensiero papale?
5: Sì,
6: non lo so, perché
5: comunque,
6: sai, quando
5: i termini
6: si dice,
5: sono molto aperti.
6: Noi non vogliamo una Fiorentina piccola, non la vogliamo.
5: No.
6: E che vuol dire? Quant'è
5: che
6: la Fiorentina
5: vogliamo
6: piccola?
5: Grossa. No, però hai ragione, io poi lo sai, ti stuzzico in redazione, ogni tanto dovete sapere, mentre Luca Calamai legge, io gli arrivo alle spalle e gli faccio anno di transizione, così.
6: No,
5: e lui mi salta
6: anno
5: sulla
6: di
5: sedia,
6: transizione peggio,
5: però è lì, è lì che ti osserva, tipo avvoltoio,
6: di transizione c'è il progetto triennale, che è peggio dell'anno di transizione,
5: so, però ogni ciclo è triennale.
6: Giustamente, chi lo diceva? Pietro oggi in redazione, diceva va bene, non vogliamo essere piccoli, e verrebbe da aggiungere, come diceva quello lì,
5: c'è anche l'altra versione, me coglioni.
6: No, in questo caso direi meglio sti cazzi. Ma cosa vuol dire quindi? Perché non essere piccoli vuol dire lottare per la Champions, puntare all'Europa League, accontentarsi per il momento di tornare per l'ennesima volta in conference, tornare nella parte sinistra della classifica, fare meglio di quest'anno, giusto?
5: Rientra un po' tutto, sì.
6: C'è tutto,
5: sì, direi.
6: Ma dentro questo tutto c'è tutto, quindi il contrario di tutto anche, no? Allora io, ora al di là delle battute, allora io ho letto positività, alla quale oggi aspetto poi la risposta dei fatti, ma anche nel Caffè Nero Bollente, proprio perché volevo dare continuità alla mia riflessione, è che poiché lui dice vogliamo essere all'altezza di Firenze, della Fiorentina, allora all'altezza della Fiorentina, presidente, è quarto, quinto, sesto posto.
5: Sì, siamo lì.
6: Queste sono le tre opzioni.
5: Guardi quarto, la famosa classifica perpetua, diciamo, più o meno.
6: Molto bravo. Sì, sì. Quinto ti diciamo benino, stiamo arrivando. Sesto, un punto di partenza. Settimo, l'hanno sbagliato. Ecco, sotto non vado, per cui,
5: sì, sì,
6: per
5: sì,
6: cui se, sì, se questa è la mia visione,
5: Fiorentina, arrivo a dire che settimo tornati in Conference League dopo un anno come quello abbiamo vissuto, forse può anche starci.
6: Sì, ma meglio di no. Però
5: hai ragione, però se però quest'anno arrivi settimo con grosso bene e ritrovi la Conference League, è quello che fece l'italiano,
6: e magari
5: no?
6: ho pescato due o tre talenti,
5: esatto,
6: veri, cioè,
5: esatto, ci
6: ma
5: si può stare.
6: Ecco, cominciamo ognuno a stabilire dove mettiamo l'asticella, è perché sennò il giochino poi diventa confuso o comodo, perché se fare essere all'altezza di Firenze vuol dire andare sotto questi parametri, e vi ripeto, io non riconosco nemmeno il settimo posto, ma comunque nell'anno sbagliato prendo anche il settimo posto, è sotto, no, sotto no. Quindi la Fiorentina deve recuperare quanti? Una ventina di punti?
5: 42 quest'anno, 65 con Palladino,
6: 63 punti,
5: sì,
6: devi recuperare, sì, questi punti, e quindi ciò cosa comporta? Che non accetto ragionamenti di ridimensionamento. Dice, ma presidente non ha parlato perché secondo me non era il senso di questo ragionamento, doveva essere un ragionamento di grande respiro, non una, però lui ha ribadito due volte il concetto del dobbiamo essere a livello di Firenze, non vogliamo cose piccole, e quindi gli mandiamo la classifica allo storico, tra l'altro siamo stati superati al Napoli allo storico, quindi non è una bella cosa, gli mandiamo lo storico di Firenze, gli mandiamo quali sono le nostre ambizioni e non scendiamo sotto questo livello perché non sarebbe accettabile. Allora 348 7513 933 per messaggi audio e scritti, saremo come sempre due ore in compagnia, aggiungo io, ma interpretando sicuramente il pensiero anche Tommaso, graditissima, degli amici e degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Sono gradite sempre, in questo momento ancora di più, perché parlarci direttamente ci capiamo, anche sentiamo il tono della voce, il tono del vostro umore, quindi le telefonate allo 055 77 11 171. Oggi e ormai tutti i giorni, sarà sempre peggio, sono usciti altri nomi di giocatori, per cui cioè, li analizzeremo insieme
5: oggi,
6: ai nostri ospiti.
5: Cominciamo anche a farvi conoscere un'altra voce, un altro volto,
6: sì, del mercato,
5: a seguire, a raccontare il mercato viola. Giustamente facevi riferimento a qualche nome nuovo, riprendiamo quanto ha riferito il Messaggero, quindi direttamente da Roma, sponda Lazio, potrebbe partire Cancellieri perché Gattuso si vuol tenere stretto Isaksen. Cancellieri, al contrario, fra l'altro ha il contratto in scadenza la prossima estate, potrebbe essere un'idea anche per la Fiorentina, questo riferisce, sì, il Messaggero, sai, sugli esterni.
6: Io preferisco Isaksen,
5: sì,
6: se ti lascio Cancellieri.
5: No,
6: vuoi te Cancellieri?
5: No, prendevo più volentieri Isaksen, che peraltro volle, se non sbaglio, proprio Sarri, sì, a Lazio.
6: Te lo vuoi Cancellieri? Te lo lascio.
5: Ma insomma,
6: no. Io voglio Isaksen,
5: me lo ricordo anche
6: tra
5: Lorente
6: e Volpato, preferisco Volpato, sì, ma io sono anche convinto,
5: io fra l'altro ti dico una cosa,
6: tutti i nomi farlocchi,
5: poi ho scritto due righe su Firenze Viola, usciranno, occhio a far mercato col Sassuolo, perché quando ce l'hai fatto tra Kevin Prince e Boateng, tra Lirola e Duncan, ti sono partiti quasi 30 milioni. Lascio a voi, sì, le risposte che hanno dato questi tre calciatori. C'è stato poi l'inseguimento, ma più teorico che non pratico, a Berardi, che non è mai concluso. Torsved l'anno scorso sembrava un obiettivo, sì, anche lì nulla da fare. Io quando sento parlare di Lorente Volpato, ragazzi, a far mercato con Carnevali è molto dura, va
6: poi,
5: bene, c'è Paratici.
6: Secondo
5: però
6: me sono tutti nomi farlocchi questi, questa è la mia sensazione, che si andrà su tutti i profili diversi. Io se dovessi darvi un consiglio, e poi chiedo alla grandissima Sara di cominciare a preparare il primo collegamento, se dovessi dare un consiglio, io vi suggerirei di andare a guardare, non ora, magari fra qualche settimana, le rose delle grandi squadre. soprattutto quello inglese, quindi il Chelsea, l'Arsenal, il Manchester United, il Manchester City, insomma quei livelli là, ecco. Ma anche il Tottenham tutto sommato, che comunque si è salvato, perché io mi immagino che in quel bacino, come noi, ti ricordi, fummo bravi, fortunati, ma senza poi dare un seguito a prendere Salah, io credo che in quel bacino un uomo come Paratici può pescare bene. Certo, dobbiamo essere bravi a non fare la figura di Salah, cioè a cercare di darci qualche possibilità remota di difendere poi il patrimonio tecnico che prendi, però io mi aspetto quel talento.
0: Sì.
6: Quel mondo là che Paratici sicuramente conosce bene. Allora,
5: i numeri li abbiamo ricordati,
6: li abbiamo ricordati,
5: se no li ridico ancora al volo: 348 753 933. Siamo in diretta sulla di radio fino alle 16, quindi c'è anche 3925 727775. Le telefonate le prendiamo tra un po' allo 055 771 171, perché io vorrei dare priorità al nostro ospite telefonico.
6: Perché quando ci sono dei momenti che noi riteniamo passaggi importanti per la Fiorentina, ecco, confrontarci con un amico, ma un formidabile collega come Massimo Marianella, per noi è motivo di piacere e d'orgoglio. Ciao Massimo.
7: Ragazzi, buon pomeriggio.
5: Caro Massimo,
6: non c'è dubbio che l'intervento del presidente commisso, intervento tra l'altro da parte mia auspicato, io ti devo dire l'ho trovato anche sostanzialmente corretto per quello che in quel momento lui aveva, vorrei dire, aveva quasi il dovere di dire e di spiegare. Io non ci ho trovato quasi niente di sbagliato e non mi aspettavo tantissimo di più, però non c'è dubbio che è il punto di ripartenza. Non so che ne pensi, Massimo.
7: No, lui ha detto tutte cose giuste, sono d'accordo con voi, però sono d'accordo anche con chi ieri degli ascoltatori di Radio Firenze Viola ha detto: benissimo, tutto giusto, adesso vediamo i fatti. Io penso sempre che comunque i fatti in questi anni qualcosa sia successo e sia arrivato e vengono dimenticati troppo presto, perché purtroppo non aver vinto le finali è stato brutto. Esserci arrivati comunque per me deve rimanere sempre motivo di orgoglio, aver fatto quel percorso lì, aver lanciato dei giovani è stato un altro punto secondo me importante di questa gestione. Io poi, tra l'altro, credo ne parleremo più in là, però nel mio roster della prossima stagione ci dovrebbe essere spazio per più giovani di quanto non c'è stato in questi ultimi anni nella Fiorentina. Parlo di roster, non parlo di titolari, però giocatori, certo, che possono venire, certo, buoni, certo, che possono, certo, essere inseriti. Ha vinto uno scudetto primavera la Fiorentina. Il dubbio deve essere sempre quello: li mandiamo a giocare di più, li facciamo fare esperienza o li facciamo crescere con questa maglia, in questo ambiente con noi, magari richiamare anche qualcuno dei giovani che questa esperienza fuori è andata a farla. Io credo che la Fiorentina debba ripartire anche dai giovani, tanto questo sarà un anno di ripartenza secondo me, quindi ha detto cose giuste. Secondo me questa gestione ha fatto meglio di come non gli venga riconosciuto, ma può e deve fare di più. Quindi io mi attendo che questa stagione che viene sia un anno di ripartenza per fare ancora meglio e farlo con continuità, perché tra le cose belle ce ne sono, ci sono anche 3 anni di lotta per procedere. Quindi insomma, va ricordato poi tutto, le cose positive e le cose meno belle.
6: Vabbè, questo
5: tra
6: poi fa
5: grosso
6: parte,
5: è uno che viene dalla, sì, primavera.
6: Però voglio dire, il bello e il brutto fa un po' parte anche del vissuto. Certo. Vorrei ricordare che la Fiorentina c'è coi gol e retrocessa in Serie B, poi ha vinto la Supercoppa Italiana, ha vinto la Coppa Italia, insomma, abbiamo fatto tremare il Camp Nou, abbiamo fatto anche grandi cose, ma insomma che ci siano delle oscillazioni, questo non fa. È l'equilibrio, no? È che la crescita si è fermata l'anno scorso. Io ti devo dire la verità, lo ribadisco per la millesima volta, se io torno indietro con la menta un anno fa, con 6° posto, 65 punti, nemmeno un giocatore importante venduto, l'arrivo di un allenatore vincente, 100 e passa milioni messi a disposizione in un equilibrio, ovviamente poi ne sono rientrati tanti di altri 20, cioè lì era veramente tutto pronto per il decollo dal mio punto di vista, ma lì ci dovevi essere arrivato e c'eri arrivato a quel punto lì.
7: Però Luca, a quel punto tu ci sei arrivato e come società io poi fatico a rimproverare troppe cose, nel senso che tu dai al tuo direttore sportivo 92 milioni per operare sul mercato. Quei soldi sono stati un pochino sperperati, un pochino buttati, vanno detti, cioè sono stati impiegati male, però la società li ha dati, li ha messi.
6: Bravo.
7: Nel momento in cui si sono resi conto che c'era stato un errore forte, hanno cambiato l'allenatore, hanno cambiato il direttore sportivo, quei soldi li hanno messi a disposizione, cioè fatico a far sì che poi tutte le colpe ricadono sulla proprietà, perché la proprietà ha fatto quello che doveva fare, ha messo soldi a disposizione e quando si è resa conto che gli uomini che li avevano avuti avevano sbagliato, li ha cambiati.
6: Non c'è dubbio, ti devo dire Massimo che io che sono iscritto a questo tuo partito, di questa tua riflessione, poi mi prendo le trambate in faccia di Giovanni Galli che mi dice ma il presidente, il proprietario, la responsabilità del proprietario è scegliere gli uomini giusti. Se dai soldi agli uomini sbagliati,
5: io sai
6: sei responsabile.
5: Ma io voglio andare lì oltre questo. Per alimentare giusto il contraddittorio. È che è vero quello che dice Massimo, è che per esempio sento tanti dire il Milan è in grande difficoltà, però hai visto un minuto dopo che hanno mancato il loro obiettivo hanno cambiato tutti. In casa Viola nei 7 anni no, sappiamo bene che di cambi non ce ne sono stati, ci sono state sostituzioni obbligate, però non è che si è mai tirato una linea dicendo quest'anno non si è centrato l'obiettivo, si cambia.
7: Hai ragione Tolo, hai ragione, è che poi l'indole della persona, per esempio De Laurentiis, che con questo sistema ha vinto tanto, guarda che De Laurentiis è un esempio che va a sconfessare tutte le teorie del calcio moderno, del marketing, delle strutture societarie. Lui con il suo metodo ha vinto senza uno stadio, senza un campo d'allenamento, però lui non manda via nessuno. Lui, se conoscete qualcuno che lavora per il Napoli, vi dirà che in ogni riunione dice qui non va via nessuno perché questa è una famiglia, quindi litigate, tiratevi i capelli, fate quello che volete, ma poi dovete far pace perché in una famiglia si fa così. E lui con questo sistema ha dato continuità. Il Milan, tu dici, cambia tutto. È vero, ha cambiato tutti perché era arrivato ad un livello quasi ridicolo di realtà interna, parlo, oltre che poi quelli che sono stati i risultati. Però il Milan non ha messo un punto, voltato pagina e dato una struttura nuova, perché oggi non sai con chi parlare in società, perché Ibrahimovic vuole un allenatore e Cardinale ne vorrebbe un'altra, neanche un altro allenatore, un'altra struttura, perché i giocatori, Modric dice ma non so se resto, Leao dice no grazie ma io me ne vado, altri fanno dichiarazioni che francamente in un ruolo importante come può avere Maignan che è stato capitano poteva francamente risparmiarsi. Oggi il Milan è un caos, è un Milan che ha preso una scelta, ha cambiato tutto e ha una struttura. Il Milan non sai chi l'allenerà, chi la gestirà, a volte la continuità aiuta, se ti accorgi degli errori ti aiuta ancora di più, infatti. Però se vogliamo proiettarci verso l'anno prossimo, io penso che sarà un anno, io mi aspetto un anno di ricostruzione e di ripartenza. Lo fai con un nuovo allenatore, lo farai con nuovi giocatori, l'avete detto voi fino alla noia, dovranno essere bravi a vendere tutti quelli che sono arrivati, quelli che sono arrivati a fine corso, quelli che sono tornati, per liberare proprio il campo d'allenamento, i problemi nello spogliatoio di quello che resta forzatamente ed è scontento. Quindi loro dovranno fare, a volte anche forse perdendoci economicamente, piazza pulita di chi nella loro idea non rientra nel roster, e io molti di quei vuoti lì li riempirei con dei giovani, perché i giovani della Fiorentina ce li hanno.
6: Dopodiché Massimo, io ci trovo un qualcosa di profondamente diverso nel percorso della famiglia. Allora è arrivato proprio dalle parole di Giuseppe Commisso. Allora, siamo tutti d'accordo che quello che lui ha detto, letto, tanto è irrilevante, è stato studiato parola per parola, no? non c'è stato un momento di dubbio, no? Non è andato a braccio nemmeno per un secondo, che era tutto studiato. Allora, per la prima volta una società che ha sempre vissuto nel promuovere all'interno figure, per la prima volta il presidente
5: cita,
6: dice
5: sì, l'endorsement.
6: Uno nuovo.
5: Mm-mm.
6: Uno nuovo, non l'aveva mai detto. Uno nuovo, ma non solo uno nuovo. Uno nuovo che comanda. Ecco.
5: E che ha voluto lui. Perché ti ha detto.
6: E si mette questa medaglia, anche se noi poi paratici ci spiegò che lui aveva parlato col padre, ma è assolutamente irrilevante se ha parlato col ha parlato con la famiglia. Io ci trovo, Massimo, veramente una rivoluzione clamorosa.
7: Io non credo che Paratici l'abbia scelto lui, io penso che lui possa aver contribuito.
6: Sì, no, ma voglio dire, però,
7: di uno nuovo.
6: Però oggi lui ti dice e dice che un modo di gestire la Fiorentina, che è stato un modo che era partito,
7: anch'io credo che sarà diverso,
6: ed è cambiato, ora si prende quelli che riteniamo bravi.
7: Io penso che sarà diverso il modo di gestire la Fiorentina, perché Rocco gestiva la Fiorentina da appassionato di calcio e della Fiorentina, e quindi lo faceva col cuore. Io credo che Joseph non sia così appassionato, per non dire forse non lo è per niente.
6: È normale.
7: Lo gestirà, io credo, all'americana, come un bene importante di famiglia, nella memoria del papà, ma sarà un pochino più numeri e un pochino meno cuore. Io me l'aspetto così.
6: Allora, mi è piaciuto anche, Massimo, che il presidente abbia speso grandi parole per Vanoli, se le merita tutte, così come credo si sia giustamente e meritatamente abbia accolto un grande gioia quell'applauso dei tifosi alla fine nell'ultima giornata di campionato. Mi chiosi questo saluto a Vanoli, cosa ti resta di Vanoli?
7: Vanoli andava trattato meglio secondo me, perché, ma lo avete sottolineato voi, non vi dico niente di nuovo, l'hanno tenuto un pochino lì per avere la certezza che Grosso si liberasse. Io penso addirittura se nel frattempo non trovavano qualcuno
6: di diverso,
7: magari dall'estero, di pescare un jolly che potesse essere la carta sorpresa di Paratici. Quindi in questo senso io Vanoli sinceramente l'avrei trattato meglio, perché ha fatto un lavoro straordinario, perché non solo salva la Fiorentina, ma ridà anima a una Fiorentina che aveva un livello in spogliatoio, diciamo così, meno unito e meno coeso di quello che non ha lasciato lui quando se n'è andato. Ha inserito anche lui dei giovani, probabilmente non è stato un clamoroso comunicatore, però ha fatto un grande lavoro e io penso che debba essere ricordato nella recente, nella giovane storia della Fiorentina, perché ha fatto bene. Io un'altra chance gliel'avrei data, onestamente. Era un pochino il dubbio che ha avuto Paratici, nel senso che Paratici a lungo ci ha detto che stava seriamente pensando di tenerlo, perché Vanoli ha sempre fatto molto bene in situazioni non ideali, cioè va in Russia con una squadra che non conosceva, in un mondo che non conosceva, con una squadra che era così così, e vince la Coppa. Va a Venezia con una squadra che stava retrocedendo dalla Serie B, stava retrocedendo, e la porta in A. Va a Torino, si rompe Zapata, gli vendono i giocatori e comunque la mantiene allo stesso livello degli ultimi anni. Viene a Firenze, che in 10 partite aveva fatto 4 punti, e la salva più o meno serenamente. Quindi credo che la curiosità, per non svelare nulla di nuovo, che aveva Paratici era di vedere Vanoli in una situazione per una volta ideale, cioè di fargli cominciare una stagione con una squadra scelta da lui, con delle valutazioni che poteva aver fatto già nel corso della stagione passata, e vedere questo dove l'avrebbe portato. Alla fine hanno scelto, credo, anche per non avere
6: per non ripartire con una parte dei tifosi, dai, lo credo, sì.
7: Ah, forse anche quello, ma per non avere un ricordo in più di una stagione che è stata comunque amara, che non è stata una stagione positiva per mille aspetti. Quindi l'idea alla fine è stata quella, è il caso di cambiare. È andato con un allenatore che lui ha
6: conosciuto. Che ne pensi di Grosso, Massimo?
5: E soprattutto, Massimo, se anche lui non rischia comunque di avere addosso un po', insomma, di pressioni, cioè partiamo, fate tutti gli scongiuri con 2-3 pareggi, penso a Palladino, vi ricordate cos'era? Parma, Monza e ce n'era una terza. Partiamo con 3 pareggi, Massimo, sai
6: Venezia.
5: Venezia, sai bene la piazza, perché tanti oggi dicono ma è grosso, non può essere per una squadra ambiziosa, e ci ritroviamo a fine agosto, ecco, col clima già bello caldo, no?
7: Sì, però a Firenze questo succede anche con Guardiola, eh? Cioè se Guardiola pareggia 2 partite dicono sì. Ma Guardiola
6: è bello e cotto, è finito, è bollito. Mettono, si mette lingua, polmone, no?
5: No, stavo pensando, in realtà con Pioli non è stato così,
6: perché Pioli era uno di loro, veniva da quel mondo lì.
5: In quel caso c'è stato
6: non dimenticate mai su Pioli, non dimenticate mai, ve lo dico questo, da non dimenticate mai la tragedia di Astori. Cioè Stefano Pioli è stato in un mondo, in un qualcosa che ha toccato profondamente tutta la città,
5: sì.
6: È stato la figura che per la città è stato il garante del dolore, che quindi questo gli dava ulteriore, ancora più dell'aspetto tecnico, ecco, c'era proprio un aspetto umano. Però ecco, io ti chiedo, te che sei un grande maestro di calcio, cosa ti piace di grosso? Andando un pochino più, allora io ti confesso, io non ne ho viste pochissime partite a Sassuolo, non c'ho in testa, mentre quando la Fiorentina trattò italiano a me aveva colpito l'italiano, Spezia italiano, avevo visto 3 o 4 partite, certo. Perché nel passaparola del nostro mondo diceva vai a vedere italiano, vai a vedere come
5: ci
6: gioca,
5: fu uno Spezia Milan che fu
6: non
5: uno
6: ti dico
5: spot
6: Fabregas
5: per il
6: che
5: calcio.
6: Già dall'inizio ti veniva, allora se dovessi dire non mi arriva su grosso l'impatto del diverso in senso positivo,
7: no, però allora non è né italiano né Fabregas né Guardiola, però è un allenatore, a dispetto di una carta d'identità che non è più del ragazzino, se consideriamo un allenatore, lo possiamo considerare un allenatore giovane, ma cioè non è un ragazzino, è un allenatore dalle idee sostanzialmente offensive, moderne, un calcio verticale, 4-3-3, possibilmente 5 passaggi in porta, quindi è un allenatore che ha una sua base interessante. Per me la Fiorentina è chiaramente la panchina più grande della sua carriera.
6: Ah, non c'è dubbio.
7: Quindi bisogna vedere lui come reagirà a questo, come reagirà alle pressioni di Firenze. Non è un grande comunicatore.
6: No, mi hanno detto, spero non sia vero, che è anche un po' permaloso. Allora, questo no, mi permetto di dire.
7: Non lo so. Però ti dico che è un po' banalotto io parlo giornalisticamente.
6: Sì.
7: Io nei post partita del Sassuolo 2 o 3 volte ho cercato di fargli, te lo dico onestamente, una domanda un po' intrigante, cercare uno spunto tecnico-tattico, una chiave della partita, e la risposta è sempre stata la stessa, ma sì, il gruppo, l'interno dello spogliatoio, e io alla quarta partita ho detto io faccio la domanda all'altro allenatore, adesso non mi ricordo qual era perché tanto la risposta la conoscevo già. Però umanamente chiunque me ne ha parlato bene,
6: sì. No,
7: per me questa è una grande qualità, è certamente uno che arriva con voglia, arriverà tutelato da Paratici, perché adesso Paratici noi ci aspettiamo che cammini sulle acque,
6: sì, ma se non sulle acque almeno sul lago,
5: questa roba è pericolosa, Massimo, se lo regali un minuto,
6: io
5: ho fare 10
6: domande a fargli,
5: che tu sei un fiume in piena,
6: sì, guarda, gli voglio chiedere di De Gea, gli voglio chiedere di Ken, gli voglio chiedere
5: di quello della Juventus. Dov'è che tira questo vento,
6: beato lui.
7: Io sono allo Yacht Club di Olbia, ma la pasta non è ancora arrivata, quindi potete tenermi
6: vai, allora,
7: tempo che volete.
5: Torniamo con questa.

0: guardala.
1: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
2: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria Il Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
4: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
9: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
10: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Oh, Luca, avevi una valanga di domande per Massimo Marianella.
14: Parto io. Allora, De Gea ci fa sapere, non a me ovviamente, ma attraverso Niccolò Ceccarini, che lui resta bene alla Fiorentina. Fa un discorso proprio per far capire quanto lui sta bene a Firenze. Solo un romantico richiamo del Manchester United, come dire io sto benissimo qua. Poi però, Massimo, dalla Fiorentina arrivano messaggi molto più cauti, molto più prudenti, molto meno diretti e
13: parecchio in linea.
14: ci scatta il campanello d'allarme, perché quando un giocatore di quel livello ti fa una simile apertura, se te non la cogli al volo vuol dire che qualche dubbio c'è. Ti chiedo cosa ne pensi.
0: Che continuo a credere che De Gea sia uno dei portieri

0: il suo portiere ideale.
1: Questo è un aspetto, ma per me l'opzione migliore, lo dico e lo ripeto, ancora un anno De Gea, secondo me ne hai un bisogno assoluto, perché in una squadra che avrà tante realtà nuove avere un grande portiere è un punto di partenza fondamentale, per di più fai fare ancora un anno di esperienza, e per me ne ha bisogno totalmente
0: a Martinelli.
1: Finisce l'anno prossimo, ci si riunisce tutti insieme, forse quello può essere il momento di lanciare Martinelli, e si chiede a De Gea che ruolo preferisce per il suo ultimo anno. Ogni altra situazione secondo me sarebbe
0: totalmente d'accordo, però non lo so, non sono così convinto che sarà così, proprio per tutto quello che ci siamo detti.
1: Esatto. No,
0: devo dirti che mi è suonato un campanellino a me, così personalmente, strano, quando ho visto che il Sassuolo ha riscattato un portiere che aveva messo praticamente fuori rosa, perché il Sassuolo non aveva gradito le dichiarazioni fatte da Muric in un'intervista, tra l'altro non autorizzata dal club, e quindi l'ha fatto fuori, non ha giocato più le ultime partite, era praticamente fuori rosa, all'improvviso lo riscatta dall'Ipswich. E io ti devo dire che un pensierino l'ho fatto, che lo abbiano fatto, visto che avevano l'opzione di poterlo riscattare per poi girarlo a qualche altro club.
1: Questo può essere. Ken, che si fa con Ken?
0: Che si fa con Ken? Ken è uno degli attaccanti ancora oggi migliori d'Europa, che viene da una stagione di quelle negative alla Ken, però ha un potenziale che è difficile trovare in qualche altro giocatore. Quindi lì devi saper valutare molto bene, Paratici lo conosce da quando era un bambino Ken, di saper valutare dagli occhi di Ken se Ken ha voglia di rimanere seriamente in questa squadra o meno. Io ricordo sempre che l'anno scorso, quando c'è stata la sua stagione migliore, è arrivato a bussare alla porta della Fiorentina un solo club per chiederlo. Quindi a fronte di un'offerta clamorosa mi porrei il problema. Sono dubbioso che possano arrivare offerte clamorose, e quindi io terrei Ken come base di rilancio, esattamente come farei con De Gea per la prossima stagione.
1: No, è giusto, come dicevi te, ci sono altri piccoli grandi punti interrogativi, Massimo, che possano nascere da come il gruppo lo regge ora De Gea, perché ovviamente è cambiato, e i gol, ragazzi, fanno la differenza, no? Anche nella quotidianità del lavoro. Anche Grosso credo abbia conosciuto Ken, non a lungo, ma credo anche Grosso,
2: nell'esperienza in primavera,
1: condivido la logica che lì ci devi proprio chiudere, e poi c'è un altro aspetto che io ci farei una riflessione forte, perché allora fino al 15 luglio scade la clausola e non succede niente, va bene? Dopo il 15 luglio c'è tutto il post mondiale con tutte le curiosità sui nuovi, non succede niente. Ken non è nella prima fascia di quelle importanti, quindi Ken torna, secondo me, in una logica di mercato, Massimo, probabilmente nell'occhio delle di alcune società, diciamo intorno al 6-7 d'agosto. E non è detto che poi te lo vengono immediatamente,
2: dici, poi
1: che
2: non fai, trovi dopo l'alternativa,
1: che fai, ragazzi? A Fiorentina entra in campo a Ferragosto, con la Coppa Italia,
2: sì.
1: Cioè, non lo so,
2: che
1: lì
2: fai, ti devi
1: forse, Massimo, devi prendere anche una decisione forte, no?
2: Nome giusto.
1: E anche senza aspettare l'ultimo secondo.
0: Io penso che la Fiorentina debba prima liberare spazio salariale, debba prima riuscire a fare il mercato in uscita, quindi capire cosa faccio di piccolo. Io ho investito 27 milioni, Gudmundsson, cosa faccio? Mi arriva un'offerta da 15-18 milioni.
1: Dicono di sì.
0: Io non lo so, io penso di sì, perché secondo me ne vale di più.
1: Sì,
0: io non lo
1: di
0: penso
1: sì,
0: come solo.
1: Gudmundsson arriva. Gudmundsson, l'offerta arriva, di sicuro.
0: Allora, io ti dico la verità, allargando proprio l'immagine, uscendo dagli attaccanti, quello che ti dicevo prima, io oggi farei un discorso in uscita importante di giocatori per ripulire lo spogliatoio, per crearmi un tesoretto, per poi far agire Paratici al meglio. Io mi aspetto che Paratici, prima di camminare sulle acque, questa primavera, quando ha ufficialmente lasciato il Tottenham, si è messo con la testa in una situazione difficile come quella della Fiorentina, da grande dirigente abbia già cominciato a pensare per la prossima stagione: mi piacerebbe avere Calamai, mi piacerebbe avere Loreto, mi piacerebbe avere Giannattasio, cioè cominciare già a avere delle idee di chi prendere. Quindi io

0: credo che la Fiorentina debba fare un grande discorso in uscita, fare un tesoretto economico, liberarsi di tanti giocatori, capire quali giocatori della primavera mi possono essere buoni, chi voglio tenere dei rientranti, Bianchi, Amatu, Bianco, Amatucci, Martinelli, fare tutte queste scelte.
1: Harder, cioè ce ne sono ragazzi interessanti.
0: E poi lavorare sul mercato. Ken, se ti arriva un'offerta, tanto la clausola di 62, secondo me non viene nessuno a esercitarla. No. Nell'anno del mondiale, io che sono contrariamente a voi una persona anziana, ho capito che parte una o due settimane dopo che è finito il mondiale, il mercato. Non parte mai prima, fanno due o tre colpi adesso, certo, e poi parte dopo. Quindi hai il tempo per valutare. Se arriva qualcuno e ti dà 40, devi decidere, ma io ci penserei anche se arriva qualcuno e mi dà 40, perché è difficile trovare un attaccante così
1: Ma c'è l'uomo che cammina sulle acque, però qualcosa ci deve
0: dare.
1: Poverino,
0: secondo me lo stiamo responsabilizzando
2: però è 5 mesi tra un po', dire, ragazzi, 4
1: Roma,
2: giugno
1: la Roma male l'ha trovato,
2: 4 giugno sono 4 mesi che è qui.
1: Dov'è arrivato?
2: Un po' si ha salvato, boe, va bene.
1: Le boe, ormai.
2: Brescianini, Fabian, Solomo, non l'ha fatto lui in mercato. Vabbè, insomma, è qui da 4 mesi qualcosina.
0: L'ha fatto lui mettendo delle toppe e tutto sommato non è stato un mercato che probabilmente non ha acceso la fantasia, però è un mercato che ha aiutato la Fiorentina a salvarsi e sono tutti buoni giocatori. Se vanno via Harrison e Solomon, vanno via due buoni esterni che non cambiano il volto della Fiorentina, ma non sono stati due esterni, cioè nessuno, forse Fabian è quello che ha fatto meno bene degli altri. Brescianini vero secondo me non l'abbiamo visto, ma Brescianini per me è un buon acquisto anche in prospettiva, quindi io sono convinto che il mercato lo abbia fatto o validato comunque Paracci. Questo non ho nessun dubbio, su tutti i giocatori che sono arrivati, o li ha indicati lui o li ha approvati lui, su questo non ho dubbi, perché non avrebbe permesso altrimenti, questo scordatevelo. Quindi Spagna non ha fatto un cattivo mercato, il mercato di gennaio è difficile con una squadra che doveva salvarsi, benché con una maglia meravigliosa, rappresentante di una città unica, ma comunque non è facile, e adesso può operare. Ecco, io mi auguro che dopo quel mercato di gennaio, ripeto, abbia già cominciato a pensare, ho bisogno di Giannattasio a destra,
1: ecco, in questo
0: Tommaso
1: senso
0: Loreto,
1: Massimo,
0: centrale.
1: Io mi sono fatto quest'idea e nessuno meglio di te me la può valutare, analizzare e commentare. Io mi sono fatto quest'idea che lui può avere le informazioni e l'autorevolezza per andare ad aggredire dei profili del calcio della Premier, di grandi club, di questi in esubero, tanto ce n'hanno sempre tanti loro, e dei Salah di turno, poi di Salah ce n'è uno, ma insomma potrebbe essere che lì può andare a pescare. Ovviamente vai a pescare giocatori che hai magari un ingaggio importante e che magari non hai la garanzia di poterli tenere.
0: Luca, ricordati una cosa, che anche una persona, se dovesse odiare Paratici nel mondo del calcio, ti dice però conosce i giocatori come nessuno, però sa valutare i giocatori come nessuno.
1: Sì, è tutti, certo.
0: Quindi io ti dico che questa sua straordinaria qualità gli è riconosciuta da chiunque, da chi lo stima, da chi ci ha lavorato o da chi non lo ama. Quindi lui ha ben chiaro il valore dei giocatori, le potenzialità dei giocatori, cioè in questo lui è straordinario. Quindi io sono certo che lui abbia nella sua mente già la nuova Fiorentina, bisognerà vedere poi economicamente chi riuscirà a prendere, come grosso gliela sta disegnando, perché chiaramente si sono sentiti da un po', quelle idee tattiche le hanno già messe giù. Quindi io ho molta, a parte che io, voi mi conoscete, sono un inguaribile ottimista, ma io ho molta fiducia sulla Fiorentina.
1: Sì, no, anch'io, no? Io c'ho solo, e poi ti farò l'ultima domanda, te la lascio a Tommaso. Io mi dicono Massimo che lui sia rimasto colpito e un po' infastidito dai diversi no che ha avuto sull'allenatore, perché lui probabilmente ha scoperto, no, che ha fatto Alice, per carità, lo sapeva, che magari è più facile convincere determinati giocatori a accettare determinate opzioni piuttosto che in questo momento, inutile nasconderci, di accettare una Fiorentina che non è nelle coppe e fa parte, certo, di un calcio e viene visto come un calcio di seconda.
0: Ma lui non può stupirsi se Iraola non viene, perché Iraola, non, ve l'ho detto io dal primo giorno,
1: esatto,
0: non sarebbe mai venuto, ma non perché, allora è chiaro che ai nostri occhi la Fiorentina è il Real Madrid e il Manchester United messi insieme, ma non è per tutti,
1: esatto,
0: così. Lui sapeva che sarebbe rimasto in Premier League con un grande club e infatti va a allenare il Liverpool, cioè questo tipo di allenatori non ti devono neanche dire di no. Solo se invita a cena stasera Dua Lipa, io non lo so se Dua Lipa va, non, poi con Sandro Cannoreto magari sì, non lo so.
2: Te dammi il numero per cominciare. Fatemi avere il numero.
1: È autostima questo, eh?
2: Voglio il numero di Dua Lipa.
1: Ha fatto un'operazione di autostima.
2: No, ora mi date il proviamo,
1: attenti,
2: vediamo.
1: No, no, ma è chiaro.
2: Tra l'altro dei
1: massimo,
2: testi splendidi quelli di Dua Lipa.
1: No, no, però no, sì, dico ragione. Solo che era abituato bene, si può dire? Cioè,
0: certo,
1: abituato
0: però,
1: che ti piace un
0: però
1: giocatore.
0: Però la realtà, io penso che sia meraviglioso anche per lui costruire il progetto Fiorentina, perché è una è un livello leggermente diverso, no?
1: Certo.
0: Però se vuoi più esaltante, cioè cosa c'è di più bello che far ritornare grande la Viola?
1: Guarda, per me nulla.
0: Io non credo che la pensiamo solo noi tre,
1: no,
0: così,
1: no, ma proprio
0: penso
1: nulla.
0: Penso che sia un progetto professionale straordinario, difficile perché i parametri economici sono quelli che sono, perché la base, però questa base qui non è così male come si crede, cioè io terrei da una parte, come vi ho detto, libererei un po' lo spogliatoio e farei cassa, ma dall'altra terrei più giocatori di quanto non si pensa, perché organizzati con un'idea tattica comunque diversa perché arriva un allenatore nuovo, con compagni diversi, con un direttore che comunque adesso si siede ufficialmente all'inizio della sua prima stagione,
1: certo,
0: vera con,
1: certo,
0: la Fiorentina, l'entusiasmo del pubblico di Firenze, cioè non ci vuole tantissimo perché questa Fiorentina,
1: anche perché si può dire, non è che in Italia stanno tutti, volano, cioè
2: no,
1: hanno tutti dei
2: no,
1: grandi problemi. Vai,
2: ma
1: fagli un'ultima domanda,
2: no,
1: che c'è la pasta,
2: a proposito,
1: scampano,
0: sono arrivati gli spaghetti alle vongole,
2: allora al volo, Massi,
0: sì,
2: proprio in quell'ottica di cessioni, Dodò lo lasci partire a cuor leggero?
0: Leggerissimo.
1: E Gosens? E ti saluto?
0: Anche
1: bene, buon appetito.
0: Anche perché, no, fatemele motivare velocemente, perché Gosens, al quale vanno riconosciuti tanti meriti anche extracampo quest'anno, per quello che ha fatto all'interno dello spogliatoio, per la sua personalità e l'attaccamento alla Fiorentina, per questo varrebbe un rinnovo, ma io l'ho visto, è vero, Pioli avrà sbagliato la preparazione, però non ci può volere un anno per ritornare in condizione,
1: sì,
0: io l'ho,
1: sì,
0: visto,
1: sì,
0: fisicamente veramente molto male. Dodò, io credo che se arriva una buona offerta lo lascerei partire ma proprio molto serenamente.
1: Grazie.
0: Fatemi anche spiegare perché sono a Olbia, però, perché sono qui per calciomercato, cioè non è che è raccontata così,
2: è a lavorare,
0: sono, ecco, allo Yacht Club, perché siamo qui con calciomercato, con Bonan, con Billy Costacurta,
1: stasera saremo in tanti a seguirti e a seguirvi come sempre, perché siete un riferimento straordinario.
2: Assolutamente sì.
1: Quindi saluta quella fantastica banda di amici e ancora grazie. Grazie davvero.
0: Vi mando, Massimo, un grande abbraccio.
2: Ciao,
1: grazie
2: Massimo.
1: Ciao.
2: Poi allora, ti avviso ovviamente se con Dua decidiamo.
1: Ma lascia perdere, ora ti perso la testa.
2: Datemi il numero di Dua Lipa e vediamo che succede.
1: Basta, basta. Allora,
2: note audio?
1: Sì, io ripartirei dalle note audio, poi ci facciamo anche te su alcune riflessioni, perché Massimo ci ha dato tanti,
2: certo,
1: spunti, eh? Sentiamo.
3: Buon pomeriggio Radio Firenze, Viola, ma io ho visto qualche minuto del video di Joseph, a me mi sembra guardi dritto dritto nella telecamera, c'è chi dice che gliel'hanno scritto, c'è chi dice che leggeva dai gobbo, io boh, vabbè. Comunque voglio rispondere al signore di ieri che mi diceva di vivere meglio la vita perché dice fuori da Radio Firenze, Viola, e c'è una vita reale, e gli volevo spiegare un po' questi quattro giorni me l'ho passato invece, sabato e domenica all'ero in Monte Cimone a fare una gara di mountain bike. Domenica sono tornato alle 4 a casa, all'8 sono ripartito, sono andato in Trentino a fare della paganella, sono tornato martedì sera, non hai paura, vai, io vivo, non hai paura. Poi per quanto riguarda il discorso che gliene fa passare una e mi scrivo la roba, anche no, c'ho memoria, ciccio.
4: Oh, ma ancora con questi problemi, ma non v'è passato l'esperienza Pioli, ma ancora volete continuare a fare problemi? Guardate, si riverberano come boomerang, è inutile secondo me, bisogna semplicemente fare un passo dopo un altro trovando una guida che ci segni la strada e potrebbe essere paratici, capito?
5: Calamai, se tu vuoi ci si mette io e te a tavolino e si inizia a guardare le rose dell'Arsenal, di City, di Chelsea, eccetera. Quando però poi si arriva alla voce stipendio, poi dopo ci si guarda nel viso e si fa: chi si compra? Nessuno.
6: Volevo dire a Marianella che tu l'hai anche scelto il direttore sportivo e tutti sapevano chi era Daniele Pradè e le sue, i suoi pochi pregi e i suoi molti difetti.
7: Ciao ragazzi, Luca, e ti ho mandato la classifica perpetua della Serie A, ma noi siamo saldamente quinti, ma che ci ha superato il Napoli?
1: Meno male, grazie.
7: Il Napoli le indietro di un po' ancora.
1: Grazie,
7: ancora,
1: questa è una bella notizia perché mi fa piacere.
7: Dicevo, noi per arrivare settimi in Serie A, non so se vi siete fatti due conti, tralasciando i Bologna, che ormai lo dichiariamo decaduto, anche se non mi sembra tanto decaduto, ma noi bisogna superare due delle sette, delle otto squadre arrivate nelle prime otto in classifica, quindi bisogna superare, che ne so, la Lazio, il Como, l'Atalanta. Non mi sembra tanto facile, Federico.
8: Buon pomeriggio a tutti.
2: Buon dì.
8: Inter, Napoli, Roma, Juve, Milan, e ne ho contate cinque. Ho lasciato fuori Como e Atalanta. Secondo la visione di Luca, partendo da una società così catastrofica dell'anno scorso, come si fa a essere ottimisti quinto, sesto posto, quarto posto? A me mi sembra di creare aspettative irrealizzabili. Salute da Alex.
9: Ciao Maide Rovigo. Probabilmente siamo stati un po' troppo frettolosi anche con Favasoli, non abbiamo avuto pazienza, ha fatto un grosso campionato a Catanzaro, ieri sera si è disimpegnato benino, visto che adesso abbiamo bisogno anche dei terzini, magari non vorrei che ci dovessimo mangiare le mani anche questa volta. Poi per quanto riguarda quello che dice Calamai, che sono sempre d'accordo, però non è vero che l'anno scorso non è stato cambiato niente, il centrocampo è stato cambiato tutto, state via Bove per quello che è successo, ok, Cataldi e Adri, che secondo me se fossero rimasti Cataldi e Adri avremmo fatto una stagione senz'altro diversa, non dico da vincere, però erano due buoni giocatori. Ciao, grazie.
2: Bene, direi allora, tanti interventi
1: volevo
2: tutti
1: rispondere,
2: interessanti.
1: Molto prego. Interessanti, cioè, molto interessanti. Sì, allora, hai ragione, Cataldi, Adli e ci aggiungerei anche Bove, che purtroppo avevamo già perso a metà stagione. Hai ragione, è un'osservazione giustissima, calcolando che poi chi è arrivato, penso a Somme, penso a Fazzini, chi è arrivato poi in realtà non ha dato quei contributi. Hai ragione, questa è un'osservazione assolutamente corretta. Fatemi dire che qui dobbiamo chiarirci su quale pensiamo possa essere lo status della Fiorentina, perché su questo io ho la mia idea e voi avete la vostra, e ve lo ripeto, la vostra idea vale la mia sempre e comunque. Allora, innanzitutto la Lazio, io non so cosa succederà alla Lazio, non lo so, perché io ho amici di Roma che mi dicono mo partiranno, c'è una guerra totale, l'arrivo di Gattuso ha aumentato la guerra, quindi cioè, se noi pensiamo che oggi la Lazio è un nostro competitor, aiuto. Il Como, sì, il Como lo aspetto con curiosità alla conferma, e ci possono essere le condizioni. L'Atalanta,
2: allora, oggi è davanti il Como a te,
1: sì, sì, ma se noi non pensiamo di pretendere
2: è
1: più forti di
2: questo,
1: questi qui,
2: ti vado a cercare
1: arrendiamoci
2: lo scalpello per scriverlo sulle pietre degli scalini che ci portano qui in redazione. Però io per dovere ti devo anche leggere quello che scrive Matteo, che secondo me è anche una fotografia della Firenze 2026. oggi sentire che la Fiorentina deve puntare al sesto o quinto posto è stata la barzelletta più divertente della giornata. Al massimo possiamo puntare all'ottavo, ma nono perché? Posto. Questo è il nostro massimo.
1: Poi vado avanti.
2: Matteo, spiegacelo, perché vado a me avanti. La prima cosa che mi viene da rispondere non è bellissima. E fa riferimento alla mediocrità.
1: Il
2: alla quale
1: Milan
2: ci
1: è
2: siamo
1: un manicomio.
2: Assue fatti.
1: Bravo. Cioè il Milan è un manicomio. Se c'è un anno
2: nono
1: che te
2: posto
1: puoi
2: il massimo cui ambire, si
1: io
2: può
1: voglio,
2: chiudere.
1: Voglio vedere come andranno avanti, quanto andranno avanti Spalletti e il direttore
2: certo
1: della Juventus.
2: Qualcuno poi sbaglia.
1: Altro manicomio.
2: Però te devi essere lì pronto.
1: Ma
2: a
1: devi
2: sfruttare.
1: Mettere i soldi. Certo. Se fai il presidente della Fiorentina, devi mettere i soldi. Se no, basta. Ma io ho vissuto la Fiorentina di Melloni, poverino, che veramente aveva i problemi di andare avanti. C'era dignità, c'era rispetto. Non puoi venire qua da ricco e trattarci senza il nostro rispetto. Se noi, voi, non pensate che la Fiorentina pretenda di avere il quinto posto, ma è della valle dove vanno portato. Per anni arriva a quarti. C'è Chigori ti ha portato a un passo, si poteva vincere lo scudetto. Ah, ora va bene così?
2: No, magari ti diranno era un altro calcio.
1: Vabbè, se siete contenti che vada bene così, io no. Voi avete tutti i diritti, ripeto, ma il vostro parere vale assolutamente mio. Io no. Io ai miei nipoti continuo, che lo ripeto, sono piccolini, sanno già l'inno della Fiorentina. Gli ho fatto vedere le immagini delle vecchie almanacco Panini, cercando di raccontargli che sera e cosa voglio rivedere. Se a voi vi va bene così, se io sono matto perché Dio possiamo arrivare prima di Lazio, Atalanta e Como, se voi pensate che pensare di arrivare quinto sesto è la barzelletta del sesto, allora continuate così, è il vostro, ne avete il diritto, ne avete assolutamente il diritto. Io non l'accetto, non lo accetterò mai, e ripeto mai. L'altra riflessione la facevamo oggi in redazione, no? Su Favasuli. Allora, voglio fare una premessa, fatemela fare. Cioè, non è possibile indovinarli tutti i giovani.
2: No.
1: Non è possibile. Guardate, la Juventus Caiode l'ha mandato via.
2: Si vorrebbe fare delle
1: cioè,
2: liste.
1: È normale, cioè, si sbaglia.
2: Pogba.
1: Sbagliare nel calcio.
2: La Juve
1: sbagliare.
2: Con il primo Pogba.
1: Sì,
2: mi
1: ma
2: sembra. No,
1: non è questo. Marcio, possiamo aver sbagliato su Favasuli. Sì, peccato, ma non abbiamo sbagliato su Caiode, forse sbagliamo poi la società a venderlo, ma l'avevamo portato dove doveva andare, non abbiamo sbagliato con Comuzzo, non abbiamo sbagliato con altri giocatori che svengono dal settore giovanile.
2: Comuzzo, dici non si è sbagliato?
1: No, nel senso che l'abbiamo portato adesso un giocatore che è stato anche valutato
2: di
1: 30
2: sicuro
1: milioni,
2: ti
1: no?
2: Dimostra quanto è complicato capirci
1: esatto.
2: Sui
1: quindi,
2: giovani
1: questo perché? Sì. Capita, ragazzi.
2: Io sbagliato ero uno di quelli e non voleva assolutamente cedere Comuzzo. Oggi mi potrebbero dire: forse era meglio per gli A35.
1: Sì,
2: da
1: però
2: Napoli
1: per dire è stato portato
2: fa.
1: A un livello. No? Poi, ragazzi, ci sono le valutazioni degli allenatori, ci sono le scelte. Cioè, non mi sento di dire che è tutto sbagliato. Ripeto, Favasuli è sbagliato, sono state sbagliate altre scelte. Ma insomma, a me, per esempio, qua Dio mi piace tantissimo. Io sono convinto che quei ragazzi abbiamo un prestito, un paio tornano e tornano importanti. Martinelli può essere il portiere del futuro fra 5 anni.
2: Diceva oggi Renato Buso sul Corriere Fiorentino, lui ha esordito a 16 anni in prima squadra. Dice, ma perché si può pensare addirittura nemmeno alla primavera, addirittura a Croci? 16 anni lo provi a vedere nel corso del ritiro estivo, perché no? Gli fa male?
1: Certo, no, ma è così.
2: Per dirti, perché noi i giovani alla primavera, se uno è forte anche a 16 anni, e leggevo, insomma. Buso fa riferimento a Caccroci.
1: Ora,
2: Buso non è l'ultimo arrivato, è uno ha preso Vlahovic,
1: esatto, no,
2: l'ha fatto segnare
1: per
2: a Graffia.
1: Però io voglio dire,
2: magari è presto, però per dire.
1: Si può sbagliare, dopodiché ecco, è chiaro che Favasuli se hanno sbagliato si rientra in una serie di errori, se Caiose è stato venduto male, sono scelte non di chi ha costruito il giocatore, ma di chi ha gestito la fase operativa poi
2: dei giocatori. Sì,
1: quindi
2: ci sono
1: un problema
2: riguardo
1: i platee, insomma la struttura dirigenziale.
2: La vicenda Ghilardi, secondo me, Ghilardi, che dovrebbe, insomma, ne abbiamo. Perché Ghilardi l'ha visto Gasperini, gli ha fatto fare 28 presenze leggere.
1: Esatto, però poi capita, ragazzi, Torricelli giocava in Serie D, poi l'hanno preso e è diventato un giocatore di statura. Capita, col calcio sbagliare ci sa. Allora, come ci ricorda Sara, ci dobbiamo fermare. 348 7513 933, messaggi audio scritti per gli amici di Lady Radio, ascoltatori di Lady Radio. 3925 727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Torniamo subito.

0: 40 anni, Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
5: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
4: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
6: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
7: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
8: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
6: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
9: Tifosi Viola! L'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
10: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Ciao amici Viola, Simone. Allora, io sono estremamente ottimista perché è arrivato Paratici. Lui è il top che si potesse avere adesso, perché riforma tutta la situazione, rimette una società ad alta veramente qualità, e chiaramente con un mercato sicuramente di scouting, quindi nomi semi sconosciuti, ma che andranno benissimo con il mister grosso, che si fa una Fiorentina veramente interessante. È questa la differenza. Da oggi in poi l'era Paratici.
14: Io nei discorsi di commesso non ci vedo niente di positivo per tante ragioni. La prima è un discorso preconfezionato, cioè proprio potrebbe avere anche degnarsi di venire qui almeno una volta e chiacchierare con noi. Pablo, non posso pretendere troppo da un personaggio di genere. Poi, seconda cosa, credo le ho un messaggio preconfezionato a Ferrari, ma questo lo capirebbe chiunque. E poi, terza cosa, io dopo 7 anni di niente devo ancora accettare atteggiamenti del genere o buffonate di genere dopo 7 anni di niente? Cioè, ma voi vi sentite un pochino presi?
15: Ragazzi, vi faccio una domanda. Allora, De Gea prende 3,5 netti, 7 lordi. Ken 11 lordi, mi pare. Al di là di quello che piace a voi e a noi, ma secondo voi la Fiorentina si può permettere questi giocatori, una squadra che è arrivata a 14esima di livello così basso? Rispondete in maniera razionale.
16: Ma io mi chiedo, ma perché ogni giorno passate messaggi di quello ci insegna a vivere, c'ha da ripigliare tutti, c'ha da dire di calamare, di quello, come si fa a vivere, ciccio io vivo, ma perché? Poi magari mi mando un messaggio in mano,
17: o a me come quando giorni, si becchettano per l'ascoltatore, io mi sono contento. Io ti ribadisco che prima o poi voglio il format dove noi stiamo zitti e se la vedo solo tra loro. Ascoltatori, seconda ora.
18: Comunque, grazie
17: di Palla al Centro,
18: grazie di essere con noi. Ripeto, a me dà solo fastidio quando si fa polemica per polemica, ma ogni parere,
17: poi dal nostro punto di vista è quanto arriva a dire, è stimolante. Io poi non lo sapete, se fosse Francesco può confermare, io e lui ogni tanto ci si scrive, è anche un modo, no, per tenerci
18: e lo ribadisco
17: sul pezzo. Poi ogni tanto e tanto mi convince anche,
18: ma nel momento in cui
17: si mette in ginocchio, perché il resto è la mia opinione, però il contraddittorio,
18: no, e poi quando uno si mette davanti a un microfono come facciamo noi, deve accettare tranquillamente le critiche, deve accettare qualsiasi cosa che non siano naturalmente offese,
17: certo,
18: le offese,
17: certo,
18: non le accettiamo, certo, da nessuno. Allora abbiamo un voto nuovo che ci segue in televisione,
17: perché si allarga la squadra di Radio Firenze Viola, perché vi sarete accorti che i nostri Niccolò si sono un po' montati la testa,
18: sì, hanno perso
17: a parte. Abbiamo studiato questo contenitore dedicato al mercato che terrà compagnia tutta l'estate dalle 16 alle 17 con il massimo esperto Niccolò Ceccarini, che però ha preso sotto la sua ala delle trattative Niccolò Santi, e quindi di fatto
18: è Ibrahimovic,
17: Ceccarini è un po' Ibra e Santi studia da Leao, no, perché Niccolò ha la testa più a posto di Leao, Pulisic, se vogliamo, e però voglio dire, noi abbiamo la fortuna di avere una redazione preparata come quella di Tutto Mercato Web, ma anche dei ragazzi che io ho visto, ora parlo un po' da anziana anch'io, li ho visti praticamente nascere e dopo una decina d'anni ci siamo detti, ma perché non sfruttare il fatto che siano diventate delle firme importanti di mercato, come, esatto, Simone Bernabei, che torna nel mondo Firenze Viola dopo quanto? Meglio non pensarci.
19: Non pensiamoci, perché a quel punto mi fai sentire vecchio anche a me. Sono molto felice
17: però
19: di questa introduzione.
17: Però cominciò tutto da lì, no?
19: È cominciato tutto da lì.
17: È colpa mia, quindi,
19: che
17: in teoria.
19: Quando veramente sono tanti anni che ti chiamo direttore oramai, perché...
17: quello, figurati.
19: Veramente, dagli albori quasi di Firenze Viola. Quindi è un onore e un piacere per me tornare ad essere qua con
18: ma
19: voi.
18: Ex calciatore, cos'è?
19: ex calciatore con un passato non troppo glorioso, centrocampista di quelli.
18: Cioè, te l'avevi
19: di
18: preso
19: legna.
18: Come gregario, te Rui Costa e lui.
17: Sì, chiaro, per dire era quello. No, invece Simo c'era già più fiato di me anche quando cominciò questa avventura, che poi lo ha visto assolutamente crescere, come vi dicevo, diventare un riferimento anche di tutto mercato web. E sarà un po' anche i nostri occhi sul mercato in queste due ore, certo. Perché, ripeto, dalle 16 alle 17 avremo il focus con i due Niccolò. Poi ovviamente torneranno anche gli appuntamenti con chi si compra. Flash. Ma come ben sai, Simone, abbiamo la pretesa di seguire il mercato 24/24.
19: Certo.
17: Poi se no Luca ci dà tregua, no, flash. Perché flash. Qualsiasi cosa. Lui da ora al primo settembre, ho visto chiude il primo settembre alle 20,
19: sì.
17: Lui ora si esprime solo con chi si compra o flash.
18: Chi si compra flash.
17: E se gli chiedi Luca, ma di che si parla oggi in trasmissione? Mercato.
18: Quindi
19: vabbè, ma
17: ci servi per guidarci
19: adesso
17: sul mercato.
18: Allora
17: chi si compra?
18: Cioè,
17: vai.
18: La strategia del momento. Perché grosso sta arrivando, per cui sai, fino a qualche giorno fa, quando ancora ci poteva essere un margine di dubbio sull'allenatore, la riflessione era, ancora non c'è l'allenatore, come si fa a immaginare la squadra se non c'è l'allenatore? Ora l'allenatore c'è, anche se manca l'ufficialità e quindi la presentazione, tra l'altro un allenatore che Parati ci conosce bene, quindi sa benissimo le sue idee calcistiche. Ecco, la filosofia che accompagnerà, io andrei i primi 15 giorni di giugno, andrei intanto per il primo step, cosa ti aspetti?
19: Ma allora intanto mi aspetto fra stasera e domani al massimo, insomma, ecco, che arrivi anche un po' l'ufficialità di quello che oramai tutti sanno: Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore, 2 anni di contratto più opzione in mano alla Fiorentina per il terzo, e mi aspetto che si inizino a buttare giù veramente delle idee concrete, si inizia a parlare di nomi, si inizia a parlare di moduli, che di base sarà quello che abbiamo visto quest'anno al Sassuolo, quindi questo 4-3-3 con esterni fluidi, con centrocampisti che si inseriscono, che sanno correre, che sanno segnare, quindi la costruzione della Fiorentina andrà in quella direzione lì, quindi da qua si parte. Poi bisognerà capire il budget di mercato che avrà in
18: mano
19: Paratici, e qua magari il viaggio della prossima settimana, dei prossimi giorni comunque negli Stati Uniti aiuterà a fugare i dubbi, e poi si partirà, posto che quest'anno con un mondiale di mezzo probabilmente la parte di giugno, i primi giorni di luglio saranno un po' a rilento, per poi vedere un'accelerata nella seconda metà di luglio.
18: Ecco, perché l'aspetto economico non è marginale, Tommaso, perché qui in questo viaggio dovranno stabilire tre cose. Primo, il mercato parte da più o meno 60 milioni.
17: Sì.
18: Questi 60 milioni possono essere per il momento congelati, visto che la Fiorentina non scapperà purtroppo da quelli che sono i parametri del fair play finanziario, oppure la proprietà vuole il recupero di una parte di questi soldi, oppure, lo ripeto, vuole il recupero di tutti. Capite bene che già questo è una discriminante clamorosa.
17: C'è anche una postilla, cioè quella storia della sponsorizzazione a 25 milioni.
18: Io quella io non ho capito nulla.
17: No, nessuno l'ha capito, se ci saranno o meno quei soldi.
18: Però ora, questo è il ragionamento, diciamo, che fa parte di un aziendale. Ora mi riferivo al mercato. Secondo aspetto, la Fiorentina e quindi Paratici deve limitarsi comunque, quindi anche nel caso fossero congelati questi soldi, a operare in un regime di autogestione: vendo per 10, compro per 10, vendo per 20, compro per 20, vendo per 1, compro per 1. Questo è un altro aspetto. Oppure, e questo è quello che è il mio auspicio, comunque, visto che parte un ciclo nuovo, visto che hai un grande manager di mercato, visto che hai la necessità anche di ricreare valore di giocatori, perché oggi purtroppo non è che la Fiorentina ha questo grande valore di squadra, ma oggi la Fiorentina può mettere dei soldi a prescindere dalla parità di entrate uscite per consentire a Paratici di andare un po' oltre. Ecco, questo credo, Simone, è già un aspetto che dovrà essere deciso in maniera chiara.
19: Assolutamente sì, e credo sarà veramente il punto focale che si andrà a discutere negli Stati Uniti. Ma la sensazione, come spesso capita in realtà quando ci sono queste situazioni nel mondo del calcio, è che si andrà verso la metà, nel senso, questi 60 milioni di rosso ci sono, non credo che la proprietà dica a Paratici dobbiamo rientrare tutto adesso, tutto subito, anche perché essendo fuori dalle coppe non hai, diciamo così, il fiato sul collo, certo, della UEFA, che, certo, ti costringe ad avere un, diciamo così, un bilancio in pari. Quindi io credo ci sarà sì una parte di rientro, però ecco, la proprietà non chiederà di rientrare tutti questi 60 milioni. Questo cosa ci dice? Che probabilmente Paratici un minimo di margine di azione ce l'avrà. Dove ce l'avrà, dove lo potrà sfruttare? Nelle famose occasioni di mercato. Qui starà al dirigente, starà a Paratici trovare i nomi giusti, trovare i profili giusti, e magari a quel punto, se ci sarà da spendere 5, 6, 10 milioni in più, io penso che non ci saranno problemi in questa sessione di mercato. E lì bisogna affidarsi di Paratici.
18: Quando lui ti dice c'è da pigliarlo, sì, va preso.
19: Assolutamente, sì. E credo che avrà questa fiducia.
18: Senti, una delle prime operazioni, anche per iniziare a fare un po' di cassa, potrebbe essere la cessione di Dodò. Sì. Ho letto con grande piacere che anche il Napoli, sì, quindi, sì, non solo la Roma, ma anche il Napoli, perché diciamolo francamente, Dodò ha il contratto e scade tra un anno, quindi la Fiorentina non ha una grandissima forza contrattuale. Però se monta un minimo di asta,
17: sì, devo
18: minimo
17: anche dirti,
18: di asta, per esempio Roma, Napoli, non so se potrebbe uscire,
17: sì,
18: anche.
17: Sì, è che io, e anche questo lo chiedo a Simone, cioè leggevo, dice Sassuolo, Volpato, 20 milioni. Non ho capito, e noi se si dice 15 per Dodò, ma cioè solo gli altri devono fare ipervalutazione.
18: Come diciamo noi, se 15.
17: Noi se si dice 15 per Dodò, Dodò 5, 6, 7, arriva Volpato 20, ho capito. Cioè,
19: sì, sì, no, ma ha senso.
17: Va bene la scadenza, Dodò è brasiliano, fa il football bailado,
19: sì, riduce da una stagione non proprio esaltante,
17: gol, ho capito, ma noi lo valorizziamo, gli facciamo vedere,
18: è
17: il gol,
18: c'ha, cioè, capelli gialli,
17: dove, sì, lo fece a Como, no, scusa, sorride a Cremona, sì, gol di Cremona, no, che fa tutte le giochesse così, football bailado, Ancelotti lo convocherà, sì, sicuramente,
18: non è nei 50,
17: secondo me ci si può arrivare a 15, no?
18: Che dici?
19: Secondo me sei molto ottimista. Io credo a 15 ci si possa arrivare, magari con qualche bonus di quelli irraggiungibili, giusto per figura, ma io non penso si riuscirà ad andare oltre i 12 milioni. Dai, 12 più bonus mi sembra un po' in questo momento la sua
18: vedi più
19: sua
18: Napoli
19: valutazione.
18: Più Roma.
19: In questo momento vedo più Roma, perché so che Gasperini piace veramente tanto e vuole i giocatori in quel modo, sulle corsie. Cioè. Quindi in questo momento vedo più Roma, però vediamo, perché da quanto abbiamo capito Dodò non è assolutamente l'unico giocatore in vendita in casa fiorentina, anzi ce ne sono tantissimi. Si parte dal presupposto di voler ridurre un po', certo, il monte ingaggi, e quindi in questo rientrano i vari De Gea, i vari Gosens. Si parte dal fatto che, ragazzi, c'è questo Ken che vediamo un po' che cosa succederà, perché io dubito molto fortemente che ci sia qualcuno che in questo momento mi sentirei di definire folle che voglia pagare la clausola rescissoria. Però insomma, se arrivano soldi la Fiorentina, io credo lo impacchetti e lo dia via. Ken,
18: no, lì bisogna solo capire qual è
19: una stagione,
18: Simone,
19: così.
18: Il punto sotto il quale non si va. Mi spiego, cioè, chiaro, ti porta a 62 milioni, ti fai, dici, vabbè, questi prendi nomi e cognomi perché possono essere
17: anche un bel fiocchetto.
18: Sì, no, via. Però realisticamente, se a 52 milioni era arrivato solo un club arabo l'anno scorso, aveva fatto 30 gol, fai fatica a immaginare che possano arrivare anche a 52 milioni. Allora, il problema è, lo ricordiamo, che Ken è stato acquistato a una cifra ottima,
19: sì,
18: che 18 milioni, buona parte li ha già ammortizzati, quindi tutto quello che fai sarebbe plusvalenza. Però io penso, non so, almeno la mia idea, non so che ne pensate voi, sotto i 30-35 no, fai fatica ad andare per venderlo.
19: Assolutamente no, secondo me con i bonus arrivi anche a qualcosina in più, secondo me con i bonus ti avvicina ai 40. Bisogna capire chi ci crede veramente in Ken, perché poi insomma quest'anno è stato un po' particolare, ecco, fra assenze, fra gol non fatti, fra atteggiamenti un po' discutibili, sai, contano tanto queste cose, perché poi soprattutto se vai a fare un investimento di 30-35 milioni, cioè vuoi un giocatore,
18: certo,
19: quadrato, sensato, anche con la testa, che ci sia, che sia presente, e quindi anche chi arriverà per Ken sa che comunque dovrà fare una sorta di scommessa, perché l'ultima stagione racconta
17: che
19: questo,
17: che è il motivo per il quale io lo ringrazierei.
18: Sì, lo ringrazieremo.
17: Cioè, abbiamo bisogno di creare un gruppo bene, importante. Ma devi,
18: a che cioè, cifra? Sì, qual sì, è il punto?
17: Hai ragione.
18: Perché quello è il problema.
17: Hai ragione.
18: Cioè, perché io, ma guardate,
17: poi va trovato anche
18: io
17: uno.
18: Io immagino che chi uno che al Ken suo posto in questo momento non è la prima scelta di nessuno dei club no importanti. E quindi devi aspettare che finisca il mondiale, devi aspettare che comincino a sistemare le prime scelte, te entri nel gruppo delle seconde scelte. Dopodiché a Ken va bene tutto?
17: Ma Allegri l'anno scorso ti ricordi che dicevano? Se, ma non se lo può portare a Napoli a fare il vice Højlund?
19: Non credo, no, non credo sia nelle idee di Allegri. Sapete, secondo me a un certo punto potrebbe arrivare il Como a dare i soldi che potrebbero bastare alla Fiorentina e a convincere il ragazzo, perché poi ragazzi
17: hanno bisogno, la Champions c'è là,
19: hanno bisogno di italiani, Morata se ne va,
18: questa è una grande opzione,
19: cioè, secondo cioè, me il Como può
18: grandissima
19: arrivare
18: opzione.
17: E ora ti dico noi chi gli chiediamo in cambio,
19: ma ne potresti chiedere tanti, ce ne sono tanti bravi.
18: No loro ci devono dare soldi.
17: Cesc, vieni, accomodati Cesc, facciamo due
18: questa può essere un'opzione proprio per perché il Como ha bisogno di italiani, sì. Poi lui l'accetterebbe penso volentieri, perché lui vuol tornare a Milano,
19: esatto,
18: quello
19: si
18: è quello che racconta
17: dall'Hollywood e da Milano.
18: Come l'Hollywood, te l'hai frequentato l'Hollywood?
17: Beh,
18: Simone non è da Hollywood.
17: Ai tempi c'era.
18: È
17: proprio
18: da Hollywood, Simone?
19: No.
18: Te sei da Hollywood?
17: Anni indietro, quando anch'io andavo a Milano a seguire il mercato, sì, assolutamente sì.
19: Qualche puntata altri all'Hollywood tempi l'hai fatta?
17: Ma quando
18: no,
17: mai?
18: Comunque,
17: ma
18: guardate, l'opzione Como è un'opzione molto intrigante, molto credibile, ma no, perché loro hanno la liquidità per fare questo tipo, sì, anche questo tipo di operazioni, e soprattutto hanno necessità di trovare italiani.
17: E noi ci facciamo dare Bafurina.
18: Ma non te le danno, ma perché
17: ti
18: danno?
17: Ken, te mi dai Bafurina, come la vedi? Bellina,
18: guarda come ride. Senti, bene. Simone, di questi attaccanti che hanno un po' fallito quest'anno,
19: sì,
18: per cui penso a Jimenez del Milan, penso anche al nostro amico della Roma, quello che sta tanto a cuore a Malumpa Sincato,
17: Dovbnik.
18: Non ti dico Lucca, proprio perché no, io non ho niente contro Lucca, però mi sembrerebbe Lucca, già ci sai, problema piccoli,
19: esatto,
18: sembrerebbe un altro problema. Ci potrebbe essere qualcuno di interesse Fiorentina, secondo te? Che io risolvo un problema a te e te risolvo un problema a me.
19: La Roma probabilmente, Dovbyk potrebbe essere una questione, appunto facciamo il discorso Dodò, ecco, si fa un pacchetto unico e magari qualcosa può venire fuori. Io ti dico la verità, però non andrei a prendere giocatori così alla Dovbyk, alla Lucca, che sono scommesse al 100%, perché quest'anno cosa hanno fatto? Hanno fatto 2 gol in 2. Io fossi la Fiorentina, per sostituire Ken andrei dal Parma, busserei al Parma e gli direi Pellegrino è un nome spendibile.
18: Guarda,
19: la Fiorentina
18: non gli piace,
17: no, perché ne ho sentito parlare molto bene. Poi quando abbiamo giocato il Parma, non troppo tempo, mi deluse, è molto, cioè non è che sia un
19: centramantone, no? Però da 4-3-3 secondo me è perfetto, ecco.
18: Com'è Tommaso quando fa così?
17: Mi piace.
18: Non mi piace. Senti, altri giocatori che possono, c'è un nome che balla, Simone, che è quello di Fagioli, no?
19: Sì.
18: Io ho
19: Bravo,
18: sempre pensato che Fagioli anch'io. Ci sono dei giocatori intorno ai quali puoi ricostruire un progetto tattico, no? Cambi il portiere, puoi prenderlo bravo o meno bravo, ma il regista, quello in mezzo al campo, può essere il punto di partenza. Io Fagioli, sinceramente, se fosse possibile non lo venderei. Però è anche vero che se devi cercare giocatori che possano avere un appeal in questo momento, Fagioli può avere un mercato forse anche all'estero, oltre che in Italia. Che ne dici?
19: Assolutamente. Sai, lì ti dico, a livello di gusto personale, io tecnicamente uno come Fagioli, insomma, ci penserei due volte prima di darlo via. Però è vero il discorso, verissimo il discorso che facevi tu, che è uno dei pochi che ha veramente mercato, perché comunque la sua stagione è stata buona, e che anche in Premier lo stanno guardando, in Spagna lo stanno guardando. Secondo me molto dipende poi dall'idea di gioco che vuole fare, che vuole mettere in campo Grosso, perché al Sassuolo lui giocava con Matic, che è l'armadio a due ante messo nel mezzo, un po' a gestire intensità, nel senso, il suo ragionamento era: io del possesso palla, del palleggio, non me ne faccio di niente,
18: certo,
19: ho un'altra idea di gioco. Sai, con Fagioli secondo me questa idea qui di intensità, di corsa, ce lo contestualizzi male. Fagioli fai un po' più di possesso, fai un po' più di gioco ragionato, quindi lì secondo me dovrà essere Grosso a dare un'idea molto precisa, nel senso Fagioli me lo tengo perché va bene, costruisco il centrocampo in quel modo lì, su palleggio, su qualità tecnica, oppure no, Fagioli me ne faccio di poco nonostante sia bravo, perché voglio un Matic, quindi un giocatore infatti, di fisico, un giocatore.
18: Che ne pensi, Tommaso?
17: No, io su questo più che altro ho drizzato le antenne già da un paio di giorni, cioè da quando ho sentito proprio Niccolò che con il riferimento al fatto che anche per dover rientrare non esistono intoccabili o incedibili in casa Viola, su Fagioli vediamo lo sviluppo del mercato, perché poi alla fine è quello che può garantirti forse l'incasso migliore e che può avere proposte con più facilità. Quindi se poi Grosso, come ci dice Simone, era abituato ad avere l'armadio lì al centro e quindi magari chiede il calciatore con quelle caratteristiche, io non sono così certo che poi Fagioli sia un punto fermo della ripartenza.
18: Ma per me lo sarebbe, però le riflessioni sono corrette. Restando al Sassuolo, Simone, sì. È chiaro che l'idea immediata viene sugli attaccanti esterni, sì. No? Quella è stata la prima idea, per cui Volpato, per cui Lorentier, che è un vecchio nome. Oggi leggevo anche di Torsveld. Io su Torsveld, io vedo di la verità, qualche dubbio ce l'ho, non perché non sia un buon giocatore, però che viene a fare Torsveld qua? Cioè, ne abbiamo tanti, forse meno forti, forse non l'abbiamo capito, ma di quel tipo di giocatori, non è un regista, non lo so.
19: Secondo me rispetto a l'Hondur che abbiamo visto quest'anno aggiunge poco, Torsveld. Ti dico, guarda, mi stavo studiando un pochino perché secondo me qualcosa dal Sassuolo arriverà, perché comunque Grosso qualcosa secondo me si vuol portare dietro. Nell'elenco dei giocatori più utilizzati del Sassuolo quest'anno ci sono i difensori centrali, che va bene, è un po' una costante, e poi ci sono i due giocatori diciamo offensivi dal centrocampo, i più utilizzati sono Koné e Lorienté. Questo secondo me potrebbe dare un po' un'idea, ecco, secondo me sarebbero due giocatori che ci possono stare nell'idea di gioco della nuova Fiorentina. Lorientè perché è proprio l'attaccante esterno,
18: sì, quello è punta l'uomo, ti va
19: proprio da 4-3-3 perfetto. Koné, ragazzi, il Sassuolo lo ha preso bene, secondo me con un'offerta giusta lo vende, ha fatto una bellissima stagione, segna gol.
17: Mi fa una paura a me Lorientè.
18: Perché ti
17: mi
18: fa
17: ricorda
18: paura?
17: Tanto
19: 20 milioni di euro
18: Koné,
17: fanno anche rima
19: 20 milioni di euro
18: come sempre
19: servono quasi
18: 20 milioni.
17: Mi fa tanta paura a me l'Oriente, posto e tanti mi risponderebbero no, ma il più continuo di Koné mi sembra tanto simili, dribblinghino, tri, poi c'è da fare il cross e il tiro, bam, e sbaglia.
19: Vabbè, ma ha segnato quest'anno,
17: sì, forse è più
18: ma ti fa paura, mi sa di Koné
17: 7 gol, 38 presenze, 9 assist, no, sicuramente insomma,
19: 7
17: più
19: gol,
17: concreto
19: 9 assist,
17: sì. Poi 98 piena maturità, certo, insomma, se chiedo un 20 per Volpato l'Oriente parte a 25 Carnevali.
19: No, 20. L'anno scorso l'avevano venduto a 20.
17: Ma noi lo scontiamo con Zola, vero? Perché sì. Zola lo
18: piace scuola. Tanto, eh?
17: Addirittura stamani in Chi si compra ho sentito un'ipotesi di rilancio di Piccoli di titolare e in Zola come alternativa.
18: Che rivernacoliere questo.
17: Io non lo so, ragazzi, poi chi si accontenta gode, per carità, però cerchiamo di guardare un pochino più a orizzonti un attimo più.
18: Senti, vorrei fare un'ultima riflessione a Simone, che ringraziamo ma risentirete in questo mercato, e riguarda il portiere,
19: sì.
18: Perché ho letto che potrebbe essere un interessamento della Fiorentina per Provedel, se non sbaglio. Massimo Marianella ci ha parlato di questo riscatto volante fatto da Sassuolo di un portiere che dov'era, in Inghilterra,
19: Muric
18: eccetera, e diceva mi suona strana questa cosa, come se avessero un testo, ma i tempi di De Gea quali potrebbero essere, semmai? Perché io non credo che con De Gea la puoi tirare tanto per le lunghe, perché l'uomo pretende il massimo rispetto, ha delle necessità familiari, cioè che poi chi lo vuole, non è che devi scoprirlo, no, De Gea?
19: Insomma, direi di no. C'è da dire che lo devi un po' in qualche modo pagare, perché è un ingaggio alto e magari non tutti se la sentono. Alla Juve piace, De Gea piaceva già in passato, l'Inter ci sta facendo un po' un ragionamento.
20: Leggevo però che anche loro su Provedel.
19: Anche loro giusto. Sono su Provedel, l'Inter deve un po' capire ancora se prendere un titolare vero,
18: l'Inter
19: forte.
18: L'Inter è passata da Vicario, poi ciao Vicario, poi non sa
19: Provedel, forse
18: Provedel.
19: Il Dibu Martinez dell'Argentina, forse De Gea, non hanno le idee molto chiare al momento.
18: La stessa Juventus.
19: Casa Inter, la stessa Juventus.
18: Che Tyson e De Gea, ragazzi, c'è un valore di spesa differente,
20: sì,
18: roba,
20: sì, però mi permetto di dire c'è anche un rendimento cioè Allison De Gea è un portiere forte, Allison nella mia,
19: vai sull'affidabilità,
20: la mia scala è fortissimo, Allison è un po' più forte di De Gea, va arrabbiate ragazzi, io so allora, che
19: c'è da capire perché il Liverpool se
20: guai
19: lo vuole regalare
20: i nostri, io tra Allison e De Gea piglio sì, Allison se posso permettermelo,
18: sì, però costi diversi, cioè, sì, tutto no, mi sembra un grande ancora il problema dei portieri, una grande realtà, e poi leggo che Martinelli comunque piace anche altre realtà di Serie B,
19: sì, secondo me un'altra stagione in prestito non gli farebbe male, se la Fiorentina non ci vuol puntare come titolare, riprenderlo per farlo stare in panchina non so quanto senso avrebbe, considerando anche che non c'è l'Europa quest'anno. Ma io per quanto riguarda la Fiorentina credo, se poi magari De Gea dovesse finire la Juventus, credo Di Gregorio potrebbe diventare un nome spendibile.
20: Ma
19: per,
20: no,
19: la
20: per la
19: Fiorentina
20: no, per la Fiorentina no, Simone, te lo vuoi Di Gregorio? No. Così mi indebolisco,
19: ma non te lo sto portando io, ti sto dicendo quale può essere una dinamica,
20: basta operazioni con la Juventus, dai, basta, qui abbiamo un presidente che ci ha detto credete nella Fiorentina, direttore sportivo che è capace di tutto, ma aspetto di meglio di Gregorio.
19: No, Mandas ti piace nella
20: Mandas,
19: Lazio?
20: Mandas aveva fatto
19: rientra
20: bene.
19: La Lazio sì, è stato al Bournemouth, rientra la Lazio.
20: Questo del Sassuolo proprio non lo conoscevo, stavo guardando Muric, comunque il riscatto era importante a 7 milioni e
19: lui ha già detto
20: fare.
19: Che vuole andare via fra l'altro.
18: E comunque ricordatevi, su De Gea soldi non si fanno, perché no. Già se ti fai carico di 6 e 6 12 milioni di ingaggio già è una valutazione di 12 milioni. Grazie Simone, è stato un
20: grande piacere. Troveremo, grazie Simone.
18: Allora vi ricordo
20: quando...
18: 348 7513933 per messaggi audio e scritti, saremo ancora una mezz'oretta con gli amici e ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775, il per le vostre telefonate 055 7711 171. Una breve pausa e torniamo subito. Grazie.
21: Radio Firenze Viola.
22: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Orselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, siete pronti ad deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
23: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto

0: sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena. Menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
2: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Ragazzi, se i nomi sono Volpato, sono Torsved, sono Obert, sono quello lì della Lazio, Cancellieri, che ragazzi è una roba improponibile come giocatore. Cioè, allora veramente Mandas, allora veramente si può far festa, perché ragazzi, Volpato gli è toccato andare a giocare con Anguri per giocare a pallone, perché con la nazionale italiana nemmeno nello spogliatoio a portare il tè lo mettevano. Vaia.
6: Ciao Luca, no, ti volevo dire che il problema non è che devo ammettere soldi, perché soldi li hanno messi e siamo arrivati per 3 anni a lottare per la retrocessione. Eppure soldi li hanno messi. Quest'anno 95 milioni. Quindi il problema non è che devo ammettere soldi, il problema è che soldi devono essere spesi bene. Punto.
7: Ciao. Come mai vengono gli allenatori a Firenze e si portano dietro giocatori? Italiano Nzola, Palladino si è portato Olpani, Pablo Marì. Ora viene grosso e si deve portare a mezzi di Sassuolo, ma quelli che vanno via alla Fiorentina non se li ripigliano un po' dei giocatori che ci abbiamo qui? Se ne avrebbe bisogno.
8: Facciamo una previsione. Prossimo campionato, parateci grosso, si arriva in Europa League. Vai, magari. Firmato dal sottoscritto.
9: Se Paratici dice di pigliarlo va preso, dipende dove.
10: Buon pomeriggio. Oi. Ragazzi, quelli che non, per carità, posso anche capire il loro pensiero, ma quelli che dicono basta, ci siamo rotti le scatole, sono 7 anni che ascoltiamo, non ci crediamo più, è inutile che fanno i discorsi, è inutile che fanno quello, è inutile che fanno quell'altro, ma una cosa vorrei dire, ma dateci la soluzione qual è? E vendono, tanto non vendono, rassegnatevi, dateci delle soluzioni. È troppo facile criticare, basta, dire solo io non ci credo più, basta, di qua e di là. Però poi che fate? A settembre siete tutti lì a guardare il campionato. E allora, dov'è la soluzione? È inutile bubbare senza dare risoluzione.
11: Ciao, sono Brescia. Quest'anno dobbiamo stare attenti anche al Venezia, che sarà la prossima squadra che ci passa davanti, perché ha investito tanti soldi e ovviamente già i nomi che circolano sono ottimi come calciomercato. Qui dobbiamo darci una svegliata, ragazzi, perché se no veramente noi i prossimi decenni li passiamo altro che ottavi, molto più in giù, per un sacco di campionati. Io non mi fido di questo presidente, non mi fido assolutamente, mi fido ancora meno di Joseph rispetto di Commisso.
12: Buon pomeriggio. Io vorrei capire una cosa, no? Allora, se il Commisso rilancia, dai, perché vuole costruire la Fiorentina forte, per quale motivo io non ho capito come si fa a ridurre il monte ingaggi? Cioè, nessuna squadra che vuole rinforzare vuole diventare grande riduce gli ingaggi, casomai aumenta, non a quelli che ci stanno, però comunque per far venire i giocatori devi garantire un certo stipendio, se no è un non è creare una squadra forte. A casa mia questo si chiama ridimensionamento. Ma di che stiamo a parlare? Cioè, di che stiamo a parlare? Di che cosa stiamo a parlare?
13: Bene.
14: Ha ragione.
13: Salutiamo l'amico da Colleferro.
14: Ha ragione.
13: Però, ragazzi, fatemi dire una cosa
14: saggissima.
13: Su questo, secondo me, davvero.

0: ci dobbiamo mettere calmi ad attendere, e credo ci sarà quel momento di confronto post riunione in America dove ci risponderanno, spero, soprattutto paratici, perché per esempio l'abbassamento del monte ingaggi ad ora è un'ipotesi più nostra, cioè ufficialmente la Casa Viola non ci hanno detto dobbiamo abbassare gli ingaggi, lo immaginiamo noi. Come immaginiamo che con 60 milioni di passivo tra estate e ultimo mercato invernale un po' ci sarà da rientrare.
1: Guardate,
0: però non è che abbiamo certezze su questo.
1: Allora, hai detto una cosa talmente giusta, Tommaso, che mi permetto di andare ulteriormente oltre il tuo ragionamento. Allora, noi stiamo arrivando a un momento in cui entri in un cul-de-sac, nel senso, la Fiorentina ha un bilancio che sta in sofferenza, come ha detto Massimo Marianella, teme che Giuseppe Commisso ragioni più da manager che da tifoso. Dobbiamo dar via De Gea perché l'idea è abbassare il monte stipendi. Bene, sono tutte riflessioni che hanno un loro senso, una loro spiegazione, ma se te non rilanci subito, te poi non la ripigli più, è un certo tipo di posizione. Cioè, il concetto è, non puoi fare questo tipo di ridimensionamento, anche un po' tarocco, anche un po' mascherato, e sperare poi di andare a cercare i primi 5-6 punti, ce la fai, perché sennò diventi un e qui si entra nella magia, nei miracoli, e noi cerchiamo di fare un ragionamento logico. Allora, la Fiorentina oggi è chiamata a dire, ecco perché diceva l'amico di prima, diceva un'altra grande verità. Io vi ringrazio, guardate, gli interventi di oggi sono dal mio punto di vista straordinari, perché sono tutti piccoli editoriali. Cioè, lui dice, i soldi Commisso ne hanno messi, c'ero. Sì. Vero, ma se te hai fatto spendere 93 milioni a uno che non era buono per spenderli, e ora li devi far spendere a chi è buono.
0: Non era nelle condizioni migliori, ora
1: devi far spendere a chi è buono.
0: Tanto più se, come ci ha detto, sei stato il primo a spingere per l'arrivo di un nuovo dirigente.
1: Non avrebbe senso.
0: E con tutto il rispetto, chi c'era insieme a quel direttore sportivo, perché io non è che voglio girare il coltello nella piaga, ma ci sono due dirigenti che quest'estate o non c'erano o hanno osservato il mercato. Uno era Goretti, che era un collaboratore di Pradè, quindi probabilmente voce in capitolo non ne aveva. L'altro era il direttore generale, certo, che forse aveva più voce in capitolo il DS.
1: Esatto, però oggi io mi auguro che Paratici vada a New York a fare questo tipo di ragionamento. Cioè, se mi date i soldi e io sono bravo, in un anno o due creiamo valore, recuperiamo tutto e stiamo a lottare lassù.
0: Certo.
1: Se mi chiedete di moltiplicare pane e pesci perché l'obiettivo è rientrare, lassù si ritorna.
0: Almeno non il prossimo anno subito, a meno di circostanze favorevoli, estrema bravura di Grosso, cioè calma.
1: Crollano
0: poi
1: tutti, cioè,
0: però è chiaro che sulla carta
1: oggi
0: è
1: chiamato a un atto. Cioè, noi quando io e te diciamo noi crediamo in Paratici, e facciamo anche un atto di fede, perché poi qualcuno ci può dire: ma che ha fatto Paratici a Tottenham? Che come fai te? Che ha fatto Paratici andato via a Marotta alla Juve? Allora qualche dubbio ce lo puoi avere. Io non li voglio avere questi dubbi, ma se i tifosi della Fiorentina, molti giornalisti hanno questo tipo di fiducia in Paratici, ce lo deve avere la proprietà. E allora oggi non è il momento di rientrare, oggi è il momento di dire: io proprietà ho sbagliato perché ho messo soldi in mani che non hanno funzionato, ora te li do a te. Poi se tu sbagli,
0: magari,
1: anche te,
0: ma poi non c'è nemmeno bisogno di tirarne fuori altri 90, però
1: ne servo, ne servo.
0: Ti do un paio di aggiornamenti al volo. Vai. Perché vedevo dalle pagine di Sport Mediaset si rilancia un eventuale, quindi condizionale d'obbligo, però eventuale interesse per Gosens da parte del Napoli, che lo valuterebbe come eventuale rinforzo per le corsie laterali, e questa la teniamo lì, quindi vediamo un po' se la strada per Napoli non possa essere quella buona per Gosens. Mentre Gianluca Di Marzio fa il nome di un portiere,
1: eccoci,
0: nell'eventualità dovesse partire De Gea. Il nome è quello del brasiliano Bento, attualmente in Arabia all'Al Nasr, che altri non è che la formazione di Cristiano Ronaldo, e niente, lo teniamo lì.
1: Però questo
0: lì
1: mi porta a due riflessioni.
0: Cresciuto la prima, nell'Atletico Paranaense,
1: la prima,
0: poi
1: sta montando la logica del portiere.
0: Luglio 24 è andato all'Al Nasr.
1: Vuol dire che il mercato avverte il fatto che De Gea va via dalla Fiorentina. Secondo aspetto, ragazzi, e questo però è il mio
0: Bento che si porta dietro un video più o meno virale, perché non so se hai seguito il campionato dell'Al Nasr di Cristiano Ronaldo, avevano praticamente lo scudetto matematico a portata, mi sembra proprio contro la squadra di Simone Inzaghi, sull'1-0 sul finale uscita a vuoto di Bento, 1-1 nella squadra di Simone Inzaghi, scudetto,
1: ecco, no, io su questo però
0: era lui,
1: dal mio
0: però,
1: punto di vista, non ho dubbi, cioè se rinuncia a De Gea, punto su Martinelli, poi prendo un secondo forte, perché deve essere un secondo di garanzia se il ragazzino poi va un po' in difficoltà durante l'anno, ogni tanto può anche tirare il fiato.
0: Io però, vedendo tutti questi nomi, credo loro vogliano continuare a far giocare Martinelli.
1: Dove?
0: A Genova.
1: Ma se te prendi un altro portiere, poi questo magari va benino, che fai, lo butti via e prendi Martinelli?
0: No,
1: cioè, De Gea
0: quando
1: ha un senso, no? De Gea lo porti alla fine del contratto, anche alla fine calcistica sostanzialmente. De Gea può anche accettare poi di fare un anno, da fare un po' da babbo a Martinelli, si gioca un po' tutte e due, ma se arriva uno, viene qui e poi porta il gioco a Martinelli.
0: Ma la vedo strana. No, fra l'altro quello che diceva Massimo Marianella, no? Di vedere qualche giovane. Probabilmente in questo momento forse Martinelli è anche quello con più esperienza.
1: Ma certo, ma io guarda, io vorrei rivalutare
0: questo girone di ritorno a Genova,
1: vorrei
0: roba,
1: che rivalutassero bene Quadio. Io te lo dico, a me parlano tutti bene di questo Quadio, tutti, io non ho capito bene nemmeno il ruolo, se lui è un centrale o più terzino.
0: No, ti ricordi poi con Pioli sembrava potesse essere anche adattabile a fare terzino destro,
1: sì.
0: Va a vedere, ripeto, allora, di grosso ci hanno detto tutti che tiene d'occhio da morire la primavera, ma anche l'under 18, i giovani. Poi lui ha cominciato da allenatore la primavera,
1: certo,
0: no? Quindi in teoria con i giovani dovrebbe averci
1: allora,
0: vista,
1: guarda,
0: lunga.
1: Abbiamo chiesto di potergli rubare qualche minuto a un amico, uno che sa tutto della Juventus, quindi saluto e ringrazio Vincenzo Marangio. Ciao Vince.
2: Ciao Luca, ciao Tommaso.
0: Ciao Vincenzo.
1: Allora, ragazzi, abbiamo tante domande che ti consegniamo alla tua juventilità. Allora, la prima è questo João Mario. Io ho raccolto molta perplessità in giro su questo João Mario. Mi dici il tuo parere su?
2: Alimento la perplessità, nel senso che per noi è un po' un oggetto misterioso. Se potessi racchiudere in un titolo João Mario alla Juventus e chi l'ha visto, insomma, collezionato 373 minuti, un assist per Thuram in una partita che neanche ricordo in questo momento, 13 presenze complessive, quindi di fatto non lo abbiamo mai visto, tant'è che è uno degli oggetti misteriosi del misterioso mercato fatto da Damien Comolli. E ha fatto addirittura molto, molto meglio, nel senso, come rendimento e come impatto Holm, che è arrivato al posto di João Mario, che però a sua volta al Bologna di presente credo ne abbia fatte 15, ha fatto un paio di gol e quindi magari ha funzionato meglio con meno obblighi addosso, con meno pressione addosso e soprattutto con più minuti nelle gambe, perché di fatto Spalletti non lo ha mai visto questo giocatore.
1: Ma che tipo di terzi c'è? Vale Dodò secondo te?
2: No. Dodò è molto avanti. Diciamo che come fase difensiva forse sono uguali.
1: Quindi male tutte e due.
0: Ma è il tallone d'Achille di Dodò.
2: João Mario, ragazzi, ha fatto delle chiusure difensive che ci ha fatto in i brividi proprio. Ti fa capire che gli manca proprio il movimento, gli manca sentire l'uomo, gli manca saperlo affrontare, gli manca anche la fisicità, perché poi spesso e volentieri viene attaccato da esterni che o sono rapidi e sono più rapidi di lui, o sono fisicamente molto più forti e lo spostano facilmente, quindi in fase difensiva male. In fase offensiva sicuramente ha fatto vedere qualcosa di interessante, e una sua caratteristica è quella spesso e volentieri di partire largo dalla destra e di accentrarsi, quindi di fare una sorta di diagonale per il campo, facendo, avventurandosi anche in serpentine abbastanza efficaci, però funziona in una partita, in due partite, in tre partite, una volta capito il giochetto che fa, è un giocatore che la tecnica ce l'ha, però non mi sembra che valga Dodò, no? Con tutta franchezza, se mi avessero detto vuoi fare lo scambio Dodò, cioè Mario, mi prendevo Dodò tutta la vita, perché come hai detto Holm ha avuto un impatto migliore perché ha più fisicità, più tiro, più potenza e quindi è più da Juve, diciamo così.
1: Quindi cautela.
0: 20 presenze quest'anno, che era in prestito al Bologna, 20 presenze, scusa, 10 col Bologna e 10 quelle precedenti con la Juve.
1: Va bene, sì, tutto bene.
2: Sì, perché poi che diventano 13 considerando due prestazioni, ma 100 minuti in Champions League e circa un quarto d'ora in Coppa Italia, ma complessivamente diciamo 360 minutini, pochissimo, che ha giocato scampoli di partita proprio.
1: Bene, sì. Situazione De Gea.
2: Situazione De Gea, anche qui è un rebus, tutto da definire in casa Juventus, perché insomma si è capito che Di Gregorio e Perin verranno impacchettati per migliori destinazioni, ma insomma serve un portiere che pari, per definizione è quello il ruolo del portiere. De Gea per esempio nella partita contro la Juventus ha dimostrato che pur senza fare niente di eccezionale, perché la Juventus praticamente non ha attaccato, però in quei tiri almeno sul primo palo lui c'era ed era presente, è un giocatore che sicuramente a Spalletti piace. Davanti a De Gea però ci sono altri nomi, su Alisson si proverà a fare un ultimo estremo tentativo che credo non andrà a Dama. Si proverà a capire il Dibu Martinez se può essere una possibilità concreta, ma il costo dell'operazione è importante, anche se il portiere ha aperto una trattativa con la Juventus. Hanno proposto Guglielmo Vicario, che onestamente sia per me ma soprattutto per Spalletti, che è quello che conta, non è che cambia molto rispetto a Di Gregorio, magari para i tiri sul primo palo, quelli li prende, ma insomma là basta poco sostanzialmente. Ed è che resta comunque un giocatore che può interessare la Juventus per quello che è il suo spessore, esperienza, affidabilità. Però in questo momento da quello che sappiamo non ha assolutamente spinto sull'acceleratore per De Gea. Chiaro che però i prossimi giorni di mercato possono diventare un po' più intensi dopo che si è provato a risolvere una situazione che resta irrisolta tra Comolli, Spalletti e tutta l'area sportiva della Juventus.
1: Senti, alla Fiorentina è stato abbinato anche lo svincolato Kostic, sono stati abbinati,
0: che era vicino,
1: che anni fa era stato un giocatore che ci aveva pensato la Fiorentina,
0: forse la scorsa estate,
1: e Kostic se ne è perso un po' le tracce.
2: Sì, lui è arrivato alla Juventus dopo l'esperienza in Europa League, dove fece per l'uomo Europa League, il giocatore più forte di quell'edizione di Europa League, re degli assist. Poi si è un po' perso oggettivamente nella prima fase di Spalletti di quest'anno, con tutto proprio zero nella prima fase di Spalletti di quest'anno. Sembrava anche che Spalletti lo stesse un po' rimettendo in gioco, le sue conclusioni da fuori, credo che con la Fiorentina abbia segnato proprio lui, se non ricordo male. Non vorrei sbagliarmi, però insomma è uno che da fuori tira bene, ma un bel sinistro, è uno che ha un piede educatissimo, per carità. È più un esterno da 3-5-2, un quinto lui, anche sì. Qui fase difensiva veramente bassa, tant'è che penso sia uscito definitivamente dai radar di Spalletti quando la Juventus sta affrontando Palestra, che è un po' oggetto di mercato in questo momento del mercato con vista Inter. Palestra lo fece letteralmente impazzire, ma impazzire nel senso, Kostic ci abbandonò il campo credo alla fine del primo tempo, anzi prima della fine del primo tempo, perché non lo reggeva. Quindi in fase difensiva male, in fase offensiva è un giocatore che sicuramente vede anche la porta, che riesce a fare gli assist, però è molto dritto per dritto, difficilmente offre soluzioni diverse. È un binario, è un treno da binario fisso sul lato sinistro, in cui spinge molto, ma quando deve proteggere è un po' più incompleto, diciamo così, molto più fisico rispetto a João Mario, però comunque anche lui sui movimenti difensivi non benissimo, però è un giocatore che secondo me insomma.
1: Altro giocatore.
0: Guarda, bravo Luca, Kostic era vicinissimo l'estate in cui poi la Fiorentina invece virò sui vari prestiti, e tra questi anche sull'operazione Gosens. Quindi era l'estate di Palladino. Però fu molto vicino, era un'ipotesi.
1: Vincenzo, la Fiorentina ha restituito alla Juventus Rogani. Operazione questa, ti confesso, dal mio punto di vista, molto misteriosa. Io non ci ho capito niente di questa storia.
2: Nel senso che
1: la Fiorentina aveva bisogno di un grande centrale, va a prendere un giocatore infortunato, arriva Rugani. Ti ricordi le parole che usò che usò paratici su Rugani, sembrava una specie di figlio,
0: aspettato.
1: Di figlio aspettato, guarito, mai giocato, nemmeno le 5 presenze, cioè nulla, Cosmio per l'obbligo di riscatto, secondo te niente, l'hanno rimandato e amen, non ci potrebbe essere una ripresa della trattativa?
2: No, secondo me l'hanno rimandato e amen, anche perché ogni volta che Rugani va in prestito, andò in prestito anche a Renna, andò in prestito a Cagliari, puntualmente viene restituito nonostante parte dello stipendio se lo fosse sobbarcato la Juventus, segnale che il giocatore di base è un giocatore forte ma che non ha mai fatto il salto di, sì, di categoria, che diciamo ha fatto le sue migliori prestazioni però sempre accanto a difensori di alto livello, se deve essere lui il terminale difensivo ultimo, colui che deve governare la difesa, non ha queste capacità, credo che si sia perso poi come il 70-80% dei giocatori negli ultimi 3-4 anni di Juventus, con nella Juventus che ha vinto più di tutti in quel famoso decennio di vittorie, lui ha avuto pochissimo spazio perché davanti aveva De Mostricati, quindi ha giocato poco, quando poteva giocare di più è finito sempre in fondo all'indice di gradimento di qualsiasi allenatore, da Motta a Tudor, passando per Spalletti, perché non l'ha avuto praticamente perché è passato dalla Argentina. Però è un giocatore che è un po' un mistero, cioè è un ragazzo serissimo come pochi, lo metti in panchina, lì sta, non sbotta, non dice nulla, però non credo che sia un giocatore, ecco, credo che Paratici si ricordasse un'altra versione di Rugani, quando probabilmente l'ha ritrovato, evidentemente avrà riscontrato qualcosa che non lo ha più convinto e si è reso conto che forse bisogna cambiare strada. Onestamente mi stupirei se la Fiorentina ritornasse sulle braccia.
1: No, anche perché ripeto, 5 presenze da 45 minuti, calcolando che la Fiorentina si era salva a 4 giornate dalla fine, se te volevi riscattarlo lo facevi giocare 45 minuti, invece è stato proprio scientifico volersi trovare nell'obbligo di riscattarlo, quindi assolutamente scientifico. L'ultima domanda che ti volevo fare, Vincenzo, riguarda quella che è stata la tua conoscenza di Grosso, che ricordiamolo parte dalle giovanili della Juventus, e Grosso è chiaramente una scelta di Paratici, anche se lui ha fatto bene questa stagione nel Sassuolo, ma insomma un inizio di carriera da allenatore come capita a tanti, pieno di alti e bassi, però che la tua, il tuo ricordo di Grosso, che tra l'altro ha allenato da allenatore dei giovanili sia Fagioli che Ken, quindi in teoria ritrova anche due dei suoi ragazzi.
2: Sì, li ritrova e devo dire che a me piace molto Grosso, intanto come persona, perché comunque sia da calciatore sia poi da allenatore è sempre stato estremamente, è un professionista estremamente serio, un allenatore secondo me anche molto preparato. Il vero salto di qualità poi l'ha fatto quest'anno con il Sassuolo sicuramente, però è stato un allenatore che ha fatto, ecco, una gavetta vera, partendo dalle giovanili, allenando diversi giocatori, come ricordavate voi, anche Fagioli e Ken, uno che secondo me alla Fiorentina può essere l'uomo giusto. Devo dire la verità, Vanoli ha fatto bene poi alla fine tirando le somme. Però credo che la Fiorentina faccia bene a cambiare area, anche per scrollarsi di dosso definitivamente questa stagione nella quale ognuno ha dato tanto, tantissimo, bisogna dimenticarsi, quasi come se si facesse un reset generale, in occasione di reset generale Grosso è uno che fa giocare bene le squadre, Grosso è uno che mette in difficoltà qualsiasi club, quest'anno ha messo in difficoltà tantissimo la Juventus nella gara di ritorno a Torino, l'andata lo sa subì, ha messo in difficoltà il Milan, ha messo in difficoltà l'Inter, insomma è un allenatore che secondo me è estremamente preparato, serio, che sa valorizzare i giovani e lo vedo anche moderno come allenatore, cioè non è un allenatore che vecchia scuola, che cerca di mantenere le posizioni, ma è uno che riesce a inventarsi qualcosa e a fare in modo che la squadra possa arrivare anche sul pezzo fino all'ultima partita senza trascurare nulla, quindi credo sia un'ottima scelta.
1: Allora ci fai chiudere questa trasmissione con un sorriso.
0: Grazie,
1: e ti
0: Vincenzo.
1: Devo dire grazie Vincenzo, cioè, Marangio, un grande abbraccio.
0: Vorrei chiederti anche di porgere i nostri saluti a Dusan, ma volevo insomma non ti volevo
2: no, io
0: rovinare.
2: Non sono mai stato innamorato di Dusan, devo dire la verità, però è chiaro che insomma tra Dusan Open Day David mi tenevo Dusan tutta la vita, quindi mi auguro che i prossimi a partire siano quelli impiazzabili, come che non si possono piazzare, nel senso come Open Day David, però diciamo, non ha lasciato un bel ricordo comportamentale alla Fiorentina, ha fatto il bis a Torino con la Juventus, diciamo.
0: Dice, grazie Vincenzo, un abbraccio.
1: Sbagliate. Grazie, grazie davvero.
0: Lo dicevamo ieri, insomma, lì poi ci sono le scelte del suo entourage e se la veda lui, ricordiamo, insomma, si svincola a zero, niente rinnovo con la Juve. Noi invece non ci svincoliamo, restiamo assolutamente lì. Arrivano i due Niccolò
1: Santi.
0: Un'ora ancora per fare il punto sul mercato, poi dalle 17 carisca il vento. Stasera teniamo d'occhio anche il mondo della Fiorentina femminile, che fra l'altro si sta già organizzando per l'estate, perché la Fiorentina ha ufficializzato il primo appuntamento estivo con il ritiro della squadra femminile, che si terrà a Sansepolcro dal 17 al 27 luglio. Sono tutti i dettagli sul sito ufficiale della Fiorentina, ovviamente anche su Firenze Viola. Sulle di radio trovate aggiornamenti, informazione, musica e Fiorentina di nuovo dalle 18. Te domani torni dalle 14 un palla al centro.
1: Tommaso, io faccio un giretto, dai, faccio tira il fiato giretto, un minuto, poi se ci troverà un giocatore ce lo porta.
0: Ricordo della Conference League, vado in una cittadina che è più o meno da Conference League, ma poi ci ritroviamo ovviamente la prossima settimana. Grazie a Stefano Cherubini di Là dal Vetro, buon proseguimento di giornata, restate su Radio Firenze Viola che poi andiamo avanti fino alle 21:30.
1: Ciao. Ciao. Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
3: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
5: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, dopo l'intervento di ieri del presidente commisso, il focus torna sul mercato. In attesa dell'ufficialità di Grosso ci si concentra ancora su difesa e esterni d'attacco. Sono queste le priorità per la Fiorentina. I nomi che circolano, diciamoci la verità, non sono tra i più entusiasmanti, ma c'è da credere che Paratici, insieme ai suoi collaboratori, possa alzare il livello, possa magari anche andare ad acquistare calciatori che possono lasciare il segno senza essere necessariamente costosi. Ne parleremo anche attraverso i vostri messaggi 348 751 3933, messaggi WhatsApp scritti e vocali. Per le vostre chiamate 055 77 11 171. Le sue citazioni sono stimate, ricercate, apprezzate in tutta la Toscana. Tommaso Borghini.
6: Soprattutto ricercate, direi. Grazie, grazie di questa, di questo endorsement. A proposito, no? Visto che si è parlato spesso anche di questo, in questo di questo termine, visto le parole di ieri, io mi permetto quindi di spostare leggermente il tuo focus, ma poi lo rimettiamo subito sul mercato, perché comanda il mercato, comanda il mercato.
5: Comanda il mercato.
6: Questo lo so. E non voglio smentire certo una delle sue proverbiali incipit di trasmissione, però ecco, mi torno leggermente indietro a ieri, visto che non ho avuto l'opportunità di commentarlo, e ti cito una canzone del 1972 diventata diciamo un best seller mondiale, è Parole Parole di Mina. E ovviamente poi dopo molti ascoltatori avranno sentito anche la versione francese, diventata un vero e proprio best seller, che è stata incisa da Dalida e Alain Delon, pensa te che personaggi. Però Mina fu la prima a cantarla, a inciderla in duetto con l'attore Alberto Lupo, allora insomma molto noto. E diciamo che è la storia, la canzone, c'è un diciamo un uomo che sussurra alla donna delle frasi, diciamo, no, così conturbanti, e la donna ormai disillusa che invece gli risponde. Ecco, questo è un po' quello che mi è venuto in mente ieri sentendo la conferenza, o meglio insomma la, come la vogliamo chiamare, insomma
5: il monologo,
6: bravissimo del presidente Joseph, che ha detto tante parole. Innanzitutto è durato molto, un po' di retorica, ha detto anche cose che condivido, anche cose interessanti.
5: Certo, sulla carta condivisibili, però poi, come abbiamo ripetuto nel corso della giornata di ieri, servono i fatti. Ecco,
6: bravissimo,
5: adesso dalle parole bisogna passare.
6: Ed è questo, ormai Firenze, i fiorentini, i tifosi viola, sono un po' disillusi di fronte alle parole. E ne abbiamo sentite tante in questi anni, belle, meno belle, brutte. e era forse il momento di farle, sì, anche se uno scusateci magari ci poteva anche stare, no? Sì, messo sì. tra le righe, anche se qualcosina c'è di ammissione di colpa, però ecco quello che vogliamo adesso. Abbiamo ascoltato tutte queste parole, adesso passiamo ai fatti perché è il momento che ci siano. E poi la cosa più importante che io ho notato, e che l'avete notata anche voi, l'ho visto un po' insomma, su firenzeviola.it nei vostri commenti, è questo appunto endorsement, questa nei confronti di Fabio Paratici, riconoscimento pubblico, e anche Commisso ha voluto dire l'ho scelto io. E questo mi sembra importante, l'hai scelto te e quindi gli vorrà dare forza, immagino, a questa sua scelta, certo. Vorrà dargli carta bianca e non vorrà interferire nelle sue scelte. Penso che sarebbe
5: come
6: una cosa,
5: come dice anche Alberto Polveroso in un suo fondo del Corriere dello Sport Stadio, adesso però il presidente Commisso, visto che ha scelto lui Paratici, deve essere in grado di non fargli fare una figuraccia, quindi insomma dovrà metterlo nelle condizioni di poter lavorare al meglio
6: e soprattutto di poter lavorare, punto, cioè di poter lavorare con le sue idee senza essere ostacolato da nessuno nel raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che si è prefissato all'interno della società. Visto si è parlato anche di questo, adesso che c'ha diciamo la bolla del presidente come uomo che ci ha tirato fuori dai guai e che dovrà comunque costruire la nuova Fiorentina, e quindi viva Paratici in questo momento.
5: Eh sì,
6: no?
5: Ricordiamo che poi ci sarà questo viaggio tra pochi giorni negli Stati Uniti da parte del TG Ferrari, dello stesso DS Paratici, per confrontarsi con la proprietà, con il presidente Commisso e con Catherine, anche e soprattutto sulla questione budget, ecco. Poi saranno presi in esame anche tanti altri aspetti, però insomma è chiaro che il budget diventa predominante in questo momento come tema per capire lo spazio di manovra da parte dei Paratici, le possibilità di spesa da parte della Fiorentina nel prossimo mercato, perché insomma le ambizioni si misurano anche dalla capacità di poter investire. Poi l'abbiamo ripetuto fino alla noia, dovrà essere lo stesso Paratici a far vedere la sua competenza andando a pescare giocatori dal costo non eccessivo, che possano però poi diventare sempre più importanti per la Fiorentina.
6: Certo, dovrà fare come si dice di necessità virtù, forse sarà una Fiorentina dello spending review, dello scouting o scouting, come dir si voglia, e fantasia, no? Sì. E invece pane, amore e fantasia, a proposito sì. di citazioni, certo. Qui ci sarà spending review, scouting e fantasia tanta, però il budget è la parola chiave, hai detto bene, cioè senza sapere soprattutto quanto budget sia a disposizione, che libertà di manovra sul piano economico finanziario Paratici potrà avere, non potrà cominciare la sua opera se non quella di annunciare, immagino, l'allenatore che insomma è già stato scelto, manca soltanto l'annuncio ufficiale.
5: Manca soltanto l'ufficialità per Fabio Grosso, magari arriverà entro la fine di questa settimana e poi si potrà parlare con più chiarezza anche degli obiettivi della Fiorentina. Si parla già naturalmente di tanti calciatori, tanti possibili obiettivi della Fiorentina, ripeto, per quanto riguarda la difesa sono già emessi alcuni nomi, ma anche per gli esterni d'attacco c'è una sfilza di nomi, magari non tutti abbordabili per la Fiorentina, non tutti possono definirsi l'ideale per la Fiorentina, però chissà, magari in questa sfilza di nomi c'è anche qualcuno che potrebbe davvero fare al caso della Fiorentina, potrebbe essere Volpato, perché comunque è un giocatore che Grosso conosce molto bene, un giocatore anche di qualità, un giocatore che potrebbe ulteriormente crescere nel corso dei prossimi anni, nel corso di questa stagione, anche tra l'altro sarà al mondiale con l'Australia, quindi insomma è un giocatore da tenere sott'occhio. Poi sono stati accostati alla Fiorentina giocatori come El Shaarawy, come Kostic, come Banda, come Lorienté, Alaibegovic, tanto per fare una lista di esterni che sono stati accostati alla Fiorentina. Uno degli ultimi nomi che è stato accostato alla Fiorentina per quanto riguarda gli esterni è quello di Cancellieri. Secondo il Messaggero la Fiorentina è interessata a Cancellieri, che ha anche un contratto in scadenza con la Lazio nel 2027, quindi il prossimo anno, quindi potrebbe anche essere una pedina abbordabile per la Fiorentina,
6: diciamo, proprio per il discorso facevamo prima diciamo abbordabile dal punto di vista economico finanziario, perché al contratto di scadenza, un po' come ce l'hanno Dodò invece e Fortini nella Fiorentina. A me è un pallino, però te l'ho già detto l'altro giorno, per me, e ieri non ha fatto granché, poteva far meglio, per me ecco Leoscio sì. Io porterei senz'altro,
5: lo stai sponsorizzando,
6: ritengo sì. Abbia più margini rispetto al bravo Cancellieri, che è un buon giocatore, però questo salto di qualità non l'ha mai fatto, sì. È pericoloso, perché è anche molto veloce. Però non lo so, cioè, volendo nella rosa ce lo potrei anche mettere, ma vorrei un qualche cosa che mi dia più speranze per il futuro. Forse questi due giovani, Volpato e, questo aggiungo io, Coleoscio, sarebbero più interessanti da questo punto di vista.
5: Parliamo di strategie e anche di possibilità per la Fiorentina di rinforzarsi con alcuni calciatori che sono stati accostati fino a questo momento ai Viola. Lo facciamo con Claudio Beneforti del Corriere dello Sport Stadio. Ciao Claudio.
7: Ciao ragazzi, ciao, statemi bene.
6: Buongiorno,
5: benvenuto. Ciao. Intanto ti chiedo, ecco, che sensazioni hai su questa Fiorentina che ancora deve far partire naturalmente la propria campagna acquisti, però magari, ecco, sulla base anche del discorso monologo di ieri del presidente, hai avuto la sensazione che ci possa essere davvero un rilancio da parte della Fiorentina, oppure sono parole destinate a rimanere un po' così vaghe, senza un seguito?
7: Guarda, allora, prima di tutto non mi è piaciuto il comportamento della Fiorentina sul discorso Panoli. Dovevano dirlo 20 giorni prima che non sarebbe stato l'allenatore, perché era il segreto di Pulcinella che l'allenatore fosse grosso. Sì. Tutti lo sapevano da un mese, soltanto la Fiorentina faceva finta di nulla, e per correttezza nei confronti di Panoli avrebbe dovuto dirlo, non fosse altro perché ha fatto il suo, perché questa Fiorentina doveva essere salvata e aveva tutte le potenzialità per salvarsi, però lui l'ha fatto e di conseguenza meritava un comportamento diverso.
5: Un trattamento diverso.
7: Due, per quanto riguarda quello che ha detto Giuseppe Commisso, non tanto perché l'ha detto Giuseppe Commisso, mi sono abituato a guardare i fatti e non alle parole. Sono tutti bravi a parole, sono tutti bravi a sbandierare quelli che sono i loro piani, i loro propositi, eccetera, però guardiamo i fatti. Lo ripeto, non vale per Giuseppe Commisso, vale per Gioia Saputo, vale per Cardinale, vale per tutti gli altri, tutti gli uomini che parlano. Perché un conto è parlare e un conto è fare. A me piace l'arte del fare e non l'arte del dire. Di conseguenza sono contento che abbia preso questa posizione, però adesso lo aspetto sulla riva del fiume.
5: Senti, è grosso, come lo vedi in questo salto che fa dal Sassuolo alla Fiorentina, e ti chiedo se effettivamente anche Sartori aveva pensato a grosso per il post italiano.
7: No, non ha mai pensato a grosso Sartori, probabilmente ci ha pensato verso il Bologna e ci ha buttato completamente fuori strada per due mesi, perché Sartori ha sempre pensato solo a un allenatore, che è Domenico Tedesco, e ci stava pensando a due anni dopo che gli era saltato per la separazione con Thiago Motta, aveva cercato Farioli, Farioli si era già promesso all'Ajax, poi è andato su Tedesco, ma aveva un impegno con la nazionale belga, però lì si erano promessi alla prima occasione di sentirsi di nuovo, e nel momento in cui due mesi fa Sartori ha capito che italiano, l'intenzione italiana è quella di andare via, indipendentemente dal fatto che potesse o non potesse avere una squadra, Sartori è andato dritto su Tedesco. Siamo stati noi pecoroni che siamo andati dietro a certe indiscrezioni, perché è chiaro che io ho scritto di Grosso, io ho scritto di Francesco, io ho scritto di, a un certo punto, di Palladino, però sinceramente mi tolgo dei miei peccati e non nascondo di aver preso strade sbagliate. Ho sbagliato io come hanno sbagliato altri giornalisti. Sartori ha pensato solo e soltanto a due mesi a Domenico Tedesco, punto.
5: E Grosso come lo vedi alla Fiorentina?
7: Grosso è un buon allenatore, è chiaro che un po' di coraggio ci vuole, però uno che vince due campionati di Serie B e uno che fa bene, come ha fatto bene lui a Sassuolo in Serie A, è uno che merita rispetto. Nella vita ci vuole anche coraggio. So che un conto è allenare a Reggio Emilia senza pubblico, un conto è allenare alla Fiorentina, poi sarebbe stato d'altra parte allenare a Bologna, però è giusto che un uomo di calcio come Baracci debba scendere. Io ricordo ancora quando morì Sinisa, all'interno del Bologna ci fu un confronto se portare Ranieri, che dava sicurezza al 100%, e anche a gestire un periodo complicatissimo anche a livello mediatico, non soltanto a livello calcistico, perché il Bologna cambiava l'allenatore che stava così male e di conseguenza aveva addosso tanti strali da parte anche della stampa e Thiago Motta. Il Bologna decise di prendere Thiago Motta e lì ha costruito la Champions League.
5: Sì.
7: Il coraggio ci vuole, quindi io applaudo in questo senso Paratici, che ha avuto il coraggio di portare grosso, se lo vede come un allenatore che possa far con il quale costruire una Fiorentina importante, mi sembra giusto che abbia preso grosso. L'allenatore c'è, le caratteristiche ci sono, è una persona estremamente corretta, questo non è particolare poco conto, ed è un buon allenatore, perché ha dimostrato di essere un buon allenatore. Il Sassuolo l'ha fatto giocare bene.
5: Tommaso Borghini, caporedattore del Periodo Sportivo.
6: Ciao, no, pensi che ci sia.
7: Ciao,
6: che ci sarà una profonda rivoluzione proprio per andare incontro alle esigenze di gioco, di modulo, eccetera, di grosso? Oppure pensi che la Fiorentina cercherà anche, in particolare Paratici, di rivalutare alcuni giocatori inserendo non molte pedine nello scacchiere?
7: Ma la prima cosa che mi viene in mente, giocando 4-2-3-1, 4-3-3, è chiaro che deve prendere gli esterni d'attacco. Perché tutto sta a vedere quelle che sono le ambizioni, se vuole fare una Fiorentina importante da subito, se vuole fare una Fiorentina importante con il tempo e di conseguenza portare a Firenze i giovani da far crescere e maturare. Oppure invece prendere giocatori già fatti per poter tornare subito a livelli importanti, quinto, sesto o posto, che per chi riguarda in questo momento mi sembra che i posti siano già occupati e sono sempre più le pretendenti anche. Però è chiaro che indipendentemente dal fatto che la Fiorentina dovrà essere rafforzata un po' anche dietro e al centrocampo, dove deve costruire qualcosa di diverso sicuramente gli esterni d'attacco almeno tre devi prenderli, cioè, poi se devi giocare con i 4-3-3 tu devi avere quattro esterni alti con i quali giocare, se no non è che puoi adattare sempre Parisi o puoi adattare un altro, tu devi prendere giocatori di ruolo che siano in grado di saltare l'uomo, di mettere palla a mezzo, di entrare dentro il campo, cioè di avere quei giocatori come aveva Grosso a
5: Sassuolo,
7: dove aveva Polpato, aveva Berardi, aveva Lorente,
5: certo,
7: aveva,
5: sì, sì.
7: Aveva uno che aveva preso dal Como, adesso non ricordo chi, aveva 4-5 esterni, 4-5 esterni che
5: forse Fadera, non mi ricordo, sì.
7: che riuscivano a portare avanti quelli che erano le sue idee.
5: Sì. Ecco, invece hai parlato degli esterni d'attacco, ma la Fiorentina avrà bisogno anche degli esterni difensivi, perché Dodò è in partenza, Gosens molto probabilmente non verrà confermato, c'è l'infortunio di Parisi e ne avrà almeno fino a dicembre e gennaio, e quindi è una Fiorentina che è assolutamente in emergenza sulle corsie difensive. E oggi su Tutto Sport c'è questa indiscrezione che riguarda João Mario, che ha giocato la seconda parte della stagione scorsa nel Bologna, João Mario che potrebbe entrare nel mirino della Fiorentina. Ecco, non ti chiedo di commentare questa indiscrezione, quanto ti chiedo come valuti João Mario, se lo ritieni da Fiorentina, se lo ritieni un giocatore adatto per una Fiorentina ambiziosa.
7: diciamo, Mario è un buon giocatore, cioè è uno che ha giocato nel Porto a livelli importanti, in conseguenza cioè, Mario ha fatto bene anche a Bologna. A un certo punto il Bologna aveva anche pensato di poter fare uno scambio Holm che restava a Torino e Gio Mario che tornava a Bologna in prestito, perché sono un giocatore che lui ha pagato caro e tra l'altro ha un ingaggio di 1,5 milioni, di conseguenza ha un ingaggio molto importante. Però Gio Mario è un giocatore che, come si sarebbe bene alla Fiorentina, come sta bene a Bologna, un giocatore che quando attacca è dirompente, ha buona qualità, corsa, magari nella fase di difesa non è costruttivo come nella fase di attacco, però cioè, non è che peggiorerebbe la fase di difesa con Dodò, avendo Dodò, perché anche Dodò non è che difendesse,
8: no, certo,
7: difendesse bene. È chiaro che la Fiorentina perderebbe qualcosa nella fase di attacco, ma perderebbe qualcosa con una corsa diversa, perché Grosso quando mette la palla, scusami, Gio Mario quando mette la palla in mezzo sa dove metterla, a differenza di Dodò che non sempre la metteva nel modo giusto, sì, con i tempi giusti. Però Gio Mario aveva la possibilità di prendere Gio Mario, ha detto non se lo può permettere, che un giocatore che ha un ingaggio per 2,5 milioni, non si può permettere di prenderlo.
8: Sì. La Fiorentina bisogna vedere, ecco, dovrà fare una riflessione, perché è una Fiorentina che sta cercando di abbassare il monte ingaggi.
6: In questo quindi modo sarebbe difficile abbassarlo, insomma, anche perché credo che Dodò guadagni forse meno di questa cifra qui, dovendo rinnovare il contratto, essendo in scadenza 2027. Quindi, insomma, sarebbe contro quello che noi presumiamo essere un diktat della proprietà, ma non avendoci, diciamo, niente di concreto ancora, non essendoci stato ancora l'incontro, chissà che il budget sia davvero.
7: È evidente, sai, che con Dodò chiaramente monetizzi e qualcosa prendi anche con Golden, se passa, se devi prendere, prendere, perché dopo, se non sbaglio, Fortini non resta, no?
8: Penso difficile, sì, perché c'è anche in questo caso la scadenza di contratto.
7: Questo deve prendere due a destra, deve prenderne due a sinistra in attesa che torni Parisi, devi prendere 3-4 esterni d'attacco, cioè tanta roba, cioè, deve fare un mercato molto importante in Italia.
8: Sì, perché partono tutti gli esterni, anche quelli che
6: tutto
8: erano in prestito.
6: Rifare.
8: Magari la Fiorentina potrà fare un tentativo per capire se ci sono le condizioni per trattenere Solomon a un prezzo inferiore rispetto a quello che era stato fissato per il suo riscatto, 10 milioni, magari se riesce ad ottenere lo sconto, allora potrebbe
6: anche provare. Solomon è uno che guadagna tanto, avendo un contratto Tottenham, quindi anche lì c'è da capire non solo lo sconto dalla società, ma lo sconto probabilmente anche sul contratto del giocatore.
8: Intanto c'è Luca, uno dei nostri ascoltatori, Claudio, che scrive: dite a Beneforti che i suoi duetti col Civ con Civolani erano fantastici, che nostalgia.
7: Civ era bolognese, però Civ era l'Italia, cioè rappresentava, è vero, la bolognesità. Però Civ era un personaggio unico che sapeva di tutto, una cultura eccezionale, di spettacolo, di politica, di calcio, di basket, di tutti gli sport, così. Civola, la telefonata di Civola tutti i giorni, che faceva bella Claudia, che tutti i giorni mi chiamava all'una precisa mentre io andavo a mangiare, sempre con il suo bella Claudia, e ricordo che quando c'erano le cose che volevo far sapere e non volevo dire io, mandavo avanti lui e dicevo: mi raccomando Civola, però non nei tuoi programmi televisivi non devi dire nulla di quello che ti dico, mi raccomando, non devi dire nulla. Uno, non deve dire che te l'ho detto io; due, non devi dire neanche quello che ti dico. Lui puntualmente te lo dico diceva tutto quel che aveva detto, no? E a me serviva, che dicesse delle cose, perché volevo vedere la società come si muoveva, come rispondeva, cosa faceva. La gente se prendeva bene questo acquisto, se prendeva questa critica alla società. Quindi Civola non sapendolo, era il mio uomo per aprire gli umori di Bologna. Perché Civola era veramente Bologna, una cosa detta da Civola Civola era il ciuffi di Firenze, molto più acculturato, no? Mario non fosse, Mario aveva la nostra cultura, la cultura del tifoso, cultura della fiorentinità. Io intendo questo, la fiorentinità del ciuffi, la bolognesità di Civola.
8: Certo. L'ultima considerazione con Claudio Pereforti.
6: Bellissimo il quadretto, mi sembra quasi di sciuparlo facendo una considerazione sul calcio attuale, sulla Fiorentina, ma gliela chiedo lo stesso per chiudere. Secondo te, ecco, Fabio Grosso porterà come fanno quasi tutti spesso gli allenatori, si porterà qualcuno dietro dal Sassuolo? Nel caso in cui fosse affermativa la risposta, che giocatore vedresti bene nella Fiorentina del Sassuolo attuale?
7: Il Sassuolo ha sicuramente un giocatore in mezzo al campo che è fortissimo, che è Torstedt, un giocatore davanti che è Llorente, altrettanto forte. Dietro a Muharemovic però non ho l'impressione che non sia più un giocatore
8: aggredibile,
6: alla portata.
7: Io penso che Muharemovic debba andare a una squadra che lotta per vincere il campionato o all'estero. Però sai, questi giocatori costano, perché il Sassuolo è una bottega molto cara, Cannavale non fa sconto a nessuno, e di conseguenza i giocatori da Fiorentina solo, però ci vogliono i soldi per prenderli. La Fiorentina soldi ce l'ha, però bisogna vedere fino a che punto vuole tirare fuori, anche perché i giocatori da comprare mi sembra che siano tanti.
8: In effetti sì, e poi insomma ci sono anche tutta una serie di cessioni da fare, non semplici anche in questo caso, perché
7: in uscita ci sono i giocatori che bisogna capire chi va via, almeno Gutmans va via, Ken va via.
8: Bisogna fare i conti anche con le offerte, perché
7: momento è chiaro che se questi vanno via vanno sostituiti in modo estremamente importante, non con giocatori comprimari. Perciò ha molto molto lavoro da fare,
8: sì.
7: Paraci, questo è sicuro,
8: sì.
7: Perché in base a quelle che saranno uscite, poi le entrate dovranno essere tante e anche molto significative se vuoi arrivare subito, se vuoi tornare subito alle posizioni in alto.
8: Bisogna alzare il livello, no. Non c'è dubbio, ma confido in Paratici, confido in Paratici.
7: Io vi sento sempre da toscano pistoiese, non da toscano fiorentino, ho un po' più di equilibrio,
8: sì.
7: Noi pistoiesi siamo abituati al poco, siamo più equilibrati, il fiorentino parte in tromba e vuole Xavi, vuole questo, vuole quest'altro, eccetera. Ora non è facile fare calcio.
8: No, per quello ci si affida a Paratici.
7: Ho sentito una cosa ieri di Nicolò Pontello,
8: sì.
7: Che diceva fare calcio ai nostri tempi era diverso che adesso, farlo adesso è veramente, veramente molto complicato e veramente molto dispendioso.
8: Sì. E loro insomma ne hanno spesi i soldi anche loro. Claudio, grazie mille.
7: Grazie a voi. Ciao, grazie
8: a Claudio Beneforti, firma del Corriere Sport Stadio. A proposito di paratici, c'è Fede Ascandici che chiede se tanti giocatori potranno avere più stimoli per venire a Firenze proprio con l'arrivo di paratici, grazie all'arrivo di paratici.
6: Ma sicuramente più che questo aspetto, che è importante, sarà lui a conoscere secondo me tanti più giocatori che possano avere la voglia di venire a Firenze anche per mettersi in mostra, per iniziare una carriera in un campionato che non è più quello di prima ovviamente, ma comunque è sempre uno dei primi campionati europei, ovviamente la Serie A. Cioè ci vuole, penso che Paratici porti oltre alla competenza anche la conoscenza del calcio a 360 gradi e anche andare fuori da quelli che sono i binari che ormai siamo abituati da 7 anni a percorrere.
8: Sì.
6: Cioè alla fine questo treno percorreva sempre quei binari lì, se vai a vedere le operazioni di mercato, no, erano quasi tutte diciamo di un certo tipo. Ecco, da Paratici io mi aspetto qualcosa di diverso da questo punto di vista, al di là dei nomi che ci sono adesso, perché i nomi che ci sono adesso a me sembrano un po' specchietti per le allodole.
8: Sì,
6: che
8: sì,
6: forse
8: convinto,
6: lui ha messo, no,
8: sono
6: qua
8: nomi,
6: e là.
8: Sono nomi che sì, possono anche essere in qualche caso interessanti, però ecco, non mi sembra che possano rispecchiare in toto la filosofia di Paratici.
6: Esatto.
8: Che va a cercare anche giocatori magari all'estero, giocatori che non conosciamo, giocatori che ancora non sono del tutto decollati.
6: Esatto, perché se ora magari arriverà domani il brasiliano, per esempio Vieri,
8: sì,
6: che non è,
8: no,
6: è Bobo, no, perché ha la Y finale, sì, e deve valere 20 milioni. Io mi domando, ma cioè un difensore centrale a 20 milioni la Fiorentina lo va a prendere davvero? Poi se invece me lo strappi a 5-6, allora certo, è un altro discorso. Poi detto questo, i soldi non li tiriamo fuori noi, ma io credo che la Fiorentina debba avere, quindi credo che siano, dicevo, specchietti per le allodole, per un modo di operare sul mercato un po' diverso rispetto a quello che avevamo prima, altrimenti sembrerebbe proprio quello di prima, no? Un pochino a gennaio c'è stato questo, anche se alcuni giocatori, vedi per esempio Harrison, è arrivato all'inizio scetticismo generale, prime prestazioni oggettivamente di basso livello, però poi dopo ha cominciato a incidere sulla costanza, poi è chiaro non lo rivorrei, però ecco, quella è un'operazione un po' diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati prima, no? E mentre altre operazioni, vedi Fabian Brescianini, secondo me sono più nell'ambito della vecchia gestione, ma aspetto più cose diverse, ecco, da lui, altrimenti sembrerebbe strano.
8: Sì,
6: ecco.
8: Sì, altrimenti potevamo rimanere con la stessa dirigenza.
6: Ora, ventata d'aria fresca,
8: certo, però
6: serviva.
8: In effetti
6: a tutti,
8: bisogna anche ricordare che dal momento in cui è arrivato, nello spogliatoio qualcosa è cambiato. Ecco, Paratici ha fatto tanto dal punto di vista anche del cambiamento di certe abitudini, probabilmente nello spogliatoio.
6: E mi sembra che
8: un effetto Paratici dal punto di vista del rendimento c'è.
6: L'abbiamo
8: stato,
6: sottolineato vedendo, sì, anche la classifica. La Fiorentina, sì, sarebbe, ora l'avevo fatta poco tempo fa, ma sembra fosse addirittura sesta, settima, sì, da quando è arrivato lui, non Vanoli.
8: All'inizio di febbraio.
6: Siamo a febbraio, dopo, sì, il 4 febbraio, quindi dal 7 in poi. E Joseph Commisso l'ha anche detto ieri, cioè l'ha ammesso, sì, che l'arrivo di questo dirigente è stato fondamentale anche per ciò che se abbiamo visto sul campo, pur senza fare quasi mercato, perché in teoria è arrivato a febbraio.
8: Sì, sì, a mercato chiuso, mercato invernale chiuso. Altro messaggio, quello di Gabriele D'Amestre, come state ribadendo, dice: si prospetta un mercato difficile, un allenatore nuovo da accontentare, ma con un preliminare di Coppa Italia che arriva molto presto. Ritenete la Coppa una strada valida per puntare all'Europa o sarà un'annata concentrata solo sul campionato? Grazie Gabriele, forza Viola. Deve essere una strada per arrivare all'Europa, quella della Coppa Italia, perché insomma la Fiorentina è vero che poi nel momento in cui si arriva ai quarti, alle semifinali, poi le big iniziano anche a schierare la formazione migliore, però al di là di questo la Fiorentina deve tornare a giocarsela di più questa competizione, perché negli ultimi anni è stata un po' abbandonata, mi riferisco alle ultime 2-3 stagioni. Ecco, poi la Fiorentina comunque ha una buona tradizione, un'ottima tradizione in Coppa Italia, sono 6 le edizioni della Coppa Italia vinte nella storia della Fiorentina, quindi ecco, ti senti di fondare il partito della Coppa Italia?
6: Guarda, mi ricorda ovviamente un grandissimo, certo, visto che abbiamo parlato, certo, di Scivolani, cioè vogliamo parlare anche di Raffaello Paloscia, il nostro grande Raffaello, che col Bologna tra l'altro aveva anche un legame, sì, oltre che con la Fiorentina, viscerale, e quindi il partito della Coppa Italia era il suo partito, sì, e aveva ragione, perché vai a vedere i trofei e più vinti nella storia della Fiorentina sono proprio, è proprio la Coppa Italia, il trofeo, con 6 edizioni. Sei. Purtroppo manca da 25 anni precisi, ora tra poco, e quindi siamo, oppure già compiuti, e quindi siamo veramente lontanissimi da un trofeo, però è quello a cui possiamo ambire, io credo, con più facilità. Noi pensavamo che la Conference anche fosse accessibile, in realtà lo è stata, perché ci abbiamo avuto 2 finali, una buttata via clamorosamente all'Olympiacos, veramente clamorosamente, però. E anche questa edizione, secondo me, se non avessi avuto il problema della salvezza, certo, era più, certo, aggredibile, perché il Crystal Palace si è vinto, ma non era nulla di che, insomma, diciamoci la verità, potevi farcela, secondo me, con una Fiorentina mentalmente diversa. Ma io credo che la Coppa Italia quest'anno, proprio perché non hai l'Europa, tu la possa vivere in maniera differente, ancora più, no, con più seriamente, certo, diciamo, certo, tra virgolette,
8: con più concentrazione,
6: con più concentrazione, sia perché sarà il primo appuntamento, ma poi dopo il difficile verrà dopo, sia proprio perché non avendo l'Europa diventa la vetrina, diciamo, certo, così, no? E quindi vediamo un po' che succede. Certo, lì ci sono tante variabili, cioè il sorteggio, il tabellone, come ti si mette, le squadre che escono, per vincere la Coppa Italia ci vuole anche questo, per come è formulata oggi. Poi sulla formula di oggi si possono aprire una trasmissione, sì, intera, sì, perché io la vecchia Coppa Italia che cominciava ad agosto col gironcino, sì, e le squadre di B e di C, a me piaceva di più rispetto, sì, a quella attuale.
8: Che nostalgia, eh?
6: Eh sì, ma guarda che è una nostalgia. Molti diranno: il calcio è cambiato. Ma negli altri paesi, in alcuni paesi funziona, sì, così. Magari non c'è il gironcino, c'è lo scontro diretto, per

0: sicuramente nel Catanzaro, mi sembra di ricordarlo già dalle figurine, no? Certo. Di vedere la sua faccia stampata sulle figurine, certo. Di quel Catanzaro, sì. quello della Serie A, quindi un Catanzaro dove c'era tantissimo talento anche, che poi ha fatto, insomma, diciamo così, sfornato giocatori anche per squadre importanti, un Catanzaro, e poi era in quegli anni lì, si gemellò anche con la Fiorentina, sì, se non mi sbaglio.
1: Sì, sì, è vero. E Gabriele Morganti, che è in collegamento con noi, è stato uno dei primi allenatori di Fabio Grosso. Fabio Grosso ha giocato anche nel Chieti, e di quel Chieti era l'allenatore proprio Gabriele Morganti. Allora le chiedo, che effetto le fa vedere Grosso, che diventerà a breve ufficialmente l'allenatore della Fiorentina?
2: Ma guardi, mi rende molto molto felice, perché quando conoscerete voi Fabio Grosso, a parte le qualità che ha dimostrato già dal punto di vista dell'allenatore, ma soprattutto il suo vero valore è la persona. È un uomo eccezionale, ha un'umanità straordinaria, e quindi se viene bene accolto e se lui riuscirà a fare quello che vuole proporre lì a Firenze, sicuramente, a mio avviso, troverete tutti dei grandi benefici.
1: Ecco, lei lo ha allenato nella stagione 2000-2001, che si concluse con la promozione in C1 del Chieti?
2: Sì, guardi, noi giocavamo con un 3-5-2, ma le dico due o tre aneddoti.
1: Certo.
2: Fabio giocava, era il mio giocatore di qualità in un centrocampo 3, lui era il mio, la mezzala di qualità, diventava trequartista dietro le punte, a volte giocava dietro una punta lui. E in quell'anno credo che abbia fatto 10-11 gol, tra cui 5-6 su rigore. E io sono stato, prima del rigore che ha tirato nella finale del Mondiale, lui i rigori li aveva tirati solo con la mia squadra, perché poi sia a Perugia, a Palermo, all'Inter, in Francia dove era andato, alla Juventus, non l'aveva più tirato. E le voglio dire che quando ho visto tirare lui per quinto, io, anche se nel calcio non si dovrebbe mai, ho detto siamo campioni del mondo, perché lui ha una qualità ed una freddezza talmente alta che io quando li tiravo l'ho sempre guardato con grande serenità. Quindi è un bellissimo ricordo che ho di lui. E un altro aneddoto è che io lo chiamavo il mio Zidane, perché lui aveva tanta qualità, anche se Zidane è destro, lui è mancino, e dopo 5 anni ci ha fatto la finale del Mondiale, quindi è qualcosa di straordinario per la carriera che ha fatto.
1: Ma le era mai venuto in mente anche a lei di spostarlo
0: sulla faccia?
1: No,
2: Era una situazione. Allora, quando è successo che mi si era infortunato il quinto di sinistra del 3-5-2, non avevo altri cambi, mancava 10 minuti, e gli ho detto: Fabio, per favore, fammi il quinto lì a sinistra. Lui l'ha fatto come sempre nel miglior modo possibile che poteva, ma io dopo la partita ho avuto qualcuno che mi ha detto: ma come fai a far mettere Grosso lì a correre sulla fascia, eccetera. Quindi pensi un po' anche la sua bravura nel diventare così bravo in quel ruolo, ecco.
1: Sì. Tommaso Borghini, le tue considerazioni, domande per Gabriele Morganti?
0: Ecco, no, è ovvio, la domanda che sorge spontanea è questa, cioè da ragazzo, a volte si dice, no, i giocatori, quello l'avevo già visto che avrebbe fatto l'allenatore sicuramente, ci sono, no, dei giocatori che scendono in campo.
1: Ci sono già degli allenatori in campo,
0: esatto,
1: e poi diventano
0: aveva queste qualità, Grosso si sarebbe aspettato che sarebbe diventato poi quello che è diventato oggi, cioè un allenatore di alto livello, perché comunque sei allenatore di Serie A e non ci arrivi per caso.
2: Allora guardi, le devo dire la verità, già all'epoca nel 2000-2001 che lui si interessava degli allenamenti e ogni tanto mi chiedeva il perché di una certa esercitazione, il perché di una certa partita a tema, quindi parlo di 25 anni fa,
0: sì.
2: Ma anche dopo ci siamo rivisti ogni tanto, e quando era la Juventus io andai a trovarlo quando allenava la Primavera, e stemmo una mattina intera in una pasticceria di Torino a parlare di calcio. E io gli dissi a fine partita, ma questo è vero, non è niente, certo, di inventivo. E io gli dissi: Fabio, tu hai una visione, se riuscirai a entrare nella testa dei giocatori che allenerai, secondo me sei di

0: un livello molto importante. Questo gliel'ho detto, credo, non mi ricordo adesso l'anno, ma allenava la primavera, quindi sì, una decina di anni fa.
1: Ecco, ma lo si può definire Grosso un allenatore che pratica un calcio soprattutto verticale, un giochista, un risultatista in questo dibattito che va molto per la maggiore in questo periodo? Come lo possiamo definire?
0: Sì, è un allenatore molto evoluto che cerca di rinnovarsi ogni anno, di migliorarsi e fa della qualità del gioco, dei giocatori la cosa migliore. Poi è chiaro che un conto era quando, o a Sassuolo, o anche prima quando ho allenato in B a Bari, o quando è stato in Svizzera, o quando è stato a Lione, ha avuto tutte esperienze secondo me che lo hanno fatto diventare quello che è oggi. E lui è sicuramente, a mio avviso, un allenatore evoluto e che è in evoluzione anche lui, perché gioca un calcio veramente propositivo e gioca un calcio qualitativo. E sono convinto che con il suo modo di essere, la sua persona, la sua umanità, farà bene anche a Firenze.
1: A proposito di questo ultimo aspetto, c'è un nostro ascoltatore, Claudio Viola da Bergamo, che dice: possiamo pensare che umanamente Grosso possa essere paragonabile a Prandelli?
0: Guardi, io Prandelli, quando avevo fatto il corso, l'avevo conosciuto. Conosco molto meglio Grosso, chiaramente, però sicuramente Prandelli ha dato un'impronta sia alla Fiorentina, sia alla Nazionale, sia alla Parma, sia nel calcio che fin quando ho allenato, di grande capacità e di grande umanità. Sicuramente Fabio Grosso è su quella strada lì.
1: Ecco, e nel salto che farà Grosso dal Sassuolo alla Fiorentina, naturalmente si troverà a gestire pressioni estremamente diverse, perché al Sassuolo che ci sia questa tifoseria così esigente, a Firenze è tutt'altra cosa naturalmente. È vero che dal punto di vista della carriera da giocatore ha vissuto tante piazze calde, Grosso a Palermo, a Milano, Sponda Inter appunto, però ecco, da allenatore si troverà probabilmente per la prima volta a gestire pressioni forti di una piazza che pretende molto come poi Firenze. Cosa ne pensa?
0: Sicuramente, a mio avviso, mi ricollego al discorso di prima, lui ha fatto un cammino che l'ha portato fino alla Fiorentina, e questo passo secondo me è un passo intermedio o migliorativo tanto per valutarsi, perché anche lui, come ha detto lei, deve non solo dal punto di vista nel campo, nella gestione dei giocatori, ma anche nella gestione della tifoseria, della stampa fiorentina, dove c'è tanta aspettativa, anche perché dopo un anno come ha fatto la Fiorentina quest'anno è chiaro che non vogliono soffrire più così. Quindi è un passo importante e lui deve verificarsi, secondo me.
2: In una cosa di cui si discute molto è anche della sua, diciamo, sintonia con Fabio Paratici, no? La sintonia allenatore direttore sportivo, che qui a Firenze oggettivamente non sempre abbiamo avuto. Questo può essere un aspetto che lo aiuta anche nell'inserimento e nel sostenere anche tutte queste pressioni, perché un allenatore deve, soprattutto all'inizio nuovo, deve avere le spalle coperte dalla società, e pensiamo, insomma, Paratici lo possa sostenere in maniera abbastanza forte.
0: Guardi, sicuramente è un vantaggio enorme, perché quando andai a Torino, quello che le dicevo prima, c'erano all'epoca il direttore generale, il presidente dell'Inter, e c'era il direttore sportivo, che era Paratici, c'era Marotta e Paratici. Quindi lui è nato e cresciuto sotto quell'aspetto dal punto di vista dell'allenatore, e secondo me a trovare uno che l'ha fatto iniziare ad allenare, in più possono anche fare la squadra di comune accordo, ecco, senza per dire, non so, le storie che mi è successo a Roma con Gasperini e Massara, per fare un esempio. Quindi quello per me parte molto avvantaggiato, sia lui ma anche Paratici, che conosce la persona e l'allenatore Fabio Grosso.
1: Io so che comunque lei ha apprezzato molto, in particolare quest'anno, anche Alberto Aquilani alla guida del Catanzaro, e Aquilani è cresciuto come allenatore nel settore giovanile della Fiorentina, ha ottenuto grandi successi e si è parlato di lui spesso anche come possibile tecnico della Fiorentina. Non fosse arrivato Grosso, lo avrebbe visto bene alla guida della Fiorentina? Cioè, adesso ha l'esperienza giusta per poter guidare una squadra di Serie A?
0: Ma guardi, io l'ho visto quando allenava anche la Fiorentina e quest'anno il Catanzaro, sinceramente era secondo me uno tra i giovani migliori in assoluto del nostro panorama calcistico. Per me anche lui deve fare un cammino, a mio avviso è graduale, quindi da un'ottima serie B, quasi serie A tra virgolette, può trovare, secondo me, se sto leggendo le varie informazioni, non tanto la Fiorentina, ma comunque una squadra che gli possa permettere di crescere ancora.
1: Eh sì, si parla di Sassuolo anche del Torino.
0: Esatto. Sicuramente Sassuolo è per storia è una piazza che ha sfornato tantissimi allenatori che poi hanno fatto carriera, quindi io a lui gli auguro di scegliere il meglio per lui e sono convinto che farà molto bene.
1: Tu avete delle idee interessanti in Aquilani?
0: Sì, ho visto anche la partita Monza e devo dirle che hanno giocato veramente un calcio, ripeto, moderno, evoluto, intelligente, che sanno capire i momenti. Poi dopo il 2-0 purtroppo è stato così, però si vede che c'è una mano o delle idee e che la squadra le fa.
1: L'ultima domanda.
2: Stavo guardando, visto che avevamo iniziato con il discorso delle figurine degli anni 80, del Catanzaro, certo. Stavo guardando quella formazione lì che in Serie A fece benissimo, soprattutto nella stagione in cui c'era Morganti, cioè 80-81. Quella stagione c'erano intanto alcuni un ex Viola compianto, che secondo me un grande ricordo, esatto, Massimo Mattolini, ma c'erano figure mitiche, a parte Claudio Ranieri
1: certo.
2: A proposito di ex Viola, poi
0: Ranieri, c'era Palanca
2: c'era autore di 13 gol quella stagione in Serie A. Come?
0: Antonio Sabato, che ha fatto poi carriera all'Inter.
1: Certo.
2: È vero che si pronunciava Sabato, poi Sabato, c'era quella questione.
0: Piero Braglia,
1: altro ex Viola.
2: Esatto. Carlo Borghi, un centravanti comunque
1: toscano
2: che si faceva rispettare. Sabatini, che veniva dall'esperienza lunghissima col Milan, insomma era una squadra veramente, insomma, io da ragazzino tifavo Fiorentino, ovviamente, però avevo grande simpatia per quel Catanzaro lì.
0: Le rubo un minuto perché certo. Con Firenze personalmente, proprio in quell'anno del Catanzaro, poi lo troverete sicuramente su qualcosa, prima della partita che facemmo credo 1-1 quell'anno nell'80-81, quando si saliva dal sottopassaggio mi arrivò in testa un rotolo, diciamo, di carta igienica, ma con un ferro dentro. E io caddi a terra, ma all'epoca, se vi ricordate Alemão, quella gente lì, uno poteva anche, tra virgolette, dire che non riusciva più a giocare, ed era un 0-3 a tavolino.
2: È vero.
0: All'epoca. Però io dopo un po' di esordimento invece volli giocare, quindi ecco. Mi ricordo di questo episodio, ma non finì lì, perché noi perdevamo 1-0, io andai in avanti su una palla inattiva e c'era uno stopper gigantesco che adesso non mi ricordo se era Guerini, un nome del genere,
1: Giovanni Guerini, detto Mazinga.
0: Esatto, che mi trattenne ed era un calcio di rigore clamoroso e io non feci altro che alzarmi e andare verso l'arbitro per protestare, e lui cosa mi fece? Mi espulse, quindi io ho un ricordo particolare di Firenze anche per questo. Dopo andò bene che facemmo 1-1.
2: Sì, 1-1, gol di De Giorgis all'85esimo. Tra l'altro, quella partita fu il primo gol di Daniel Bertoni
1: su
2: calcio di punizione a Zaninelli. Esatto. Primo gol italiano anche dalla riapertura degli stranieri. Un calciatore.
0: Quindi ho un bel ricordo, ecco, anche se ho avuto una botta in testa, va bene.
2: Comunque, grande onestà e sportività.
1: Sì.
2: Perché
1: sì,
2: insomma, allora
1: vero,
2: bastava una monetina. Presa anche, insomma, diciamo.
1: Eh sì, perché poi c'era stato anche quell'episodio che aveva coinvolto proprio a Firenze Rigamonti,
2: lì fu una cosa Rigamonti. Un pochino bullone,
1: sì.
2: Però ci fu la vittoria, infatti, a tavolino, sì.
1: Per il Como,
2: proprio a Firenze pochi anni prima.
1: E allora, grazie a Gabriele Morganti, a presto, buona giornata.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Grazie a Gabriele Morganti, hai ritrovato anche la figurina.
2: Tuffo negli anni 80.
1: Tuffo negli anni 80.
2: Invito i nostri ascoltatori ad andare a cercare la figurina. sobrina di Morganti, sì. Catanzaro, proprio classico giocatore degli anni 80, capello un po' lungo, sì. E quelle facce che poi vedevi nelle figurine di allora e le confronti con le facce di oggi e sembrano uomini molto più maturi, no? Per non dire, insomma, di una certa età. So, penso anche in quel Catanzaro lì, abbiamo citato per esempio Palanca, sì. Palanca, che giocatore a me piaceva tantissimo, quel piedino,
1: certo.
2: E grandi colpi,
1: sapeva segnare da calcio d'angolo anche.
2: Però lo vedevi, non sembrava certo un 25-26enne, no. Ma sembrava un quarantenne,
1: sì, anche perché poi con quei baffi folti,
2: molti baffuti eccetera, ed era un tipico volto di quell'epoca lì, di quelle figurine lì, di quel calcio, insomma, che ogni tanto ci piace ricordare con un po' di nostalgia.
1: È un po' di messaggi ancora al 348 7596933. Prima di una piccola pausa, Stefano da Firenze dice: mi dispiace ragazzi, ma io Grosso non lo vedo meglio di Vanoli. E insomma, lo scetticismo c'è intorno a Grosso, però non possiamo far altro che dargli una possibilità adesso,
2: ah,
1: e
2: certo.
1: Cercare di sostenerlo, cercare di aiutarlo in questo percorso alla Fiorentina, e insomma la speranza di tutti è che possa iniziare bene, che con una partenza buona possano anche essere allontanati tutti questi, queste perplessità che ci sono intorno a lui.
2: Sì, sì, sarà fondamentale, come dicevo prima, la protezione da parte della società, perché quando inizi, e anche assecondarlo sulle sue idee, sugli acquisti che vuole per fare il calcio che vuole, perché altrimenti non è semplice per un allenatore. Certo, l'inizio non è mai facile, soprattutto quando ti trovi in situazioni di rivoluzione, certo, di rosa, certo, come sarà, certo, probabilmente quella, certo, della Fiorentina.
1: Per quello ti dico che l'avvio, la speranza è che possa essere,
2: però non è,
1: non è facile.
2: Ricordi,
1: non è facile,
2: Palladino,
1: poi,
2: per esempio,
1: cioè, già ci sono delle perplessità intorno a Grosso, se poi c'è anche una partenza infelice è chiaro che le polemiche aumenterebbero a dismisura.
2: Se ricordi Palladino, e poi portò la Fiorentina al sesto posto tra le critiche e tutto quanto, però iniziò malissimo, sì. Perché aveva una squadra che
1: non era completa,
2: assente per il suo calcio di degli elementi fondamentali. Per esempio faceva giocare Biraghi, ti ricordi, centrale difensivo, insomma fu un disastro l'inizio, e quindi nelle prime giornate
1: partita con la Lazio
2: e poi ci fu
1: sembrava da dentro fuori,
2: esatto,
1: per
2: l'ingresso
1: Palladino.
2: Di Gudmundsson, gli ultimi minuti, sì. E si ribaltò, e da lì cominciò, poi si aprì quella famosa, le 8 vittorie consecutive eccetera eccetera. Quindi voglio dire, e all'inizio tu dici bene, la partenza dovrà, speriamo tutti che sia una partenza col botto, diciamo, però non è assolutamente scontato, perché siamo in una fase di passaggio con tanti giocatori, perché solo per guardare gli esterni, lo dicevamo prima con Beneforti, quanti esterni deve comprare la Fiorentina? Non ce l'hanno, esterni offensivi non c'ha nessuno,
1: almeno 4
2: in questo momento,
1: almeno
2: non 4. C'ha nessuno,
1: almeno 4,
2: perché Solomon è andato via, Harrison è andato via, Parisi,
1: Sottil rientra, non credo, sì, la Fiorentina ci voglia puntare,
2: ci voglia
1: ormai
2: puntare su Sottil. Parisi era stato un ottimo surrogato di esterno, sì, offensivo, purtroppo non rientrerà, se va bene, ad anno nuovo, e quindi siamo veramente, insomma, siamo già indietro praticamente, anche se ancora ufficialmente non è nemmeno cominciato il mercato.
1: Tanto il Bob e Fiori ci scrive che ha trovato un modo per passare il tempo il prossimo anno, il giovedì, senza Fiorentina nelle coppe. Si organizzano tornei di subbuteo a turno in casa di noi tifosi viola, tipo riunione di condominio, quando a turno un condomino ospitava gli altri condomini e sicuramente ci si diverte e non ci si annoia come alle riunioni, sì, magari
2: questo di sicuro, però
1: si discute anche meno,
2: esatto, ti diverti molto di più, però vedi, questa è una, diciamo, un messaggio scherzoso che apre anche a una riflessione riguardo a quella che era un po' lo si scherniva un po' questa coppa del nonno della Conference, dicendo appunto la coppa del nonno, ma che c'è in porta della, e invece adesso ci dovremmo trovare qualche passatempo per il giovedì. Non era poi così male essere in Europa, detto questo, anche se era la Conference. Detto questo, la Fiorentina può sfruttare questo aspetto, cioè l'aspetto che non le accade da anni,
1: certo, di poter preparare al meglio le partite di campionato durante la settimana, può allenarsi, può studiare gli avversari in maniera completa, può limare certi dettagli durante la settimana, insomma dovrebbero
2: un bel
1: anche
2: vantaggio per un nuovo allenatore che vuole anche, no, che deve creare nei nuovi giocatori, arrivano alla spicciolata, deve, diciamo, inculcargli la sua filosofia di gioco. È un vantaggio che magari altri allenatori non hanno avuto. il primo italiano ebbe anche lui, no, questa possibilità, e la sfruttò, sì, bene, sì. Poi da quel giorno lì, da quando ci qualificammo con Italiano in Conference, poi sia lui che poi gli allenatori successivi non hanno avuto questa possibilità, perché subito si cominciava con quel girone lì, i viaggi eccetera eccetera, cosa che quest'anno non avremo. Quindi l'altro rovescio della medaglia può essere questo.
1: Dobbiamo fermarci, come detto, piccola pausa, continuate a scriverci al 348 753 933, aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Non andate via, tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Basta i soliti giocatori, i cancellieri, i Coleoscio, gli El Shaarawy, i Lorienté. Basta questi giocatori che nel calcio italiano non possono più dire niente. Dobbiamo andare a trovare i nuovi Ederson, i nuovi Ferguson. Questi giocatori dobbiamo andare a trovare, pagarli cifre giuste ed essere sicuri di portare dei giocatori che ti cambiano la squadra. Ciao, grazie.
6: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Il discorso del presidente Josef a me è piaciuto. E ha detto anche in alcuni punti delle cose importanti, l'ho visto anche un po' commosso in certi momenti, e niente, per quanto riguarda il futuro sono fiducioso, e se Grosso si porta anche un paio di pezzi buoni da Sassuolo, secondo me possiamo fare bene, anche perché abbiamo soltanto il campionato. Volevo sapere che ne pensate, sempre forza Viola.
7: Se Paloscia aveva ragione, il buon Paloscia, faccia all'anima sua, aveva super ragione. Guardate quando è che ha fondato il partito della Coppa Italia, non c'era ancora la Conference, quindi la Coppa Italia era ancora più importante di oggi, perché era una, anzi l'unica, a parte il piazzamento in classifica a fine stagione, l'unica porta d'ingresso per l'Europa. Quindi grande Raffaello, grande partita della Coppa Italia, Guido.
8: Associo a voi sul fatto che bisognerebbe fare puntare sulla Coppa Italia, come diceva il grande Raffaello, che mi manca tanto le sue pelle di saggezza quando andava a ridere Camaiore e Gioia Battelli, lui, e c'avevo un amico che faceva tutto, che ci parlavo spesso con il grande Raffaello. Comunque, tornando a noi, ripeto, il problema della Coppa Italia è che è fatta in modo tale che vada avanti alla fine le squadre più forti, perché poi il prossimo vincendo vanno in Europa League. Invece dovrebbe essere fatto da volone alla francese, all'inglese, dove anche quelli di terza categoria possano andare avanti. Ecco, il problema è tutto lì. Buongiorno.
9: A me la cosa che mi fa rabbia è che siamo diventati la terza squadra di Torino. Prima il Toro, poi loro e poi la tocca a noi. Siamo diventati servi di quella città e di quella squadra. Fabri.
1: E insomma, grazie a questi messaggi vocali da parte dei nostri ascoltatori, insomma, terza squadra di Torino, no, non me la sento di dirlo assolutamente. E per quanto riguarda la Coppa Italia, il partito della Coppa Italia fu fondato da Raffaello Paloscia nella prima metà degli anni 90, se non ricordo male.
2: Sì, mi sembra anche a me, il periodo è quello, tant'è vero che insomma arrivò subito la Coppa Italia nel 96, sì, se siamo nella prima metà degli anni 90, poi ne arrivò la seconda nel 2001. Ma insomma, lui ne aveva viste praticamente tutte le Coppa Italia, tranne quella del 40, penso. Il resto le aveva viste tutte.
1: E poi ha ragione il nostro ascoltatore che dice che bisogna andare a cercare i vari Ederson.
2: Ha ragione.
1: Ederson che arrivò in Italia, che fu scovato da Sabatini, da Walter Sabatini.
2: Per questo ti ho detto che secondo me alcuni nomi sono un po' quelli che insomma probabilmente sono in giro. Magari qualcuno ne arriva, però credo che ci sia anche dell'altro. Spero che ci sia anche dell'altro dietro, so un giocatore della Z, Alkmaar, che può essere un nuovo talento scoperto, pagandolo ai prezzi in cui puoi trovare, certo, in quei paesi lì ancora dei giocatori non completamente affermati, ma che poi facciano molto bene. È difficile, perché poi a Firenze c'è anche l'altro rovescio della medaglia, cioè si dice ma allora un'altra scommessa, ma chi lo conosce, non è adatto al il calcio italiano, non lo conosce, quindi ci dovrà essere l'adattamento.
1: Sì, magari ci vorrà la pazienza magari di aspettare aspettarlo. È vero che quando si dice che bisogna usare pazienza e
2: anche qui aspettiamo ancora, sempre aspettiamo oggi,
1: però,
2: aspettiamo
1: domani. Però ci sono stati dei casi di giocatori che sono passati a Firenze, hanno deluso e poi invece hanno preso il volo da altre parti.
2: Certo, ecco,
1: bisogna andarci cauti.
2: Ma guarda, il discorso facevo all'inizio con la citazione però della disillusione di questa tifoseria, di chi segue la Fiorentina, è un discorso che si lega anche a queste considerazioni che stiamo facendo adesso, no? Qualsiasi cosa oggi ti viene da dire, ma lasciamo perdere, ma che cosa andiamo a cercare un giocatore di qua, bisogna andare a prenderlo di là, cioè c'è una fortissima disillusione giustificata da anni nei quali siamo sempre sedotti e poi abbandonati, no? Da questa Fiorentina che non vince, che non ci soddisfa, eccetera eccetera. Però questa è una strada nuova e quindi cerchiamo quantomeno di guardare a che cosa porta. Non è facile, però, perché c'è questo sentimento, no? Che credo provino un po' tutti, tifosi della Fiorentina.
1: C'è dubbio,
2: chi di più,
1: così.
2: Chi di meno.
1: Salutiamo in collegamento con noi Luigi Caroppo, caporedattore della Nazione. Ciao Luigi.
10: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, buongiorno a tutti.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ben ritrovato, stavamo facendo un po' di considerazioni su quello che potrà aspettarci nella prossima stagione, se effettivamente potrà essere tracciata una nuova strada, se ci sono dei segnali di rilancio che possono essere riscontrati anche nel discorso monologo di ieri del presidente Commisso. Cosa ti ha suscitato questo intervento del numero uno della Fiorentina?
10: Sicuramente era necessario, dobbiamo dirlo questo, era necessario a fine stagione che la società, la presidenza, la proprietà facesse il punto e aprisse a un po' di prospettive. Queste prospettive non sono delineate in maniera eclatante e chiarissima, cioè che evidentemente l'intenzione di proseguire questo cammino insieme, la famiglia Commisso, la città di Firenze, la Fiorentina, il popolo viola e tutti i tifosi, sarà fondamentale l'incontro che ci sarà settimana nuova con Paratici e Ferrari, che voleranno negli Stati Uniti a incontrare Giuseppe Commisso. Quello sarà il punto fondamentale per mettere le basi, o per rafforzare, diciamo meglio, le basi della prossima stagione, perché spero che le basi in questi mesi, in queste ultime settimane, siano state già gettate di questa stagione, e quindi sarà lì il punto di svolta. Giustamente, se parlavate di disillusione dopo una stagione di del genere che abbiamo vissuto, è vero, però come siamo un po' disillusi, i tifosi viola sono pronti ad accendersi alla prima fiammella, al primo scintillio di speranza, sono pronti a riaccendersi e a ricaricarsi. Quindi il bello della tifoseria viola è questo, proprio a volte ci abbattiamo anche facilmente, ma così come ci abbattiamo siamo pronti anche a rilanciarsi, e quindi aspettiamo dalla settimana prossima che ci sia questa scintilla che rianimi un po' la situazione e lo scenario, perché ce ne abbiamo bisogno e Firenze ha diritto ad accendersi nuovamente.
1: Senti, il mercato ancora deve decollare, però iniziano a circolare vari nomi, vari calciatori vengono accostati alla Fiorentina per quel che riguarda i ruoli di esterni difensivi e esterni d'attacco, anche qualche centrale difensivo è emerso come nome accostato alla Fiorentina. Ecco, però ti chiedo, tutti questi nomi sono veramente entusiasmanti? Sono veramente, secondo te, in grado di far fare un notevole salto di qualità alla Fiorentina? Io sono convinto che Paratici abbia nella sua testa altri nomi, magari comunque qualcuno di questi nomi potrebbe anche essere oggetto di interesse da parte della Fiorentina, però volevo sentire il tuo parere, se ti aspetti veramente magari qualche nome a sorpresa, ma non tanto dal punto di vista del curriculum così eclatante. Qualche nome a sorpresa, intendo dire qualche giocatore scovato all'estero dal costo anche contenuto, ma che poi possa rivelarsi fondamentale per il presente e per il futuro.
10: Ma il mercato in questi anni è cambiato notevolmente, davvero un mercato globale, questo del del calcio, del calciomercato. Quest'anno poi andiamo a coincidere anche con il campionato del mondo, quindi è una vetrina incredibile, ci potrà far vedere anche dei talenti che non conosciamo direttamente, anche appunto di altri continenti che non giocano in squadre europee e conosciamo in maniera diretta. Quindi a volte ci sono dei nomi che non ci accendono la fantasia e l'euforia, però possono essere utili, e il Sassuolo in questo caso, e faccio riferimento alla squadra di mister Grosso, di Fabio Grosso, ha dato esempio di saper cogliere delle occasioni, dei giovani interessanti o anche un po' meno giovani, che però poi hanno reso in un collettivo che ha funzionato. Io credo che Grosso qualche giocatore suo dal Sassuolo, se lo porti, Volpato potrebbe essere un nome interessante, perché è un giovane che però già ha un po' di esperienza, ora va a campionati del mondo, quindi per esempio potrebbe essere un giovane. Dobbiamo abituarci anche a non aspettarci sempre il grande nome, ma a aver fiducia nella società, specialmente in Paratici, che conosce il mercato molto bene e tutte le sue dinamiche.
1: Tommaso Borghini,
2: secondo te, diciamo, riguardo ai big, no, in rosa, ecco, sarà fatta piazza pulita, nel senso, proprio anche all'insegna del discorso della spending review, della necessità di limitare soprattutto il monte ingaggi, oppure no? Perché ora si comincia a parlare anche di De Gea, Dodò è quasi, insomma, certo che se ne vada, poi Gosens è in bilico, e poi abbiamo Ken soprattutto, che ha un ingaggio pesantissimo, ma insomma non gioca praticamente da mesi, non sappiamo anche come andrà, speriamo bene il suo recupero. Ecco, cosa ti aspetti su questo fronte?
10: Bisogna fare chiarezza il prima possibile su quali sono appunto le strategie, le dinamiche del mercato della Fiorentina, che vuole quasi azzerare e ripartire in una certa maniera, oppure no, oppure tenere qualche senatore che potrebbe essere utile. Già l'anno scorso su Gosens e su De Gea erano arrivate delle voci che potevano partire, poi sono rimasti. Dodò credo che abbia un buon mercato, diverse offerte, il Napoli, la Roma, l'Inter, con quotazioni anche interessanti, forse le sue stagioni migliori a Firenze le ha giocate, quindi potrebbe essere anche uno tra virgolette da sacrificare. Su Gosens e De Gea ci penserei un po' prima di venderli, specialmente De Gea. Gosens è un uomo spogliatoio e, come avevamo detto anche precedentemente a Lorenzo in un'altra trasmissione, io prima di dare via a Ken ci penserei 100 volte, perché non c'è questo mercato incredibile di attaccanti anche a livello nazionale e internazionale, poi possono venire fuori anche appunto dal campionato del mondo qualche talento e qualche nome nuovo, però ecco, insomma, Ken secondo me si potrebbe rilanciare in una situazione un po' diversa, assumendosi anche un po' di responsabilità. Prima di cederlo c'è la clausola e tutto quanto, io cercherei di convincerlo a prolungare e a stare ancora un po' con la Fiorentina.
1: Su Dodò invece si sta facendo avanti il Napoli, c'è chi parla di un'operazione che potrebbe portare nelle casse della Fiorentina 15 milioni, francamente se dovessero arrivare anche 10 milioni sarei già molto contento per un giocatore in scadenza nel prossimo anno. Cosa ne pensi, Luigi?
10: Sicuramente è un giocatore che ha ancora mercato, come dicevo, secondo me il grosso a Firenze le sue stagioni migliori le ha già fatte, è vero che quando è in grande forma, quando sta bene sulla fascia, determina e incide, perché ce l'ha fatto vedere anche quest'anno, nonostante una stagione tribolata sua personale e della squadra, però credo che ci possano essere anche sul mercato anche dei sostituti, anche delle alternative, la votazione di mercato è interessante, come dicevi, quindi potrebbe essere una volta al volo l'occasione.
2: Stavo guardando sul monitor di servizio, no, le immagini della nazionale, quindi mi sono venuti in mente i giocatori viola che ieri abbiamo visto, insomma. Intanto vorrei sapere da te che effetto ti ha fatto vedere col 10 Cerndur, il 10 che fu, lo fu, non voglio peccare di blasfemia, di Giancarlo Antognoni, l'ultima volta il 16 novembre del 1983 a Praga nella partita contro la Cecoslovacchia, e poi soprattutto, a parte Endur che credo che rimarrà, se pensi ci saranno dei rimpianti per quanto riguarda Fortini, anche lui scadenza 2027, quindi prossimo probabilmente alla cessione, e invece che fare con Comuzzo, giusto ripartire da lui secondo te, ridargli fiducia e rimetterlo al centro, oppure eventualmente, anche se la valutazione è molto inferiore rispetto al passato, e provare a cederlo?
10: Alla cura secondo me Baldini e i nostri giocatori della Fiorentina nazionale secondo me fa benissimo, e Baldini è un motivatore, sta bene con i giovani, abbiamo visto Endur quando andrà in nazionale anche nell'Under, ha giocato a volte meglio che con la Fiorentina, vuol dire che c'era un ambiente che lo stimolava, e un allenatore che con cui aveva un buon feeling, e Comuzzo l'abbiamo rivisto volentieri appunto al centro della difesa, e fa un po' effetto vedere quella maglia numero 10 sulle spalle di Endur, quello per noi siamo un po' over, sì. Effettivamente ci fa un po' effetto, però diciamo speriamo ce ne sia di buon auspicio, la mettiamo un po' così perché è una maglia che a noi ci suscita sempre grandissime emozioni. Comuzzo secondo me è un investimento su cui puntare ancora, anche lui ieri l'ha detto a fine partita, che i giovani possono avere anche un po' di alti e bassi, lui ha avuto anche dei momenti di difficoltà, non è stato bene, lo stato fisico a volte non l'ha supportato, l'alternanza con la panchina non lo ha messo certo a suo agio, quindi io ripartirei da Comuzzo perché è un giovane su cui si può puntare ancora, anche poi da un punto di vista proprio di mercato, non sono più quei, se non erro, 30-35 milioni che a un mercato invernale erano stati tirati fuori come quotazione dal Napoli, se non ricordo male. Fortini, peccato se va via, se va in direzione Premier, sarà una grande esperienza, però insomma anche su di lui insomma ci potremmo pensare qualche...
1: Sì, guarda, c'è un messaggio di Neri da Pistoia che dice: tanto che il sostituto di Dodò lo avevamo e era Favasuri che è stato perso alla Fiorentina,
2: un'altra...
1: Fortini a sinistra e Favasuri a destra sarebbe tanta roba. Ricordiamo, per allargare il discorso sui giovani sui quali ci può essere più di un rimpianto, oltre a Favasuri, Lucchesi, che ora è al Monza, la promozione del Monza è
2: automatico.
1: Ghilardi, insomma, questo mio vecchio pallino Ghilardi, Fiorentina ce l'aveva, è cresciuto nella Fiorentina e poi abbiamo visto che crescita ha fatto, prima alla Samp, poi al Verona e poi adesso alla Roma. Sono a giocare con Gasperini così tante partite, riuscire a entrare nelle grazie di Gasperini non significa essere dei giocatori di un certo livello. E poi Caiode, che è stato venduto a 17-18 milioni,
2: è stato un errore,
1: però magari adesso ne vale, non dico il doppio, ma 30 milioni magari li vale ora. Che ne pensi, Luigi?
10: No, sicuramente questa testimonianza, dobbiamo fare il tesoro di queste esperienze, perché il vivaio della Fiorentina, che è stato, bisogna sottolinearlo, ricreato con forza e determinazione da questa società, ha dato, sta dando nel corso di questi anni di giovani talenti più o meno talentuosi, più o meno bravi, però insomma di giocatori che si sono affacciati alle serie maggiori e sono riusciti a entrare, come ricordare, anche nelle grazie diciamo di mister che non sono così facili da conquistare, sì, a Gasperini, insomma il vivaio c'è. abbiamo vinto uno scudetto alla primavera, ci sono dei giovani interessanti anche in questa squadra primavera, ha vinto lo scudetto, sarebbe utile aggregare già da quest'anno diversi giovani alla prima squadra per farci un investimento, oppure dargli in prestito, ma giusto in prestito per fargli fare esperienza. Però ecco, l'italianità, il vivaio, secondo me sono delle potenzialità che una società adesso deve coltivare proprio per un senso di appartenenza, ma anche perché poi ti sei creato in casa dei giocatori e non devi disperdere valore e talento.
2: No, tra l'altro in questa direzione sarebbe molto importante riuscire a creare quella famosa squadra, diciamo,
1: no? dell'under 23, la seconda 23 squadra.
2: Perché io penso, no, uno, a me quella di Favasuli un pochino mi fa un po' arrabbiare sinceramente, certo, questa vicenda, perché cioè, era della Fiorentina, è cresciuto nella Fiorentina, io me lo ricordo anche Favasuli, uno dei talenti più nominati tra l'altro, sì, che sia stato regalato tra virgolette, fa piacere se è andato a Catanzaro, per carità, una società amica, però in questo modo è sinceramente sconcertante. Si parlava di Caiode, che per me, tu lo sai, Lorenzo, era un pallino, sono stato anche attaccato, dice, ma Caiode tecnicamente via subito a 16 milioni, guarda ora dov'è, però perlomeno l'hai venduto a una cifra, diciamo, ragguardevole, tra virgolette. Ma questa di Favasuli secondo me è un errore clamoroso. Probabilmente se ci fosse questa squadra under 23, lo chiedo quindi a Luigi, forse ecco certi giovani li cresceresti con più tranquillità,
1: certo,
2: li daresti spazio,
1: potresti tenere maggiormente sotto osservazione, controllare la loro crescita
2: e ti accorgeresti che Favasuli non va regalato in quel modo, no? Ora magari era un'altra dirigenza, per carità, però insomma mi sembra abbastanza importante.
10: Sì, sulle seconde squadre c'è un po' un dibattito aperto, sì, pro chi è contro. Io ancora non mi sono fatto un'idea molto precisa, non sono di un partito o di un altro. Io credo che però bisogna avere anche il coraggio di certi giocatori di farli giocare in prima squadra, di farli sentire in Serie A, anche se hanno 17-18 anni. Abbiamo visto in altri campionati, la Liga, in Premier, ci sono dei giovani che non hanno bisogno del limbo della squadra, della seconda squadra per emergere, ma se sono qualitativamente bravi, se sono capaci di stare in una prima squadra, ci sono gli allenatori che li provano, che li mettono. E a volte c'è un po' di timidezza, diciamo così, da parte degli allenatori a buttarli dentro. In tutto questo va merito, io lo voglio ricordare, che Mancini, allenatore nazionale, a volte aveva fatto delle convocazioni e tutti ci chiedevamo, ma questo lì è da dove viene, perché a volte degli allenatori non li conoscevamo nemmeno. Ecco, bisogna essere un po' più coraggiosi. Io credo in questo anche Grosso possa portare uno spirito un po' diverso, anche dare un po' di fiducia a questi nostri ragazzi.
1: Grazie a Luigi Caroppo, caporedattore della Nazione, a presto, buon lavoro.
10: A voi, ciao, buongiorno. Ciao.
1: Grazie, torniamo ai messaggi da parte dei nostri ascoltatori al 348-7513-933. C'era prima anche un messaggio curioso da parte di Ivano da Roma, visto che parlavamo di giocatori degli anni 80, dai cognomi anche particolari, allora dice i giochi di parole con le figurine dei giocatori di quei tempi, colla, chiodi, tavola e palanca.
2: Vedi? Sì, sì, sì, è vero.
1: Ti viene in mente anche di qualche altro calciatore con un cognome sul quale poter giocare?
2: Guarda, c'era Chinellato, te lo ricordi? Sì. Chinellato il carcerato, era sempre un detto, e c'era, mi ricordo, quando eravamo ragazzi, commentando il nome di Chinellato. Ma poi c'erano i nomi che per noi erano qualcosa di straordinario, perché all'epoca non eravamo abituati, quelli un po' stranieri, no? Urbert Pirker, oppure,
1: certo,
2: Strukeli mi sembra della Roma,
1: la Roma, sì.
2: E questi nomi che insomma erano divertenti, perché allora per noi insomma il calcio erano nomi italiani prevalentemente. Poi iniziò no, iniziarono gli stranieri, ma ce n'era un paio, sì, sì, uno e poi due.
1: Oppure c'erano anche dei nomi di battesimo molto particolari, così adesso facciamo anche meravigliare il nostro,
2: ah, sì, sì,
1: nostro regista Stefano.
2: Tipo?
1: Tipo Rosolo Vailati.
2: Rosolo, sì,
1: Rosolo,
2: sì, sì.
1: Rosolo
2: anche
1: Vailati.
2: Il cognome non era male, eh? No, no, in effetti è vero. Poi c'era no, come cognome, per esempio, Donato Anzivino, sì, anche quello era un altro
1: ex Ascoli.
2: Ex Ascoli, che me lo ricordo. Ma guarda, feci un po' di tempo fa un po' una lista di poi la ritroverò, di nomi e cognomi particolari di quel calcio lì, che oggi ci stupiscono meno, perché insomma con tutti gli stranieri, ripeto, sì, è più semplice, ci sono nomi strani, però all'epoca erano quei pochi nomi, insomma, ci divertivano tanto. E la ritroverò prima o poi, la ritroverò e te la porto, così qualcuno l'ho già detto, vediamo se, sì, perché in genere ecco, vedi,
1: Astutillo Malgioglio,
2: bravissimo,
1: certo. Emilio ci dice Astutillo Malgioglio, ci ricorda questo
2: Tebaldo Bigliardi, per, certo, dirtene uno, l'ho ritrovata, sì, Castrense Campanella, te lo ricordi?
1: Questo
2: giocatore dell'Icata, però era un giocatore, quindi Serie B all'epoca. Poi c'era Luigino Pasciullo dell'Atalanta, per esempio.
1: Veri da Pistoia ci ricorda anche un giocatore che ha vestito la maglia viola, Felice Evacuo, il top.
2: Felice Evacuo, o Evacuo e sono felice, come disse lo recitò uno striscione di quei tempi. Sì. O Torino Piotti, Torino Piotti non era male.
1: Abbiamo anche sentito qualche volta in collegamento con noi. Odoacre Chierico,
2: bravissimo. Egidio Notari Stefano,
1: come ci scrive anche Massi. Agatino Cuttone, non si può scordare.
2: Non si può dimenticare. Ve lo ricordate, Egidio Notari Stefano?
1: Certo, certo.
2: Che giocatore anche discreto, vero? Sì. Il Como prevalentemente.
1: Sì. Poi arriva il messaggio di Guido, meno Lascina, me lo ricordo.
2: Meno Lascina era spettacolare.
1: Marronaro. Bologna.
2: Eugenio Sgarbossa, sì, giocatore della Reggiana.
1: Odorizzi
2: era uno.
1: E poi ecco, dicevi dei nomi di giocatori italiani ma che sembravano,
2: sì,
1: stranieri.
2: Sì, sì.
1: Bachleckner, te lo ricordi?
2: Bachleckner nel Bologna.
1: Nell'Inter anche
2: Giovanni Kötting, sì, Udinese, sì, e Juve, sì, o Kötting, non so come si pronunciasse, sì, per esempio,
1: sì.
2: Poi c'erano i vari giochi di parole, Francesco Palo, Martino Traversa,
1: sì, che ha giocato anche la Fiorentina, Martino Traversa, sì.
2: Franco Ipsaro Passione, ex Pisa e Avellino, tra l'altro,
1: Edi Bivici, dice Riccardo, e anche Mauro Boccafresca,
2: giocatore dell'Avellino, anche
1: oppure
2: lui,
1: anche Robert Acquafresca, che ha giocato nel
2: Acqua Fresca, più recente, sì. Edi Bivi, tra l'altro, giocò nella Fiorentina Primavera,
1: sì,
2: prima di andare a Catanzaro, sì, dove fece anche una decina di reti in Serie A. E Pierluigi Pizzaballa, mitico, anche figurina, sì, poi introvabile del, sì, calcio, quello era un po' precedente, sì, a questi anni. E poi alcuni stranieri che arrivarono ci facevano ridere, per esempio Van de Korput, so,
1: sì,
2: se te lo ricordi,
1: sì, del Torino,
2: insomma, sì, non era male anche lui come gioco, insomma, abbiamo detti abbastanza, sì, se ce ne vengono
1: grazie
2: un po' in mente,
1: grazie anche ai nostri ascoltatori.
2: Giorgio Magno Cavallo,
1: certo.
2: Magno Cavallo era un altro, insomma,
1: giocava dove, nel Brescia forse, non mi ricordo se giocava nel Brescia.
2: Magno Cavallo, allora, l'avevo segnato nell'Atalanta sicuramente, poi se ha giocato anche nel Brescia ci sta benissimo. Poi giochi di parole, era per esempio Selle Cavallo,
1: sì,
2: che poi fu ripreso anche dal film L'allenatore del pallone, con Lino Banfi, che quando distribuisce le camere eccetera, Selle ovviamente va con Cavallo, ma su quello, sì, non c'era dubbio, insomma.
1: Poi c'è Claudio Viola da Bergamo che ci ricorda altri calciatori, Ferri e Tagliaferri.
2: Vogliamo fare altri giochi di parole?
1: Cantarutti ci ricorda.
2: Cantarutti,
1: Antonio,
2: uno spettacolo.
1: Attaccante dell'Atalanta.
2: Bar Sport, film, sì, sempre, sì, di quel genere lì. Segna Cantarutti a Torino, sì, contro la Juve, in questa ipotetica vittoria del Catania, che li fa fare 13.
1: Sì,
2: e
1: sì,
2: lui inizia a bere l'acqua delle tartarughe, insomma,
1: sì,
2: per,
1: sì,
2: o Aldo mangiare il sapone.
1: Sì,
2: poi,
1: sì,
2: c'è,
1: sì,
2: Pistone Candela, potrebbe
1: Pistone,
2: essere,
1: sì, sì,
2: potrebbe,
1: sì,
2: essere un gioco, Candela, di parole, sì, no, che usava all'epoca.
1: Martiradonna
2: del Cagliari, un'altra poi c'erano giochi di parole che ricordo da ragazzini, da ragazzi più un pochino meno un po' più meno giovani, Nakata Pecchia per esempio, Nakata e Pecchia, Nakata Pecchia, no? Sì, facevi queste assonanze.
1: Sì.
2: E ce ne sarebbero tante, insomma.
1: Perticone, dice Federico Bolito, questa è una giocata che nel Livorno, se non ricordo male.
2: Perticone, sì, mi sembra nel Livorno, è verissimo.
1: Sì.
2: Armando Cascione, armato Cascione, giocatore particolare, insomma, come nomi. Erano, noi ci si divertiva con, sì, poco.
1: E
2: no?
1: Poi c'è il gruppo Caffè Sport.
2: Diciamo la verità.
1: Borghetti, Doprado, non ti sei mai adoprato, è vero.
2: Altro,
1: è vero che non giocò mai Doprado.
2: Altro striscione. Tra l'altro ci fece prendere un coccolone perché segnò con il Perugia
1: nello spareggio
2: con quegli ultimi minuti che io non so, penso siano durati un mezzo secolo.
1: Sì, sì.
2: Mezzo secolo, fece anche un bel gol. Sembrava un giocatore. Ci fu il mito che giocava prima a calcetto in Brasile, poi fu scoperto. Cioè, poi arrivò qua, sempre rotto.
1: Sempre,
2: e quindi da lì il genio. Sì. Non ti sei mai adoperato.
1: Guilherme Doprado. E poi Basci Galupo, ci scrive Max da Campo.
2: Vedi, ne vengano fuori.
1: Angelo da Viareggio, ci scrive Comunardo Nicolai in onore della Comune di Parigi del 1781.
2: Della Comune di Parigi.
1: Il più bello.
2: Comunardo, un grande, sì, nome di battesimo, sì, veramente particolare.
1: Lasagna e maccarone, ci scrive Andrea da Empoli. Lasagna,
2: gioco,
1: maccarone,
2: gioco di parole. C'era, poi c'era Gillette, te lo ricordi, sì, del Gillette Radu.
1: Sì, sì.
2: Facevi Gillette Radu e Barba, per esempio, sì, no? Volendo fare proprio un gioco di parole di questi. E poi a me affascinava sempre un giocatore che ha giocato anche nella Fiorentina,
1: sì,
2: e che nome piuttosto normale, però tra la figurina e il nome, Gianfilippo Reali,
1: sì,
2: vero?
1: Sì,
2: non
1: vero.
2: So perché.
1: Gianfilippo Reali.
2: Gianfilippo,
1: sì,
2: Reali, giocatore poi dell'Avellino.
1: Negli anni 80, sì.
2: Sì, 80-81, secondo, sì, me, un anno solo nella Fiorentina, un acquisto di quelli che. Di quegli anni, sì, più della fine degli anni 70,
1: sì,
2: no? Che era, insomma,
1: non lasciò tracce,
2: non lasciava, sì, tracce, però aveva anche lui un bel baffo, sì, nero.
1: Poi Matteo da 74 da Firenze dice Colombo e Colomba, tutti e due all'Avellino. Franco Colombo, Colomba e Colombo,
2: tra l'altro tutti e due bei giocatori, mi sembra di ricordare, Colomba sicuramente, sì, ma anche Colombo, tutti e due, poi andò anche al Milan Colombo, se non mi sbaglio.
1: E poi Scugugia, dice Massi, sì, Giovanni Battista Scugugia. Felice Centofanti.
2: Felice Centofanti, tra l'altro giocatore anche all'Inter,
1: sì,
2: giocò,
1: sì, sì.
2: Centofanti,
1: certo.
2: Mi pare di ricordare che segnò anche un gol contro la Fiorentina, se non mi sbaglio, uno dei pochi gol che ha realizzato Centofanti.
1: Di già Gian De Biagi De Parte, scrive Riccardo.
2: Questi sono magari
1: Di già, sì, me lo ricordo.
2: Di già
1: Gian De Biagi Cremonese, Parma.
2: È vero. Stefano Impallomeni, a proposito di opinionisti anche, no, della,
1: sì,
2: di tutto il mercato,
1: sì,
2: mi sembra,
1: sì, sì, sì, certo,
2: era un nome,
1: certo,
2: particolare, Impallomeni, certo, giocatore della Roma all'epoca,
1: sì,
2: insomma ne abbiamo
1: sì,
2: nominati ora, poi col tempo magari ne faremo anche altri, però oggi abbiamo dato una bella sgrossata,
1: sì assolutamente, insomma, poi i nostri ascoltatori ci aiutano come sempre a scovare nomi che magari avevamo dimenticato,
2: come per esempio Bakalekner, che tra l'altro uno scioglilingua incredibile,
1: Klaus Bakalekner, te lo ricordi, no? Aveva,
2: sì,
1: questo,
2: me lo ricordo,
1: capello chiaro,
2: sì sul biondino, infatti, sì, erano originari tutti di, insomma, per noi, insomma, un po' esotici come,
1: sì,
2: come nomi, ma in realtà italianissimi, perché allora si doveva giocare con gli italiani.
1: Cammarata, altro particolare,
2: sì certo.
1: E invece tornando
2: seri
1: sulla qualità della Fiorentina, parlavamo dei giovani, dice Enrico, abbiamo tutti i giocatori in prestito che non vengono presi in considerazione dall'opinione pubblica, tantomeno dagli esperti, Amatucci, Rubino, i tifosi vogliono giocatori di nomi e insomma tanti addetti ai lavori insorgerebbero se fossero inseriti dei giovani nella rosa. Beh,
2: ma
1: però insomma
2: spero
1: c'è la volontà
2: con
1: spesso
2: tutti i problemi
1: di
2: che
1: provarli.
2: Abbiamo nel calcio che questo preconcetto venga spazzato via. E di Amatucci ne parlano tutti molto,
1: sì,
2: bene, anche,
1: sì,
2: di quello che sta facendo in Serie B spagnola,
1: sì,
2: la Spalmas.
1: È vero. Vedremo se ci sarà la possibilità per lui di essere aggregato
2: è
1: alla
2: piccoletto
1: rosa.
2: Però anche che ce ne abbiamo avuti, no, di giocatori piccoletti, che
1: pensa a Torreira.
2: Torreira era piccoletto, ma
1: insomma,
2: tirava fuori la garra ce l'aveva.
1: Sì, sì. Parliamo ancora di giovani e lo facciamo con Enrico Nicolini in collegamento con noi. Ciao Enrico.
11: Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Ben ritrovato Enrico Nicolini, bandiera della Samp, poi naturalmente ha giocato anche con la maglia del Bologna, del Napoli, non solo, però volevo soffermarmi sulla Samp per analizzare il rendimento di Martinelli, il portiere in questo momento in prestito alla Samp di proprietà della Fiorentina, perché chissà, magari la prossima stagione ci potrebbe anche essere la possibilità che venga proprio riportato alla Fiorentina da titolare. Intanto ti chiedo che cosa pensi di Martinelli e di questi sei mesi che ha giocato nella Samp.
11: Allora, tanto fammi anche aggiungere Catanzaro ad Ascoli.
1: Certo.
2: Stavamo ripercorrendo prima degli anni il calcio di quell'epoca lì.
1: Sì, sì. Prima avevamo, avevamo avuto in collegamento Gabriele Morganti, che è stato giocatore
11: del Catanzaro.
1: Abbiamo ripercorso anche quella squadra del Catanzaro.
2: Siete scambiati al Catanzaro, perché 76-80 Nicolini e 80-81 invece che Morganti al Catanzaro.
11: Sì. Non ci siamo incrociati, però abbiamo giocato contro per tanto tempo.
1: Certo. Andiamo allora su Martinelli.
11: Sì, allora premetto che io tecnicamente non sono.
1: Certo,
11: molto
1: non era il tuo ruolo quello del portiere, però insomma l'hai visto ripetutamente.
11: Le sensazioni di uno che vive questo sport da tanti anni è che sono di un portiere, secondo me, con buonissime prospettive. E per quelle che sono le eventuali carenze, e ripeto, prendetele un po' con le molle questi giudizi così, la sensazione è che allora quei piedi onestamente molto indietro e adesso è per il portiere, in questo paradossalmente non avere una grande tecnica può essere un problema.
1: Sì.
11: Portiere molto istintivo, molto reattivo, un po' deficitario su queste palle alte, su questi spioventi che spesso e volentieri, secondo il mio punto di vista, magari potevano essere bloccate, spinte, però sono peccati di gioventù. Io penso che abbia prospettive importanti, ripeto, con una preparazione adeguata. Però è chiaro che qua si parla di fare il titolare in Serie A.
1: Ecco, volevo arrivare a quello. Insomma, secondo te è pronto? Cioè, per lui sarebbe più opportuno un altro anno alla Samp in Serie B oppure fare questo salto in Serie A, magari con la maglia fiorentina da titolare?
11: Cioè, sono sempre giudizi così che sommari, ma che non. Che poi di fatto non lo sono, nel senso che uno può anche non essere d'accordo.
1: Abbiamo perso Enrico Nicolini, vediamo. Aspetta, ti abbiamo perso per un attimo, dicevi sì, vai pure. Sì.
11: No, dai, la titolarità della Fiorentina in Serie A così mi sembra al momento una responsabilità forse un po' troppo grande, però ripeto, posso sbagliarmi. Però sinceramente io un altro anno in Serie B alla Sampdoria molto formativo, perché comunque al di là della categoria, insomma, giocare nella Sampdoria non è facilissimo in questo momento, quindi
1: infatti anche dal punto di vista delle pressioni dell'ambiente,
11: sì io parlo proprio a livello di pressione, quindi possiamo anche equipararla a quella che potrebbe essere a Firenze,
1: sì.
11: Però chiaramente con una categoria superiore, quindi io per quanto mi riguarda ripeto, un giudizio molto molto soggettivo, io un altro anno alla Sampdoria glielo farei fare.
1: Ecco, però comunque vedi in questo portiere delle buone potenzialità per poter diventare un portiere di Serie A di un certo livello, di un certo spessore?
11: Secondo me sì, perché il fisico c'è, la personalità c'è. È stato buttato in campo senza preavviso e ha risposto presente, quindi ritengo che sia un portiere di prospettiva, però ecco, farei ancora fare
1: un piccolo
11: passettino in avanti.
1: Certo.
2: Sì, anche perché per i portieri forse, no, visto noi parliamo dei giovani giustamente da lanciare eccetera, però forse il portiere ha un ruolo particolare, ci sono delle eccezioni come per esempio Donnarumma, lo è stato titolare già del Milan a 18 anni per esempio, anche prima, lì Buffon ancora prima, me lo ricordo, al Parma eccetera. Però ecco, se no un po' di apprendistato in più ai portieri, per esempio, penso a Carnesecchi, che forse Nicolini si ricorda la vicenda di Carnesecchi, fu lasciato due anni alla Cremonese, potrebbe essere una parabola del genere per quanto riguarda il nostro Martinelli.
11: Sinceramente, no? Cioè, quale potrebbe essere l'aspetto negativo della cosa? Cioè, un anno in B, cosa,
2: non ce ne sono.
11: Cosa preclude?
2: A meno che la Fiorentina non abbia bisogno di un portiere,
1: certo,
2: e allora che scelta deve fare? Cioè, se andare a puntare subito sul giovane o mettere un portiere che poi tra qualche anno sai già di, in teoria di non dover.
1: Cioè, un portiere.
2: Se non è De Gea,
1: se non vuole puntare subito su Martinelli, deve portare su un portiere che per un anno
2: però deve
1: aspetti Martinelli, cioè
2: però,
1: comunque aspettare Martinelli.
2: Non è facile andare a prendere.
11: Certo. Da questo punto di vista ne trovate d'accordo, è chiaro che sarebbe un problema serio, perché un portiere che vai a prendere non lo prendi per fargli fare un anno e poi arrivederci, grazie.
1: Certo.
11: A meno che non prendi un portiere datato che ti garantisca certe prestazioni.
1: E poi diventa il vice di Martinelli.
11: Esatto. Poi fa da chioccia eventualmente a Martinelli, ecco, certo. In questi termini potrebbe avere un senso, se no, come ricordavate voi giustamente, può essere un problema.
2: Quello poteva essere Terracciano, per esempio, che sembrava destinato a questo tipo di utilizzo, poi è rimasto titolare tre anni alla Fiorentina.
1: Ecco, e da allenatore, Enrico, ti chiedo quanto potrà migliorare con i piedi Martinelli.
11: Ma guarda, io sono sempre dell'idea che, a parte il fuoriclasse, il campione ovviamente che è super partes, io faccio un ragionamento molto semplice e presumo anche senza presunzione, appunto, molto logico. È possibile che i portieri di oggi siano tutti bravi tecnicamente? No, non credo.
2: Se no non farebbero
11: il
2: portiere.
11: Una volta
1: oggi è quello che si richiede, però
11: fondo,
1: ecco.
11: Sì. Si facevano i difensori, perché i portieri non erano neanche capaci a calciare.
1: Sì.
11: Ora
1: sì,
11: il portiere più modesto calcia la palla a 70 metri dalla sua porta.
1: Sì.
11: Quindi evidentemente c'è un lavoro alle spalle.
2: Certo.
11: E quindi io penso che lì si possa lavorare molto.

0: per la sua qualità tecnica, ma anche per la capacità di stare in campo, la padronanza nella giocata. Ho avuto la conferma di quello che avevo visto già in occasione delle partite con la Fiorentina.
1: Sì.
0: Sinceramente è una partita che, per cui dare dei giudizi viene difficile anche a livello individuale, no? Insomma, sì. Parliamo di una l'avversario onestamente modestissimo, parliamo di, penso che almeno 3-4 giocatori del Lussemburgo giochino in Serie C addirittura, quindi onestamente insomma prenderei per buono così questa ventata di gioventù, però mi piace vedere i giocatori, i giovani, mi piace vederli in campo per scelta tecnica. Cioè non perché sia obbligati. E ieri di fatto insomma bastava avere 18 anni e ecco, diciamoci chiaro, chiaramente giocando nelle categorie di competenza.
1: Senti, prima di salutarti ti chiedo anche un giudizio, non tanto sulla base della partita di ieri, ma proprio sulla stagione che ha vissuto, giudizio su Comuzzo, che l'anno scorso sembrava essere un difensore in rampa di lancio, anche appetito da grandi club, e quest'anno invece si è ritrovato ad essere inghiottito dalle difficoltà generali della Fiorentina, ma soprattutto non è riuscito a reagire, non è riuscito a riemergere, è sembrato proprio la controfigura di quel giocatore che si era fatto apprezzare.
0: Ma guarda, ti dico la verità, se non avessi fatto tu questo ragionamento avrei fatto lo stesso ragionamento io, perché all'esordio mi aveva dato proprio la sensazione di un grande giocatore di grande prospettiva, dotato di tecnica, di forza fisica, di personalità, e invece nel momento della conferma purtroppo si è un po' perso per strada, però ciò non toglie che le cose che aveva fatto vedere l'anno prima non siano valide. Ci sta benissimo che un giocatore giovane, nel momento in cui ti è costretto fra virgolette a fare bene, mentre prima ti era concesso un po' tutto, no? Perché anche il minimo errore comunque ti veniva, non veniva sottolineato, e poi purtroppo quando si va avanti poi devi far vedere di avere anche la personalità, però ripeto, secondo me anche lui ha delle ottime potenzialità per confermarsi per quello che aveva fatto vedere il primo anno.
1: Enrico, grazie mille per il tuo intervento.
0: Grazie,
1: a presto.
0: Grazie a voi, sempre un piacere.
1: Buona giornata, grazie. Grazie a Enrico Nicolini. C'è Marco il Pecora che dice: che soddisfazione che il bidone di Vlahovic non ha funzionato alla Juve, ora via parametro zero, altri soldi che perderanno oltre a quelli che gli abbiamo fatto perdere con la mancata Champions. Insomma, c'è anche questa soddisfazione, un Vlahovic che alla Juve non ha saputo confermarsi rispetto a quanto aveva fatto.
2: E poi, visto di non rinnovare il contratto, l'ha mantenuto, sì, no? Visto che ci eravamo passati anche noi da quella situazione, sì. E l'ha fatto ugualmente con la Juventus.
1: Spazio al corto.
2: Allora, senti, ci sono tante cose, però siccome abbiamo poco tempo mi concentro su due cose. Intanto il compleanno di Pasquale Iachini, 4 giugno 1955, parlavamo del calcio degli anni 80. Pasquale Iachini era il cross fatto persona,
1: sì,
2: no?
1: Crossatore perfetto.
2: Crossatore perfetto, 2 anni solo alla Fiorentina, però che cross, e soprattutto poi il cross per quello che per me è uno dei gol del secolo della Fiorentina, cioè quello di Giancarlo Antognoni in tuffo
1: 3-3
2: volo d'angelo nell'83, quella pennellata non a caso secondo me fu del grande Pasquale Iachini, che ogni tanto sentiamo molto volentieri. Poi l'altra cosa è che su cui mi concentro, 4 giugno 1998 muore Miguel Montuori, grandissimo giocatore della Fiorentina, sfortunatissimo perché una pallonata lo privò di una parte della carriera, ebbe tantissimi problemi successivi, era un giocatore strepitoso, ebbe tantissimi problemi anche economici quando poi tornò in paese. Il gruppo del 56 lo riportò in Italia con una scusa e gli trovò una casa all'Isolotto, il comune gli trovò anche un impiego, e quindi lui dall'88 al 98, anno della sua morte, appunto giorno della sua morte, il 4 di giugno del 1988,
1: e ce lo ricordiamo anche in quel periodo opinionista di alcune televisioni locali.
2: Tra l'altro lavorava, era insomma diciamo un prestigioso scout, diciamo così, dell'Isolotto, e lì ci fu Francesco Flacchi, che non a caso lui lo segnalò subito, e tra l'altro scriveva anche dell'Isolotto sui giornali, in particolare su Calcio Più, vedevi gli articoli firmati Miguel Montuori. Purtroppo scomparso abbastanza prematuramente a 66 anni nel 1998, però è un personaggio secondo me un po'

0: sottovalutato nella storia della Fiorentina, ma per quello che era sul campo, perché era davvero uno, forse un fantastico numero 10, oltre che un cannoniere, insomma, aveva delle qualità incredibili, però anche, ebbe anche tanta sfortuna.
1: Siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, grazie a Tommaso Bordini.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
4: 5-5, arriva Garrisca al vento con il sottoscritto Giacomo Calasi, che tra l'altro è alla prima puntata di questa settimana qui a Garrisca al vento per vari motivi. Il ponte, ieri invece ero a Chi si compra a parlare con Emiliano Viviano, perché odio
5: il ponte lungo,
4: tutti fatti il ponte lungo. Lunedì mi ha sostituita la grande Chiara Andrea Bevilacqua. Sono molto contento di essere qui insieme a Stefano Prizio. Ciao Stefano.
5: Ciao, buonasera a tutti.
4: Rientro con te, quindi insomma chi mi poteva riaccogliere al meglio, se non te. E grandi sorprese, grandi argomenti come sempre in queste due ore insieme. Non ti vedo convintissimo,
5: no,
4: Stefano.
5: Sto pensando ancora ai ponte sullo stretto e t'ha fatto te.
4: Vabbè, ho capito, ho preso un giorno di ferie, non è che ho fatto grosse cose. Diamo invece la buonasera a Stefano Cherubini, che non fa mai vacanze, che ormai è stato murato direttamente nella nostra regia. E poi ricordiamo il 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Intanto Stefano Prizio, come stai?
5: Bene, sto bene.
4: Sì? T'a posto?
5: Ma direi di sì, dai.
4: Bene, vai, grazie di essere passato, ora puoi andartene.
5: Buona.
4: E proseguo da solo. Senti, c'è un elefante nella nostra stanza, e cioè il tuo pezzo su Joseph Commisso. Voglio iniziare da lì, anzi Giuseppe Commisso, perché
5: lui ci tiene
4: ad essere chiamato
5: a
4: Giuseppe.
5: Ci tenga, francamente.
4: Dimmi perché non ti... Leggo dal tuo editoriale che non ti ha proprio entusiasmato i 15 minuti di Joseph, insomma, di Giuseppe Commisso. Non ti hanno entusiasmato.
5: Ha
4: perché,
5: parlato
4: Stefano?
5: Molto, ma niente di calcio. Quindi ha detto una serie di cose, sì, per carità, anche assennate, condivisibili, ma anche molto vaghe, che vanno bene per qualunque stagione. Io avrei voluto sentir parlare, innanzitutto sentir analizzare anche velocemente la stagione appena finita, magari aggiungendoci uno scusate, per esempio, ma anche semplicemente sentir assumere una responsabilità. È stata nostra responsabilità e ci spiace. E invece tutto ciò è stato bypassato.
4: Lui ha detto: dal dolore di questa stagione dobbiamo ricostruire.
5: Ecco, molto molto generico. Cioè va bene per qualunque cosa. Qualunque cosa o quasi verrà fatta,
4: sì,
5: dopo.
4: Però scusa Stefano, io ti ho pensato subito quando ha parlato Joseph Commisso, perché te è un mese e mezzo.
5: Che però dovrebbe condurti ad un'analisi psichiatrica, perché se parla Commisso e pensi a me.
4: Penso qualsiasi cosa mi accade, Stefano, sei il mio ultimo pensiero prima di andare a letto, il primo quando mi sveglio al mattino.
5: Questo è un problema.
4: Sappi che io non capisco perché hai paura di amarmi, te.
5: Ho nel
4: io
5: cuore l'Alessia, perché.
4: Vabbè, però al cuore non si comanda, l'ha detto lo stesso Giuseppe Commisso, ha detto questa P, ci sono stagioni che sono definite dai risultati, alcune stagioni that are defined by the heart, così ha detto, definite dal cuore. Però non è questo punto.
5: Ecco, fai anche notare una cosa di questo soliloquio.
4: Sì.
5: Tutto in inglese.
4: Yeah.
5: Poiché Joseph B. Commisso è nato in America. Vissuto in America e parla praticamente esclusivamente inglese, non si capisce per quale ragione egli voglia essere chiamato Giuseppe. Non,
4: ma
5: davvero
4: scusa,
5: non si
4: io
5: capisce.
4: Non voglio tornare, abbiamo già discusso la scorsa mattina, ma se lui vuole essere chiamato Giuseppe, ma che ti costa a te chiamarlo Giuseppe rispetto a Joseph?
5: Ma
4: dimmi cosa ti cambia.
5: Ma io chiamo una persona come com'è sui documenti.
4: Te l'ho detto settimana scorsa, ma non è vero. Ma se io ti chiedo, Stefano, mi puoi chiamare Maddalena? Te non mi chiami Maddalena?
5: Come? Fammi della carta
4: e mi chiami comunque,
5: fammi vedere
4: allora andiamo a vedere tutte le carte d'identità del mondo.
5: Nel caso di un un personaggio importante come Joseph B. Commisso, sì, secondo me è dopo che un giornalista e non un passante si rivolga ad esso nella maniera ufficiale, cioè come sta scritto sui suoi documenti.
4: Io non so, poi, tanto non saremo mai d'accordo. Te continuerai a chiamarlo Joseph, io continuerò,
5: a chiamarlo Joseph. Va bene, poiché a questo non punto, punto la vicenda non riguarda più il nome, ma riguarda come la postura con cui un giornalista si pone dinanzi al soggetto che è chiamato a raccontare.
4: Cioè, secondo te se ne deve fregare di quelle che sono le volontà del
5: Io se lo chiamassi Giuseppe, mi sentirei in posizione di subalternità.
4: Ma a parte infatti andrebbe chiamato Commisso, ora al di là è come chiamare, non lo so, i giocatori a fare Moise, Ken.
5: Io lo chiamo Joseph B. Commisso, Joseph Commisso, o il presidente, che è anche più semplice.
4: Va bene, facciamo il presidente o la presidente, così. Smazziamo, no? Ti ricordi la polemica perché all'attuale presidente del consiglio, ecco, Giorgia Meloni,
5: sono le stronzate di cui ci occupiamo. Vabbè, in Italia
4: lascia fare, non è questo però il punto, perché è 5 minuti che sto cercando di dirti e te invocavi da un mese e mezzo le parole del presidente
5: e che
4: Commisso
5: abbia parlato,
4: ora ha parlato e non ti va bene.
5: Allora innanzitutto avrei preferito, e ho sempre detto che volevo parlasse in una conferenza stampa,
4: questo sì. Guarda, per l'appunto oggi Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa, presidente del Napoli, si è presentato, infatti ha risposto a varie domande sulla
5: domande e interlocuzioni, poiché invece in questi tempi brutti di crisi della democrazia chi sta in alto, chi comanda, non ama né interruzioni né interlocuzioni né tantomeno domande. A me spiace che Joseph abbia aderito a questo tipo di comunicazione. Avrei preferito
4: un altro tipo.
5: Questo è un ottimo lavoro dell'ufficio stampa. Cos'è questo soliloquio di Joseph Commisso? È una produzione audio video dell'ufficio stampa, punto.
4: Vabbè, però su volontà del presidente, che ha voluto dire noi ci siamo, io ci sono, come
5: esisto, mi funziona la connessione.
4: Sì, mi funziona la connessione, soprattutto parlo da presidente della Fiorentina e mando dei messaggi, sì, un po' vaghi, però di rilancio e comunque di volontà
5: dove
4: di
5: visto,
4: dire che non è normale una stagione
5: dove
4: quella del
5: rilancio, parliamo.
4: Allora, c'è quella frase che tanti citano, cioè non lavorare per noi il piccolo, ha usato un altro termine, però ora te la
5: non
4: vado a non penseremo in piccolo, ecco,
5: sì, che è, come dire, è davvero, vuol dire qualunque cosa, no, se no veramente raccontiamo le novelle. Se oggi vogliamo dalle 5 alle 7 raccontare le novelle, io ci sto, può essere anche divertente.
4: Va bene, ti interrompo perché reggiti forte allo 055 77 111 71 ci ha già chiamato il sindaco dell'Isolotto. Buonasera sindaco.
5: E lo saluto.
6: Buonasera. Allora, io rimango basito dalle parole del vostro opinionista. Allora, non è che voi volete le parti Commisso, voi volete dire che voi volete voi, capito? E questo è il vostro problema.
4: Ci sta però, no?
6: No, non ci sta.
4: Non possiamo
6: voi
4: avere.
6: Voi vuole le parti Commisso, poi vuole, gli ha detto qualsiasi cosa poteva andare bene, ha detto noi penseremo in piccolo. Il che vuol dire? Che vende tutti? Che si vuole fare, vuole ritornare un'altra volta allo
4: però che sia finire. Un'indicazione un po' generica.
5: Ha dato un obiettivo, ha detto noi faremo una squadra per
6: l'obiettivo è danno tutti gli anni.
5: Qual è?
6: Fare meglio dell'anno prossimo.
5: Ah, ecco, quindi se fanno
6: quest'anno
5: hai fatto schifo, se fanno normale
4: fanno 14esimo
5: potranno dire abbiamo mantenuto la grande promessa.
4: Comunque a te sindaco sono piaciute queste parole?
6: Per me le parole di Giuseppe Commisso, tanto per far sprecio a Pizio, le lascia il tempo.
5: Ma
6: fa
5: me, tu mi fa poco, mi fa né caldo né freddo.
6: Bene, sono contento per te, figurati te a me.
5: Mi importa, ecco, una, ma non dire.
6: Ora non offendiamo.
5: No, per carità.
6: Importa una, è calmo, ok?
4: Comunque non è non sarebbe un'offesa. Però insomma, ma su questo scusa sindaco, però
6: io non mi sono comportato come si sta comportando lui.
4: Okay. Ora, vabbè, ha detto solo che non gli importerebbe. Non gli importa.
5: Importa
4: comunque.
5: Allora,
4: di senso, siamo comunque, tutti d'accordo.
6: Arriviamo ai dunque. Allora, io ti ho detto che per me conta quello che faranno ora. Già Torino, va bene? Già abbiamo già messo un piccolo sassetto prendendo il direttore sportivo, che molto probabilmente non piacerà nemmeno quello, perché si sa che chi volevano come direttore sportivo, e poi andiamo avanti. Però parte il presidente, vi ripeto, deve dire quello che volete voi, non quello che vuole lui. E con questo vi saluto.
4: Bene,
6: vi
4: ringrazio, ti salutiamo, ti mandiamo.
5: Grazie a te.
6: Mi scuso, sono alzati i toni.
4: No, ma che, mai si fa, è bello anche nella radio. Un abbraccio al sindaco dell'Isolotto, direi che...
5: Il quale è contento e noi siamo contento che lui sia...
4: Beh, però non è neanche contento. No, la cosa è che mi sembra che comunque vada nel solco di quello che dicevi te, che dicono in tanti. Nel senso, in realtà poteva dire un po' di tutto il presidente commissario. Il punto è che ora contano i fatti, capisco che sia retorica.
5: E comunque, già, però, quello che ha detto... il nostro ascoltatore l'ho scritto anche nel pezzo. Esatto. È chiaro che adesso vedremo nei fatti la prova della buona volontà, su questo siamo perfettamente d'accordo.
4: E io ne parlavo ieri mattina anche con Emiliano Viviano, devo dire che, e quello, come diceva anche il sindaco dell'Isolotto, il primo gesto comunque di fare un passo indietro e cambiare Corvino Pradè, Pradè Corvino, Corvino Pradè, almeno è stato fatto. Certo, uno anche lì si analizza per bene, va a vedere che è stato Pradè a fare un passo indietro e non è stata la società a valutare il suo lavoro.
5: È curiosa una cosa, si è, Joseph, si è ascritto
4: sì.
5: il merito di aver scelto Paratici.
4: Sì.
5: Io questo non so se sia vero, finora si era detta un'altra cosa.
4: Sì, perché allora non è che proprio sia scritto vero, si è scritto il merito di aver detto la Fiorentina non può stare senza un direttore
5: tra
4: sportivo
5: le righe,
4: però non è che ha detto Paratici nello specifico, così almeno ho interpretato il suo messaggio. Ha detto dall'America, nel momento in cui la Fiorentina si era rimesso Pradè, c'era Rocco Commisso che stava molto male, lui dice io ho detto ci vuole un direttore sportivo top. Poi sono stati Goretti e Ferrari ad andare a scegliere il profilo di Paratici.
5: Sì, è chiaro che ci sia stato un input dalla proprietà, questo, che sia stato questo. Joseph o il padre è sempre la famiglia Commisso che è proprietaria della Fiorentina
4: fino a prova contraria,
5: e quindi è chiaro che la famiglia Commisso, poi capiremo se ci interesserà nella persona di chi, ma ha davvero poca importanza a questo punto. La famiglia Commisso ha scelto Paratici e questa è una buona scelta, naturalmente. Beh, anche lui sì. anche Paratici non è un fatto positivo perché si chiama Paratici, è un
4: andrà
5: fatto
4: valutato.
5: Positivo che vedremo poi in ciò che farà.
4: A proposito di santi, poi c'è un altro ascoltatore che ci ha chiamato, chi è il santo oggi?
5: San sapere. Francesco Caracciolo.
4: Ah, Caracciolo, non San Francesco d'Assisi.
5: No.
4: Va bene, però quindi auguri buon omaggio a tutti Francesco o a tutti
5: sì.
4: Francesco Caracciolo?
5: No, a tutti Francesco.
4: Bene. No. Invece allo 055 77 111 71 non ci ha chiamato Francesco, bensì Riccardo. Buonasera Riccardo.
7: Buonasera,
5: buonasera.
7: Tanto ancora non sono, però ci
4: no, ci stai lavorando.
7: Bene. Innanzitutto complimenti per la trasmissione.
4: Grazie.
7: Io volevo portare, io sono molto critico nei confronti della società, apro e chiudo subito questa parentesi.
4: Bene, metti le mani.
7: Volevo portare un attimo un ragionamento.
4: Sì.
7: Ci avete fatto caso che chi telefona sono sempre le stesse persone che sono tutti difensori di questa società, che poi per l'amor di Dio, nel senso, è anche il bello dell'essere fiorentini, no? Guelfi, ghibellini dalla vita.
4: Sì.
7: Però sono sempre le stesse persone che non sono più giovanissime, nulla togliere, però comunque si parla di persone dai 50 anni in su, e a parte io che ho 32 anni, ragazzi più giovani di me o giovani uomini 30, 35, 40 anni non interviene mai, ma proprio mai nessuno. Forse c'è un problema che non viene analizzato. La Fiorentina ha perso completamente l'interesse. Quando non ci sarà più questa generazione di tifosi, quella della curva Fiesole che fu, la Fiorentina non sarà più seguita da nessuno. C'è completamente disamoramento in città. I miei amici non vanno più allo stadio, io non vado allo stadio da una vita, non si parla di Fiorentina, non si guarda la partita, si preferisce fare pranzi e gite fuori porta con le coppie di amici la domenica, non si guarda la partita, non interessa a nessuno. Hanno gli ultimi anni della Valle, ma gli ultimi, e tutta la presidenza Commisso ha completamente annullato l'amore e l'interesse della tifoseria del futuro nei confronti della Fiorentina. E io pregherei di essere smentito alla prossima telefonata, ma sicuramente chiamerà Fish, Luca Dall'Onda, il tessitore, e diranno: eccolo, è arrivato Riccardo, così. Perché sono sempre i soliti 4-5 che telefonano, no?
4: Guarda Riccardo, ci metto però
7: ho sentito a pranzo, lo risento ora e lo risentirò domattina.
4: Beh, ok, non credo a Radio Firenze Viola, perché noi abbiamo almeno 48 ore di solito, lasciamo passare. Però è un discorso molto interessante, Riccardo. L'unico aspetto che ci metto è magari sull'età, e anche chi ha 30-35 anni è un po' meno abituato a chiamare ora, lasciando stare i ventenni, che magari seguono, ma sono meno abituati a intervenire.
5: E hanno magari fanno altre cose, ecco, semplicemente.
4: Sì. Però è evidente che la Fiorentina negli ultimi anni non abbia più l'appeal.
5: Discorso che è valido secondo me del nostro amico è questo.
4: Ti salutiamo Riccardo e ti ringraziamo.
7: Vai,
4: davvero.
7: Grazie a voi.
5: L'ultimo decennio, diciamo decennio, quindicennio circa, poi anno più anno meno, ha prodotto un danno pesante che riguarderà il futuro della squadra. Questo è oggettivo. Sì. Questo è oggettivo, cioè anni di la Fiorentina non vince niente da molti e molti anni. Purtroppo la passione si alimenta con le vittorie, con le soddisfazioni, oppure con i campioni. La Fiorentina da molti anni non ha nessuna delle due cose, e quindi nei prossimi 20 anni probabilmente non avremo la stessa passione che ha caratterizzato i decenni precedenti. Questa è un impoverimento oggettivo.
4: Sì, poi io ci metto anche, parlo dell'esperienza personale, anche perché a volte io sono molto contento quando incontro anche coetanei, no? E anche ragazzi più giovani che ci ascoltano, anche perché, voglio dire, da giornalista chiaramente chi ha 20 anni poi magari ti può ascoltare per 40-50 anni, io spesso ci ascoltano 20-30 anni.
5: Della critica, della gente che fa sempre, cioè la stessa gente che fa le stesse critiche,
4: sì.
5: Può essere abbastanza vero, ma come dire, ci sono persone che io arrivo a dire qualunque cosa dicesse un giornalista non sarebbero d'accordo.
4: È vero, come
5: perché come dire, la categoria nostra non si fa amare per una serie di ragioni, alcune anche comprensibili e condivisibili, e poi perché secondo me fra tifoso e giornalista c'è una sorta di invidia di status. L'uno vorrebbe essere l'altro, l'altro vorrebbe essere l'uno. Ma entrambi quindi fanno fatica a stare all'interno del loro ruolo. Spesso ho sentito tifosi: ah, ma voi giornalisti andate a vedere. Noi giornalisti facciamo delle cose, veniamo pagati per fare delle cose che i tifosi pagano per fare.
4: Sì, posso dire, oggi il mestiere del giornalista è molto meno soddisfacente, ecco, rispetto a quanto potesse essere un tempo. Perché...
5: Però ecco, questo quindi però ciò ci rende antipatici. Poi ci sono persone che, come dire, sono innamorate della società qualunque questa sia, e lo sono quando c'era Cecchigori, lo erano con Cecchigori, lo erano con i Della Valle, lo sono adesso con i Commisso. È una loro forma mentis, e ci puoi far poco.
4: No, certo, anzi, io li ringrazio che comunque intervengono alla radio e in termini civili esprimono comunque il loro
5: parere. Insomma, francamente, no, il nostro mestiere fa parte del mestiere accettare le critiche,
4: ma è discutere,
5: di
4: ma
5: diavolo,
4: ma se no, ora io, come credo anche te, non è che abbiamo la pretesa che chiunque la pensi come
5: a
4: noi.
5: A tutti non puoi piacere.
4: No, assolutamente, però quando l'amico il sindaco poi ci diceva che noi vorremmo e dicesse, è chiaro che chi esprime la nostra opinione perché si ha un'idea di quello che dovrebbe essere detto, e poi a volte collima con la realtà e a volte
5: comunque
4: no.
5: Comunque sul discorso Joseph Giuseppe,
4: sì,
5: io stavo per dire una cosa sì brutta, e meno male.
4: Vabbè, mi porta una ceppa, si può dire. Dai.
5: Allora, davvero vorrei che vorrei riuscire a farmi capire. Allora, un giornalista ha il dovere di terzietà rispetto al soggetto che racconta. Se, come dire, è acquiescente ad ogni richiesta di questo soggetto, viene meno al suo ruolo.
4: Questo è
5: tu, quando tu mi dici, ma lui vuole essere chiamato, e a me non interessa, si faccia chiamare a casa dagli amici, dai familiari, Giuseppe, a me questo va benissimo, ma io faccio un altro mestiere, sono in un ruolo terzo. Io ricordo quando Della Valle, che faceva le scarpe, te lo ricordi? C'erano dei colleghi nostri che, quando, soprattutto quando Della Valle arrivava, si facevano vedere con le scarpine Hogan. Ora, a parte che costavano e costano una cifra che io non ho mai inteso spendere per le scarpe, ma non le avrei messe neanche regalate, perché io ritenevo non fosse corretto.
4: Va bene, ma tra questo e, voglio dire, chiamare una persona come vuole essere chiamata, secondo me esiste, ecco, una via di mezzo. Io chiuderei questa discussione con quello che ci propone Yuri, cioè di chiamarlo Gio Beppe, così facciamo direttamente
5: Beppe
4: ti va bene? Beppe,
5: anzi,
4: con me.
5: Peppe
4: con me.
5: Così, come dire, continuiamo col calcio, ci facciamo venire voglia di calcio,
4: di chiamare Peppe. Guardiola. 055 77 111 71, c'è chiamato anche Francesco. Buonasera Francesco.
8: Ciao, volevo salutare anche Stefano, naturalmente.
5: Ciao.
8: Perché chi è contro, in generale, chi è contro, ha tutta la mia ammirazione. E detto questo, Stefano ha capito cosa voglio dire.
5: Ti ringrazio.
8: Io sono classe 1964, no? E ne ho viste diverse di fiorentine. Innanzitutto volevo dire questo, ho mandato un paio di vocali, non so, forse riuscirete a mandarne uno,
4: sì.
8: Spero che almeno uno lo mandiate, perché ho risposto io al sindaco dell'Isolotto a quello che voleva rispondere Stefano, ma gli ho risposto io, cioè gli ho risposto cosa ce ne frega a noi di quello che dice il sindaco dell'Isolotto.
4: Vabbè, però
8: però questo no, ma è importante questo è importante, perché non è soltanto chi va allo stadio tutte le volte, che lo sento parlare da anni, venire allo stadio, come se lui e quelli che vanno allo stadio fosse permesso di dire, diciamo, di parlare, sì, della Fiorentina, questo in questo caso di difendere i Della Valle, che, come ha detto Riccardo perfettamente, questi sono tutti filosocietari che non fanno il bene della Fiorentina, perché fa il bene di una persona, di una società, di un gruppo di lavoro. Chi nei momenti in cui il gruppo di lavoro sbaglia gli fa notare che sbaglia. Questo è una persona che fa il bene di chi lavora, non quelli che fanno come il sindaco dell'Isolotto, come Fish, come bla bla, come Luca Dall'Onda, che poi si permettono anche di parlare. Vabbè, ma lasciamo fare, glielo bello, mi importa a me di quello che dice il sindaco, e abbiamo sistemato il sindaco dell'Isolotto. Io volevo corroborare il discorso di Stefano e avallare nello stesso tempo quello che giustissimamente stava facendo osservare Riccardo, che è una persona esemplare, perché mia moglie, che è insegnante, vede bambini, perché mia moglie lavora alle prime, e vi posso assicurare, ma questo lo vedono tutti, lo vedono i genitori, e poi i tifosi, purtroppo ancora viola, che ci sono nelle classi, che non ci sono quasi più, stanno sparendo. Ci saranno, auguro a tutti che le vanno allo stadio di fare figli maschi, perché gli possano tramandare il tifo per la Fiorentina, perché se no è come si dice a Firenze, il maiala, se hanno figlie femmine
4: in francese
8: o se
4: in francese, dico,
8: sì,
4: le maiala,
8: sì,
4: è francese.
8: Vabbè, ma si dice tante cose, sì, no, sì, radio, sì, si può passare le maiala,
4: certo.
8: Perché le maiala davvero, sì. perché come ha detto Stefano, e io, guarda, vi dico questo e chiudo veramente, io ho fatto anche da cattapalle, perché ho giocato fino alla Beretti della Fiorentina, ho giocato insieme a Baroni, ho giocato insieme a Strano, ho giocato insieme a altri giocatori che non sono arrivati, purtroppo, perché non sono arrivato neanche io, ma comunque ho fatto da cattapalle, ho una fede viola che parla di una vita, per cui ne ho viste tante. E posso dire questo, che come dice giustamente Stefano, bisogna innamorarsi anche se non delle vittorie, perché comunque qualcosa si è vinto, perché giustamente i bambini si innamorano di quello, ma si innamorano forse ancora di più dei campioni. Come ha detto benissimo Stefano, se non ci sono campioni e vai a prendere la maglia di Biraghi sulle bancarelle di Borgo San Lorenzo, se ci sono, non si innamorano più i bambini.
4: No, questo è indubbio.
8: Con questo
4: ti salutiamo, Francesco,
8: spazio, e faccio un grandissimo saluto e un abbraccio a Stefano Frizzo.
5: Grazie.
8: Naturalmente ammiro tantissimo.
4: Bene, grazie mille, grazie. Francesco, io ci metto sul discorso dei campioni, che è indubbio che mi sembra un discorso anche legato un po' a tutta l'Italia, perché scusa, dimmi te i campioni delle altre squadre, senza stare a Fiorentina, di cui merita comprare la maglia, perché beh, il Milan l'ha comprata, i Leao
5: oggi leggevo per esempio Dusan Vlahovic,
4: bravo, sì,
5: e avrebbe detto nella trattativa per il suo ingaggio,
4: sì,
5: che possa essere pagato come Davis.
4: Sì, David.
5: David.
4: Sì.
5: Come a dire, gioco col cuore. Ecco, questo è il commento che mi viene alla bocca. E l'avevamo già capito a Firenze, come dire, che questo ragazzo, schiavo dei suoi procuratori e della sua brama per il denaro più che per il pallone, e infatti, come dire,
4: come diresti tu, Stefano,
5: non sta facendo,
4: no, e saluterà la Juventus, prendiamolo come vice Ken, va bene. No, volevo chiudere prima della pausa, e poi dopo la pausa c'è una bella sorpresa per voi, e dico anche a chi ha mandato tutti i vocali e tutti i messaggi scritti che io li sto tenendo, e che tutta la seconda ora tanto saremo solo io e Stefano e rispondiamo a tutti, ma prima insomma ci sono state le chiamate, ci sono state le riflessioni di Stefano. No, volevo chiudere dicendo pecunia non olet, semplicemente questo,
5: come disse chi?
4: Aspetta, no, Vittorio Cecchigori lo disse, se non sbaglio.
5: Quasi.
4: Noi andiamo in pausa, al rientro, a sorpresa, vi diciamo chi disse anche pecunia non olet, e poi speriamo in altre infamate nei confronti di Stefano Priz.
5: Quello che riempì Roma di orinatori. Bene.
9: Radio Firenze Viola.
3: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
4: Rieccoci in diretta, va bene, una prima mezz'ora, diciamo che non mi aspettavo che si alzasse subito così il ritmo, però mi piace molto,
5: calda.
4: Poi soprattutto ho sbagliato a non pensarlo, perché in effetti il tuo editoriale è un po' al vetriolo, un po' troppo, non è che hai detto,
5: in tanti,
4: un po' critico,
5: tanti,
4: ecco,
5: osservatori, mi pare, non solo io, anche qualche giornale ho visto, hanno fatto notare che i contenuti del soliloquio di Commisso sono contenuti generici e poco inerenti al calcio. Avete sentito, la Fiorentina lotterà per questo o quest'altro, oppure siamo pronti a mettere grandi risorse? Non si è parlato di risorse, non si è parlato di niente.
4: No, devo dire, a caldo le reazioni erano un po' più positive, poi andando un po' a fare la parafrasi delle parole, effettivamente,
5: cioè, a parte quella mezza frasetta,
4: sì,
5: che non penseremo in piccolo, che sì, come dirlo, la puoi aggiustare in qualunque modo, cioè un domani puoi dire mi riferivo a quello, ma non è che sia un impegno forte di un presidente, non è questo. Io non so, magari qualcuno lo percepisce così, va bene, contento, vuol dire che si contenta con poco. Noi agli altri siamo gente che pretende, quando è a tavola, pietanze un pochino più raffinate.
4: Va bene, poi ti sottolineo, mi aveva detto anche il direttore Loreto di Serenarti, e poi l'aveva scritta anche lui nella un pezzo su firenzeviola.it ieri,
5: ci siamo
4: più o meno
5: molto in sintonia.
4: Bene, questo mi fa contento. Poi partono un po' di messaggi prima del prossimo ospite. Alberto ci dice: cosa cacchio doveva parlare di calcio con Misso Junior, si dicono cretinate, c'è Paratici che deve parlare di calcio.
5: Allora, i soldi, il budget, le risorse a disposizione non le decide Paratici le impiega, ma le linee di guida le dà per forza la proprietà. I quattrini sono dei commisso, non sono di Paratici. Quindi Paratici certamente arriverà il momento in cui parlerà, e parlerà certamente di calcio, ma ci saremmo augurati che iniziasse a farlo anche Joseph, che non lo ha mai fatto. Perché
4: ecco, però Lore, che ci ha portato il tiramisù e noi ce l'abbiamo salvato così, ci segnala: ragazzi, abbiamo detto più volte, commisso di calcio non ci capisce, ha preso Paratici per parlare di calcio e ora si vuole che commisso parli di calcio. No, però non è, quando Stefano dice di calcio dice di obiettivi concreti,
5: obiettivi.
4: Non per forza che dica meglio giocare con 4-3-3 o con 4-2-3-1.
5: Esatto. Ha parlato solo di stadio e Viola Park, sostanzialmente.
4: I giovani, che i giovani sono la struttura,
5: ha detto per esempio, ecco,
4: in futuro.
5: Ha posto rimedio al silenzio su Vanoli. Questo è positivo.
4: Sì.
5: In questo senso è stato, sì, bravo. Ha fatto l'accenno a Parisi. In questo sì, c'è un accenno di calcio.
4: Però non ci sono obiettivi programmatici, mettiamolo così. Giovanni Alcampi ci dice: non sono spesso d'accordo con Stefano, ma in questo caso lo approvo al 100%. 15 minuti di discorso, ma non ne bastavano due per ciò che doveva dire. Vogliamo fatti e giocatori buoni, il resto non conta. E su questo direi ci troviamo.
5: Questo tanto lo vedremo, come dire, dalle prime, io dico due operazioni. Già dalle prime due operazioni che la Fiorentina farà
4: si capirà un po' il mood.
5: Io direi tutto.
4: Sì, diciamo i primi nomi che escono. Oggi pomeriggio è il turno di Bento, portiere dell'Al-Nassr, che insomma non è che abbia fatto una stagione clamorosa in caso di partenza di De Gea. Di João Mario della Juventus lo scorso anno.
5: Bento se parte De Gea, c'è, cioè, uno dell'Al-Nassr.
4: De Bea.
5: De Gea al posto del portiere che...
4: Non benissimo. Però insomma, piano con tutto questo. Ora è tempo di dare la buonasera e ritroviamo con grande piacere Kid, scrive dall'America, Massimo Basile. Ciao Massimo, buonasera. Anche se forse,
10: ciao a tutti voi.
4: In America non so se è proprio sera, però facciamo finta che
10: no, poco prima di mezzogiorno.
4: Bene, poco prima di mezzogiorno arriviamo noi a guastarti il pranzo, caro Massimo. Ti posso chiedere le tue reazioni dall'America al discorso di Joseph Commisso? Partiamo così.
10: Allora, ma insomma, diciamo che noi dobbiamo dividere, secondo me, quel messaggio in due parti. Quello che è stato detto e chi l'ha detto. Nel senso che, per fare una sintesi brutale, insomma, il messaggio è che dopo 7 anni si torna a puntare sui giovani e si chiede alla città di avere pazienza, però ricordando anche che Firenze è una piazza molto importante, diciamo che brutalmente uno potrebbe pensare che questo è un messaggio della serie, in sintesi, creiamo un progetto tipo Sassuolo o Empoli, ma con gli introiti e col bacino d'utenza di una città come Firenze. Il che, devo dire, non mi ha proprio pienamente esaltato. Però va detto un'altra cosa: secondo me con Joseph Commisso si apre comunque una stagione diversa, anche di comunicazione, nel senso che lui è un ragazzo, insomma, ragazzo, poi c'ha una quarantina d'anni, insomma, è una persona comunque onesta, sincera, che non arriva a Firenze per spaccare la città, non attacca i media, cioè si è chiusa quella pagina. Diciamo, secondo me si è chiusa un po' la pagina trampiana del cercare di spaccare la città per poter arrivare a raggiungere i propri obiettivi. Lui credo che si voglia giocare tutte le chance, perché per lui è una grande occasione. Lui improvvisamente si ritrova presidente di Mediacamp e alla guida della Fiorentina e raccogliendo l'eredità del presidente. Per cui, dal punto di vista umano, secondo me abbiamo guadagnato, perché è una persona, ripeto, onesta, che crede, che ha entusiasmo. Penso che verrà a Firenze ad agosto. Non potrà essere presente molto, perché guida anche Mediacamp, che comunque è una compagnia di miliardi di dollari. Però non è solo, chiaramente, cioè, scusate la voce, ma c'è qui, sono in una palestra e quindi urla. Però insomma, e per la legge di Murphy non parla mai nessuno, ma quando vai in diretta parlano tutti. Però insomma, per concludere, però insomma lui è entusiasta, lui è innamorato di Firenze e vuole portare un messaggio di unità. Poi certamente sulle orme del padre lui punterà agli affari, e quindi lo stadio per lui è importante, il progetto dell'ospedale, quello dello stadio, la vendita anche di giocatori, immagino. E ecco, però quello che gli è stato detto a New York da persone, diciamo da tifosi della Fiorentina, è stata detta a Joseph: va bene il messaggio sui giovani, ma tu devi portare anche giocatori veri che possono far crescere in serenità i giovani. Anche perché, concludo il quadro, secondo me non commettiamo questo errore, perché lui è rimasto entusiasta, è affascinato dal fatto che la Fiorentina abbia vinto il torneo di Viareggio, ha vinto il campionato primavera dopo l'ultimo dell'83, e questo secondo lui ha quasi la sensazione di avere una sorta di cantera del Barcellona. Non è così, perché se poi andiamo a vedere la squadra dell'83, quanti giocatori sono diventati veri? Io ricordo Landucci, ma poi non ricordo ce ne fossero tanti altri. Ecco, quindi non aspettiamoci, ecco, una cantera viola in questo momento.
4: No, avevo chiesto a Stefano di farti una domanda che voleva farti, ma tanto ho questa abilità di farmi odiare soprattutto da Stefano, e quindi entro io in gamba tesa. Hai citato Mediacom e c'è una domanda che preme molto Firenze, non so se tu hai delle notizie o delle indiscrezioni, ma è legata alla sponsorizzazione, perché questa voce di una possibile mancato sponsor da parte di Mediacom, che toglierebbe
5: 25
4: milioni di euro all'anno,
5: che sono serviti moltissimo alla Fiorentina in questi anni.
4: Sì, e che la Fiorentina non ha né confermato né non confermato, ha detto no, ci sarà comunque sponsorizzazione media, ma ci stiamo guardando intorno perché è l'anno del centenario, insomma non si è capito bene com'è la situazione. Quindi in America che cosa si respira da questo punto di vista?
10: Ma io credo che quello che si respira è che stanno cercando comunque sponsor per portare soldi veri. Perché Mediacom, ricordiamolo, non era un atto di generosità verso la Fiorentina, era un artificio contabile. Considerate che gli americani hanno uno sgravio fiscale enorme sugli investimenti fatti in Europa, perché il governo americano favorisce gli investimenti in Europa per contrastare l'influenza cinese e araba. Cosa vuol dire? Che i 25 milioni che Mediacom ha messo ogni anno sono soldi che vengono tolti dalle tasse, cioè vengono sgravati. Non era, io mi ricordo che negli anni passati ho sentito dire: ah, che grande atto di generosità. È una mossa intelligente, ma puramente finanziaria, e che era a favore della proprietà. Credo che però in questo momento Joseph e chi è attorno a lui, perché secondo me non dobbiamo dimenticare che Joseph è un po', come dire, il volto, no? Però in realtà la gestione della Fiorentina e di Mediacom è molto più larga, ci sono altre persone, e credo anche che l'incontro che avverrà nei prossimi giorni a New York, che mi risulta tra l'altro i dirigenti della Fiorentina non volessero fare di persona, erano convinti che bastasse una videoconferenza eccetera, in realtà Joseph si è imposto perché loro arrivassero a New York, ma credo per incontrare non solo lui ma anche chi è attorno a lui, che sono poi quelli che secondo me alla fine decideranno. Però ripeto, Joseph metterà tutto se stesso sicuramente.
5: Io direi che ho trovato molto interessante questo discorso di Massimo sull'approccio trampiano di Rocco, contrapposto a questo approccio morbido di Joseph, un approccio più conciliante, più giovane se vogliamo anche, perché in questo senso l'età anagrafica ha un suo peso. Il giovane riesce rispetto all'anziano ad essere più malleabile, a essere più empatico nei confronti dell'altrui e verso la città di Firenze, verso la comunicazione, verso la società. Questo sarà un aspetto importante, credo. Ma volevo capire, Massimo, Joseph Commisso, nel suo quotidiano, siccome tu hai modo di vedere lì in loco, è una persona che frequenta, non so, la comunità italiana, per esempio?
10: Sì, Sì, assolutamente. Lui era presente ieri alla festa della Repubblica che si è svolta a New York, ha incontrato molte persone, ha parlato anche off the record con altre, è sempre molto gentile, molto disponibile. E in questo, per esempio, secondo me è anche molto diverso dal padre, ma perché sono generazioni diverse. Diciamo che il clan Commisso prima, quando si presentava, stava un po' in un angolo, stava un po' per conto suo, con tutta una serie di guardiaspalle che tenevano tutti alla larga. Ma perché è una generazione diversa. Invece lui è uno in mezzo alle persone, saluta tutti, dà il numero di telefono, scambia. Una donna ieri l'ha avvicinato, una donna, un'italoamericana che ha vissuto 6 anni a Firenze, l'ha incontrato, ha fatto 3-4 domande, gli ha detto: ah, io seguo Firenze, la Fiorentina, brava. Dice: dammi il numero, vieni, dammi il numero. E lui ha preso e le ha dato il numero.
4: Gli ha dato?
10: Così. Sì, gli ha dato. No, ma è uno molto... No, guarda, come persona, secondo me Joseph è veramente... È come appare.
5: E Massimo,
10: poi questo il ruolo cosa della significa per la Fiorentina?
5: Vedremo. Il ruolo della madre, della signora Commisso, qual è in questo momento?
10: Non lo so, cioè, nel senso, in tutta onestà... non lo so, io credo che lei è una donna in gamba forte, tra l'altro molto più forte secondo me di quanto apparisse poi, perché se vogliamo in tutti questi anni ha recitato anche un ruolo, diciamo così, un po' è stata nella penombra, però in realtà è una donna di più forte, di personalità, che ha molti legami, e però sulla gestione della Fiorentina non lo so, sarebbe anche la stessa domanda che forse ci eravamo posti più di 30 anni fa con Valeria Cecchigori, nel senso che cos'era, che ruolo aveva, a caratteri diversi, ma insomma io credo che la ricerca del futuro della Fiorentina sia nelle persone che lavorano insieme a Joseph Commisso. E però un punto fermo è Paratici, perché Joseph Commisso ha una grandissima considerazione di Paratici. Lui è rimasto affascinato da questo personaggio, lo considera l'elemento chiave. Credo anche che vogliano fare una sorta di ripulisti generale, cambiare proprio registro. Poi cosa porti questo non lo so, perché Paratici, detto tra noi, tanto siamo noi due e tre che parliamo, tra noi, non ci ascolta nessuno, ma insomma
4: non c'è nessuno.
10: Paratici rispetto a chi c'era finora sembra Italo Allodi, però anche ricordiamo che lui ha fatto grandi cose quando c'era Marotta, e poi è stato dirigente del Tottenham, che ha lottato per la prima volta dopo anni a retrocedere. Ora io voglio essere ottimista e pensare che invece a Firenze possa fare un grande lavoro. Sicuro Joseph ha grandissima fiducia in lui.
4: E l'ha citato anche nel discorso, non è stato il primo dirigente che l'ha fatto. Massimo, ti farò una domanda a cui non hai risposta, secondo me, però perché forse non ce l'hanno neanche i dirigenti della Fiorentina, ma io ci provo, ed è quello che si domandano tutti i tifosi della Fiorentina, cioè che tipo di portafogli, mettiamo così, darà Joseph Commisso a Fabio Paratici, che è quello che poi ci immaginiamo possa essere un oggetto dell'incontro. Tu ci dicevi, no, anche conoscere un po' tutta la realtà, però ecco, mi immagino che si parlerà anche di quanto potrà spendere o quanto potrà investire Paratici per la Fiorentina. Hai un'idea, secondo te?
10: Secondo me dipende dalle cessioni.
4: Allora siamo messi male, mi sa.
5: Quindi autofinanziamento.
10: No, però ma quello sull'autofinanziamento credo non ci siano dubbi.
4: Ah, bene, così,
10: okay. Non lo so, ti dico, ma voi per certi versi ti dico anche la regola, insomma, ma tutte le società cercano. Però sai, autofinanziamento poi bisogna vedere, perché secondo me quello che è successo negli anni è che la Fiorentina non ha speso poco, ha speso male, perché erano sempre a cercare sempre a trovare giocatori della cerchia di amici con cui fare affari. Noi, capito, questi, i dirigenti della Fiorentina finora hanno fatto acquisti guardando nel tinello di casa con tutti i 3-4 amici, e che non era la Fiorentina che cercava i giocatori, erano i procuratori che presentavano i giocatori e la Fiorentina se li faceva se li faceva piacere.
4: Sì.
10: E poi dipende, secondo me poi anche lì, attenzione, fare mercato in base alle cessioni è un'equazione abbastanza scontata. Secondo me la differenza la faranno i tempi, cioè se tu prima acquisti e poi vendi sapendo di vendere, o prima hai bisogno di vendere per poi con quei soldi acquistare, e quindi diventa secondo me una situazione più complicata. Io credo che le dirigenze, quelle più capaci, hanno già acquistato e acquistano ora i giocatori prima di ricevere soldi. Perché? Perché tu, una volta che ricevi 50 milioni per un giocatore, quando vai a chiedere un altro giocatore ti chiedono il doppio, perché sanno che tu ce l'hai. Quindi io, Paratici, siccome un esperto, per certi versi spererei che adottasse questa linea, cioè ferma subito quei 3-4 giocatori e poi raccoglie i soldi con cui finanzierà quell'operazione, ma ormai ha accordo concluso.
4: Vabbè, guarda Massimo, prima di salutarti ti faccio un'ultima domanda, tanto per farti attirare ulteriori amici, perché ti ho letto anche sui social un po' critico nei confronti delle reazioni del tifo alla fine di questa stagione, mettiamola così. Posso chiederti come mai, cioè capisco che sia una domanda retorica, però ecco, volevo approfondire anche quello che ti ho visto scrivere su Facebook soprattutto.
10: Guarda, io credo che le mie considerazioni sulla curva trovano il tempo che trovano per un fatto. Io faccio parte di un'altra generazione di tifosi. Io andavo in curva, in mezzo alla curva, e seguivo la Fiorentina in casa e trasferta quando avevo 15 anni, e stiamo parlando degli anni 70. Mi ricordo che il leggendario Pompa diceva: noi con la società non dobbiamo avere niente a che fare. Gli unici rapporti era quando arrivavi il lunedì, che portavi le bandiere, le mettevi dentro i sgabuzzini eccetera, e poi se li incontri durante la settimana. Ora è diventata una cosa diversa. Il tifo è una professione. Il tifo dagli anni 90, ma in tutti gli stati, in tutte le curve, è diventata una professione. Ci sono persone che vivono di calcio, vivono di tifo. Quello che è successo a Firenze, ora io sinceramente non conosco bene le dinamiche, ma è certo che non è più così. I capi della tifoseria hanno dei rapporti molto stretti con la società. Ai miei tempi non si sapeva nemmeno chi fossero i dirigenti. Ora invece c'è tutta una commistione, e quello che si è visto in questi anni secondo me è una curva in cui io non mi riconoscerei assolutamente. È una curva che vedo che è in grandissimi rapporti con la società. Ricordo solo quello che mi dissero anni fa, ma questo vale, stiamo parlando di 7 anni fa, per cui la situazione potrebbe essere cambiata, ma mi dicevano apertamente, la società mi diceva apertamente che avevano in mano la curva, e che la curva comunque era in ottimo rapporto con loro, e loro insomma mi dicevano che potevano alzare il telefono e indicare una linea. Se questo è possibile, se questo fosse vero, non lo sappiamo. Noi, diciamo, da comuni mortali osservatori, giudichiamo quello che succede. Credo che in questi anni il ridimensionamento della società, nella decrescita felice della città, una parte l'hanno avuto i media, l'abbiamo avuta noi giornalisti, e l'hanno avuto anche quelli della curva. Però io dico anche che forse dovremmo anche andare oltre, non dovremmo considerare la curva. Poi intendiamoci, io parlo dei leader della curva, perché in realtà poi lì ci sono migliaia di ragazzi che
4: ci sono vari anni.
10: Non dimentichiamo che i tifosi della curva sono, ma i tifosi in genere poi sono quelli, gli unici che pagano, gli unici che nel mondo del calcio pagano in anticipo, dall'altro. Questi migliaia vanno in trasferta, sacrifici, arriva la notte, eccetera. Poi certo, ripeto, il mondo del tifo è cambiato, ma io credo anche che forse come piazza dovremmo andare oltre. Cioè è Firenze, secondo me, che deve far sentire la sua voce, al di là della curva, la curva seguirà le sue logiche, le sue logiche anche di mercato, se vogliamo, di lavoro, di interessi, interessi personali, eccetera. E il resto della piazza, ragazzi, siamo noi, tutta, è la città che deve invece guardare oltre e sostenere e difendere la Fiorentina e la tradizione, perché io credo che non sono convintissimo che questa proprietà conosca bene la storia della Fiorentina.
4: Anch'io ne sono poco convinto. Massimo Basile, ti ringrazio davvero, sempre un piacere, e non so se sei in palestra per fare da personal trainer a qualcuno per allenarti, però insomma buon allenamento in ogni caso. Ciao Massimo.
5: Grazie. Ciao, grazie.
10: Ciao.
4: Grazie mille dunque al collega Massimo Basile, direi discretamente interessante come sempre.
5: Molto interessante,
4: perché ci dà il punto di vista dall'America,
5: un
4: punto di vista
5: privilegiato. Un quadro del presidente Joseph Commisso, io direi anche
4: molto interessante.
5: Interessante, ma positivo sostanzialmente.
4: Sì, sì. Un amico ci ha subito scritto, Stefano, e la storia ci ha raccontato Massimo di Joseph, che dà il numero di telefono a una signora che gli aveva detto di seguire la Fiorentina e di conoscere Firenze, e ci dice molto anche della estemporaneità di Joseph, e che Dio ce la mandi buona. Però c'è da dire che se poi apre il portafogli
5: Sì, l'avevamo, io se posso permettermi,
4: puoi permettermi,
5: avevamo già visto questo tipo di atteggiamento molto franco e disponibile, ti ricordi all'uscita del Duomo,
4: certo,
5: dopo la cerimonia,
4: anche quando seguiva il padre qui a Firenze nei primi anni, insomma.
5: Lui è un ragazzo, ha 45 anni,
4: sì.
5: non è un ragazzo, no. È un uomo,
4: però è un uomo fatto così,
5: è un uomo molto molto disponibile, molto col carattere aperto, naturalmente visto il ruolo e visto anche il suo patrimonio dovrebbe stare attento, ma credo abbia anche chi lo invita a farlo.
4: Sì, sì, banalmente i dirigenti media, come di cui ci parlava.
5: Ma anche la madre gli dirà:
4: Massimo,
5: piano,
4: sta Armino.
5: Che se il numero lo dai a quelli, ti chiamano poi, no?
4: Sì, io sogno momenti.
5: Se tu hai numeri di miliardari,
4: tipo...
5: hai nell'agenda numeri di miliardari.
4: Tanto ho il numero di Stefano Prizio, che già insomma mi garantisce, ecco, uno dei pochi miliardari a Firenze. Però no, non ce l'ho. Però sogno invece delle chiamate come a Lotito, oppure a Spalletti. Per esempio, ogni tanto escono queste chiamate da parte di tifosi e sproloqui da parte. Vabbè, Spalletti si arrabbiò. Chi ti ha dato il mio numero?
5: Spalletti una volta si arrabbiò
4: che lo chiamasti, vero? Ossessivamente lo chiamai.
5: No, non ossessivamente, lo chiamai. Era, lavoravo a Fiorentina.it, facevamo le interviste telefoniche. Allora le facevamo col registratore puntato sul viva voce del telefono. Pensa che tempi. Allora sarà stato le 2 di pomeriggio, risponde, io dico: Spalletti? Sì. E fa: che lavoro fo io? Mi domanda. Che lavoro fo io? E io non coglievo. Che lavoro fo io? E io coglievo. A quest'ora sono a allenare io. E ti ragiona anche te, mi spiace, mi scusai e riattaccai.
4: E riattaccassi, ok, pensavo facesse un riferimento al fatto che era un centralino, non lo so.
5: No, ma
4: che lavoro fo,
5: l'avevo chiamato in un orario inopportuno.
4: Bello, bello, molto bello questo aneddoto, caro Stefano Prizio. Allora, non andiamo sui messaggi perché è finita la prima ora, lo ricordo, li abbiamo tenuti un po' lì perché ora tutta la seconda ora è dedicata a voi, che ci potete scrivere, mandare vocali, chiamare allo 0557 711 71.
5: Lo anticipo.
4: No, basta, te Stefano, la seconda ora non parli più, Stefano, la seconda ora spazio solo ai nostri ascoltatori. Qui a Garisca al Vento, torniamo in diretta tra pochissimo.
11: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
4: Bene, dopo una prima ora bella calda, come avevamo detto la prima mezz'ora, ce n'è un'altra in vista di Garisca al Vento con Giacomo Galassi, Stefano Prizio, Sara Mastrosimone, a cui diamo la buona sera di là dal vetro. 348-7513933 per tutti i vostri messaggi scritti e vocali sui quali ora arriviamo, 055-77-111-71 per le vostre chiamate. Volevi aggiungere qualcosa, Stefano, che ti era rimasta sui gozzo?
5: No, ha detto molte cose...
4: Basile, collega Basile, sì.
5: Basile dall'America, del resto ha sotto gli occhi la situazione e quindi conosce meglio di noi che viviamo a Firenze le dinamiche della proprietà viola. E quindi è da ascoltare con estrema attenzione.
4: Lo è. Tra l'altro le sue parole le troverete anche su firenzeviola.it tra qualche minuto, così ve le potete anche rileggere e risentire il podcast. Allora, diamo il via a questa seconda ora con due WhatsApp audio.